0: Paolo Marcheschi, insieme ai provvedimenti abbinati al centro dei lavori della settima commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo, sport. Poi, con un pacchetto di misure che interviene su diritti TV, giovani, mercato, sostenibilità, struttura del professionismo. Nell'ambito del ciclo dei confronti avviati dal Senato, Calcio e Finanza è stata l'unica testata giornalistica chiamata a intervenire in questa fase, in qualità di esperto il direttore. Uno dei temi principali riguarda la nuova ripartizione dei diritti audiovisivi della Serie A, quelli secondo i quali la Juve l'ha più vista ma non l'ha più pagata. Vediamo se miglioriamo l'anno prossimo. Le simulazioni realizzate da Calcio e Finanza sulle stagioni 24-25, 25-26 indicano una riallocazione rispettivamente di circa 46,5 milioni e 36,1 milioni, per una media di 41,3 milioni a stagione, cioè pochissimo. Non si tratta di nuove risorse, ma di una diversa distribuzione tra i 20 club. L'intervento governativo tocca anche il contributo del 2% sulla raccolta delle scommesse calcistiche, dal quale il DDL stima 230 milioni di euro annui per il sistema, oltre alle risorse legate al contrasto della pirateria. Quindi, se reintroduciamo il fatto che si possono prendere i soldi dalle scommesse, cosa fate? Togliete la squalifica a quelli che avevate squalificato? Chiedo, eh. Tutte le altre misure analizzate figurano le agevolazioni contributive per i giovani, gli incentivi agli under 23 italiani, il reverse charge IVA sui trasferimenti domestici, i tetti alle commissioni degli agenti. Basta di ricordami che gliela chiediamo sta cosa a Tocchi. Il fondo di garanzia destinato a sostituire le fideiussioni e la riduzione del numero massimo di squadre professionistiche da 180. Ah, sarà il caso, non so se hai visto, ma anche ieri la Juve Stabia ha meno due punti in classifica, eh? Meno due punti. Ci ha messo tipo un anno, no? Per dare due punti in una situazione che era chiara a tutti. Ah già, ma la Juve Stabia non ha la maglia bianconera della Juve, quindi la giustizia lì non è celere, arriva con un po' di ritardo. Ma vediamo nel dettaglio questa nuova distribuzione dei diritti TV, che cosa va a comportare. Attenzione. Vediamo un po'. Andiamo a vedere. Allora. Distribuzione dei diritti TV nuova con riduzione delle squadre professionistiche da 100 a 80, quindi meno 20 squadre. Da dove le togliamo queste meno 20 squadre? Da quale campionato attingiamo? O attingiamo da tutti i campionati un po'? Perché 20 squadre da togliere sono parecchie. Da dove le togliamo 20 squadre, secondo te?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Vedi come mi scatta la polemica appena tolgono le 20 squadre. Vabbè, basta, guarda, mi sono già annoiato. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Maria Teresa da Montelupone scrive. Uè, ciao Copetti, buongiorno. Ecco, io sono una di quelle che per me la nazionale è morta dopo il 2006. Non me ne può fregare di meno e mai più me ne fregherà. Fino a che quella marmaglia ai vertici non ci restituirà due scudetti farfugliati. Un abbraccio e forza Juve alla dolce Maria Teresa da Montelupone. Luca da Genova precisa, il presidente di una società di football che ha tra i suoi tifosi gente come Jerry a Garogna, ha il coraggio di parlare? E il contraddittorio, peraltro, a questa conferenza di De Laurentiis, dove è stato? M'ha gradito, Luca. Daniele da Varsavia, Polonia, posso dirlo senza infingimenti. Quel giornale lì, quello rosa, non è buono più. La risposta alla lettera del tifoso l'ho trovata becera, faziosa, livorosa e francamente imbarazzante. Credo sia tempo di cominciare a pretendere che certi rispondano delle proprie parole nelle sedi opportune, quando ve ne siano i presupposti. Una pioggia di denunce, quelle le conseguenze pubbliche, porterebbe forse a indurle a moderare quel tifo partigiano, tanto plateale quanto imbarazzante. Hanno pure smartito il senso della misura sui giornali. Sei stato un pochino esagerato nei termini, però il concetto di base ci può anche stare. E allora a questo punto, dopo a grande richiesta, la leggiamo la lettera del tifoso. Vocale da casa prima.
2: Ciao Claudio, Alessio da Pollate. Ciao. Ma guarda che ho sentito che praticamente inizialmente alla Juve Stabia gli erano stati comminati 20 punti. Solo che poi qualcuno gli ha detto: no, ma guarda che è la Juve Stabia. Juve Stabia, ok, non Juve, Juve Stabia. Allora hanno fatto due, hanno cancellato lo zero. Per quello, quello pensava che era Juve, ha letto Juve e non ha capito più niente. Poi hanno detto: no, guarda che Juve Stabia, capito? Per quello solo due. Va bene,
0: c'è.
2: Andiamo al governo a parlare per la FIGC. Fra un po' ci ritroviamo pure al Quirinale. Buona giornata a tutti. Adesso da buon
0: Forza Juve. Cioè, tu dici prima dell'ingresso dell'euro, come si diceva ai miei tempi, ha fatto come la lira pesante, hanno tolto uno zero, da 20 sono diventati due sostanzialmente. Che spettacolo. Penso che però, vedi, di tutta questa roba qua ne parliamo noi ogni tanto, ma non ne parla mica nessuno, eh? È bellissimo. Di tutte queste cose qua è pieno ogni giorno, ma non ne parla mica nessuno. Altro meno due alla Juve Stabia, c'è rivoluzione, sequestrati 153 milioni a Patron Guerri, ci dia azzerato, il nuovo presidente può essere Morrone. Lo scorso 17 aprile 100% del capitale della società alla neocostruita Stabia Capital SRL con 4 punti di penalizzazione complessivi. Scivola all'ultimo posto in classifica con un solo punto all'attivo in compagnia della Carrarese. Al ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali, la squadra di De Giorgio sarà chiamata a recuperarli sul campo in uno scenario societario tutto in evoluzione. Alla ripresa i campani giocheranno a Chiavari e in casa delle Tella. Sentiamo un vocale da casa.
1: Non c'è.
0: Ah, non c'è, ce lo siamo persi, scusami, l'avevo visto passare, ma mi sono sbagliato io, ma che problema c'è? Allora, sulla Gazzetta dello Sport, ancora una volta la foto dei girati di spalla, la e le faide del calcio, malattia sociale che va aggredita. Lettera di un tifoso della Juve alla Gazzetta. Sono uno dei 41.800 tifosi della Juve che domenica era in piedi ad applaudire Mazzola. Parlate di vergogna per quel che è successo, ma vorrei vedere gli stessi commenti nei confronti di chi fanga i nostri morti dell'ESA. Lettera firmata. Che cos'è che ha scritto di diverso dall'ovvio e da quello che hanno dimostrato i fatti, no, Yves? Cos'è che questo tifoso della Juve ha scritto di diverso da quello a cui abbiamo assistito? Niente. È un fatto. Risposta. Evito di pubblicare il suo nome per non esporla a ondate di odio social o peggio. Se tu non vuoi scusare le faide e l'odio, non citare odio nel tuo pezzo. C'era bisogno di scriverla sta cosa, no? Come sarebbe stato bello se la sua lettera si fosse fermata alle prime righe, spiegando il suo gesto di comune civiltà e censurando le centinaia di trogloditi, quindi ancora andiamo avanti con le offese, che si sono voltati di schiena. Ma no, lei ha voluto continuare una faida penosa, quasi a voler giustificare quell'atteggiamento indecoroso. Non ha giustificato nessuno il tifoso della Juve. Ti ha detto soltanto: perché voi non parlate alla stessa maniera, cioè pesantemente, quando ci insultano i morti dell'Eisel? Sarebbe un giusto così risentimento al tifoso Juve, no? Mi attendo a questo punto lettere di chi ricorda gli sfregi ricorrenti e i morti di Superga. E via imbarcamenandoci. E come mai l'unico esempio che fai è i morti di Superga del Toro? Come mai non fai gli esempi di tutti gli altri? Allora c'ha ragione il tifoso della Juve. Su questo giornale non sono mai mancate le giuste reazioni e episodi di tale miseria umana da qualunque parte siano venuti. Non è vero, perché la vedova Scirea ha detto che tornando da Firenze sul giornale ha visto un trafiletto e noi ieri abbiamo mostrato la prima pagina e non c'era nulla. Quindi, mentite a questo punto sapendo di mentire. Le faide evidentemente le create voi anche l'odio, non certo il tifoso della Juve che scrive una lettera educata in cui dice: perché non evidenziate che tutti erano ad applaudire? Perché non evidenziate invece quando dalle altre parti ci infangano la memoria e morti dell'Eise? Questo giornale non è vero che tratta allo stesso modo, perché la vedova Scirea ha giustamente sottolineato che è tornata da Firenze e non ha visto niente sui giornali. Sulla sottocultura deviante del tifo ci sono ormai biblioteche di studi sociologici. Dovremmo iniziare a farla anche sui giornali, secondo me, la sottocultura dei giornali. E l'argomento comincia ad annoiare. Ah, e perché ne avete parlato per 6 giorni? Tendiamo a darlo per scontato, come se il male fosse circoscritto, inevitabile, sopportabile. In realtà si fa strada e si allarga in modo lento ma continuo. Chissà chi è che alimenta la fiammella del sentimento popolare. Il capostipite di quei saggi pubblicato nell'81 è stato Le tribù del calcio, scritto dallo zoologo ed etologo inglese Desmond Morris. divenuto celebre nel mondo per diverse opere, a partire dalla Scimmia Nuda,

0: sabotati sempre e svergognati sempre. Il tifo della Juve ti ha scritto un'altra cosa. Ti ha scritto perché quando ci sono i morti dell'Eiser il suo giornale non fa come ha fatto per il minuto di silenzio di Mazzola, che è stato tra l'altro molto meno grave rispetto ai cori e gli striscioni contro i morti dell'Eiser. Questo ti ha domandato, perché non gli rispondi? Perché? Perché? Siamo immersi nel lato oscuro dell'irrazionalità, che sta facendo purtroppo volta strada nel mondo, per esempio nel complottismo dilagante. Quello che intende spiegare eventi complessi anche in campo sportivo attribuendoli a oscuri centri di potere, malevoli mirati contro il nostro gruppo. No, perché non è successo così? Perché non abbiamo raccontato in questi 20 anni ultimi di battaglie di potere? Ma perché quello che è successo alla Superlega non è una semplice, chiara a tutti battaglia politica ad alti livelli? No, non sono centri di potere. Perché Ceferin alla UEFA, Infantino alla FIFA e ex Gravino Ramo la Gola Federcalcio non sono centri di potere? O sono circoli della caccia o del bridge? Certo, capisco che la giustizia sportiva è ancora gestita come al circolo della caccia e del bridge, ma le loro federazioni sono dei centri di potere e di grosso movimento di denaro. Forse vi è sfuggito che muovono milioni di euro e sono centri di potere? E questi gruppi negano l'evidenza, inventano nessi inesistenti, rifiuta la confutazione. Ma cosa ha inventato il tifoso della Juve? Ti ha buttato in faccia la realtà, ti ha scritto perché il suo giornale, quando ci sono stati gli sfregi all'Eisel, non è stato duro e non ha evidenziato per 7 giorni i fatti come con la Juve. Ti ha detto la verità. Cos'è che ti ha negato l'evidenza? Sei tu che neghi l'evidenza. Mazzola ci ha reso un ultimo grande servizio, stanando personaggi squallidi. Ah, di cui bisogna parlare tanto, perché rappresentano gli esempi peggiori, portatori di una malattia che va combattuta con cultura, educazione e repressione. Arrendersi all'inciviltà ci rende un po' meno civili. Bravo! Bravo! Ti sei dimenticato solo due cose. Una, che ci sono un paio di centinaia di tifosi svoltati di schiena, in silenzio, senza cori e striscioni offensivi nei confronti del povero Mazzola. Due, che questa cosa che hai scritto la dovresti scrivere ancora di più e per molti più giorni sulle morti dell'Eisel infangate, sulla memoria di Scirea e dell'avvocato Agnelli nello stadio quando è venuto a mancare. Ma lì non hai fiatato, non hai fatto l'editoriale, non hai fatto il titolo, non hai messo la foto. Quindi dove sta il complottismo? Dove sta il negazionismo? Dove sta il terrapiattismo? Siete voi un giornale di terrapiattisti, perché vi siete dimenticati quelle volte lì, mentre oggi vi siete subito ricordati. State andando avanti da 7 giorni. Siamo al 7° giorno. All'alba del 7° giorno. Piccolo stop per noi, tra poco siamo noi.
1: Rassegna stampa. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.

0: anni particolari. Che peccato, che peccato. Cosa mi fa Juventus che ritornava in questi casi? Sosta, non ci sono compleanni, non c'è stato l'allenamento, non ci sono neanche le immagini dell'allenamento. Cosa mi mette sui social la Juve questa mattina? Vediamo un po', vediamo un po'. A mezzogiorno amichevole del Brasile di Douglas Luiz contro l'Australia. Attenzione! Dov'è che la fa vedere? Oh, mi raccomando, Douglas, eh? Gioca piano, tranquillo, leggero. Togli il piedino. Togli il piedino. Dove la fa vedere? Brasile-Australia. Yves, voglio vedere Brasile-Australia io, a mezzogiorno.
1: Ma penso sulle solite piattaforme, comunque.
0: Quali sono le solite piattaforme? Amichevole Brasile-Australia, ma dai, ma non la fa vedere, ma scherziamo. Ma non si può vedere Brasile-Australia, come si fa? Attenzione. Oh, oh, oh, oh. Exor amplia la ricerca di nuovi investimenti oltre sanità, lusso e tecnologia. Il margine per le operazioni potrebbe salire fino a 5 miliardi. 5 miliardi di euro. Quanti sono 5 miliardi di euro? Exor si prepara a sfruttare la maggiore solidità del proprio bilancio, che ne scriva qualcuno, per valutare nuove operazioni senza limitare più la ricerca esclusivamente a sanità, lusso e tecnologia. Ah, attenzione, attenzione. Ma quanti sono 5 miliardi di euro? Cosa si fa con 5
1: sono
0: miliardi?
1: 5, 5, 5, 5, 5,
0: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, via. E via. 5 miliardi di euro. Ma è una roba imbarazzante. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Attenzione, Luke scrive: ora bicchiere colmo, basta, eh. I faziosi scribacchini hanno perso quella poca credibilità che gli era rimasta. Se tanto mi dà tanto. Sostituzione dell'ESE, piuttosto che Sharia, proporzionalmente ci vorrebbe la pena di morte, allora? La mia chiaramente è una provocazione, scrive Luke, attenzione. Massimo da Campli, provincia di Teramo, dice: ma mi spieghi perché per soli 15 milioni il Dibu Martinez non sia arrivato? Attualmente, con tutto rispetto per il vicario, ma la Juve aveva bisogno di un calciatore di temperamento, esperto, eccetera. L'anno prossimo si ripropone il problema per il prestito di vicario. Cosa succederà? Non si sa. Massimo, si sa. La Juve punterà sul giovane Palmisani e probabilmente andrà all'attacco del parametro zero Allison. Ah, sappi che comunque il Dibu Martinez sta giocando di... sta facendo delle figuracce sti giornate qua, te lo dico, amico mio. Mentre si sono scatenate sulla risposta alla lettera del tifoso, su cui tra pochissimo andiamo, ma prima abbiamo un po' di mercato e anche, devo dire, una bella finestra. Dai, non abbiamo parlato tutta la settimana di questa povera nazionale italiana gioco calcio. Adesso arriva un nostro amico da casa che fa il calciatore e magari con lui ne parliamo un po' per capire l'effetto che fa. Eccolo lì, lo vedo in tutta la sua brillantezza, in tutta la sua luce, in tutto il suo splendore. Ma che fine ha fatto? Non me lo chiami più. Qua l'abbiamo tenuto un po' in ghiaccio per la sosta, arriva la sosta. Cristian Pasquato, ciao, come stai?
2: Tutto bene, grazie. Buongiorno. Mi siete mancati. Siete mancati anche voi.
0: E vedi, anche tu, ormai siamo una grande famiglia. Cosa si fa durante, cosa fa un calciatore durante la sosta? Si annoia?
2: Ma se pensassi a me stesso, assolutamente sì. Allenamento, che scatole, senza la partita. Però non so se ci sia qualche amichevole che quindi ti tiene un po' vivo.
0: Vede, la Juve
2: non so se i ragazzi abbiano...
0: La Juve il 2 ottobre fa l'amichevole con la Cremonese. Anche se, secondo me, in questo periodo, cioè, visto che si rompono, anche se fanno le scale dello stadio...
2: Sì, bisogna stare attenti, dici.
0: Lo so. Tu hai mai visto, scusa, alla quinta giornata 5 operazioni gravi e 11 infortuni? L'hai mai visto?
2: Sinceramente no. Però potrebbe essere un anno sfortunato, non lo so. Mi auguro di no, assolutamente.
0: Ma la favoletta, scusa, che si tira fuori in questi casi, quando ci sono... Sai che allora la Juventus, poi vabbè, io le altre squadre le seguo di meno ovviamente, quindi di rimbalzo, ma la Juve che la seguo da vicino, la Juve è passata dai campi di vino, per giustificare gli infortuni, no? Allora, quando c'erano molti infortuni muscolari era colpa dei campi di Vinovo. Ah, Vinovo, c'è l'umidità. Poi la Juve è andata alla Continassa, è diventata colpa dei campi da Continassa, che sono nuovi, non c'entra niente con quelli di Vinovo. Poi è diventata colpa degli allenatori, poi è diventata colpa dei preparatori, poi è diventata colpa del J-Medical, che è una struttura dove si fanno gli esami, quindi non capisco che colpa ci abbia. Ma c'è una colpa quando ci sono tanti infortuni o no, secondo te?
2: No, io non credo. Cioè, non credo, non credo che ci sia una motivazione reale, anche perché lo staff penso sia lo stesso dell'anno scorso, il J Medical penso sia lo stesso dell'anno scorso, i campi penso siano gli stessi dell'anno scorso. È normale che quando vai forte sei esposto a questi rischi, e quindi quando, anche perché i ragazzi sono delle macchine, delle Ferrari tirate a lucido, dico io, no, quindi quando le spingi al massimo c'è la possibilità che questo accada. La speranza è che non accada mai, o che ne succeda, o che succeda che se ne rompa una ogni tanto, però possono arrivare anche quei periodi dove la sfortuna, ecco, ti mette davanti a queste situazioni.
0: Ma non è che abbiamo,
2: però se ci fosse poco. Se ci fosse un colpevole, una medicina, non ci sarebbero infortuni nel calcio, ecco, però magari sì, possono aver esagerato durante il ritiro, non lo so, io se abbiano cambiato preparazione, queste cose le sapranno sicuramente loro, però livello di operazioni, ginocchia, queste cose qui, non credo che sia tanto la preparazione. Cioè, quando si rompe un ginocchio, parliamo tipo del portiere, cioè è sfortuna, io non credo che si tratti di preparazione o di allenamenti e queste cose così, come credo anche gli altri infortuni che siano successi.
0: Secondo te, Cristian, scusa, perché siccome sembra che stiamo anche esagerando adesso con questa sosta dove si è detto hanno tolto delle amichevoli inutili delle nazionali e hanno messo la Nations League. E ho capito, ma le amichevoli saranno anche... toglietele proprio, voglio dire, le amichevoli inutili e basta. E invece hanno messo 3 settimane di sosta dove tu comunque sai, stasera fai Italia-Belgio, poi fai Italia-Francia, fai Italia-Turchia, no? C'hai una nazionale che non si qualifica da 3 mondiali, gioca Italia-Belgio, c'ha gli occhi addosso, la pressione, devono giocare in una certa maniera e sono esposti ad infortuni, o no?
2: Sì, beh, ma sì, quello non penso che cambi molto, nel senso le amichevoli o meno, anche perché quando vai a giocare per la nazionale penso sia fantastico, io l'ho provato con le giovanili, cioè è stupendo, quindi l'impegno c'è, ma come lo mettono credo in tutti gli allenamenti, a quei livelli lì ogni giorno che tu vai al campo non ti risparmi mai, vai sempre forte, quindi ripeto, quando vai forte come vanno loro, sei sempre esposto a qualcosa, fa parte del nostro sport.
0: Tanti infortuni, non mi ricordo, ne hai avuti tanti tu, no?
2: No, fortunatamente no, ma perché io andavo piano e quindi hai capito?
0: D'altronde i detti popolari non sbagliano mai, chi va piano va sano e va lontano.
2: Sì, io sono andato sano, ma non tanto lontano, però...
0: non è vero, perché sei ancora qua insieme a noi che giochi, qualcun altro
2: scherzo.
0: Non gioca più. Senti, c'è curiosità, dai, ne parliamo un attimo di questa Italia qua, sennò poi arrivano i messaggi che non parliamo neanche 5 secondi. Sei curiosità per l'Italia di stasera, te ne frega niente o... sacco di volti nuovi, tra l'altro.
2: Beh, ovvio, curiosità ce n'è sempre. Ti dico la verità, non so se guarderò la partita, ma non... Bravo. Perché... Sì, non... effettivamente non c'è più quella... A parte che non ho più quella passione che magari avevo da bambino, no? Nel guardare l'Italia, non so se sia dato dai risultati o se sia una cosa mia personale. Però credo che ci sia assolutamente curiosità, ci mancherebbe altro, un gruppo nuovo, come tu, tanti ragazzi, un nuovo ciclo, un nuovo percorso, di conseguenza ci auguriamo tutti, ecco, che possa partire con il piede giusto.
0: Stavo guardando, c'è Cambiaghi che gioca dal primo minuto davanti, vengono confermate le formazioni, Romano a centrocampo, Coppola in difesa insieme a Mancini, con Calafiori che ritorna a giocare a sinistra. C'è questo Romano qua a centrocampo che stanno dicendo tutti le meglio cose, c'è già tutti i club grossi, anche la Juve lo sta seguendo Romano, regista classico, bravo, verticalizza, vabbè, dai, la nazionale gli può far bene. Poi c'è qualcuno che è rimasto a casa, però vabbè, questi casi, la polemica c'è sempre, no? Sempre ragione quelli che stanno a casa o che non giocano, giusto?
2: No, c'è anche il problema che devono andare in 25, 24, 23, quindi è normale che qualcuno stia a casa. Speriamo, ecco, che ci sia la possibilità per Mancini di avere un'ampia scelta, perché vuol dire che il livello magari del campionato si è alzato e che ci sia gente pronta, ecco, per riportarci dove
0: meritiamo di essere. Si è alzato? In queste 5 giornate si è alzato il livello del campionato? Come dicono tutti, più bello, più... o no?
2: Beh, se guardiamo la classifica, penso di sì, se guardiamo la classifica, l'ho guardata prima, sai, c'è la sorpresa del Cagliari, ok, che magari poi, mi auguro per loro, possono arrivare lì in alto, però ad oggi è una sorpresa, stanno facendo bene, molto bene. La Lazio comunque è partita fortissimo, Inter, Juve, Milan, Roma, Como, Atalanta sono comunque lì, il Frosinone un'altra sorpresa.
0: Però scusa, in questi casi, cioè, si è alzato di livello il campionato o si è alzato il livello medio, quindi tutte le squadre sono lì?
2: Ma secondo me, come abbiamo detto l'altra volta, le 5 o 6 squadre forti ci sono e sono lì davanti, e poi ci sono le altre, quindi credo che il livello per le squadre top sia comunque rimasto importante e di alto livello, un alto profilo. Le altre, con le loro idee, i loro principi e tutto, stanno facendo qualcosa di veramente importante.
0: Allora, ti mando un po' di saluti, in particolare da, vabbè, Daniele da Varsavia. Cioè, ti sei preso in eredità una valanga di tifosi dalla Polonia, soprattutto evidentemente italiani.
2: Che bello, da Roma, che bello.
0: Massimiliano da Roma dice che la Nations League è un tipo la Conference, è un trofeo inutile. Anche un altro scrive la Conference, cosa la guardiamo a fare? Mentre Fabio dice, secondo lui, che gran parte degli infortuni, al di là del giocatore, è che è un calcio dove si corre sempre di più e che le preparazioni estive si comincia più lentamente, non si comincia più lentamente, ma si corre già a 2000 all'ora. Ma vabbè, io gioco facile, perché tu sei un giocatore di fantasia, tecnico, quindi, però noi, io più vedo le partite di calcio, più veramente sembrano tutti Bolt, cioè c'è la qualità sempre di meno, la corsa sempre di più.
2: Sì, hai ragione. Credo che oggi, se hai tantissimo talento e, tra virgolette, fisicamente sei un po' meno dotato, hai molta più difficoltà di arrivare rispetto a uno che sa giocare meno, che però fisicamente è una bestia. Purtroppo sì. Il calcio oggi è questo. C'è niente da dire.
0: È per quello che adesso c'è la linea Orsato di non fischiare i falli, perché calcio rugby, un po' tanta velocità, tanto.
2: Un calcio rugby. Esattamente, sì. Per lo spettacolo.
0: Bello spettacolo. Pensa, sì. Quando vedi un difensore ti tira una ranzata da dietro, l'arbitro lascia correre, che divertimento.
2: No, quello sicuramente, però posso dirti anche il fatto di questi 5 secondi, è un calcio molto più veloce, c'è molto più quello un calcio, sì, attivo. C'è meno perdita di tempo, magari c'è meno recupero, si è più stanchi perché gli arbitri iniziano a contare subito quando la palla esce, quindi devi subito essere pronto. Poi ci sta anche il fatto di far correre tanto, perché se guardiamo i campionati esteri, cioè veramente vengono fischiati i falli quando si ammassano, se no, ma non protestano neanche all'estero, cioè in Italia siamo ancora abituati a protestare, poi c'è sempre comunque il VAR, no? Se succede qualcosa, dove vieni penalizzato, c'è il VAR che interviene, quindi
0: sì.
2: Cioè, c'è poco, tra virgolette, no?
0: Diciamo che quest'anno interviene un po' poco, però c'è la strada, è lunga.
2: Vabbè, se le cose, noi possiamo farci poco su queste cose.
0: Noi possiamo solo raccontarle, possiamo farci poco. Vuoi un caffè?
2: No, l'ho già preso, grazie.
0: È già preso, io vedi adesso, mia moglie me l'ha portato, lo prendo adesso. No, stavo guardando ma ti salutano da dei porzi strani. Arrivano dei messaggi ogni tanto con delle città che io non conosco. Comunque c'è un sacco di affetto. Senti, Christian, sei sorpreso in queste 5 giornate? Perché non lo sta raccontando nessuno, però vabbè, lo sai com'è il calcio. La Juve passa da sconfitta col Sassuolo, disastro, cacciate Spalletti, vergogna, alla bella vittoria con l'Atalanta. Oh, ma possiamo vincere lo scudetto? Perché poi è bellissimo. Cioè, il tifoso mi è passato una settimana dalla depressione più totale all'ottimismo quasi ingiustificato. Però non lo sta raccontando nessuno, però Spallettone anche con l'Atalanta ha fatto meno di 11 giocatori, che praticamente è mezza squadra. Cioè, tu sei sorpreso della posizione della Juve? Cioè, visto quello che è successo, o sta facendo il suo dovere?
2: Beh, vedendo, come hai detto tu, gli 11 infortuni che ha avuto, le persone a cui non ha potuto utilizzare, penso che stia forse raccogliendo di più rispetto a quello che avrebbe potuto raccogliere. Poi non abbiamo il rovescio della medaglia, perché può essere che con tutta la rosa a disposizione oggi la Juve avesse 6 punti. Non credo, perché il livello e la forza è superiore, però potrebbe essere di buon auspicio il fatto che, nonostante tutto, gli infortuni e gli indisponibili, la Juve comunque sia lì in alto, e quindi c'è da sperare. No,
0: fammi lo scudettometro. Fammi lo scudettometro dopo la 5ª giornata. La Juventus può veramente pensarci lontanamente, o un pensiero che deve togliersi dalla testa?
2: No, secondo me no. Secondo me no, ma perché l'Inter fa un altro sport in Italia, credo, al momento. Abbiamo visto una squadra, ripeto, l'Inter, dove va sotto 2-0 in più partite, poi ne fa 5 con l'Udinese, ne fa 2 con la Roma. È una forza troppo, troppo importante, secondo me, ancora, ma per la Juve e per tutte le altre squadre, a meno che
0: quindi si gioca per il secondo posto, o neanche quello?
2: La Juve potrebbe giocare per il secondo posto, insieme al Napoli, insieme al Milan, insieme alla Roma, assolutamente sì, quello sì, secondo posto, secondo me possono giocarselo in tante.
0: No, Marco da Bologna domandagli, ma mi fanno morire perché mi mandano tipo, domandagli, come dire, vediamo se glielo domandi. Certo che glielo domandi, qui apposta, non è che censuro, mica censuro. No, questa cosa dei trequartisti incuriosisce molto la gente. Cioè, la Juve di oggi, che, diciamoci la verità, non ha preso il centravanti d'area di rigore, ma Colomboigny, che è devastante se va via in profondità, e Voltemade, che tutto sommato, con caratteristiche leggermente diverse da Colomboigny, ma anche lui non è proprio un centravanti d'area di rigore, ma uno da cucire il gioco sulla tre quarti. Il Pasquato di turno, che ci sta a fare? Che ci azzecca con questo tipo di gioco qua?
2: No, io credo che non esistano più i trequartisti veri come quelli di una volta, purtroppo. Anche perché oggi i moduli e le disposizioni, oggi va di moda tutt'altro fuorché il trequartista. Come hai detto tu prima, magari oggi c'è bisogno di gente di gamba, gente di fisico, quindi il 3-4-1-2 modulo, ecco, dove il Milan una volta vinceva la Champions con Kakà, Shevchenko, Inzaghi, usava questo modulo. Non c'è più, non ci sono più squadre che lo usano. C'è il 3-5-2, c'è il 3-4-3, il 4-4-2, quindi capisci che i veri numeri 10, vedi anche Yıldız, che potrebbe essere un trequartista, viene tra virgolette adattato magari un po' più esterno, no?
0: Quindi... Infatti, guarda, Montella l'altro giorno in presentazione della partita della Turchia, anche se Yıldız ovviamente è fortunato non c'è, però gli hanno fatto la domanda, ha detto: guardate che Yıldız gioca con la 10, ma non fa il 10, è un attaccante esterno che poi è libero da accentrarsi. Quindi alla fine sta Juve qua giocherà solo sugli esterni sto campionato.
2: Beh, ora io non so che modulo faranno, però vedendo anche un po' i giocatori che hanno, anche con Seisao, è tutta gente che magari piace partire dall'esterno per puntare l'uomo. Zegrova la stessa cosa, però questi secondo me non sono numeri 10, questi sono esterni, dove tu gli dai la palla e loro ti creano un qualcosa dall'esterno. Ecco, oggi io non sto, cioè non riesco a pensare a, in Serie A ora, così non mi viene in mente a un numero 10 vero, perché anche Ildiz, come ti ho appena detto, è dirottato.
0: Un 10 classico non c'è, no, stavo facendo mente locale anch'io sulle varie formazioni.
2: Sì,
0: ma
2: no, 10 classico.
0: Perché anche Dybala nella Roma, Dybala non è mai stato un 10 classico, quindi la coppia.
2: Però forse,
0: male.
2: Ecco, forse lui ha più possibilità di movimento, un po' più magari di libertà all'interno, tra virgolette, del modulo Roma. Perché lui su Le giocano sotto la punta, ecco, forse sì, forse l'Atalanta c'ha De Ketelaer, anche loro che hanno libertà di movimenti, sono moduli ecco, un po' diversi. Sì, però sì, non però sono numeri 10 nel senso
0: come li intendiamo noi. Peccato, perché più andiamo avanti più dobbiamo giocare
2: perché
0: in maniera
2: anche
0: diversa.
2: Del Piero, cioè anche Del Piero giocava da seconda punta, no? Non ha mai giocato trequartista, però se penso a Del Piero penso a un numero 10 e parliamo di un dio, no? Per noi juventini, però lui sì, Totti, cioè pensiamo a Baggio, pensiamo a questa gente qui e me ne dimentico sacco. Sì.
0: Fammi vedere un po' qua. No, un altro nostro tifoso ti chiede, visto che la Juventus non ha dei centravanti dal killer instinct in area di rigore, è un problema che si risolve come? Come si risolve? Con i gol dei centrocampisti, però non abbiamo dei grandi centrocampisti che fanno dei grandi gol.
2: Questa è una bella domanda. Cioè, bisogna trovare una soluzione, nel senso sì, devono far gol tutti. Devono far gol tutti, per forza.
0: La famosa cooperativa del gol che gli allenatori non
2: bisogna
0: vogliono
2: fare
0: sentirsi
2: un gol in più degli avversari, un gol in più degli avversari.
0: Questa l'ho già sentita da qualche parte, questa l'ho già sentita. Questa come tattica non è nuova, ma bisogna fare un gol più degli avversari o la difesa è l'unica cosa che conta, tanto poi prima o poi un gol lo facciamo, come disse una volta un grande allenatore.
2: Ma anche il nostro ci dice sempre: non prendiamo gol perché poi abbiamo le qualità per farlo.
0: Vedi? E voi cosa fate? Lo fate poi il gol dall'altra parte o no?
2: A volte lo prendiamo, poi lo facciamo. Sì, dai.
0: No, a volte momento... lo fa, a volte no, ci vuole continuità.
2: No, al momento un gol a partita l'abbiamo sempre fatto.
0: Come siete messi in classifica?
2: Siamo secondi, abbiamo fatto 4 partite, ne abbiamo vinte 3, e tutto molto molto bene per il momento.
0: Giustamente ti vedo schiscio, non vuoi esporti, va bene.
2: No, non potrei mai espormi, nel senso ci sono squadre, noi siamo un pochino il Frosinone in questa Serie A, ok? Che sta stupendo, che è lì... Dobbiamo dar fastidio noi a quelli davanti, come ci siamo sempre detti.
0: Siete
2: anche
0: quelli
2: perché
0: che danno fastidio, va bene.
2: Sì, noi vogliamo avere questo compito quest'anno.
0: Va bene. Davide chiude le domande per te con le 5-6 squadre forti sono lì davanti. La Juve che è settima non è forte? Capito,
2: assolutamente. Vabbè, ma tanto la classifica è
0: una questione di
2: ci sono squadre con 13, ce ne sono 2 o 3.
0: Cioè,
2: quindi oggi la Juve
0: sarebbe settimo, sesto, quinto.
2: No, ma la Juve ad oggi è terza perché ci sono 3 squadre a 13, giusto?
0: Sì.
2: Ce n'è 2 e poi c'è la Juve a 10 con altre, giusto?
0: Tu fai blocchi.
2: Quindi la Juve è terza oggi, no?
0: Le prime, le seconde, le terze. Questo è un modo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Bravo.
2: Sì.
0: Siamo terzi, sì. Non lo sapete, ma noi siamo terzi.
2: Siamo tutte lì, sono tutte là.
0: Ti vedrei bene come allenatore, al discorso maturità. Ragazzi, siamo terzi, non fatevi ingannare dal posto in classifica, perché ci sono i blocchi di punti.
2: No.
0: Va bene. Cristian, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, è stato un piacere come sempre.
2: Grazie a voi, un abbraccione.
0: Grazie a Cristian Pasquato, Yves, piccolo stop per noi e tra poco saremo.
3: Rassegna Stramba. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione, rinnovi, c'è nell'aria quello di Conceição, ma non solo, perché la Juventus lavora anche su quello di Kalulu, ma ve l'avevamo già detto due settimane fa, e adesso inizia a mettersi in testa di lavorare anche sul rinnovo di Nico Gonzalez, che piano piano ce n'è solo uno, Ive, su cui non stanno pensando di rinnovo, che è quello di
1: l'olandese volante.
0: L'olandese volante, bravo, bravo Yves. Allora, Gian Maria mi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 righe di messaggio. Giamma, guarda, non ho neanche iniziato a leggerlo, perdonami, perché dai, mandamene un altro con la sintesi. Luca scrive, sì è vero, l'Inter recupera dallo 0-2 e dimostra la forza, però intanto li prende anche i gol, dice, attenzione, quindi non è imbattibile, dice lui. Mentre è vero che la Roma, che per Romano la nazionale svizzera ha chiesto i danni, vabbè questa è una vicenda su cui non ci vogliamo neanche entrare, caro mio, ormai Romano gioca per l'Italia e gioca per la nazionale, poi se la Svizzera chiede i danni lo tiene, a noi che ce frega, anzi meglio così. Per quanto riguarda Massimo da Zurigo, a proposito di Svizzera, dice: ma ho sentito che gioca la nazionale stasera. Forse da domani i giornali parleranno d'altro. Ah, quasi dimenticavo, Forza Belgio, dice lui. Massimiliano da Roma, la Nations League è tipo la Conference, torneo inutile, Forza Belgio anche per lui. Mentre, attenzione a Davide che sottolinea, però questi periodi sfortunati, degli infortuni di cui abbiamo parlato, durano da anni, no, però l'ho capito, ma noi abbiamo detto di quelli di quest'anno, 5 operazioni gravi, quando mai, 5 operazioni gravi e 11 infortuni dopo 5 giornate, quando mai l'hai visto, scusa adesso, abbi pazienza, mai, quindi è una cosa un po' sfortunata, no? Adesso non è una roba normale, Poi ancora, arriva Marco da Crema, puntuale come sempre, dice, sì, posso puntualizzare sul Dibu Martinez, 4 partite, 10 gol subiti. Fosse arrivato la Juve, apriti il cielo, pensa se veniva da noi e beccava 10 gol in 4 partite, caro il mio Yves. Vocale da casa. Pronto?
5: Buongiorno Claudio, Roberto da Varese. Io so che
0: ciao Roby,
5: probabilmente quello che sto per dire non ti piacerà, perché io sono un sostenitore, attacco parecchio la tua categoria sia di giornalisti che di opinionisti televisivi, eccetera. Io purtroppo ho questa convinzione, mi scuserai il termine, che comunque lo dico in maniera divertente, senza nessuna cattiveria, cioè? Però qua ragazzi c'è una serie di personaggi scodinzolanti, io li chiamo così, perché comunque sono tutti personaggi che non può, cioè io non credo nella onestà intellettuale di un certo numero di personaggi televisivi e cartacei. Mi spiace Claudio, ma questo è il mio pensiero, ti sarà, non ti piacerà il mio commento, ti prego,
0: no, c'è problema, tranquillo,
5: se vuoi passarlo e contestarlo, di farlo tranquillamente, mi piace,
0: ma non lo contesto per niente,
5: ma io, e oltretutto io sono un sostenitore di quelli che dice ce l'ho con la società, perché la società, non muovendosi mai, non facendo nessuna operazione di difesa verso e contro qualcuno di questi personaggi o ambienti, qui si rende complice e offre il fianco. Mi dispiace. Buongiorno Roberto da Varese.
0: Buongiorno anche a te Roby, ma io non contesto assolutamente niente, anzi a larga parte sono anche d'accordo con quello che dici tu. Maria Teresa dice, gli è piaciuta un po' come abbiamo letto la lettera del tifoso e soprattutto commentato la risposta del giornale in precedenza. Mentre ancora c'è qualcuno che va sul Dibu Martinez, ma perché questa mattina mi andate sul Dibu Martinez? Ha beccato 10 gol in 4 partite, dai, sentiamo un vocale da casa.
6: Ciao Claudio, buongiorno, sono Paolo da Reggio Calabria. Volevo dire, viste le assenze per infortunio, la Juve non dovrebbe cogliere l'occasione per blindare la spina dorsale con giovani italiani invece di cercare pezzi a gennaio? Che ne dici? Ciao, buona giornata.
0: Ho capito, ciao. E tipo? Quali giovani italiani a gennaio? Quali giovani italiani può prendere la Juve per blindare? Fammi dei nomi, per favore, se no di che discutiamo? Già, chi è? Ah, Francesco dalla Calabria. No, Francesco dalla Calabria, Pietro da Giorgio. Ho detto, Pietro De Giorgio, allenatore della Juve Stabia, è un mio paesano, tifoso interista, era un assistito all'epoca della GEA, del dottor Pasquale Gallo. Mi fa piacere, cosa dobbiamo fare? Daniele, vorrei ricordare tra tante anche la ferocia che hanno avuto tempo fa i tifosi del Bologna verso il pullman della Juve nel 2013 vicino allo stadio dall'Ara e anche la bottiglia lanciata ai tifosi del Napoli dicembre 25. La faccia della violenza verbale, Daniele da Livorno. Francesco da Ischia. La Gazzetta si conferma un giornale di basso livello, mi spiace, ma lo devo scrivere. Arcangelo da Londra, per favore, ci puoi fare lo stato dell'arte della situazione Silenziopoli alla procura sportiva? Perché con tutta la buona volontà non si capisce niente, anche leggendo le poche fonti più o meno ufficiali che ne parlano. Arcangelo, la situazione Silenziopoli è totale. Si chiama Silenziopoli. È totale. Arbitropoli, falso il bilancio della Laurentiis col Napoli e col Bari, plusvalenze false della Roma, doppie curve, tutto in silenzio. Tutto in silenzio. Da Genova scrivono: la nazionale, l'indifferenza è la peggior risposta, è il peggior nemico. Ma hanno fatto di tutto per arrivare a questa indifferenza. No, indifferenza è la miglior risposta per il peggior nemico. Scusami, abbi pazienza. Ma il ministro dell'economia italiana è per caso Giorgetti l'interista? Che ha inserito nella dirigenza la figlia? Non lo so, Davide, potrebbe essere, non mi ricordo sinceramente, però potrebbe essere che hai ragione, secondo me. Sono sempre tutti casi, ci mancherebbe altro. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, grazie per il servizio che ci fai tutti i giorni, che ci fate, perché quando non ci siete
0: ti pagano.
7: C'è un sostituto a Radio Bianconero, a parte ti seguo anche su YouTube, ma è il problema, dopo tutte queste cose che tu ci stai leggendo, che ci dicono alcuni giornali, soprattutto uno, la Gazzetta dello Sport, Regina, quindi va bene, ma per cosa siamo? Perché continuiamo a comprare questi giornali? Cioè, il problema è quello lì, cioè io... Veramente, io non lo compro da più di 30 anni, ma perché?
0: Ma infatti lui, le vendite sono in
7: campo. Perché continuiamo a dare soldi a questo giornale? Questa è la cosa che a me sorprende. Cioè, l'unico sistema è ignorarli, cioè, non c'è possibilità. Abbiamo la possibilità che te ci dai tutte le mattine, ci leggi l'articolo e alla fine ci sentiamo, ma senza doverci poi incacchiare e dare denaro a questi signori che sono dei lestofanti.
0: Infatti le vendite sono in grande calo.
7: Va bene, anche io guarderò questa sera, mi guarderò un bel film, Santa Pace, e chi si è visto è visto.
0: Domani ce lo racconti, però. Domani ce lo racconti. Eve, se guarda un film domani ce lo deve raccontare, però. Eve potresti guardare. Eve, che film potresti guardare stasera, Eve?
1: Ma a parte che stasera sono stato già blindato.
0: Come sei stato blindato? Cosa succede?
1: La signorina Vanessa mi ha blindato perché ha detto stasera popcorn e cinema.
0: Popcorn e cinema? Cosa vuoi vedere?
1: C'è un film che ha scelto lei, quindi la porto a vedere cinema.
0: Quindi manco lo sai. È meraviglioso. Non sei neanche pronto, sei preparato. Potrebbe essere una surprise. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Rocco dice... Io è una settimana che quando incontro Cardonato gli giro le spalle, ho capito che è una cosa che gli dà fastidio, quindi benvenga, gli gira le spalle, via. Poi Stefano dice, ma scriviamo dalla Toscana perché siamo tantissimi juventini, no, ma lo so benissimo, purtroppo malvisti con la presenza dei tifosi viola, ad Arezzo il club anni fa ha chiuso per continui danneggiamenti, addirittura, ma no, cosa dici? Ma c'è della serenità nell'animo dei tifosi delle altre squadre, sono solo quelli della Juve che sono un po' ostiosi. Per rispettare tutto, allora, Se tengo la TV spenta i primi 5 minuti, scusa Stefano da Verona, e l'accendo dopo, mi danno il DASPO o la multa reclamata a casa? No, non credo. La TV è tua e fai proprio quello che ti pare. Francesco Ich. Ma se la Juventus avesse deciso di non prendere più italiani per andare contro la FIGC? No, non è quello. Non è quello ovviamente il motivo. Sentiamo un altro vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Bruno. Come si fa a non dare ragione al nostro tifoso da Varese? Ragionissimo. Talmente lampante la cosa che i giornali sono tutti schierati, sono tutti appecorati alla Roma, all'Inter o al Milan o chi sia. Noi siamo proprio ridotti ad essere lo zero totale, anche perché abbiamo una società che ovviamente non ci difende, anzi se poi ci dà ancora contro, noi siamo il banco ma che si paga e si va, e se non si paga non serve di niente. Purtroppo è così, sarebbe bello avere una società che sta dalla parte dei suoi tifosi, ma non è possibile, certo se facciamo cavolate, no, ma nella cosa normale, sarebbe bello, secondo me sarebbe veramente una cosa buona, invece purtroppo abbiamo una società che è così, bisogna prendere quello che viene, purtroppo.
0: Purtroppo è così, non c'è niente da fare. Allora, due giocatori in scadenza, Ram e Mitchell a sinistra, andiamo un po' a solleticare in questo ultimo spezzone di rassegna stampa la nostra fantasia sul mercato di gennaio. Dai, tanto non ci costa niente, la fantasia non è mai costata niente. Il 17 febbraio Lucio aveva messo una croce su Cabal dopo la folle serata di Istanbul che ha compromesso l'ultima Champions bianconera. Non è bastato affinché il colombiano ai box da inizio mese per una lesione di basso grado alla coscia sinistra si mobilitasse per traslocare dalla Continassa, perché a Cabal gliel'hanno detto un po' in tutte le salse che poteva, doveva cercarsi una nuova squadra, ma Cabal non ha voluto. E allora, solo le avance dell'Atalanta di Giuntoli, che era stato lui a portarlo da Torino alla Verona, ricordiamolo, gli avevano smosso qualcosa dentro, ma nelle ultime ore di mercato tutto è svanito come una favola di fumo. In fumo è andato così pure il tentativo ben avviato della Juve per l'esperto Tagliafico. Vi ricorderete, no? Che se riuscivamo a piazzare nell'ultimo giorno l'Atalanta Cabal potevamo prendere Tagliafico, invece niente. La legge di Murphy, vigente alla Continassa, in queste prime settimane della stagione ha colpito anche Cambiaso. Tac, distorsione alla caviglia. Sembrava lieve, ma lo ha tenuto fuori per quasi un mese, evidenziando col giallo fluorescente una lacuna strutturale che Spalletti ha saputo mascherare grazie al felice adattamento di Selic. Però il terzino sinistro, la Juve ne ha bisogno e lo cerca, perché la coperta è corta. Ecco perché l'area mercato, considerate pure le difficoltà fisiche e tecniche di Andrea, non può rimandare più la questione terzino sinistro come la sera tardi si fa col lavaggio dei piatti sporchi. Vabbè, io le metto in lavastoviglie e poi magari le lavi dopo due giorni. Due dossier in cima a un plico posizionato sulla scrivania nell'ufficio di Massara. Uno è David Raum dell'Ipsia, due è Trick Mitchell del Crystal Palace. Sono stati proposti entrambe e intrigano tutti e due. Hanno tre cose in comune questi due laterali sinistri. Ovviamente il ruolo, lo status di parametro zero e la stessa agenzia di procura. Guarda che caso. Ruff. Entrambi hanno in programma di muoversi da free agent parametro zero al termine della stagione in corso, ma per la Juve non è vietato provarci già a gennaio per tappare la falla e anticipare la classica concorrenza dei ricchi club inglesi. Tutti e due, tra l'altro, sarebbero perfettamente funzionali per caratteristiche sia nel 4-2-3-1 sia nel 3-4-2-1, moduli per ora alternati da Spalletti. Mentre Raum, che vorrebbe giocare la Champions, quindi qua casca male, è un elemento di enorme esperienza internazionale, punto di riferimento da anni sia del club che della nazionale tedesca, Mitchell è diventato un'autentica certezza in Premier League. Dopo una vita al Crystal Palace e un eccellente avvio di stagione, doppietta contro il Fulham, il classe 99 è desideroso di abbracciare un'esperienza nuova. A parlare recentemente benissimo di lui è stato Mick Brown, ex capo osservatore del Manchester United, che lo ha consigliato sia ai Red Devils che al Liverpool. per qualsiasi club di Premier alla ricerca di un terzino sinistro, ha detto: non ci sono molte opzioni capaci di offrire prestazioni così costanti come ha fatto Mitchell con il Crystal Palace. Impressiona ogni singola settimana, fa il suo lavoro, è straordinario in fase difensiva e ha migliorato anche l'aspetto offensivo del suo gioco. È un giocatore di altissimo livello. La miseria, che è Cabrini. Un endorsement incoraggiante, che però potrebbe complicare i piani in casa Juve, che questa volta no, non intende protagonizzare, ma evidentemente se fai salire la pubblicità intorno al giocatore, fai salire la sua quotazione e fai svegliare anche tutte le altre squadre. Vedremo se poi a gennaio la Juventus riuscirà a mettere le mani del mercato o su uno o sull'altro. Tu chi preferiresti, Steve? Raum dell'Ipsia o Mitchell del Crystal Palace?
1: L'Ipsia.
0: Quindi non il giocatore, la squadra, perché ne intriga l'Ipsia.
1: No. Raum.
0: Ma perché?
1: Mi piace come si muove. Ho sentito avere un po' di Elias. Mi piace come
0: Mica la ballerina. Ti piace come si muove? Mica la ballerina, il cacciatore.
1: Lo so che non è una ballerina, però i movimenti sono molto fondamentali comunque quando giochi a calcio.
0: Molto, molto fondamentali, molto. Luca, nella chat di Area Bianconera, che è l'unica radio che conta, scrive: Giorgetti è juventino sfegatato, anche se la figlia lavora nell'Elite. Ribaltando il detto che le colpe dei figli non devono ricadere sui padri, vabbè, è un po' la donna. Bruno da Cuneo: premesso che non guarderò la partita stasera, ma una domanda si deve stare in piedi per guardarla? No, se mi giro riesco il daspo, non lo so. Tra l'altro abbiamo scoperto che nel regolamento, non avevamo dubbi, insomma, il daspo non è presente in questi casi, quindi hanno fatto tre campagne mediatiche, una sopra l'altra, su una roba che non c'è nel regolamento. Ma, attenzione, scrive Eddie da Rivarolo Canavese: io ho smesso di seguire da anni la squadra della FIGC e non la guardo e non leggo mai nulla che riguardi tale squadra, e la stessa cosa faccio anche con gli altri, e basta. Vocale da casa.
9: Scusa, sono andato a Cedari, volevo dire solo una cosa. Io credo che più che aspettarci una spallettata, va bene una spallettata, secondo me Spalletti ha avuto uno schiaffone grave in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che sta cambiando completamente tutti gli scenari. I giocatori che si sono accorti, che hanno tradito, che oggi camminano in campo, piano piano, è deciso a farli accomodare. E quindi lo farà in modo democratico e calmo, gradualmente. Ma secondo me le cose stanno cambiando pure a livello, diciamo, ideologico, come impatto di squadre e come posizionamento delle squadre in campo e degli uomini che mette in campo. Si è stufato e comincia a prendere decisioni con Carnevale e con il nostro direttore amministrativo, il direttore generale, e quindi cambierà molte cose nel suo scenario. Quindi aspettiamoci qualcosa di buono.
0: Ma che schiaffone ha dato Spalletti a Reggio Emilia, Iva? Che schiaffone ha dato? A chi?
1: Beh, diciamo che il tono della voce non era bassa dopo la partita.
0: Ma che ne sai? Non eri lì? Che ne sai?
1: Ma penso all'immaginazione del nostro amico Antonio, quindi...
0: L'immaginazione. Ma te lo vedi Spalletti che urla? Dai.
1: Secondo
0: Spalletti
1: me...
0: Spalletti che urla?
1: Sì.
0: Ma no... Avrà dei toni fermi, ma non urla, dai. Qualcun altro urlava. Spalletti no. Fa un giro di parole e poi va al punto. Sentiamo un altro vocale da casa.
10: Buongiorno, Andrea da Roma. Io consiglio un bel film stasera. La banda degli onesti.
0: Sentiamo un altro vocale da casa.
1: Basta,
0: non sentiamoli più, Ivo, ne abbiamo sentiti troppi oggi, dai, mancano 5 minuti alla fine. Attenzione, qualcuno guarda l'Eurolega di basket stasera, perché c'è anche l'Eurolega di basket. E invece, noi vi chiudiamo con il programma, mica c'è solo l'Italia, eh. Ah, c'è un'app a mezzogiorno per vedere il Brasile contro l'Australia. C'è un'app a mezzogiorno per vedere il Brasile contro l'Australia. Che app è? C'è un'app, scrivimelo che app è, così riusciamo a vedere cosa combina il buon Douglas Luiz. Allora, la Nations League questa sera, Italia-Belgio alle 20:45 nel gruppo 1 e Turchia-Francia nel gruppo 1. Che poi non li chiamano più gruppi, Lega A, Lega B, vabbè, fate un po' come volete. Nel gruppo B o gruppo 2, chiamateli un po' come vi pare, alle 15, domani Slovenia-Scozia e Macedonia del Nord-Svizzera alle 20:45. Altro gruppo domani, San Marino-Finlandia alle 18, Albania-Bielorussia, gruppo proprio di qua, Albania-Finlandia-Bielorussia-San Marino, botti di ascolti in questo gruppo qua. Altro gruppo, hanno già giocato, Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2. Altro gruppo oggi, Georgia-Irlanda del Nord alle 18, Ungheria-Ucraina alle 20:45, anche qua Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord, gruppo da grandi ascolti televisivi. Poi, altro gruppo, Armenia, Lettonia, oggi alle 18, Montenegro, Cipro alle 20:45, e anche qua, Cipro, Montenegro, Armenia, Lettonia, immagino che faranno a botte per guardarsi le partite. Vediamo dei gruppi un po' più consistenti. Domani, Inghilterra contro Spagna, questa è carina, Repubblica Ceca contro Croazia. Poi, altro gruppo, già giocato, Austria batte Israele 3-1, Kosovo batte Irlanda 1-0, grandissima prestazione di Zegrova che è uscito tra gli applausi del pubblico pagante. Poi, ultimo gruppo domani, Isole Faroe, Kazakistan, Slovacchia, Moldavia. Anche qua, Isole Faroe, Kazakistan, Slovacchia, Moldavia faranno a botte per vedersi le partite. Hanno già giocato, Portogallo batte Galles 1-0 e Norvegia batte Danimarca 3-2. Devono giocare oggi Polonia contro Bosnia e Svezia contro Romania. Domani Islanda contro Estonia e Bulgaria contro Lussemburgo. Mamma mia, ragazzi. Ci sono dei gruppi in questa Nations League veramente da partite da altri tempi, si diceva una volta. Te le ricordi le partite da altri tempi? O scontri diretti, big match, derby. Vuoi chiamarli in un altro modo?
1: Sì, più mesh che big.
0: Più mesh che big. Perché mesh? Sei andato a parrucchiere? Sono le mesh.
1: Oh, match.
0: Più match. Match. Ah, visto che è match, mi fai fare un saluto che è venuto a mancare Elena Pero a 60 anni, che non c'entra niente col calcio, però grandissima. Telecronista di tennis, che insomma vuol dire ha esaltato la prima vittoria, e al momento unica, di Sinner a Wimbledon. Lo facciamo? Un bel applausetto a distanza, Yves, dai. Sei finito, sei andato via. Chiudiamo così, perché quando uno semina bene raccoglie sempre bene, ricordatevelo. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, chiudiamo con gli ultimi proprio messaggi, dove Marcello scrive tutto in maiuscolo. Quando uno mi scrive tutto in maiuscolo, vuole proprio rappresentare la sua irritazione. Scrive: la lotta dei tifosi contro tutti è impari, società e proprietà silenti, manca Andrea Agnelli, unico che lotterebbe con i tifosi per la loro identità. Allora, è stata una giornata lunga, ma ci sono altrettante giornate la prossima settimana, perché la prossima settimana è quella più delicata, caro mio Iva, perché è la centrale di 3 settimane senza calcio che conta. E quindi o nel weekend ci tirano fuori un qualcosa di grave, oppure saremo costretti a parlare di quello di cui non avremmo mai voluto parlare, perché sono gli approfondimenti che tieni lì e che potrebbero far arrabbiare qualcuno. Attenzione. Quindi o weekend da grande polemica o settimana da grande approfondimento. Scegliete voi. Yves, grazie. Alla prossima. Quindi a lunedì. Grazie chat. Grazie a Cristian Pazzolato. Grazie a tutti. Adesso il clap degli inviati.
3: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
12: Sì, allora guarda, comincio io.
13: Perché devo dire una cosa. Che io quando ti do le cuffie,
12: devo dire una
13: tu
12: cosa,
13: mi fai tutte queste cose.
12: Che devo dire una cosa.
13: Bravo. Cioè,
12: no,
13: cioè,
12: devo dire una cosa importante ad un amico, ma seriamente importante. Allora, dico all'amico Sandro, che ha mandato a noi un messaggio che penso debba essere diretto a un medico. Quindi, siccome noi possiamo fare tutto, ma le ricette ancora non le possiamo fare. Quindi, Sandro, se sei all'ascolto, l'hai mandata a noi.
13: Io il posso messaggio. Anche fare le ricette. Qua c'è gente che con l'intelligenza artificiale ti può fare tutto proprio.
12: Sì,
13: oramai.
12: Ho capito. Però ecco, quindi Sandro, l'ho visto subito.
13: Ieri c'era un altro messaggio che pure non era.
12: Buon pomeriggio.
13: Sì, ciao a tutti, buon pomeriggio. Dicevo io, non lo leggo, leggo scritto Piccari perché ho aperto la messaggistica
12: di TMV Radio. C'erano spesa Piccari.
13: Scusate, ho sbagliato. No, vabbè, figurati, era un giusto.
12: No, lo dicevo per te, perché giusto. Sai, magari sei convinto che hai mandato la ricetta, poi non ti arriva e quindi
13: no,
12: te lo volevo
13: lui,
12: dire subito.
13: Adesso sto vedendo cosa chiedevi. Lui
12: chiaramente adesso vorrà vedere
13: l'ha.
12: Che farmaco cercavi.
13: Lui
12: ce
13: l'ha. No, lui ce l'ha. Però, Santarelli ce l'ha.
12: Questo, no, non ce l'ho, vado a vedere.
13: Allora, che... storia vera.
12: Sandro, no, perdonami, ma vado a vedere che tipo di medicinale è.
13: Ma lo puoi, ma che te ne importa a te?
12: Perché sono curioso.
13: Curioso?
12: Sì.
13: Quella è mia ipocondriaca, che mo se vi
12: Maraggio, ascolta, non veniva a parlarmi di ipocondriaco.
13: Ma io in confronto
12: sto scoprendo,
13: a te sono una passeggiata.
12: Sto scoprendo delle cose su
13: ma
12: di te
13: che...
12: No,
13: io
12: no, scoperto, scoperto.
13: Lineare,
12: sì,
13: pulita,
12: sì.
13: Tranquilla.
12: Allora, ti posso dire... Da quello che ho scoperto per vie traverse,
13: un gargarismo così.
12: Da quello che ho scoperto io per vie traverse, ok?
13: In quale traverse l'hai scoperto?
12: Tra me e te, il vero ipocondriaco sei te.
13: Mo come al solito esagera.
12: Sì, come no.
13: Come al solito esagera. Chi è che sta sempre all'ospedale?
12: Tu. Ma io mi tocco.
13: Chi è che va sempre a farsi analisi, controlli, controlli, cioè tu.
14: Ma no, su questo non c'è dubbio.
13: Bravo,
12: Sandro,
13: bravo.
12: Guarda. Sandro, anche Rossi c'ha il tuo stesso problema, quindi non
13: dici?
12: Ti preoccupare. Sì, sì,
13: no,
12: sì,
13: ma sta bene. Ma fatti i fatti tuoi, sono privacy. Che te ne importa?
12: Ma sono curioso. Ma me lo immaginavo già da noi, però tranquillo che anche Rossi c'ha il tuo stesso problema.
13: Tutto a posto, Sandro. Allora, noi invece...
12: Sì, venerdì.
13: Venerdì di una settimana che veramente... Però stasera gioca la nazionale e tu sei contento.
12: Io stasera mi guardo le ultime tre puntate della serie
13: ancora
12: turca.
13: Ancora devi finire.
12: Certo, sì. Sono arrivato all'incidente di
13: Emre. Una per questo
12: Emre.
13: Me ne racconti una me ne consigli una per questa sera?
12: Sì, io ti
13: da cominciare questa
12: secondo
13: settimana.
12: Me dovresti guardarti Fauda, che è bellissima, tra l'altro anche molto attuale. Sì, a me piace,
13: di che tratta?
12: Moltissimo. Tratta del conflitto israelo-palestinese.
13: È da una cosa più leggera e meno agghiacciante.
12: Allora, no, io ti consiglio Fauda.
13: Ma uno un weekend, troppo una settimana.
12: Però così freddi, la storia
13: si vuole
12: freddi.
13: Quella già vista, assolutamente. È stata la prima. Vabbè, visto
12: che
13: avete parlato
12: Giovanni,
13: di
12: Giovanni non ha risposto Alfi da Bassano. No. Che vuoi
13: ma
12: fare?
13: Quello secondo me era anche un nome finto.
12: Sì.
13: Modo
12: no,
13: ingrippato
12: perché proprio...
13: questa cosa, non se ne esce più.
12: Sì, è vero, Fabrizio. Maraggio ha fatto un altro reel pro Conte.
13: Sì,
12: l'ho visto anche oggi. Guarda,
13: meno male che la gente
12: non se ne esce.
13: Meno male
12: più.
13: Che ieri la gente mi scriveva e mi diceva: ah, ma non è vero, ma che sei inventato? Lui
12: sì,
13: è quell'amico Fabrizio là.
12: Fabrizio, è vero.
13: Siete pessimi. Poi a me. Allora, ragazzi.
12: Emiliano da Fiumice dice: ormai vi ascolto solo per sapere se Alfi da Bassano scrive.
13: Bravo. Ti informeremo. Faremo un post anche su Facebook e faremo un reel quando Alfi da Bassano risponderà.
12: No, ma a me
13: fa
12: dispiace
13: caldo,
12: se
13: comunque,
12: l'abbiamo fatto sparire. Perché io?
13: Ho messo 27 gradi, ha messo.
12: No, 22, testina.
13: E 22 è tanto qua dentro.
12: Ciao Roberto da Cascina, caro Roberto.
13: Senti, comunque, vabbè, visto che si è
12: sì,
13: parlato...
12: Sì, l'ho finito i Tudor. Beh, ecco, guardati Tudor.
13: Lo conosco, l'ho
12: bella,
13: visto. Io
12: bella,
13: ho visto
12: l'ho
13: anche
12: finito,
13: The Crown
12: bello.
13: Migliaia di volte. Mi date, visto che tanto ho visto che si è parlato anche un po' di pubblicità, se non mi sbaglio.
12: Prima,
13: parliamo
12: sì.
13: Anche di serie TV, datemi un consiglio per una serie assolutamente da vedere.
12: Fra un po' arriva Mirko Nicolino. Io l'ho viste talmente tante che non...
13: 15.
12: Sì, magari giustamente dice se me lo dite.
13: No. Sì,
12: ne ho
13: sì,
12: viste,
13: sì. Sempre con
12: ne ho viste talmente tante che non me le ricordo. Per esempio, sai cosa non mi è piaciuto e mi sono fermato dopo la prima, dopo la prima puntata di Gentleman?
13: E anche io ci ho provato due volte. Non la prima sei mesi fa, prima puntata non mi ha preso. Altri hanno detto: guarda, la prima capisco, però dopo parte fortissima. Mi pare che l'ha detto pure qualcuno
12: anche
13: di
12: Fabio.
13: Voi.
12: No,
13: anche
12: Fabio,
13: ha detto spettacolo, eccetera. Ho rivisto la prima, ho cambiato, ho detto: no,
12: non mi piace.
13: No, no, invece sì, sì, sì, dovremmo quasi avere.
12: Poi c'è un'altra che ho iniziato e non mi piace. Cioè, non mi piace. È un thriller. Adesso non mi ricordo.
13: Monster è una roba orrenda.
12: Non l'ho visto.
13: Hanno pubblicizzato una, è fatta benissimo. Cioè, io ho visto la prima puntata e ho detto: mi stanno prendendo in giro. Poi non lo so se dopo cambia, però è una roba.
12: No, stavo vedendo un. Perché te guardi quando vai su quella piattaforma che è Netflix, guardi un po'.
13: Se dici quella piattaforma.

0: il Di Vincenzo perché parla sempre di Conte, sì, e Vlahovic. No, bravo Turco, grande Turco, grande Turco.
1: Allora, ci stanno arrivando i vari consigli. Ted che è geniale.
0: Ma Jack... il nazionale stasera gioca anche Fabio Tozzi. Sì, a proposito di Cristian, ma poi vedi, a me poi mi viene da ridere, no? Quando sento parlare della nazionale. E Mancini e Donnarumma.
1: E Allan Coben, sì, mi ispira sempre, effettivamente.
0: E mi fanno ridere Mancini e Donnarumma, che no, bisogna rinnamorarci della nazionale. Sì, sì.
2: No.
0: No, bravo.
1: No,
0: facile innamorarsi a nazionale.
1: C'è Stefano da Bardonecchia, di che parla? Scrivimelo, così lo leggo.
0: Allora, sacrificio di sangue,
1: Rosario da Frattamaggiore. Abbiamo detto all'unisono.
0: Paolo, lo dicono in tanti, gente, ma è bellissimo, è la più bella che ho mai visto.
1: Ma perché poi dopo la prima ci cadono già
0: i Perché le serie comunque sono così vincenti. Sì, o ti prende subito o partono
1: male. Partono male. Per esempio Monster parte malissimo, ragazzi. Ma che roba è? Però dicono no, poi dopo si riprende, un po' come Sarri, no? Sì. Devi aspettare. Sarri è una
0: The
1: serie.
0: The Good Doctor proprio. L'ho visto, lo vedevo su Canale 5.
1: Dei medici se l'hai visti praticamente
0: no,
1: tutti.
0: No, sono contento che adesso torna, che all'inizio non l'avevo stimata molto come serie, invece adesso torna al 1 ottobre Doc, nelle tue mani, con il grande Luca Argentero. Quindi
1: vabbè,
0: lo
1: tristezza, cioè con tutto il rispetto per Luca, ovviamente, però. Vabbè, aspetto quello che mi dai qualche dettaglio in più al nostro amico di Bardonecchia,
0: Luis da Pistoia, che dice, Luis da Pistoia, ci vi ascolto sempre, anche se non vi scrivo, sono sempre a sentire perché sono al lavoro, siete la magica coppia, grazie. Bravo Peppe Murolo, bravo, grande sindaco. Però sindaco, su una cosa mi hai deluso. Te che conosci tutti i milioni di ascoltatori di Radio Bianca, che lui dice il buon Peppe Muro, si è trasferito al Bazar di Laria. Che devo fare?
1: Probabilmente sì. L'uomo cercavano.
0: L'uomo dell'Alto Castello, mi sono fermato alla quarta.
1: Ti è piaciuto?
0: Però mi sono promesso di finire di vederla.
1: Già quando è così vuol dire che andava via.
0: Che non mi ha
1: perché
0: preso,
1: per esempio quella turca, proprio a un certo punto io ho detto che cavolo, sono le 4 di notte, ancora sto qua.
0: Sì.
1: Quindi insomma ragazzi, Jack, Stefano da Bardonecchia, aspetto la tua recensione.
0: Allora ci chiede Maurizio, oggi cerchiamo di vedere queste settimane ancora di più spazio a voi. Ragazzi, qual è il vostro pensiero su Mancini? Stasera stadio vuoto per lui? Non credo, guarda, secondo me queste partite nazionale ci va a vederla il tifoso, dice che c'è la nazionale, la vado a vedere, magari il bambino, la famiglia, e c'è tanta, secondo me, non so se il termine è giusto, Vincenzo aiutami, indifferenza, cioè va il tifoso non proprio tifoso di calcio a vederla una partita del genere, credo.
1: Guarda, io stamattina proprio anche c'era Maurizio, che tanto non si perde una puntata neanche la
0: grande
1: mattina,
0: Maurizio.
1: Lo ringrazio perché è veramente onnipresente, ne parlavo con Luca Calamai, ne ho parlato veramente con tutti questa mattina di quello che può essere l'entusiasmo, eccetera. Qua devo dire che più di uno, se sto Luca per esempio, dice io onestamente non lo perdono Mancini,
0: ma
1: perché uno che prende, t'appende, se no
0: vai in Arabia, prende soldi, poi
1: torna e dice tutto a poi risolvo io, state tranquilli, io faremo, e dicono oggi sulle prime pagine del giornale, leggiamo tutte le parti, operazione simpatia, ma l'operazione simpatia, ragazzi, metti Mancini, con tutto il rispetto, io l'ho
0: che
1: avuto
0: qualcuno
1: modo,
0: qualcuno voleva la Juventus,
1: sì, io ho avuto modo, ma allora io ho avuto modo di conoscere una persona, devo dire la verità, di un'educazione estrema e di una grande professionalità, però se guardate un po' i fattucci suoi, e questo la gente poi dice, vabbè, perché a te se ti chiamano dall'Arabia e ti offrono 70 miliardi, fantasmiliardi, non te ne vai. Sì, ma lui tutto sommato problemi di soldi non ne aveva, è andato là, già io faccio questo, e poi ritorno, eccetera. Vabbè, scelte che però paghi. Allora l'operazione simpatia non nasce soltanto da un allenatore che era stato scelto, non dalla coppia che Malagò aveva delegato per scegliere, ma scelto da lui dopo che ha fatto finta di delegare alla coppia, certo, la scelta, poi tanto alla fine scelgo io, in una federazione dove anche il presidente federale è sotto commissariamento, probabilmente, dove spingono Galiani 97, quanti anni c'ha? 92
0: 97,
1: anni?
0: No,
1: 92.
0: Ma 90... che 92? C'erano 84 anni, 85.
1: Ma che 84 anni? Di più. Sì. Controlla, verifica, e lo spingono lì in una federazione che appena succede una cosa con la Juventus apriti cielo, che ha penalizzato sempre e solo la Juventus chiudendo gli occhi.
0: Anni
1: hai
0: detto 97 anni.
1: Tu non ci arrivi,
0: no,
1: 82
0: no, io no, sicuro.
1: Quindi l'operazione simpatia

0: nasce dal senso di appartenenza che manca, che non c'è. Quindi poi stasera giochi col Belgio. Sta' attente che la potresti anche perdere sta
1: Ciao
0: partita.
1: Daniele, mio amico Daniele da Livorno, vorrei consigliare Marangio la serie Mobland, semplicemente
0: Mobland?
1: fantastica.
0: Di che tratta? Scrivetemelo, scrivetemi anche di che tratta, così io prendo
1: Della famiglia
0: appunti.
1: Guinness, Danilo da Labico. Cioè ragazzi, cioè,
0: Attenzione.
1: però ci devi dire i tuoi gusti, per me il tuo top è... Questa non la
0: Allora,
1: conosco, The
0: qual è?
1: Punisher, non la conosco, mi dico sin da ragazzina, se ne lavora canavese.
0: Sai che forse l'ho vista The Punisher. Adesso te lo faccio sapere, che poi ce l'ho segnata, poi ti faccio sapere. Però, sai, sul modello Angela, te lo ricordi Angela?
1: Come
0: Che carino, era
1: no? Sì.
0: simpatico. Cioè, quelli là che ti prendono e
1: Angela
0: tu.
1: era molto carina.
0: Che tu te li devi vedere tutti. Oppure La Bestia in Me. Non mi dici che non l'hai mai visto. The
1: No,
0: Beast
1: Rossi,
0: in
1: non
0: Me.
1: è quella la bestia.
0: No,
1: Guarda
0: no,
1: Rossi
0: no, no,
1: subito!
0: no,
1: No!
0: quella è la
1: Ma c'è
0: versione
1: Mirko?
0: erotica.
1: C'è Mirko?
0: Non
1: Ah, quello.
0: ancora?
1: Sì.
0: Sì. Niente, io lo convoco intanto. The Best in Me, non l'hai
1: Quella l'hanno
0: visto?
1: scritta anche ora.
0: The
1: Con la
0: Best.
1: biondina di Homeland, bella bella.
0: Sì, molto bella. Quella te la consiglio, magari subito dopo
1: Angela era
0: attacchi.
1: veramente bella.
0: Angela è molto bella.
1: Ah. Sì, Diego da Osimo, tra l'altro Osimo vicino a Jesi, quindi comunque in
0: Iesimo.
1: Jesimo, vicino alla patria di
0: Che devi,
1: Mancini.
0: mi ripeti?
1: No, lui dice colpa sua che ha accettato. Cioè, non colpa sua, ma di chi l'ha chiamato. Ma vedi, Diego, hai ragione.
0: Pagando,
1: No,
0: sai,
1: sono 22
0: spento.
1: gradi, 22. Hai ragione, Diego, ma lui, cioè Mancini, cioè anche qua, guardiamoci in faccia come facciamo sempre. Ma chi lo richiamava Mancini? Mancini è dovuto andare in Qatar. Era in Qatar, vero Vincenzo? Nemmeno in Arabia, in Qatar era andato.
0: Qatar, sì.
1: Perché non lo richiamava più nessuno? Perché poi, come per i calciatori, anche per gli allenatori, i cicli finiscono. E il ciclo di Mancini è iniziato? Forse sì, è iniziato. A proposito, lui è stato anche al City.
0: Al-Sadd.
1: Lui è stato al City. Oggi per il City è arrivata
0: Qatar.
1: una bella
0: Beh,
1: ammazzata.
0: 114 su
1: 100 su
0: 116.
1: 116. Vediamo,
0: Ha fatto quasi jackpot, praticamente.
1: perché qui c'è quasi il rischio dell'estromissione dalla Premier League.
0: Io non so anche dalla Champions, però insomma,
1: Beh, dalla
0: in
1: Champions.
0: teoria sì. Oh, poi ricordiamoci che cioè, 114 capi di imputazione, cioè, a noi le plusvalenze ci hanno buttato fuori ovunque, per una cosa che
1: Questi
0: fanno tutti.
1: tecnicamente dovrebbero essere
0: No,
1: esclusi.
0: questi tecnicamente, se mi permetti, gli dovrebbero togliere. A noi ci hanno tolto due scudetti il 2006 a Calciopoli per una roba assurda. Questi gli dovrebbero togliere,
1: No,
0: vedi
1: questo è
0: quanta
1: più peggio di
0: roba.
1: tutto.
0: Gli lasciamo
1: Ma
0: la finale di
1: infatti,
0: Champions
1: ti
0: contro
1: posso dire una
0: l'Inter.
1: cosa. Sì, è vero, Davide, hanno regalato i biglietti alle scuole romane, è vero, per far andare la gente allo stadio stasera,
0: Pensa un
1: verissimo.
0: po'.
1: Ti posso dire una cosa, perché poi nella vita bisogna essere anche furbi. E un grande furbo, sai chi è? Guardiola, che guarda caso ha annusato, perché lo sapeva, gli ha detto: sai che c'è, ho finito il ciclo, arrivederci, grazie. Perché lì veramente, allora, se siamo di fronte a delle istituzioni serie, ora l'UEFA serie mi verrebbe un po' da sorridere, però a delle istituzioni credibili, per me il City viene estromesso dalla Champions.
0: Gli devi togliere anche qualcosa che ha vinto così. Poi,
1: Sì,
0: tra
1: basta che
0: l'altro,
1: ora è cartonati, è nostra, è
0: sì,
1: nostra.
0: sarebbero capaci. No, per non parlare del fatto che vedi poi, si è fatti i suoi calcoletti, Guardiola,
1: E te l'ho
0: che
1: detto.
0: ti dice, ma quello già da un po' dice: ah no, ma se vengo a scoprire che c'è qualcosa,
1: Sì,
0: allora mi
1: sì,
0: tiro fuori.
1: sì, sì.
0: Invece è tirato fuori. Siccome abbiamo poco tempo, io andrei subito, immediatamente,
1: Ciao
0: da Mirko
1: Mirko!
0: Nicolino. Ciao Mircone.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Non sono l'unico quindi che ha maliziato sull'uscita
0: Beh,
2: di
0: dai,
2: Guardiola,
0: ha fatto prendi i soldi e scappa. Stiamo citando film e serie. Questo è il film di Woody Allen. Prendi i soldi e scappa. A un certo punto, è finita qua. È finita qua. Io andrei e Maresca che è arrivato. Toc, ma magari si trova in Serie B praticamente, cioè, che poi è la Championship. Ma so, come il tuo giudizio su questa cosa qua? Perché a noi ci hanno penalizzato tanto per molto
1: No,
0: meno.
1: noi con una cosa del genere, Mirko, eravamo radiati.
0: No,
1: Cioè, e
0: fermati.
1: venivamo.
0: Ce n'eravamo a fui. Ce ne dovevamo scappare,
1: No,
0: cioè ci
1: non solo.
0: inseguivano con i
2: Partite
0: mitra
2: di
0: in mano.
2: emergenza.
1: Perché qualcuno, magari da qualche radio, avrebbe chiesto la pubblica impiccagione per tutti i tifosi della Juventus.
0: Inventate uno Squid Game per i tifosi della
1: Lui l'avrebbe
0: Juve.
1: detto, eh.
0: Mi dovete eliminare da
1: Impiccateli, impiccateli.
0: soli. Noi guardiamo in televisione con i popcorn mentre vi ammazzate. Questo avrebbero detto, Mirko.
2: Beh, c'è 114 violazioni su 115. Sono un record mondiale, non c'è un precedente. E attenzione, attenzione, perché a differenza della giustizia sportiva, scusate, italiana, questi si sono rivolti a un pool di giudici terzi, cioè che non c'entrano nulla né con la Premier League né con il, cioè hanno davvero preso delle persone imparziali. Questi hanno preso persone imparziali, mi pare che siano un pool di 12 giudici se non ricordo male, e gli hanno detto: analizzate questa situazione qui e dici se secondo voi è una cosa normale. Fine. Mi pare un qualcosa di molto più serio, consentitevi, della giustizia sportiva italiana.
0: Assolutamente.
1: Noi chiamiamo tifosi dell'Inter, tifosi del Napoli, chi ne è? Cioè, questi avrebbero
2: già. Da noi le inchieste partono da PM che dicono: io non è che sono tifoso del Napoli, io odio la Juve.
0: La odio.
2: E quindi già l'inchiesta parte così.
0: Capito? Cioè, da noi parte così. Tutto a
2: poi
0: posto.
2: Arriva ad un procuratore federale che dice: sì, ma ci sono procure più brave e procure meno brave, quindi io a seconda del materiale che mi arriva io quello faccio. Cioè, ragazzi, qui invece c'è un pool di gente terzi, di giudici terzi, che hanno preso dei documenti e li hanno analizzati a fondo senza alcun pregiudizio, senza essere parte del funzionamento della politica del calcio inglese, e quindi mi pare che possiamo fidarci, no?
0: Marco. Perché ci dicevano Marco Moretta non scrive più, ma no, è vivo, sta bene Maurizio, penso. Sarà impegnato. No, Mirko, noi qua a un certo punto ci ha giudicato una procura e la giustizia sportiva è andata dietro, anzi ha detto: no, fermi, dobbiamo essere più rapidi, puniamo la Juventus. E poi un certo punto ha detto: scusate, ma non vi doveva giudicare la procura di Torino, non era competente a giudicare, si dovrebbe passare a Roma. Funziona così da noi, ma di che parliamo?
2: Arriviamo all'ultima cosa, no? A quella del minuto di silenzio di Mazzola. Sì. Perché siamo andati a scandagliare l'ENOIF, no? Le norme che regolano la giustizia sportiva e del calcio italiana. Il regolamento prevede che per il disturbo del minuto di silenzio il massimo sia 10.000 euro. Quindi la Juventus ha preso il massimo della sanzione, però nel comunicato il giudice sportivo scrive che la pena è stata mitigata
0: dalla presa di distanza della Juventus.
2: Quindi
0: mitigata cosa?
2: Erano già pronti a darci un'ammenda che non è prevista nemmeno dal regolamento, ce ne avrebbero dato di più a prescindere.
0: Ma lì c'è stato, non so se vi rendete lì conto. Confermami che c'è stato un primo intervento politico di Carnevali, che se c'era Comolli, secondo me qua
1: Comolli
0: già ci avevano asfaltato, ci avevano buttato tutta. Poi parlavamo delle radio romane che hanno detto cose orrende, tu lo sai,
1: Mirko.
0: Mirko, questi facevano girare le immagini di Anna Frank nello stadio.
1: No, ma non le ascolto nemmeno io, Mirko. Però sai, i famosi ci hanno dato dei pezzi di M, radiateli, chiudete lo stadio. Alcuni l'ho sentito io.
0: Sputateli addosso.
1: Chiudete lo stadio a vita, daspateli tutti. Questa è sempre la solita radio dei pezzi di M. Cioè, è stata una cosa. Poi ci hanno dato dei farabutti vigliacchi. Questo l'ho sentito
0: loro con le
1: mie orecchie.
0: Di Anna Frank.
2: No, sapete cosa io racconto quello che ho visto in questi. Io ho 48 anni.
0: Beato te, te riporti in amore.
2: Ho iniziato a seguire i primi ricordi che ho in televisione di video della Juventus.
0: Siamo coetanei.
2: Sono quelli delle Isel e dell'Intercontinentale dell'85. E racconto sempre ai miei figli che in questi 40 anni ho visto di tutto, tra cui una cosa che ho raccontato loro è per sensibilizzarle sul tema del razzismo, che continua ad essere un tema comunque importantissimo nonostante siamo nel 2026, che ricordo un derby in cui i tifosi della Lazio esposero uno striscione nei confronti della squadra della Roma che aveva 10 giocatori di colore, uno striscione squadra dei negri.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Pensa un po'.
2: Pensate un po', da chi viene la predica?
1: No, no, eh, ma
0: sì. Lasciamo perdere. In quei derby c'era uno che diceva che quello vendevi calzini per strada. Sì, ma sì. Di che parliamo?
1: No, beh, ma poi insomma, la morale, scenari clamorosi. La morale proprio no. Comunque, Mirko, volevo toccare con te un tema velocissimo. Mi hai dato spunto per il mio reel di oggi, quindi grazie a Mirko.
0: Ti ringrazio.
1: Mentre,
0: okay,
1: mentre lui continua a fare reel su Conte, che rivuole Conte, ho le
0: Mirko
1: prove.
0: Mi sente, lo sa che
1: ho le
0: non
1: prove.
0: Io
1: ma Mirko, si va verso tre rinnovi. Ma ti voglio chiedere, secondo te sono giusti o bisognerebbe aspettare visto le esperienze del passato?
2: Allora, prima una battuta. Marangio vuole Conte, noi facciamo content.
1: Bravo, grande, bravo, visto, bravo.
0: Ma io lo voglio per chiudere in una stanza, non se ne parli più.
1: Sì, sì.
0: Chiudetelo, basta con questa storia.
2: Noi facciamo content. No, allora, questi rinnovi, diciamolo, io ho notizie dirette da quello di per quello di Conceição.
1: Beh, non avevo dubbi, Mirko.
0: Ma ti chiamano, ti scrivono anche la notte,
1: anche la notte ti scrivono.
0: È una coppa, complimenti agli uffici stampa, devo dire.
2: No, no, ma
0: fanno
2: questo,
0: un lavoro enorme.
2: A me questa cosa piace tantissimo perché piace il contatto diretto.
0: Bello,
2: con...
0: bello, però no, ma è un complimento onesto, sincero, perché veramente.
2: Esatto. Prevalentemente, diciamolo, soprattutto per quel che riguarda Kalulu e per Nico Gonzalez, si tratta di rinnovi volti a spalmare gli ammortamenti, okay, dei rispettivi
0: ingaggi
2: contratti a bilancio, scusate. Per Conceição, attenzione, perché il rinnovo lo porterebbe a 4 milioni più bonus, ma già quello attuale è di 3,8 più bonus, quindi sarebbe un aumento di 200.000 euro. È sempre un aumento, attenzione, perché cioè, magari per noi 200.000 euro comuni mortali non è che passa da 3,8 a 6, ecco, passa da 3,8 a 4, quindi diciamo che è un aumento che comunque viene ampiamente compensato da quello che la Juventus va a risparmiare con i prolungamenti.
0: Dopodiché c'è sta sosta che...
2: Ah no, scusa, sì. Poi Ale chiedeva se per me è giusto o meno. Io devo essere molto sincero, la Juventus oggi non ha campioni, non ha campioni. O meglio, ne ha dei giocatori che possono avvicinarsi ai campioni. Uno è Ildiz, che secondo quello che ci dice anche Montella lo può diventare, sì. Oggi è un buonissimo calciatore che ha le prospettive da campioni. Poi prospettive da campione le ha anche Thuram. Bremer ormai ha una certa età e se non ha fatto il salto da ottimo giocatore a campione non so se ancora avrà il tempo di farlo. Poi per il resto la Juventus ha giocatori normalissimi e secondo me nei rinnovi meriterebbero maggiore prudenza, perché poi magari ti ritrovi ad avere dei giocatori invertiti.
0: Senti, ti giro una domanda del nostro amico, perché tanto ce la fanno praticamente nella quotidianità, sì. Come sai, ne abbiamo parlato a lungo negli anni passati, pareggio il bilancio 2026, che poi chiaramente è stato spostato al 2027, 27. Visto che...
2: Allora, la prima, scusate, così ti do un'altra informazione per la domanda.
0: Perfetto.
2: Inizialmente il pareggio di bilancio era previsto esercizio 2023-2024.
0: Perfetto. Poi
2: è stato spostato di un anno.
0: Perché sappiamo tutto quello che è successo dopo il 2022, non hai partecipato alle coppe l'anno dopo, quindi si è spostato, adesso siamo arrivati in Europa League e non in Champions League, spostato ancora. 2027, se non succede altro, dovremmo arrivare al pareggio di bilancio. Continuano a chiedere, ma torna Agnelli col pareggio di bilancio?
1: No, rispondo io.
2: Allora, considerato che la notizia che avevamo dato qui noi in esclusiva, no? L'abbiamo data più o meno in questo periodo dell'anno scorso, settembre del 2025, mi era stato detto 2 o 3 anni almeno, diciamo che 2028 potrebbe essere l'anno del ritorno di Agnelli.
1: Ma io ci chiedo poco, Mirko, sinceramente ci chiedo veramente
2: allora,
1: poco.
2: Allora, no, dobbiamo essere onesti. C'è una volontà diretta sua, personale, di riprendersi la Juventus, perché lui comunque ha delle quote. Il problema è che le quote non sono solo sue, ma sono della sua famiglia.
1: Esatto.
2: C'è anche la sorella, e quindi non deve essere solo lui a volerlo, ma devono essere anche gli altri che fanno parte della società di famiglia ad essere d'accordo, capite? E secondo me, devo essere molto sincero in questo, chi gli sta attorno sta cercando di farlo desistere.
0: Ma secondo me anche dalla Juventus sì, stanno arrivando segnali di dire non ci pensare nemmeno. Però vediamo, intanto cerchiamo di tornare tutti integri da questa sosta interminabile che già sono tutti rotti. Recuperiamo qualcuno al volo prima di salutarti? Qualche possibilità?
2: Cambiaso dovrebbe giocare l'amichevole del 2 ottobre con la Cremonese.
0: Che Santarelli la conterà.
2: E poi Cabal dovrebbe almeno spuntare la convocazione per il Cagliari. Gli altri... facciamo la scadenza degli infortuni. Ekator e Boga dovrebbero rientrare tra fine ottobre e inizio novembre, Ildiz tra fine novembre e inizio dicembre, e poi tutti gli altri al 2027 a ruota.
1: Grazie Mirko, grazie. Buon allenamento, perché ti vedo già pronto.
0: Grande, prontissimo.
2: Sì, abbiamo amichevole. Buona serata a
0: tutti. Ciao Mirko.
1: Alla prossima. Certo, Ekator. No, e me soprattutto Ekator che sorprende. Cioè, hanno giocato un minuto di partita.
0: 20.
1: Appunto. Si è infortunato praticamente a luglio, agosto, settembre, ottobre, no, 4 mesi. Sì, poi convocato, si fa male.
0: Non so che aggiungere.
1: Il silenzio in questo,
0: sì, perché è veramente... Questo sì che è muscolare, quindi qua bisognerebbe andare un po' più a fondo alla vicenda.
1: Bisognerebbe capire cosa c'è, perché,
0: cosa c'è, perché
1: a me non sembra che nel Genoa si sia infortunato tantissimo, però...
0: Ma adesso riverifichiamo, però onestamente no.
1: Dai, andiamo in pausa, la domanda... C'è una marea di messaggi, molto anche sulle serie, ma
0: Continuate perché me le segno tutte. Scriveteci anche privatamente per darci il lego, perché se ce le perdiamo,
1: sì,
0: almeno le teniamo
1: porno,
0: salvate.
1: Ovviamente, anche quelle porno. Sì, Nerino ti ha già scritto...
0: Sì, lo so.
1: Anche quelle porno. No, la questione dei rinnovi, voi siete d'accordo su rinnovare questi tre giocatori che sono Kalulu, il buon Nico e ovviamente Conceição? Siete d'accordo su rinnovi, sì o no? Ditecelo a tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, niente, sarà anche per l'età. Giovane età, tutto sommato, Ekator non ha un grande, diciamo,
1: no, però...
0: però i due infortuni più seri li ha avuti sostanzialmente con la Juventus, più una fascia plantare che ha creato problemi.
1: Uscite plantare, una decina di giorni.
0: Cambiaso 2024-2025, distorsione alla caviglia, 13 giorni. 2024-2025, un mese dopo, problemi alla caviglia, 17 giorni.
1: È un po' ballerina sta caviglia.
0: Adesso 2026-2027, infortunio alla caviglia 32 giorni.
1: Perché lì, Vincenzo, è chiaro che se tu hai già un problema, evidentemente te lo trascini parecchio, ogni volta è sempre peggio. Me lo ricordavo questo problema reiterato alla caviglia.
0: Con la Fiorentina
1: di
0: mi pare,
1: sì,
0: che fu la prima volta che scivolò.
1: Bravissimo, con la Fiorentina, proprio quella partita lì. Dopodiché invece su Hecator il punto è molto semplice, la carriera è iniziata da poco e questo inizio con la Juventus è un inizio drammatico dal punto di vista degli infortuni muscolari.
0: Sì, muscolari. Sì.
1: Lui ha anche una struttura fisica imponente e diventa un pochino più difficile, però non mi aspettavo questa recidiva e spero che stavolta almeno insomma una ventina di partite riesca a garantirle, perché abbiamo bisogno anche di lui.
0: Ma probabilmente il reparto offensivo è stato disegnato anche. Non su di lui, ma anche su di lui. E tutto sommato di Woltemade abbiamo detto ormai tutto, aspettiamo di capire che giocatore è, ma sappiamo che non è una rapace d'aria.
1: No.
0: Da Colomani ci aspettiamo adesso che dia seguito alle ultime buone prestazioni, ma abbiamo anche calcolato che a 20 gol non ci arriva mai. Milik non c'è neanche in rosa, in lista. Hecator diventa la chance per avere un attaccante d'area di rigore.
1: Allora Achille, condividiamo una cosa insieme, perché lui dice: la mia fortuna a questa lunga pausa nazionale è che appena cominciata l'Eurolega di basket, domenica comincia il campionato di basket. Lo amo tantissimo, dillo a me. Anch'io, infatti è vero che venerdì ci sarò, sostituirò venerdì prossimo, perché in realtà mi ero preso un giorno, ma insomma sostituirò il direttore dalle 13 alle 15, ma poi volo verso Livorno per andare poi a Mestre a vedere la mia Liberta.
0: Venga a fare incursione.
1: Anche domenica vado a vedere la Liberta. E certo, devi venire. Quindi sono contento. Poi, ciao da azionista, devo dire che la Juve è un titolo a perdere, ha guadagnato solo con l'acquisto di Ronaldo. Comunque attendo fiducioso per il futuro. Hai ragione Valerio, hai perfettamente ragione. Salutiamo la nostra grandissima amica Terry. Ciao Terry.
0: Grande.
1: Ciao ragazzi, io rinnoverei tutti e tre, poi venderei Nico e Kalulu, scrive Jonathan. E non escludo che però ci sia anche questo aspetto, Vincenzo, cioè ti rinnovo e poi magari ti metto sul mercato. Luis da Afragola, vero? Si dice. Io non sono d'accordo all'aumento sui rinnovi, cioè rinnoviamoli, ma non a cifre elevate.
0: No, però,
1: ma in effetti su quello.
0: No, Mirko vi ha spiegato, sì, che è un rinnovo per spalmare, quindi sostanzialmente per rendere più sostenibile il costo degli ingaggi.
1: Antonio Allanciano, buonasera. Sono d'accordo per il rinnovo di Conceição e Nico, ma soprattutto Kalulu. Per la serie segnalerei Il Processo, molto bella, sempre su Netflix.
0: Ce
1: Il Processo è cartonato, ma sei veramente uno speculatore.
0: Lo segniamo. No,
1: Roby, solitamente dopo il rinnovo il giocatore chissà per quale motivo si spegne e non performa più come prima. Ora che Nico è bello presente, ci siamo capiti. Comunque sì, tutto sommato sono favorevole, incrociando le dita. Vai Rossi, facci sentire qualche messaggino vocale. Oggi Rossi si è impomatato i capelli, stasera è di night.
0: Stasera sì, qua
1: stasera
0: sotto.
1: È di night.
0: Qua sotto.
1: No, qua sotto non c'è più, qua sotto c'è il bazar. No, non il bazar. Vedi, però potremmo dire alla mia amica Ilaria.
0: Che c'è un bazar anche qua.
1: Che c'è un bazar anche qua, se vuole.
0: Eh sì, un bazar più di... basso. Sì. Vabbè,
1: ti ci devo portare però dalla mia amica Ilaria a Piazza Vittorio.
0: Porta, devo prendere i cerotti nuovi. Mi servono.
1: Quei scarponi, prego.
6: Radio Bianconera, stasera c'è la partita. Da 2006 che non guardo l'Italia. Non credo che oggi se giro la televisione o mi giro io mi arriva qualche verbale a casa. Gianni la Canicattì.
1: Mi fa ridere perché che l'ho capita dopo sta cosa. Gianni mi hai fatto morire dalle risate.
0: Bellissima
1: Gianni. Io penso di no, però sai,
0: non si sa mai,
1: magari c'è quello lì, se lo viene a sapere quello, l'amico di Laria del Bazzà, ti sfonda, ti dice perché? Una
0: vergogna,
1: uno schifo,
0: vergognati
1: in pubblica piazza,
0: dovete sparire.
1: Vabbè. Comunque Gianni, te nel dubbio butta giù le tapparelle.
0: Sì, bravo. Non ti far sentire,
1: vai Rossi.
7: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Ciao, innamorarsi della nazionale, ma per l'amor di Dio, questa sera sono con mio figlio che non vedo spesso perché lavora lavora, fa il pasticcere, quindi lo vedo raramente.
1: Grande Paolo.
7: Ci andiamo a mangiare una pizza.
1: Bravo.
7: E della nazionale, non voglio un locale che non c'è assolutamente nazionale. Volevo darvi un, se avete qualche notizia sui capi d'accusa sul Manchester City, perché oggi stavo guardando su internet, così ho visto che alcuni interisti vorrebbero avere la coppa dei campioni in diretta. Secondo loro
0: Paolo, adesso ridateci la coppa,
7: anche la coppa di cartone.
1: Bravo Paolo,
0: sarebbe meraviglioso.
7: Pudore, veramente no. Nel senso del pudore. Poi non parlo della Gazzetta che sta elogiando i conti a posto dell'Inter,
1: sì, ho visto,
7: che fanno quasi schifo.
1: Ho visto Paolo, guarda, io credo che domani prima pagina della Gazzetta ridateci la coppa,
0: sicuramente.
1: Ma loro lo faranno.
0: L'Inter sogna la coppa.
1: Sì. Ma allora andrebbero pure a festeggiarla.
0: Ma certo, hanno festeggiato da terzi in classifica lo scudetto. Se lo sono messo in
1: bacheca. Carlo a Malta ci dice che il City rischia di retrocessione nella serie di inglese. Vi immaginate l'asta per Haaland? Non solo, è vero, non solo, ma anche per tutti i calciatori. Lì mi sembra, lo scriveva un amico prima, leggevo nei tantissimi messaggi. Di questo ovviamente vi dobbiamo ringraziare, perché siete una marea anche in questi giorni. Grazie di cuore. Leggevo giustamente un amico, adesso mi sfugge il nome, chiedo Venia, che sa piace a Rossi, che lì in effetti si aprirebbe un supermarket nel City.
0: Ma certo che si apre chiaro un supermarket per la Premier, perché stiamo parlando di giocatori che possono permettersi soli in Premier. Se girano lì, ingaggi che possono permettersi solo in Premier. Ma attenzione, perché secondo me, al di là di questa questione City, lì stanno un po' implodendo, perché si sta spendendo veramente. Allora, il Tottenham 400 appunto. Milioni stanno rovinati di quella maniera, appunto. Ragazzi, appunto. L'Arsenal l'anno scorso quanto ha speso? La Aston Villa stesso,
8: Newcastle che ha speso 90 milioni
0: per Woltemade, secondo me tra poco collassano, è il nostro augurio. Però
1: questo credo anch'io, sono d'accordo. No, Gianluca dice, ma qualcuno guarda anche la nazionale? Sai Gianluca, sono poi molto curioso di andare a vedere quelli che saranno i dati di ascolto, sinceramente, anche se volendo dati di ascolto, se magari fai 5 ti posso dire che è 7, se magari fai 4 ti dico che è 6, perché comunque la nazionale è un prodotto che qualcuno deve ancora vendere. Però sono d'accordo con te, io non so chi onestamente se la possa guardare, poi giustamente ognuno può fare quello che vuole. Ciao Alessandro e Vincenzo, rinnoverei Calulo e Concessao, ma non Nico. Per concludere i dubbi su di lui, mi terrei lo stesso proprietario per altri 100 anni piuttosto che far tornare Andrea come presidente. Se non mi sbaglio, però, se tornasse Agnelli come presidente, cambierebbe il proprietario. In questo modo non avremo più un proprietario italiano. Io sono fiero proprio perché abbiamo un proprietario italiano. Tony, bella riflessione la tua. Sai, su Andrea ci siamo espressi mille volte. Per me è stato il miglior presidente della Juventus della storia recente. Poi, per l'amor di Dio, Boniperti. Andrea ci ha fatto sognare e poi ci ha fatto male. Tutte e due le cose. Quindi John è una figura molto diversa. Molto diversa, sì. Sotto tutti i punti di vista.
0: Anche perché poi molte volte quando dite ah, quando c'era Agnelli, c'era anche John. Cioè John è una figura diversa, che John c'era. Io ti dico la verità, Ale. Certo, voglio essere onesto fino in fondo. Se è dubito, perché secondo me la Juventus e John Elkann farebbero muro per evitare il ritorno. E soprattutto, John Elkann direbbe: se la vuoi, te la compri totalmente e la gestisci economicamente tutta quanta tu. Ed è quello su cui poi sta lavorando Agnelli, che deve prendersi tutti i fondi per poterla gestire. Ma sarebbe un rischio, perché una cosa è avere le spalle coperte, una cosa è fare quello che hai fatto.
1: Però lì credo, Vincenzo, che come hai detto te metterebbe... Sì, esatto.
0: Sono d'accordo.
1: Esatto.
0: Dall'altra parte, secondo me...
1: Ormai ci leggiamo nel... Sì, nel... Non si può più fare trasmissione insieme. Niente, sappiamo. Sì.
0: Da un'altra parte, John Elkann magari c'ha il figlio che nel frattempo... allora lui dice, io devo preparare questa meravigliosa storia. Papà e figlio, col figlio che fa il presidente, il papà che investe. Potrebbe essere un'altra storia. Dopodiché, se io dovessi immaginare una mia Juve ideale ancora con Elkann e con Andrea Agnelli, e pensassi Elkann, Agnelli, Carnevali, Massaro, Ottolini, io mi alzo in piedi e mi metto a piangere.
1: Anch'io.
0: Ma nel vero senso della parola, con emozione. Anch'io. Là poi fai una roba del genere, un patto di ferro tutti insieme, e questi devono scappare. Altro che gli attacchi che ci fanno su quella dall'Albazar, cioè farebbero ogni giorno delle prime pagine: sta tornando il demonio, e tirerebbero fuori qualunque. Ecco cosa ha fatto Agnelli
9: mamma
0: in questi
9: mia,
0: anni.
9: Vincenzo mio,
0: sarebbe terribile.
9: Luca dice anche qui una cosa molto intelligente, perché l'amico Luca, uno dei tantissimi Luca, dice: ma secondo voi la Premier perde il City e il suo bacino di utenza? Non sono mica cretini come quelli che amministrano il calcio in Italia. Guarda, questa è una grande riflessione di Luca. Però Luca, è lì il problema, che non è che l'hanno trovati con la mano nella marmellata. No, no, lì l'hanno trovati perché si mangiavano il baratto della marmellata.
0: Sì, sì. Sguazzavano nella marmellata.
9: Luca dice una cosa molto intelligente. Però sai, io Liverpool, io detto che, come spiegava benissimo Vincenzo, stanno implodendo tutte. Forse se implode una e viene sanzionata, chissà che non sia un'onda di ritorno. Però io Liverpool, io che ne so, Chelsea,
0: United,
9: e ti dico, perché te non le penalizzi? Questi?
0: Certo che lo dico. Poi, cioè, loro onestamente stanno talmente avanti che butti fuori il City, ce ne hai 15 che hanno,
9: per
0: portano
9: l'amor
0: valore,
9: di Dio,
0: bellezza.
9: Certo,
0: è più un problema del City che loro. Anzi, loro gongolano e dicono: vabbè, tanto già questa. Abbiamo una rivale in meno, ma la qualità, cioè non è che tu dici: ah, non c'è più il City, non mi guardo più il Liverpool, l'Arsenal,
9: no,
0: il Manchester,
9: è chiaro.
0: United. No, ma riguardo lo City, è all'Italia. È all'Italia che se togliessero la variabile Juventus come vogliono quei signori là sarebbero i primi a perdere posto di lavoro, perché non saprebbero di che parlare, non saprebbero come fare ascolti, non saprebbero come fare interazioni, non saprebbero come prendere like, e soprattutto senza Juventus l'Italia è vuota, perderesti il massimo.
9: Mamma mia. Oh, grande Califfo che è tornato. Un grande abbraccio ai gemelli del gol della Radio Bianconera. Era un po' che non vi ascoltavo. E ne sono sempre lieto. Ma Milik poteva servire. Milik poteva servire se si reggeva in piedi,
0: sì.
9: Purtroppo.
0: Allora, io per ora ce ne ho 2, 4, 6, 8.
9: Fai schifo, Marangio.
0: Di serie. Mi fai consegnate ce ne altro.
9: Te così c'è Livorno, te gratis spenderesti anche il raffreddore.
0: Mamma mia, che devo fare?
9: Marangio, gratis.
0: Devo
9: prenderebbe
0: pagare
9: anche il raffreddore. Sei una cosa
0: io ti
9: abominevole.
0: Ricordo la foto che hai fatto.
9: Che foto ho fatto?
0: Che racconta molto di te.
9: Che foto ho fatto?
0: Questi sono i miei amici, giustamente. Fabrizio super cardiologo,
9: ma che
0: ragazzi,
9: c'entra?
0: Che meraviglioso. Anche ti ha dato ogni consiglio.
9: Ma io sai
0: con
9: che con loro
0: cuore,
9: parlo di tutto meno che di
0: Matteo, Andrea
9: tu,
0: e Tenevi.
9: Stai zitto, che qua. Stai zitto, bravo. Bravo, bravo. Tu chiederesti a gratis.
0: Ma perché loro mi vogliono bene, come vogliono bene a te, non c'è
9: tu
0: dubbio.
9: Tu fai schifo.
0: Ma tu sei uno che
9: fai
0: sguazza.
9: Schifo.
0: Tu sei uno che sguazza nella marmellata.
9: Tu fai schifo. Sei riuscito a fare una causa anche a chi hai fatto causa.
0: Mi hanno lasciato
9: con
0: a piedi per tre
9: Dai,
0: per tre
9: mi
0: anni.
9: Fai veramente schifo.
0: Io una causa ho fatto.
9: A proposito. No. A quel fenomeno di Ryanair, no? Tanto loro finanziano per il culo tutti. Ma com'è sta storia che c'era un aereo che è atterrato quasi nei meri con 9 litri di con 9 minuti di autonomia di carburante? Allora,
0: poi
9: invece
0: loro
9: di
0: prendono
9: staffa,
0: in giro gli
9: loro
0: altri.
9: Prendono
0: sì,
9: gli altri.
0: Sì,
9: state attenti, perché la cosa che ho letto, tra l'altro, a Pisa è atterrato l'aereo.
0: Pensa che prendevano la torre.
9: Per l'amor di Dio.
0: Lo so, però per dirti.
9: Prego Rossi, capito questo? Questo gratis prenderebbe anche il raffreddore. Comunque Rossi col capello un po' matato, guarda.
0: C'è qualcosa di strano.
9: Secondo me Rossi oggi non indossa le mutande.
0: Ma come lo vedresti con gli occhiali che c'ha adesso Marossi?
9: Bello,
0: come Mughini.
9: Sì.
0: Darebbe quel tocco.
9: Stasera è di night. Rossi.
0: Sì, stasera lo vedo.
9: No, questa chi è?
0: Non te la ricordi?
9: No.
0: Sempre
9: non me la ricordavo questa.
0: Io stasera me lo immagino, ho il sigarone in mano, entra il night davanti.
9: Rossi stasera lo vedo che è di night. Poi c'ha l'occhio vispo.
0: Sì, sì.
9: Vai con qualche buca.
0: Si è caricato.
9: Sì.
10: Ciao Ale, ciao Vincenzo, sono Giacomo da Pontremoli.
9: Ciao.
10: Allora, per quanto riguarda i rinnovi su quello di Kalulu e quello di Conceição, io sono anche d'accordo, perché poi potenzialmente sono anche due giocatori che hanno un mercato, quindi averli sotto contratto fa anche comodo, perché dovessi venderli almeno li vendi a buon prezzo. E Nico Gonzalez sta facendo molto bene, però sinceramente aspetterei ancora un pochino,
9: guarda,
10: farei con un pochino più di calma.
9: Io sono molto d'accordo con quello che dice Giacomo, perché dei tre forse quello sul quale ho dei dubbi maggiori è Nico. Detto e sposo in pieno il ragionamento di Mirko, noi non abbiamo campioni da blindare,
0: no.
9: Nessuno. Nico, che ha iniziato la stagione benissimo, Vincenzo, forse il migliore, qual è il leader tecnico, che abbiamo detto il migliore, ma tutti sti anelli mi pare Cruciani, mi pare
0: non ce n'è di più, penso.
9: No, non credo. Te c'è una cosa in comune con Cruciani, che ti lavi una volta a settimana.
0: Ma sì, sono pulitissimo, a differenza
9: tua. Noi però, caro Beppe Cruciani, abbiamo uno che ti batte su questo.
0: Ah, vabbè, sì.
9: Io secondo me dovrebbe portare la zanzara.
0: Secondo me la porta la zanzara.
9: Crux, abbiamo trovato uno che si lava meno di te. Vabbè, detto questo, Nico però adesso mi deve dare la conferma.
0: Allora, io sono mi piace, è diventato il leader tecnico di questa squadra, sono d'accordo, ne parlavamo, non mi ricordo con chi ieri. Occhio solo al fatto che gli argentini tendenzialmente hanno le fasi. Quindi o sei Higuain, Tevez, Dybala, che sei il super campione, via, o sei quel giocatore argentino che c'ha il momento in cui si sente al centro del progetto e spinge, e il momento in cui è insofferente e rende poco. Quindi se cavalchiamo un'onda positiva di Nico, me lo tengo e lo rinnovo, sì. Altrimenti no.
9: L'amico Carlo da Livorno dice: Alessandro, da buoni livornesi quali siamo? Quando Marangia ha detto prende a Torre di Pisa, almeno magari un sarcastico, me lo aspettavo. Carlo, grande Carlo, vabbè, tanti amici di Pisa, tifosi della Juve, devo dire che poi li ho incrociati, li ho incontrati.
0: Patrimonio UNESCO, bro.
9: Sì, io ho fatto anche una bella foto una volta con la Torre di Pisa.
0: Sì, sempre così.
9: No, eravamo io, Claudio e Martina, e facciamo un altro gesto alla Torre di Pisa. Ma insomma, a parte questo,
0: sei una vergogna di essere umano.
9: Quando sono andato a Pisa, appunto con Matteo e con Claudio, lì ho incontrato tantissimi tifosi della Juve pisani che ci ascoltano, e è bello perché poi su questo siamo tutti grandi fratelli bianconeri, quindi però ha ragione l'amico Carlo, bellissimo, che alla Pinatina stanno già affilando le forbici, è straordinaria, è straordinaria questa cosa.
0: Ma quello è così, quelli sarebbero capaci.
9: No, Gianluca, non parliamo di quel per l'amor di Dio.
0: Io l'ho dovuto bloccare pure sul mio social,
9: Gianluca,
0: di cui parli tu.
9: Per l'amor di Dio.
0: Ecco, quello secondo me adesso già sta facendo la campagna per avere lo scudetto, la Champions League. Quello è terribile, Gianluca. Sì,
9: ma fosse stato solo
0: io l'ho
9: quello.
0: Dovuto bloccare, cioè, perché ogni volta è una roba incredibile.
9: Ma fosse solo lui non poteva essere altro che interista. Ma
0: bravo, ma la roba incredibile qual è? Facciamo,
9: ovviamente non possiamo fare nomi per gli altri amici, nome, di un interista che interista, ha gravitato qua,
0: che adesso è un'agenzia, vabbè,
9: che dice noi, insegna giovani,
0: pensa i poveri giovani,
9: torti.
0: Che anche vabbè. Allora, no, la cosa incredibile è che noi facciamo ormai un reel al giorno, due reel al giorno, tu ieri quattro al giorno.
9: No, ieri due.
0: Quindi sono centinaia di reel, ok? Questi tifosi dell'Inter hanno un fiuto da... O se li sentono tutti, o quella volta che al minuto 2,07 li citi, se lo vanno a sentire, dopo devono fare il pippone, perché ti rispondo... mamma mia!
9: Questi cozzi no! L'ho detto! Vabbè, sì, ormai l'ho detto. Mi è sfuggito. L'hai bloccato, quindi?
0: Beh, per forza, ragazzi. Perché cioè, ma che vuoi rispondere? Fai click.
9: Mannaggia te, Gianluca.
0: Fai click.
9: Sì, Teresa, hai ragione. Cruciani, oltre alla prossima volta a settimana, ha detto che cambia pure i calzini una volta a settimana. È vero. Però,
0: guarda,
9: ti posso garantire,
0: che noi qua abbiamo,
9: secondo me,
0: qua c'è qualcuno che lo supera.
9: Io non lo so. Io non lo so quanti calzini si cambia. Però, una volta, ricordo sempre, non diremo mai chi.
0: Mai.
11: Sì, però.
9: Disse, ragazzi, piena estate. L'estate almeno una doccia al giorno ce la facciamo, poi magari se fa un giorno sì, un giorno no, capita anche due volte al giorno l'estate,
0: ma
9: no?
0: Anche di più,
9: però una doccia va bene.
0: Io okay. Anche oggi, anche se faccio la doccia, devo sistemare una cosa a casa, che io faccio e tu
9: no, io non
0: sudo come un po', devo ritornare.
9: Però in una estate che non è stata questa, che questa è stata l'estate di Tozzi, Fabio Tozzi, mi pare due estati fa, parlando, questo amico che noi abbiamo qua dentro disse: no, me la doccia me la faccio una volta a settimana.
0: Con un orgoglio.
9: Con un orgoglio.
12: E su questo ci sono pochi dubbi.
9: Bravo. Con un bravo Vincenzo. Con un orgoglio.
0: Sì, sì, sì.
9: Fuori 40 gradi, no?
0: Sì,
9: perché.
0: Sì.
9: E noi qua. Forse.
12: Che cosa sto lì?
9: Ok. Che cosa? Che è questo che devo dire?
12: Aiuto.
0: È giusto, sì.
9: E quindi tra l'altro Gianluca sì, faceva reel anche perché faceva reel con la moglie, non l'abbiamo mai capito però.
0: Io non ho mai visto quello.
9: Io sì.
0: Sì, adesso ne parliamo allora.
9: Dai, andiamo in pausa,
0: è
9: ragazzi.
0: È un po' quesito.
9: Perché faceva reel con la moglie?
0: Sì. No, le serie le abbiamo dette, sì. Io una domandina ce l'ho.
9: Sì.
0: Woltemade.
9: Sì.
0: Kolomwani.
9: Sì.
0: Alaia Begovic.
9: Sì.
0: Al rientro, chi di questi tre secondo voi può improvvisamente stupirci tutti, esplodere totalmente?
9: Non ho dubbi.
0: Alaia Begovic.
9: Ma
0: però,
9: non ho dubbi.
0: Se fosse invece Kolomwani, vabbè, ditecelo. Non chi potrebbe dubbi. Esplodere?
9: Vai, a tra poco.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Peccato che ho bloccato e non posso vedere, pure tu.
9: Allora, però andiamo avanti. Intanto rispondo alla domanda di Vincenzo, però prima ci stanno chiedendo diversi amici col fatto che no, il City rischia tutto questo se è la volta buona per Donnarumma alla Juve. Io non ho grande simpatia per Donnarumma, l'ho sempre detto, però se...
0: siamo sempre allo stesso discorso di Osimhen. Se lui va via resta in Inghilterra, perché a certe cifre soltanto in Inghilterra se lo possono permettere, e lui mo nella fase non finale, perché i portieri hanno vita più lunga diciamo calcisticamente parlando, si prende il massimo, che il massimo non te lo danno in Italia, quindi
9: no, quello è vero. No, grazie Gianluca, intanto buona guarigione. Dice: ciao ragazzi, vi ascolto sempre mentre sto lavorando, ma oggi che sono a casa ammalato mi sto rendendo conto di quante siete importanti per noi. Grazie di tutto e a tutta Radio Bianconera. Grazie Gianluca, altro vero che non hai mandato tantissimi messaggi, quindi grazie veramente di cuore e buona guarigione. Ha ragione anche Giacomo: se il City è colpevole, mica è stata falsata solo la finale, è stata falsata l'intera Champions. Ma come certo fanno loro a pretendere? Ma ragazzi,
0: ma da terzi in classifica hanno preso lo scudetto.
8: Capisci Giacomo?
0: In un campionato che venne dichiarato, scritto, che i risultati di quelle stagioni non erano stati inficiati da quello che era accaduto. Però tolsero gli scudetti alla Juve, però retrocesse, il Milan era arrivato secondo, e dietro lo scudetto all'Inter, che lo ha preso e l'ha festeggiato. E quante volte gli era stato detto: ok, vogliamo metterci in pari con Calciopoli, vogliamo archiviare Calciopoli, fatevi giudicare. Interrompete la prescrizione, non l'ho mai fatto.
9: Oggi mi state commuovendo. Senti questo messaggio di Alessio, tanto ti risponde subito Marangio. Sì. Ciao Alessandro e Vincenzo, volevo chiedere una cosa, scusate l'off topic. Voi siete diventati una seconda famiglia in questi anni, mi piacerebbe potervi inviare un piccolo presente enogastronomico delle mie zone, è possibile? E nel caso dove, vi ringrazio per tutto quello che fate, sempre forza Juve.
0: Non
9: Alessio,
0: c'è bisogno, non c'è più. Però
9: dalla provincia di Treviso.
0: Noi siamo enogastronomici. Noi siamo enogastronomici. Noi siamo, noi mangiamo. Tu non
9: guarda,
0: mangi.
9: Alessio, nel ringraziarti.
0: No, veramente. Veramente basta il pensiero. Quando basta avete questo pensiero.
9: Se vuoi mandare
0: come se l'avessimo
9: in privato,
0: ricevuto,
9: Messenger a Marangio.
0: Noi vi diamo l'indirizzo. No, più che altro. Allora, facciamo una cosa. Da adesso in avanti, se ci volete fare un dono, dovete venire qua. Perché il nostro regalo siete voi in presenza con noi.
9: Fai
0: qua.
9: Schifo, Mara. Fai schifo, Marangio.
0: Tranne chi è già venuto, cioè nel senso, senza Marangio, che poi pretendiamo.
9: Fai veramente... cioè, no, tu non sei questo. Ho detto, tu sei quello che vuoi la roba.
0: Ho detto la roba. Torniamo ai discorsi prima.
9: Torniamo ai discorsi di prima.
0: Se volete no, io l'ho detto apposta.
9: No,
0: se volete,
9: ma anche di prima,
0: anche di prima ne parliamo proprio. Però se ci volete venire a fare un regalo, ci dovete venire a trovare. Vabbè. Quello è il nostro regalo.
9: Guarda, ritornando alla tua domanda, io penso chiaramente. Allora, ti dico quello che penso e quello che spero.
0: È muovere che le non pensi.
9: Ti dico, penso alle Begovic, spero uno tra Woltemade e Colomani fai te. Però penso alle Begovic, secondo
0: io
9: me esplode Ala.
0: Penso Colomani. Perché alle Begovic, per quanto mi riguarda, già ha fatto vedere e continuerà a far vedere, semplicemente perché ha bisogno del tempo, che comunque non è il tempo di Sarri, non è il tempo di Combiners, è il tempo suo, che alla prima partita in Europa già ha fatto due cose meravigliose, il gol e quell'assist a Nico che si è preso il rigore, già comunque in Serie A lo aggrediscono, non perde palla, gli chiedo solo un po' più di robustezza fisica perché qua menano, però Dalia Begovic me lo aspetto. Quello che però secondo me ci potrà stupire sarà Colomani, che a un certo punto ingranerà.
9: Me lo auguro. Guido da Bologna dice: ragazzi, da qualche mese ho perso entrambi i genitori e grazie a voi due che per due ore mi alleggerite la vita. Noi
0: Guido,
9: ti mandiamo veramente un bacio,
0: poi
9: un
0: sono
9: abbraccio.
0: I regali, nei regali
9: sì,
0: più belli,
9: più belli. A proposito di Manchester City e di Zanzara, gli interisti sono i Mauro da Mantova del calcio. Beh, per chi ascolta la Zanzara devo dire che mi diletto con la Zanzara, sono sincero, quindi sì, spesso l'ascolto, anche se dovrei ascoltare Quintiliano, ma infatti ascolto prima Quintiliano.
0: Ma
9: e poi,
0: sì, tornando a casa.
9: La Zanzara. Prego, Rossi.
13: Ciao Santarelli, Amarangio, Luca da Cuneo, buon pomeriggio,
9: Luca.
13: Forza Juve.
9: Ciao Luca.
13: Allora, chiedo a Amarangio un parere su Sarr. Dopo la gara con l'Atalanta, io sono rimasto impressionato in modo molto positivo. Secondo me abbiamo trovato una bella quadra a centrocampo. Lui e Douglas Luiz sono una bella coppia in mezzo. Detto ciò, caro Santarelli,
9: eccolo.
13: Invece, hai visto in questi giorni chi ha parlato? De Laurentiis, che avrebbe solo un po' di falsi in bilancio, e un certo Oriali. È proprio lui che avrebbe solo un po' di passaporti falsi, tipo Recoba ancora.
9: Vedi.
13: Sì. E poi c'è Kine che dorme.
9: Luchino,
13: forza io.
9: Perdonami la confidenza, Luchino mio, no? Ma secondo te è casuale? No. Uno parla perché li sta riesplodendo il Napoli e quindi tutte ste panzane, che però la sensazione è qui chiede aiuto a Vincenzo, che ha meno presa sul popolo napoletano, eh?
0: In questo momento il popolo napoletano è molto arrabbiato con lui per una questione relativa intanto ai festeggiamenti dei cent'anni che avevano organizzato loro, lui si è arrabbiato.
9: Ha fatto quella cosa poi al Teatro San Carlo, mi pare. No, quella era la presentazione della Lega,
0: Piazza del Plebiscito. Quindi c'è un po' una divisione in atto. Poi la questione dello stadio, le famose promesse non mantenute. Poi il mercato in cui ha speso 4 milioni per prendere Badiashile e basta, Favasuli e basta. Poi la scelta di Allegri che loro non gli hanno perdonato. Quindi questo momento non gongola. Neanche la squadra non porta risultati e quindi ha sfogato.
9: Mentre su Oriali vedi qui il discorso, Luca, sarebbe molto lungo, cioè potrebbe essere molto breve semplificando e molto lungo cercando di spiegare, però te la metto così: Oriali, che per carità credo abbia vinto anche il mondiale 82, anzi no, credo lo ha vinto, però è quella classica bandiera di una squadra, cioè l'Inter, che viene giustamente osannato e verrà sempre giustamente osannato dai tifosi dell'Inter, ma che a me rappresenta meno uno e ogni riferimento è puramente casuale. Quindi Oriali sta bene dove sta e continuerà a parlare della Juventus, non sempre, devo dire la verità, però è un avversario, è uno con il quale io, ora banalizzo, a cena non ci andrei
0: mai.
9: E non mi potete obbligare ad andare a cena con uno col quale non ci voglio andare. Così come ce ne sono altri, sicuramente c'è gente che direbbe: io con Del Piero a cena non ci andrei mai. Ma fate bene, è giusto così. Parte Del Piero, secondo me, è già più una di quelle. Ora faccio riarrabbiare Alfi da Bassano. Alfi, se ci sei, però io ti aspetto sempre con tutto il cuore.
0: Quanto durerà stasera?
9: No, sempre, finché non torna, perché se non vai, hai perso un ascoltatore. Del Piero per me rappresenta, vedi il messaggio di Luca ci porta molto lontano, un patrimonio del calcio italiano. Ok? Poi è chiaro che è una bandiera della Juventus. Oriali, ok, è una bandiera dell'Inter, ma non mi venite a dire che è un patrimonio del calcio italiano, perché non lo è.
0: Poi peraltro, vabbè, insomma, glisserei sulla questione, appunto, che cioè, ci sono delle situazioni conclamate che ti fanno capire.
9: Materazzi, ok,
0: a un certo punto era Italia e Inter,
9: appunto, cioè, mi viene ok, bandiera, non lo so, ma è un rappresentante di loro, sì. E loro giustamente lo osannano, lo applaudono e se lo portano in curva, certo. Ma mica ce lo vorrete fa applaudire anche a noi? Parlo di applausi, applausi.
0: Certo. In qualsiasi momento
9: è così. Poi la rivalità, io la prima cosa che ho detto lunedì è che purtroppo, l'ho scritto anche su Bianconera News, è che purtroppo ormai non si va allo stadio con la rivalità, si va in tanti stadi con l'odio. E chi lo nega vuol dire o che vuol fare l'ipocrita o che negli stadi ci va.
0: O che gli fa comodo che ci sia questo odio sempre contro la Juventus.
9: Appunto.
0: E lo cavalcano. Su Sarra invece ti invito a leggere l'editoriale che uscirà domani su Tutto Juve.
9: No, guardate, non lo leggere perché sapete chi l'ha fatto? L'intelligenza artificiale. L'ho visto io.
0: Sì, è con me proprio. Sì. Ho parlato proprio delle tre nemesi di questa fase della Juventus. C'è anche Sarra che secondo me ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta. Non era facile, non era scontato, anche perché l'ha fatta al cospetto di fronte a Kessi, che doveva essere il vero obiettivo. È arrivato Sarra, tra i due credo che abbia giganteggiato Sarra, ma proprio tanto, tanto in faccia a Sarri.
9: Sarri.
0: Quindi è stato. Allora, ti do una notizia al volissimo, perché i club di Serie A hanno chiesto ufficialmente che la data.
9: Che la Coppa dei Campioni venga assegnata all'Inter.
0: No, che l'apertura del mercato invernale sia anticipata al 28 di dicembre per motivi legati ai bilanci. Quindi si attende l'ok dalla FIFA.
9: Che potrebbe essere anche una cosa. Allora, intanto salutiamo che ci manda il primo messaggio, benvenuto fra noi Andrea da Follonica, che dice: verrò a trovarvi e busserò con i piedi. Va bene, va Andrea, bene, grazie. Andate a Follonica, apprezziamo. In due ore arrivi. Follonica è un posto, secondo me, delizioso. Poi ringraziamo anche Francesco Altopascio che dice: queste cose le pensiamo tutti, vedete conto che cosa avete creato. Ma ogni tanto, guarda, Francesco, onestamente ci fermiamo a pensare a come questa radio dal 2019 che è partita così, possiamo dire, non come una scommessa, però insomma con tanti punti interrogativi, perché eravamo, credo che siamo ancora la prima radio verticale, ovviamente sì, escluse quelle romane,
0: sì,
9: perché quelle romane hanno fatto la storia, sulla Juve è la prima, ma credo anche uscendo dal discorso di Roma. Perciò abbiamo creato tutti insieme
0: una bella famiglia, una bella famiglia. E tra l'altro parlavo di ieri proprio con Alessandro del fatto che quando ci interfacciamo con voi non vediamo dall'altra parte una popolazione, un tifo, una diciamo tifoseria becera.
9: No, infatti.
0: Cioè, in ogni cosa avete un ragionamento di una intelligenza, di una cultura, di una preparazione enorme, anche nei momenti e sugli argomenti più complicati. E questo ci rende particolarmente proprio orgogliosi, perché poi il confronto nasce per svilupparsi, crescere, eccetera, ma si cresce nel confronto quando si ha a che fare tra persone di grande livello.
9: Intanto, Marangio, visto che te sei ossessionato ormai dal traffico, mi ha appena mandato un messaggio Quintiliano che è bloccato nel raccordo che c'è un incidente. Strano. Purtroppo con il traffico, per quanto preoccupa Quintiliano, ci siamo noi. Ci siamo

0: navigatore
1: tecnologia
0: Pezzò.
1: Guarda, lascia perdere. Tu con la tecnologia
0: Maraggio,
1: sei a
0: sì, c'ha persino il navigatore
1: sei
0: Pezzotto. Ragazzi,
1: che
0: è una cosa e c'ha le maglie.
1: Sai.
0: Le maglie
1: io
0: Pezzotte.
1: Ti dicevo, metti il navigatore, ma quale? Sì. Dove devo prendere?
0: Ma io c'ho tutta roba ma purtroppo naturale.
1: Infatti ci hai messo un quarto d'ora di più di tornare a casa mia che ti ha fatto fare una strada. Sì,
0: perché è naturale.
1: Naturale che non era aggiornato, non c'era ancora il graffio sul tuo navigatore.
0: C'hai persino il Pezzotto, il Pezzotto del navigatore. Cioè, fra poi io sono entrato a casa di Marangio, è tutto un Pezzotto.
1: Incredibile.
0: Incredibile, prego.
2: Ciao ragazzi, come state?
1: Oh, grande Tony!
2: Come state, ragazzi?
0: Grande Tony.
1: Tony, tanto ci sentiamo spesso.
2: E niente, do un messaggio per mandarvi un saluto che è parecchio che non lo mandavo.
0: Grande Tony.
2: E niente, che dire, stasera Forza Azzurri, il mio cuore batterà per l'Italia, canterò pure l'inno. Sul divano però, è seduto.
1: Ci stiamo credendo, guarda.
2: E tutte cavolate, magna fuori. Bella raga, speriamo che dai, che quando si rientra gli infortuni ci accannano un po' e che riusciamo a fare qualcosa di meglio che un semplice partecipare. Però sono fiducioso sempre se gli infortuni ci accannano. Ciao ragazzi,
1: ciao Tony, un abbraccio.
0: Scusa Gianluca, ma sarebbe... cioè... il personaggio di cui parlavo prima, no, quello sotto, cioè, okay. Si è ridotto in queste condizioni, vabbè.
1: Oh mio Dio,
0: Emanuele da Torino, sì, capisco quello che dici,
1: ma poi insomma esce i capelli bianchi,
0: no, una cosa Gesù, fai Gesù, bene Gesù. Secondo me fai bene, fermiamoci qua, fai decisamente bene. Diego da Torino dice: ciao ragazzi, se paga lui Oriali, a cena ci va e prende antipasti, primo, secondo, contorno, formaggi, frutta, dolce, caffè e poi pure poi caffè e pausa caffè. Sì, ma tanto pagherebbe con soldi del Monopoli. Vai, fammi sentire un altro vocale.
3: Come sei? Notte sono 114 su 115, non è record, il record è 115 su 115, è la plane. Cioè, e quindi si può fare ancora meglio.
0: Sì, hai ragione. In effetti c'erano due aspetti in cui non sono stati penalizzati. Buon pomeriggio, Vincenzo da Castellammare di Stabia. Siete tutti noi, vi seguo tutti i pomeriggi quando posso. Grazie.
1: Grande,
0: come il sole
1: grande,
0: risorgeremo.
1: Caro
0: Alessandro, ragione Vincenzo, quando è rosso c'è il traffico. Sì, ma anche viola, viola.
1: Viola,
0: ragazzi,
1: è libero.
0: Sì, va bene.
1: Ma ti pare che mettono due colori per indicare il traffico?
0: Bravo Fabri. Marangio al Pezzotto del Pezzotto. È una cosa che peccato che era il bianconero nel 2006 non ci fosse, perché sei stata un'ottima valvola di sfogo per tutti noi. Vi benedico ora che esistete. Grazie Alessandro. Guarda, ti dico la verità, se avessi la possibilità di tornare indietro, quella battaglia veramente dalla radio
1: la vorrei vivere,
0: la vorrei
1: radio.
0: Combattere, sì. Perché noi in parte abbiamo combattuto quella del 2022. È stata una bella battaglia. Poi ovviamente siamo affondati, però sì, l'abbiamo combattuta quella battaglia.
1: Sì.
0: E 2006 sarebbe stata bella combattere quella battaglia.
1: È brutto per il finale, però magari avremmo ottenuto un cioè nell'opinione pubblica
0: avremmo fatto quello che dovevamo fare, cioè far capire
1: almeno
0: uscendo
1: quello,
0: da quella
1: almeno
0: che era la
1: quello.
0: Comunicazione.
1: Perché lì nessuno ci ha difeso. Lì c'avevi i vermi
0: perché
1: dentro.
0: Perché nel 2022 ci ha difeso qualcuno, Vincenzo?
1: Noi.
0: Ah, no, no, ma a parte noi.
1: No,
0: nel 2022.
1: No, a parte noi nessuno. C'erano quelli che dicevano che odiavano la Juventus e indagavano. Noi, almeno lì, abbiamo raccontato, abbiamo detto, abbiamo scritto e la gente sapeva, la gente sa e in qualche modo li ha intossicato il pensiero perché... nel 2006, per dire, una roba tipo che Suarez è un tesserato della Juve, lo avrebbero comunque detto e la gente ci avrebbe creduto.
0: Credo
1: e
0: che invece... faremo almeno una ventina di minuti in più noi, poi se te vuoi andare resto io, Marangio.
1: Addirittura?
0: Sì, perché mi segnala Quintiliano, c'è un'ambulanza e anche la polizia.
1: Ciao.
0: Ora state tranquilli che Quintiliano ogni 30 secondi ci manderà
1: un aggiornamento. Sì, poi magari gli scrive, parti alle 4.
0: Bravo Gianfranco, navigatore fucsia indica traffico bloccato.
1: Non è vero,
0: no,
1: non
0: ragazzi,
1: è vero.
0: Ma guarda Marangio, sei...
1: Non è Gianni, lo sa,
0: l'ha scritto anche Gianni.
1: È
0: traffico
1: è
0: bloccato.
1: È libero. Ma guarda, io te lo faccio uscire dalla necessità.
0: Sei impazzito. Ma
1: è verde.
0: Si è bloccato.
1: Allora andiamo sulla Bufalotto, ok?
0: Lascia,
1: c'è traffico.
0: Ritorniamo a parlare del 2022.
1: Mostra itinerari. Mo c'è traffico
0: fucsia,
1: pure qua.
0: È
1: libero.
0: Sì, no, perché c'è il Pezzotto del Pezzotto.
1: Sei proprio
0: però ritornando a quella roba lì,

0: noi nel 2022 abbiamo cercato di offrire quello che tutti gli altri davano per scontato, ma banalmente, Vincenzo, vicenda Suarez.
1: Ma è quello che stavo dicendo, cioè l'hanno fatto passare per tesserato, noi poi alla fine, almeno quando è successo adesso e noi c'eravamo, li abbiamo ridicolizzati su questo. Poi lascia stare che tanto tu gli puoi anche dire guarda che è rosso, non è bianco, loro diranno sempre sì, ma lo dici tu, allora è bianco. Quindi funziona anche così. Per il resto devo dire che sarebbe stata una battaglia che quantomeno avremmo voluto combattere, perché anche se la perdevi, però avremmo raccontato le cose come stavano, avremmo perso il fiato per difenderla, sì, e per sfogare, ma sarebbe servito anche a voi, perché poi i tifosi anche lì, ragiono da tifoso, non avevano un bacino,
0: bravo,
1: nel quale sfogarsi,
0: ti buttavano soltanto
1: roba addosso.
0: E ti dico una cosa, Vincenzo, ai livelli a cui siamo arrivati oggi, cioè insomma, il fatto che Radio Bianconera, grazie a voi, fa opinione e conta, secondo me anche la Juve poi avrebbe fatto esattamente la stessa cosa, però sapeva che c'era una radio che parla H24 di Juventus, che ha milioni di ascolti.
1: Lì altro che cancellare gli abbonamenti, ragazzi. Li avremmo fatto veramente, perché era una cosa talmente enorme, talmente ingiusta, talmente clamorosa, che l'avremmo veramente mosso qualcosa. Sono sicuro che lì avremmo mosso qualcosa.
0: Sì, sì, Vincenzo, sì. Beh, anche perché poi Radio Bianconera,
1: la
0: tutto
1: sì,
0: Juve,
1: la
0: Bianconera
1: sì che,
0: News.
1: La sì che paralizzavi il traffico e facevi la manifestazione fatta bene. Perché quella è una roba enorme, grossa anche il 2002, ma il 2006 è enorme. E lì davvero avremmo, secondo me, costruito nella civiltà,
0: sì,
1: una forte, forte.
0: Perché hai la radio che te lo dice, tutto Juve che te lo ribadisce, Bianconera News, che cioè comunque hai veramente un polo di informazione che, questo fammelo dire, Vincenzo, nella piena onestà, perché quando le cose non vanno, non vanno, non è che ci nascondiamo, però lì vi avremmo offerto un'altra chiave di lettura, come è successo nel 2022.
1: Esatto.
0: Oh, intanto abbiamo scatenato tutto, vedi? E ha ragione, eccolo qua l'amico.
1: Sì.
0: Dov'è l'amico? L'amico. Eccolo qua. Dipende che modalità è il telefono.
1: No,
0: se è scuro o chiaro, c'è giorno e notturno. Oppure dipende che navigatore si opera. Io vado con Waze. Ed
1: Waze,
0: è così. Con
1: Waze.
0: Maps non so.
1: E questo,
0: bravo,
1: è Waze.
0: Ma
1: e questo è Waze.
0: Oh, io invece utilizzo
1: hai.
0: Maps.
1: Sì,
0: e Maps.
1: E infatti sei finito nelle terre.
0: E quello
1: Maps,
0: no, sono arrivato.
1: Ha detto il raccordo,
0: Maps,
1: che cos'è
0: quello
1: il raccordo
0: di Apple, che è verde
1: Apple.
0: Fammi sentire un vocale, ragazzi,
1: questo è proprio un radical shit.
0: No, tutto mi puoi dire. Qui, se no io ti appello,
1: vedi,
0: in una...
1: vedi, lo fai vedere anche il
0: se no io ti
1: foto.
0: Appello in un modo che te non vuoi, Maraggio,
1: vedi, vedi,
0: guarda che
1: vedi,
0: te lo dico,
1: vedi,
0: se
1: vedi.
0: Te mi dico quello, te dico, vai,
1: sta ancora qua,
0: sì, appunto.
2: Ciao ragazzi, Nunzio da Roma. Io,
0: ciao,
2: più che dire qualcosa sulla Juve, volevo fare un approfondimento sul traffico. Sto sul raccordo direzione Fiumicino, abbastanza libero.
1: Ottimo,
2: mi raccomando,
1: meno
2: fino alla fine,
1: sì,
2: forza Juve.
1: Ma noi dobbiamo andare là.
0: Ciao. Ma noi dobbiamo aspettare
1: là.
0: Marangio adesso.
1: Marangio,
0: no,
1: sto
0: Marangio.
1: Qua. Vedi che sei ricoglione.
0: No, perché stavo leggendo i tuoi amici del giornale Rosa, il Manchester City.
1: I miei amici.
0: Il City trema, ritenuto colpevole di violato 114 norme finanziarie. Adesso non so se dentro c'è scritto che gli danno pure la Champions. Questo non lo so, è troppo lungo, sinceramente non lo leggo.
1: Te lo trovo subito.
0: Però
1: perché
0: ora...
1: sembra che tu sei ignorante, nel senso che ignori. Che ci
0: però
1: sono
0: ora,
1: delle tecniche per...
0: al netto di tutto. Insomma, guarda che questa è una situazione
1: pesante.
0: Che non può, eccolo, mettiamola così, Vincenzo, che non può finire 0-0,
1: no.
0: Non può finire 0-0.
1: Questo è pesante.
0: L'unica cosa che mi viene da pensare è questa: cioè, di fronte ad azioni del genere, lascia perdere il passato, sul passato si può lavorare, ma il presente come lo gestisci? Perché questi tecnicamente dovrebbero essere presi e messi fuori dalla Champions e dalla Premier.
1: E ragazzi, torniamo al discorso che noi, per esempio, abbiamo dovuto vendere dei giocatori per poter entrare nei paletti finanziari. Noi abbiamo comunque la Exor che è passata da 2 miliardi a 4 miliardi, ma non può ricapitalizzare perché dobbiamo stare nei paletti. E c'è una squadra che Quante volte dicevate, ma questi comprano come non c'hanno i paletti? Sì, diversi rispetto all'Italia, perché però, fa riferimento al fatturato, però
0: esatto.
1: Fatturato per fatturato, questi proprio non se ne fregavano niente, dicevano, ma chi se ne frega?
0: Oh, ci scrive un amico o un'amica, che è successo col City? È successo che hanno violato 114 norme
1: su
0: finanziarie
1: 116 su 116 che erano state contestate.
0: E tecnicamente questi dovrebbero essere
1: espulsi dalla Premier.
0: Espulsi dalla Premier. Tecnicamente. Va bene, dai, pausa.
1: Ma che ricorso possono mai fare?
0: Ah, non lo so, bravo.
1: Cioè, tu fai un ricorso, sì, però due no. Cioè, 116, 104, non ho fatto l'in.
0: Però guarda, prima la pausa te la butto lì, perché noi adesso parliamo del City. Benissimo.
1: Tu dici Paris Saint-Germain? Ho capito, ma là...
0: Il Chelsea? Che c'ha 70 giocatori in rosa?
1: Ma lì dovrebbero guardare a fondo a tante situazioni. Ma infatti, secondo me, perché ti dico che rischiano di implodere? Perché... poi se muore Sansone si
0: muore
1: tira dietro
0: tutti i filistei,
1: che dice ok, perfetto, mi buttate fuori dalla Premier, ottimo. Allora se i miei avvocati, tanti soldini ce li hanno per pagarli, andranno a guardare tutto quello che hanno fatto gli altri e vediamo.
0: Però
1: se il Chelsea può avere 9 portieri.
0: Bravo, e sono d'accordo con te, però aggiungo, allora se questo, dunque, questo credo che sia un banco di prova clamoroso, nel senso, se non succede niente al City, il fair play finanziario lo buttiamo dalla finestra.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Me ne strafrego.
1: Infatti, quasi devi sperare, perché poi a quel punto dici: allora sapete che c'è? Se il fair play finanziario si risolve con un'ammenda, una multa, un provvedimento non esemplare, qua tutti sono autorizzati a violarlo.
0: Qui, appunto.
1: Perché si crea il precedente.
0: Bravissimo. Quindi, se qui finisce con una multa, fregheiamoci del fair play. Cioè, mi verrebbe di ha fatto bene la Roma. La Roma che doveva dire, no, io non vendo, al massimo prendo la multa. Prima della pausa, buonasera ragazzi, Enrico da Torre del Greco. Questa è diatriba sul cuore dei percorsi dei navigatori portata avanti da voi due è una cosa troppo bella. Provo a mettere pace. Io uso Waze, che ha dei colori, e Google Maps, che ne altri.
1: Perfetto.
0: Un caro abbraccio. Ma
1: Waze
0: lui...
1: io Waze.
0: Sì,
1: tu
0: ma
1: usi...
0: tu ce l'hai pezzotto,
1: ma
0: pure
1: io,
0: quello, Marangio.
1: Tu c'hai il telefono, pezzotto. Cioè, vogliamo far vedere che c'è il telefono nerazzurro. Abbi il coraggio di farlo
0: perché,
1: vedere.
0: Allora,
1: guardate
0: il telefono,
1: ma vi sembra possibile che
0: telefono,
1: uno speaker di radio bianconera...
0: Il telefono...
1: Il
0: telefono è azzurro,
1: con la
0: a me piace molto
1: davanti.
0: Questo colore. Con la faccia gli sbandati.
1: Io
0: Vincenzo, scrivetemi a Roma, usa ancora il TomTom impostato sulle macchine dove un chilometro di salta a 27.
1: No, bravo. Vai su Waze e vedi.
0: Andiamo in pausa, poi vediamo se...
1: Andiamo a pesca a Quintiliano, andiamo a piedi, andiamo a prendere.
0: Ma infatti, ma perché non scende arriva a piedi?
1: Ma perché in parte prima? Che c'ha da fare, poverino?
0: Nulla.
1: Mo' glielo chiediamo.
0: Vabbè, a tra poco.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera è l'unica che conta. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Aggiornamento numero 6432 negli ultimi 10 minuti di Quintiliano che ha detto ce la faccio.
0: Però senti il grande turco. Visto che giro sempre con la macchina, vorrei darvi anch'io aggiornamenti sul traffico, ma sono stato impegnato fino ad ora. Vi aggiorno dopo.
1: Impegnato, rilassato, impegnato. Rilassato, dai.
0: Poi un altro amico, se Quintiliano all'amante interista, ogni volta ha finito deve lavare il tatuaggio posticcio del biscione. Ecco perché fa tardi.
1: Sandro, grazie Sandro. In Waze il colore viola è la tonalità ufficiale scelta dall'applicazione per evidenziare la tua rotta.
0: Sì, ma io c'ho, non la c'ho Waze, allora, cazzo.
1: Ma se manca pronunciare, che vuoi? Intanto diamogliene una a Quintiliano ora che viene, così vede in atti, perché uno può anche fare
0: Quintiliano deve avere una macchina intanto.
1: Allora sì, intanto la macchina
0: che, no, beh, però allora, prima quella di Flintstone.
1: Sì, lui aveva quella di Flintstone. Adesso gli hanno montato. Sì, mette i piedi sotto e cammina così. Dopodiché gli diremo: c'è una cosa simpatica che si chiama navigatore e c'è una cosa simpatica che si chiama prevenzione al
0: traffico,
1: al traffico, cosa che noi facciamo quotidianamente, sì, oramai. Quindi tu prima di un'ora prima di partire di casa medi com'è la situazione,
0: sì, però okay. Nel frattempo, visto che sta arrivando, mi devi mettere ma te, l'hai visto il telefono di qui? Cioè Quintiliano al Motorola StarTAC.
1: Sì, esatto.
0: E quindi
1: apri,
0: no, esce, cioè, allora, prima aveva il NEC P100 e che adesso invece
1: ti presente i giochini di macchine del 386, sì, il navigatore così della macchinina start bim bim, sì,
0: cioè Quintiliano è così. Quintiliano come giochi nel, visto che lo StarTAC, sì, c'è il quello del bruco che si attorciglia, sì, tutto, sì, c'è, sì, quello.
1: Poi, quindi adesso quando c'è l'incidente si vede la macchina che game over, game
0: bravo
1: over.
0: Bravo, qui non li puoi chiedere,
1: no,
0: quella
1: roba, so,
0: lì. Comunque hai ragione Marco.
4: 340-54-35-2-3-4
0: e quella roba lì. Comunque è andato di fatto, quando il campionato è fermo siamo tutti più rilassati, voi studi e noi a casa, è vero Marco? Detto, no, tra l'altro io,
1: sì, la settimana prossima staremo così,
0: veramente vi ringrazio distrutto, perché siete una marea.
1: Allora però dobbiamo fare una cosa, mi fate un favore, potete salutarmi gli amici juventini romani di Roma, sono forti, simpaticissimi e coraggiosi. Luigi da Milano, originario di Napoli. Uomo, ma che intriga internazionale che è venuta. Salutiamo gli amici,
0: ciao,
1: romani,
0: ciao,
1: ciao, juventini,
0: ragazzi,
1: romani di Roma.
0: In Inghilterra non sono tafazzi, questo dice anche Marco da Crema. Non rompono il giocattolo solo per il gusto di affossare un avversario. Però Marco, diciamo prima, devo fare molta attenzione perché qui veramente se passa.
1: Non romperanno il giocattolo, ma gli altri diranno: scusate, ma questi devono avere Haaland, Donnarumma, devono avere il top del top.
0: Io credo che. Eccolo Quintiliano, sta suonando.
1: Lascialo,
0: no, fai
1: fuori.
0: Una cosa, lascialo,
1: lascialo fuori.
0: Fuori.
1: Dici,
0: lascialo
1: quanto fuori. Hai detto che facevi di ritardo? Mezzo e mezz'ora.
0: Lo stai. Io credo che qui ci sia qualcosa di più serio. Perché, come diceva Vincenzo, crei il precedente. Io Juventus mi devo preoccupare del fair play. Io Roma mi devo preoccupare del fair play finanziario.
1: Ma poi per violazioni minime di, che ne so, ho sforato di 5 milioni, per dire. Questi hanno violato 114 capi di imputazione su 116. Qualcosa gli dovrei fare, per forza.
0: Ragazzi, siete grandi, riuscite a divertire e si vede che vi divertite, essendo sempre professionali e seri. Grazie per la compagnia quotidiana, una lamentela, però dall'app del cellulare partono continuamente le pubblicità, alla minima notifica o al semplice squillo. Si può rivedere questa scocciatura. Guarda Giovanni, l'abbiamo fatta presente questa cosa, perché avete ragione, cercheremo, vi chiediamo soltanto la pazienza, però già. Per noi, insomma, sono è come il dindino,
1: come
0: no? Cioè, non lo chiediamo a voi. Siccome insomma l'azienda è grande, siamo tante bocche da sfamare, e quindi
1: una in particolare,
0: una particolare come Quintiliano. questo che poi rompe le scatole, rompe sempre le scatole. Quindi siamo tanti, prego. Ma Quintiliano è sempre fuori, va a metterla,
1: lasciala. Terry dice tu che è sempre impegnato, sono curioso.
0: Allora
1: meglio che non ti diciamo, Terry.
0: Terry, dunque, devi sapere una cosa, che Turco, oltre che essere stato nominato, secondo me dovremmo rivederla, perché abbiamo la serietà del sindaco
1: che però sta decadendo,
0: che però sta decadendo.
1: Il mandato,
0: chiaro, al prossimo raduno. E poi abbiamo nominato presidente della Radio Turco. Ora devi sapere che Turco è impegnato da quanto? Da un paio di mesetti, no, forse
1: sì,
0: anche di più.
1: Trattative internazionali con la Cina.
0: Internazionale,
1: sono tutte diplomatiche,
0: soprattutto con la Cina, sì, sì, e con, diciamo, l'Oriente. Sì. Ecco. E lui
1: ha creato il partito Oriente Express.
0: Non solo, ma per portare avanti queste trattative si reca.
1: Di persona
0: in questi uffici, chiaramente.
1: E sono tutte trattative che tra la mezz'ora e l'ora gli portano via di tempo.
0: Tra l'altro, diciamo, avete visto che c'è stato, mi sembra ieri o ieri l'altro, l'incontro tra Trump e Xi Jinping.
1: C'era anche Toton. L'ha accompagnato lui.
0: Ecco. Dovete sapere che tutto questo è nato dal lavoro fatto prima da Turco con delle amiche cinesi.
1: Ha intavolato.
0: Capisci? Quindi Turco fa sostanzialmente questo. Esatto. Sul tavolo. Poi...
1: sul letto delle trattative, direi.
0: Ti prego, manda un bucale.
1: Perché devi parlare sempre di tavole trattative? Sta il tavolo, la sedia, il letto,
0: manda
1: sofà,
0: un bucale,
1: perfettino. Vai.
5: Tour direzione Zurigo, tutto libero. Alessandro da Winterthur.
1: Ottimo.
5: Saluti.
1: Che colore è?
0: Blu. Ma lui sta a Zurigo.
1: Ah, sta a Zurigo. Dove abita Fabio? Ha abitato anche Fabio Urbisaglio.
0: Prego.
1: Vai.
0: Letto
6: no, gli altri due sì. Calunu non lo rinnoverei. Questo è tutto.
1: Sì, no,
6: è troppo scarso.
1: Molto netto.
0: Chi è troppo scarso?
1: Calunu non lo rinnoverebbe, ma è molto troppo scarso. Beh, scarso non è. È quello che è quello che parti. Lo vuoi andare a aprire? Sta bussando,
0: no,
1: ancora.
0: 5 minuti,
1: Ma 2 minuti può aspettare. Tanto si fuma sigaretti. No, è scarso, no, però è sicuramente quello che forse, anzi senza forse, ha cominciato peggio quest'anno con la Juventus.
0: Sì, però è raggiunto una stagione clamorosa.
1: Sicuramente, no, ma io mi rinnovo tutta
0: però
1: la
0: bisogna...
1: scadenza 2029 per lui, tra l'altro. Quindi non è neanche immediata la scadenza.
0: Sant'Elia Marangio, la mia nazionale bianconera, grazie.
1: Grazie.
0: Renzo da Ivrea, che dice speriamo che questo del City non venga punito, sono i cartonati, vinco la Champions. Ma no,
1: no
0: perché...
1: No, questi livelli no, perché... non so come in Italia, che dicono chi è il terzo, ok, ti è scudetto.
0: Oh, vedi, giustamente c'è la replica del nostro sindaco che dice io lascio la mia carica solo se mi sostituisce una donna, possibilmente non le cinesi di Turco. E questa mi sembra una grande cosa. Tra l'altro, sindaco...
1: Kim Park-hyo. Nuovo.
0: Però sarebbe bello, per esempio Terry potrebbe diventare la sindaca di Radio Bianconera.
1: A distanza.
0: La fascia, ovviamente. Ti ricordi quando incoronammo il sindaco, il primo raduno, due vallette di livello.
1: Vallette, erano due amiche che hanno deciso di incoronare il sindaco.
0: Cioè Rossi se la sta facendo
1: addosso.
0: Manda un paio di vocali, va.
1: Tanto non
7: ragazzi
1: piove.
7: Buonasera, Giuseppe da Marsala. Allora, non guarderò la nazionale tutte le vicissitudini che riguardano la Juve, ma semplicemente perché non c'ho più lo stimolo a guardarla. Proprio non mi fa né caldo né freddo, non tifo contro, ma vince o perde, in buona sostanza non mi cambia niente.
0: Sì.
7: Volevo porre un quesito io. In base alle informazioni che ho ottenuto da altre fonti di informazione,
0: certo,
7: siamo sicuri che sia stato solo una colpa tra virgolette di Mancini quella di andare via, perché non dobbiamo scordarci che il vecchio presidente
1: Gravina,
7: il signor Gravina,
0: ottima analisi,
7: ha provato a cambiare tutti i membri dello staff, e all'epoca era anche circolata la voce che non tutti i membri di quello staff selezionato da Gravina fosse gradito a...
0: ottima analisi. Ottima analisi.
7: Mi sembra una rottura di questo tipo, cioè si è parlava
0: vero.
7: Di una rottura.
0: È
7: di
0: vero,
7: questo tipo.
0: È vero. No, la tua è un'ottima analisi, intanto grazie. Nel frattempo Turco ci ha mandato la foto del primo ministro cinese, suo però, non Xi Jinping. Allora, è vero. Gravina voleva sostituire tre quarti dello staff, me lo ricordo bene.
1: Mancini disse che questo significava mancanza di fiducia nel suo operato e nel suo staff. Poi però arrivò la chiamata dell'Arabia Saudita. Vabbè, comunque io vado perché mi hanno chiamato, e Gravina disse questo è un alto tradimento che io non perdono.
0: Lo ricordo bene.
1: Tradimento finita... umano e ferita difficilmente da rimuovere, da rimarginare.
0: Ora vedi Gravina, se parla di ferite, sai quante ne potremmo tirar fuori noi? Perché poi dico sempre, quando ci si guarda allo specchio, e ognuno di noi, a parte Marangio che è lindo, qualche scheletruccio nell'armadio ce l'ha, perché
1: camicia.
0: Marangio è lindo, no? Quando ci si guarda allo specchio e siamo soltanto noi, c'è nessun altro, e ci si guarda allo specchio e dice sì, però io qui ho fatto questo e quest'altro.
1: Bravo.
0: No?
1: Cioè,
0: lui che parla di ferite, è perché noi che siamo stati feriti dalla giustizia sportiva, che non importa che sia che sia giusta, ma l'importante è che è rapida
1: e che faccia prima di quella ordinaria, che nel frattempo sta agendo con la procura sbagliata, tutto a posto su una cosa lecita. lì proprio veramente, ragazzi,
0: capisci,
1: noi più ritorniamo al pensiero al 2022,
0: no,
1: e più ci rendiamo conto della follia. E la cosa più folle, qua apro una brevissima parentesi, guarda che sennò veramente si fanno due ore di trasmissione,
0: teniamocele per lunedì,
1: è che non siamo riusciti a difenderci da questa roba,
0: so,
1: qua che è ridicola,
0: lo so,
1: è ridicola, cioè,
0: perché siamo stati noi a non volersi difendere.
1: Io non dico per Mason, bastava sti cosi, cioè bastava che
0: col cappello o senza cappello,
1: col cappello, un minimo di credibilità, no, senza, quindi no, ma bastava veramente dire scusatemi, che cosa stiamo mettendo in discussione qua, sulla base di che cosa si sta agendo così. Invece siamo stati proprio pa cinti.
0: No,
1: è una cosa incomprensibile. Vabbè, andiamo avanti, perché sennò più ci torni indietro il pensiero,
0: giustamente,
1: più non ci capisci.
0: Ivan dice: ciao Vincenzo, aprite al povero Quinti, metti caso che deve andare al bagno come Santarelli, lo fate scoppiare.
1: No, Santarelli tanto va in bagno, tanto è entrato Quinti, quindi può andare eventualmente al bagno irritato per il traffico. Santarelli tanto è in bagno continuo, io ho lasciato fuori anche un cartone per terra.
0: Non è vero.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, l'amico Diego,
1: a forma di scudetto,
0: dalla provincia di sì, allora vabbè. Cioè, vorrei chiedere un parere su Raimondo, l'attaccante del Frosinone.
1: Bravo,
0: allora,
1: bravo,
0: è bravo,
1: mi piace,
0: è bravo. Tra l'altro in Serie B ha fatto molto bene, sono dei trascinatori del Frosinone, ma siamo tantissimo, ha fatto bene e si è ambientato benissimo in questa stagione, anche a me piace. Tra l'altro qualcuno prima ci chiedeva di Palmisano, intanto il sindaco ci ha rimandato la,
1: sì,
0: foto,
1: la foto dell'incoronazione. No, a me piace anche più, per esempio, tu parli spesso giustamente del Pinamonti di turno,
0: no,
1: Raimondo mi piace molto di più, per
0: anche,
1: esempio,
0: bisogna vederlo in qualche altra stagione,
1: certo.
0: Però ci sono tutte le stimate giuste. Io oggi dal Frosinone, che qualcuno ci aveva chiesto, quello che andrei subito a prendere è Palmisani, subito.
1: Sì, sì, sì, sì, perché onestamente può essere una bella garanzia per il futuro. Certo, poi un domani, no, hai Vicario e Palmisani, da un lato stai a posto perché c'hai due super portieri, cioè due ottimi portieri, dall'altro si apre una, come ti posso dire, una concorrenza che può far bene o che può far
0: bene anche. Io poi penso sempre all'intelligenza dei calciatori, no? E non lo conosco Palmisani, ma già che i genitori sui juventini è molto intelligente,
1: estremamente.
0: Secondo me lui sa, al contrario di qualcun altro, che se viene alla Juventus dal Frosinone deve prima capire cos'è la Juventus, ambientarsi, il che non vuol dire fare panchina, il che vuol dire giocare, ma crescere all'ombra di un portiere, come doveva fare il signore che è adesso in Inghilterra, che scalda la panchina e che dice: no, ma io sono forte, voglio ritornare. Ma vedi, ti fanno giocare? Ti fanno giocare perché non sei forte.
1: Talmente forte in giochi, manca al Barnemount.
0: Appunto.
1: Manco là.
0: Secondo me Palmisani,
1: c'era la shortlist.
0: Sì.
1: La shortlist.
0: Sai, da Livorno, c'era la
1: shortlist.
0: Appunto. Allora, bello il messaggio dell'amico Tony da Zurigo, molto bello. Lui dice: sanno ormai 2 anni e mezzo che non guardo più la nazionale per
1: ma,
0: colpa di
1: Galina. Ma Alfio o Alfi? Da sa, perché c'è un Alfio,
0: no,
1: da sa,
0: è Alfio, non è... no, quello è Alfi da Bassano.
1: Alfi da Bassano, no, vabbè, no, perché te lo stimolare.
0: Dice: non guardo più l'anziano per colpa di Gravina, ma stasera dopo tanto tempo me la guardo anche perché voglio credere che qualcosa possa cambiare. Molto bello, Tony, molto bello.
1: La speranza è l'ultima.
0: Io su questo, è bello il tuo messaggio, Tony, perché la speranza ce l'abbiamo tutti. E onestamente io contro Malagò, al di là del fatto che è un ultra romanista, ma ognuno ha le sue, io non ho niente. Il problema è che però c'è ancora tanto marcio lì dentro, tanto, senza fare nomi, ma tanto l'avete capito, che oggi Malagò è l'unico non problema. Il problema è che quelli che c'erano e ci sono ancora. E allora io faccio fatica, ma tanta fatica. Bello il messaggio però di Tony, che dice: oh, la Zurigo dice: io però voglio sperare in qualcosa che cambi. E dovrebbe essere la speranza di tutti. Io ancora non ce la faccio, ma...
1: Ale, tu basta che vedi in che acque siamo.
0: Torbide.
1: Malagò che, diciamo, viene scelto entra diciamo sulla partita panchina federale, non era tesserato, glielo fanno pagare dopo, lo volevano buttare giù, lui che risponde, la politica è dentro, però nel frattempo aveva preso Maldini e Leonardo per fargli per scegliere l'allenatore, ma poi li manda via perché non va bene, allora scelgo io. Io continuo a vedere una confusione, ma che non è confusione.
0: No, bravo, è altro. Vincenzo, è altro. Infatti, Alfonso da Sapri ci dice: alla luce del modo brusco in cui Mancini si lasciò con la nazionale,
1: che è Alfio da Sapri, comunque.
0: Sì, è Alfio.
1: Alfonso.
0: Alfio. Che nuovo corso inizia? Aria fresca o solo aria viziata? Io credo aria molto viziata.
1: Molto,
0: anche perché poi. Oggi siamo di fronte ad una vera guerra politica, che non capisco perché non c'è stata prima, perché sanno tutti che a Bodi e Malagon si possono vedere.
1: Lo so.
0: E secondo me molto degli attacchi a Malagon vengono da Bodi, dagli uomini di Bodi, insomma, no?
1: Certo
0: che forse
1: sì.
0: Però magari potevano fare qualcosina anche prima, invece prima sono rimasti zitti e io anche lì non voglio far malizioso.
1: Ma non possiamo essere ingerenti.
0: Ora capito? Invece sì.
1: Adesso sì. Ma te ne dico un'altra. Tu te lo ricordi il signor Seferin, amico di Gravina, che disse: no, voi non potete commissariare la nazionale guidata da Gravina, certo, perché altrimenti io escludo l'Italia e i club italiani, certo, dalle competizioni. Ovviamente non lo poteva fare, decadde Gravina. Adesso stanno commissariando Malagò. Hai sentito Seferin? Io no.
0: Vincenzo.
1: Non è che ha detto: no, fermi, non potete commissariare, chi se ne frega.
0: Che se ne frega.
1: Non è mio, quindi, amico, non lo conosco, quindi.
0: Secondo me la politica che c'è sempre stata nel calcio,
1: so,
0: è noi che ci siamo intorno,
1: certo,
0: c'è sempre stata. Non capisco, poi lo capisco perché è stata in silenzio fino a un certo punto, perché il personaggio andava bene a poteri ancora più alti del ministro dello sport. Ora che invece Malagò, tutto sommato, è borderline, allora a quel punto si aprono le stalle, quindi io fai la guerra. Poi Malagò ti dice, e ripeto, io non difendo Malagò perché è un ultraromanista che farebbe di tutto per fare vincere scudetto alla Roma. Ma detto questo, quando Malagò ti dice: ho scoperto che quelli che erano amici sono quelli che mi hanno sparato addosso, quindi
1: capisci che non a caso poi sono andato a bussare a Galiani. Per non parlare del fatto che magari loro pensavano di poter poi decidere con Malagò lì chi mettere a fare il CT della nazionale. Intanto toglimi Conte dalle scatole, mettilo a fare il CT della nazionale.
0: Bravo.
1: No, io ho scelto una A. Cosa hai detto? E allora poi da lì, sai che c'è? Finisce il commissariamento, si ricomincia le elezioni. Tu sei sicuro che quelli lo rivotano uguale, pari pari?
0: No.
1: Che dicono allora.
0: Ma io te ne dico pure un'altra, Vincenzo. Dovesse saltare Malagò, per me Mancini torna a forte rischio, perché Mancini è una scelta, a proposito di aree
1: diretta
0: viziata,
1: di
0: molto viziata, di Malagò. Allora a quel
1: tutta
0: punto
1: sua.
0: Tutta sua,
1: ha firmato un contratto, poi diventa,
0: capirai,
1: economicamente,
0: ho capito,
1: sì, niente di particolare, però potrebbe esserci un colpo di,
0: quindi,
1: stato,
0: cosa,
1: maggiore.
0: Cosa abbiamo risolto?
1: Niente. Perché questi giocano stasera una nazionale che è come se fosse una squadra di club che non c'ha il presidente,
0: appunto. Praticamente sì. Praticamente
1: nel momento, sì, in cui sono passati, quanti mesi era? Quando è che abbiamo avuto l'ufficialità della sconfitta con la Bosnia? Era giugno?
0: Era
1: maggio.
0: Maggio.
1: Era maggio?
0: Maggio.
1: Giugno.
0: Perché mondiale giugno, maggio.
1: Giugno, luglio, agosto, settembre, siamo praticamente a ottobre. A 5 mesi siamo ancora con un presidente federale che vogliono commissariare, una federazione che non sa a chi appigliarsi, 3 allenatori cercati e poi hai ripreso quello che ti aveva fatto buttare fuori dal mondiale, che se n'era scappato andando in Arabia Saudita,
0: esatto,
1: per fare soldi.
0: Ma soprattutto voi sapete che i generali, no, sono quelli che comandano, ma in realtà sono i colonnelli che indirizzano i generali, e soprattutto con i colonnelli che sono sempre lì, perché i colonnelli sono lì. Il generale,
1: la famosa bonifica che gli dicevamo,
0: non c'è stata. Il generale è quello che, no,
1: anzi, qualcuno è in odore di promozione,
0: esatto,
1: qualcuno,
0: la giustizia sportiva, che era una delle prime cose, perché la federazione, al di là del ruolo istituzionale che ha, incide poi, no, in poche cose, ma una delle cose in cui incide veramente la giustizia sportiva. Chi c'è ancora a capo della giustizia sportiva?
1: Ding-dong.
0: Esatto.
1: Signor Chineri.
0: Vai Rossi, fammi sentire 2 vocali, vai, poi apriamo la porta a Quintiano che è arrivato, meno male.
8: Ragazzi, Annuncio per gli amici tifosi della Juve che vogliono ascoltare Radio Bianconera in santa pace senza avere l'interruzione della pubblicità, che pur servono per mantenere questi due che ci stanno,
1: questo soprattutto,
8: che ci tengono costa compagnia. Andate sulla TV, andando sulla TV
0: è vero,
8: non vedrete la pubblicità o almeno che non c'è l'interruzione per il radiogiornale. Quella, sono Mimmo, ciao.
1: Ciao Mimmo, grazie per la pubblicità occulta.
0: Poi ragazzi, questo questo mangia,
1: mangio, devo mangiare per... no io non mangio più.
0: Poi bisogna mantenere piccari,
1: ah.
0: Cioè voi avete Radio Bianconera, Tempo Radio, Radio Firenze Viola,
1: Radio Tutto Napoli,
0: Radio Tutto Napoli, tutto Mercato Web,
1: forse un'altra che sta nascendo,
0: tutto Juve, Bianconera News, e rimangia Marangio.
1: Forse tra poco dobbiamo far nascere
0: Quintiliano. La famiglia, cioè Quintiliano ha chiesto il mutuo, ha detto ma io tanto garantisce di cioè pensate cosa ha fatto Quintiliano.
1: E gliel'hanno dato, ovviamente.
0: Gliel'hanno dato. Altro vocale, poi ci salutiamo. Rossi. Ora Magliocca si è messa a dieta. Perché? Però ragazzi, voi mantenete Magliocca.
1: Sì, ma tra poco ci vedi arriva tutti quanti magri, perché verremo al lavoro a piedi, perché aumentate ancora di più la benzina, chi
0: ma
1: se ne frega,
0: sì,
1: chi se... arrangia, no, com'è la storia, dovete arrangiare,
0: sì, no, bisogna fare con la macchina, sì, di Flintstone,
1: sì bravo, bisogna arrangiarsi. Bene.
9: Buon pomeriggio Maranzo, buon pomeriggio Santarelli,
0: ciao caro,
9: bella trasmissione,
0: grazie.
9: Sono Diego da
1: sul nulla, però
9: Bologna, la provincia di Bologna.
0: Ciao Diego.
9: Volevo chiedervi un parere a voi riguarda, che riguarda un giocatore di calcio che gioca nel Frosinone.
0: Ah, l'abbiamo già detto, però se è giovane, Raimondo,
9: di buone promesse, perché quest'anno si chiama Raimondo.
0: Sì, abbiamo già parlato. Va bene.
1: Grazie,
0: siamo, grazie Diego, un abbraccio. Siamo arrivati in fondo a questa settimana.
1: Sì, la prossima sarà.
0: La prossima sarà bellissima.
1: Bellissima,
0: anche
1: veramente.
0: Perché
1: ma
0: abbiamo,
1: noi non vi molliamo.
0: Abbiamo
1: mai
0: l'amichevole con la Cremonese.
1: Con la Cremonese di venerdì.
0: Di venerdì. E quindi noi faremo una settimana in previsione di questa grande. No,
1: formazione.
0: C'è Licina.
1: C'è Licina. Ci guarderemo Licina venerdì, però. Fino venerdì. A venerdì poi parliamo di altro.
0: Ma sì, Marangio.
1: Qualcosa. Noi non mancheremo mai.
0: Noi non mancheremo mai. Ciao,
1: ciao ragazzi.
0: Ciao a lunedì. Ciao. Domani c'è Diego. Domani c'è Dario. Dario Ghiringhelli. Diego Ghiringhelli. 14:16. Ciao, buon fine settimana.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
11: Dovrebbero dare un'indennità per lo stress da traffico in questa benedetta città che si chiama Roma, dove peraltro questa sera ci sarà la prima partita del Mancini Bis, la nazionale che sfiderà il Belgio di Openda, pensate, di Openda che ha ritrovato appunto la nazionale belga grazie alla sua esperienza a Lione. A proposito, caro Federico Rossi, tu sei interessato, no, a quello che farà Openda il prossimo anno? Il Lione vorrebbe riscattarlo già da adesso, tra virgolette, fermo restando che insomma si spera che continui a giocare così. Per il momento due gol, uno in Europa, uno nel campionato nella Ligue 1 francese, ma come forse vi ho accennato ieri, non sarà semplice, non sarebbe semplice nel caso in cui tentassero i francesi di riscattarlo. Perché? Ve lo dico subito perché. È stato pagato 44 milioni che sicuramente Lione non ti darà mai, e quindi bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo e ritrattare e capire quale possa essere il prezzo del cartellino. Insomma, c'è questa possibilità. Però dopodiché vi ho detto della nazionale, sentivo prima parlavate del commissariamento che resta, attenzione, vedete il calcio italiano, poi si dice si vende poco, non fanno gli abbonamenti, il brand Serie A viene pagato poco anche a livello di diritti televisivi sia in Italia che all'estero, ma sì, perché è stato eletto il nuovo presidente, non si sa se regolarmente o meno, il CONI sta continuando, diciamo così, la sua indagine per capire se commissariare o meno, pressato dalla politica, però nel frattempo si scenderà in campo, cioè siamo veramente, ragazzi, a livelli di calcio, ma io intendo oltre a quello tecnico-tattico, che secondo me è una sorta di Serie B dell'Europa, per essere buoni, anche dal punto di vista politico-istituzionale, sembrava tutto risolto, va via Gravina, viene eletto Malagò, invece si scopre che forse, attenzione, mettiamo sempre il dubbio, forse c'è stata una elezione irregolare, caro Federico Rossi, irregolare, mamma mia, però Ciccio Graziani già l'ha detto, rigore da, non data all'Atalanta, puntini, Ciccio, l'abbiamo capito che avresti voluto il gol dell'Atalanta, comunque un risultato negativo della Juventus, però se lo dici una volta non ripeterlo dopo due giorni, ormai insomma è chiaro, vediamo se quando magari la Juventus avrà una sfortuna arbitrale, se ci sarà tutta questa enfasi e questa risonanza mediatica, non credo. Stavamo dicendo che quindi vedremo, l'Italia scenderà in campo, non so nemmeno cosa possa fare adesso, secondo me è anche negativo il fatto che si sia insediato Mancini con le partite della Nations League a ridosso, quindi c'è il rischio anche che, a meno che non ritorni, perché sono giocatori diversi, un momento particolare, non ritorni all'Italia che ha vinto gli europei, deve fare degli esperimenti, deve conoscere ancora bene insomma alcune dinamiche legate appunto agli elementi nuovi, c'è il rischio che magari l'Italia, non dico le perda tutte per carità, però gli avversari sono molto molto forti. Lui ha detto vogliamo la finale di Nations League, saremo a vedere. Invece, cari amici, oggi cerchiamo di occuparci del centro di gravità permanente, Fede. Insomma, una canzone anche di Battiato. Centro perché? Perché centrocampo. Dove McKennie diventa fondamentale. In realtà McKennie è fondamentale per la fluidità di tutta la Juventus. Però abbiamo visto contro l'Atalanta, abbiamo avuto l'ennesima conferma che lo statunitense è un... capiamo anche perché stiamo parlando di un giocatore imprescindibile per Spalletti, perché la Juventus aveva iniziato a 2 con McKennie al fianco di Lucas Luiz, poi ha virato nella difesa a 3, quindi centrocampo a 4 ma anche a 5 mi verrebbe da dire, e si è spostato McKennie a destra. Però ci sono buone notizie in generale, nonostante l'infermeria piena, perché oltre a McKennie, la cui assenza si è sentita per esempio contro il Milan, ma in generale quando manca si avverte proprio dal punto di vista del gioco, ma anche, vi posso dire, anche del discorso caratteriale, perché lui lo mettono ovunque, non reclama mai, non fa una polemica, e quindi anche dal punto di vista della disponibilità, oggettivamente è un elemento prezioso per Spalletti, lo sarebbe secondo me per qualsiasi allenatore, perché chiunque vorrebbe un calciatore così, così diciamo disponibile a fare qualsiasi ruolo. Vi dicevo, un centrocampo che secondo me comincia ad essere quadrato, equilibrato, forse anche solido, ve la dico tutta, perché oltre a McKennie c'è Lucas Luiz, che qualcuno ha parlato di miracolo sportivo, estremizzando il concetto ovviamente, perché i miracoli non esistono nel calcio, però sicuramente Spalletti in questo caso ha il merito di averlo rivitalizzato, ci ha creduto dall'inizio, anche durante tutti i test estivi lo ha schierato titolare, perché è stato uno dei primi ad essere, diciamo così, quando a Spalletti gli hanno detto, la società gli ha detto abbiamo questi esuberi, avremmo, usiamo il condizionale, questi esuberi, il tecnico della Juventus ha detto guardate, io in realtà Lucas Luiz vorrei provarlo perché non ce l'ho mai avuto e potrebbe invece essere un calciatore diverso rispetto a quello che arrivò nella prima esperienza bianconera. Ovviamente non c'era Spalletti, per il momento ha avuto ragione, non ci illudiamo, vogliamo altre prove, altri test, la continuità, no? Di prestazione e anche in seno alla stessa prestazione, di prestazione in seno alla stessa partita, non è semplice, però comunque sia, non hai un fenomeno, ma ti ritrovi un regista con caratteristiche magari non proprio come i grandi mostri, che non, la Juventus speriamo prima o poi lo ritrovi un grande mostro in quel ruolo lì, ma in generale il calcio italiano che non ce l'ha, però bene o male la Juventus ha questo elemento che distribuisce, che vede il gioco, che eccetera eccetera. E poi l'altro elemento importante è Sar, perché se questo ragazzo ritrova il top della forma fisica, perché è arrivato alla Juventus che era reduce da un infortunio, no? Secondo me potrebbe fare molto molto bene e dare una mano importante, perché a quel punto Lucas Luiz avrebbe dei compagni di reparto, insomma il centrocampo è il reparto più importante di una squadra, è proprio dal centrocampo che si costruiscono le squadre e quindi anche le vittorie, dei compagni di reparto importanti, fondamentali, magari può crescere tutta la linea mediana, in primis lo stesso Lucas Luiz. Tra l'altro ieri ha giocato il Senegal con il Mozambico, caro Federossi, e Sara ha giocato poco più di un'ora, prestazione, io non l'ho vista la partita, però da quello che leggo più che sufficiente, e il più che sufficiente lo possiamo dare anche in generale alla Juventus, no? Perché ora è presto a fare bilanci, abbiamo parlato della copertina di un'ipotetica rivista, chi ci ha messo Nico Gonzalez, chi ci ha messo Lucas Luiz, chi ci ha messo il sottoscritto per esempio lo stesso Carnevali, però possiamo dire che la Juventus secondo me un 6,5 questa prima Juventus, perché sicuramente poteva fare di più, però bisogna anche pensare che insomma con l'arrivo di Neto sono 10 giocatori nuovi che ha avuto a disposizione Spalletti, quindi magari un po' di tempo per amalgamarli, per amalgamare tutta la squadra con l'inserimento di questi nuovi o comunque dei ritorni dai prestiti, vedi appunto Nico Gonzalez e vedi appunto Lucas Luiz, un po' di tempo ci vuole. Ma la sfida con l'Atalanta ci ha detto delle cose importanti, anche se mi viene da dire più equilibrata la squadra, forse anche più solida se vogliamo, ma stavo leggendo dei dati che vanno un po' in controtendenza rispetto a quello invece che che è accaduto lo scorso anno, quando la Juventus creava tantissimo e segnava poco rispetto alle occasioni create. Invece, è una delle, di quelle che crea meno nelle ultimissime gare. Questo bisogna dirlo. Già con il Milan non ha creato tantissimo, con il Sassuolo nemmeno. Sì, ha avuto delle occasioni per andare in vantaggio, per, anche forse a un certo punto, forse anche per vincerla, chissà, però poi alla fine l'ultima parte per data troppo avanti si è scoperta, eccetera. Con l'Atalanta invece non ha rischiato nulla, ma non sta creando, ecco, diciamo così, non sta creando tutte queste occasioni che creava, e quindi il lavoro di Spalletti credo che debba andare in questa direzione, no? Cercare di ritrovare tutte le occasioni, di ricreare, di ricostruire tutte le occasioni che l'anno scorso i suoi creavano, salvo però purtroppo non finalizzarle. Questo è un po' il succo. Ha parlato Moggi oggi durante Cose di Calcio, e ha detto: la squadra mi sembra in crescita. Quando parla Moggi, ragazzi, di calcio bisogna sempre stare molto attenti, perché è uno che ci capisce e nemmeno poco. La cura Spalletti sta facendo bene, anche se attualmente, dice l'ex direttore generale, è ancora convalescente. Si intravedono comunque le basi per poter lottare per il quarto posto. Lui dice quindi la Juventus può lottare, anzi dice le basi per lottare per il quarto posto. L'avversario non mancano, credo che le prime tre posizioni siano inarrivabili. Io su queste prime tre, con la sconfitta del Como a Frosinone, non illudiamoci, per carità, che possa crollare il Como, però comunque ha perso, ha avuto tantissime occasioni. Palmisani ha compiuto tante parate importanti, anche difficili se vogliamo, però alla fine devi vincere, perché è pure vero che il Frosinone poteva segnare anche il terzo gol, gli è stato annullato, peraltro uno gli è stato annullato, diciamo la verità, ingiustamente, quindi va ricordato questo. Non so se le prime tre siano già tra virgolette assegnate, non lo so, anche perché mi chiedo: l'Inter riuscirà a quadrare questa difesa? Cioè l'Inter crede di andare avanti così, cioè prendi due gol e poi rimonti? Io non sono sicuro. Primo. Secondo, la Roma reggerà a questi ritmi? Cioè sono tutte domande che, se i dubbi ce l'ha la Juventus, altri dubbi, altri problemi, altre criticità. Comunque le squadre avversarie anche hanno dei problemi, non sono perfette, però comunque questa è l'idea di Moggi. L'avversario non manca, lo dice, le prime tre appunto posizioni credo siano inarrivabili. Il Napoli è una rosa sulla carta molto superiore a quella bianconera, mentre il Milan purtroppo Allegri non sta facendo la differenza, se non in, forse anche in negativo se vogliamo dirla tutta, mentre il Milan sembra essersi scosso. Con i rossoneri c'è stata una bella lotta, dopo la sconfitta contro il Sassuolo ho visto una bella reazione della Juve, c'era pressione, ma sia contro il Neck che contro l'Atalanta la squadra ha fatto molto bene. Parlando di una Juve, poi non risponde poi a una nuova stoccata a Giraudo, non risparmia poi una nuova stoccata a Giraudo. Parlando di una Juve innocente, ha detto: l'unica verità, in mezzo a tante sciocchezze ha perso un'occasione. Un po' più duro Moggi rispetto alla reazione che ebbe subito dopo, il giorno dopo l'intervista di Giraudo, visto che sulla stampa, che quello che ha detto è stato ridicolizzato da tutti. Quando c'era da difendere il club ed io ero nel pieno della battaglia, fu dov'era? In Inghilterra, non certo al centro della scena, dice Moggi. Quando dice che era il capo dice la verità, ma è anche vero che Umberto Agnelli a me fece un contratto a tempo indeterminato, perché in quel consiglio di amministrazione io forse ero l'unico sicuro e tranquillo, più dello stesso Giraudo, è stato un fratello per me, oggi a malapena un conoscente. Ha cambiato, non mi aspettavo, sapete queste reazioni di Moggi, ha cambiato totalmente il tenore delle dichiarazioni su Giraudo. Evidentemente o gli hanno detto qualcos'altro oppure ha riflettuto un po', perché bisogna dire anche questo: Giraudo è stato durissimo con Moggi durante quell'intervista, quindi chissà. Poi il discorso invece dell'attacco di cui vi parlavo, è chiaro che se non la Juventus non ha, l'abbiamo detto, no, non ha un centravanti bomber. È stato intervistato Luca Toni stamane della Gazzetta dello Sport, ha detto: secondo me Colomani, io lo spero, spero che abbia ragione, perché di bomber lui certamente se ne intende, può fare tra i 15 e i 20 gol in questa stagione, e lo speriamo tutti. Mentre ha detto Voltemade, oggettivamente a me non piace, non mi dà certezze, non lo so. Quindi Colomani dovrà darsi una scossa sotto questo aspetto. Ora, dal punto di vista delle prestazioni, anzi della prestazione, perché la migliore di tutte è stata quella contro l'Atalanta, ma lì secondo me si è visto proprio Colomani, che fa tanto lavoro per la squadra, si muove eccetera, però non è un finalizzatore, anche se in realtà lui per esempio nelle prime due partite, soprattutto contro il Parma, se non ricordo male, ha avuto delle occasioni clamorose non sfruttate, questo è un po' il discorso. Poi c'è un altro aspetto importante. Stamane Tutto Sport in prima pagina, ora come al solito do un po' di pillole e dite la vostra su qualsiasi cosa, anche sul discorso centrocampo per esempio, sul discorso attacco per esempio, e su quest'altro discorso che adesso vi faccio. Tutto Sport sostanzialmente ha titolato: la Juventus sta per blindare, vuole blindare Conceição. Su Conceição, sul portoghese, c'erano la scorsa estate, addirittura a un certo punto si era parlato della possibilità che potesse lasciare la Juventus, Liverpool, Manchester United, Chelsea per esempio, insomma tutte big, soprattutto ovviamente di Premier League. A un certo punto si era parlato, la Juventus per 50 milioni potrebbe cederlo, invece, nei prossimi mesi, ma certamente entro la fine dell'anno, Mendes, che l'agente come sapete di Conceição e non solo, è lo stesso di Ronaldo, insomma la Juventus ha buoni rapporti con Mendes, che è diventato lui una sorta di boss degli agenti a livello mondiale, no? Da quando non c'è più Raiola, anche se ovviamente hanno continuato l'agenzia di Raiola, però insomma adesso Mendes mi pare che sia quello un po' più tra virgolette potente, mettiamola così. Basterebbe pensare che a Ronaldo, Mourinho e poi tutti gli altri, quasi tutti i portoghesi, quelli più forti. Insomma, la Juventus ha intenzione di rinnovare, di prolungare il contratto di Conceição, che attualmente scade nel 2030, e almeno di un anno, con ritocco dell'ingaggio per portarlo un po' di più rispetto ai 4 milioni netti che guadagna adesso, e si dovrebbero incontrare le parti prima della fine dell'anno. E contestualmente a questo la Juventus potrebbe trattare, io lo chiesi, pensate che quando fu Thiago Gabriel, che è un altro portoghese molto giovane del Lecce, un centrale molto forte, sul quale però ci sono anche altre squadre, attenzione, io lo chiesi a Sticchi Damiani, che è il presidente del Lecce, durante l'assemblea elettiva della Federcalcio, lo incontrai, l'ho, diciamo così, portato in un angolo, gli ho chiesto: senta presidente, ma c'è la possibilità che voi diate Thiago Gabriel alla Juventus? No, adesso noi non cediamo nessuno, è restate, quindi si riferì a quella sessione di mercato. Però la Juventus è rimasta con gli occhi sul calciatore, con i fari accesi su questo ragazzo, e sembra che farà un altro tentativo a giugno. Però voi sapete meglio di me che alcune cose possono essere decise anche prima, no? Un accordo anche verbale, se vogliamo. E sempre Thiago Gabriel e lo stesso Mendes, la gente, e quindi magari contestualmente alla discussione del contratto di Conceição potrebbero anche parlare di questo giovanissimo difensore centrale. Non so se ne pensiate voi, perché su Conceição, anche su Conceição c'è una spaccatura, divide molto secondo me Conceição, perché da una parte, e questo bisogna dirlo, è un calciatore oggettivamente è forte, salta l'uomo, crea superiorità numerica, però segna poco, un gol e due pali, è stato anche un po' sfortunato, ma deve essere più preciso, più determinato, più deciso quando batte a rete. E poi dall'altra qualcuno dice: però lui il salto di qualità non riesce a farlo, avrebbe dovuto farlo. E io ricordo molto bene che alcuni di voi, ma non solo, al di là dei radioascoltatori di Radio Bianconera, diversi dicevano: sai che c'è, secondo me, mi ricordo due o tre messaggi, per 50 milioni si potrebbe anche cedere e poi ci fai un investimento diverso. Invece da quello che ho capito, ci fu anche un'intervista tempo fa del papà Sergio Contesano, il ragazzo sta bene con la Juventus, nella Juventus, evidentemente anche a Torino, questo è un elemento molto importante, diventerà, se poi si concretizzerà il prolungamento del contratto, diventerà un punto fermo, già lo è adesso, perché è un titolare fisso. In realtà l'ho quasi sempre stato, soprattutto per esempio mi ricordo con Tudor, che ne aveva chiesto poi il prolungamento, poi Tudor tra l'altro il riscatto, poi Tudor tra l'altro fu fatto fuori, tra virgolette fu mandato via, quindi tutto relativo. Però insomma anche questo, di un po' la bozza, se Contesano può essere un punto fermo non solo del presente ma anche del futuro. In generale, quali secondo voi possono essere i punti fermi della Juventus? Cioè, fatemi qualche nome per Contesano, il Diz che deve recuperare, io ci metto a questo punto anche Vicario, fermo restando che la Juventus sta seguendo Palmisani è giovane, chissà. E poi Bremer, se continuerà, se non avrà più infortuni, insomma sono 3-4 secondo me i punti fermi della Juventus. È chiaro che se Douglas Luiz continua con queste prestazioni, la Juventus veramente ha trovato un regista, seppur con dinamiche, con caratteristiche diverse dal regista tipico che pensiamo noi, no? Dal Pirlo, non come qualità, come livello, perché Pirlo è inarrivabile, non come Pjanic, che comunque era molto forte, non come Lobotka, cioè voglio dire come caratteristica un po' diverso

0: Deve crescere perché è vero, sì, lo connotiamo come regista, ma un centrocampista deve avere anche le caratteristiche di interdizione, perché il centrocampo sì, dà supporto all'attacco, ma fa soprattutto filtro alla difesa, no? Deve fare entrambe le cose. Ecco perché si dice sempre che il centrocampo è il reparto più importante di una squadra, dalla quale, anzi, è da lì che si costruiscono le squadre veramente. Quindi costruisci le squadre, di conseguenza costruisci anche le vittorie. Siamo giunti al primo break, caro Federossi. Tra poco ci faremo una chiacchierata con il collega Massimo Caputi.
1: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, insomma, sapete che uno ha tanti amici, appassionati di calcio, di altre squadre, soprattutto mi verrebbe da dire qui a Roma, e come spesso sta accadendo in questi ultimi anni, sono più, secondo me loro non hanno, non seguendo la Juventus, questo è un aspetto, ci tenevo a dirvelo, non seguendo ovviamente la Juventus come noi, praticamente sempre, tutti i giorni, 24 ore su 24, perché di questo si tratta. Sono più i tifosi non della Juventus a sostenere che la signora, la vecchia signora, sia forte. Ma in generale, ma che scherzi, avete una rosa, avete, però magari non conoscendo alcune dinamiche, alcuni problemi, invece sono più i tifosi della Juventus stessa a dire che non siamo quelli di una volta. È chiaro, ma che non siamo all'altezza. Io, per esempio, dico questo: che la Juventus, secondo me, non ha una rosa eccelsa. Io di questo sono estremamente convinto. Però non ha nemmeno una rosa scarsa. O meglio, vi faccio la sintesi, come spesso accade, no? Visto che sono giornalista, vi faccio la sintesi. La Juventus, per me, ad oggi può e deve non solo lottare, ma arrivare tra le prime quattro. Non è semplice però, perché ci sono avversari. Sto pensando al momento Inter e Roma, ok? Però al momento. Dopodiché il Como, non lo so, perché la differenza, secondo me, su alcune squadre lì davanti la faranno anche le coppe. Il doppio impegno è sempre il doppio impegno, capite? Poi il Napoli al momento stenta, ma se si riprende anche il Napoli è una rivale in più. Il Milan sì, ha vinto l'ultima gara, ma per me non convince. Ma se comincia a quadrare la squadra Amorim, capite, è difficile. Però la Juventus non può permettersi di non, con tutto ovviamente rispetto, perché ci sono anche l'avversario, di non qualificarsi per il secondo anno consecutivo in Champions League, perché state vedendo e capendo i problemi poi che ne derivano a livello economico e quindi anche di manovra sul fronte del mercato. Ben ritrovato a Massimo Caputi. Ciao Massimo.
3: Ciao, buonasera, saluto.
0: Come stai?
3: Bene, bene. Sì, Vado avanti.

0: avanti e indietro, ma così.
1: Così. E invece, prima di andare alla Juventus, questa nazionale si riparte con il Mancini bis. Stavo pensando, Massimo, ma volevo sentire la tua. Intanto c'è stata una falsa partenza a livello di, diciamo così, che continua peraltro, istituzionale, mi riferisco ovviamente alle elezioni di Malagò, eccetera eccetera, ma forse questa Nations League non arriva, per come la vedo io, nel momento migliore o meglio, perché Mancini deve ricominciare da capo e forse sarebbe stato meglio avere un po' più di tempo prima di queste partite ufficiali, non lo so, volevo sapere la tua.
0: Ma sai, il discorso è molto semplice. Chiaramente avremmo fatto volentieri a meno di tutto quello che c'è stato dopo l'elezione, diciamo, mi riferisco a Maldini, a Leonardo, certo, alla scelta poi di, perché insomma noi veniamo da un momento non particolarmente brillante sul piano della nazionale e quindi insomma avremmo, ci saremmo risparmiati tutto questo. Adesso ci sono le partite, non è finita la questione Malagò, insomma, perché sappiamo appunto che aspettiamo le decisioni, ma ha detto questo, io credo che per noi oggi, a cominciare da questa sera, sia importante fare pagina e cercare di aprire una nuova fase, non dico un nuovo ciclo perché non so se questo paese si realizzerà, però sicuramente una nuova fase dove oltre a puntare giustamente sui giovani e su alcuni giocatori che danno garanzie e che possono essere, diciamo, leader, no, di questa squadra, abbiamo bisogno di ritrovare entusiasmo, fiducia, di avere meno paura e di fare anche delle scelte coraggiose. Io credo che da questo punto di vista Mancini sia un allenatore capace di fare scelte anche coraggiose, infondendo, perché di questo abbiamo bisogno. Aspetta un attimo, scusate, ma c'ho i gatti che stavano litigando tra di loro. Scusate, quindi abbiamo bisogno di trovare un po' di intraprendenza, un po' di coraggio e fare delle scelte, scelte che non sono quelle dettate dalla paura e dal fatto di dire vabbè, comunque metti i giocatori che sulla carta sono teoricamente i migliori, nessuno mi può dire nulla. È un po' forse quello cui abbiamo puntato nella partita contro la Bosnia, pur avendo giocatori che non erano nelle condizioni migliori. Quindi io mi auguro che questo possa accadere a cominciare da stasera.
1: Però onestamente, Massimo, c'è il materiale umano secondo te per riportare l'Italia a livelli normali, diciamo così, uso questo aggettivo, normali?
0: Secondo me sì. Secondo me sì, perché noi sicuramente non abbiamo un campione, non ne abbiamo uno, figuriamoci se ne abbiamo due o tre, però abbiamo dei buoni giocatori, perché poi noi siamo italiani, siamo sempre bravi a pensare che gli altri siano sempre migliori di noi e che non siamo in grado. È chiaro, non abbiamo delle stelle, ma abbiamo degli ottimi giocatori e quindi dando anche fiducia ai giovani che se non giocano non potranno mai dimostrare il loro valore, credo che questo possa essere l'inizio di questa fase. Ci sono dei giovani interessanti, ci sono dei giovani che stanno giocando qualcosa in più e che diciamo hanno bisogno di fare l'esperienza, e l'esperienza si fa giocando e si fa soprattutto miscelando nel migliore dei modi i giocatori che hanno l'esperienza, che possono essere appunto già, non solo di ispirazione, che possono essere dei leader che possono condurre i giovani. I giovani hanno anche poi quella spensieratezza, forse un po' l'intraprendenza che manca a quelli più esperti, no? Che
1: sì, certo,
0: volentieri magari. E quindi insomma ci vuole un giusto mix. Io sono ottimista nel senso che credo che siamo meno peggio di quello che gli ultimi tre mondiali ci hanno dimostrato.
1: Ecco. Invece la Juventus in queste prime 5 gare di campionato più quella di Europa League, è vero con un avversario oggettivamente mediocre, diciamo così, che cosa sta dimostrando?
0: Sta dimostrando che, diciamo, da una parte Spalletti sta cercando di trovare le soluzioni migliori e che dall'altra bisogna fare un po' di necessità virtù, in virtù, scusate la ripetizione, diciamo delle difficoltà che ci sono state sul piano del mercato per motivi economici, quindi i giocatori avevano contratti e che hanno contratti onerosi e che quindi sono difficili da vendere. Però, diciamo, Spalletti ha una grande una grande esperienza, una grande capacità, forse a mio avviso ci, messo, ci sta mettendo qualcosa in più, ma sono convinto che già nelle ultime prestazioni sia di Coppa che di campionato si è visto qualcosa di meglio, ecco, quindi qualcosa di incoraggiante, però bisogna dare continuità e questo diventa fondamentale se si vuole arrivare alle prime posizioni del campionato.
1: Con Neto, che dovrà sostituire Grabara, operato come secondo, diciamo come vice di vicario, sono 10 i giocatori presi dall'ultimo mercato. Volevo sapere da te chi è più funzionale di questi nuovi al progetto Spalletti, perché secondo me, per esempio, manca ormai da tempo un bomber vero, e quindi, come dici tu, dovrà fare di necessità virtù Spalletti anche sotto il profilo della fase offensiva. Ma in generale, questo mercato, chi sono i calciatori che ti stanno sorprendendo di più, in positivo ovviamente?
0: Ma sai, i giocatori nuovi, diciamo, a parte il portiere, però diciamo il portiere vicario, poi un giocatore che è stato titolare da sempre e che gioca sempre o a destra o a sinistra è il Turco Selic della Roma, perché come me è un nuovo usato, nel senso che è stato già conosciuto, è un giocatore che ha determinate caratteristiche e infatti su questo io puntavo il punto per quello che riguarda Spalletti, e cioè la capacità di inventarsi qualcosa, perché è inutile, Colomani non sarà mai il centravanti d'area di rigore, ma è un centravanti particolare che predilige giocare avendo la porta davanti e non avendola alle spalle, e quindi da questo punto di vista Nico Gonzalez, che gioca in un certo modo, può essere diciamo di aiuto alla manovra offensiva. Un nuovo, anche questo relativo, se funziona così come lo abbiamo conosciuto la Stabile, da lui, perché questo è un giocatore che non può aver dimenticato di giocare a pallone.
1: Sì.
0: L'unica cosa che penso è che Locatelli e Douglas Lewis, se giochi con un centrocampo a due, hanno, con tutte le differenze del caso, ma hanno lo stesso passo, quando invece probabilmente è utile avere un giocatore che ha un passo diverso, che possa entrare in profondità. Ora non c'è Turam, ma per esempio Sar è un giocatore che ha una caratteristica di passo e di movimento in mezzo al campo che può essere funzionale a uno dei due, perché poi ripeto, a me la coppia Locatelli e Lewis non mi sembra
1: ben assortita,
0: ben integrata con... Esatto. Mi sembrano un po' troppo simili, ripeto, con le dovute differenze, certo, ma con lo stesso passo.
1: Servono quindi più muscoli, più dinamismo, più. E forse Sarra
0: serve uno che va dentro, uno che si gamba, sì, uno che fa un movimento, sì, capito? Perché sennò rischi di avere due giocatori molto bravi nel palleggio, nel coprire, nel fare le diagonali, nel recuperare i palloni, però poi dopo andare avanti. Cioè, c'è bisogno anche d'altro, a maggior ragione se non c'è un centravanti, diciamo, di quelli che quando stai a rigore buga, ecco, invece la Juventus a questo punto ha più bisogno di invenzioni e di manovra collettiva che non di giocate singole del centravanti.
1: Invece volevo chiederti un parere su questo ragazzo Alabegovic, che come succede alcune volte nel calcio, abbiamo tante storie, magari per un infortunio di un compagno è l'occasione tua. Secondo te è un giocatore che può diventare importante? Ora non lo connotiamo perché è presto, ancora giovane, eccetera eccetera. Può diventare invece uno forte da Juventus veramente, secondo te?
0: Secondo me ha le caratteristiche e ha le qualità. È chiaro che è giovane, quindi ai giovani va dato un po' di tempo, va permesso di sbagliare e vanno incoraggiati, perché se non trovano, diciamo, la tranquillità e la sicurezza di poter tentare le loro giocate, di essere se stessi, i negozi non decoleranno mai. E noi dal nostro punto di vista facciamo un po' fatica in Italia in generale, a maggior ragione poi se giochi in un grande club, perché basta 90 minuti perché ti comincia la stazione la bocca, perché non è stato incisivo abbastanza, perché non ha fatto questo, non ha fatto quest'altro. Però se gli diamo modo di sbagliare, di imparare e di essere se stessi, secondo me è, ma Ibegovic è un giocatore che ha le potenzialità per essere un giocatore importante della, della Juventus, su questo non, io almeno non ho dubbi. Poi insomma, mi devo anche fidare non tanto di quello che ho visto con i miei occhi, ma anche di quello che alcuni esperti, diciamo, tecnici e operatori di mercato pensano e hanno sempre pensato di questo giocatore,
1: di questo ragazzo. Certo, invece il discorso societario, insomma, c'è stato un cambio radicale da come lì si è passati a Carnevali, che poi ha chiamato anche Massara. Considerando i problemi della Juventus, il discorso del fair play finanziario e quindi i conti da preservare, la questione economica da preservare, hanno lavorato bene secondo te finora la società, in particolare Carnevali che è il capo, diciamo così?
0: Ma io non so se non è difficile adesso dare il giudizio, perché è appena iniziato. Io però posso essere sicuro che hanno fatto tutto il massimo che era nelle loro possibilità. Alcune cose non sono, magari che erano obiettivo, non sono riusciti a portarle a casa, e ripeto, non è tanto facile comprare quanto è difficile vendere.
1: Esatto.
0: Ci sono dei giocatori, penso a Kumar, no, un giocatore pagato quello che è stato pagato, e che diciamo l'Uber è un po' del giocatore che avevamo ammirato a Atlanta, e un giocatore così magari cerchi di venderlo perché insomma pensi che non possa essere, diciamo, che sia meglio venderlo, ma chi te lo prende? D'altronde oggi insomma è abbastanza chiaro che a quelle cifre di cartellino di ingaggio ci sono poche squadre che lo possono fare, e quindi quello diventa un problema. Forse questo deve insegnare non solo alla Juventus, ma un po' a tutti i nostri club, che forse le spese veramente vanno ponderate, sia quando in termini di cartellino, ma anche in termini di ingaggio, perché poi diventano delle incudini o comunque dei pesi che fai fatica. Molte squadre, quasi tutte, quelli che hanno dato via, hanno dato via in prestito, di cessioni a titolo definitivo pronti via, cioè se ne contano su una mano, sono tutti i prestiti, sì, sì, con diritto e quant'altro, cioè, ma cessioni no. Piuttosto dobbiamo anche lì fare una considerazione, no? Perché sentivo alcuni amici che parlavano, dicevano, hai visto Openda e David sono andati via da Juventus, hanno segnato, no? Hanno fatto gol. Allora, sì, quei due giocatori in questione, adesso prendo spunto, non è che erano dei giocatori scarsi, è che non è detto che sempre i matrimoni funzionano, per tanti motivi. In Italia il nostro calcio è abbastanza complicato, non tanto sul campo, non solo sul campo, ma soprattutto fuori dal campo. E quindi diciamo che non è detto che un giocatore che magari ha fatto bene in una squadra e che, diciamo, il suo curriculum parla chiaro, poi dopo si riesca a trovare tutte le stesse diciamo situazioni che lo hanno messo in evidenza, anche il modo di giocare delle squadre, di come gioca il nostro campionato. Ma questo, scusate, è un po' una digressione, no. Però per dire, no, che io David Blind me lo ricordo con la squadra francese
1: a Lille, sì.
0: mi sembrava uno scarso. Giocava un altro calcio, giocava in un altro campionato, però quando tu in Europa, e l'Europa è la Champions League, fai determinate cose, non puoi essere scarso.
1: Esatto, lui aveva la media, pensa Massimo, negli ultimi 3 anni in Francia di 24-25 gol nelle ultime 3 stagioni come media, e tra l'altro anche in Champions League aveva segnato squadre tipo il Real Madrid. Guarda, sono contentissimo di quello che hai detto, perché ieri ci ho fatto un podcast e anche una parte di trasmissione, ho detto ragazzi, non è detto che se un calciatore magari non decolla in un club non possa farlo in un altro, e soprattutto ho aggiunto, se vedi che non c'è feeling in una squadra, in un club, è giusto che si cambi aria, ma senza essere, no Massimo, è quello che hai detto tu, esatto. No, sono molto contento, che mi fa piacere che la pensi ovviamente come me, ma è così, il calcio ci insegna che succedono queste cose qui. Massimo, sperando che i tuoi gatti abbiano fatto pace,
0: per il momento pare di sì,
1: ecco, vedi, ti saluto e ti ringrazio. Grazie Massimo, buona serata.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Saluto.
1: Allora ragazzi, voi lo sapete, no? questi pochi minuti prima del break, caro Federico Rossi, ma lo sai che il Manchester City su 115 accuse, 114 potrebbe essere colpevole, mettiamola così, quindi cosa rischia? Sapete che tutto il discorso fair play finanziario, conti economici eccetera, stavamo aspettando questo. Io, mi pare strano che poi vengano il club, diciamo così, nel febbraio del 2020 il massimo organismo calcistico europeo, cioè la UEFA, aveva escluso il club dalle proprie competizioni per due stagioni e imposto una multa da 30 milioni da 30 milioni di euro. Cinque mesi più tardi però il tribunale arbitrale dello sport di Losanna aveva, lo ricordate questo passaggio, no? Aveva annullato il divieto ritenendo alcune contestazioni non dimostrate. Ok, il City era stato comunque accusato, sto facendo una cronistoria di quello che è accaduto al Manchester City, era stato comunque ritenuto responsabile per la mancata collaborazione con l'indagine della UEFA stessa, ricevendo 8,8 milioni di multa. Adesso invece con il giudizio sul merito che avrebbe sostanzialmente accolto le contestazioni della Premier League, l'attenzione si sposta su possibili conseguenze. 114 sarebbe responsabile colpevole, 114 su 115 capi di imputazione, cioè quasi al 100%, praticamente ne manca solo uno. Si va da un richiamo formale che mi verrebbe da ridere alle multe, passando per la penalizzazione in classifica fino alla possibile estrema dell'espulsione dalla Premier League. Il panel può inoltre combinare più sanzioni o adottare altre misure considerate appropriate rispetto alla gravità delle violazioni. Uno degli aspetti più delicati riguarda l'eventuale penalizzazione di punti. In teoria una sanzione potrebbe essere applicata alla stagione in corso oppure anche in modo retroattivo, scenario che alimenterebbe inevitabilmente il dibattito sui titoli conquistati. Quindi in sostanza richiamo formale, multe. Mi parrebbe strano il richiamo formale, multe, secondo me sarebbe poco, penalizzazione. Poi nel caso in cui si decidesse per la penalizzazione, da capire se a campionato in corso o retroattiva, e quindi il caro Pep Guardiola perderebbe qualche titolo, perché è stato Guardiola il protagonista degli ultimi anni del Manchester City. Sono molto curioso di sapere come andrà a finire questa cosa qui. Vedete che all'estero bene o male anche poi le società potenti ci hanno messo un po' di tempo, un po' di botta e risposta, alla fine però è venuta fuori questa che per il momento è l'accusa molto pesante per il Manchester City, che rischia tantissimo. Allora, Di Palmisani ha parlato a TMV Radio, Rampulla, Michelangelo, che ogni tanto interviene anche qui da me. Si doveva puntare su Palmisani invece che su, dice lo stesso Rampulla, voi lo sapete come la penso, lui è per gli italiani innanzitutto, vecchia mentalità che poi sta tornando in auge, anche se è molto difficile ricostituire uno zoccolo italiano, no? Lui dice si doveva puntare su Palmisani invece che su Grabara. Lui dice sicuramente Palmisani può essere un portiere di prospettiva, dice lui, se si conferma quest'anno a certi livelli. Ora la pressione comincia ad aumentare, infatti secondo me adesso quello che deve fare questo ragazzo, sperando che la famiglia anche perché ho letto l'intervista dei genitori, mi sembrano due persone quadrate sotto questo aspetto, deve cercare di, tra virgolette, aiutarlo a reggere questa pressione, oltre che ovviamente il Frosinone stesso, no? L'allenatore, la dirigenza eccetera. È un portiere di prospettiva, se si conferma quest'anno a certi livelli sarà molto forte, dice lui. Ora la pressione comincia ad aumentare e se la riesce a gestire ha delle qualità per diventare un grande. Andare alla Juve è un giocare diverso, dice Rampulla, ha detto a TMV Radio. Poi ha parlato anche della lotta a scudetto, alla Juve per lo scudetto un 10% glielo do, dice Rampulla, anche per affetto, ma in parte ci credo anche, sono juventino, è vero, però la squadra bianconera ce la metto sempre perché è abituata a lottare, forse una volta, aspettiamo ancora, ne mancano tante di giornate, i giochi si cominciano a decidere a fine gennaio / febbraio. Allegri dice sempre, se a marzo diceva sempre Allegri, lo dice in tutte le squadre, no, bisogna vedere a marzo a che punto saremo, perché secondo lui è anche ragionevole. stagione, eh. Il discorso scudetto più o meno, non dico che si decida, ma si indirizza a marzo. Aspettiamo ancora, ne mancano tante, i giochi si cominciano appunto, dice lui, gennaio-febbraio. Se comincia ad avere infortuni in quel momento si fa dura, perché poi magari non hai rincalzi all'altezza. La fortuna di una squadra è avere meno infortuni possibile. Infortuni. La Juventus, certo, sotto questo aspetto non è proprio baciata dalla dea bendata, ma non solo la Juventus, eh. Tante squadre, ma la Juve da qualche anno ha tanti infortunati, quest'anno in particolare tre operazioni al ginocchio, ragazzi, che non è poco. Quindi purtroppo, oltre al discorso della frattura al piede di Diz, che peraltro aveva cominciato in Germania le fisioterapie, adesso proseguirà qui in Italia. Si prevede, si spera che a novembre, quando ci sarà l'altra pausa per le nazionali, si spera che torni quantomeno ad allenarsi in gruppo, diciamo così, o comunque a fare lavoro personalizzato comunque sul campo, ecco. E quindi prima della fine dell'anno chissà di rivederlo. E vi dicevo, oltre al discorso degli infortuni muscolari, si sono aggiunte questi traumatici molto molto gravi, perché frattura al quinto metatarso del piede sinistro per quanto riguarda il Diz, dopodiché tre menischi, Turam, Locatelli e Grabara. Capite che anche un po' di sfortuna, anche se poi bisognerebbe andare a fondo, capire se questi sono totalmente traumatici, perché Grabara che si rompe il menisco durante un allenamento, boh, mi pare un po' strano, mi pare un po' strano. Magari un giorno di questi proveremo a chiamare un esperto di menischi e non solo, per capire se veramente ci siano delle casualità in alcuni infortuni, oppure che magari dipenda anche da quello che io dico sempre, no? Dalla connessione, dal rapporto, dalla sinergia tra preparatore atletica e staff medico, cosa che accade spesso. Allora, tra poco, ragazzi, tanti ogni tanto mi schivano che fine ha fatto, dov'è? Avremo una sorpresa, tra poco.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
1: Eccoci qua, caro Federico Rossi. Io l'ho definita una sorpresa, staremo a vedere per parecchi, lo sa, ma anche per me, dai, sono contento di averlo tra un po'. Allora, Ale, non so se a chi si riferisse, a prima, adesso, grazie per la compagnia, comunque sia, grazie a te, così come Cinzia, non so quanto vi potrà far piacere, forse ti riferivi a Vincenzo Alessandro, se faceste 10 ore di trasmissione vi ascolterei con piacere anche per 10 ore di seguito, poi dei video ragazzi non li mandate perché poi prima che lo apro eccetera è un po' un caos. Ma Kenny è l'ago, dice Filippo giustamente, è l'ago della bilancia per questa squadra, bravo, è l'ago. Allora, McKennie io gli farei una statua tra virgolette, perché è un calciatore che ogni anno è stato condannato a preparare le valigie, tutto simbolicamente, virtualmente, no, dice tanto verrai ceduto tutti gli anni tranne l'anno scorso, che salvo poi non andare da nessun, non essere ceduto, fu ceduto solo un anno, restare nella Juventus e poi dimostrarsi fondamentale per tutti. Per tutti gli allenatori che ha avuto, per tutti, anche per alcuni che avevano detto, senza fare nomi, no, a me non serve, cediamolo, ok? E invece è diventato un giocatore fondamentale, hai detto bene, l'ago della bilancia, lui è un equilibratore, ma allo stesso tempo, che sembra quasi un paradosso, no? È uno sparecchiatore, perché si può dire, come ha sostenuto Spalletti lo scorso anno, lui sparecchia, ribalta le tavolate, tipo è a cena una famiglia, un po' di gente, lui le ribalta, cioè lui voleva dire che con i suoi inserimenti, con i suoi movimenti sostanzialmente mette in difficoltà e toglie anche dei punti di riferimento agli avversari, questo è un po' il succo del discorso, no? Però è anche un equilibratore e lui riesce a fare un po' tutto in generale. Oggi mi sono concentrato sul centrocampo e il titolo, insomma, centro di gravità permanente Juve, due punti, McKennie e i suoi fratelli, perché alla fine il capo banda, sempre tra virgolette, è McKennie, grazie al quale la Juventus ha potuto giocare in diversi modi, difesa a 3, quindi centrocampo a 4, linea a 4 della mediana, no? Con lui si è spostato a destra dei 4, però sempre con dei movimenti che permettono di fare anche altre cose ai compagni di reparto. Secondo me, per esempio, a 2 con Douglas Luiz non è adattissimo, però può fare tante cose. Quindi io la difesa la lascerei fare, rinforzerei il centrocampo. In queste prime 5 partite mi ha impressionato Bacola del Sassuolo, veramente forte, non perde un pallone, lo trovi ovunque a centrocampo. Simone da Firenze, è bravo questo Bacola, sì, nel Sassuolo sta dimostrando di essere forte e vediamo se poi alla fine, grazie a Carnevali, che è stato fino all'anno scorso per tanti anni amministratore delegato del Sassuolo, se magari la chiave potrebbe essere lui, ma questo ragazzo è ambito anche da altri club, quindi bisogna capire e vedere sempre la concorrenza. Però Simone, per quanto riguarda la difesa, la Juventus sta cercando in maniera molto insistente, da quello che sto vedendo, sta cercando in maniera molto insistente un terzino sinistro, che in realtà lo aveva chiesto già Spalletti la scorsa estate, perché di Caballo non si fida, era stato messo sul mercato, poi si è infortunato e ancora ai box. Cambiaso, abbiamo visto, non è affidabile, e magari lui ha in testa qualcosa di diverso per Cambiaso, e alla fine sta giocando un adattato. È vero che è molto duttile anche lui, e parliamo di Celic, però comunque a sinistra non ci aveva mai giocato della linea 4, e quindi per quanto riguarda la difesa certamente la Juventus prenderà, io l'ho capito, sta seguendo tanti terzini sinistri, però tu hai ragione sul fatto che un rinforzo a centrocampo servirebbe. Ora bisognerà capire a gennaio chi sarà disponibile, chi non sarà disponibile, perché se devi prendere
5: secondo me, se devi prendere un elemento, un giocatore tanto vale che invece non si prenda. Però se riesci a rinforzarlo il centrocampo, sì. Se riesci a rinforzarlo, sicuramente sì. Tra l'altro c'è qualche elemento, mi pare che non sta andando bene al Real Madrid. Chissà, Silva, se poi sta giocando poco, per esempio. La Juventus lo ha seguito molto, no? L'ex City, l'ex giocatore del Manchester City. Chissà, staremo a vedere, dai, staremo a vedere. Buonasera Quintiliano, sugli infortuni anche gravi, noi quest'anno abbiamo fatto il record, speriamo sia finita qua. Con Cesao ieri panchina, auguriamoci, sì, con il Portogallo ha fatto panchina, auguriamoci anche altri. L'infortunio di Grabara, quello che mi ha scioccato di più, strano, molto strano, la sorpresa è il nostro. E il nostro, la sorpresa, dice Terry, guarda caso Terry, è il nostro Stefano, non lo so, è al telefono con Federico Rossi, aspettiamo, vediamo quale sarà la sorpresa. Quindi vi stavo dicendo degli infortuni, sì Terry, non lo so se sia un record, perché io mi ricordo per esempio che qualche anno fa la Roma ne ebbe veramente tanti. Proprio da record, perché poi numericamente ci sono alcuni calciatori che si infortunano più di una volta, però la Roma mi sembra che avesse battuto il record qualche tempo fa. Certo, la Juventus mi sembra sia sulla buona strada. Allora Terry scrive, la sorpresa è il nostro Stefano, non lo so, vediamo un po'. Stefano?
6: Eccoci,
1: ma allora è lui, io ti ho definito sorpresa perché presumo che tu sia una sorpresa per tanti. Ogni tanto mi scrive qualcuno, ma Stefano che fine ha fatto? Ragazzi, seguite però, perché insomma Stefano è da un'altra parte, quindi però ogni tanto lo chiameremo. Sono contento di riaverti. Come stai innanzitutto?
6: No, sto bene, tranquillizzo i radioascoltatori, sono sempre affezionato e legato tantissimo a Radio Bianconera e nella vita non si sa mai, no? Quindi
1: certo. A volte torna,
6: come cantava Venditti, fanno giri,
1: non finiscono, fare dei giri immensi e poi ritornano e...
6: però quando mi vogliono chiamami quando vuoi, perché
1: vabbè, certo,
6: lo sai quanto sono affezionato a questa famiglia.
1: Ora vediamo, sono le 20:14, vediamo da qui in poi quanti messaggi di donne arriveranno per Stefano, vediamo, perché
6: certo,
1: potrebbe essere quello. Allora Stefano, tu dici certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, invece sono anche degli amori che possono nascere inaspettatamente. Per esempio, quello tuo per Spalletti, è sbocciato un po' qualcosa?
6: Ah, dai, perché mi devi fare sordire subito? Che dicono
1: vabbè, per capire.
6: È arrivato di scrivere, ha criticato. No, Spalletti non mi piace, non mi piace come
1: l'avevamo capito,
6: come si esprime in conferenza, però io credo e ripeto quello che penso. E lo dimostra anche quest'anno, se andiamo a vedere, praticamente la Juve si sta tenendo in piedi su 6-7 acquisti fatti da Giuntoli. Io credo che cambiare ogni anno allenatore, dirigente, non porti proprio a nulla. Quindi se la proprietà ha fiducia in Spalletti, non deve tener conto di discreti, ma deve tener conto che deve dire è arrivato il momento di restare fermi per 2-3 anni e ripianificare, perché sapete, ogni anno cambi. E poi è come la politica, non so se ci hai fatto caso, chi arriva dopo è sempre colpa di quello che c'è stato prima.
1: Però aspetta, ti blocco qui. Lui non ha mai detto nulla di quelli prima, Spalletti.
6: No,
1: però
6: no,
1: possiamo
6: no,
1: dire no, una cosa, Stefano.
6: Di noi.
1: Ah, in generale, sì.
6: È sempre colpa di
1: no, perché
6: prima.
1: Se dovessimo parlare di società Juventus, quello prima. Lasciamo perdere Stefano, è stata una brutta parente.
6: Prima in assoluto è andato malissimo, ma perché non era proprio...
1: Esatto,
6: come direbbe che Cozzalone, ma che è, non sei del mestiere, ma che è del mestiere questo? Però se tu adesso, io ripeto, no, noi abbiamo lasciato andare via Giuntoli, no, dicendo mamma mia quanto ha fatto male, di qui, di là. E oggi noi vediamo la formazione
1: della
6: Juventus.
1: Bravo.
6: E praticamente recuperato Nico Gonzalez, recuperato Douglas Luiz, Calulu, con Cesare, cioè alla fine. Quindi tutto questo male
1: non aveva fatto.
6: Che vuol dire questo? Che comunque seppure noi avessimo un po' meno di frenesia del di basta adesso, cioè Spalletti già era in discussione se avesse perso con l'Atalanta, dico, tanto per dire, già tutti via Spalletti, non è così, che, cioè veramente facciamo la fine dell'Inter di Moratti degli anni 90. Così.
5: Aiuto,
6: non dobbiamo dare un po' di fiducia, questo è il discorso.
1: È vero, mercato rivoluzionario, qualche ritorno l'hai accennato anche tu, insomma, che ne pensi di questi nuovi arrivi? Cioè, qualcuno secondo te è utile, è inutile? Invece, per esempio, Colomani, che secondo me la Juventus manca un bomber, comunque sia, no? Questo penso che l'abbiano capito tutti. Però, in generale, questi nuovi ti stanno piacendo? Allora, ti leggo subito un messaggio. Ciao con 1, 2, 3, 4, con 8 O. Ciao Stefano con altre 6 O. Eccoli ancora una volta insieme i nostri belli di sera. Indovina chi è?
6: È Terry.
1: Poi ce ne stava anche qualcun altro che leggerò dopo. Ti stavo dicendo, veramente rispetto al discorso dell'economico finanziario, i problemi della Juventus senza Champions League, senza 60 milioni, con il bilancio da preservare, fair play finanziario e quindi la UEFA con il fiato sul collo, alla fine Carnevali barra Massara hanno fatto un lavoro tutto sommato buono rispetto a come potevano farlo?
6: Ma se devo essere sincero, ripeto, non si può giudicare, io sinceramente non avrei sprecato, tra virgolette, tutto il budget subito per comprare Colomani.
5: Nemmeno io, l'ho detto subito, l'ho chiarito.
6: La Juve doveva prima di tutto puntellare il centrocampo, no? E poi cercare un bomber. Quindi, con tutto il rispetto, si capisce che il ragazzo è ben voluto anche da come lo spogliatoio lo tratta, quindi gli vogliono tutti bene, l'ambiente, però c'è qualcosa che non va alla Juventus, no? E lo vediamo anche nei giocatori che vanno via, cioè noi abbiamo mandato via David, sembrava uno scaricatore de porto, uno che non era più capace, va all'Atletico Madrid da Simeone e improvvisamente segna tutte le partite, ma non è che segna solo il 5-0, no, segna contro il Real Madrid, quindi Openda è andato a Lione e ha ripreso a segnare. Vlahovic non ha praticamente mai smesso di segnare.
5: In Turchia però, Stefano, in Turchia.
6: No, dico, il problema ovviamente di Vlahovic è sempre lo stesso, un ingaggio sproporzionato rispetto al valore che ha dato. Io credo che quindi alla fine ci sia un problema di pressione, cioè non tutti alla Juve possono portare quella maglia.
5: Esatto.
6: È proprio quello, cioè secondo me David magari a Madrid con una pressione differente riesce a rendere bene come faceva anche in Francia, alla Juve la maglia pesa 10 volte tanto, quindi prima di giudicare alcuni giocatori come bollarli come schiappe, come giocatori, guarda com'è tornato carico ad esempio Nico Gonzalez dopo l'esperienza con Simeone, quindi alla fine diciamo che io credo che la Juventus debba avere meno frenesia sul mercato e cercare sin da subito di prendere giocatori già per la prossima stagione, pianificando per tempo, non arrivando all'ultimo giorno a prendere Volto Mate, con tutto il rispetto per il calciatore, no? Che magari sarà pure bravo, però tu arrivi all'ultimo giorno a prendere uno che viene scartato da un'altra squadra. Ma quanti giocatori che vengono scartati da altre squadre alla fine poi effettivamente sono forti, perché se Colomani era un fenomeno, detto tra noi, se lo teneva il Paris Saint Germain, se Volto Mate era un fenomeno, se lo teneva il Newcastle, e alla fine il discorso è questo, no? Cioè i calciatori che sono arrivati, quindi vanno bene gli Alibegovic, nel senso, cioè quando tu punti su un giocatore
5: un giovane, dai.
6: Giovane che magari è ambizioso. Il discorso, anche il portiere, no, era un discorso importante, c'erano dei problemi, si è arrivato all'ultimo, fortunatamente Vicario si è rivelato effettivamente
5: affidabile, un buon portiere,
6: affidabile, dai, sì. e non eravamo nemmeno più abituati, no, a un portiere che parasse al primo tiro, al secondo tiro, quindi io credo che ci voglia un po' più di pazienza. Il livello della Juventus attualmente credo di dire che sia proprio da quarto posto, e quindi speriamo. Alla fine io non credo di mettere troppa pressione addosso alla squadra, cioè che gli si chiede quest'anno alla Juventus? Di vincere lo scudetto? Cioè non c'è, poi nel calcio può vincere chiunque, però effettivamente ci sono delle squadre più attrezzate che giocano da più tempo insieme, l'Inter, la Roma, il Como stesso, anche che non è una partita, una sconfitta col Frosinone in cui fa 25 tiri e ne subisce due che poi alla fine può cambiare un giudizio. E poi la Juve, c'è da dire una cosa, e qui entriamo in un altro vortice che conosciamo bene, c'è questo problema atavico degli infortuni, cioè incredibile quello, sì, quest'anno quello che sta succedendo, è veramente incredibile che non si riesca a fare una minima pianificazione, perché io credo che il centrocampo con Lucatelli e Thuram più Star, Douglas Luiz recuperato, cioè comunque sarebbe un buon centrocampo, così è un'emergenza totale. E poi vedi Grabara, per dirti, pure la sfortuna, lo vedi in Europa League, dice ammazza, è pure un buon portiere, pure lui, un buon secondo portiere che quando vicario magari dovesse mancare, no, subito si fa male anche lui. Ildiz, pronti via nemmeno a Ildiz, il giocatore più rappresentativo. Quindi io credo che ci sia anche una buona dose di sfortuna, però poi alla fine io punto sempre il dito su quelle turni che non hanno senso, anche se poi alla fine
1: lo so,
6: nel calcio contemporaneo sono irrinunciabili.
1: Sì, sì, questo è vero. Però diciamo, Stefano, hai citato un po' di nomi, insomma, di questi nuovi, chi ti piace, chi non ti piace. Possiamo dire che è vero, Nico Gonzalez è tornato super carico. Tra l'altro lui voleva tornare a restare all'Atletico Madrid, e io so per certo, te lo dico, che alla fine Spalletti lo ha convinto a sposare il suo progetto, così come almeno diamoglielo un merito a Spalletti. Douglas Luiz, da subito Spalletti, quando gli hanno detto guarda caro Luciano, abbiamo un po' di esuberi e non tutti riusciamo a cederli, ok, e lui ha detto veramente io Douglas Luiz vorrei provarlo. Ora non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di Pjanic, eccetera eccetera, però abbiamo recuperato quantomeno un giocatore lì. Probabilmente anche Spalletti è stato bravo a perseverare, no? Lo ha fatto giocare titolare sempre dalle prime partite dell'estate, quindi anche
6: no, è stato bravo nel momento che ha capito che la Juve non poteva intervenire
1: certo,
6: in modo importante lì. A quel punto cerchi di recuperare, così come è stato bravo a recuperare anche Nico Gonzalez, cioè quando ha visto che lì magari non arrivavano dei rinforzi superiori e tutto, cioè alla fine recuperare dei giocatori che comunque la Juve ha strapagato,
1: certo.
6: Cioè, non è che se l'hanno recuperato,
1: sì. Sono due dei flop, Stefano. Loro sono due dei tre flop dell'era Giuntoli, dei tre flop. Che poi, giustamente, come dici tu, e anch'io ci avevo fatto un pezzo tempo fa. Alla fine la Juventus all'inizio la sta tenendo in piedi una parte del mercato di Giuntoli, no? Questo bisogna dirlo, no?
6: È quello. Io l'unica cosa che continuano, ma adesso sembra che uno si vuole accanire con il calciatore, e non capisco questo accanimento nel cercare di riportare a tutti i costi Colomani come se fosse il salvatore della patria, quando tu hai necessità di un bomber e prendi uno che l'anno precedente aveva segnato un gol. Cioè fa ridere un po' questa cosa, no? Nel senso, tu dici devo curare il mio problema del bomber, mi manca l'attaccante e cerco assolutamente Colomani. Quanti gol ha segnato l'anno precedente? Uno. Cioè alla fine
1: Sì, ma io Stefano, guarda, lui è un calciatore, nemmeno io lo voglio, però io l'ho detto subito, guarda, prima che iniziasse la stagione, quando la Juventus lo prese, ho fatto i conti, ragazzi, l'investimento è di 100 milioni, io per 100 milioni, io spero che adesso ne faccia 40 di gol, ma per 100 milioni vorrei un calciatore che minimo mi segni, no? 15 gol, Stefano, io la vedo così. E lui non è proprio, non perché sia scarso, perché ha caratteristiche diverse rispetto al bomber.
6: Lui, a parte l'anno alla Eintracht Francoforte,
1: esatto.
6: Non è probabilmente mai andato un altro anno solo in Francia quando era ancora giovanissimo, ha superato quota 10, quindi non è un bomber. E non è un anno che gli ha detto male, è la carriera che dice.
1: Sì,
6: 10 certo. Anni di carriera, due volte ha superato 10 gol, ma ne ha fatti 12, non è che dici
1: sì,
6: ha superato 10 gol e ne ha fatti 25, quindi è un buon attaccante, ma non è un bomber.
1: Non è quello,
6: fa ridere,
1: esatto.
6: Fa ridere che tu dici serve il bomber e poi Spalletti, sappiamo, no, cercava quel tipo di attaccante forte fisicamente, alto, forte di testa, alla fine gli hanno preso Voltmade quasi forse per dire, oh, comunque quello alto te l'abbiamo preso, però gli hanno preso uno alto che non è capace, cioè non è
1: che non è un 9 nemmeno lui, Stefano, lui non è un 9.
6: Non è lui un 9 e non è nemmeno un grande colpitore di testa, l'ha detto pure lui, no?
1: Sì, sì, alla certo, fine, certo.
6: Cioè, anche lì ritorniamo allo stesso discorso. Poi la Juve è dotata di tanti trequartisti, anche bravi, soprattutto quando tornerà Ildiz. La Juve ha Ildiz, Corsesao, Alibegovic, Zegrova che sta recuperando una buona condizione, quindi ha tanti giocatori che nel corso della partita la possono cambiare, ma ad oggi segnano solo i difensori, cioè segnano Bremer, Gatti, cioè, Zegrova la doppietta sta solo, si è sbloccato, però non, cioè, non, se, non arriva le cose degli attaccanti,
1: lo so.
6: E sappiamo benissimo che una squadra dove non segnano gli attaccanti non può fare, non può competere a livelli superiori.
1: Esatto, guarda Stefano, prima di salutarti al volo e poi ti leggo qualche messaggio, quindi tu temi che la Juventus non ce la faccia a qualificarsi per la Champions League?
6: Io credo che se noi siamo più o meno nella stessa situazione dell'anno scorso, ovvero che dal terzo al sesto posto li possiamo centrare tutti, perché tolte la Roma e l'Inter che in questo momento mi sembrano superiori, Como, Milan, Juve e Napoli per un motivo o per un altro mi sembrano più o meno che abbiano lo stesso livello, qualcuna magari gioca meglio, qualcuna ha una rosa migliore, qualcuna ha dei giocatori decisivi più importanti, però quelli li abbiamo visto l'anno scorso, noi prima della partita col Verona puntavamo addirittura al secondo posto, dopo quella col Verona puntavamo al terzo posto, in tre giornate siamo passati da un possibile secondo posto al sesto posto. Questo credo che sia
1: il
6: discorso della Juventus. Cioè l'Inter mi sembra proprio un'altra categoria, cioè,
1: però Stefano, l'Inter non può campare che prendi due gol, non è che sempre ribalti la partita, secondo me.
6: Questo è vero, però è anche vero che l'Inter a 20 minuti dalla fine prende e si piazza dentro Carlos Augusto, Pio Esposito, Bonny, Mkhitaryan, cioè Zielinski.
1: Questo è vero.
6: Questa è la differenza.
1: Purtroppo cioè, questo è vero.
6: Quando hai una rosa di questo tipo, il discorso che dici tu magari lo vedo più per la Roma, cioè nel senso la Roma, nessuno augura niente mai a nessuno, però dico la Roma senza Malen e Dybala dovessero avere qualche problema,
1: sì, vero.
6: Non la vedo che possa arrivare fino in fondo, no? Se invece Dybala e Malen mantengono questo stato di forma che hanno adesso, la Roma per me se la gioca fino all'ultima giornata.
1: Sì. Allora, manca un minuto. Ciao Stefano, la tua voce è come un raggio di sole nella notte. Non è una donna, è Valerio da Pisa, mi dispiace ma non è una donna. Dopodiché c'è il tuo ammiratore, quello storico che non scrive quasi più, però adesso ha sentito la tua voce ed è intervenuto il magnifico discreti rettore subito. Pierluigi da Casal Palocco, un vecchio amico, andavate a scuola insieme, no, mi pare, con lui, giusto?
6: Sì, abbiamo fatto l'asilo.
1: Poi vabbè, Teresa te l'ho letto, ciao Stefano, belli di sera insieme, eh? Poi buonasera a DNG. Gli stilisti di Radio Bianconera inimitabili, Alfio da Sapri. Poi buonasera Quinti, un piacere ascoltarti, grazie Mimmo, e contento per il ritorno di discreti saluti. Questo è il
6: È sempre un grande piacere per me, lo sai, per me. È una famiglia, e come l'ho detto in apertura, l'ho ripetuto anche in chiusura, come cantava Venditti, certi amori fanno dei giri
1: non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Stefano, grazie, buon tutto. Grazie a te.
6: A voi.
1: Un abbraccio.
6: Buona settimana a tutti.
1: Grazie.
6: Queste due settimane con la famiglia, perché questa interminabile pausa.
1: Mamma, lasciamo senza dico la verità, senza campionato è una depressione. Grazie Stefano, un abbraccio, grazie.
6: Buona serata.
1: Buon tutto, grazie a Stefano Discreti. Siamo giunti quindi al break precisi e do la palla a Federico Rossi.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Dai, ci ha fatto molto piacere a me, a Federico Rossi, avere Stefano. Ogni tanto lo chiameremo, lo chiamo, ci mancherebbe. Francesco da Cosenza che saluta, un ideale abbraccio a Stefano ed a risentirci sulla nostra amata Radio Bianconera. Grazie, grazie Francesco. Invece un amico ci dice che Gino dice Dischetti ha sbagliato radio, la sua congeniale radio cartonata prescritta. Ragazzi, Stefano dice quello che pensa e vi posso dire la mia. Io ci ho discusso con lui anche in maniera forte, per esempio, no, sul discorso Conte, non condivido alcune cose, ma su alcune cose comunque ha ragione. Ma al di là che ha ragione o meno, ognuno dice la sua. Ragazzi, non criticate degli altri. Io mi ricordo, per esempio, vi faccio un esempio, in tempi non sospetti, o meglio nel momento in cui la Juventus prese Cup Miners, io ero contento, tutti. Stefano disse, io francamente 60 ragazzi, c'aveva ragione, 61 milioni non li spenderei per Cup Miners, cioè sono troppi. In effetti si è rivelato questo. Però al di là di questi discorsi dovremmo cercare di fare un salto di qualità. La Juve deve fare un salto di qualità, no? Certamente, no? Alcuni calciatori devono fare un salto di qualità. Secondo me facciamo un salto di qualità anche tutti noi, anche tutti voi che ascoltate, rispettando le idee degli altri, perché ognuno ha le proprie idee. L'importante è che le esponga con educazione e con rispetto delle idee altrui, perché la diversità di vedute è fondamentale nella vita, ma in questa cosa anche nel nostro lavoro, nell'interazione tra noi che stiamo qui a condurre e voi che giustamente mandate messaggi e dite la vostra. Perché l'altra sera uno che mi dice l'insensibilità, secondo me non aveva capito nulla di quello che io ho detto rispetto al discorso del, ma soprattutto forse non segue, non mi conosce. Però cioè, capite, prima di dare giudizi così e criticare anche con termini non proprio adeguati le persone, non va bene. Dite la vostra, però rispettando anche il parere degli altri. Vai Fede.
7: Ciao Quintiliano, Gabriele, permettimi una mala riflessione da sicuramente ignorante in materia su questo discorso del commissariamento. Viene eletto Malagò, tutti felici. Anzi no, non può essere eletto.
1: Oddio, tutti
7: quindi
1: felici?
7: Forse commissariamento. Nel libro dei libri, quante migliaia di pagine ci saranno su questo discorso, se uno può essere eletto o meno, tesseramento, non tesseramento? Eppure vanno avanti da settimane, sì, no, forse, bla bla bla, si attende, si legge, che rimanga Malagò o che venga mandato via. Ormai è chiaramente un discorso esclusivamente politico, di potere, e quindi in ogni caso sarà una sconfitta per il sistema, per la federazione, per il CONI, per noi, per il calcio, per lo sport. Sarà comunque una sconfitta, una pagina di una tristezza unica, veramente. Ciao, buon lavoro.
1: Allora, guarda, grazie Gabriele. Allora ti dico che sia una pagina di una tristezza unica, ormai, anzi aggiungo l'ennesima pagina di una tristezza unica del calcio italiano, e adesso intendo il calcio a livello politico istituzionale. Allora tu dici una questione politica, è la politica che sta pressando. Attenzione, tu però hai detto all'inizio: ah, è stato eletto Malagò, fu eletto Malagò, tutti contenti. Non è vero, non è vero, tutti contenti dell'elezione di Malagò, non perché volessero Abete, che era il suo competitor, no? La politica, e non sto parlando solo del governo, voleva il commissariamento, come tu ricorderai, anche prima. Ok, per esempio, c'è una parte anche dell'opposizione che si è resa conto che non va bene il calcio così, soprattutto per esempio a livello di giustizia sportiva. Berruto, che è il responsabile dello sport

dentro lo sport come al solito. Anche il CONI la pensava così, ok? Ma sai perché? Io insisto, io prendo posizione su questo, prendo posizione netta. Il commissariamento io l'avrei voluto anche prima, ma non perché non mi piaccia Malagò, ce l'abbia con Malagò, lo conosco anche, figuriamoci, secondo me è un ottimo dirigente, su questo non c'è dubbio, anche se il calcio è una cosa diversa dal CONI. Essere presidente del CONI e lui se ne sta accorgendo, è cosa diversa da essere ora presidente della Federcalcio. Tornando al commissariamento, sai perché secondo me è l'unica via, Gabriele? Te lo dico subito. Perché tu lo era già prima, ora non so come andrà a finire, anche se il mio amico mi dice, guarda, che mi ha detto Quinti, ci sono buone possibilità, che venga commissariata la Federcalcio. Che poi lasciamo perdere, è uscito fuori adesso il fatto che forse non era eleggibile, fa un po' ridere. Però, commissariamento perché? L'ho detto ma lo ripeto, se tu fai un commissariamento ad acta, cioè metti un commissario esterno, questo commissario esterno non deve rendere conto a nessuno, ok? E quindi può fare le... È chiaro che devi mettere una persona seria, non puoi mettere Viglione che sta dentro la Federcalcio, io l'ho letto, ma l'ipotesi, ma non è questa. Qualcuno adesso ha ipotizzato Galliani, che è un vecchio che un vecchio, il vecchio, un vecchio non lui, attenzione, non mi permetterei mai di apostrofare una persona vecchio, il vecchio che avanza come politica calcistica. Metti una persona, ovviamente una seria, competente, questo è scontato dirlo, no? Spero che almeno questo, e la persona esterna non deve rendere conto a nessuno perché non lo ha votato la componente Asso calciatori, non l'ha votato la componente Asso allenatori, non l'ha votato. Anzi, lì l'ha votato e l'ha anche presentato la Lega di Serie A. Ok, l'ha presentato e poi l'ha ovviamente votato. E non l'ha votato una parte della Lega di Serie C, quindi di Lega Pro. Capisci? E quindi non deve rendere conto a nessuno. Fa le riforme che vanno fatte e che Gravina non ha fatto, malgrado le avesse promesse, dal 2018, quando fu eletto, io ero lì, e disse... con me ci sarà il rinascimento, rinascimento su questo termine, il rinascimento del calcio italiano. Presidente, le prime tre cose che farà, riforma, disse 2018, quindi nel primo mandato, riforma della giustizia sportiva, è stata fatta? No, anzi è stata affossata la Juventus. Riforma dei campionati, è stata fatta? No. Siamo ancora a capire quante squadre, Serie C, Lega Dilettanti, Lega Pro, eccetera, eccetera. Riforma dei giovani, in modo tale che poi la nazionale è stata fatta? No. In tutto questo, durante l'era Gravina, attenzione, due mancate qualificazioni che si sono aggiunte ai mondiali della nazionale, che si sono aggiunte a quella di Tavecchio, che però, con tutti i suoi difetti, ebbe il buon senso di dimettersi. Così come si dimise il CT della nazionale, che allora era Ventura. Ok, quindi questo commissario esterno, ovviamente, fa le riforme e poi vai a votare. Ok, adesso io te la dico la situazione, mi è stata detta. Io poi, se qualcuno vuole smentire, ma non mi pare che arrivino smentite. La situazione è questa qui. Malagò è stato eletto e ha avuto un risultato elevato, no? E tra le componenti che lo hanno appoggiato, quindi sono state determinanti per la sua elezione, ci sono l'asso calciatori e l'asso allenatori. Ok? Mi dicono, mi dice il mio amico, la fonte è sempre la stessa, mi ha promesso che quando lascerà la Federcalcio verrà qui e racconterà delle cose che io già so ma non posso raccontare. Queste due componenti mi dicono che su queste due componenti abbia un peso importante Viglione. Chi è Viglione? Viglione è il capo dell'ufficio legale della Federcalcio, ma uno molto potente, che tra l'altro negli ultimi mesi della gestione Gravina ha determinato lui, perché Gravina aveva anche dei problemi giudiziari, poi non si è saputo più nulla, diciamo privati, legati a quando era presidente della Lega Pro, però insomma Viglione, che mi è stato raccontato, si sa che è un tifoso dell'Inter, ma poco male, ognuno di noi è tifoso, no? Ma un conto è essere tifoso, un conto è far pesare questa tua fede calcistica se sei a capo di un'istituzione. Cioè lui, nella finale di Coppa Italia, mi è stato raccontato, con gli occhi visti da chi me l'ha raccontato, Viglione era lì, comunque Federcalcio era alla finale.

0: la Juventus di Pirlo e il Napoli di e il Napoli di Gattuso. Se non ricordo male, la Juventus perse ai rigori, giusto? Correggetemi se sbaglio, come disse il Papa quando fu eletto, l'altro Papa. E quando la Juventus perse, cioè il rigore decisivo sbagliato, insomma, quando ci fu la certificazione del successo del Napoli, Viglione esultò. E un'altra persona della Federcalcio gli disse: dottore, mi scusi, ma lei è diventato un tifoso del Napoli? Risposta: no, a me l'importante è che perda la Juventus. E quindi con questo credo di aver detto tutto. Però per tornare al discorso tuo, fermo restando uno spettacolo indecoroso, hai ragione Gabriele, ma è già stato già indecorosa la partenza di Malagò, perché tu mi dici: prendo Maldini come direttore tecnico, sceglie lui il CT, ti dice Pirlo che per me non era adatto, per me, però io non sono nessuno, e dopo gli dice: no, non va bene perché ha questo contratto con la società di scommesse russe. Beh, basta rescindere il contratto. E giustamente Maldini, la persona seria qual è, si è dimesso insieme ovviamente a Leonardo. Dopodiché mi è stato detto che praticamente, questo ve l'avevo già detto prima delle elezioni, Malagò aveva il sì di Conte, che peraltro era sponsorizzato dalla Lega di Serie A, la stessa che ha voluto l'elezione, che ha candidato Malagò. E invece sostanzialmente la stessa asso allenatori e asso calciatori non erano convinte di Conte, perché mi è stato sempre, io ti racconto quello che mi è stato detto, non è che ero lì, perché sostanzialmente poco gestibile Conte, lo sapete, Conte non è che gli puoi dire cioè vuole fare come dice lui, anche giustamente sotto alcuni punti di vista. Allora Malagò ha preso la palla al balzo e gli ha detto a Viglione: guarda che io ci avrei una proposta da farti, ma Mancini, che peraltro loro sono molto amici, Viglione ha detto: bah, sai che c'è, tutto sommato ci sta bene, ci sta, perché parla al plurale, componente asso calciatori, componente asso allenatori, e alla fine è stato scartato praticamente scartata la proposta di Maldini. Maldini si è dimesso e il CT è Mancini, che la Serie A voleva Conte, ma non solo Marotta, perché dice in modo tale che non lo prenda la Juve e l'Inter comincia a vincere, ragazzi, queste lo voleva tutta la Serie A, forse un club lo volevano loro, ma era quasi certo, si erano incontrati con Malagò, gli aveva detto sì, capisci Gabriele le dinamiche politico istituzionali, e io non ce l'ho con Malagò perché per me è un ottimo dirigente, però c'è questa falsa partenza. Adesso l'Italia giocherà questa sera e giocherà la Nations League, è iniziata l'era Mancini bis, che ricordiamolo, Mancini è quello che lasciò la nazionale per andare a prendere i soldi degli arabi, e tanti allora la parte della Serie A voleva Conte, ma diversi altri non volevano Mancini anche per questo motivo qui. Però comunque sì, adesso è Mancini, ecco perché gli dico commissariamento. È l'unico modo per fare le riforme, ricordatelo Gabriele, perché se Malagò vuole fare qualcosa e magari la componente asso allenatori o la componente asso calciatore o entrambe non sono d'accordo, ma anche altre componenti, pure magari la Serie C, e non è che dice no, però dovresti, cioè lui deve rendere conto a chi l'ha votato. Detto che poi decide il Consiglio federale, che però è espressione comunque di delle componenti. E invece il commissario non deve dare retta a nessuno, fa le riforme, sul tavolo ci sono queste riforme da fare, le faccio, punto. Dopodiché si va al voto, capite? Tant'è che si parlava addirittura, prima ancora che venisse eletto e che si candidasse, proprio di Malagò come commissario, capisci? E quindi questo è il discorso, chiusa la parentesi azzurra, un po' lunga, però almeno riepilogato un po' tutto. Quindi io la difesa... ok... c'era un amico, avevo letto ecco, Vincenzo dice: ciao Quintigliano, il recupero di Nico e Lucas Luiz da parte di Spalletti non è solo tecnico ma anche economico, li ha resi nuovamente vendibili a un prezzo decente. Vincenzo da Forma, io non lo so, guarda Vincenzo, intanto sono dei recuperi tecnico-tattici, se poi a fine stagione continuando così verranno messi sul mercato non lo sappiamo, però ti posso dire, ma se vanno bene perché devi poi cederli? A meno che tu non abbia al posto di Nico Gonzalez un top a centrocampo, in attacco, e a centrocampo un top al posto di Douglas Lewis. Però per il tuo discorso, vai Fede.
1: Ciao, qui Giuliano, Stefano da Montesperto. Senti, il nostro centrocampo ora come ora secondo me non è male. Può passare, un bel giocatore, mi piace. L'ho visto giocare con l'Atalanta e ha giocato bene, veramente bene. Secondo me è un Thuram con un pochino più di qualità. Anzi, ti devo dire che a me un centrocampo formato da lui, Thuram, e uno tra Locatelli e Douglas Lewis mi stuzzica veramente. Secondo me sarebbe un centrocampo solido e anche abbastanza forte tecnicamente. Per quanto l'attacco, sì, ci manca un centravanti, c'è poco da fare. A me Colomoni piace, però sicuramente, come dici sempre te, non è un centravanti, è più non so, una seconda punta, un centravanti di manovra, chiama come vuoi. E poi ci manca un terzino sinistra. Se si riuscisse a comprare un centravanti di peso, un terzino sinistro, allora secondo me saremmo una squadra, se non da scudetto, da lottare veramente fino all'ultima giornata o alle ultime giornate. Ti ringrazio, un abbraccio e buon fine settimana.
0: Grazie a te. Guarda, su Sarri sono d'accordo con te. Guarda, questo ragazzo, se Conte, che può avere tanti difetti, ma se aveva detto sarà uno dei centrocampisti più bravi, io mi fido. Ma l'ho visto, deve ovviamente ritrovare la migliore forma fisica dopo l'infortunio, però sì, è uno che quando è entrato contro l'Atalanta si è visto il lavoro, e lui con le caratteristiche che ha, sì, è una specie di Thuram. Però Thuram magari è un po' più impetuoso, no, negli strappi, però anche lui è un box to box, ma può fare forse più cose di Thuram, guarda che ti dico, a centrocampo. Per quanto riguarda quelli che tu vedi, secondo me Douglas Lewis adesso non lo toglie per le caratteristiche che ha. Certamente avrebbe bisogno, infatti quando è entrato Sarri si è visto, anche di due, se vogliamo, no, calciatori al fianco. Sarri può essere il Thuram di turno, il Locatelli di turno, a meno che tu non faccia giocare McKennie centrocampista, che McKennie, tu lo sai, è comunque una mezzala, è un po' di tutto, ma è anche una mezzala. Sul discorso attaccanti, con me sfondi una porta aperta, la Juventus è senza centravanti, che questa è una cosa quasi clamorosa, se vogliamo dirla tutta, no? Solo a vedere le facce Rai, vabbè ragazzi, non esprimetevi, in primis ce l'ha con Adani, e sentire le loro voci mi passa qualsiasi fantasia. Vabbè, non la vedi, Marco, la nazionale, oggettivamente non è che anche a me salti, però per lavoro lo devo fare, e sono anche curioso di vedere come si riparte un po', una parte di gara la perderò, sono anche curioso di capire come ripartirà Mancini, perché lui giustamente si è mostrato tra virgolette ottimista, almeno dal punto di vista comunicativo a parole, poi bisogna capire la realtà. Io non sono sicuro che l'Italia abbia tutti questi forti giocatori, anzi ve la dico tutta, per esempio gli europei vinti proprio dalla nazionale di Mancini, ci si aspettava tanto da Barella, e secondo me non ha dato quello che dà l'Inter, sono stati altri ad essere decisivi. Sembrava che Bastoni diventasse il nuovo Chiellini, io vi dico la verità, ma non adesso perché è dell'Inter, perché ha fatto quel gesto, per me, ma questa è una mia idea, per me Bastoni è sopravvalutato agli europei. Se non sbaglio gioco la prima partita, è stato tolto, non è stato più rimesso titolare. Chi furono i pilastri della difesa? Fino a quando giocò fu bravissimo, oddio, l'esterno sinistro del Napoli, che era della Juventus, non mi viene, non mi sfugge il nome adesso. Sicuramente i due centrali, indovinate chi erano? Chiellini e Bonucci, che tanti contestarono come giocatori, addirittura secondo tanti non dovevano essere convocati, furono decisivi, e poi fu decisivo Chiesa, ovviamente, certo. Su tutti le parate i rigori parati da Donnarumma poi furono proprio la sintesi di tutto. Però bisogna capire, sono molto curioso, però ognuno fa le sue scelte, Marco, se vuoi non la vedi, ci mancherebbe altro. Vai Fede.
2: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
3: Oh, Francesco.
2: Con riferimento ai tuoi interessantissimi quesiti, quindi riconducibili alla esplosione ipotetica di giocatori che possono diventare punti fermi, io con Seisao, secondo me, è già un punto fermo ed è già un giocatore imprescindibile. Come lo sono Nico Gonzalez, come lo è il Diz già e come può diventarla la Ibegovic. Qui ne vedremo delle belle, perché io vedo un giocatore assolutamente omologo alla Ibegovic ad il Diz, quindi poi gli scenari diventano molto interessanti. Palmisani tutta la vita, Quint, io ho parlato anche con tecnici qualificati, Palmisani è un giocatore, è un portiere da prendere, sì, sì. Assolutamente, insieme a Vicario potremmo avere due non grandi, grandissimi portieri, quindi prospettive davvero interessanti, interessantissime, occhio a Romano, Quint, Romano è un giocatore davvero con le stigmate del giocatore vero. Un abbraccio quindi.
0: Grazie, tra l'altro, grazie a te Francesco. Allora, su Palmisani ve lo dico subito, proverò, vediamo se ci riesco con qualche amico lì a Frosinone, nel Frosinone, se riusciamo ad avere il papà. Mi piacerebbe averlo, perché dopo quell'intervista che ho letto su Tutto Sport, che peraltro l'hanno fatta congiunta al papà e alla madre, cioè ha detto la nostra famiglia è tutta juventina, hanno detto, perché hanno parlato entrambi, hanno detto la Juventus viene davanti a tutto, nella nostra famiglia, ovviamente a Lorenzo che è il figlio Palmisani, ha detto non so quanti video abbia, ma già da quando era piccolo, di Buffon, non so quanti video seguiva, però soprattutto il discorso io, quindi non vi faccio una promessa, ma vi prometto di provarci, se riesco ad avere uno dei due genitori proprio di questo ragazzo, perché non è facile. Adesso la pressione ovviamente aumenta e quindi magari gli diranno non parlate eccetera eccetera eccetera, staremo a vedere. Invece Amoruso, ha parlato Amoruso, che ormai non interviene più a Radio Bianconera, non so perché. Amoruso, detto anche Piede Caldo, prima ha parlato della nazionale, diciamo, sulla Juve non gli hanno chiesto nulla, no, ha parlato della nazionale dicendo sono contento che ci sia Mancini. Io vi dico la sincera verità, io no, ma no, per discorso, non mi è mai stato molto simpatico. Ho giocato una Serie A per 5 anni, ho vissuto tutti i momenti magici della Samp, per lui ho un affetto particolare, ho voglia di stupire ancora, di costruire una squadra dalle fondamenta, a dirlo un ex Juve appunto come Amoruso, che ha parlato a un evento, ormai lui praticamente è un giocatore di padel più che un ex calciatore. Allora, comunque sia, caro Federico Rossi, domani non ci vediamo, ci vediamo direttamente ovviamente lunedì. C'è un'altra settimana senza campionato, aiuto, ma come faremo? Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, buon weekend, ciao.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
7: Sabato 26 settembre di questo 2026 e facciamo la prima puntata di Tutta la Juve che vuoi di questa stagione 26-27, perché quest'anno, sapete, c'è stato un po' un cambio nel palinsesto del weekend, quindi Tutta la Juve che vuoi non è andato in archivio, c'è, ma sarà presente nei weekend in cui ci saranno le varie pause per le nazionali, e poi cercheremo di capire anche quando la Juve giocherà di lunedì, perché è un altro weekend lungo, esatto. che rimarrebbe vuoto, e quindi insomma noi ci siamo a tenervi compagnia anche quando non c'è la Juve, e quindi vi raccontiamo appunto tutta la Juve che volete. Do il bentornato a Caterina Baffoni. Ciao Cate, bentornata.
8: Ciao Dario, grazie.
7: Sono molto contento di fare questa prima puntata di stagione con te, perché
8: anche
7: insomma
8: io.
7: So che ci divertiamo sempre, sempre molto. I temi sono comunque tanti, anche se non c'è la Juve, perché c'è una nazionale senza juventini e questa è una particolarità. C'è una Juve che per la prima volta contro il Sassuolo, tolto Vicario, non ha schierato giocatori di movimento italiani prima volta nella storia, e questa è un'altra cosa assolutamente da prendere in considerazione. E c'è comunque una Juve che gioca, perché ci sono le women che sono in campo in questo momento per la prima partita del campionato di Serie A femminile, dopo aver vinto la Women's Cup per il secondo anno consecutivo, dopo aver perso purtroppo la prima partita col Benfica in Champions League. Il minuto è l'82esimo e la Juventus in questo momento è avanti sul Napoli 2-1, era passata in svantaggio nel primo tempo la Juve, poi ha pareggiato come sempre con l'Arredondo. Il gol in questo momento del 2-1 non so chi l'ha fatto, perché l'hanno fatto mentre stavamo arrivando in radio, ma appena ne sapremo di più vi facciamo ovviamente sapere. Cate, buona Torino, mi viene da dirti.
8: Grazie,
7: no?
8: Dario, ormai siamo diventati ufficialmente concittadini, per me è una emozione grandissima, dopo 10 anni ce l'abbiamo fatta.
7: Esatto, dopo 10 anni in cui una volta arrivava da Fermo, una volta arrivava da Milano
8: certo.
7: E invece adesso è un po' più comodo venire.
8: Direi proprio di sì. Vabbè, Torino è la prima città che ho visitato e vissuto dopo essere andata via di casa,
7: no?
8: Quindi era solamente un appuntamento rimandato, e il destino, come al solito, è sempre puntuale e preciso, e quindi adesso
7: sei qua.
8: Sono qua.
7: E quindi insomma potremo anche averti più spesso ospite qua nei nostri studi.
8: Finalmente adesso mi vivo la Torino bianco nera.
7: Certo, anche se mi dicevi che ti sei stupita.
8: Sì, perché dico finalmente mi vivo la Juve come si deve. Dopo Milano, che è nerazzurra, rossonera, eccetera. È tanto Granata.
7: Sì,
8: ovviamente.
7: Torino città, sì, soprattutto alcuni quartieri, soprattutto i quartieri qua intorno anche alla radio, tra l'altro, soprattutto appunto Santa Rita, che è un po' il cuore pulsante del tifo Granata, dove tra l'altro c'è lo stadio grande esatto. Torino. Però insomma, una volta, quando io ero piccolino, questa disparità fra tifosi della Juve e del Toro era ancora più
8: però
7: grande.
8: Però è bellissimo, perché adesso vivendoci e lavorandoci, e ovviamente c'è questa sorta di sfottò.
7: Certo. Quello tanto. E vivi il derby della Mole davvero, non quello
8: perché,
7: sbagliato tra
8: esatto
7: virgolette.
8: Io poi mi facevo dei viaggi o dalle Marche o da Milano per vivermi il derby,
7: certo.
8: Quindi lo vedevo sempre un po' da fuori, no? E invece adesso viverlo da dentro è meraviglioso.
7: Chiedo a Tullio se mi riesci a mettere a video la pagina di Twitch, così riusciamo a vedere anche i nostri ascoltatori di Twitch. E poi non so, chiedo a te, ma non so se, perché anche tu sei arrivato da poco, io ho l'ultimo messaggio che ho ricevuto io ieri a colpo gobbo, e quindi non so se manca un refresh sulla messaggistica, perché non riesco a vedere i nuovi messaggi che arrivano, anche perché
9: provvedo subito.
7: Grazie mille Tullio, perché ieri dopo di noi ci sono stati altri programmi,
8: certo.
7: C'è stato i due in bianco nero, quindi insomma la programmazione è andata avanti fino alle 9. Mi sembra strano che non siano arrivati messaggi dopo le 17, perché altrimenti esatto. Ale, Vincenzo e tutti gli altri non avrebbero potuto poi chiacchierare con voi. Chiaro. Senti, comincio a chiederlo a te, poi nelle prossime mezz'ore avremo anche degli ospiti. Fammi tu un tuo primo consuntivo, diciamo, di queste 5 più 1 giornate che si sono giocate, no? 5 di campionato più una di Europa League. Sì. E guarda, vedi Vito che ci saluta subito. Grandi, sì, esatto. Entrambi, ben trovati. Buongiorno a te.
8: Grazie,
7: Vito. Prendiamo,
8: ciao, Vito.
7: Prendiamo da Twitch. Adesso speriamo anche di sbloccare la messaggistica.
8: Certo.
7: Dimmi il tuo parere sulla Juve, Kate.
8: Allora, il mio parere sulla Juve. Allora, diciamo che la mia più grande preoccupazione è stata ed è quella di non fare peggio dello scorso anno. Cioè, ok, quindi
7: e butta via.
8: È brutto a dirlo, perché comunque sappiamo tutti quali erano le aspettative e quali sono le aspettative che ruotano intorno alla Juventus. Quindi la mancata presenza in Champions sicuramente è una mazzata molto grande per tutti noi tifosi bianconeri. Sia per le casse, l'economia della Juve, che per il blasone e tutto. Però devo essere sincera, la vittoria con il Frosinone, poi anche le altre che si sono susseguite, mi avevano fatto sperare che un po' fosse cambiata la marcia, no? Il rullino di marcia della squadra. È anche vero, bisogna essere onesti, che tutti questi infortuni non me li aspettavo così importanti, perché comunque Yıldız si fa sentire,
7: certo,
8: cambiato,
7: certo.
8: Comunque anche Kator, ok che non sono giocatori di primissima qualità, però sono sempre dei ricambi molto importanti, sicuramente non ci stanno aiutando. Ero abbastanza soddisfatta, seppur il calcio d'agosto è sempre il calcio di agosto, la battuta del Real secondo il Sassuolo mi ha delusa molto.
7: Eh sì, anche perché sto Sassuolo sembra...
8: Ma anche il pareggio
7: sembra proprio...
8: contro il Milan,
7: sì,
8: eh?
7: Sì. Cioè, il però lì se non altro c'è la sensazione che potevi fare
8: perché
7: di
8: comunque
7: più, no?
8: Giochi contro una grande squadra, sì. Il Milan...
7: E comunque la sensazione che ti stava anche un po' stretto quel pareggio alla fine, quindi tutto sommato la sensazione era semi positiva.
8: Ci sono pareggi e pareggi, quello era un pareggio un po' amaro perché potevamo...
7: Esatto.
8: La sensazione era quello che si poteva fare di più.
7: Rischiando pure di perderla,
8: esattamente,
7: tra l'altro, no?
8: Esattamente. Per cui ho un po' di amaro in bocca, sia perché potevamo fare di più, ma anche perché non potevamo fare così male, ad esempio, contro il Sassuolo. Poi è ovvio che contro il NEC in Europa League ci siamo ripresi, però di che squadra stiamo parlando?
7: Chiaro.
8: Cioè, è vero che se fosse stata una debacle, sicuramente avremmo perso probabilmente anche quella. Però è anche vero che la Juventus quest'anno ha cambiato un'altra volta l'assetto societario, cioè ha ricambiato pelle completamente, quindi faccio fatica a pensare a un'altra stagione disastrosa, sinceramente. Per cui io mi auguro che la battuta di arresto contro il Sassuolo sia un po' la stessa, seppur ovviamente parliamo di epoche differenti, formazioni differenti, ma anche di quella di Allegri contro il Sassuolo.
7: Sì, certo.
8: Quindi
7: certo,
8: mi auguro che...
7: Sì, quella è un po' la fotografia,
8: sì, esatto.
7: No? Cioè, si spera sempre che perdere a Sassuolo poi possa
8: porti
7: voler
8: fortuna,
7: dire.
8: Esattamente. Quindi
7: sì, era una Juve un po' diversa, c'era qualche giocatorino diverso.
8: Leggermente, infatti
7: però...
8: ho messo le mani avanti
7: no,
8: per
7: no,
8: questo.
7: Certo, certo.
8: Però mi auguro che quella sia stata la classica, il classico schiaffone che ti possa permettere di andare con i piedi per terra.
7: Sì.
8: Poi è ovvio, io ho visto Roma-Inter... E parliamo
7: di un'altra cosa. Sì, sì, ma infatti io quest'anno ho la sensazione che Roma, quindi... Inter, e ti dico Como, perché vedo anche il Como molto ben messo.
8: Ma io ho sempre detto, scusami se ti interrompo, e chi mi è vicino lo sa, che quest'anno la Roma...
7: Assolutamente, ma io guarda, lo dico...
8: Io ci punto
7: anch'io,
8: un euro,
7: anch'io,
8: eh?
7: Lo so, sì, assolutamente, ne abbiamo parlato anche in estate, io anche mi sono sempre esposto che la Roma potrebbe essere la vera antagonista dell'Inter,
8: assolutamente
7: il
8: sì.
7: Como magari un po' più da outsider, perché comunque non è abituata a starla su, però è una squadra che gioca oggettivamente molto
8: sì.
7: bene. Ti dico la verità, altrettanto come mi sbilancio sulla Roma, mi sbilancio nel dire che secondo me la Juve rispetto a Milan e Napoli comunque è un po' meglio.
8: Sì.
7: Cioè, io credo che se quelle tre fanno il loro campionato e noi facciamo il nostro, il quarto posto ce lo dovremmo portare a casa, no? Perché è vero che il Milan adesso ha un punto più di noi, però non vedo un Milan scintillante, mi sembra che abbia gli stessi problemi nostri, anzi forse ancora di
8: forse
7: più,
8: ancora di
7: perché
8: più.
7: Gonzalo Ramos l'hanno pagato il triplo di quelli che abbiamo pagato noi e
8: sì,
7: ancora
8: sì,
7: insomma sta facendo le stesse fatiche degli altri, esatto.
8: Ma poi vedo anche che con l'allenatore non hanno uno spogliatoio prettamente unito.
7: No, è vero, insomma ci cioè sono un po' di curiosità.
8: profondi.
7: Allegri a Napoli può far bene, ma insomma il Napoli non è il Napoli di qualche anno fa, anche i giocatori che erano sulla cresta dell'onda sono un pochino stati ridimensionati, sì. Insomma c'è un po' la sensazione un po' di fine ciclo.
8: Poi
7: a Napoli.
8: Napoli è una piazza molto particolare, certo. Un po' come Roma, quindi se ti trovi bene, come quest'anno che secondo me andrà così, con Gasperini che insomma sembra quadrare tutto a livello di ambiente e società, possono fare bene. Se a Napoli becchi qualche antipatia, l'allenatore che si porta dietro una storia un po' ingombrante, sì, le cose che non vanno bene, diventa molto difficile gestire una.
7: Poi glielo faranno pagare quel chi non salta, juventino, e lui che non salta, fanno pagare subito, gliela fanno pagare subito. Noi juventini abbiamo apprezzato, esatto. I napoletani forse un po' meno. Nel frattempo Ciba direi che chiude la partita, stiamo parlando della Juventus femminile, ha segnato in questo momento il gol del 3-1, tra l'altro un impatto pazzesco di questa giocatrice sulla Juventus Women di quest'anno, come quello della Redondo, tra l'altro, che stanno
8: fortissima.
7: Segnando a raffica, 3-1 allo scoccare del 90esimo, ci sono 4 minuti di recupero, mi permetto di sbilanciarmi e dire che insomma dovrebbe essere abbastanza portata a casa questa prima bianconera,
8: sì.
7: Leggiamo un po' di messaggi. Marco da Imola, ciao Marco, è sempre un gran piacere, dice Dario bentornato al sabato, grazie Marco, ci vediamo anche sabato prossimo, mi raccomando, e poi lo schieramento sulla fascia destra è top, quindi questo è un complimento alla nostra Kate. Avrei tanti sassolini da togliere per i commenti da fariseo che ho sentito in questi giorni, ma voglio ascoltarvi con serenità. Bravo Marco, ascoltaci con serenità, mandaci le tue solite battute, che insomma lo spirito del nostro programma del sabato vuole rimanere sempre quello, ovviamente affrontando anche temi importanti. Poi ovviamente apriamo anche una parentesi sulla nazionale, e a proposito di nazionale, Massimiliano da Roma dice Coppola, Mancini, Bartesaghi, Esposito, Maldini, ma dove vuoi andare con questi giocatori? Hanno interrotto il campionato per vedere sto scempio. La verità, il Belgio ci ha dato una lezione di calcio, ora mi verrà da ridere contro Turchia e Francia. Diciamo che Massimiliano, purtroppo non posso che darti ragione, mi permetto solo di dissentire su Bartesaghi, che secondo me è un signor giocatore e potrebbe crescere ancora molto, e lo stesso più Esposito, ragazzi, è vero che è interista, noi gli interisti stanno qui e tutto quello che volete, però è veramente forte.
8: Sì, esatto.
7: Pio è veramente...
8: Sì, è vero che l'hanno Pio esaltato veramente... tanto.
7: L'hanno esaltato perché... all'esagerazione, guarda, stamattina mi facevano notare, ieri ho fatto, stanotte, ieri sera dopo la partita dell'Italia, sì. Ho fatto un commento un po' amaro sui miei social, ho scritto mi verrebbe da dire che siamo in mezzo a una strada, ma la strada non abbiamo ancora neanche iniziato ad attraversarla, no?
8: Esattamente.
7: E un mio follower mi ha scritto sotto dicendo ieri quando si diceva rinascita Italia c'era più Esposito in copertina, oggi 2 schiaffoni dal Belgio con Ken in copertina, certo, quindi ovviamente c'è l'esaltazione con l'Inter e poi invece la delusione con chiunque altro. Sì, poi sai Ken ormai Juve pensa che pochi lo so cino alla Juve, tra Fiorentina e Como, però comunque non Inter, no?
8: Quindi, ovvio.
7: E c'è questa, insomma, ormai i tifosi della Juve si accorgono anche di queste cose.
8: Sì, però io direi anche che ci dovremmo fare una risata, no? Tanto è
7: sì,
8: sempre
7: sì,
8: così.
7: Ormai, no, ma anche perché ormai...
8: Cioè, cade il governo, è colpa della Juve, capito?
7: Questa mi è piaciuta. No, sai cos'è? Che ormai ci siamo talmente abituati.
8: Appunto.
7: Che è diventata quasi ridicola come faccenda,
8: ma infatti
7: no?
8: Ti dico, faccio una risata, certo. Perché è talmente... Cioè, questi sono i classici messaggi subliminali.
7: Sì.
8: Che sembra passare inosservata la questione, quando invece risaltano tantissimo, perché hai detto una cosa veramente importante, le cose vanno bene, metti l'immagine di un giocatore in un'altra squadra,
7: certo.
8: Le cose vanno male, c'è puntualmente la figura di uno juventino.
7: Eh sì, o comunque qualcuno che te lo ricorda.
8: Che te lo ricorda, quindi insomma, non è una cosa molto carina. Noi no. Ce ne rendiamo conto perché siamo degli ottimi osservatori e siamo...
7: Perché abbiamo
8: i
7: paraocchi un po' più larghi di qualcun altro, no? Mettiamola così. C'è un vocale, Tullio, possiamo ascoltarlo? Così sentiamo anche le vostre voci, che è sempre un piacere.
6: Ciao Dario, Luca da Cuneo.
7: Ciao Luca, buongiorno.
6: Juve. Allora, ti pongo le domande che volevo farti ieri.
7: Sì, vai, è vero,
6: una
7: non ti
6: abbiamo
7: risposto.
6: Una collegata a Sar,
7: sì.
6: Ti chiedo un po' che cosa ne pensi dopo la gara con l'Atalanta. L'altra domanda invece è collegata a un discorso comunicativo della società,
7: sì.
6: Cioè che quando le cose vanno male dovremmo farci sentire, quindi ti chiedo se questa cosa è migliorata o no. E poi ti avviso già che il 5 di ottobre sarò presente all'evento DJ
7: dell'Italia
6: bianco-nera insieme al mio amico Bruno da Cuneo.
7: L'ho letto, quello l'abbiamo letto.
6: Detto questo, le ragazze invece stanno vincendo, sì. La loro partita contro il Napoli. Forza Juve.
7: Sì, le women ormai diciamo hanno vinto, sì, mancano 10 secondi alla fine della partita e vincono, sono avanti 3-1, quindi direi che la partita è portata a casa. E stasera tra l'altro c'è anche la Next Gen che gioca, sì, alle 17:30, sì, mi sembra, 17:30. Contro il Desenzano, quindi così almeno se qualcuno è in astinenza da Juve sa che
8: almeno ci sono loro
7: alle 5:30 può vedere i ragazzi, che tra l'altro hanno bisogno di sostegno, perché sì, scusami, sì? Se riesci a dice Tullio, se riesci a alzare un pochino il microfono perché devi parlare un po' più in avanti, più in tira avanti, tira che è solo
9: okay. Madonna,
7: così okay. No, così
9: si sente meglio,
7: così è perfetto,
8: sì, perdonami,
7: così è perfetto. No, dicevamo insomma questi, l'astinenza bianconera si può diciamo colmare almeno in parte un po' quelle women che stanno finendo, e con la Gen oggi che deve ripartire, no? È partita un po' in difficoltà, ma
8: infatti
7: come sempre,
8: era importante
7: all'inizio dell'anno, cioè devi sempre pensare che comunque un po' quelli che gli vendono, un po' quelli che gli prendono la prima squadra, cioè la Next Gen riparte sempre quasi da zero, no? Quindi c'è un po' di tempo per far conoscere i ragazzi. Tra l'altro la Next Gen quest'anno, ragazzi, l'abbiamo già detto tante volte, gioca praticamente con una formazione primavera, sono tutti ragazzi del 2006-2007,
8: sì, sì, sì, sì, tutti
7: quindi
8: giovani,
7: giovanissimi, e ovviamente non ci si può aspettare che alle prime partite siano già a mille, speriamo che Brambilla riesca a fare il solito ottimo lavoro.
8: Sì.
7: Vengo alle cose che mi hai chiesto, Luca. Intanto sì, l'abbiamo letto ieri che ci sarai lunedì 5 all'inaugurazione della fondazione, della sede della Fondazione Identità Bianconera, e credo che ci vedremo, forse non alla sede, probabilmente riesco ad arrivare per l'aperitivo, non perché non voglia venire in sede, ma perché ho i bambini da portare ai vari allenamenti, alle varie attività,
8: sì,
7: quindi arriverò forse un po' più tardi. Questione Sara, a me sta piacendo tantissimo, ti dico la verità, quelle due volte che l'abbiamo vista in campo mi dà la sensazione di uno con una bella gamba, un bello spirito e anche un bel piede, perché l'altra sera ha mandato, credo, Colomoni o Nico Gonzalez con un bel filtrante, e la mia sensazione netta è che sia un altro che è passato davanti a Commeners nelle gerarchie del centrocampo, no?
8: Perché molto, non è difficile,
7: ha un'altra gamba, un altro piede, un altro spirito, un'altra, sì, sì, voglia, cioè lo vedi proprio che ha una gamba, che ha una gamba diversa. E ti dico, l'altro giorno mi sono anche sbilanciato nel dire che se questa, cioè se Sar continua così, e anzi probabilmente magari migliora anche, potrebbe anche Thuram poi trovare duro, perché se poi Sar esplode diventerà poi dura.
8: Sarà una grandissima cosa però questa, perché vuol dire che c'è concorrenza,
7: certo,
8: e manca da tanto tempo anche, certo, questa questione della concorrenza. Sar mi è piaciuto tantissimo.
7: Guarda, Vito ci dice, ricorda Momo Sissoko, ti ricorda Momo? Tu forse non te lo ricordi neanche.
8: Come
7: Sissoko?
8: No?
7: Non so, sei giovanissimo.
8: Come no? Sissoko? Ma me lo ricordo.
7: Grande.
8: Sì che me lo ricordo, centrocampo, era il numero 22.
7: Sì, che faceva, era lui che aveva
8: Momo
7: fatto il gol in sforbiciata con la Fiorentina.
8: Assolutamente
7: era lui,
8: sì,
7: vero?
8: Era
7: sì,
8: lui,
7: sì,
8: me lo ricordo,
7: mai.
8: Giocavamo
7: lui
8: ancora all'Olimpico noi,
7: sì,
8: di Torino.
7: Sì, sì, sì, se era lui o se era Olisee, ogni tanto mi confondo nella memoria.
8: No, era lui, Momo Sissoko era un grande, avevamo ancora la Holland come sponsor.
7: Sì, bravissimo. Mazza,
8: scusa.
7: Senti, invece Cici Fifi Miao ti saluta, ciao Shakira, dice.
8: Oh, Shakira, ancora.
7: Eccolo lì.
8: Beh,
7: eccolo
8: insomma,
7: lì.
8: C'è un po' di differenza tra me e Shakira, però sempre un complimento.
7: Beh, insomma, anche
8: la
7: nostra Caterina è una bellissima ragazza. No, rispondo invece alla seconda parte del messaggio di Luca sulla comunicazione. Allora, a me, come stanno impostando le cose Carnevali e Company, sta piacendo molto.
8: Anche a me.
7: Da lì ad aspettarci che di fronte alle potenziali provocazioni la Juve prenda la famosa posizione, eccetera, eccetera, non credo, perché non l'ha mai fatto e credo che mai lo farà.
8: Esatto.
7: L'unico che l'ha fatto è stato Tudor e lo hanno pure cazziato per averlo fatto, quindi se vi aspettate che la Juve risponda tra virgolette, non credo, se però c'è effettivamente forse un po' più voglia di parare, no?
8: Sì,
7: evitare che arrivino certi tipi di provocazioni. Intanto la partita delle women è finita, 3-1, quindi la Juve porta a casa i primi tre punti della nuova serie A femminile. E sei d'accordo, Katia, su
8: assolutamente
7: questa cosa?
8: Sì, a me piace tantissimo il nuovo approccio di Carnevali, Massari e tutti gli altri, insomma, finalmente c'è una dirigenza che è presente, che o comunque fa capire ai tifosi e a tutti che c'è, non cade nelle provocazioni, ok? Quindi questa è una cosa molto importante. Ovviamente è anche un po' banale dirlo, che la preferisco alla dirigenza precedente, perché la dirigenza precedente era completamente assente, era anche molto distaccata dai tifosi. Io ricordo tantissimo quando anche soltanto al J Medical, quando arrivavano i tifosi, i dirigenti volevano, cioè i tifosi volevano che i dirigenti si avvicinassero,
7: le foto,
8: non si avvicinavano mai. Comunque quello la dice lunga, e Carnevali io lo vedo sempre puntuale, presente, ha uno stile da Juventus comunque, sempre molto al suo posto, sempre con quella parola in più che ricorda lo stile della Juventus per tranquillizzare un po' i bianconeri. Comunque contro la partita nella partita contro il Sassuolo ha espresso la sua delusione, quindi finalmente qualcuno che, se le cose vanno male, comunque dice che non è tanto buono il momento, certo. Quindi è presente, è una dirigenza presente. Questo sinceramente mi conforta molto rispetto a quella
7: a quello che aveva, sì, assolutamente, cioè, assolutamente.
8: Storia.
7: C'è Gianni Pietro, ciao Pietro, ben trovato anche a te. Ero a vedere le women, bel secondo tempo, sì, delle ragazze, e anche oggi di netto nessuna notizia. No, hai ragione, Gianni, però stiamo leggendo proprio sul nostro sottopancia di Bianconera News, lo trovate anche sul nostro sito. Dovrebbe arrivare domani, sopra, è previsto domani l'arrivo, le visite e credo anche poi l'annuncio, insomma, non, sì, dovrebbe esserci.
8: Ma porta bene questa cosa che ogni volta che noi siamo qui in onda deve arrivare qualcuno che ancora non è arrivato, sta lì, ti ricordi, con anche alla Begovic?
7: Sì, è vero,
8: che
7: è vero,
8: dicevamo...
7: è vero stava arrivando, poi di colpo, tra l'altro, quello
8: tipo,
7: è stato un colpaccio,
8: tre ore dopo della diretta,
7: un colpaccio clamoroso. No, comunque davvero, se dovrebbe, insomma, le notizie ormai, sì, parlano di un arrivo domani.
8: Sì, ma anche,
7: diciamo,
8: perché
7: che...
8: è troppo importante.
7: Sì, ecco, poi prima leggevo un messaggio ancora che era arrivato forse in mattinata, quando non eravamo in diretta, vedi, ecco questo qua che dice: proviamo a parlare del perché non si ha il coraggio di sostenere i giovani. Radu poteva avere un pochino più di spazio, invece ci siamo presi un pensionato, no? Perché poi ovviamente Neto è stato preso perché si poteva prendere, perché era svincolato,
8: sì,
7: e quindi gli si è potuto fare il contratto almeno fino a fine stagione, con il paradosso che dicevamo ieri pomeriggio insieme a Luigi Schiffo a Colpo Gobbo in collegamento con Nicola Gallo, che dicevamo la Juve si ritroverà a giugno con il secondo portiere che non verrà riscattato mai perché Grabar già era di passaggio, in più si è rotto il crociato e quindi tornerà a casa. Vicario, sì, di fatto in prestito, da capire che cosa se ne vorrà fare, e Neto che verosimilmente avrà un contratto fino al 30 giugno. No? Quindi noi dal 1 luglio ci troveremo potenzialmente senza portiere, certo, perché sono tutti o in prestito o col contratto per 6 mesi. Ed è una situazione decisamente anomala, cioè ci si lamentava dell'ipotesi prestito di Suzuki, sì, perché ti saresti ritrovato senza il portiere l'anno prossimo. Siamo comunque
8: in quella situazione,
7: sì, lì, sì, sì. La mia speranza, vi dico la verità, e poi voglio sapere anche cosa ne pensi, poi andiamo con il notiziario, sì, perché sono già 2:30 quasi, la mia speranza è che Vicario dia quelle sicurezze che la Juve cerca e che forse non aveva visto dall'inizio, visto che era, sì, forse la quarta scelta,
8: sì,
7: ma io ti dico che tolto Alisson, sinceramente io tra Suzuki, Martinez scarico da un mondiale perso con un dito rotto e Vicario, io sinceramente sarei andato su Vicario da subito,
8: a prescindere.
7: Poi non lo so, per il momento sta andando molto bene, la parata che ha fatto l'altra sera con l'Atalanta, sì, è stata bellissima perché il rischio era di metterla,
8: sì, sì,
7: sul piede dell'attaccante, invece l'ha buttata fuori. A me sta piacendo.
8: Anche
7: non so
8: a me,
7: se sei d'accordo.
8: No, io penso che sia ad oggi l'acquisto migliore,
7: per ora,
8: in assoluto. Poi ricordo che l'anno scorso con, vabbè, Di Gregorio, insomma, c'erano delle lacune difensive importanti,
7: sì,
8: già non abbiamo una difesa così rocciosa, a parte Bremer, che è veramente il perno più importante della nostra difesa, però avere... Io penso alla difesa, no? Sapere che alle spalle hai un portiere che ti fa,
7: che ti dà sicurezza,
8: cioè, e ti fa delle parate come quelle che sta facendo in maniera molto eccellente Vicario, secondo me dà anche una sorta di sicurezza in più alla difesa, che quindi è un altro approccio.
7: Credo che quel gol ancora preso nell'amichevole con l'Inter quest'estate sia stata proprio la fotografia di quello che era il momento di Di Gregorio, che tra l'altro è in Inghilterra e non sta giocando, perché lui è il secondo del portiere del Bournemouth, che tra l'altro non è una delle squadre che lotta,
8: direi,
7: per chissà.
8: No.
7: Quindi ecco, diciamo,
8: ci fa capire molto.
7: Non è forse il momento migliore della sua carriera. Andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
9: Tutta la Juve che vuoi.
10: Tutta la Juve che vuoi.
11: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
9: l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
10: Tutta la Juve che vuoi.
7: 14.41, torniamo in onda con tutta la Juve che vuoi, insieme fino alle 16, perché in tutto questo, oltre ad aver cambiato un po' la presenza settimanale, abbiamo cambiato anche la collocazione oraria, non è più 13.15 ma è 14.16, quindi siamo insieme ancora per un'oretta e 20 circa. Caterina Baffoni in studio con noi.
8: Ciao Dario.
7: Tullio in regia, e fra poco andiamo con il nostro prossimo ospite, anzi mi ha detto Tullio che è già anche pronto. Allora diamo subito il benvenuto, come sempre con grande piacere, a Orfeo Zanforlin. Ciao Orfeo, ben ritrovato, mi fa molto piacere sentirti su Radio Bianconera.
12: Ciao Dario, ciao Caterina, un
8: ciao
12: saluto
8: Orfeo,
12: a tutti voi.
8: Un piacere, ciao, ciao. Anche per me.
7: Senti, intanto senza spoilerare troppo, stai bene, sei in salute, tutto a posto?
12: Sì, tutto ok, okay. Tutto ok.
7: Perfetto, mi fa molto piacere, ti vedo sorridente, quindi grazie, ovviamente grazie. Mi fa piacere. Senti, mi sono tenuto un messaggio che è arrivato prima, perché volevo chiederti quello che ci scrive Tiziano da Milano, perché è un tema secondo me che va considerato vista la Juve di adesso. Tiziano ci dice: a me dà l'impressione di essersi adagiata alla mediocrità, ovviamente parla della Juve in generale, svolge il compitino e si accontenta delle prime quattro, insomma del quarto posto. Contro il Milan, anziché recuperare il pallone nel tentativo di vincere, hanno festeggiato come se avessero vinto la Champions, compreso Elkan in tribuna, no? Questa è una critica che è stata mossa tanto, no? Dopo quel gol del pareggio di Gatti, poi però la settimana dopo vai a Sassuolo, provi a vincere e la perdi, perché poi di fatto è successo quello. È un po' critico il messaggio di Tiziano, però è un punto di vista che condividono tanti tifosi della Juventus.
12: Bisogna partire dal presupposto che la Juventus ha cambiato tanto quest'anno. Questo non deve essere un alibi o un pretesto comunque per andare un po' addosso alla Juventus, che probabilmente per molti tifosi che si aspettavano dei risultati già da subito, insomma, stentano un po' ad arrivare. Però insomma, io credo che ogni progetto abbia un suo percorso, e questo percorso vada fatto in termini proprio di crescita, cioè la Juventus deve migliorare tantissimo. Non dimentichiamoci peraltro tutti gli assenti della Juventus, spesso per questo non deve essere un alibi, però sono giocatori importanti, sono giocatori titolari che la Juventus non ha avuto nella prima parte, in questa prima parte della stagione. Tanto in un certo qual modo dobbiamo, non dico giustificarla, però dobbiamo anche avere un po' di pazienza. Io al contrario invece sono contento del risultato prestativo di alcuni giocatori che l'anno scorso per esempio non avevano fatto bene. Mi viene in mente su tutti De Grova non mi sembra più quel giocatore che abbiamo visto la passata stagione, con i postumi di infortuni, soprattutto di uno un po' pesante. Mi sembra un giocatore molto recuperato e che può davvero dare il suo contributo importante rispetto all'anno scorso, che purtroppo non ci va bene. Quindi secondo me Alej Begovic per esempio non è una sorpresa, però si sta come dire comportando bene dal punto di vista, si sta adattando anche bene, si sta ambientando anche bene in questa nuova avventura con la Juventus, e quindi sono moderatamente soddisfatto, non sarei così critico nei confronti della Juventus.
7: Senti, era fondamentale dopo proprio quella caduta di Reggio Emilia, no? Contro il Sassuolo, ripartire. La Juve è ripartita bene, no? Perché poi la partita con Neck, lo dicevamo anche prima, esatto, con Caterina, è facile sempre dopo che l'hai vinta, no? Perché prima devi comunque scendere in campo.
8: Esatto.
7: E soprattutto io ho visto una buonissima Juventus contro l'Atalanta, al punto che mi sono chiesto quanto sia effettivamente indietro l'Atalanta, o quanto la Juve davvero l'abbia magari ridimensionata un pochino, dopo tanti anni che l'Atalanta portava sempre via punti dall'Allianz. Effettivamente forse è la partita più bella che ha fatto la Juventus fino adesso.
12: Ma sicuramente la migliore. Dobbiamo però considerare che la Juventus dalle brutte esperienze ha colto comunque la possibilità di migliorare. Io ho visto un netto miglioramento, ma soprattutto dal punto di vista mentale, una consapevolezza superiore dei propri mezzi mi riferisco alla gara contro l'Atalanta. Certo, quella di Sassuolo è stata una bruttissima esperienza. Secondo me però, in certo qual modo, lo so, è paradossale quello che sto dicendo, però è servita a qualcosa, perché nella gara contro il NEC abbiamo visto una Juventus nettamente diversa, poi tenuto conto certo della qualità degli avversari, però come dicevi tu, prima di giocartela non sai mai come va a finire, e quindi quella gara lì è stata secondo me potrebbe essere un trampolino di lancio, ecco, nell'acquisire una consapevolezza di quelle che sono le qualità che comunque la Juventus ha magari nascoste, sono da tirare fuori tutte. Servirà, torno a ripetere, un po' di tempo, ma la stagione è anche molto molto molto lunga.
7: Certo. Senti, l'altro tema ovviamente che non possiamo non affrontare è quello della nazionale, no? Non l'abbiamo solo sfiorato per adesso, anche perché insomma non, purtroppo non c'è tantissimo da dire, soprattutto per noi juventini, no? Prendo un messaggio di Albino da Morciano che ti giro, che così ci consente di entrare nel tema. Ci dice: cara Italia, no Juventus, non parti, no parti.
8: Perché non parti? Perché sì, non cioè... abbiamo Juve italiani.
7: E poi dice: tanti saluti ai dirigenti federali che ci vogliono male, no? Questo è un po' il sentimento popolare del tifoso bianconero di questi anni, ormai, mi viene da dire, non soltanto certo. Più di questo periodo. C'è anche da dire che è un'Italia molto rivoluzionata. Io ieri con Luigi Schifo, ieri pomeriggio, facevo un mea culpa dicendo che almeno 6 o 7 giocatori di quelli convocati da Mancini non li avevo mai sentiti nominare, no? Cioè siamo proprio a un tale ricambio generazionale, dove una volta in nazionale andavano quelli che sentivi nominare sempre, adesso ci finiscono addirittura quelli che non senti nominare mai.
12: È un progetto indubbiamente molto interessante, quello dell'allenatore, e meno male che questo progetto prevede già tanti giovani. Questo vuol dire che comunque l'idea è quella di ringiovanire un po' l'ambiente, considerato il fatto che comunque per 3 anni non abbiamo fatto i mondiali, quindi adesso certo. Criticare questa sì. Nazionale, che è la prima uscita, perde anche in maniera pesante, perché comunque la nostra nazionale è rimasta in partita solo per 20-25 minuti, però in questi 20-25 minuti si sono viste anche cose abbastanza interessanti. Bisogna avere pazienza, adesso non si può pretendere che con la bacchetta magica dall'oggi al domani ritorniamo ad essere la nazionale degli anni passati, completa di grandi giocatori dotati di qualità balistiche straordinaria, di top player. Questa è un'altra nazionale, poi tutti i paralleli con il passato non li dobbiamo più fare, dobbiamo pensare da dove si sta ripartendo, ed è un nazionale molto giovane, quindi pagherà lo scotto iniziale di queste esperienze che mancano a molti giovani, però bisogna anche avere un po' il coraggio, altrimenti andiamo sempre avanti con gli stessi giocatori delle stagioni precedenti, che non hanno fatto bene con la nazionale. Bisogna conservare quello che è di buono, si può portare a casa, quindi i grandi nomi, mi riferisco a Barella, a Donnarumma, insomma questi giocatori importanti,
7: Tonali, no? Quelli sono
12: Tonali, sì, esatto. Su cui poi costruire questo percorso.
7: Ecco, senti, io ho letto stamattina un'intervista a Causio, no? Che diceva proprio del fatto di questa cosa di cui si parla anche tanto alla Juve già da un po' di anni, cioè di ricostruire il famoso zoccolo italiano, no? Perché alla Juve da troppo tempo mancano un po' di giocatori italiani, con addirittura il record, chiamiamolo negativo, col Sassuolo, in cui la Juve per la prima volta nella storia non schiera neanche un giocatore di movimento italiano, tolto Vicario, erano tutti stranieri. È così importante avere un'ossatura italiana, Orfeo? Forse più per la nazionale che per l'Italia, nel senso che l'Italia esatto. Vince quando la Juve ha tanti nazionali, no? Di solito il parallelismo è un pochino quello. Però bisogna forse ripartire da quell'organizzazione, da quel ribaltone istituzionale che voleva forse fare Maldini quest'estate, e che adesso però chissà se verrà fatto.
12: Ah, sicuramente tutto questo però deve avere un suo passaggio, cioè dobbiamo pensare davvero a questo momento di tanti ragazzi giovani di grande prospettiva, secondo me, di grande prospettiva, non per tutti questo, però giocatori che hanno delle potenzialità, e su questo costruire un asse importante sia nei club che anche in nazionale. Però torno a ripetere, ci vuole pazienza, bisogna aspettare, ci vorrà qualche anno probabilmente, perché se pensiamo che nel giro di 2, 3, 4 partite risolviamo tutti i problemi che abbiamo affrontato, che abbiamo incontrato negli ultimi 10-12 anni, tu puoi capire che questo è impossibile, certo, è impossibile certo. Nella maniera più assoluta.
7: Senti, giocatore che ti ha colpito di più favorevolmente in queste prime 5+1 giornate, quindi aggiungiamoci anche quelle dell'Europa League, cioè chi è che può essere davvero un po' il simbolo di questa nuova Juventus?
12: Ma a me sono piaciuti diversi. Douglas Luiz, per esempio, io su questo giocatore ci avevo sempre creduto, aveva fatto male, Spalletti lo ha rispolverato, gli ha ridato come dire, la voglia di giocare, ecco, la voglia di giocare, perché anche in Inghilterra non aveva fatto bene. Mi sembra un giocatore ritrovato, i meriti sono in questo caso sono di Spalletti, quindi io confido anche sull'importanza di questo giocatore, che non ci farà vedere cose che ci ricordano il passato di altri giocatori in quel ruolo, però sicuramente in questa Juventus può essere un giocatore determinante e importante. Con Seisao lo vedo un po' più deciso, lo vedo un po' più efficace, cerca un po' di più la porta, quindi secondo me sarà un altro elemento, direi, importante. Poi mi aspetto da Colomoni sicuramente un rendimento diverso con la conoscenza, la competenza di riconoscere che non è quell'attaccante, quella punta centrale che riempie l'area che voleva Spalletti. Probabilmente Spalletti voleva un giocatore con quelle caratteristiche e l'ha preso, e mi riferisco a Colomoni.
7: Sì.
12: Poi ne voleva un altro invece con caratteristiche diverse, che però è arrivato, ma anche lui non è propriamente un giocatore che riempie l'area, sì, non è sì, quel sì. cecchino, tre palloni che riceve due gol, non è quel giocatore lì. Dobbiamo confidare, come dire, sulla comunione dei gol, cioè dobbiamo sperare che faccia gol con Seisao, quindi che abbia un po' più coraggio ancora, che abbiano più coraggio un po' tutti nel trovare, nella ricerca del gol. Questo deve essere la volontà, ma questo però non ci deve poi permettere di fare le figuracce di Sassuolo, non dobbiamo certo. rischiare. Cioè, certo. voler giocare nella metà campo avversaria va bene, nella riconquista palla veloce va bene, però dobbiamo anche essere certi di non rischiare troppo e concedere troppo per l'eccessivo entusiasmo e la poca ragionevolezza che metti in campo.
7: Senti, dove arriva la Juve, Orfeo? Cioè, ti sei fatto un'idea di quale può essere il vero obiettivo della Juve quest'anno? Perché qua ci sono in tanti, qualcuno ci bacchetta, Pasquale da Palermo, poi leggo dopo il secondo pezzo del messaggio che parla di altro, ma ci bacchetta perché io prima dicevo, viste le forze in campo in questo momento, io vedo una Juve abbastanza fiducioso per il quarto posto, ma faccio fatica a vederla più su, perché Roma e Inter mi sembrano un gradino più avanti, e ci metto un Como che oggettivamente, insomma, sta piacendo, deve un po' abituarsi alle altitudini, diciamo così, però insomma io vedo un piazzamento abbastanza onesto in Champions, faccio fatica a vederla lottare per lo scudetto sinceramente.
12: Però siamo la Juventus, dobbiamo giocare per dare fastidio, per disturbare coloro che hanno qualcosa in più rispetto alla Juventus, quindi ok, va bene il quarto posto, è un po' limitativo, se non l'abbiamo raggiunto l'anno scorso per qualche punto, quest'anno lo dobbiamo raggiungere, direi, meglio. Io voglio pensare anche che Roma, per esempio, Napoli, che sta attraversando un momento difficile e non è detto che ritrovi la miglior, diciamo, prestazione in questa stagione, lo stesso Como, che comunque sono impegnati in coppe europee importanti, che non è la nostra Europa League ma è la Champions League, che comporta molte distrazioni, quindi se non sei abituato a giocare in Champions League puoi lasciare qualcosa nel tuo percorso. Quindi mi riferisco alla Roma, che sì, ha sempre giocato in Europa, ma negli ultimi anni dove ha giocato in Europa League, dove siamo noi quest'anno,
7: in Conference, sì certo.
12: in conference e quant'altro. Per il Como è una novità assoluta, quindi io non ho queste certezze che queste squadre faranno benissimo in campionato, qualcosa dovranno lasciare in giro per forza necessariamente, altrimenti perderanno consapevolezza delle proprie qualità sia in campionato che in Champions League, quindi decideranno un po' il da farsi in termini proprio di turnover, come gestire queste situazioni. Quindi io me la gioco, vado oltre il quarto posto, perché non possiamo disturbare l'Inter soprattutto, perché non disturbare un rientro del Napoli, soprattutto la Roma, cioè dobbiamo pensare ad andare oltre, non siamo nelle migliori condizioni, le altre invece stanno andando già a mille, quindi dobbiamo confidare in quello che si può chiamare una progressione delle condizioni di questa Juventus, quindi io sono fiducioso, ma lo dobbiamo essere un po' tutti.
7: Sì, nella speranza poi che i rientri, cioè, perché adesso oggettivamente alla Juve mancano almeno tre giocatori importanti, no? Perché con tutte le critiche che si fanno a Locatelli, comunque un giocatore importante, Yıldız non ne parliamo, io ci metto anche Thuram, che per me è un mio pallino Thuram, io ho sempre la speranza che possa che possa esplodere. Ti chiedo ancora una cosa, Orfeo, proprio su, su Thuram, poi ti saluto. Prima citavamo Sarr, no? Che insomma è entrato e deve fare un po' il Thuram in questo momento. È un giocatore che ti piace, potrebbe eventualmente addirittura passare davanti al francese nelle gerarchie di Spalletti, visto che comunque Thuram fino a gennaio almeno non lo vedremo in campo.
12: Attenzione, questo potrebbe essere. Allora, nella sua prima uscita in maglia bianconera non mi era piaciuto, l'ho visto un po', come dire, un po' titubante.
7: Spaesato,
12: un po'
7: forse.
12: Spaesato, sì, era un po' fuori dalla, dal gruppo, ecco, dal punto di vista proprio della, dal punto di vista tattico. E questo, vabbè, è abbastanza normale, il giocatore si deve ambientare, certo, deve capire come la squadra si deve muovere e soprattutto come i compagni si devono muovere quando lui decide di intraprendere un'iniziativa in campo. Ha più o meno le stesse caratteristiche. A me è piaciuto invece con l'Atalanta, mi è piaciuto tantissimo. Io ho visto personalità, sicurezza, dei propri mezzi, muoversi bene sul campo con disinvoltura. A me è piaciuto tanto in quell'occasione, speriamo poi che si ripeta. E quindi voglio essere fiducioso anche per lui. Sì, il rischio è che possa diventare lui il titolare e mettere un po' in ombra Thuram, però le partite sono tante, la stagione è lunga, giochiamo in Europa, giochiamo insomma, ogni tre giorni una partita, quindi c'è spazio per tutti. Dobbiamo anche, come dire, sorvolare su quello che è il concetto della titolarità. Quando hai dei buoni giocatori sono tutti titolari, se poi su, più o meno sono tutti sullo stesso livello, di alterni, quindi questa sicuramente è una cosa.
7: Sì, poi nella speranza, come diceva Allegri, di essere bravi a riempire il

0: faceva le interviste in questo periodo, no? Sì. Diceva, noi dovremmo, perché quando c'erano le partite un po' così, lui diceva, noi, l'importante è poi in primavera essere dentro tutte le competizioni, esatto. No? Perché poi vuol dire che stai andando avanti, hai passato i turni delle varie coppe, Coppa Italia, Champions all'epoca, quest'anno, esatto. Quest'anno Europa League. No, volevo sentire sì. Cosa ne pensi della seconda parte del sì. Messaggio di Pasquale da Palermo, che ci dice, vedete come siamo ridotti, dopo appena 5 giornate discutete di chi tra Roma e Cartonati possa vincere lo scudetto, quindi ce l'ha con me.
1: No, anche con me.
0: Come perché... se noi fossimo una squadretta qualsiasi. Perché Conte non ha ancora preso il posto di Spalletti e, scusami Pasquale, io ti dico un per fortuna perché proprio è l'ultima cosa che vorrei, tu invece direi il contrario perché dice non c'è una spiegazione logica, forse giochiamo per non vincere. La mia sensazione è che la proprietà si sia sottomessa alla volontà dell'Inter, che vuole Conte lontano dalla Juve, siamo caduti davvero in basso. Uno, non credo. Due, Conte credo che voglia farsi un po' di vacanza, tra virgolette. Sì. Voglio sapere cosa ne pensi, Kat.
1: Allora, è chiaro che a chiunque piacerebbe vedere Conte in panchina, a memoria del passato e del trascorso e di quanto sia juventino Conte. Però è anche vero che non concordo con questo pensiero, Pasquale, ma semplicemente perché la realtà dei fatti ci parla di un Inter e di una Roma nettamente superiore alla Juventus. Poi la Roma nel corso della stagione sicuramente potrà avere delle difficoltà perché è una squadra molto altalenante, è un ambiente molto particolare, ma sicuramente ha delle qualità molto e delle basi molto più solide della Juventus. Cioè, ma non prendiamoci in giro, Inter e Roma sono più avanti a livello di solidità, prima di tutto di formazione, certo. Perché noi abbiamo un'altra volta ristravolto tutte le carte in regola, ancora una volta abbiamo cambiato la dirigenza, ancora una volta abbiamo dato fiducia a dei giocatori che lo scorso anno hanno fatto malissimo. Vero. Poi ci sono dei giocatori che sono infortunati e noi comunque abbiamo perso in malo modo a Sassuolo, sì. Cioè ok che può essere una debacle, ma cioè, ma noi soffriamo quando giochiamo.
0: Sì.
1: Cioè, dopo.
0: Sì, anche perché lì la pareggia al 91esimo. Poi loro
1: non puoi non chiuderla, non puoi non dare un senso di superiorità ad una squadra molto mediocre, certo, ma come certo. Il Sassuolo, con tutto il rispetto per i neroverdi. Però, cioè, anche a me piacerebbe adesso vincere tutte le partite, essere prima in classifica e andare in Piazza San Carlo a sventolare il tricolore. Cioè, mi piacerebbe adesso farlo.
0: Certo. Anche perché un po' che non lo facciamo.
1: Ma mamma mia, poi io adesso
0: sei diventata torinese, quindi adesso... è più facile andare in Piazza San Carlo. Quindi infatti... quest'anno vinciamo lo scudetto perché Kate vuole andare in Piazza San Carlo.
1: Immagino. Poi se non lo vinciamo non mi vogliono vedere nessuno.
0: Ma figurati,
1: quindi...
0: non è che dici abbiamo vinto fino adesso no, e non vinciamo. Certo. Quindi,
1: no, anche perché so 10 anni che aspetto questo momento, esatto, quindi, mo direi che è passato un po' troppo.
0: Facciamolo risuccedere. Andiamo esatto. Con il notiziario, ci sentiamo fra poco.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera.

0: 15.07, torniamo in diretta con tutte le ore che vuoi, insieme fino alle 16. Devo abituarmi a dire fino alle 16, perché sei sempre stato fino alle 15. Quindi quest'ora, tanti anni fa, c'è stato un anno in cui, quando andavamo in parallelo anche su Boom Channel, che avevamo il canale che ci trasmetteva anche in TV, effettivamente facevamo 14-16 perché si incastrava meglio con i palinsesti. Esatto. Adesso invece eravamo tornati da lungo tempo dalle 13 alle 15, invece adesso 14-16. Sempre Caterina Baffoni in studio con noi, sempre eccoci. Tullio in regia. Volevo ancora leggere, prima di andare dal prossimo ospite, un paio di messaggi che sono arrivati e insomma, intanto volevo ringraziarvi perché Terry ci saluta come sempre. Buon sabato pomeriggio, carissimo Dario, bentornato. Grazie Terry, in realtà poi non sono mai andato via, il venerdì pomeriggio con Gigi Schiffo ci siamo sempre a colpo gobbo. Ciao Caterina, sempre un piacere.
1: Ciao Teresa, anche per me.
0: Quest'anno la squadra di Milano, si gioca, nessuno nomina mai, la chiamano sempre in tutti i modi, tranne che la Roma. La squadra di Milano squadra si di giocherà Milano. Lo
1: ma
0: scudetto
1: chissà quale.
0: Solo con la Roma, vedi che però siamo in tanti a pensarlo. Intanto ieri un'Italia senza, senza il nulla cosmico, hai ragione, un abbraccio a te Terry. Doni, sei sempre troppo carina con me, finalmente torna alla Juve, tutte le Juve che vuoi, programma top di RBN, grazie, fa piacere sapere il tuo apprezzamento. Martedì era allo stadio per le Women, peccato per il risultato dopo la conquista della bellissima Women's Cup. Bene, oggi l'esordio con il Napoli. Come vedi questa stagione dopo i tanti nomi nuovi e la partenza di Bonansea? Grazie sempre per la vostra compagnia. Guarda, Doni, ti faccio rispondere da Caterina, che di tutte le persone che conosco è quella che meglio sa e meglio conosce l'ambiente Women, anche per averle seguite spesso da vicino. Sì. Bonansea ha fatto una roba un po' alla Girelli, no? Insomma, ci sta dopo tanti anni. Un po' alla Del Piero,
1: ma
0: se vuoi.
1: Esattamente, ma guarda, esatto. A parte ciao Donà, è un piacere anche per me. E anche mi fa molto piacere di parlare sempre delle women. Ricordo sempre con grande orgoglio che non ne parlava nessuno.
0: È certo.
1: E invece noi abbiamo sempre spinto sull'argomento. Allora, io direi che sicuramente la partenza della Bonansea è un colpo, no? Un po' diciamo nostalgico, e anche purtroppo perdiamo un pochino di qualità e di fondamenta. È un po' come quando la BBC, soprattutto Del Piero, eccetera, sai com'è, la vecchia guardia, le fondamenta, i pilastri della Juventus vengono meno, no? Quindi anche le bianconere questa cosa la patiscono, come se n'è andata via la Girelli, Saragama, insomma ce ne sono tante, no? Sono quelle che comunque hanno aperto la strada al calcio femminile della Juventus, quindi sicuramente sarà difficile rimpiazzare un fenomeno che ha scritto la storia della Juventus come Barbara Bonansea. È anche vero che martedì, tra l'altro, sarei dovuta andare anche io allo stadium, ma per varie motivazioni non sono più andata, e meno male, perché comunque mi sarei vista una sconfitta, purtroppo. Non penso che se l'aspettavano nemmeno loro, però la Juventus femminile, che sembra essere sempre di pari passo a quella maschile, anche lei secondo me sta vivendo un momento di rodaggio importante, anche lei sta vedendo appunto le fondamenta, i pilastri andarsene, quindi devono rimpiazzare con gente che non solo forte altrettanto, ma che entri bene nei meccanismi e nella mentalità juventina.
0: Ha cambiato anche l'allenatore quest'anno,
1: ha cambiato,
0: no?
1: L'allenatore, cioè, devo dire che anche loro sono in una fase di rodaggio, sono in una fase completamente nuova, quindi secondo me questi pezzetti che ci perdiamo, questi punti che ogni tanto ci perdiamo per strada, sono molto fisiologici e normali.
0: E intanto la Women's Cup
1: l'abbiamo portata a casa. Oggi abbiamo vinto contro il Napoli, molto importante anche questa vittoria per il morale dopo una sconfitta, soprattutto per il campionato, perché la Juventus deve lottare il titolo, perché ha una bella squadra comunque. Quindi peccato per la partita contro il Benfica, però tanti mali non vengono per nuocere.
0: Anche perché ogni tanto la batostina per far vedere che non è tutto perfetto
1: ci serve.
0: Guarda, Giancri ci dice: mancano dei ricambi a centrocampo in difesa, sì, forse la coperta è un po' corta, ma in una fase di rinnovamento credo che sia un po' inevitabile.
1: Esatto. Poi la Juventus Women ha giocato meglio nel secondo tempo che nel primo, quindi secondo me è una Juventus che deve ancora un po' conoscersi, perché quando cambiano tantissime figure all'interno dello spogliatoio, comunque bisogna anche capire nuovi dettami, nuove caratteristiche delle proprie compagne, sai, perché ha vissuto lo spogliatoio e chi ha giocato a calcio e ha vissuto lo spogliatoio, ci sono delle piccole sfumature che sono fondamentali, che da fuori magari una persona non lo sa, non lo nota, però anche semplicemente trovarsi bene con la persona, con una propria compagna, è fondamentale.
0: Ah, questo determina. Uno sport di squadra credo che sia. Poi, sai, ci sono anche quelle situazioni un po' paradossali in cui alcune coppie gol del passato si diceva che non si sopportavano, però poi in campo invece rendevano tantissimo. Ogni tanto si creano anche quelle dinamiche lì. Però in uno spogliatoio di 15-20 ragazze è importante che le cose funzionino.
1: Esattamente.
0: Leggo ancora i messaggi di Giacomo da Susa, poi andiamo dal nostro ospite, anzi, poi lo coinvolgiamo magari anche su questo argomento. Giacomo ci dice: ciao entrambi, ciao a te.
1: Ciao.
0: In queste prime giornate mi è sembrato molto importante Lucumi, che dà una solidità che serve. A Sassuolo Spalletti lo ha tolto e si è visto. Invece continuo a essere super critico con Conceição, che non fa mai la scelta giusta. Il passato non fatto con Colomoni con l'Atalanta grida vendetta. Mi dispiace che non ci siate tutti i sabati, Giacomo. Guarda, un po' spiace anche a me, ma insomma, esatto. Dai, quest'anno è così, ma poi non è detto che poi in futuro non si ricambi. Adesso ci stiamo un pochino assestando anche noi. No. Per venire nel merito del tuo messaggio, guarda, Lucumi, anch'io un po' ho un po' bacchettato mentalmente, diciamo, Spalletti, perché è stato il classico cambio di è ammonito, lo sostituisco,
1: esatto.
0: No? Che tutto sommato forse in un certo tipo di gara per un difensore centrale ci può stare, però è anche vero che in questo momento l'apporto di Lucumi è davvero molto importante, sono d'accordo. Su Conceição, ragazzi, Conceição ha 22 anni, 23
1: sì,
0: anni,
1: poi...
0: cioè, è un ragazzo, è ancora molto giovane, cioè gli italiani di 22 anni li consideriamo dei bambinetti appena arrivati,
1: esatto.
0: In Serie A.
1: Ma
0: Conceição
1: che...
0: a quell'età lì e tutti è fortissimo.
1: Ma è fortissimo.
0: E che possa ancora fare la scelta sbagliata, tutto sommato forse ci può stare. Io dico che quest'anno, tra l'altro, è già molto cresciuto rispetto all'anno scorso.
1: Assolutamente,
0: mi sta piacendo tanto.
1: L'anno scorso ho visto Conceição fare delle ottime partite a Sprazzi, nonostante l'anno scorso ha fatto delle ottime partite.
0: Vero.
1: Tra l'altro, il gol più bello della serie è stato il suo. Cioè, questo va bene, non è che vuol dire che sia un ottimo giocatore, a prescindere se fai un gol meraviglioso, però. Ma cavolo, nelle geometrie, nei cross, nelle incursioni è l'unico giocatore che ci permette di fare gol.
0: Sì, e tra l'altro finalmente dopo aver preso due pali è riuscito anche a segnare.
1: Ma poi mi sembra a centrocampo l'unico giocatore con quella verve, con quella rabbia che entra
0: e che c'ha voglia
1: sempre,
0: che
1: ha voglia,
0: no?
1: Di spaccare proprio la partita.
0: Andiamo dal nostro ospite Jacopo Desiderio, J-Land. Ciao Jacopo, ben ritrovato, mi fa sempre gran piacere sentire anche te su Radio Bianconero.
2: Buon pomeriggio ragazzi, buon ciao, pomeriggio, Jacopo. Ben ritrovati.
0: Ciao, grazie.
2: Un piacere anche per me.
0: Ci siamo un attimino dilungati su questo commento su Conceição, non so se vuoi aggiungere la tua, se hai sentito quello che stavamo dicendo, Jacopo.
2: Sì, più o meno sì, sia su Lucumi che su Conceição. Diciamo che il messaggio dell'amico da casa mi trova tendenzialmente d'accordo su entrambi i punti, soprattutto ovviamente su Lucumi. Tu sai cosa penso di Lucumi, Dario, no? È
0: certo.
2: Un giocatore... che speravo che potesse finire nei radar della Juve anche un po' di tempo fa, non soltanto in questa ultima finestra di mercato, quindi insomma valore assoluto. Per quel che riguarda Conceição, tendenzialmente io sono d'accordo con Kate quando dice ha grande spirito di iniziativa, cioè molto propositivo, ha personalità, ci prova quantomeno, che per un ragazzo, e anche qui sono d'accordo, tutto sommato ancora giovane, è sicuramente una nota di merito. Mi piacerebbe che prendesse un po' più la porta, diciamo, però anche questo.
0: Quello a tutti, credo.
2: Che per, diciamo, la mole di gioco che crea, e ne crea davvero tanta, il fatto che, come dire, la concretizzazione rasenti delle medie, evidentemente non ottimali, non positive, questo è senz'altro un tema. Un tema che comunque va affrontato nell'analisi e che comunque può portare sicuramente a una lettura di un giocatore che deve ancora lavorare, deve ancora crescere. Però insomma ha tutto il tempo per poterlo fare, ecco.
0: Assolutamente, e noi ovviamente speriamo che lo faccia.
1: Certo.
0: Ti leggo anche questo messaggio di Andy da Essen che fa salta da Juve Nazionale, poi come sempre con te andiamo a mettere anche il nasino sul potenziale futuro mercato, Jacopo, perché Andy ci dice intanto piacere di sentirti, insomma questa la dicevamo, è la prima puntata di Tutta Juve che vuoi di questa stagione, poi saluta Caterina e dice
1: ciao,
0: beh grazie quelli ancora, peccato non sentiti tutti i sabati, grazie Andy, ma cioè, pian pianino ci saremo. Dice: secondo me gli allenatori dovrebbero lasciare un po' da parte la propria filosofia e usare gli ingredienti che hanno a disposizione. Sulla Juve non capisco Spalletti che insiste sulla punta e sulla Nazionale Mancini con tre punte quando ne vedrei meglio due. È un po' il tema che affrontiamo spesso anche noi, no Jacopo? C'è questo potenziale anche cambio di modulo, adesso lasciamo stare la Nazionale che l'abbiamo vista una volta ieri sera, rimanendo soprattutto in casa Juve, tutti ci chiediamo perché non passi per esempio a un centrocampo a tre e un attacco magari a due punte, visto che la punta centrale vera la Juve non ce l'ha.
2: Sì, ci può stare, in relazione soprattutto anche magari agli attaccanti che lo scorso anno ha avuto la Juve, no? Sia Openda che David. David sì. È vero che a Lille è stato spesso abituato a giocare come unico riferimento offensivo, però è altrettanto vero che aveva due ali con grande propensione offensiva, una delle quali soprattutto Zegrova, il nostro Zegrova, che evidentemente lo mettevano in una situazione di comfort tale da poter essere l'unico ed efficace riferimento offensivo. Per quel che riguarda la nazionale ti direi non saprei, anche perché siamo nell'ennesima fase di transizione, mi sembra di capire. Sì. Ci sono dei giocatori nuovi che sono proprio agli inizi, e questo non che mi trovi in disaccordo io con questa cosa, sono d'accordo per esempio con la chiamata di Dumbia. Per me Dumbia è un giocatore molto forte che è andato allo Sporting di Lisbona, che è partito addirittura dalla Lega Pro e dopo, come dire, risultati un po' sotto traccia qui in Italia è stato assolutamente valorizzato e ne è stato sicuramente riconosciuto il valore dallo Sporting nella scorsa estate. Sull'Italia insomma dobbiamo ritrovare un pochettino, secondo me, di serenità, di equilibrio a livello ambientale. Diciamo che tutti gli accadimenti, l'ennesima mancata di qualificazione al mondiale, lasciano sicuramente delle tossine molto molto grandi, però insomma, che volete che vi dica, io l'idea che mi sono fatto sull'Italia è che è molto figlia della politica calcistica italiana degli ultimi 10 anni. Cioè io quando vedo, a parte che ieri sera, sono sincero, non l'ho neanche vista, cioè più o meno ho seguito l'andamento, ma non l'ho neanche vista perché evidentemente avevo di meglio da fare. Però cioè, se io penso alla nazionale, che vuoi che ci dica? Dai, mi viene in mente Chiné, mi viene in mente Palazzi, mi viene in mente lo stesso Malagò, mi viene in mente Tavecchio, mi viene in mente Gravina, cioè c'ho una forma di repulsione tale per cui faccio evidentemente molta fatica. Io credo che l'obiettivo della nazionale debba essere questo, ritrovare l'amore della gente.
0: Certo.
2: Perché non penso che sia soltanto un discorso mio che sono juventino, ma penso che sia un discorso di tante persone che evidentemente hanno raggiunto ormai un livello di disillusione tale per cui chiaramente non ci credono più, e quindi insomma questo è l'augurio che mi sento di fare ai nostri ragazzi, alla nostra nazionale.
0: Senti, io prima dicevo con Orfeo, ho fatto una specie di mea culpa, perché alcuni dei giocatori che ha convocato Mancini non li avevo mai addirittura neanche sentiti nominare, no? Allora, adesso, più o meno su quell'onda lì, ti leggo la domanda di Pietro Giancristiano Giancri, che ci dice: volevo fare una domanda al signor Desiderio. Vuole sapere cosa ne pensi di Romano.
2: Bel giocatore, è andato in hype per una super perla, credo addirittura la prima giornata di campionato, se non mi ricordo male, contro il Parma, partita che peraltro vidi, insomma, gol decisivo del Cagliari, che sta facendo una stagione straordinaria il Cagliari, Dario, diciamolo.
0: Sì.
2: Ve lo dico proprio in maniera serena, molto al di là delle mie aspettative, poi è chiaro che siamo ancora all'inizio,
0: certo.
2: Ed è altrettanto chiaro che bisogna confermarsi. Però devo dirti, il Cagliari, sai, anche con la partenza di Esposito, che era un giocatore centrale in quel tipo di contesto, pensavo che potesse andare più in difficoltà, invece ogni anno tirano fuori dei giocatori interessantissimi. Anche il centravanti di quest'anno, Mendy, mi sembra una roba a livello di futuribilità molto molto valida, seria. E lo stesso Romano, che ha 20 anni, se non vado errato dovrebbe essere un 2-6, se non addirittura un 2-7, è un giocatore che ha sicuramente grossissimo margine. Poi noi siamo un po' in carenza in quel ruolo lì, lui per me è un play puro, anche se gioca bene anche in un centrocampo a due. Io suggerisco anche un altro giocatore nel ruolo che non è stato chiamato, ma che secondo me sta facendo cose egregie in Spagna, che è Amatucci, che è col Deportivo La Coruña, scuola fiorentina, è un 2004, quindi qualche annetto in più di Romano, ma è uno in questo momento uno dei play più puliti a livello di precisione passaggi di tutto il campionato. Vero che le statistiche lasciano sempre il tempo che trovano, io peraltro sono convintamente contro le statistiche se prese come unico parametro,
0: certo,
2: assoluto,
0: certo.
2: Però è un ragazzo che in un contesto iconico, se vuoi, come il Deportivo La Coruña, ricordiamo il grande Depor che fece fuori il Milan più di 20 anni fa, con Pandiani, con Makai, quindi insomma è una squadra evidentemente che mi suscita dei significativi ricordi in quel periodo storico, quindi è in una piazza importante, sta facendo bene, gioca con Aubameyang che è un campionissimo assoluto, seppur a fine carriera, quindi insomma mi sembra una roba interessante quella che sta venendo fuori per Amatucci in Spagna, e credo che questa stagione che lui sta facendo lo possa sicuramente proiettare per i papabili a livello di convocazioni per le prossime partite della nazionale.
0: Ti lascio a una domanda di Caterina, prima però ti dico ti confermo che Romano è del 2006, 17 giugno, quindi appena compiuto 20 anni e Pietro sempre ci ricorda che la prossima partita, tra l'altro, della Juve sarà proprio contro il Cagliari, certo, perché alla ripresa del campionato ci sarà.
2: Se non vado errato viene da vittoria a Bergamo, anzi sì, dico bene, forse vittoria a Bergamo 2-1 mi sembra.
0: Adesso
2: Vittoria Udine, quindi ha fatto due colpacci esterni che sono, come dire, complicati anche per squadre di primissima fascia, e quindi di tanta roba, e devo dirti, questo chiaramente mi fa focalizzare l'attenzione su Pisacane, sull'allenatore che già l'anno scorso mi aveva dato delle ottime sensazioni, e quest'anno, se vogliamo, sta anche alzando l'asticella, quindi bravo lui, complimenti a lui.
0: Sì, ti confermo, due trasferte, Bergamo e Udine, entrambe vittoriose, 2-1 Bergamo, 1-0 Udine, e tant'è che in questo momento il Cagliari è quarto in classifica con 12 punti, solo uno in meno delle tre di testa che sono Roma, Inter e Lazio, quindi un ottimo avvio.
1: Direi proprio di sì. Ciao Jacopo.
2: Ciao Kate.
1: Ciao, ciao, a parte che vabbè, il Cagliari è una grande conferma, quest'anno in Sardegna si sta sempre bene.
2: quindi... Quello sicuramente
1: fa veramente tanto. E ti volevo chiedere, Jacopo, secondo te quale, se c'è una squadra rivelazione quest'anno, quale può essere il giocatore invece che più può essere la sorpresa della Juventus di quest'anno, se ti aspetti un Yıldız per dire, o se c'è un giocatore che pensi possa fare la differenza alla Juventus quest'anno?
2: Beh, una rivelazione l'abbiamo detta sicuramente il Cagliari, no? Però sì, secondo me una menzione specifica sicuramente la merita il Frosinone. Frosinone è una roba folgorante, ragazzi.
1: Io ho visto
2: la partita col Como e devo dirti che sono rimasto davvero davvero colpito. Sì. C'ha quelle due ali lì, Bernadze e Gegemis, che sono due giocatori di alto livello. Cioè, là quasi rivedo un po' il Leicester di Ranieri, no? Anche come sistema di gioco, con un riferimento offensivo, con tanta produzione sugli esterni. Lì a Leicester, se non ricordo male, c'era Mahrez, che poi andò al Manchester City, sì, e che faceva l'esterno di destra di piede mancino, che rientrava nel campo e devastava le difese avversarie. Io devo dirvi che Gegemis è una roba simile, ragazzi. Cioè, quindi anche se mi chiedete, poi arriviamo sui giocatori della Juve, però è chiaro che se mi chiedete anche dei giocatori rivelazioni di altre squadre, mi viene sicuramente da farvi i nomi di Gegemis, dello stesso Gvernadze. Raimondo è un 2-4 per me, io forse l'ho detto con te, Dario, in trasmissione live il mercoledì, per me è più forte di Immobile. C'è un giocatore che in questo momento, cioè in Italia, non sto vedendo molto di meglio, anche in considerazione dell'età, anche se poi 22-23 anni per me inizia a essere un'età giovane, ma non più giovanissima, nel senso che poi questi ragazzi è giusto che trovino un grado di responsabilità il prima possibile, per come la vedo io. Quindi bellissima realtà il Frosinone. Albini, ho sempre pensato che fosse un bravo allenatore, e sta trovando delle favolose conferme dopo il bellissimo campionato dello scorso anno in B, e quindi Cagliari e Frosinone assolutamente super top fino a questo momento.
0: Guarda, io Raimondo me lo sono preso anche al Fantacalcio.
1: Ottimo.
2: è andata bene. Per quel che riguarda la Juve, io spero, credo, e ho avuto, come dire, già degli ottimi riscontri, delle ottime sensazioni, che Alai Begovic è una roba sopra le righe. Cioè, questa è l'idea che mi sono fatto, anche se a livello di espressione, di espressività, di potenziale, siamo ancora proprio agli inizi, secondo me, alla prima confidenza, ecco. Però si vede che è qualcosa di speciale rispetto, come dire, alla media, anche perché un 2-7, 18 anni, è chiaro che la Juve... È chiaro che la Juve deve lavorare molto su di lui, no? Cioè, io questa è anche una cosa che ho detto spesso a Dario nell'ultimo periodo. Se penso che la Juve ha in rosa, seppur un in prestito in questo momento, Licina, Alaibegovic e Yıldız, mi viene da pensare che, insomma, non è tutto poi negativo, che effettivamente ci sono delle ottime prospettive per i prossimi anni. Chiaro che la Juve deve essere brava a gestirli meglio i suoi talenti, per esempio Huijsen, no? Il caso Huijsen, che fu venduto da 2005, quindi giovanissimo all'epoca, fu venduto per una cifra ridicola, triplicata solo dopo un anno di transizione al Bournemouth in Inghilterra, e quindi con questa premessa, quindi con la tutela e la preservazione dei talenti che la Juve ha in rosa, io penso che le prospettive siano ottime a mio modesto avviso. Io penso che la Juve sia più forte dell'anno scorso, l'ho detto dall'inizio, lo confermo, non ho assolutamente dubbi in merito, e quindi, insomma, vediamo come va, però dobbiamo, secondo me, avere delle ottime aspettative. Se devo fare un nome, ribadisco sicuramente quello di Alaibe, anche perché Yıldız non lo stiamo purtroppo vedendo, certo. E quindi è chiaro che tutti i giudizi su di lui per il momento sono sospesi.
0: Senti, saluto il mio regista del cuore che è Yves, che dice no, è tornato, mi manca i no, in diretta di Yves quando andiamo
2: in
0: onda.
2: Grande abbraccio, amico mio, un grande abbraccio.
0: Intanto Pietro ci conferma, dice Alvini è un signor allenatore, ne sappiamo qualcosa noi a Reggio Emilia, salutiamo anche Forza Onore che ci saluta.
2: Ma sai, anche la Juve che vince la prima col Frosinone 1-0, no?
0: Sì, e sottovalutata forse.
2: Esatto, è che si pensava, no, sai, la Juve ha iniziato male, vince 1-0 solo col Frosinone. Pensare quello che il Frosinone ha fatto dopo: ha fatto 3 pere in casa alla Fiorentina, sì. In casa della Fiorentina, sì. Ha fatto una super partita che, secondo me, se fosse finita 3-0, non ci sarebbe stato nulla da dire, quella col Como. Sì. Quindi, insomma, anche la vittoria della Juve a Frosinone, tutto sommato, non è stata così miserevole.
0: No, ecco. Assolutamente.
1: Beh, poi vincere in trasferta con una neopromossa
2: alla prima non è mai semplice. Sicuramente sì. Non è mai semplice.
0: Ti chiedo un ultimo commento, Jacopo, poi ti saluto su questo messaggio che ci arriva da Tiziano da Milano, che ci dice: a mio modesto parere, la verità è una: se dipendesse da Elkan, venderebbe oggi stesso, ma in virtù della famosa promessa fatta al nonno, non la venderà mai. È vero che tira fuori soldi, ma è come se la Juve per lui fosse un enorme macigno da sostenere. Sei d'accordo con questo punto di vista?
2: Sì, senza dubbio sì, non lo so se è un macigno, non so quanto grande, che però, insomma, ci sia un problema evidentemente in seno alla proprietà, questo mi sembra evidente. Io sono un grande tifoso, oltre che della Juve, per esempio della Ferrari. Mm-hmm. Vengo giusto adesso dalla visione del Gran Premio a Baku, in Azerbaijan, no? Cioè, allora mi chiedo,
0: ecco,
2: se
0: come è finita tra l'altro, così ci dai il risultato in diretta.
2: Ha vinto Russell, ecco. dopo un weekend dominante, sì. Grande Max Verstappen secondo, e la rivelazione di giornata Jar sempre su Red Bull a completare il podio. Detto questo, insomma, che la Ferrari, per esempio, con un pilota non vinca un campionato del mondo da 19 anni, questo è sintomatico. Certo. Che la Juve negli ultimi 6 anni non l'abbia strusciata neanche per sbaglio, questo è altrettanto sintomatico. È chiaro che non è che uno vuole puntare il dito contro il cane, però chiaramente la proprietà è una ed è su entrambi i tavoli da gioco, delle domande vanno poste, credo che se le debba porre anche lui, perché poi non so se ci fossero promesse con il nonno, di questo sinceramente sono onesto, non ho idea, però è altrettanto vero che se uno deve sopravvivere, forse è meglio valutare altri scenari.
0: Cioè, guarda, purtroppo non ho tempo, perché volevo chiederti anche cosa ne pensavi del terremoto che societario che sta scuotendo il Manchester City, ma siccome siamo all'inizio, magari ne parliamo la prossima settimana. Molto volentieri. Grazie mille, Jacopo Desiderio, J-Land, ci sentiamo prossima settimana a questo punto.
2: Grazie a voi ragazzi, un abbraccio. Ciao. Buona serata e buon fine settimana.
0: Buon pomeriggio, buon weekend a te. A questo punto andiamo subito col notiziario sportivo, poi abbiamo l'ultima mezz'ora tutta per voi, per noi, per i vostri messaggi, per le chiacchiere, yes, con Caterina. A fra poco.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
5: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.
4: Tutta la Juve che vuoi.
0: 15:36, quasi 37, dai, mancano pochi secondi, ultima mezz'oretta insieme, 25 minuti circa fino alle 16, sì. Sempre Dario Ghiringhelli, Caterina Baffoni in studio, ciao. Tullio in regia, poi è arrivato anche Manuel che dovrà fare i suoi traffici qua,
1: sì,
0: adesso
1: esatto.
0: Appena finiamo,
1: si è affacciato.
0: Appena finiamo la diretta, questa mezz'ora è tutta per voi, risponderemo ai vostri messaggi, commenteremo un po' di quello che ancora possiamo raccontare di questo sabato senza Juve, magari andando a vedere anche cosa hanno fatto gli juventini in giro per il mondo, no? le varie amichevoli o qualificazioni, no? Perché per esempio Douglas Lewis ha fatto un'amichevole con l'Australia, sì. Però partiamo dai vostri messaggi. Fabio D'Alessandria, ciao Dario, Caterina, ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
0: Anche per me quest'anno però scudetto sarà dura, vedi, cioè, non è che non vuoi essere pessimista,
1: non
0: però
1: è che vuoi essere,
0: un po' di realismo. Io sono d'accordo con Orfeo quando dice siamo la Juve, ci dobbiamo comunque credere,
1: quello sempre, però è anche avere i piedi per terra, purtroppo, cioè, perché sennò ci facciamo male, cioè nel senso pure sì. Io adesso potrei dirti vai, vinciamo uno scudetto eccetera, però dopo ci resto male.
0: Ma no, poi che ci dobbiamo provare, guarda, se non ci sperassi non avrei rifatto l'abbonamento,
1: esatto.
0: Io sono, ragazzi, quest'anno il mio abbonamento fa 30 anni,
1: bello.
0: Io ho fatto il mio primo abbonamento nella stagione 97-98 perché ho fatto la maturità nel 1997, mia nonna mi ha regalato l'abbonamento allo stadio e non ho mai smesso, tranne negli anni del Covid, perché ovviamente perché non si poteva fare, no? Ma io non ho mai smesso l'abbonamento, neanche nell'anno di B, insomma, anzi, mi sono pure divertito.
1: Anzi, no, io nella B ero ancora più accanita.
0: Per cui se non ci credessi non avrei speso i soldi,
1: certo,
0: dell'ennesimo abbonamento, perché facendo 26-27, certo, questo è il mio 30° anno di abbonamento, quindi sicuramente ci provo, ci credo, mi diverto ad andare allo stadio, eccetera. Mi rendo conto che ci sono però delle disparità in campo.
1: Ma certo.
0: E infatti dice lo stesso Fabio che continua, dice ritengo il momento Inter e Roma superiori, ma la stagione è comunque lunga, vero?
1: Esatto.
0: Se dovessero avere qualche intoppo dovrebbero essere pronti ad approfittarne.
1: Esatto.
0: Verissimo. Possiamo però cercare di vincere l'Europa League, dove fra gli avversari non vedo sinceramente corazzati insuperabili. E su questo sono d'accordo, Fabio.
1: Anche io.
0: Sempre col rischio poi di sottovalutare un po' l'avversario, abbiamo la fortuna tra virgolette che è un anno in cui le inglesi sono le 5 sono in Champions,
1: sì,
0: e le due terribili che potevano finire in Europa League in realtà sono andate talmente male che sono finite sotto, perché Chelsea e Tottenham non si sono qualificate per niente, per cui in Europa League delle inglesi ci sono il Bournemouth, mi sembra,
1: sì,
0: il Crystal Palace, e il Sunderland, forse, comunque sono tre squadre oggettivamente non di quelle terribili della Premier, no? Che forse sono quelli un po' più gli spauracchi.
1: Sì.
0: Le spagnole le misureremo tutte e due, perché ce le abbiamo tutte e due già nel girone, quindi possiamo avere un'idea di che cosa ci può aspettare. Sì, oggettivamente sono d'accordo che è potenzialmente un obiettivo da mettere, sicuramente, e anche qui sempre per essere più realisti del re, come si diceva quando ero piccolo, sicuramente possiamo puntare a vincere l'Europa League molto più di quanto l'anno scorso potessimo puntare alla Champions,
1: assolutamente,
0: no? Nel senso che oggettivamente anche lì l'anno scorso l'obiettivo era superare il girone, magari andare un po' oltre,
1: esatto,
0: i playoff, che non ce l'abbiamo ancora mai fatta,
1: esatto,
0: ottavi, quarti se proprio ti va di lusso, poi i valori in campo però sono diversi.
1: Esatto, infatti secondo me vincere l'Europa League potrebbe essere, cioè cambia completamente poi la storia della stagione,
0: certo.
1: Sarebbe un trofeo così importante per tutti, una serie di motivazioni infinite che magari.
0: Perché non vinciamo qualcosa in Europa
1: io
0: e Gigi ce l'abbiamo, che a parte la Champions del 96 noi abbiamo vinto la mitica Coppa Intertoto del 99,
1: lo so.
0: citiamo sempre questa Coppa Intertoto, che valeva più o meno come questo bicchiere del mio caffè, però, no, più che altro perché era la coppa che ti permetteva di qualificarti alla Coppa UEFA successiva,
1: esatto,
0: no? Per cui insomma era abbastanza poco importante, mettiamola così, però insomma diciamo che risollevare un trofeo europeo, che di fatto è la vecchia diciamo Coppa UEFA, cos'è, la Coppa UEFA, sì, l'Europa League,
1: la
0: vecchia
1: Coppa
0: UEFA fondamentalmente,
1: sì, sarebbe molto importante,
0: importantissimo. Forza Onore ci dice Elka, regista di entrambi, di cosa ti rifà? Penso che risponda a Giancri su Twitch sulla questione della Champions e del mondiale piloti della Formula
1: Ferrari.
0: 1, perché sempre Giancri diceva il 2008 l'ultima vittoria con Raikkonen, sono i famosi 19 anni che citava prima Jacopo.
1: Esatto.
0: Alfredo da Carpi, ciao Dario, un saluto alla tua ospite, ho il piacere,
1: ciao,
0: di seguirti dalle 15 e fa piacere a me, Alfredo, dopo aver seguito la Formula 1 sono d'accordo con Jacopo, Ferrari e Juventus un disastro, al posto di Elkan una riflessione seria sul passare la mano la farei. C'è poi però sempre un po' il problema di quando cambi l'allenatore o il dirigente,
1: certo,
0: eccetera. A chi la passi la mano?
1: È quello che ti volevo dire. Va bene, metti che Elkan si dimette, se ne va dalla Juve.
0: Sì, cede la
1: chi
0: proprietà.
1: Chi la prende? Cioè, comunque, guarda ad esempio il Milan, che una volta ceduto la proprietà ha fatto peggio.
0: È bravissima.
1: Del peggio.
0: Anche che... perché poi quando inizia ad andare a proprietà straniera, io adesso non voglio neanche pensarci a una proprietà straniera. Chiaro che se poi tu mi dici la rivende ad Andrea, allora,
1: certo. Beh,
0: allora può essere
1: esatto.
0: Un altro discorso.
1: Infatti, per me l'unica persona capace di prendere davvero la Juventus sarebbe di nuovo Andrea Agnelli, perché è prima di tutto perché è Agnelli e quindi lui sa sicuramente quello che vuol dire la Juventus, ma poi soprattutto perché è un grandissimo tifoso della Juventus, cioè non è come Elkan,
0: certo.
1: Che è una sua creatura, la Juventus, che la tratta giusto così tanto perché è un pezzo di un asset del suo quadretto,
0: certo,
1: e deve
0: certo.
1: Fare il minimo indispensabile da padrone, ma no, è un discorso molto delicato.
0: Tiziano da Milano ancora ci dice: io sogno una finale di rivincita contro il Milan, anche se non sarebbe evidentemente la Champions, ma sarebbe comunque una finale. E poi aggiunge: se la Juve vince l'Europa League, la Coppa Italia e arriva fra le prime tre, ha fatto una grandissima cosa. E sono d'accordo, Tiziano. C'è da dire che se vinci l'Europa League non ti interessa neanche arrivare tra le prime tre o quattro,
1: perché ci vai diretto.
0: Ci vai in automatico, quindi
1: magari.
0: Insomma, non sarebbe mai. Esatto. Cioè, sarebbe bello arrivare lì e non importa più neanche della posizione del campionato. Il problema è che la finale di Europa League è dopo la fine del campionato.
1: Esatto, quindi devi per forza andare bene.
0: Può,
1: esatto.
0: Non puoi dare per scontato che ci arrivi dall'altra parte. Conviene arrivare comunque tra le prime quattro e poi sollevare anche la coppa. No?
1: Magari.
0: Terry ci dice: tu hai fatto il primo abbonamento, io il mio primo concerto qui a Reggio Emilia degli U2, mamma mia, grazie, buon weekend a tutti voi, buon weekend a te Terry, nel 96-97
1: wow.
0: Immagino quindi il suo riferimento. E gli U2 tra l'altro ho visto un post stamattina,
1: con
0: che hanno fatto un concerto in una scuola di non so più dove, comunque
1: sì,
0: immagino in Irlanda,
1: sì.
0: Che è la scuola dove loro si sono fondati, tra
1: bellissimo.
0: Virgolette, per celebrare i 30 anni di carriera, che quindi direi che insomma siamo lì,
1: perfetto.
0: Perché 30 anni fa stiamo
1: allora
0: parlando.
1: Devi fare una foto con una canzone degli U2 che ricorda il tuo abbonamento, il tuo trentesimo.
0: È vero. Adesso ne cerco una delle tante bellissime che hanno segnato un po' la storia di quegli anni della musica pop inglese, irlandese, insomma diciamo anglofona, mettiamola così. Tiziano ci ha rimandato il messaggio, questo l'avevamo già letto.
1: Sì.
0: Se ti chiedo a te invece, Kate,
1: sì.
0: Nell'ottica adesso dicevamo la prossima partita sarà Cagliari-Juve,
1: sì.
0: Poi c'è Juve-Lazio
1: sì.
0: Allo Stadium. E in mezzo ci sarà, se non ricordo, ma no, forse la Europa League ricomincia più tardi. Comunque da qui alla prossima sosta per la nazionale ci sono 4 partite di campionato e 2 partite di Europa League.
1: Sì.
0: Cosa ti aspetti da questo prossimo mese della Juventus?
1: Nel prossimo mese della Juventus mi aspetto sicuramente non passi falsi. Non mi aspetto
0: allora,
1: passi
0: intanto,
1: falsi.
0: Guarda, andiamo a vedere anche quali sono, perché adesso vi ho citato Cagliari e Lazio, quali
1: sì.
0: Sono le prossime partite. Tra l'altro avete visto che ieri sono uscite anche le date, gli orari delle
1: primi di novembre, ho visto
0: prossime.
1: Che abbiamo Napoli e Inter
0: sì.
1: Di seguito e consecutive.
0: Sì, tra il Napoli in casa,
1: eccole
0: qui, allora Juventus-Lazio, poi abbiamo, eccola qua, vedi la Juve-Rennes di Europa League, poi andiamo a Lecce, poi andiamo a Genova.
1: Quindi abbiamo due trasferte.
0: Due trasferte di fila, dopo aver fatto le due in casa di fila con Atalanta e... cos'è che abbiamo fatto? Ah no, non è vero, queste non le abbiamo fatte. Abbiamo fatto Parma e Milan
1: esatto,
0: di fila in casa,
1: esatto.
0: Quindi ogni tanto capitano le due di fila. Poi andiamo a Genova, poi c'è effettivamente Juve-Napoli il primo di novembre, poi c'è la Z Alkmaar di Europa League, poi c'è la Fiorentina e poi c'è il Venezia, che in realtà qui me lo mette ancora alle 20:45 del lunedì, ma ieri nel calendario diciamo dalla tredicesima in poi, siamo andato il calendario fino alla fine del girone d'andata,
1: sì.
0: Ho visto che in realtà la polemica che noi avevamo tra virgolette sollevato del fatto che quella settimana la Juve avrebbe giocato il lunedì in campionato e il giovedì in Europa League contro l'Omonia Nicosia, mi sembra di aver visto che la partita è stata anticipata in realtà alla domenica alle 12:30,
1: sì.
0: Perché il problema di quel weekend lì è che a Torino ci sarà la finale delle ATP Finals,
1: esatto.
0: Quindi si voleva evitare la contemporaneità dei due eventi. Diciamo che mettendolo alle 12:30 della domenica, tempo che finisce la partita, la finale dovrebbe essere poi
1: sì.
0: Diciamo verso dalle 7, il traffico inizierà magari alle 5 del pomeriggio, sì. Ma non si dovrebbero sovrapporre i due eventi. Poi ormai tu che sei torinese definitivamente
1: sì.
0: chi abita qui qui sa benissimo che le finals si giocano in centro, praticamente esatto. allo stadio del Toro, e l'Allianz è a Venaria, praticamente.
1: Esatto.
0: Anche fossero stati in totale contemporanea i due eventi, sinceramente non mi immagino.
1: Non ci sarebbe stato un grosso problema. Esatto.
0: Detto questo, sicuramente magari sfalsare gli orari.
1: Magari per gli ascolti.
0: Per la visione, diciamo che facendo così dai la possibilità anche a chi vuole vedere entrambi. Sia una cosa che l'altra, anche fisicamente, no? Esatto. Di poter partecipare a entrambe le cose.
1: Esatto, che bello.
0: Dai, speriamo che sia poi anche esatto. un bel mese, no? Perché sì. poi, viste le tante partite prima della prossima pausa per la nazionale, diciamo che da qui alla prossima pausa il calendario sarà, cioè la classifica sarà ancora un pochino più definita esatto, e riusciremo sì. a capire.
1: Si inizierà a modellare.
0: Sempre Tiziano ci dice: Andrea Agnelli, perché non va più a vedere la Juve magari al fianco di suo cugino? Allora Tiziano, quello che sappiamo è che Agnelli sta comunque valutando, no? Di rientrare dopo tutto quello che è successo. Adesso sono passati tutti gli anni che dovevano passare per squalifiche, inibizioni, tutto quello che è, con anche tutta una battaglia legale che è ancora in corso, quindi secondo me stanno aspettando di mettere un punto su quella situazione lì.
1: Sì.
0: Dopodiché pian pianino secondo me potrà anche farsi un pochino più certo. rivedere. Vedi, Gianchi ci conferma domenica alle 12:30 la partita contro il Venezia, quindi anche lì, anche nell'ottica della distanza con la partita di Europa League, oggettivamente è più logico, no? Ci sono un po' di giorni in più, anche se poi in tanti facevano notare come da sabato a martedì o da domenica a mercoledì fare lunedì e giovedì effettivamente la distanza è quella, però faceva un po' specie, no? Perché di solito si gioca il lunedì il campionato quando giochi il giovedì precedente l'Europa League, non il giovedì della settimana stessa. Poi sono anche due partite in casa, quindi non sarebbe stato particolarmente drammatico, ma era quantomeno curioso. Senti, invece prima Jacopo parlava di Alej Begovic.
1: Sì.
0: Ti piace?
1: È il mio preferito.
0: Addirittura.
1: Cioè, preferito nel senso tra gli acquisti.
0: Sì,
1: fatti,
0: sì, certo.
1: Perché secondo me è un talento importante. L'ho seguito anche prima che approdasse la Juve. Poi mi è piaciuto tantissimo anche il modo in cui è venuto la Juventus, accompagnato da Pjanic. Quindi ha dato anche un senso di importanza notevole, e sia la fiducia che la Juventus ha riposto in lui, sia comunque un trascorso, perché Pjanic non è più
0: certo.
1: ovviamente nella Juventus, e quindi questo senso di continuità nel credere fortemente nelle qualità di un giocatore così giovane mi ha fatto ben sperare, sinceramente. È chiaro che lo vedo ancora molto timido e minacciato,
0: sì,
1: ma perché è veramente giovane, cioè un ragazzino, io a 18 anni ero una persona completamente diversa,
0: c'è scritto un ascoltatore parlando proprio di questo, no? Di questa faccia un po' strana
1: sì,
0: che lui ha,
1: cioè...
0: però io gli ho ricordato che noi abbiamo avuto un certo Mario Mandzukic che non è che proprio sprizzasse gioia da tutti i pori, e arrivava più o meno dalle stesse zone, perché insomma era anche lui un balcanico,
1: esatto.
0: e insomma qualche soddisfazione ce l'ha tolta,
1: esatto,
0: diciamo.
1: No, beh, insomma, vedere il 17 con un Ich che finisce sulla maglia è un'emozione molto importante.
0: È vero.
1: Perché Mario ha fatto la storia della Juve, sì. un giocatore che rimarrà sempre nel cuore di ogni tifoso bianconero.
0: Guarda, io litigavo in quel periodo da morire, perché chi lo guardava da casa diceva che era un lampione, un paracarro. Cioè,
1: sì, ma non capivano l'importanza.
0: Visto allo stadio, bravissimo. Era un giocatore proprio che ti gasava in una maniera esagerata.
1: Poi è vero che faceva brutto, tra virgolette, come si dice, agli avversari, no? Perché comunque incuteva quel un po'... timore,
0: sì,
1: perché
0: sì, sì,
1: cioè,
0: serve anche quello.
1: Ma era il ruolo, esatto, ma è un giocatore dove lo mettevi stava, e oltre a essere veramente un perno fondamentale dello spogliatoio e tutto, perché mettevi terzino, sapeva fare anche terzino.
0: Cioè, assolutamente.
1: Era un rapace d'area di rigore, cioè era micidiale, è troppo importante e fondamentale per la Juventus, quindi vedere questo ragazzo mi fa veramente ben sperare. Poi sono felicissima che si sia sbloccato finalmente con la Juventus,
0: sì, sì.
1: e se considero che tantissimi campioni lo scorso anno non si erano mai sbloccati con la Juventus, invece lui così giovane, così con questa faccia ancora innocente da ragazzino
0: che sembra ancora, ha fatto 19 anni l'altra settimana,
1: esatto,
0: ragazzi.
1: Che sembra ancora che si deve formare nel viso ancora,
0: all'età dei miei allievi, i miei allievi di quinta liceo hanno quell'età,
1: capito? Quindi mi fa sperare tantissimo. E poi mi piace perché sta molto con i piedi per terra,
0: sì.
1: si gasa, non è uno che si crede chissà chi, perché oggi purtroppo viviamo in un'epoca dove tutti sì, si credono
0: per,
1: chissà
0: per
1: chi.
0: Fortuna c'è anche un po' un buon esempio da quel
1: bravissimo,
0: senso lì che è Illiz,
1: molto umile,
0: no? Perché Illiz ha fatto più o meno, almeno se, sembra ancora che
1: bravissimo.
0: Sia così insomma,
1: direi. Ed è fondamentale, cioè ha un bagaglio di umiltà importante, questo fa la differenza.
0: Assolutamente. Ancora, guarda, ancora Tiziano ci dice: di Nico che cosa ne dite? È da rinnovare. Tiziano, comincio io Nico lo adoro e ti dico la verità, quando l'avevamo comprato dalla Fiorentina ero felicissimo che l'avessimo comprato, l'ho già letta tante volte questa cosa, perché secondo me era ed è un giocatore importante. Di un livello superiore, poi effettivamente quell'anno che ha fatto la Juve l'ha fatto male, sono contento che si sia ripreso l'Atletico, ha fatto un mondiale clamoroso e sono stato molto contento quando quest'estate rientrando la Juve ha iniziato a fare un po' muro piuttosto che venderlo, tra l'altro hai 10 milioni in meno che ci voleva dare l'Atletico, no? Perché l'accordo era sui 32 milioni, l'Atletico ne voleva dare 23-24 e la Juve ha detto no, per fortuna,
1: per una volta
0: sei in puntata, e secondo me è veramente un giocatore anche a livello di carisma, che è una cosa che prima dicevamo mancava no? In questa Juve, è un giocatore importante.
1: Eh sì, ha fatto anche un ottimo inizio di stagione con la Juventus, ma poi lo si vede anche come esulta, se ci ha fatto
0: caso,
1: sente che è dentro lo spogliatoio, che ci tiene molto.
0: Ed esulta anche tanto quando segnano solo quando segna lui, no? Anche quando segnano
1: i compagni.
0: Quello è molto significativo.
1: Io, siccome sono un amante dei dettagli di queste sfumature, basta soltanto che guardi come si comporta in certe dinamiche e ti fa capire tanto.
0: Quindi
1: lo vedo molto... molto partecipe attivo quest'anno.
0: Il commento tecnico di Giancri è: Nico ha fatto gol anche fuori dal campo, perché mi ha detto che l'altra settimana era vicino al settore dove c'era la fidanzata.
1: Immaginavo che si riferisse a questo.
0: Che mi aveva detto che effettivamente è una bellissima fanciulla. Non ho ancora indagato, Pietro, se andremo a cercare di capire. Ecco, vedi, ho
1: operato... Ah, dici che è per questo che si è ripreso?
0: Beh, magari sì, ma guarda che io ho una teoria mia.
1: È la stessa che dicevamo l'altra volta,
0: di Douglas Lewis. Ancora di Douglas Lewis, l'anno che è stato la Juve è l'anno in cui si è lasciato con Alicia Lehmann.
1: E poi guarda caso che è stato
0: adesso
1: meglio.
0: Che si è ristabilizzato, che ha una nuova fidanzata, che magari
1: ma
0: è meno
1: guarda,
0: bella
1: che
0: dell'altra, però si è stabilizzato e ha ricominciato a giocare in un certo modo.
1: Come ci siamo lasciati l'ultima volta su questo argomento,
0: io te lo ribadisco,
1: ripeto anche con fortissima verve. È così.
0: E che sappiamo benissimo essere così, ma ci sono passato anch'io, ragazzi. Queste cose vengono si sottolineano sempre troppo poco, però Nico si è fidanzato e sta bene, Douglas Lewis si è fidanzato e sta bene,
1: noi stiamo bene,
0: l'aspetto emotivo fa tanto anche nei calciatori, che sono comunque, lo ribadisco sempre, dei ragazzi di 22, 23, 28 anni.
1: Perché sembra comunque che queste persone non abbiano una vita,
0: e comunque
1: si pensa che questa vita non vada a intaccare il lavoro, non è così, cioè tutti una vita e tutti... siamo influenzati da dinamiche private e sentimentali, ma ci mancherebbe.
0: Però Operator Goose ci scrive, circola un post su Facebook di un possibile ritorno di Agnelli alla Juventus, è vero. Ne stavamo parlando proprio poco fa, non imminente, nel senso che è una cosa di cui si parla già dall'anno scorso in realtà. C'era stato anche un momento in cui circolava la voce di un potenziale rientro di Agnelli, sempre non imminente, con Klopp al seguito. No?
1: Lì arrivi...
0: Sistemi sopra, sistemi sotto e vai sereno. Ora, appunto, non è una cosa che succederà nel brevissimo periodo, magari non succederà neanche mai, però insomma queste voci che ci scrive il nostro ascoltatore da casa non sono solo voci, nel senso sono quasi notizie ormai, no? Perché quando le voci diventano tante sono cose che si sanno. Poi da lì a che succeda e quando possa succedere, questo evidentemente non lo possiamo ancora dire. Sulla questione di chi dava tutto in campo tra Mandzukic e Dusan Vlahovic, leggevo qua un po' di dibattito che si è scatenato su Twitch, dice: Dusan dava sempre l'anima in campo, anche troppo, spesso andava fuori giri per questo, ci scrive Forza Onore, veramente troppo, nel senso che poi le dichiarazioni che ha fatto alla fine dell'anno scorso oggettivamente secondo me non erano accettabili, ha lanciato delle bombe nello spogliatoio, che mi sono anche chiesto con che faccia potesse pensare di ripresentarsi all'interno di quello spogliatoio.
1: Ma non mi piace, cioè mi dispiace, però per quanto sia sicuramente un ragazzo molto forte e abbia delle prospettive importanti, queste prospettive importanti la Juventus secondo me non le ha tirate fuori tutte. Potevamo lasciarci in condizioni diverse,
0: certo,
1: anche le uscite che ha fatto quando è andato al Besiktas Cioè, non si fa così.
0: No, infatti ti dico, io sinceramente non è che lo rimpianga tantissimo.
1: E nemmeno io. No, no, io preferisco dare un'opportunità alla Begovic
0: e
1: vedere come ha...
0: O magari a un ragazzo della next gen, no?
1: No,
0: che ancora deve magari sbocciare.
1: Perché tutti dicono, vabbè, ma non c'è più Vlahovic, non abbiamo un punto di riferimento. Ma non è vero, quando c'era Vlahovic non era un punto di riferimento.
0: Purtroppo...
1: Cioè, ma non è vero.
0: Purtroppo no. Poi certo che se vedi Kolomoani che a Frosinone sbaglia quel gol davanti alla porta, ti viene da spaccare
1: però,
0: la televisione.
1: È vero,
0: però li sbagliava anche Vlahovic.
1: Però è vero, ma Kolomoani, a differenza di Vlahovic, quando non segna, dà una mano alla squadra in una maniera impressionante.
0: Sì,
1: contro l'Atalanta
0: è vero,
1: ha fatto una partita pazzesca. Gli è mancato soltanto il gol. Purtroppo però di un attaccante non ti ricordi il lavoro che ha fatto, ma ti ricordi se è segnato.
0: Non l'ha fatto, ma l'ha salvato il gol.
1: Sulla linea, perché non c'è arrivato nemmeno Vicario. Certo.
0: No, quello è fondamentale, l'aspetto, diciamo, psicologico, anche nello spogliatoio.
1: Esatto.
0: Non lo dicevamo prima delle women, dell'importanza
1: dello
0: di avere uno spogliatoio unito.
1: Certo.
0: Anche sullo stesso Di Gregorio, le dichiarazioni del procuratore di quest'estate, non potevi ripresentarti al ritiro, anche se al ritiro si è presentato perché ha fatto ancora anche la tournée, ma non era pensabile affrontare una nuova stagione avendo un giocatore che ha dietro quel tipo di...

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99€, 2,19€ al litro. Iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
3: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
4: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso. Momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiederà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma. L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
4: Il caso di Giulio Regeni. Oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
3: Lo sport in chiusura: Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione velica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Amiche ed amici di Radio Bianconera, sempre qui collegati, questo è il Buongiorno RBN, io sono Fabio Zaccaria. Oggi guardiamo insieme, come tutti i giorni, al lunedì al venerdì dalle 8 alle 9, vi ricordo l'appuntamento, le prime pagine del giornale, analizziamo i titoli, tutto quello che circonda il mondo della Juventus, ma non solo, perché siamo in tema nazionale, so che nazionale magari vi farà storcere un po' il naso, ma inevitabilmente dobbiamo parlarne, quindi partiamo prima da questo perché siamo nei giorni di Nations League, poi insomma passiamo a parlare di tutto quello che è il mondo Juve, perché è arrivato Neto, insomma tra poche ore farà le visite mediche, ci sono un sacco di temi da trattare e di cui vogliamo parlare insieme. Partiamo prima per quanto riguarda i risultati della Nations League, come raccontavo in anticipo di puntata, perché come detto si sta giocando la Nations League, l'Italia ha perso la prima partita, il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra non è stato dei migliori, 2-0 sconfitta a Roma contro il Belgio, si tornerà a giocare perché oggi c'è la seconda sfida di Nations League, si gioca contro la Turchia in trasferta, Turchia tra l'altro in cui gioca Zeki Selik, quindi giocatore bianconero, avrebbe potuto esserci anche il Diz, ma è infortunato, quindi sarà fuori per un po' di mesi ancora, si prevede per lui un rientro, diciamo, datato fra dicembre e gennaio, bisognerà capire un po' quelle che sono un po' le tappe del percorso di riabilitazione di Kenan Yıldız, che inevitabilmente in questo momento è ai box per un infortunio abbastanza fastidioso al piede. Partiamo dunque con i risultati di ieri, perché ci sono anche delle sconfitte clamorose, perché sento spesso criticare appunto l'Italia, anche in parte giustamente, però ci sono anche altre grandi nazionali che sono cadute in questi giorni, soprattutto la Germania di Jürgen Klopp, perché ci sono un po' di notizie anche da questo punto di vista, quindi leggo i risultati di ieri sera e poi vi insomma elenco quello che è il programma per quanto riguarda la giornata di oggi, seconda giornata di Nations League. Allora, leggo, la Danimarca ha vinto 2-0 contro il Galles in casa, la Serbia invece ha perso 1-2 contro l'Olanda, tra l'altro Kub Meiners anche in questo caso non è entrato in campo, nuovamente una panchina per il giocatore della Juventus, che anche in nazionale non sembra assolutamente rientrare nei piani dell'allenatore. Dicevo, la Germania di Jürgen Klopp, nuovo allenatore dei tedeschi dopo insomma i fallimenti di questi ultimi anni, ha steccato contro la Grecia, sconfitta 1-0 tra l'altro in casa, il gol nel secondo tempo, al 74esimo minuto del secondo tempo, di Kurbelis ha deciso la sfida, quindi tonfo per quanto riguarda un'altra grande nazionale. Chi invece ha perso nuovamente è la Norvegia di Erling Braut Haaland, che ha perso in casa per 1-2 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e tra gli altri anche insomma Gonzalo Ramos e altri giocatori. Occhio, perché si è fatto male con Seisao e quindi parleremo anche di questo, e in tutto ciò poi c'è un legame anche con Nedon Zegrova, che invece ha trovato il gol con il Kosovo, quindi ricolleghiamo tema nazionali al mondo bianconero. Quindi non è bastato, come dicevo, il gol di Haaland alla Norvegia per poter battere il Portogallo. L'Austria invece, vado a leggere ancora, ha vinto 3-1 in casa appunto contro il Kosovo, in questo caso il gol di Zegrova, che è arrivato nei minuti finali del secondo tempo su calcio di rigore. Poi Israele ha perso 3-0 in casa contro l'Irlanda, mentre invece Lituania e Azerbaijan hanno pareggiato 1-1, così come Gibilterra e Andorra 0-0. Il programma invece di questa sera, come vi raccontavo, poi passiamo a parlare di Juve e tutte le tematiche che la circondano, ci dice Belgio-Francia alle ore 20:45, quindi sfida fra le due capoliste della Lega in questo momento, in cui è presente anche l'Italia di Mancini. La Turchia, come detto, affronta in casa l'Italia, alle ore invece 18 è prevista Georgia-Ucraina alle 20:45, sempre per quanto riguarda la Lega B. L'Irlanda del Nord ospita l'Ungheria, la Romania ospita la Bosnia-Herzegovina di Alej Begovic. Non so se avete visto, tra l'altro, un gol che è stato annullato nel weekend da Alej Begovic da calcio d'angolo, una giocata pazzesca, talento che sarà da monitorare in questi mesi in bianconero, classe 2007. La Svezia invece ospita la Polonia e si chiude con Armenia-Montenegro sempre alle 18, così come Lettonia-Cipro. Questo è il programma per quanto riguarda la giornata di oggi, la seconda tornata di insomma Nations League. Cosa ne pensate di questo esordio di Mancini? Prima sconfitta l'avevate, molti di voi l'avevano pensato insomma il giorno della gara, perché era venerdì. Insomma nel weekend questo appuntamento col Buongiorno RBN non c'è, quindi ci ritroviamo nuovamente con il giorno della partita. Oggi si gioca Turchia-Italia, quindi l'Italia che deve cercare anche riscatto. Andiamo a vedere quelli che sono insomma alcuni spunti che ci manda insomma tutto quello che è il mondo della Juve, perché ci sono un sacco di cose di cui vogliamo
parlare e possiamo parlare insieme. Uno di queste è inevitabilmente, prima di passare poi a tanti altri temi che ci offrono anche i giornali di oggi, perché analizzeremo tutte le prime pagine dei principali giornali sportivi, dal Corriere alla Gazzetta a Tutto Sport. Volevo raccontarvi che l'Atletico Madrid sta pensando già di riscattare anticipatamente Jonathan David. Questo perché? Perché il canadese sta facendo molto bene in queste giornate di campionato, e quindi 3 gol, insomma ha fatto anche assist,

gol e David nuovamente protagonista. Il canadese sta facendo il suo lavoro. Adesso è la Juventus che spera continui così per convincere definitivamente Simeone e l'Atletico. Inizio strabiliante di Jonathan David, cosa che non era successa in bianconero in Spagna, sta trovando la sua dimensione. Secondo voi può essere un affare per la Juve cederla a 25 milioni, quindi liberandosi e di un ingaggio, ma al tempo stesso facendone una plusvalenza, perché David, ricordo, è arrivato nella scorsa estate a parametro zero dal Lille, quindi tolte le commissioni anche abbastanza onerose, che non vanno dimenticate, però a livello di affare, insomma, David porta un ingaggio pesante, commissioni, ma nessun tipo di spesa per quanto riguarda il suo cartellino. Cosa fareste voi fosse nelle mani della Juventus? Provereste, insomma, ad incassare questi soldi o magari, perché no, fare un po' come è successo l'anno scorso, tra l'altro, Nico Gonzalez, che era nuovamente con l'Atletico Madrid, le cifre più o meno erano le stesse che circolavano, alla fine l'Atletico non lo riscatta, torna alla Juve ed è protagonista, quindi chissà che magari invece per David ci sarà un destino diverso. Vado a leggervi appunto l'articolo. Jonathan David sta facendo di tutto per convincere l'Atletico Madrid a versare 25 milioni di euro alla Juventus. L'attaccante canadese è arrivato in Spagna il 1° settembre in prestito, ha avuto un impatto immediato sulla squadra di Diego Simeone. La possibilità che i Colchoneros decidano di acquistarlo definitivamente comincia inevitabilmente a diventare un tema. L'accordo con la Juve prevede infatti un'opzione di acquisto da ben 25 milioni, esercitabile nel giugno 2027, quindi a termine di questa stagione sportiva. Non è un obbligo, ma se David continuerà con questi numeri, la dirigenza dell'Atletico avrà parecchi motivi per pensarci seriamente. Per la Juventus sarebbe una notizia particolarmente importante, non soltanto perché verrebbe definitivamente deciso il futuro di David, del giocatore, che a Torino non era riuscito a esprimere il suo potenziale, ma anche perché David era arrivato da Lille a parametro zero, come vi raccontavo prima, dunque si legge anche nell'articolo. Simeone lo ha rilanciato nuovamente, o meglio immediatamente, nuovamente, perché David in realtà l'unica stagione della sua carriera in cui fa male proprio alla Juve. È un caso? Non lo sappiamo. Capiremo a fine stagione, magari questo inizio potrebbe anche essere fuorviante, perché poi magari tre gol all'inizio e poi insomma tutto il resto della stagione è da valutare. Dunque David che potrebbe essere riscattato, capiremo quanto effettivamente farà bene il canadese in questi mesi. Come raccontavo, voi cosa fareste nei panni della Juve? Insomma, provereste a tenere, o meglio riproporre, David, oppure meglio incassare e reinvestire altrove quei soldi? Fateci sapere come sempre la vostra opinione. Il numero è sempre lo stesso qui a Radio Bianconera, ve lo ricordo: 340 54 25 324. Possiamo approfondire, messaggiarci, insomma, analizzare tutti quelli che sono i temi riguardanti la Juventus e insieme. Quello che volevo ancora raccontarvi è che ovviamente è arrivato in queste ultime ore Neto a Torino, il brasiliano, 37 anni, è alla sua seconda esperienza con la maglia della Juventus, arriva per sostituire Grabara, il cui intervento è andato tutto secondo il previsto, insomma, intervento ok per il polacco. Dunque arriva Neto a Torino, è sbarcato a Caselle nella giornata di, insomma, l'altro ieri, quindi ormai è quasi in definizione l'accordo per Neto, che avrà un contratto fino al termine di questa stagione. Capiremo se poi verrà, nel caso prolungato, anche da monitorare la situazione per quanto riguarda Grabara, perché l'infortunio inevitabilmente complica un po' la questione con il Wolfsburg, era arrivato in prestito con diritto di riscatto, quindi anche lì bisognerà capire effettivamente cosa farà la Juve con il giocatore. Il fatto è che Neto arriva e noi riportiamo i fatti, ok? Questa è la notizia da cui aggiornarvi, e volevo darvi appunto questo. Un altro spunto che volevo darvi da quelli che leggo, da riportare e proporvi tematiche su cui confrontarci insieme, approfondire, lo riprendo da Tutto Juve, prima di transitare sui giornali sportivi come raccontavo in precedenza, e vi riporto questo articolo che in realtà ricorda uno dei tanti infortunati, perché come dicevo ad oggi, tra l'altro, da monitorare, ora poi andremo anche ad aggiornarvi su questo, la situazione legata con Seisao, che nella sfida di Nations League del suo Portogallo vinta è uscito un po' malconcio, poi è rientrato, insomma, ed è uscito definitivamente al 56esimo minuto del secondo tempo. Capiremo anche qui le condizioni legate al portoghese. Vi parlo di infortuni perché? Perché c'è un approfondimento su Tutto Juve che vuole mettere un po' in mostra quello che è uno dei tanti infortunati in casa Juve, su cui, insomma, potrebbe esserci qualche risvolto anche in negativo sulla squadra. Fateci sapere anche in questo caso cosa ne pensate. Chi è questo? È Locatelli. Si dice Locatelli è già un rimpianto, forse la Juventus lo avevamo sottovalutato. Questa è un po' quasi un'ammissione di colpe da parte di una parte di tifo. Spesso Locatelli criticato, l'abbiamo detto
quando poi in realtà è arrivato l'esito del suo infortunio molto grave, lo terrà lontano

0: ai campi per diversi mesi, insomma, molti sono un po' ricreduti, anche vedendo quello che è il rendimento degli altri centrocampisti bianconeri. Dunque vado a leggere: l'assenza di Manuel Locatelli pesa sulla Juventus più del previsto. Spalletti e Angelo Alessio ne sottolineano leadership e importanza. Era sottovalutato, quindi hanno parlato in questo caso anche appunto Spalletti, ma soprattutto Angelo Alessio, ex tecnico della Juventus, è giocatore, insomma, anche in questo esempio. A volte bisogna perdere un giocatore per comprenderne completamente l'importanza. Si legge sull'articolo che, come raccontavo, potete trovare in maniera integrale su tutto Juve. Forse le prime 3 settimane senza il capitano stanno costringendo anche i suoi critici a rivalutare un calciatore che troppo spesso è stato giudicato per quello che non faceva invece che per tutto quello che garantiva. Attenzione, questo è importantissimo, cioè molto spesso si nota, come anche in parte giusto che sia, l'errore, ma non viene mai elogiato quanto di positivo fa in questo caso Locatelli, ma anche altri giocatori. Quindi va sempre un po' pesato sulla bilancia è una cosa e le altre, nel caso in cui appunto ci siano. Quindi Locatelli che appunto si infortuna e si discute sul fatto che sia appunto un'assenza forse la più pesante in questo momento per la Juventus oltre a Yıldız. La Juve ha comunicato la perfetta riuscita all'intervento e l'inizio di un percorso riabilitativo. Da quel momento Spalletti ha dovuto ridisegnare il centrocampo. Vado a leggervi quello che dice Alessio per quanto riguarda Locatelli. Nelle ultime ore è arrivata anche un'altra investitura. Angelo Alessio, ex juventino ed ex vice di Antonio Conte, ha indicato nella sua mancanza di leader uno dei problemi principali della squadra, è individuato proprio in Locatelli, l'uomo maggiormente capace di trascinarla. È significativo perché il centrocampista è stato probabilmente uno dei calciatori più discussi della Juventus negli ultimi anni. Non abbastanza creativo per alcuni, non abbastanza decisivo per altri. Poi sparisce dal campo, improvvisamente ci si accorge di quante cose facesse. Il valore di un giocatore si vede anche quando manca. Senza Locatelli, Spalletti dispone comunque di un centrocampo importante. C'è Douglas Luiz che sta crescendo, c'è Sarr che sta portando un po' più di dinamismo, McKennie di utilità e Koopmeiners che resta un po' un'ombra da questo punto di vista. Ma nessuno, sotto questo punto di vista, a livello caratteriale, anche motivazionale, è come capitano Locatelli. L'avete notata questa cosa? Mi rivolgo nuovamente a voi, l'assenza di questo Locatelli anche dal punto di vista di leadership, di giocatore che è in grado a volte di tirare sui compagni anche caratterialmente, non soltanto a livello di campo, quindi di posizionamento, di recuperi, impostazione e quant'altro, ma proprio a livello di leader all'interno del campo. Una squadra che tra l'altro ha perso uno dei suoi leader, perché anche Mattia Perin, notevolmente riconosciuto da tutti come leader di questa squadra, è andato in estate al Palermo a giocarsi insomma la Serie B da protagonista. Mi rivolgo quindi nuovamente a voi, fateci sapere un parere per tutti gli spunti che cerchiamo di proporvi anche in questo caso su Manuel Locatelli, se avete sentito la sua assenza in questa settimana in cui il centrocampista è rimasto ai box e si prolungherà ai box per diverso tempo. Ora direi di transitare per quanto riguarda quelli che sono i giornali sportivi della giornata di oggi, lunedì 28 settembre, perché come detto giocherà l'Italia, quindi partiamo un po' con leggere quelle che sono le prime pagine insieme, insomma, in modo che possiamo anche toccare tutti i temi per quanto riguarda la Juventus, ma anche la nazionale che inevitabilmente in questi giorni tiene banco. Il Corriere ha un'intervista oggi esclusiva su Francesco Totti, in cui l'ex capitano della Roma, insomma, si apre un po', racconta un po' quelle sono le sue tematiche, un'intervista che sarà suddivisa in due giornate, quindi oggi e domani, insomma, potete trovarle appunto sul Corriere dello Sport. Mega intervista in due puntate al re di Roma per i suoi 50 anni. Dai sogni al rapporto con la città, la maglia, gli avversari, gli errori, le emozioni di un campione unico e irripetibile. Insomma, giocatori anche di un'altra epoca che ad oggi in Italia probabilmente non ci sono più. Tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto, dice Totti, scusate il gioco di parole. I romanisti mi hanno sempre protetto e continuano a farlo, queste alcune delle sue dichiarazioni. Nessuno come Maradona e il pallone per il calcio, tutti gli altri invece sono sotto. Quando ho smesso, dice Totti, ho avuto paura del vuoto. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni. Taglio basso invece dedicato del Corriere all'Italia di Mancini, come detto, che oggi giocherà la seconda giornata di Nations League contro la Turchia in trasferta. Mancini dice serve tempo. Queste dunque le sue dichiarazioni. Nations, trappola in Turchia per la nuova Italia. Alle ore 20:45 l'appuntamento. Troppa agitazione, dice il CT, dopo il KO con il Belgio. Non c'era la fiducia neanche quando vincemmo l'Europeo. Bisogna aiutare i giovani. Romano è stato molto bravo, avrà un grande futuro in nazionale. Caio da destra, si scaldano invece Fagioli, Tonali, Frattesi e Dumbia. Queste dunque alcune indicazioni per quanto riguarda la formazione degli azzurri che, come detto, questa sera affronteranno la Turchia, in cui gioca anche Zeki Selic, uno dei nuovi acquisti o meglio di nuovi arrivati, perché non è stato pagato fondamentalmente il cartellino di Celik, arrivato a parametro zero dalla Roma, quindi da una concorrente. Cosa ne pensate di Celik? Lo ritroverete, chi vedrà chiaramente questa partita stasera contro l'Italia, che da quanto ho capito non è così attesa, da quanto insomma mi è sembrato di capire anche nella puntata di venerdì, in cui abbiamo parlato dell'esordio, o meglio del riesordio di Mancini sulla maglia, con la maglia, scusate, dell'Italia, o meglio sulla panchina dell'Italia. Francia e Belgio, si legge anche sul Corriere dello Sport, sembrano già scappati, ci giochiamo il terzo posto, serve una risposta anche alle critiche, tra l'altro contro la Turchia, di Montella, che molto spesso ha anche investito il Diz, dicendo che è uno dei migliori giocatori attualmente giovani presenti sul globo. Queste dunque le dichiarazioni anche di Montella, che ha investito il Diz da questo punto di vista come uno dei migliori giovani sulla terra, ecco. Ci sono tra l'altro anche le formazioni per quanto riguarda la nazionale, vediamo cosa dice il Corriere da questo punto di vista, perché ci sono alcune indicazioni abbastanza importanti. In primis, Barella rimane a casa dalle convocazioni, così come Bastoni, perché chiaramente è squalificato. Tra l'altro ci sono anche degli ex bianconeri, leggo, nella formazione anche della Turchia, perché ritroveremo non soltanto Celik, che attualmente è giocatore della Juve, ma anche Demiral. Ve lo ricordate Demiral con la maglia della Juve? Anche lui, forse per qualcuno, insomma, è un po' un rimpianto, che va sempre fatto molto bene dal mio punto di vista in bianconero. Poi un infortunio l'aveva un po' rallentato, era anche rientrato molto bene, salvo poi lasciare spazio ad altri giocatori. Questa è un po' le indicazioni, vado a leggervi la formazione dell'Italia che presenta il Corriere per quanto riguarda la partita di stasera, perché Donnarumma è sempre confermato fra i pali. A destra, prima novità, Di Lorenzo lascia spazio a Caiode, i centrali saranno Scalvini e Bastoni, Calafiori invece sulla sinistra, Fratelli, Tonali e Fagioli, Raspadori, Pio Espolito e Cambiaghi. Questo è quello che si legge per quanto riguarda la formazione di oggi. A disposizione Carnesecchi, Vicario con ora panchina probabilmente per il portiere bianconero, Di Lorenzo, Ghilardi, Ruggeri, Dumbia, Romano, Mandragora, Scamacca, Vergara, Sebastiano Esposito, scusate, Moise Kean. Indisponibili attualmente sono Zaniolo, Di Marco e Cristante. Questo è una delle tante indicazioni per quanto riguarda la formazione di oggi dell'Italia contro la Turchia. Andiamo a vedere se c'è qualcosa sul Corriere che ci può dare qualche spunto per quanto riguarda la Juve, perché come detto hanno giocato anche le nazionali, quindi qualche spunto da quel punto di vista ce lo abbiamo, perché si parla anche di tante altre sfide, perché chiaramente oggi c'è anche Belgio-Francia, che ad oggi è la prima sfida più importante per quanto riguarda la Nations League. Tra l'altro, in tutto ciò faccio un piccolo salto, perché è saltata un'altra panchina per quanto riguarda la Serie A, Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma, molto probabilmente sarà Gilardino a guidare i crociati nella sfida prossima di campionato dopo la sosta, che sarà contro l'Inter. Quindi salta l'ennesima panchina per quanto riguarda la Serie A. Vedo su il Corriere si parla di Nico Gonzalez, attaccante argentino, gode della stima di Spalletti, Nico resta e raddoppia, da partente ha confermato, la Juve prepara il rinnovo, quindi rinnovo in vista per quanto riguarda Nico Gonzalez. Cosa ne pensate del giocatore argentino che da possibile partente, come si trova scritto su il Corriere, in realtà ad oggi è uno dei protagonisti e forse i migliori giocatori per rendimento in questo momento della Juventus? Questo è dunque l'approfondimento che trovate su il Corriere. Si parla anche di Juve perché appunto, come raccontavamo, venerdì ci sarà l'amichevole contro la Cremonese, venerdì 2 ottobre. Questo è l'appuntamento per tutti quelli che non sono in realtà convocati con le nazionali. Si parla anche di mercato, perché leggo sul Corriere, resta vivo l'interesse per Andrea del Corinthians, un altro centrocampista che potrebbe aggiungersi dunque al reparto per quanto riguarda la Juve. Tra l'altro oggi, nella giornata di oggi, torna anche in campo Colomani dopo l'intervento che l'ha tenuto fuori per qualche giorno, insomma al dito, quindi torna a disposizione anche Colomani, in ottima notizia da questo punto di vista. Neto, esami al J Medical dopo 9 anni. Il brasiliano sarà il secondo di Vicario, contratto annuale, sarà subito a disposizione di mister Spalletti. 22 presenze in bianconero, si legge, nel corso della sua prima esperienza con la Juve. 15 gol subiti, pochi gli spazi, nonostante la parabola di Buffon. Perché ricordiamo, Neto arriva alla Juve dopo l'esperienza alla Fiorentina per fare, tra l'altro a parametro zero, per fare il vice di Buffon. Dunque, anche se Buffon in quel momento di carriera aveva già un'età abbastanza prolungata, inevitabilmente Buffon rimaneva il primo della Juve. Dunque poche presenze per Neto, che poi decide tra l'altro di lasciare la Juve dopo di lui. Tra l'altro la Juve va poi a prendere Szczęsny, ve lo ricordate Szczęsny? Tra l'altro altro bianconero che lascia forse anche un po' non nel migliore dei modi la Juve, vi ricorderete insomma qualche anno fa doveva ritirarsi dal calcio giocato, poi alla fine si ritira ma sceglie di accasarsi al Barcellona dopo aver ricevuto qualche proposta anche economica interessante, ma anche di sportiva a livello di progetto, che probabilmente poteva in quel momento della sua carriera dare qualche energia in più al portiere polacco, che tra l'altro in tutto ciò ci ha consigliato Grabara. Sfortunatamente si è infortunato. Leggo l'aggiornamento: a San Siro con un nuovo tecnico al timone, esonerato questa Gila per il Parma, quindi Gilardino è il primo nome per quanto riguarda la panchina del Parma, che tra l'altro avrà subito un impegno insomma non indifferente, perché affronterà subito l'Inter, quindi questo è l'aggiornamento per quanto riguarda anche la panchina del Parma. Andiamo a riprendere ora invece Tutto Sport per insomma vedere qualche aggiornamento anche da questo punto di vista, perché si parla sempre in nazionale, ma si parla ovviamente di Juve. La nazionale chiamata ad un riscatto doveroso. Parla Tonali: siamo vivi, siamo forti. Questo è quello che insomma si dice su Tutto Sport. Tonali rispolvera l'orgoglio. Attaccate me e non i giovani. Queste le parole di Sandro Tonali, tra l'altro cercato anche dalla Juventus nell'estate, poi finito al Tottenham di De Zerbi per un centinaio di milioni. Le cifre che girano nel mercato inglese ad oggi sono troppo troppo elevate per quanto riguarda ogni club italiano, anche i più competitivi. Dunque Tonali che toglie le critiche ai giovani e cerca di attirarle su quei giocatori un po' più esperti, accetta e insomma si prende un po' le responsabilità. Bisogna essere positivi, dice Mancini, lascia a casa 10 fra cui Barella, difende Romano e rilancia Bastoni. Capisco la delusione e le critiche, sta a noi cambiare il clima. Il derby di Montella, tra l'altro, come raccontavo prima, perché appunto Montella è l'allenatore della Turchia, anch'io ho i miei grattacapi con la Turchia, dice. Germania invece shock, come raccontavo, KO in casa contro la Grecia. Insomma, questi sono i spunti che lancia Tutto Sport. Tra l'altro, in tutto ciò si parla anche di Toro, perché oltre alla Juve, perché si dice anche la Juve di Luce pronta al decollo, riferimento ai giocatori che infortunati che possono essere ristabiliti. Tra l'altro ha parlato, ora andiamo anche a approfondire questo, l'ex DS di Spalletti, Sabatini, insomma, ha lanciato segnali molto positivi per quanto riguarda la Juve nelle prossime settimane, ma anche nei prossimi mesi. Come raccontavo, spazio anche al Toro, perché c'è l'intervista a Junior, rivoglio il mio Toro in Europa, addirittura, di queste le parole dell'ex giocatore granata. Andiamo a riprendere un po' quello che è lo spunto sulla Juve, perché di nazionale abbiamo già appunto detto, c'è tra l'altro un'altra formazione presente, capiamo se insomma le indicazioni possono essere poi le stesse e collaborano insomma i giornali, oppure ci sono nomi diversi. Leggo che più o meno i nomi sono appunto gli stessi, quindi si parla addirittura, attenzione perché c'è la novità, potrebbero giocare i due fratelli Esposito, si legge su Tutto Sport. Sebastiano e Pio potrebbero essere i due del tridente, mentre a sinistra viene inserito Raspadori al posto di Cambiaghi. Queste sono le novità. Dunque Mancini deve ancora sciogliere molti dubbi per quanto riguarda soprattutto la fase offensiva. Andiamo a riprendere dunque quello che si racconta su Tutto Sport per quanto riguarda la Juve, come vi raccontavo in precedenza, perché c'è spazio all'intervista che ha rilasciato Sabatini, che racconta un po' quello che è il momento della Juve. Tra l'altro leggo anche su Tutto Sport: Kenneth Yıldız è rientrato a Torino dopo la fisioterapia successiva all'intervento, felice di rivedere i compagni, sul recupero sarò prudente. Dunque tanta prudenza per quanto riguarda Kenan Yıldız, i cui tempi di recupero sono ancora abbastanza lunghi, ma la notizia è che il turco è rientrato a Torino dopo la riabilitazione. Yıldız bentornato, riabbraccia la squadra e pianifica il rientro. Riposo forzato dopo l'operazione al piede sinistro ha aiutato pure il ginocchio, quindi come raccontavamo in precedenza, se vi ricordate, questo infortunio al piede in realtà è dovuto anche a una gestione non perfetta dell'infortunio che Yıldız aveva già riportato nella passata stagione al ginocchio, questa vistosa fasciatura che lo avevamo, con cui spesso l'abbiamo notato dalla prima giornata di campionato al ginocchio, ha fatto sì che il giocatore insomma avesse qualche ripercussione anche ad altre parti del corpo, e quindi in parte l'infortunio al piede è dovuto anche a questa gestione non perfetta. Il turco non forzerà a dicembre, si legge, sarà al 100%, quindi insomma come raccontavamo il recupero che sarà datato intorno a dicembre / gennaio. Questo è insomma l'aggiornamento per quanto riguarda Kenan Yıldız, che dunque rientra a Torino. Occhio a Chico Conceição, si legge oggi, controlli alla coscia, subito grande paura, poi il sollievo e ritorno in campo. Il portoghese comunque verrà monitorato. Dunque questo è l'aggiornamento per quanto riguarda Conceição. Come raccontavo prima, è uscito nel secondo tempo per insomma un fastidio alla coscia capiamo insomma quelli che sono gli aggiornamenti nelle prossime ore per quanto riguarda Conceição, nelle prossime insomma nella programmazione di Radio Bianconera chiaramente avremo notizie in più per quanto riguarda il portoghese. Non continua comunque il momento, continua il momento non felice, ecco, della Juventus per quanto riguarda gli infortuni. Questo è insomma l'aggiornamento. Neto oggi firma primo allenamento con Spalletti. Questo dunque quello che si legge. Volevo raccontare appunto l'intervista per quanto riguarda Sabatini, che ora vado ad approfondire con voi. Ci sono altri spunti. Sterzata Bremer, attenzione, cambia l'agente. Gleison Bremer passa all'agenzia Legacy, di cui fa parte anche l'ex giocatore Khalil. In agenda un summit con la Juve per discutere il futuro. Attenzione, quindi Bremer cambia agente. Non vorrei essere, insomma, malpensante, ma il passato ci riporta che quando un giocatore cambia agente, generalmente lo fa perché vuole anche cambiare aria. Chissà che sia forse l'ultima stagione questa di Bremer con la maglia della Juventus. Sarebbe una grandissima e una gravissima perdita per quanto riguarda la Juve, che poi inevitabilmente sarebbe costretta a sostituire il suo giocatore. E leggo anche su Tutto Sport notizie un po' più simpatiche, perché October West, questo è il titolo dedicato a Weston McKennie, all'Oktoberfest che in questi giorni si svolge chiaramente in Germania, perché Weston McKennie in questa pausa nazionale si sta rilassando. Insomma, si legge anche e si vede soprattutto la foto che potete trovare insomma online, insomma su tutti i siti, ma anche sui social, e c'è su Tutto Sport. McKennie si gode la Baviera. Anche Spalletti ha staccato alla Fashion Week in compagnia della moglie Tamara, quindi nazionale che è occasione anche per tanti di staccare la testa per quanto riguarda il campionato. David Gall anche con il Canada, quindi continua il momento super positivo di Jonathan David, che sembra non volersi più fermare, quindi nonostante i gol con l'Atletico Madrid, l'attaccante canadese continua a fare molto bene anche con la nazionale, insomma, e anche con l'Atletico Madrid. Leggevo, come le raccontavo prima, Walter Sabatini, il dirigente adesso alla Pro Patria, si sbilancia. Spalletti è una certezza, aveva solo bisogno di far fronte all'assenza. Dice, Juve sei già pronta al decollo. Queste le parole per quanto riguarda Walter Sabatini. La Roma invece è una seria candidata a vincere lo scudetto, dice. È il fattore Coné, quindi mette in Coné una delle pedine più importanti per quanto riguarda la Roma. Il come invece è intrigante, ma non ha l'urgenza del risultato che invece ha Gasperini. Queste sono le parole, ecco, un po' di Sabatini, che ha lavorato con Spalletti. Dunque mette la Juve anche in pole per quanto riguarda il campionato. Queste sono le parole. Leggo appunto la domanda e lo spunto che ci dà Tutto Sport. Lei ha lavorato, si dice, con Luciano Spalletti sia alla Roma che all'Inter. Secondo lei da cosa dipendono le difficoltà che la Juventus sta registrando in questo momento di stagione? Dipendono dal fatto, dice Sabatini, perché hanno perso dei giocatori importanti e dal fatto che forse la squadra vada un pochettino rivisitata, reintegrata con massimo due giocatori, presumibilmente centrocampisti. Quindi insomma Sabatini dà qualche indicazione anche per quanto riguarda quelli che potrebbero essere gli innesti di questa squadra. Ma qui non serve andare oltre, mi pare che il percorso della Juve sia del tutto normale. La squadra di Spalletti decollano tutte, ma hanno bisogno di un rodaggio lungo in pista. Ma mi sembra che la squadra si sia già staccata dalla pista e sia pronta a raggiungere la quota crociera e trovare anche il suo calcio profondo, creativo e produttivo. Quindi queste sono le parole per quanto riguarda Walter Sabatini, che trovate appunto in intervista integrale su Tutto Sport nell'edizione di oggi, lunedì 28 settembre. Quello che volevo ancora raccontarvi è perché c'è una notizia che in realtà in questi giorni sta tenendo banco. Usciamo un po' fuori sia da tematica nazionale ma anche tematica Juve, ma ci ricolleghiamo insomma in realtà in maniera indiretta, perché il Manchester City, non so se avete letto, è stato giudicato colpevole per ben 115 sanzioni, che sono anche in parte finanziarie. Allora andiamo anche a approfondire questo discorso, perché trovate anche nelle edizioni di qualche giorno fa e sul sito della Gazzetta quella che è la notizia. Vado a leggervi insomma quelli sono un po' gli spunti, ecco, di questa notizia. Chiaramente questo ci ricollega un po' a quanto è successo alla Juve. Per quale motivo? Perché nonostante il City sia stato giudicato colpevole per 115 praticamente infrazioni finanziarie, non solo, sta avendo un trattamento abbastanza strano. Questo in parte dovuto al fatto che non si è come in Italia nel sistema giuridico, per cui tutto viene fatto in fretta e furia, come era già successo alla Juventus, ricorderete, ma anche al fatto che in Inghilterra le cose vanno fatte in maniera diversa. Dunque, ogni singola sentenza, ogni singola causa si procede in maniera singolare, ecco, non tutti insieme, non tutti i capi d'accusa insieme. Leggo, prima di tutto, la complessità del procedimento, questo su Gazzetta dello Sport, si tratta di 115 accuse, 80 riguardanti irregolarità finanziarie compiute fra il 2009 e il 2018, 35 invece per non aver collaborato all'indagine della Premier League operata a fine 2018, quindi è un procedimento che in realtà va avanti da tantissimi anni. Il City inizialmente non collaborava con la Premier League e dunque sono arrivate anche altre sanzioni oltre a quelle già previste per tutte le irregolarità che hanno commesso. L'inchiesta era proseguita fino alla formalizzazione delle accuse nel febbraio del 2023. Per la giustizia sportiva britannica, come raccontavo, ogni accusa è stata trattata in maniera indipendente, dibattuta, dimostrata, esaminata in ogni singolo dettaglio. Un processo così lungo e complesso nel mondo del calcio inglese non si era mai visto, questo è lo spunto che volevo raccontarvi, perché appunto se in altri contesti, in questo caso il riferimento è alla Juve, le sentenze fatte in fretta e furia e tanti anni fa con il caso Calciopoli, che inevitabilmente ha tenuto banco, e anche ultimamente con il caso delle plusvalenze che hanno ribaltato quello che insomma il mondo del calcio italiano, mentre in Inghilterra con 115 sanzioni, 115 infrazioni anche finanziarie, quindi non si parla di questioni banali, ecco, ma di tutto di primo piano, ecco, da questo punto di vista. Richiederanno anni per capire insomma quelli che possono essere i risvolti per il Manchester City. Si parla anche su molti siti di revoca di alcuni titoli, addirittura sembrerebbe, è trapelata questa voce per cui potrebbe addirittura essere revocata la Champions del 2023, giocata in finale, ricorderete, contro chi? Contro l'Inter. Quindi attenzione, potrebbe esserci qualche risvolto da questo punto di vista. Serviranno però tempo e giorni per aggiornare questa notizia. Andiamo a vedere ora. esatto, anche dalla regia ci aggiorna da questo punto di vista. Potrebbe esserci il cartonato bis, questo è lo spunto, capiamo. Chiaramente servirà tempo, servirà la giustizia che farà il suo corso. Quello che volevo raccontarvi ora lo riprendo da Gazzetta dello Sport, che inevitabilmente dà spazio all'Italia, perché si parla appunto dei giorni più caldi per quanto riguarda la nazionale. Viene messo in prima pagina Gigio Donnarumma, è uno dei leader di questa nazionale che in questo momento è coinvolta da più polemiche che discussioni positive. Si parla anche in taglio alto dello sfregio a Baresi, quindi il brutto episodio successo anche a casa Milan del murales dedicato a Baresi, che è stato sfregiato, vergogna, si legge, deturpato il murale di casa Milan, questo in taglio alto su Gazzetta dello Sport, che poi dedica chiaramente ampio spazio alla nazionale, ma dedica ampio spazio anche ad altri, insomma, a contenuti per quanto riguarda il mondo del calcio e la Juventus in generale. Andiamo a riprenderli prima di gettarci anche su altri spunti che ci può offrire insomma tutto quello che è il mondo e della nazionale, ma anche della Juve. Barella, Mancini e altri 8 insomma sono i convocati, o meglio Barella è rimasto a casa, come ricordavamo in precedenza. Puntano e in realtà la Francia, quindi 10 convocati che non ci sono in questo momento. Chiaramente Mancini deve fare sì che tutti i 34 possano ruotare, dunque gestire anche un po' la rosa per quanto riguarda gli impegni della nazionale, che conteranno anche l'impegno insomma anche con la Francia, perché poi arriverà anche questo impegno importante, che sarà tra l'altro già decisivo, come lo sarà la partita di questa sera contro la Turchia. Questo è quello che volevamo raccontarvi. Ora andiamo a riprendere quello che è un po' il racconto per quanto riguarda la Juventus, perché inevitabilmente le prime pagine, tutte le prime pagine dei giornali sono dedicate alle nazionali, ma anche al discorso della Serie A, e in primis dedicato allo sfregio di Baresi, vandalizzato il murale di Baresi. Il Milan ora sta individuando, ecco, quelli che sono i responsabili, volto coperto con dello spray. Altri danni, il club in azione grazie anche alle riprese delle telecamere. Questo è l'aggiornamento per quanto riguarda questo spiacevole episodio è successo, quindi dopo quello che è successo a Mazzola, che ha tenuto inevitabilmente banco nei giornali, nei siti, in tutto quello che riguarda il mondo anche del giornalismo sportivo in Italia. Altro episodio di una leggenda che viene insomma deturpata in questo modo, che sicuramente non ci mette Non ci fa fare una bella figura in generale, ecco, come paese, come Italia, come mondo calcio in Italia. Tra l'altro, eccolo qua, leggo questo spunto che racconta quelli che sono un po' i migliori difensori di questa Serie A in questo momento di Serie A. Lukumi è uno di questi, si legge su Gazzetta. Lukumi, il rodaggio, sarà il regista in più per quanto riguarda la Juventus. 19 milioni che la Juve ha speso per il difensore colombiano nell'estate, prelevato dal Bologna. Cosa ne pensate di Jean Lokoumi in questo momento di stagione? Può essere una bella novità, dalla Legia anche lo approvano, eh? Voi cosa ne pensate? Vi allegate a quello che ci danno dalla regia, quindi il parere della regia che approva quindi l'investimento della Juve su Jean Lokoumi. Si parla anche su Gazzetta di Juve, lezioni di Juve, leggo: Spalletti riparte, ripetizioni per Colomani, McKennie invece rilucidato, full immersion tattica e atletica alla continassa, esercitazioni speciali per il numero 9, quindi Colomani, l'americano, e anche Gatti dopo, insomma, i giorni di relax che si sono presi causa nazionali. Quindi questo è quello che si racconta su Gazzetta. Ecco Neto, oggi la firma, anzi invece per Conceição, abbiamo raccontato prima, verrà valutato in questi giorni, insomma, Conceição, per quanto riguarda lo stop che ha avuto con la nazionale. Ogni volta che ci sono le nazionali c'è sempre qualche ansia barra infortunio, insomma le situazioni sono sempre un po' queste. Volevo ancora lanciarvi qualche altro spunto, perché come raccontavo, abbiamo raccontato quelli che sono gli spunti per quanto riguarda il gol di Zegrova, che appunto ha segnato con il Belgio, questo che certifica il buon rendimento di Edson Zegrova di questo inizio di stagione. Ora chissà che con l'eventuale, facciamo le corna, ma infortunio di Conceição, potrà trovare ancora più spazio il giocatore kosovaro, che tra l'altro può giocare soltanto in campionato perché in Europa League non è inserito nelle liste e quindi non può prendere parte alle competizioni. Riprendiamo qualcosa anche per quanto riguarda il sito della Juventus, perché vi do qualche aggiornamento sempre riguardante alcune partite che hanno cambiato orari, e ora vado a riprendervi gli orari ufficiali che potrete trovare sul sito della Juventus. Ora riprendo quella che è la notizia. Tra l'altro hanno giocato anche nel weekend le giovanili, poi avremo un approfondimento quest'oggi a cose di calcio, quindi sarà dedicato lì lo spazio per quanto riguarda le giovanili. Vi invito a non perdervi l'appuntamento alle ore 13:40. Parleremo di giovanili, next gen, insomma, quello che riguarda un po' la filiera bianconera, gli unici a giocare in questi giorni di nazionale, dunque prime squadre impegnate in nazionale, ma le giovanili giocano. Volevo raccontarvi quello che appunto è il cambiamento per gli orari di alcune partite, perché la Juventus ha aggiornato quelli che sono gli orari per quanto riguarda le partite dei prossimi impegni. Eccolo qua, Serie A, anticipi e posticipi dalla giornata 13 alla giornata 19. Ora vado ad approfondirvi questo articolo che la Juventus ha pubblicato. La Lega di Serie A ha annunciato date e orari delle giornate di campionato dalla 13 alla 19 del 2000, chiaramente questa stagione, 26-27. La giornata numero 13 si giocherà Como Juventus, che si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 20:45. Giornata 14 invece Juventus Udinese, domenica 6 dicembre alle ore 18. Juventus Monza invece, quindicesima giornata, lunedì 14 dicembre, quindi si gioca il posticipo del lunedì alle ore 20:45. Giornata numero 16, Roma Juventus, si gioca sabato 19 dicembre alle ore 20:45. Giornata 17 invece, Bologna Juventus in programma, domenica 3 gennaio, quindi prima partita per quanto riguarda il 2027, orario sempre alle 20:45, quindi in serale. Giornata numero 18, Juventus-Torino, il derby, si gioca mercoledì 6 gennaio, ore 18, o meglio, ore 12:30, quindi a mezzogiorno il programma del derby. Giornata 19 invece, quindi l'ultima di questo aggiornamento della Lega di Serie A, che ha confermato o aggiornato gli orari per quanto riguarda le gare. Giornata 19, Inter-Juventus, dunque a San Siro, programmata per domenica 10 gennaio 2027, ore 20:45. Giornata di fuoco per la Juve, perché giocherà contro il Toro in casa il 6 e 4 giorni dopo a San Siro contro l'Inter, quindi due impegni da non sottovalutare, anzi che terranno chiaramente banco in queste giornate di campionato. Ora andiamo a cercare qualche spunto in questi minuti che ci rimangono di puntata da altri siti, perché tra l'altro, come raccontavo, ora si parla tanto di di Manchester City, questa vicenda che chiaramente terrà banco, perché è una situazione che ci riporta a tutte le vicende anche sportive e giudiziarie per quanto riguarda l'Italia. Abbiamo altri spunti per quanto riguarda la Juventus, perché McKennie deve ritrovare, leggo sempre su tutto Juve, la brillantezza. Spalletti lavora anche sulla difesa, questo si legge su tutto Juve. Ora andiamo a vedere quella che è la notizia in maniera integrale, ma poi ci spostiamo su tutti i titoli per quanto riguarda la Juve. McKennie deve ritrovare brillantezza, Spalletti lavora invece anche sulla difesa. Questo comunque è lo spunto che lancia tutto Juve. Sul piano tattico Spalletti ha ben poco da insegnare a McKennie. Lo statunitense è uno dei giocatori più duttili della rosa e può interpretare praticamente qualsiasi ruolo fra centrocampo e attacco. Questo è insomma lo spunto, anche sulla fascia può giocare. Il problema in questo momento riguarda soprattutto la condizione. Contro il NEC e contro l'Atalanta McKennie ha mostrato qualche difficoltà dopo l'ora di gioco. Chiaramente lo statunitense arriva da un infortunio, quindi non può essere in questo momento al top per quanto riguarda la condizione fisica. Dunque Spalletti che lavora per far recuperare al top McKennie, che in questo momento assolutamente è uno dei punti di riferimento di questa squadra. Non può mancare nell'undici titolare o comunque a gara in corso. McKennie deve prendere parte alla partita. Spalletti deve anche dare ripetizioni alla difesa. Il tecnico avrà inoltre diversi difensori a disposizione. Bremer, Kelly, Gatti e Rugani potranno lavorare insieme durante questi 5 giorni, prima che il reparto venga nuovamente completato con i rientri invece di Kalulu e Lukumi, che invece sono andati in nazionale. L'obiettivo è continuare a perfezionare la difesa 3, quindi lo spunto tattico è questo. Spalletti continua, dopo aver rinnovato la difesa 4, si torna a giocare con la difesa 3. Questo è lo spunto tattico che lancia tutto Juve, ripreso da Gazzetta. Bremer resta il riferimento centrale del reparto. Raccontavamo prima anche di Bremer, che ha cambiato tra l'altro l'agente. Sarà da monitorare questa situazione, come raccontavo prima. Gatti può approfondire anche i movimenti da perno della linea. Kelly invece, saranno invece giorni importanti per lui per provare a recuperare terreno anche nelle gerarchie. Chiaramente anche vista la situazione di Lukumi, che rientra dagli impegni con la Colombia in Sud America, Kelly potrà trovare magari un po' più di spazio dopo la sosta. Spalletti vuole la Juventus capace di cambiare modo di difendere e impostare a seconda dell'avversario e del momento della partita. Per riuscirci ha bisogno di tutti i difensori che conoscono perfettamente i movimenti e quelle che sono le richieste. Questo dunque è lo spunto che lancia tutto Juve per quanto riguarda anche l'aggiornamento tattico sulla Juve. Cosa ne pensate? Può essere la linea difensiva 3 la svolta di questa squadra, che magari nelle prime giornate di campionato non è passa così incredibilmente attiva o compatta, coesa, con una difesa 4 e quindi troppo un po' sbilanciata, sebbene appunto la difesa 4 in teoria dovrebbe garantire più copertura, ma invece non è stato così. Leggo, ecco qua, quello che è lo spunto per quanto riguarda i bianconeri convocati in nazionale. Su Bianconera News questa volta, nazionali 7 bianconeri già in campo, Zegrova in gol contro il Kosovo, come raccontavo in precedenza. Jonathan David, Simeone ha riacceso l'Iceman, ve lo ricordate l'Iceman, il soprannome di Jonathan David, che in questo momento lo sta dimostrando altrove, purtroppo non in bianconero. Buon compleanno Claudio Gentile, questo è però lo spunto per quanto riguarda la giornata di ieri, perché è il 27 settembre, quindi auguri in ritardo a Claudio Gentile. Questo è lo spunto che si lancia su Bianconera News. Andiamo a approfondire il discorso nazionale, perché come raccontavo ben 7 hanno già giocato in questi giorni di Nations League. Leggo quelli che sono insomma il rendimento dei giocatori. 7 giocatori della Juve hanno trovato già spazio con le rispettive nazionali in questa sosta. Gli ultimi in ordine di tempo sono Jean Lucumi, Edon Zegrova e Conceição, mentre continua a non trovare spazio Theun Koopmeiners, che dopo aver avuto un inizio di stagione positivo con la Juventus, gol e assist, ecco pure la figurina, non sta portando troppo bene questa figurina, magari che diciamo, magari alla regia di
1: Santino noi.
0: Ah, ecco, infatti il Santino, però non sta portando bene adesso, magari facciamo qualche, non so, qualche macumba, qualcosa inversa per alternare il rendimento. È povero Koopmeiners, che non sta trovando grande fiducia dopo il buon inizio alla Juve, si è un po' perso nelle ultime giornate, ma anche con l'Olanda, quindi convocato con l'Olanda, ma continua a non trovare spazio. Il giocatore che all'Atalanta era veramente probabilmente uno dei centrocampisti più decisivi nel suo ruolo, numeri, gol e assist lo confermano, alla Juve insomma, non ha dimostrato tutto questo e tra l'altro continua a non farlo anche con la nazionale, perché se non trova spazio, un motivo ci sarà. Lucumi, come raccontavo prima, è stato impegnato contro il Messico, prova solida del difensore colombiano, che è partito titolare nel pareggio per 1-1 contro il Messico, giocando l'intera partita. Quindi Lucumi, 90 minuti interi contro il Messico, ha offerto una prestazione attenta e senza particolari sbavature, riuscendo a tenere bene la linea difensiva e dare sicurezza al reparto. Una prova positiva che nella gara che è terminata in parità. Zegrove invece vivace nella ripresa e a segno su rigore, come raccontavo prima. E Zegrove è entrato quando l'Austria era già avanti sul 2-0. Il bianconero ha provato a dare maggiore vivacità al Kosovo, cercando anche qualche spunto sulla fascia, contribuendo a rendere più pericolosa la squadra nel finale. Al minuto 83 ha trovato anche il gol della bandiera su calcio di rigore. Il Kosovo alla fine ha perso 3-1, ma Zegrove ha lasciato il segno nei minuti giocati. Quindi terzo gol per Edon Zegrove, dopo aver fatto due gol nella gara contro il Sassuolo e l'assist invece nella sfida contro l'Atalanta. Momento di assoluta fiducia per quanto riguarda Edon Zegrova. Lo spunto invece anche come su con Seisao, come raccontavamo in precedenza. Vediamo se c'è qualche aggiornamento da questo punto di vista. Con Seisao invece è partito dal primo minuto nel successo del Portogallo per 2-1 in casa contro la Norvegia, o meglio in casa della Norvegia. L'esterno juventino ha provato a rendersi pericoloso con i suoi spunti offensivi, ma ha disputato una gara comunque positiva. È uscito al minuto 56, poco dopo il gol del 2-1 a firma di Gonzalo Ramos, attaccante del Milan, che ha regalato ai portoghesi il successo. Chiaramente occhio alla situazione di Conceição, come dicevamo prima, infortunio alla coscia da tenere a mente e da valutare nelle prossime ore. Capiremo se potrà rientrare subito alla Juve oppure l'infortunio non è così grave e quindi potrà rimanere agli ordini del suo selezionatore. Si parla ancora di Koub Mendes, vado a leggervi. Koub Mendes ancora 90 minuti in panchina. Continua invece l'attesa per Theo Koubmeiners, il centrocampista bianconero, è rimasto in panchina per tutta la partita nella sfida vinta dall'Olanda 2-1 contro la Serbia, dopo aver assistito anche dalla panchina il precedente impegno contro la Germania, finito in pareggio per Koubmeiners. Sono quindi due le partite consecutive senza scendere nemmeno in campo. 0 minuti in due sfide, questa è la notizia. Theo Koubmeiners con l'Olanda. Il punto sugli altri bianconeri: finora sono 7, come raccontavamo, i giocatori ad aver trovato spazio con le proprie nazionali. Sono Alej Begovic, come raccontavamo, oggi impegnato. Selic stasera sarà contro l'Italia. Chissà che magari potrà essere decisivo, come ha dimostrato anche di essere nelle sfide della Juventus. Lucumi sarà nuovamente impegnato, Douglas Luiz, Sar e Zegrova, come raccontavamo. Gli altri invece devono ancora arrivare, perché giocheranno anche Nico Gonzalez, Kalulu. Vedremo Koub Mendes nell'ultimo impegno della sua nazionale. Vicario invece con l'Italia chiaramente anche oggi non prenderà parte, quindi 0 minuti anche per Vicario, che in questo momento parte dietro le gerarchie. In questo momento forse è il terzo portiere degli azzurri, o se la gioca quantomeno con Carnesecchi. Il primo è chiaramente Gigio Donnarumma. Impegni che anche terranno coinvolto Nick Woltemade con la sua Germania. Tra l'altro, in tutto ciò Spalletti sta studiando un po' l'attaccante tedesco, perché vuole capire anche meglio dalla sua nazionale che ha perso contro la Grecia. Quindi Spalletti studia la Germania per capire come sfruttare al meglio anche Nick Woltemade. Questo è lo spunto che vi do. Direi che vi do ancora qualche brevissimo aggiornamento prima poi di lasciare la parola, come al solito, a Claudio Zuliani, perché vado a riprendervi ancora qualche notizia velocissima prima che scatti la nostra ora di aggiornamenti per quanto riguarda tutto quello che è il mondo della Juventus. Riprendiamo qualche notizia velocissima da tutto mercato web e poi diamo la parola a Zuliani. Capiamo un po' quelle che sono le ultime notizie per darvi qualche aggiornamento anche proprio last minute per quanto riguarda la Juve. Chiaramente, come raccontavo, c'è l'intervista a Sabatini che potrete riprendere su Tutto Sport in maniera integrale. Attenzione, Bremer cambia agente, come ricordavo prima. Hanno giocato anche le Wim, tra l'altro hanno vinto 3-1, vi do questo aggiornamento. Le Wim hanno vinto 3-1 contro il Napoli nella sfida di campionato. Si parla anche di nazionale, perché ovviamente si parla di questo in questi giorni. Attenzione, vi do un aggiornamento per quanto riguarda il mercato. Juve, ritorno di fiamma per Bernardo Silva, per diventare, potrebbe essere, il grande colpo per quanto riguarda il 2027. Dunque il portoghese che potrebbe tornare per quanto riguarda il mercato. Aggiornamento invece finale per quanto riguarda Conceição, perché come leggevo prima, Conceição, e vi raccontavo prima, potrebbe insomma rientrare a Torino. Capiremo in questi giorni. Oggi i controlli per Conceição alla coscia filtra comunque ottimismo, questo si legge su tutto il mercato web. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Noi ci rivediamo domani dalle 8 alle 9. Lascio la parola a Zuliani alla sua rassegna stramba.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Caro Carburanti, scatta oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche P. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, ma le proteste rimangono. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo.
3: La cronaca ha fatto a pezzi a Torino è Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di via Tommaso Gulli a essere indicata come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni. Secondo il racconto di uno dei fermati, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre durante un festino segnato dal consumo di droga e alcol. L'uomo ha raccontato di avere aggredito Colapietro stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti, mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione fino all'epilogo più macabro.
4: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre i due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso le operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.
3: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
4: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
3: Il calcio, stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco, Scamacca e avanti nel ballottaggio con Pio Esposito.
4: È tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
10: Ancora buongiorno, good morning everybody, happy Monday, come sa va, come la va, quante robe canaccata. Ivna Rock, nel weekend è successo di tutto, come stai? Clima a Torino, sensazioni, umore della folla, del pueblo.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Claudio, clima 17 gradi ma molto soleggiato, sta arrivando, si sta scaldando, diciamo così.
10: Attenzione, l'atmosfera si sta scaldando. Anche qua a Milano 17 gradi, molto soleggiato, vogliono lo scudetto di cartone, dopo vogliono anche la coppa di cartone.
11: E beh, d'altronde il cartone è sempre riciclabile.
10: Beh, c'è, bravo, però adesso miglioratevi, lo scudetto l'hanno preso da terzi, adesso vogliono la coppa da secondi. Forse un giorno riusciranno a conquistare qualcosa da primi sul campo, forse un giorno, non si sa, perché una volta che è arrivato insomma è stato un po' lastricato. Da episodiucci arbitrali. Allora, cara la mia chat, finalmente dopo 5 giorni di riposo da Continassa abbiamo deciso che si ricomincia a lavorare, quindi da oggi si allena. Ieri finalmente è arrivato Neto, Norberto Neto, chi l'accoglie in un certo modo, chi in un altro, adesso lo vediamo dai giornali, come sempre ci sono delle curiosità clamorose. E poi venerdì c'è questa amichevole all'ora di pranzo, mentre saremo in onda su Radio Bianconera, e quindi con i nostri inviati ve la potremo raccontare con dovizia di particolari tra la Juventus di Spalletti e la Cremonese di Vicina. Oh, finalmente lo vediamo tornare in un amichevole. Mi raccomando ragazzi, piano con le amichevoli, che già vedo che nella Nations League delle amichevoli nazionali qua qualcuno torna un po' acciaccato, quindi stiamo molto attenti. No, perché qui siamo contati, oggi la Juve comincia a lavorare, c'è nessuno. Fra un po' andiamo io e Iva a fare gli allenamenti. Che ruolo vuoi fare, Iva? Che ruolo vuoi giocare?
11: Centrocampista avanzato.
10: Cosa vuol dire centrocampista? Dammi un numero, cos'è il centrocampista?
11: Una specie
10: avanzato?
11: Di terza punta.
10: Terza punta? Ma da quando è che c'è la terza? Manco giochiamo con la seconda noi.
11: Lo so, però in quell'epoca lì c'era il famoso 4-3-3, noi facevamo tre punte e via.
10: Vabbè, ma non è mica tre punte vere, scusa, dai. Mica erano tre centravanti, non si è mai visto tre centravanti.
11: Infatti io ero quello più avanzato degli altri, quindi...
10: Ah, eri quello più avanzato degli altri. Insomma, vuoi giocare davanti in sostanza? Io no. Io ho fatto una carriera da traporta e difensore centrale, devo dire che mi sarebbe piaciuto fare il libero ai tempi in cui c'era il libero. La gente non sa più neanche cos'è il libero. A proposito di libero, attenzione, fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, è la vostra rassegna stramba di lunedì 28 settembre 2026 sulla Gazzetta dello Sport. Sfregio a Baresi, vergogna, deturpato il murales di casa Mila. Ragazzi, c'è qualcuno che con lo spray è andato a casa, ci sono le telecamere lì, ci sono le telecamere, lo beccherà, e una volta beccato, a seconda della squadra di appartenenza, no? Sono le telecamere lì, basta beccarlo. Brivido calcio, a proposito di brividi di caldo, i giorni più caldi per la nazionale, la FIGC. Mancini rivoluziona l'Italia per la sfida in Turchia di questa sera, in 10 restano a casa, c'è anche Barella. E perché Barella deve stare a casa? Scusa, non è il perno? Vabbè, ma Mancini ha detto, ma la trasferta lunga è faticosa, qui bisogna riposare, se no come si fa? E certo, Barella poi al rientro c'ha un calendario clamoroso, senza grandi riposi, quindi deve riposare, ci mancherebbe. Stravolta la difesa, cambia anche il centrocampo, c'è molta Atalanta questa sera. Il CT dice, dateci tempo, calma, state calmi, scusa. Perché l'abbiamo richiamato? Meglio, l'hanno richiamato perché sarà per noi. per dargli del tempo, con calma, chi se ne frega, puoi anche retrocedere in Nations League, non avere i punti nel ranking, andare male nelle coppe, l'importante è avere un po' di tempo. Siamo l'Italia, mica siamo la Finlandia. Il CONI intanto risponde a Ceferino, inizia la battaglia di potere come al solito delle interferenze, perché Ceferino ha detto nel weekend, vedo che qua volete commissariare la Federazione Italiana Gioco Calcio, no, perché siccome Gravina è ancora il suo vice ed è l'ex, ed è amico di quello che c'è adesso che è Malagò, stamente Ceferino ha detto, interferenze non si fanno, perché lui, capito, da politico, lui le interferenze non le fa, no? È di Superlega. E allora il CONI si è guardato intorno e ha detto, no, stia tranquillo, il CIO sta con Malagò, Abodi dice, no, il governo non interviene, non c'è nessuna pressione, vogliamo solo fare base alle regole, vedremo così, perché fino adesso hanno seguito le regole, hanno fatto eleggere un presidente che pare non aveva i requisiti per essere eletto. Pare. L'amorosa rottura. Nel weekend è successo che questa Serie A salta la terza panchina. Parma, via questa, così, di punto in bianco. Con l'Inter in panchina già Gilardino, perché alla ripresa c'hanno l'Inter. Poi c'è un Terim, attenzione. Terim interviene e dice, siete senza identità, cari miei amici italiani. Serve un piano per tornare grande. Montella invece è giusto per noi della Turchia. Oggi non basta solo la tattica, ci vuole molto di più, dice Terim. E allora, insomma, tra una nazionale e l'altra, è un brivido caldo e uno un po' più freddo. No, sto guardando prima pagina della Gazzetta. Vi siete accorti cosa è successo in questo fine settimana, no? 114 accuse su 115, pare provate, perché non è mica finita, ci vuole ancora un annetto prima che arrivino alla fine, l'appello e tutto, però Manchester City ha 714 violazioni di fair play finanziario, con sponsor fittizi, pagamenti in nero, doppi contratti, insomma ne ha fatte peggio di Bertoldo per costruire questo impero vincente, pare. Allora si sono scatenati subito tutti, cosa rischia il Manchester City? Cosa rischia il City? Deve restituire i trofei, penalizzazioni, multe. E a Milano sono impazziti, vogliono la Champions di cartone perché sono arrivati in finale col City. E io la prima cosa che ho pensato, Ive, è stata, però non la vedo sui titoli dei giornali, se ci fosse stato un allenatore juventino, oggi cosa avrebbero titolato sulla Gazzetta, secondo te?
12: Scandalo Juve.
10: Più che scandalo Juve, cosa rischia Capello? Io non lo vedo cosa rischia Mancini. Poi Mancini in intervista gli hanno fatto la domanda, gli stranieri, perché i nostri non gliela fanno la domanda, ma quelli della Juve gliela facevano sempre, ti ricordi, Allegri prima delle partite. E un turco ha detto, scusi, sono Mancini, ma qua ha visto la roba del City? No, perché lei c'aveva il doppio contratto. Ha detto, no, ma è una cosa che non mi riguarda. Dice, ma c'aveva un doppio contratto, cioè, non si può. Dice, semmai è un problema loro. Problema loro. Il problema qui c'è l'accusa di avere un doppio contratto, uno in bianco. Un problema loro.
13: Rematurata la supercazzola o scherziamo?
10: Un po' come fosse Antani. Sui giornali italiani non la vedo sta cosa qua. C'è un po' più da pruderia se potrebbe a fine arrivare magari la Champions al secondo classificato. In difesa, andiamo un po' alla Juve, dai. In difesa c'è un tesoro. Qual è il tesoro della Juve? Lukumi o Lukumi, che dir si vuole. Lukumi ha detto Camillo, però, Iva ha detto Lukumi.
11: Accettiamo l'accento di Lukumi. Camillo?
10: Allora facciamo Lukumi. Lukumi in rodaggio sarà il regista in più. E come lo descrive Lukumi la Gazzetta dello Sport? È un tesoro. Costato 19,5 più bonus. Ha preso già due ammonizioni in 4 gare, 90 minuti col Messico. A parte il fatto che la seconda ammonizione non c'era e che da noi le ammonizioni le danno, ma è il modo di descrivere un giocatore. Cioè, gli fai un complimento e subito dopo gli metti le robe negative. Ma non ho capito. Lezioni di Juve. Spalletti riparte. Ripetizione alla contenassa per Colomuani. McKennie rilucidato, come se fosse una scarpa. Full immersion tattica e atletica alla contenassa. Esercitazioni speciali per il numero 9. Per l'americano e per Gatti. 5 giorni di vacanze finiti. 5. Mentre noi lavoravamo settimana scorsa, loro signori andavano in vacanza a divertirsi. Venerdì alle 12.30 arriva la Cremonese, allora bisogna preparare questa amichevole un po' come fosse la partita del campionato. Ecco Neto, finalmente è atterrato sul serio, ieri Camillo è andato a prenderlo all'aeroporto, mattina presto alle 8, l'ho accompagnato. Oggi la firma, 9 anni dopo, l'ultima sua apparizione con la Juve, Cardiff, la finale persa 4-1. Ma secondo te è il modo di presentare un giocatore che torna nella squadra? L'ultima apparizione, Cardiff. È stato 2 anni, ha vinto dei trofei, la seconda di Buffon, Cardiff. Ansia per Conceição, c'è chi dice ansia, c'è chi dice no. Cos'è successo? Che nella partita di Nations contro la Norvegia, di cui il Portogallo tra l'altro è uscito vincitore per 2-1, problema al ginocchio, poi però rientra in campo e gioca, poi viene sostituito all'undicesimo del secondo tempo, insomma una contusione, ansia. Perché solo quello,

0: e 20:45 in terra di Turchia. Tonali rispolvera l'orgoglio, dice: uè, fermi tutti, attaccate me, non i giovani che patiscono la pressione. Vabbè, basta non farli giocare se non volete che la patisco. Mancini ne lascia a casa 10, compreso Barella, e difende Romano, dice: oh, rilancia Bastoni. Ah, quel Bastoni. Capisco la delusione e le critiche, dice il commissario tecnico nazionale. Sta a noi cambiare clima. Il caso City non mi riguarda. Se non lo riguarda. Però diceva altre cose in Farsopoli, ti ricordi? Poi anche ha detto, oh, a parte il fatto che non è ancora colpevole e non è colpevole. No, perché a Farsopoli diceva che la Juve era banda di truffaldini, che mancavano presi per il culo in questi anni, diceva. Tutti i titoli dovevano tornare all'Inter, quali poi non si sa. Poi andava in tribunale, lo facevano giurare sulla Bibbia, diceva no, ma erano reazioni a caldo da giocatore, no, avevo detto così per dire. Poi dopo è ritornato a rincarare la dose, fuori dal tribunale. Beh, oggi dovrebbe dire la stessa cosa, no, Yves? Dovrebbe dire vergogna, il City deve restituire i titoli, anche il mio. Hanno preso per il culo la Premier per anni. No? Non dovrebbe dire la stessa cosa, Yves, secondo te? Così per coerenza?
1: Diciamo che se ha il coraggio lo fa.
0: No, ha detto che non è una roba, non lo riguarda. Lui mica ha vinto un titolo con il Manchester City. Mica lo riguarda. Tra l'altro ha vinto l'ultima giornata in una maniera incredibile, che è meglio non ricordare, perché qualcuno urlò alla combin, visto cosa combinò al portiere avversario. Montella dice: anche io i miei boy con la Turchia, cioè i miei grattacapi, non fate che mi mettete come favorito, perché c'ho i problemi anch'io, eh. C'ho la casa, c'ho il Yildiz a casa, eh. E invece c'è Celik. No, c'è il buon Celik, turco, è turco Celik. Oh, ho imparato tanto a Torino, spero di metterlo in campo con la nazionale. Oh, stasera magari l'Italia verrà unita dal gol di Celik, sarebbe trionfo. Germania è shock intanto, nella Nations League, attenzione. KO in casa della Grecia. Oh, i tedeschi di Klopp hanno beccato dei greci. E invece Jonathan David, il gabbiano Jonathan David, il cecchino Jonathan David, Yves, ha segnato anche col Canada. 4 gol conseguiti. Un gol che facevamo anche io e te a porta vuota sul rimbalzo del portiere. Però 4 gol consecutivi. Attenzione. E il web impazza, impazzisce, esplode, critica la Juve che lo ha lasciato andare. Ma come? Ma ne avevate più le tasche, non lo volevate più vedere. Ecco, visto. Il problema siamo noi, non è lui. Intervistina classica a Sabatini. Sai che durante la pausa Tutto Sport l'ex direttore sportivo della Roma con Spalletti allenatore lo richiama all'ordine. La Juve di Lucio è pronta al decollo. Qui abbiamo la metafora aerea stamattina. Le sue squadre hanno bisogno di un lungo rullaggio, ma quando si stacca dalla pista deve solo recuperare un paio di centrocampisti, poi vedrete. Sì, così adesso magari ce ne torna infortunato un altro, ma per il resto dettagli. Malagò trasferta con l'Italia nella tempesta, visto che Malagò è stato schiscio, eh? Lasciato parlare solo Mancini, si è messo di parte, zitto zitto, 4-4. Bonfiglio intanto risponde a Ceferin e gli dice: sì, gli organi competenti decideranno il più presto. Tranquillo, Ceferino, non agitare, stai calmo, ci pensiamo noi. Yildiz è tornato a Torino, riabbraccia la squadra. Quale? C'è più nessuno. Pianifica il rientro. Kenan è rientrato a Torino dopo la fisioterapia successiva all'intervento, felice di rivedere i compagni. Sul recupero però è prudente, quindi già ve lo dico adesso, secondo me andiamo a dicembre. Neto, oggi firma e primo allenamento con Spalletti, 2 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppe. Ecco, Neto, nella sua passata esperienza, certo chiedeva più spazio, voleva giocare di più, ma 2 scudetti, 2 Supercoppe, 2 Coppa Italia. Non la finale di carne. Da Colo a Bremer il tecnico conta solo su 7 calciatori di movimento al Continas. Più Neto fanno 8, dai. McKenny, Gatti, Bremer, Kelly, Rugani, Cambiaso. E può fare esercitazioni in difesa. Scusa, c'ha Neto. McKenny no. Gatti sì, Bremer sì, Kelly sì, Rugani sì, Cambiaso pure. Può fare una bella esercitazione in difesa. Possiamo fare difesa contro tutti nell'amichevole contro la Cremonese di venerdì. Intanto sterzata e sferzata di Bremer. Cambia la gente. Come fece Bonucci durante la sua avventura juventina. Passa all'agenzia Legacy. Che il nome è già tutto un programma.

0: summit con la Juve già in programma per discutere il futuro. Ma la Juve non intende ridiscutere un contratto che è in scadenza al 2029, dove becca 5 milioni netti più bonus, che è già il contratto da top. Quindi che vuoi ridiscutere? Vedi, allora, siccome abbiamo passato un weekend in cui tutti ridiscutono qua, abbiamo rifatto il contratto di tutti. Allora ragazzi, facciamo una bella roba. Vedete di tornare a vincere un titolo. Poi quando vincete un titolo, mettiamo eventualmente sul tavolo i rinnovi. Io farei così. O noi, prima torniamo a vincere, poi semmai rinnoviamo. Che dici?
1: Diciamo che la modalità buoni perdi va applicata pesantemente.
0: Bravo, l'idolo delle folle, Yves, la cassazione di RBN e la bianconera. Pesantemente. E intanto è Oktoberfest. McKenny scatenato, si gode la Baviera. Hai posta le foto sui social che va sulle giostre all'Oktoberfest di Monaco, di Baviera. Che spettacolo. Io se rinasco voglio essere McKenny. Yves, tu se rinasci li vuoi essere.
1: Non ma no, Pinzoglio va sempre bene.
0: Sempre Pinzoglio, tu no, io McKenny, McKenny è uno spettacolo. Pizzeria, mamma mia. Come si fa a non amare McKenny? Anche Spalletti ha staccato in questi giorni, si è fatto vedere alla Milano Fashion Week, vabbè chi è che non si è fatto vedere alla Milano Fashion Week, in compagnia della moglie Tamara. Diciamo che Spalletti e moglie erano in abito Armani, quindi diciamo uscita tra virgolette ufficiale e seriosa. McKenny era più stile Oktoberfest, era più stile. Hanno staccato in maniere differenti, vabbè, ma uno è un uomo di 70 anni, l'altro è un ragazzo di meno di 30. Chiudiamo tutto sport e attenzione, attenzione, attenzione, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Totti esclusivo, due pagine di Tito Totti, un'ora sul canale YouTube col direttore. Com'ero, dice Totti, ero imbarazzante. Tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto. Ci sta, ragazzi, ci sta. Quei 7 anni di Totti era un gran giocatore, ci sta. Poi però, mi ricordo quando hanno avuto Capello, nello stesso canale YouTube del Corriere dello Sport Stadio, che sono andati sugli scudetti di Calciopoli. Che questa grande, finalmente Totti, un'ora di Totti lì, bello tranquillo, sorridete, scherza, ride, trionfi di qua, trionfi di là, uno scudetto, vabbè, trionfi di qua, trionfi di là. A un certo punto gli senti, ma quello scudetto lì, sono passati un po' di anni, cosa puoi dire a quelli che vi accusano di averlo vinto con il cambio di regole in corsa? Perché Nakata decide la sfida decisiva come extracomunitario, non poteva giocare, e quello scudetto lo perde la Juve, erano quegli anni lì, eh. No, era una grande occasione. C'era Eli Totti che parlava dello scudetto, dice: senti, ma no, per curiosità, no, per vedere cosa diceva. No, era lì, a domandina, piccola piccola. Mancini, serve tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo. Nations League, trappola in Turchia per... trappola addirittura adesso. Alle 20.45 per la nuova Italia. Troppa agitazione dopo il KO col Belgio. Non c'era fiducia neanche quando vincemmo l'Europeo, dice lui. Basta aiutare i giovani. Il romano è molto bravo e avrà un grande futuro anche in nazionale. Così adesso riparte l'asta. Ma che l'abbiamo richiamato a fare quest'uomo? Scusa, se serve tempo, bisogna far giocare i giovani, non siamo favoriti. Che l'abbiamo richiamato a fare? Per sentirci dire che non è affar suo il Manchester City. Poi bella riconoscenza del doppio contratto. Vedo che sui contratti ci sa fare. Caiode a destra, si scaldano Fagioli, Tonali, Frattesi e Dumbia. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio sulla nazionale di questa sera è il dovere di reagire. Dovete reagire per la nazione. Orgoglio e pregiudizi. Orgoglio calciatori, pregiudizi sull'allenatore. Pregiudizi. Come pregiudizi? Ha preso le pallate dal mezzo, sono arrivate le critiche, è normale. It's normal, it's easy, come cantavano il famoso gruppo. Ma sto guardando anche qua se scrivono qualcosa su questa storia del City e Mancini che ci ha vinto lo scudetto. No, no, no. Niente domanda a Totti sullo scudetto del cambio di regole in corsa, niente titolo su Mancini che dovrebbe a sto punto restituire il titolo del City. Niente. Perché se le cose le racconti, esistono. Se le cose non le racconti, non esiste. È scattata anche la battaglia social, perché lì invece vi beccano in castagna. E allora sono partiti tutti i messaggini sui social, l'ho visto in questi ultimi due giorni, soprattutto ai quei internauti, non so neanche come definirli perché non sono giornalisti, quei TikToker, YouTuber, oppure giornalisti camuffati da YouTuber. E sui social sono i pietosi, ma lui dice, hai parlato del plusvalenza, hai parlato di Fassuopoli 20 anni fa, hai parlato del plusvalenza, ma perché non parli del City, dei titoli di Mancini? Diavolo Ramos, Portogallo, ok, con un lob del milanista, vince 2-1 in terra norvegese, tanto per cambiare, gol del pareggio momentaneo della Norvegia. Chi l'ha segnato, Yves?
1: Non ho visto la partita, sono sincero.
0: Allan, vabbè, ma dai, ma anche se non l'hai vista, chi vuoi che abbia segnato per la Norvegia? Allan,
1: il gigante.
0: Sì, sempre lui, il gigante buono. Scontro di gioco per Conceição, che però rientra in campo, nessun caso. Vabbè, vediamo quando ci ritorna la continassa. Nico intanto resta e raddoppia Juve, la Juve prepara il rinnovo, anche il rinnovo di Gonzalez pure. Gode della stima di Spalletti, ho capito, calmo. Ma state tutti molto calmi, ma quali rinnovi? Ma state calmi. Curiosità per Licina, venerdì amichevole con la Cremonese e su questo possiamo chiudere il Corriere dello Sport. Stadio, non ci sono compleanni particolari oggi, quindi lo Juventus Creator Lab è fermo agli in bocca al lupo. Ieri a Conceição non ha funzionato molto per l'aprile del Portogallo. Oggi vediamo se farà gli in bocca al lupo a Celik. Beh, anche a Vicario, anche se non gioca però. Poi chi è che ci abbiamo oggi? Dopo andiamo a vedere chi è che gioca oggi. I primi due che mi vengono in mente sono Vicario con l'Italia, anche se non gioca, e Celik con la Turchia, che invece gioca. Abbiamo tante altre cose, però con calma, Yves, non ci corre dietro nessuno. Piccolo stop per noi e tra poco si andrà.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis, il team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2-7, 7-6, 6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Cobolli e Mensik contro Fritz e Deminoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, domandone. Senza risposta, però i messaggi di questa mattina non funzionano, non funziona più niente qua, ragazzi. Tranne la chat di Reviene Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Allora, andiamo su tuttojuve.com, il nostro sito di riferimento, un sacco di primi piani. In questo momento c'è Spalletti, il buon Massimo Pavan non riposa. Ragazzi, noi non riposiamo mai. Se voi volete sapere notizie sulla Juve, commenti, rumors, quello che pensano gli anti-juventini, è tutto su tuttojuve.com, non ci sfugge niente. Spalletti e l'operazione riciclo. Nico, Gonzales, Douglas, Luis, sono rinati. Ora tocca a Comanes e Cabal. Qui ci vuole un miracolo però, eh. Massimo, ci vuole un miracolo qua. Pavan, Spalletti sta rivalutando diversi giocatori della Juve. Nico Gonzales e Douglas Luis sono i primi risultati. Ora il tecnico proverà con Comanes e Cabal. Gonzales, da possibile partenza, è diventato un uomo importante. Douglas Luiz è diventato un altro giocatore. Adesso tocca a Kopp. Il terzo capitolo può essere quello più difficile, però potenzialmente il più importante. Tuncon Miners resta un patrimonio enorme da recuperare. Spalletti non sembra averlo abbandonato. Anzi, ha parlato di un giocatore più libero rispetto al passato. Sì, poi però l'ha subito panchinato. E più rilassato. Con una comprensione reciproca cresciuta e caratteristiche da centrocampista completo. In precedenza aveva insistito sulla necessità di lasciarlo tranquillo, ricordandone le conoscenze tattiche, la capacità di inserirsi, la qualità nel trovare le traiettorie, coordinati e corridoi di passaggio. Parole che sembrano indicare una strada precisa su Comanes e Spalletti proverà a recuperarlo, non perché debba farlo per forza, ma perché riavere il vero Kopp. Equivarrebbe quasi a un grande acquisto senza andare sul mercato. Tu pensa, Yves, se a un certo punto ritornasse a essere il Comanes dell'Atalanta?
1: E lì sono guai,
0: E lì sono guai. Intanto con l'Olanda, anche in questo giro di nazionale, panchina. Cioè, ha proprio visto il caso. E attenzione a Cabal, L'infortunio lo ha rallentato, però poi quando torna... io su Cabal... perché mi sa che la Juve l'ha messo alle strette per farlo andare via e a gennaio c'è riprova. Poi c'è infine anche una questione economica. Nico Gonzales, Douglas Luiz e Comanes rappresentavano investimenti enormi. I tre erano costati complessivamente oltre 130 milioni due estati fa. Quindi lasciarli svalutare avrebbe significato creare un problema tecnico e contemporaneamente finanziario. Recuperarli cambia tutto. Poi, per chi si fosse perso il fantastico fine settimana e il weekend e tutto quello che è successo, vi caldeggio la firma bianconera di oggi, non so se lo conosci, il direttore Claudio Zugliani, il blocco nero su bianco, dal titolo "Le nuove date del calendario sfavoriscono la Juventus, a Milano vogliono anche la Coppa di Canzone", perché ci sono stati anche gli anticipi e posticipi, però in un momento di silenzio, di sosta nazionale, sono passati un po' sottotono. E anche a sto giro gli anticipi e posticipi ci hanno regalato delle grandissime soddisfazioni. Dopo, se vuoi, le andiamo a vedere una per una. Attenzione, il virgolettato del giorno, visto che non lo scrive nessuno, abbiamo pensato di farlo noi. E cioè, Manchester City travolto da 114 accuse. A Milano è partita la corsa alla Coppa di Cartone. Cosa rischia Mancini? È proprio che ha firmato un doppio contratto. Cosa rischia? So, ci sarebbe stato cosa rischia Capello, secondo te, della Juve far Sopolesca? Secondo me sì. Beh, cosa rischia? Non si nega mai nessuno. Ah! Hai già guardato Calcio e Finanza?
1: Sì, sì.
0: Non ti entusiasma? Poca roba? Il Barca punta tutto sul Camp Nou, in vendita altri 2000 posti, VIP attesi 700 milioni di ricavi. A proposito, scusa, No, siccome rivogliono la Coppa di Cartone, allora io rivoglio però la Coppa di Berlino. Voi ve lo siete scordati, ma il Barcellona che ci batte nella finale di Berlino c'ha 1.700.000.000 di debiti insabbiati. Allora io rivoglio quella Coppa lì. Le proprietà del calcio italiano crescono fondi, capitali esteri, controllo concentrato. C'è il direttore Mondellini, che sai che è appena stato ascoltato in Senato, che scrive Serie A e B fragili, C insostenibile, dalla Camera la radiografia impietosa del calcio italiano. Cioè non siamo sostenibili. E perché li avete fatti iscrivere al campionato se non erano sostenibili? Dico io, chiedo, Ai pagamenti a Mancini e agli sponsor, quanti sono le accuse da Premier League? Vai sotto, dai. Dai, qui fanno almeno un po' di elenchino, dei pagamenti a Mancini e agli sponsor. Eccolo lì, guarda la maglia azzurrina, guardala lì. Vai su, lì. Eccolo lì. Il procedimento si articola in diversi blocchi di contestazioni che spiegano perché il caso sia diventato uno dei più complessi e rilevanti nella storia recente del calcio inglese. Ragazzi, ma questi qua... Cioè, ma se noi abbiamo pagato per plusvalenze che hanno fatto tutti, no? Su cui dovevano evidentemente pagare gli altri. Questi qua hanno 114 violazioni di fair play finanziario. Cioè, aggiramento dei conti dei bilanci tramite sponsor farlocchi. No, perché ho visto anche abbinare la Juve a sta roba qua venerdì, bellissimo! Cioè, questi hanno sponsor farlocchi. Gli sponsor farlocchi... La Juve non le ha mai avute, La Juve ha sempre avuto soldi veri, quando ha avuto difficoltà ha ripianato con soldi veri. E qualche altra città italiana che ha avuto degli sponsor farlocchi nel periodo cinese? Però lì non vedo campagne di stampa, non vedo articoli, non vedo procuratore che si attiva, non vedo penalizzazioni, come mai? Il Manchester City è stato dichiarato colpevole su quasi tutte le contestazioni mosse dalla Premier League. Nell'ambito del maxi processo aperto nel 2023, sono andati avanti 2 anni loro a fare, No, 2 settimane. Sulle presunte violazioni delle regole finanziarie, secondo quanto emerso, il club sarebbe stato ritenuto responsabile di 114 sulle 115 accuse, quindi tutte. Mentre le sanzioni devono ancora essere definite, il City è atteso al ricorso, perché andrà in appello. A questo punto però, scrive Calcio e Finanza, resta da capire che cosa contestava esattamente la Premier League al club inglese. Le accuse riguardano un arco temporale molto ampio, toccano diversi fronti. Dalla remunerazione di Roberto Mancini, in passato tecnico dei Citizens, e dei calciatori, fino ai ricavi da sponsorizzazione al rispetto delle norme UEFA delle Profitability and Sustainability Rules e alla collaborazione fornita dal club durante le indagini. Nel dettaglio, il procedimento si articola in diversi blocchi di contestazioni che spiegano perché il caso sia diventato uno dei più complessi e rilevanti nella storia del recente calcio inglese. Il City si sta difendendo con avvocati da 110 milioni spesi in questi anni di avvocati e un avvocato, il top degli avvocati, che guadagna 5 milioni di sterline a botta. Una prima parte del procedimento riguarda 8 presunte violazioni delle regole che imponevano al club di fornire tutti i dettagli della remunerazione dell'allenatore nei relativi contratti. Ha detto Mancini che non lo riguarda sta cosa. Le contestazioni coprono il periodo dal 2009 al 2013, quando Roberto Mancini sedeva sulla panchina del City e guidò il club alla conquista della Premier League del 2012. Scusa Iva, abbi pazienza, ma intanto che lo leggo mi faccio uno screenshot, perché siccome mi hanno scritto, insultandomi come al solito, che sono io che scrivo cazzate, gli anti-juventini, adesso faccio lo screenshot di Calcio e Finanza, visto che io dico le cazzate, e glielo rimando al mittente con un bel post social, dopo lo faccio. Secondo documenti pubblicati da Der Spiegel, Mancini avrebbe avuto un contratto con il City per un stipendio base di 1,45 milioni di sterline prima delle tasse, e parallelamente un accordo da circa 1,75 milioni di sterline all'anno in qualità di consulente dell'Al Jazeera, club con sede ad Abu Dhabi, per il quale avrebbe dovuto svolgere 4 giorni di attività tecnica all'anno. Cioè, se non vi fa ridere questa roba qua. Sempre secondo la ricostruzione basata sui documenti trapelati, la società di Mancini, Italy International Services, perché c'è pure la società Mancini, avrebbe emesso fatture trimestrali al Manchester City con il denaro poi trasferito attraverso la Abu Dhabi United Grab e successivamente all'Al Jazeera. Il punto della contestazione non riguarda quindi semplicemente l'esistenza dei compensi, ma la presunta mancata comunicazione completa alla Premier League della remunerazione dell'allenatore. E anche questa la screenshottiamo e la mandiamo in risposta al mittente social, che ce ne sono tanti. Capito, Yves? Perché qua insultano, ma noi dalla rassegna stampa siamo gli unici che raccontano le cose come sono. Il secondo blocco di accuse per il City comprende 12 presunte violazioni relative all'obbligo di inserire nei contratti tutti i dettagli della remunerazione dei calciatori. Le accuse riguardano 6 stagioni dal 2010 al 16, con 2 contestazioni per ciascuna annata. Non è stato però confermato ufficialmente a quale giocatore o a quali giocatori facciano riferimento. Una delle norme coinvolte comprende anche i diritti d'immagine. Der Spiegel aveva pubblicato 2 contratti tra DS Management Ltd, società offshore, riconducibile all'allora agente di Yaya Touré, di Selouk e Adug. Gli accordi prevedevano pagamenti per 4 milioni di euro prima e 4 milioni di sterline successivamente, distribuiti su più anni. Secondo la ricostruzione alla base delle contestazioni, in condizioni ordinarie, tali pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati dal club e non direttamente dall'azionista. Altro modo per eludere il fair play finanziario. Poi ci sono le sponsorizzazioni e le informazioni finanziarie, il blocco più consistente. La parte numericamente più rilevante riguarda 50 presunte violazioni dell'obbligo di fornire informazioni finanziarie accurate alla Premier League. Le contestazioni coprono 9 stagioni, dal 2009 al 18, e riguardano in particolare i ricavi da sponsorizzazione. L'ipotesi alla base delle accuse è che una parte rilevante delle somme contabilizzate come proventi dagli sponsor sia stata in realtà finanziata direttamente da Abu Dhabi United Group, proprietario del Manchester City. Ah, tra l'altro, dal 2018, non c'è la Champions del 2023, eh? No, così, per dire, quella che vorrebbero indietro di cartone a Milano. Due dei rapporti maggiormente analizzati sono quelli con Etisalat e Etihad Airways, entrambe società controllate dallo Stato. Nel precedente procedimento UEFA, l'organo giudicante dell'organismo europeo aveva sostenuto che nell'ambito di un contratto di sponsorizzazione con Etisalat da 16,5 milioni di sterline, lo sponsor avesse versato direttamente 1,5 milioni, mentre gli altri 15 sarebbero stati finanziati da Adug per 2 anni, nel 12 e nel 13. Quelle contestazioni furono tuttavia considerate prescritte dal Tribunale Arbitrale dello Sport, il TAS, nel successivo procedimento UEFA. Cioè, la UEFA aveva dato 2 anni di penalità al City, ma poi gliela tolte perché il City è andato al TAS e siccome erano prescritte se le fatte togliere. Mi ricorda qualcosa sta storia qua. Per Etihad, invece, l'organo giudicante UEFA aveva sostenuto che la compagnia aerea avesse contribuito direttamente soltanto per 8 milioni di sterline e sponsorizzazioni del valore di 35 milioni, 65 milioni e 67,5 milioni rispettivamente nelle stagioni 12-13, 13-14, 15-16, mentre il resto sarebbe stato finanziato da Adug. Anche in questo caso è necessario distinguere il procedimento UEFA da quello della Premier. Nel ricorso davanti al TAS, la maggioranza del collegio arbitrale ritenne che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare quelle violazioni. Poi ci sono anche 30 accuse per mancata collaborazione. Dove l'ho sentita in Italia questa cosa qua? Ah, le doppie curve di Milano, dove non avevano collaborato, però non li hanno penalizzati. Un altro capitolo particolarmente rilevante riguarda 30 presunte violazioni legate alla collaborazione col Manchester City con l'indagine della Premier League. Le contestazioni coprono 5 stagioni, dal 18 al 23, con 6 presunte violazioni per ogni annata. Le regole della Premier impongono ai club di cooperare e assistere le indagini fornendo documenti e informazioni in assoluta buona fede. Le società non possono rifiutare di consegnare documenti. In Italia è successo ultimamente però. Sostenendo semplicemente che siano riservati e sono tenute a garantire un'assistenza piena, completa e tempestiva. Una sentenza della Court of Appeal del 2021 aveva rivelato che 2 anni dopo l'apertura dell'indagine Premier nel 18, un tribunale arbitrale aveva ordinato al City di consegnare determinati documenti e informazioni e di effettuare verifiche presso soggetti terzi. Il club aveva contestato quella decisione, ma senza successo. Sul fronte UEFA, nel 2020, il TAS aveva inoltre ritenuto il City responsabile di aver ostacolato l'indagine dell'organismo europeo, circostanza che portò a una multa di 10 milioni di euro. Anche questo episodio però appartiene a un procedimento distinto da quello della Premier League. Cioè, in sostanza, UEFA multano, la Premier League vogliono condannare. Un'altra sezione, guardate che è una roba clamorosa, riguarda la Profitability and Sustainability Rules, PSR. Cioè le norme della Premier sulla sostenibilità economico-finanziaria del club. Il documento originario delle accuse cita 25 violazioni di regole relative alle stagioni dal 15 al 18. Tuttavia, la questione è più complessa di quanto suggerisca il numero. Per ciascuna stagione, il documento richiama infatti 8 o 9 differenti disposizioni regolamentari, alcune delle quali non sarebbero materialmente applicabili al City. Per esempio quelle riferite all'eventualità che un club avesse militato nelle FL. Considerando quindi il cuore sostanziale delle contestazioni, si potrebbe parlare di 3 presunte violazioni vere, una per ciascuna delle 3 stagioni interessate. Queste si aggiungono 5 presunte violazioni derivanti dall'obbligo previsto dalle regole della Premier di rispettare anche la normativa finanziaria UEFA. Le accuse riguardano 5 stagioni consecutive, dal 13 al 18. Anche in questo caso è importante non confondere il procedimento della Premier con quello UEFA conclusosi nel 20. Le contestazioni inglesi sono autonome e derivano dall'obbligo imposto ai club della Premier League di rispettare le regole finanziarie dell'organismo europeo. Perché si parla di 115, 130 o 108 accuse? È proprio la somma delle varie contestazioni ad aver creato uno degli aspetti più curiosi dell'intera vicenda. La cifra entrata nell'immaginario collettivo è quella delle 115 accuse, annunciata quando la Premier League rese pubblico il procedimento il 6 febbraio 23. Successivamente furono però corretti alcuni errori presenti nell'elenco originario. Sommando letteralmente tutte le disposizioni indicate come violate nel documento corretto, si arriva a 130. Ah, vabbè, allora, dai, sono 130. 8 contestazioni sui compensi di Mancini, 12 sui compensi ai calciatori, 50 sulle informazioni finanziarie, 30 sulla mancata collaborazione, 25 sulle PSR, 5 sul rispetto delle regole UEFA. Ma anche la cifra di 130 può essere fuorviante. Alcune norme citate nella sezione PSR non sarebbero infatti applicabili al City, considerato quelle contestazioni come 3 violazioni sostanziali, una per stagione. Il totale scenderebbe a 108. Da qui la convivenza di 3 numeri, 115, 130, 108, utilizzabili nelle ricostruzioni del caso. La cifra di 115 resta comunemente associata al procedimento, perché è quella con cui la Premier League presentò inizialmente le accuse. Al di là di questa questione numerica, che fa anche un po' sorridere, il cuore del caso resta comunque ben definito. La Premier League contesta al Manchester City la completezza e correttezza delle informazioni finanziarie fornite, la rappresentazione dei ricavi da sponsorizzazione, la comunicazione integrale dei compensi di allenatore e calciatore, il rispetto delle norme finanziarie inglesi ed europee, infine il livello di collaborazione garantito dai club durante le indagini. Tutta roba che in Italia, a Milano, non è stata garantita. È vero o non è vero? Mentre a Torino la Juve è stata punita per plusvalenze che fan tutti, con un bilancio in cui la Juve ogni volta, quando va sotto, ripiana con soldi veri, non con sponsor farlocchi. È vero o non è vero? Però l'UEFA ci ha buttato fuori dalle coppe. È vero o non è vero, Yves, sto fatto?
1: Confermo. Hanno fatto anche in
0: fretta. Allora? E allora? Come funziona qua la storia? Fammi screenshottare tutto. Nel frattempo, noi ci dividiamo internamente sul lusco e sul brusco, perché anche a sto giro ci siamo divisi sul lusco e anche sul brusco. La chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, anche nelle soste per la nazionale, scatenatissima, guarda quanti gialli. Perché io ce l'ho in giallo, quando arrivano i messaggi ce l'ho in giallo, poi quando li leggo diventano in bianconero. In giallo colpisce l'occhio, come l'evidenziatore, come lo stabilo boss. Tu eri già nell'epoca degli Stabilo Boss quando si usavano gli evidenziatori, eri già nell'epoca social tu?
1: Usavi no, evidenziatori.
0: Verdi, c'era giallo.
1: Anche verdi.
0: Verdi, fucsi, arancioni, azzurri, tutto. Un'idea mi è balenata in mente, scrive Davide da Pieve Ligure, ma le Accusa City andranno in prescrizione? Perché ipotizzo anche le altre società inglesi avranno seguito il modello City? Ma in realtà in questo momento le altre società inglesi vorrebbero chiedere risarcimenti al City, così. Quindi se le società inglesi chiedono risarcimento al City, Mancini dovrebbe restituire il titolo, mi viene da pensare. Mentre la finale di Champions, che tra l'altro è irrimpiazzabile perché non è un campionato, no? Dove tu dici, al limite, volendo, tutti giocano con tutte, c'è una classifica. Ma la Champions è un tabellone, quindi se togli la Champions al City che è arrivato in finale, dall'altra parte del tabellone, il Bayern e il Real Madrid possono dire, scusa un attimo, cioè io in semifinale sono stato eliminato, ci andavo io in finale, allora la Coppa me la fai giocare a me adesso. Ma ti dirò di più, la Juve potrebbe dire... Se facciamo il giochino della Champions di cartone, scusa, ma il Siviglia nel girone è stato eliminato dal City. Non ci fosse stato il City, il Siviglia andava avanti. Se andava avanti nel girone, non retrocedeva in Europa League. Se non retrocedeva in Europa League, non incontrava la Juve in semifinale buttandoci fuori. Allora io voglio rifare la finale di Europa League. Se facciamo sto giochino qua, non finiamo più, Daniele da Varsavia, una domanda squisitamente informativa. Per scongiurare la multa al City, esiste ancora qualche collaudato espediente all'italiana? Tipo vendere tutto alla cartonese, ottenere con mirabile sollecitudine l'immunità? No, chiedo naturalmente per cultura degenerale. Potrebbe essere, Daniele. È un fatto che si potrebbe verificare, secondo me. Se Pirlo non è stato accettato, scrive Fausto, quale CT della nazionale perché è accusato di rapporti con il mondo russo? Ma allora di Mancini che possiamo dire? Che è protetto dalla stampa. Massimo da Clampli, in provincia di Teramo. Abbiate pazienza, ma col dente dolente faccio fatica stamattina. Ti faccio una domanda. Firmeresti per la vittoria in Coppa UEFA mentre in campionato sarà peggio dell'anno scorso? Sinceramente io sì, la Coppa UEFA è sempre la Coppa UEFA, per tantissimi motivi, oggi come oggi. Anni 80, 90, 2000, le squadre ci andavano di testa. No, allora ascolta, aspetta Massimo, però negli anni nostri la Coppa UEFA vedeva squadre importanti perché... La Coppa Campione la faceva solo vincere lo scudetto, quindi la seconda, la terza e la quarta andavano in UEFA. Oggi l'Europa League non ha quelle squadre importanti, quindi non la reputo così importante. Se poi tu mi dici, io vinco, riporto un trofeo e con quello partecipo alla Champions, ok, però intanto stai fuori dal campionato italiano e stare fuori con magari tanti punti, peggio dell'anno scorso vuol dire arrivare a settimi ottavi, cioè vuol dire che arrivare a settimi ottavi ci sarebbe una campagna mediatica esterna e una riflessione interna per rifare tutto ancora una volta, No, non ci sto. Riflessione sui calendari, dice Cecilia, sugli anticipi e posticipi. Ma voglio sapere una cosa, come decidono? Chi decide in federazione come mettere gli anticipi e posticipi? Perché strano come la Juve aveva sempre poco riposo. Perché sul calendario sarà sfortuna, sarà che pensiamo male. Ma basterebbe pubblicare come sono inseriti i dati in algoritmo, no? Allora Cecilia, dopo questo blocco li andiamo a vedere i nuovi anticipi e i nuovi posticipi. Luca da Genova dice, evidentemente per i prescritti un cartone tira l'altro. In Inghilterra, in considerazione della complessità del caso City, si sono presi il tempo necessario per formulare seriamente le accuse. In Italia in 10 giorni complessivamente 2 sentenze, Farsopoli e le menzogne sulle plusvalenze, per soddisfare una sfetta di condanna sommaria di vendetta. Proverbio, la gatta per fare i figli in fretta li fece ciechi. Le dichiarazioni di Mancini sono surreali, lasciando perdere la coerenza quando toccano te stesso. Davide da Bologna è maiuscolo perché è irritato, dice no, ma scusate, ma dobbiamo parlare di rinnovi dopo appena 2 partite discrete? Ma facciamo almeno metà campionato, poi se ne parla. Questi appena firmano il contratto, poi si siedono, tirano dietro la gamba, poi non si va in Champions. La differenza con la Juve società vincente si vede soprattutto da queste cose, scrive Davide da Bologna, che non contento lo manda in maiuscolo e 2 volte consecutive perché temeva che non fosse letto. Un abbraccio anche a Terry, che augura buona settimana a tutto il mondo bianconero, e dice immagino che durante i fischi contro l'inno del Belgio non c'erano tifosi della Juve e non ho visto titoloni sui giornali. Ah, a Milano sono pronti a festeggiare la quarta Champions di cartone. Un abbraccio Terry. No, Terry, ho notato anch'io, è successo anche questo, Yves. Fischi sonori all'inno del Belgio, però sui giornali non si sono stupiti, non hanno attaccato, non hanno usato la parola vergogna, perché fischiare l'inno del Belgio si può?
1: Non si può.
0: Cosa facciamo? Non si può. Non è carino, non è simpatico, non è etico, no? È un po' una vergogna fischiare l'inno della squadra avversaria, sì. E però i tifosi dell'Italia allo Stadio Olimpico di Roma l'hanno fatto. Ma non sono finiti sui giornali. Ma come mai? Ma che strano. Davide da Bologna l'ha mandato una terza volta in maiuscolo. Davide, ti ho letto, non ti fidi di me. Dai, se non ti fidi di me, fidati di Dio, eh? Enrico Bianconerissimo scrive: rifacciamoci gli occhi con i nostri nazionali, dai, piuttosto che la nazionale che è meglio, dai, lasciamo perdere. I nostri juventini stanno facendo molto bene, di questo possiamo stare tranquilli. Però che ritorno a casa, Juve, sono con se sa, insomma, ritorno un po' a ciaccatello. Oh, buon compleanno. Ma come buon compleanno Claudio Gentile? Non è oggi, era stato l'altro giorno. Era ieri. Ah, però un grande campione, lo volevi ricordare, anche se era ieri, Davide, va bene, ok, però era ieri, è il compleanno di Claudio Gentile. Maria Teresa da Montelupone scrive: per Totti i giornalisti avrebbero fatto quella domanda, oggi invece ci sono gli imbrattacarte. Devo aggiungere altro? No, sei stata già abbastanza pesante nell'aggettivo. Buon compleanno Claudio Gentile, il muro della Juve campione. Ancora, era ieri! Ragazzi, era ieri. Pasquale da Palermo. Barella e Mancini senza motivo saltano la trasferta in Turchia. Non ho sentito o letto nessuna polemica, tutto tace. Tonali invece gioca perché è del Newcastle. Non gli frega niente a nessuno del Newcastle. Ricordo invece che quando Barzagli qualche anno fa, per seri motivi familiari, lasciò il ritiro da nazionale, ci fu una sollevazione mediatica e tanti tuoi colleghi chiesero addirittura di sanzionarlo. Guarda un po'. Stefano De Firenze ha una sola parola, o meglio un solo grido. Grazie Belgio, forza Turchia, Italia out. Massimiliano da Roma: ieri ho visto la partita e nel secondo tempo mi è sembrato che con Seisau stesse bene. Comunque sia, queste nazionali hanno stancato, scarso rendimento, rischi infortuni. Tanto noi ce ne abbiamo già pochi, vero? Stefano chiude il blocco con: ormai il calcio italiano è diventato uno sfacelo. Vocale da casa.
7: Buongiorno, Michele da Cosenza. In attesa di capire cosa è successo realmente con Seisau e capire soprattutto sì, quante settimane resterà fermo, una domanda: ma Ekator, che si è infortunato al primo pallone toccato in amichevole, che fine ha fatto? Sì. I tempi di recupero?
0: Rientra a novembre.
7: Tempi
0: rientra a novembre.
7: Di rientro? Perché qui basta che si facciano male anche in allenamento e spariscono dai radar. È una cosa strana. Qualcuno magari può farci sapere qualcosa.
0: Novembre!
7: Ekator, la promessa giovane, e non sappiamo che fine ha fatto.
0: Fino alla novembre! Fine. Sappiamo benissimo che fine ha fatto. È nell'elenco degli infortunati, rientra novembre. C'è nessun mistero, ragazzi. Rientra, ripeti con me, rientra novembre. Mamma mia, ragazzi. Ciao, tiriamo fuori l'elenco degli infortunati, dai. Però la sosta fa male, io ve lo dico, fa molto male. Allora, elenco infortunati, Juve, andiamo a prenderlo. Facciamo un recap, perché sennò poi dopo arrivano i messaggi anche sugli altri infortunati. Già so come funziona. Allora, Yıldız, metatarso, 3 mesi, ma io dissi 4, infatti con calma rientrerà a dicembre. Thuram, ginocchio, almeno 4 mesi, gennaio. Ekator, coscia, 2 mesi, erano preventivati, non c'è nessun mistero. Novembre, Caval, coscia, doveva essere un mese, ottobre, quindi più o meno ci siamo. McKennie è già rientrato, Sarri è già rientrato, Milik lasciatelo dov'è. Locatelli, menisco, 6-7 mesi, quindi stagione praticamente finita. Boga era uno stiramento di 5 settimane, deve rientrare a novembre. Grabara al crociato, praticamente ha finito la stagione. Colomboni si è già operato al ditone ed è tranquillamente a disposizione. Vediamo adesso con Seisau quando rientra come è messo. Questo è l'elenco degli infortunati, di tempi di recupero senza nessun mistero. Piccolo stop per noi, tra poco siamo qui.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione.
8: Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio, lo denuncia l'alto rappresentante UE Kaya Kallas prima del Consiglio di Difesa, dove sarà discussa la situazione in Medio Oriente. Abbiamo l'operazione Spides, ma per renderla operativa servono più unità navali, ha ricordato Callas, aggiungendo che la questione è che molte unità sono state offerte alla coalizione dei volenterosi, che al momento non è ancora pienamente operativa.
3: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. Teheran però smentisce, mentre l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
8: Scatta oggi, come da programma, l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi dei carburanti, introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite stabilito per benzina e gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha colto con favore l'effetto tra le compagnie petrolifere, anche se resta la protesta. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività.
3: Il delitto di Garlasco, oggi è attesa la chiusura delle indagini nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il nuovo indagato è Andrea Sempio. La procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato. Dopo quello dell'8 maggio e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara.
8: E oggi è prevista anche la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente irreperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM chiede l'ergastolo. Gli altri rischiano 17 anni e mezzo di carcere.
3: Chiusura, parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards è stata la notte di Madonna e Taylor Swift. All'evento, andato in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata, con 7 premi, tra cui Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration. A Taylor Swift è andato invece il premio più importante della notte, il Video of the Year. È la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Quanti siete? Ma quanti siete? Hai visto quanti sono anche oggi i nostri amici?
1: Per fortuna.
0: Oh, per fortuna, ce lo siamo meritati. Tu sei il capo popolo che porti ascolti, consensi, attenzione, super attenzione. Allora facciamo così, prima di andare al calendario e alle vicende di casa nostra, sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Claudio, sono Paolo da Firenze. Le cose che dici riguardo a quelli di Milano che non sono stati puniti e mentre a City vengono contestate 130 e più infrazioni, vorrei dirti che tutto quello che dici, lo ripeto, è giusto ed è sacrosanto, ma ometti di dire il tassello più importante, e cioè a dire che la Juventus, quando è stata e tirata in ballo, incriminata per plusvalenze, ma anche per farsopoli. Non si è mai difesa, ripeto, non si è mai difesa. Anzi, l'avvocato Zaccone tirò fuori delle accuse che non esistevano, partite truccate che non esistevano, che forse ha letto soltanto lui. Mentre con le plusvalenze la Juventus, anziché difendersi, ha patteggiato. Quindi di cosa vogliamo parlare se Elkan non si difende mai? Fino a quando ci sarà lui l'andazzo sarà questo. Se ci accusano delle scie chimiche pagherà e patteggerà. Paolo da Firenze, ciao.
0: Ciao Paolo, non è vero quello che dici tu, perché l'abbiamo detto e rimarcato in tutte le salse che la Juve non si difende. Tutte le volte che parliamo di queste cose, Ive è testimone, parliamo che da un lato c'è questa giusta battaglia nostra e dall'altro la Juve che non si difende. L'abbiamo sempre ricordato negli articoli, negli editoriali, nei videocontenuti, nelle trasmissioni, l'abbiamo sempre, sempre ricordato. Quindi di cosa parliamo? Della Juve che non si difende, di noi che invece ci difendiamo. Ognuno fa quel che gli pare. Io faccio il giornalista, il cronista, e siccome mi girano le scatole di tutto quello che ci hanno fatto senza una campagna mediatica difesa, oggi rimarco quello che non fanno agli altri con una campagna mediatica insabbiatrice. Posso farlo? Sì o no, Yves?
1: Sì.
0: O come si potrebbe anche dire, la trasmissione è mia e faccio quel che mi pare. Oh no, no, anche un po' di, ma anche un po' vostra, anche un po' vostra. Infatti, vedi, faccio dire la vostra e poi magari rispondo o controbatto se è il caso. Sentiamo un altro vocale. Sto facendo una roba che è bellissima. Attenzione, fermi qui. Alzo le mani.
11: Sono le ragazze da Genova. Ma scusate, con Sessao, cioè, è entrato il secondo tempo, ha giocato, stava bene, correva. Che problemi ha? Ha preso un colpo, sì, un colpo al ginocchio, però cioè, non è che ci fosse tutto questo allarmismo, perché qui basta che i nostri prendono una botticella e viene subito ingigantito, però pare che è rientrato, non aveva niente di che, per cui boh, che stiamo a dì? Buona giornata.
0: Che stiamo a dì? Niente. Stiamo a dì che finché non torna, stiamo sul chi va là, perché non si sa mai, però anche Ildiz ha... Anche Ildiz ci ha giocato sopra e poi si è beccato operazione. E tre mesi. Attenzione, super attenzione, battaglione, battaglione. Ma tanto mi diverto, cambio un po' la luce, vediamo. Così, così, più naturale, così, più naturale. Dai, sentiamo un altro vocale da casa, che siete tantissimi.
1: Finiti.
0: No, no, perché solo scritti? Perché questa mattina non volete inondare i di vocali? Vabbè, allora leggiamo i messaggi. Davide da Pieve Ligure scrive: forse anche loro perderanno un titolo vinto sul campo, ma non gli succederà mai. Luca da Scandici dice: come sfregio a Baresi? Cosa rischia la Juve? Almeno lì non gli abbiamo fatto gli onori di casa a Baresi. Piero da Palermo dice: ma che mondo sarebbe senza Cartone? Dai, facciamo anche un po' di differenziate, ragazzi, mi raccomando, dato che ci siamo. Simone da Cesena: anche stamattina i giornali aprono con i fischi dell'Olimpico. Ah no, scusa, scusa. Questo in un paese con parità di trattamento. Ma una domanda per niente tendenziosa. Si fosse giocata allo stadio? Se si fosse giocata allo stadio. Caro il mio Ivo, cosa sarebbe successo? Vedete come ci avrebbero marciato i giorni successivi. Tema calendario. Sono senza parole, te la fanno sotto il naso per l'ennesima volta. Essendo del settore, credimi quando ti dico che il riposo in una stagione è quel dettaglio importantissimo. No, ma lo so benissimo. Nessuna della società dice niente. Ah, riguardo alla nazionale, quanti sono i giocatori che evitano la trasferta in Turchia? Quali sono i giocatori che evitano questa incredibile, faticosissima, ha detto Mancini, è una scaletta faticosa. Ma perché non ci andiamo in aereo in Turchia? Io non ci vanno in aereo in Turchia.
1: No, andiamo a piedi, quindi sono ancora più stanchi.
0: Pensavo, una volta quelle faticose erano andare in Brasile, che ne so, in Argentina, Sud America. Andare in Turchia è faticoso. Io ci sono andato in aereo, non mi sono affaticato. Poi ho fatto un tour di una settimana in Pullman, lì sì che mi sono affaticato. Vediamo un po' chi sono quelli che rimangono a casa da questa trasferta incredibile in Turchia. Anaor, Barella, Coppola, Inassio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma. Ricordiamo che stasera abbiamo un bel Turchia-Italia e poi il 2 ottobre abbiamo un bel Francia-Italia e poi il 5 ottobre abbiamo ancora Italia-Turchia. Poi la smettiamo con questa Nations League e torniamo finalmente a parlare di campionato e di coppette europee, perché noi facciamo la cupetta. Intanto Boscaldini, no, stavo leggendo perché era un altro, scusa, mi ha messo gli occhi la Juve, è in odor di rinnovo contrattuale. Questa sera l'Italia, a chi interessa, dovrebbe giocare con Donnarumma in porta, Caiode, Scalvini, Bastoni e Calafiori in difesa, Frattesi, Tonali e Dumbia a centrocampo, Esposito, ah, i due Esposito, tutte e due, una squadra in famiglia, e Raspadori. I turchi hanno Bandir in porta, Celik, Demiral, Bardacci e Kadioglu sulla linea difensiva 4. Poi a centrocampo Yusek, Ozan e Güler. Davanti hanno Gül, Aturkoglu e Yılmaz. Sai che se perdiamo stasera rischiamo la retrocessione dalla Nations League, lo sai, e andiamo in B.
1: Occhio, occhio, effetto kebab è dietro l'angolo,
0: Ma che il kebab non è molto digeribile, attenzione ragazzi. Cosa fate stasera? Guarda, dai, stasera dovete guardare la partita, c'è Celik. Ragazzi, stasera siamo tutti un po' turchi, dai, no? Guardiamo la Turchia di Celik, ma non scherziamo minimamente, dai, bisogna guardare, attenzione. Sulla chat di RBN Radio Biancanera, l'unica radio che conta, continuano ad arrivare messaggi di protesta, di contestazione, di insoddisfazione. Volete la parità, volete la par condicio, la discrezione quando si parla di certe cose, l'accusa quando si parla di altre. La parità famosa di trattamento, quella inseguita per anni e anni da Agnelli, ma mai trovata, chissà come mai. Maria Teresa dice, no, evidentemente quel signore di prima è un po' distratto, oppure non è un assiduo ascoltatore. No, vabbè, gli sarà sfuggito. Marco da Modena. Ma quanti siamo, ti chiedi? Oh, e da quando vi ho scoperto non ascolto più altre radio, forse io e Marco da Modena. Ma non è che mi chiedo quanti siamo, ogni giorno sono meravigliato e contento insieme a voi di vedere che siete di più. Vi hai mai contati tu? Quanti siamo? Quanti siamo?
1: Siamo una bella famiglia.
0: Da dove veniamo?
1: Un po' qua e là.
0: Ognuno da casa sua. E dove andiamo?
1: A combattere.
0: Un fiorino. Massimo scrive... No, ma vincendo la Champions giochi... No, basta ancora, vincendo la Champions... Cioè, vincendo la UEFA, scusami, giochi la Champions, giochi la Supercoppa, becchi qualche soldino, vinci in Europa dopo tanti anni, ritorni ad essere quasi la signora, anche se in campionato arrivi sesta, la stagione non è da buttare, non è tutto da rifare, anzi, io te l'hai spallettone addirittura. Ho capito, Massimo, ma tu... Cioè, immaginati lo scenario, dai. C'è la Juventus che arriva ancora sesta in campionato. Dai, immaginati lo scenario. Tu dici che bello, abbiamo vinto l'Europa League. Io non lo so, gli altri, conoscendo i miei polli. Luca scrive: hai notato con quanta cura Don Beppe e il compare presidente della UEFA si stanno adoperando affinché non venga commissariata la FIGC? Non è che stanno cercando di coprire qualcosa che in caso di commissariamento potrebbe uscire? E in tutta questa storia del City, cosa rischia la Juve? Scrive Gobbio Fiero da Varese. Questa è la realtà. La Juve che rischia? Cosa rischiamo noi in tutto questo? Che rischiamo?
1: Ma noi non è che rischiamo, solo che siamo sempre in mezzo.
0: Siamo sempre in mezzo, comunque. E come facciamo a essere in mezzo questa volta? Alessandro da Taormina dice, alla ripresa del campionato si continuerà con la linea Orsato o ci sarà la linea Gazzetta che vuole l'intervento VAR per influenzare e indirizzare i campionati? Penso che Orsato non sia una persona ricattabile. Ho fiducia in lui. Addirittura Alessandro ricattabile. La miseria. Luca da Genova scrive, quindi vale tutto. Anche noi, essendo a suo tempo stati eliminati da City, vogliamo rigiocare quella Champions League. Certo, bravo. Bravo Luca. Gian da Pisa scrive, le indagini al City sono note da tempo ed è chiaro che il marcio di questi anni è la non trasparenza di alcune società europee, complici delle federazioni, da dove arrivano i soldi e come vengono utilizzati, trasparenza uguale alla realtà sportiva, ma in Italia si guarda solo in una direzione. Tra l'altro, casualmente, il City dello Sceicco avrebbe anche dall'altra parte il PSG dello Sceicco, perché la Ligue 1 non è la Premier League e non gli fa i 114 capi di violazione, ma anche il Paris Saint-Germain ha avuto e ha forse delle operazioni finanziarie poco trasparenti. Ma la poca trasparenza di City e PSG secondo l'UEFA va bene. La netta trasparenza della Juve, che mette tutto a bilancio e ripiana con ricapitalizzazioni, non andava bene. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, Bruno Alcuni, buona giornata, buon inizio settimana. Ma che dire, anche per la storia dei calendari,

0: di Jair. Questo ha anche un indice di poco rispetto per i tifosi, secondo me, perché noi come rispetto siamo a zero. Punto. Secondo punto, il Manchester, boh, io veramente qua, tanto gli inglesi fanno come cavolo vogliono, si sa benissimo. Ciao.
1: Ciao, mentre arrivano dei messaggi anche da casa, insomma sulla panchina nazionale abbiamo uno che dovrebbe essere un esempio, il CT invece. Invece. Attenzione alle notizie che arrivano dal campo! Un uccellino! Caro Yves mi messaggia, mi scrive, occhio, che potrebbe esserci l'inizio, adesso che finalmente i 5 giorni di riposo avuto da tutti i nostri fantastici eroi, allenatore compreso, perché la continenza è stata chiusa, ora che è lunedì e che riapre, potrebbero iniziare le prove per il cambio finalmente di posizione in campo di Cambiaso quando rientrerà dall'infortunio alla caviglia, e cioè mezzala. E non più esterno basso di sinistra. Non è la brutta idea, secondo me. Che dici, Iv? Cambiaso mezzala.
2: Sperando che rende anche lì, che rende bene, non che sia l'ultimo che abbiamo visto ultimamente.
1: Capito, però se gli cambia la posizione in campo magari va meglio, no? Anche perché non ha più quel compito finale da terzino in cui fa dei disastri.
2: No, ancora sentiamo qualche tifoso che urla, Tolilo!
1: Come fai, tifosi? Cosa urlano?
2: Che urlava Spalletti, buttalo fuori, togli.
1: Toglilo, toglilo, è già diventato buttalo fuori in un anno secondo. Schiaccialo la prossima. Stai calmo. Buttalo fuori, stai calmo. Allora, Michele da Gorizia scrive. Vediamo se ci dà da pensare questo suo 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe. Ma gli juventini che alzano il dito e continuano a sparare sul fatto che la Juve non si difende, eccetera, eccetera, ma che problema hanno? Io, senza dover fare l'avvocato difensore di Zaccone, faccio notare, come dovrebbero anche sapere gli juventini informati, che alla Juve e alla difesa della Juve non fu dato il tempo materiale per difendersi. Si fece un processo sommario, saltando completamente un grado di giudizio, per arrivare alla condanna senza appello. Io, quando certi tifosi della Juve tirano fuori queste cose, mi arrabbio come una biscia. Gli juventini dovrebbero una volta per tutte comprendere quello che è stato fatto a questa società con Farsopoli e le plusvalenze. Non ha niente a che vedere con la giustizia. Ha ragione Michele in questo campo qua. Tant'è che Nicola Penta, se vi ricordate, in una trasmissione con me, disse: io sono stato il primo ai tempi ad attaccare Zaccone, ma poi, conoscendo bene i fatti, ho compreso quello che è successo, e cioè a Zaccone, ragazzi, che poi la Juve non si difenda in genere, ok, Zaccone e Farsopoli diedero delle documentazioni con telefonate solo della Juve, un po' del Milan e basta. E in 15 giorni se le doveva leggere tutte, è evidente che non le ha lette nessuno in 15 giorni, però gli hanno presentato il tema, gli hanno detto: caro mio, su 100 voi qua siete 90, questi qua 10 e il resto non c'è. E allora lui disse: vabbè, se è questa la situazione, se mi mandate il Milan in B, ci vado anch'io. Magari con qualche punto in più, però mi mandate il Milan in B. Questo disse lui. Se ci fossero state, come c'erano le telefonate dell'Inter, dell'Udinese, del Chieditu, del Tor, c'erano di tutti, non avrebbe mai detto quella roba di Zaccone. Ma mediaticamente non faceva comodo far credere che c'erano telefonate anche di altri. E quindi è stata fatta una giustizia sommaria con 15 giorni di tempo per dare alla difesa, per tirare su una credibile linea difensiva che non ci poteva essere, come nelle plusvalenze. Nelle plusvalenze ancora peggio. Pochi giorni alla difesa della Juve, che aveva detto: ci difenderemo in tutte le sedi. Poi la Juve è andata lì e ha detto: guardate qua, questa è la difesa. Loro gli hanno detto: ah no, ma non sei più accusato di quello, abbiamo cambiato articolo. Slealtà sportiva. Che poteva fare la difesa della Juve? Ragazzi, che poteva fare? Gli hanno cambiato l'articolo in corsa. Che poteva fare? Avrebbe dovuto prendere una posizione stile City o altre squadre, Benfica, eccetera, cioè di lotta senza governo, ma dura. E cioè tutti a ramengo, mo ci mettiamo contro tutti. Ma la Juve non la farà mai questa roba qua. Ma nel dettaglio le difese erano impossibili. Erano impossibili. Il Manchester City, sono 2 anni che va avanti sta storia qua, dal 23 a oggi siamo nel 26, più di 2 anni. Ha speso 110 milioni di avvocati, con un avvocato di punta che guadagna 5 milioni di sterline a botta. E e questa stagione devono finire le accuse provate e poi loro possono andare in appello. Cioè, in Inghilterra funziona diversamente.

0: E non gli hanno detto in 15 giorni ti sbattiamo al gabbio. Ragazzi, lo scenario è fondamentale. Poi ripeto, nei massimi sistemi di ragionamento la Juve non si difende, e noi questo lo evidenziamo sempre. Ma nel dettaglio non le danno la possibilità di farlo. Ed è questa la cosa più grave che noi segnaliamo sempre. Poi se non la si vuol capire è un altro discorso. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno, Roberto da Varese, ciao Claudio. E qui facciamo tutti questi discorsi qui, te continuo a dirlo, ma il problema parte primo da quello che fanno nelle istituzioni eccetera, che sono una roba. Io non riesco a capire anche perché la giustizia è quella vera, non si muova, faccio qualcosa, perché non può essere una roba così, tutto insabbiato e nessuno dice niente. Vabbè, ho capito, saranno interisti, ma sono tutti interisti, forse. E poi continuo a dare la colpa, virgolette, alla tua categoria o molti di quelli della tua categoria, perché anche da lì viene fuori tutti gli insabbiamenti, le distorsioni delle notizie, i racconti fatti in un modo comodo, scomodo, a secondo di chi è, eccetera. Quindi diciamo che in Italia, e parlo a tutti i livelli, sportivi, politici, di intrattenere qualunque cosa, ormai l'informazione è... non so neanche come definirla. Va bene, buongiorno Roberto da Varese.
0: Buongiorno anche a Roby da Varese, a tutta la sponda di Varese del Lago Maggiore. Questa sera meglio zapping tra Pechino e Grande Fratello. Un focus addirittura, dice Davide, da Pieve Liga, piuttosto che vedere la nazionale, i convocati della nazionale. Chi è che si sobbarca questa trasferta incredibile in Turchia? Portieri, Donnarumma, Carne Secca, ah, Vicario gliela facciamo fare la trasferta in Turchia. Difensori, Cagliotte, Ruggeri, Calafiori, Scalvini, Ghilardi, Bastoni, Di Lorenzo, centrocampisti, Romano, Fagioli, Tonali, Mandragora, la carta Mandragora. Dumbia, Frattesi, attaccanti, Pio Esposito, Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Nicolo Cambiaghi, Antonio Vergara, Sebastiano Esposito. Ma perché il terzo fratello no, scusa? Perché solo due fratelli Esposito? Ce n'è un altro, perché il terzo no? Yves, perché non ha convocato anche il terzo, poverino?
2: Magari secondo tempo?
0: No, non l'ha proprio convocato.
2: Con calma.
0: Con calma, con calma, con calma. Maria Teresa dice, sì, ma non ha senso, se arriviamo sesti in campionato, come si può pensare di vincere l'Europa League? Su, dai, crociamo le dita. Grande, anche Maria Teresa ha ragione, dice, sì, tu dici, sulla carta dici vinciamo questo, chi se ne frega il campionato, ma se una squadra arriva sesta in campionato vuol dire che non è messa bene, come fa a vincere l'Europa League? Steve dice, occhio che troveranno qualcosa sulla vendita di Tevez alla Juve, così andando un po' indietro. C'è anche questa cosa, hai visto nel weekend che c'è ad ottobre l'addio alla nazionale argentina, da parte di Messi, che fa la partita d'addio, e ha convocato gli argentini, ma la Roma ha subito detto no, Dybala no, no, Dybala non te lo do. Allora l'Inter ha detto, no, Lautaro no, e cosa c'è? Gli diamo Nico Gonzalez. Vedete che finisce che Dybala e Lautaro rimangono qua alle nasce, noi gli diamo Nico Gonzalez, sta attento. Marcello scrive, la Juve non si può difendere, quindi è inutile arrabbiarsi, dai, prendiamo atto, pensiamo ad altro. Luigi da Manchester, se tornasse Agnelli cambierebbe questa politica autolesionista, ha imparato a sue spese. Umberto da Trento dice, ma la protesta dei giocatori dell'Irlanda all'inno israeliano, tutto ok? Non ci sono giocatori della Juve? No, in effetti sì, in effetti quella lì non ha provocato tanto casino, hai ragione. Vocale da casa.
3: Finiti.
0: Basta! Oh, finalmente! Io volevo questo. Volevo riuscire ad ascoltarli tutti e a leggere tutto. Non c'ero mai riuscito in vita mia. Questa volta... Sì, lo so, adesso faccio refresh, ne piovono altri. Però, su quelli che avevo bloccato, finalmente ce l'ho fatta. Allora, adesso nel blocco successivo, l'ultimo, andiamo a vedere il calendario, così capiamo come siamo messi in Europa League e in campionato, e visto che vi siete accalorati su questa discussione, Yves, facciamo il sondaggione del giorno nell'ultimo blocco di Rassegna Stampa. E cioè, voi preferite vincere l'Europa League e arrivare settimi in campionato, perché l'amico ha detto peggio di quest'anno, quindi settimi, vincere l'Europa League e fare settimi in campionato, o arrivare nelle prime quattro in campionato e non vincere l'Europa League? Domandone incredibile di oggi. Attenzione, io... Preferisco arrivare terzo in campionato, magari anche secondo, magari combattere per qualcosa di inaspettato fino alla fine e poi in Europa League quel che accade accade. Se invece mi metto come cruccio che devo per forza vincere l'Europa League, alla fine non guardo bene il campionato e finisce a schifio. E io un altro campionato finito a schifio, scusate, ma non lo sopporterei assolutamente più. Basta, noi dobbiamo rientrare subito in campionato, nei posti che contano. Allora, sto controllando se mi arrivano messaggi dal J-Medical, ancora no, quindi oggi controlli previsti alla coscia per con Conceição della nazionale portoghese, che evidentemente se c'è ottimismo mica ce lo rimanda a casa. Non ci sono segnali d'allarme, mi dicono. Verrà comunque effettuato un monitoraggio su Conceição, ma da parte dei medici della nazionale portoghese, che se non ha niente di particolare non lo rimandano a casa. E io sarei contento che non ce lo rimandassero a casa, perché vuol dire che non ha niente di particolare, perché se ce lo rimandano a casa alla fine, comunque al momento non allarmatevi, perché filtra ottimismo dal ritiro della nazionale portoghese su Chico Conceição. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis, il team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2 set, 7-6, 6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboli e Mensik contro Fritz e De Minoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Rassegna stampa.
0: Allora, no, sto cercando di verificare perché sai adesso c'è questa invasione social di post sul post di Del Piero che è lì che si prova il vestito da grande occasione, dice stay tuned, occhio, cioè siccome c'è adesso c'è il CDA, domani mattina c'è il CDA, dice, ma non è che Del Piero mi ha detto CDA. State tutti calmi, se abbiamo delle novità ve le diciamo noi. Allora, c'è il calendario IVA. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla Juventus che chiudeva questa prima parte, no? Sappiamo con il trittico che adesso arriverà con trasferta di Cagliari, trasferta di Vigo e Juventus-Lazio invece che lunedì alla domenica, quindi con meno delle famose 72 ore. Poi con Juve-Napoli 1 novembre, trasferta in Olanda il giovedì e trasferta a Firenze la domenica, quindi niente lunedì neanche qua. Però ce l'avamo lasciati con, prima dei nuovi anticipi posticipi, guarda questi qua. Dopo la nazionale ci fanno giocare lunedì. Alla ripresa della sosta di novembre. Sono usciti gli anticipi posticipi. E che cosa hanno fatto loro? L'unico lunedì che avevamo col Venezia ce l'ha anticipato la domenica. E come? Così tutti quelli che rientrano dalla nazionale acciaccati, distrutti, devono recuperare un giorno in meno per preparare la... Ma come? Era un lunedì che c'era rimasto. Quindi, Juve-Venezia si giocherà il 21 di novembre, domenica. Dopodiché andiamo a giocare con l'Omonia Nicosia il giovedì e andiamo in trasferta contro il Como alla domenica. Niente lunedì, neanche in questo caso. Poi, vediamo un po'. Juve-Sassuolo di Coppa Italia, perché segnatevi le date, entra in campo che è la Coppa Italia. Juve-Sassuolo di Coppa Italia si gioca di giovedì, cioè la Coppa Italia si gioca martedì, mercoledì, giovedì. Noi per tenerci allenati per il giovedì di Europa League, anche la Coppa Italia, la giochiamo il giovedì. Giovedì 3 dicembre alle ore 21. Poi giochiamo con l'Udinese in campionato domenica 6 dicembre alle ore 18. E anche qua un bel 69 ore di riposo, cioè meno dei 3 giorni canonici. Così per giocare la Coppa Italia giovedì. Poi andiamo in trasferta giovedì dopo contro il Beersheba in Europa League alle 18.45. Poi giochiamo con il Monza finalmente lunedì di campionato 14 dicembre alle 20.45. Poi c'è un bel Roma-Juve sabato, il 19 dicembre, alle 20.45. Quella è una settimana un po' libera, un po' vuota, ma poi occhio al capolavoro. Attenzione al capolavoro I. Con il nuovo anno, il 3 di gennaio, la Juve va a Bologna. Bologna-Juve domenica 3 gennaio, ore 20.45. La partita successiva è il derby della Mole, alla Befana il 6 gennaio di mercoledì alle 12.30, 63 ore di riposo, record mondiale, mondiale, e poi domenica si va in trasferta a Milano con l'Inter alle 20:45. E voi direte, vabbè, dai, ma non stiamo qua mica a lamentarci, succede a tutti. Io vi rispondo, ma certo, ma ci mancherebbe altro, è sfortuna. Però sai, nel calendario di Serie A, quando fai le partite, potrebbe essere anche sfortuna. Poi però, quando decidi gli anticipi e posticipi, non è più algoritmo, non è sfortuna, c'è qualcuno che decide. E qualcuno ha deciso così per la Juve. E voi dite, vabbè, l'ha fatto anche per le altre squadre. Io sono andato a controllare, ho verificato per voi. Allora ho detto, fammi vedere un po'. Prima cosa che mi è venuta in mente, ma avete notato come la Juventus, insomma, in concomitanza con le coppe europee, c'è sempre una valanga di scontri? Cioè, vuol dire, l'Inter, il Napoli, il derby, cioè c'è la Coppa Europea, oltre almeno ore di riposo, c'è sempre almeno un partitone in mezzo alle balle. Ho detto, scusa, fammi vedere la capolista, i campioni in carica, l'Inter, per esempio. Gli scontri diretti. Quanti scontri diretti gli capiteranno nella settimana di Champions League? Allora, vediamo, scontri diretti messi in settimane dove non c'è la Champions League. Inter-Juve, Napoli-Inter, Inter-Milan, Fiorentina-Inter, se lo consideriamo uno scontro diretto, Inter-Atalanta, a patto che l'Atalanta ritorni a fare degli scontri diretti, insomma non ce le hanno. Però non mi bastava. Ho detto, vabbè, non avranno gli scontri diretti famosi, a parte che Kibu ce lo deve ancora spiegare cosa sono gli scontri diretti, però ho detto, fammi vedere un po' le loro settimane di campionato quando hanno le partite di Coppa, scusa, ci avranno dei riposi di 62-63 ore come la Juve. Allora, vediamo, partiamo da Atalanta-Inter, domenica 22 novembre. Atalanta-Inter, domenica, poi giocano mercoledì in casa con lo Stoccarda, poi sabato in campionato ancora in casa. Martedì hanno una Coppa Italia, il campionato quindi dopo ce l'hanno sabato, poi la Champions ce l'hanno mercoledì, poi il campionato domenica. Poi giocano di venerdì in campionato, anticipano perché addirittura hanno il martedì la Supercoppa e quindi gli fanno per la Supercoppa, gli fanno anticipare in campionato al venerdì per riposarsi un po' per la Supercoppa. E poi siccome giocano martedì la Supercoppa, giocano domenica in campionato. Poi giocano il mercoledì l'infrasettimanale e domenica in campionato. Oh, ci fosse una volta per sbaglio, una! Anzi, il contrario, l'anticipano al venerdì per preparare la Supercoppa che giocano in casa a San Siro con la Lazio. Noi la Supercoppa con la Lazio l'avevamo giocato a Roma all'Olimpico. Allora la giocano in casa a San Siro. Oh. Che vedevo di. Tra l'altro la Juventus ha fatto 9 Supercoppe, e ha vinto 9 scudetti consecutivi. 2 le abbiamo giocate all'Olimpico. Dice, va bene, una volta si giocava lì, però una l'abbiamo giocata anche a Reggio Emilia. Una a Pechino, una a Shanghai, una a Riyadh, 2 a Doha, una a Jeddah. A Torino non l'abbiamo mai giocata sta Supercoppa. Com'è? Si è sempre stati campioni d'Italia. Ah, signor, signor, signor, come dicono a casa mia, caro Yves da Roche. Com'è che diceva il tale, a pensar male? Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Ale Dall'Entate dice, io ho disdetto DAZN, però volevo vedermi la Coppa, oltre a Masterchef, X-Factor e tengo Sky. La signora Sky mi dice che hanno la partita del lunedì, e allora dico a mio figlio di 11 anni, oh, guarda Filippo, con la Juve in Europa League, Sky almeno ci vediamo le partite del lunedì, perché giocherà sempre di lunedì, e invece... E invece a lunedì la Juve ci gioca mai. Risponda a malincuore, dice Davide da Pieve Ligure. Dico alzare la coppa. Poi il futuro non verrà influenzato dalla mia scelta. Quindi lui vuole alzare la coppa anche se arriviamo settimi in campionato. Luca da Genova, la Juve non si difende. Secondo me, da profano, 2 sono le ipotesi. 1. Hanno capito che sarebbe come Don Chisciotte contro i mulini a vento. Tutto già deciso. 2. Sono accomodanti perché ci sono interessi finanziari molto maggiori a pensar male. Luca, secondo me 1. Marco da Crema che ci giunge in aiuto come sempre, lo leggiamo dopo aver sentito un vocale da casa, se c'è.
7: Non ce n'è.
0: Allora dimmelo che non ce n'è, scusa, se oggi vogliono tutti parlare con messaggi io leggo i messaggi. Allora, Marco da Crema ci giunge in aiuto come sempre, con la sua fantastica, incredibile rassegna negli archivi. Dice, quindi anche in Gazzetta si sapeva dei due contratti, visto che riportavano il totale del compenso. Perché è andato a prendersi lui, che non gli sfugge niente, la Gazzetta dello Sport. Ed ecco a voi Manchester, il ritorno. L'ex tecnico dell'Inter al Manchester City al posto di Hughes, contratto sino al 2013 a 3,5 milioni l'anno. Quindi hanno fatto la somma dei due, lo sapevano. E perché non hanno pubblicato in prima pagina i due contratti? Ha ragione Marco. Perché non lo hanno inchiodato alle sue responsabilità? Che strano. Lo sceicco Mansur ha fretta di vincere e vuole solo le star, titolava la Gazzetta. E bravo Marco, che non ti sfugge nulla, bravo Marco. Davide porterebbe a casa il trofeo dell'Europa League, che mi permette di andare il prossimo anno in Champions, quindi non gliene frega niente il campionato. Ragazzi, c'è un problema. Non c'è problema invece per l'acquisto di Tevez dal Manchester City. Come direttore avevamo Marotta, eh. No, rido perché sarebbe fantastico. Dopo i due punti ad arriva bene per un contratto firmato da Marotta, sarebbe fantastico, sarebbe veramente fantastico. Tony da Lanciano dice: preferisco assolutamente vincere l'Europa League, che ci permetterebbe di ritornare in Champions e sarebbe comunque un titolo europeo. Per il campionato quel che accade accade. Oh, non gli frega niente a nessuno di sto campionato. Io. Fabio da Staranzano, un parere vuole: ma visti i continui risultati mediocri di Ferrari e anche di Juve, non è che Elkan non è il proprietario ideale come sono stati i suoi predecessori? Però scusami, i predecessori di Elkan non è che la Ferrari vincesse. Cioè, quanti anni è che non vince la Ferrari? E poi comunque quando prima vincevamo il proprietario era sempre Elkan. Tu puoi criticare la scelta di Elkan. Cioè, quando ha scelto Agnelli ha scelto bene, quando ha scelto Comolli ha scelto male. Ma anche quando c'era Agnelli il proprietario era Elkan. Non è che il proprietario era Agnelli, Agnelli faceva il presidente. Ma chi muoveva le file della cassa era sempre Elkan. Se no travisiamo la realtà, ragazzi, scusate. È come quando io mi ricordo i ritiri di Pinzolo, mi dicevano degli allenatori, io dicevo, ma non, o dei dirigenti, io dicevo, non ve la dovete prendere con loro, ve la dovete prendere con chi li ha scelti. È il capo che sbaglia le scelte e va criticato. E però è uguale. Cioè, il capo monetario è sempre stato Elkan e sempre sarà Elkan. Quindi semmai possiamo criticare le scelte ultime dei dirigenti, ma non che dobbiamo cambiare Elkan, perché con Agnelli c'era Elkan. A cassaforte gliela dava lui da gestire. E raga, se no... Se diciamo, facciamo torto alla realtà, dai, su. Attenzione sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica che conta. Assurdo, scrive Alfre. Un'ossessione, assurdo. Yves, questo è un messaggio per te. Io non lo leggo più perché quando mi arrivano i messaggi tecnici te lo devi leggere tu. Meglio entrare in Champions da testa di serie, vincendo l'Europa League e giocando la Supercoppa che tramite il campionato. No, ok, Massimo, ma d'accordo. Ma su quello siamo d'accordo. Però... il contraltare è arrivare settimi in campionato, e settimi in campionato probabilmente a 25 punti. Secondo me arrivare settimi in campionato a 20-25 punti, anche se vince l'Europa League, non è una bella roba, eh. Scusa, cioè, il processo di crescita deve essere per tornare a vincere lo scudetto. Se tu arrivi settimo a 25 punti, cioè, sai cosa succede? Te lo dico io cosa succede se vinci l'Europa League e arrivi settimo a 25 punti, che ti diranno sì, grazie, hai vinto l'Europa League contro il Rennes, che poi magari hai anche la fortuna di non incontrare il Milan sulla strada, no? Che magari viene eliminato da un underdog e tu te la trovi in finale e vinci, ti diranno hai vinto la coppetta ma sei arrivato settimo in campionato, quello ti diranno, eh. Sentiamo un vocale da casa che c'è.
7: Buongiorno Claudio, sono Angelo da Toltello. Ma visto e considerato come ci facciamo caso noi, come ci fai caso soprattutto tu sui calendari, ma dalla società, non so, magari anche il mister, qualcosa diranno in conferenza stampa? Cioè, non so, saranno sorpresi di questo anticipo da lunedì a domenica? Non so, come la pensano in società? No. Ciao, un abbraccio, penso, sempre forza Juve.
0: Ciao, non diranno niente in conferenza stampa, però Spallettone nell'ultima, io Ive ve l'abbiamo fatto notare, Spallettone nelle interviste post-Atalanta, si è fatto sfuggire, non so quanto volontariamente o no, un qualcosa sulle partite ravvicinate. Si è fatto sfuggire un qualcosa che riguarda i calendari. Poi ufficialmente in conferenza stampa dirà sempre che, quando, come diceva Allegri, quando ci dicono di giocare noi giochiamo. Però internamente sentiamo un altro vocale da casa.
8: Giuliani, ma su questa cosa qui di Elkan non mi trovi d'accordo, perché Cumolli l'ha scelto lui, è sempre stato detto così, certo. L'ha scelto lui,
0: certo.
8: E quindi è stato peggio di Giuntoli, che non so se l'ha scelto lui, però insomma comunque sia, Cumolli l'ha scelto lui ed è stata una tragedia. Io poi mi ribadisco, mi ripeto spesso, Ferrero che funzione abbia, visto che ricopre una figura abbastanza importante, ma tutte le volte che vengono fuori queste cose qui, dei calendari, cioè, presidente, dov'è? A cosa serve il nostro presidente? Andrà a vedere le partite col nipote e addormentarsi?
0: È il commercialista,
8: cioè,
0: è il commercialista.
8: Conto che se non combatti il sistema, e come detto prima, a priori siamo già, non possiamo andare contro il mulino a vento, allora basta, oh. Cioè, la Juve non è più la Juve, cioè, ragazzi, ritiriamoci, finta lì, altro che Europa League, Alex.
0: Altro che Europa League, Alex. Infatti l'ho detto io prima, Cumolli l'ha scelto lui, ha sbagliato, ma anche Andrea Agnelli l'ha scelto lui, suo cugino l'ha scelto lui, è lui che gli ha detto, Andrea, la Juve è tua, fai tu, è grande scelta. Scelte dopo, pessime scelte, però è sempre lui. Se no farei torto alla mia onestà intellettuale, ragazzi. La Roma è una seria candidata a vincere lo scudetto. Come intrigante, ma non ha l'urgenza del risultato che ha Gasperini. Juve, sei già pronta al decollo. Parole e musiche di Walter Sabatain. Intervista sul Tutto Sport di questa mattina. Le squadre di Spalletti, dice Sabatini, decollano tutte. Lo dice perché con il tecnico di Certaldo ha lavorato alla Roma e anche all'Inter, tra l'altro. È vero, era passato anche di lì. E sa quanto tempo possa servire prima che una squadra trovi il suo calcio. È così che legge l'avvio della Juventus. Le difficoltà ci sono, ma Sabatini vede già i bianconeri staccarsi dalla pista. Nella nostra chiacchierata c'è spazio per tutti. La Roma di Gasperini, Rodrigo Mora, De Rossi, il Como, Fabregas, Schivo, la nuova avventura della Propatria, di tutto di più, perché adesso sta, ha iniziato dalla Propatria Sabatini. Oh, non riescono a smettere, ma neanche di fronte ai problemi fisici. Sta calmo, sta buono, sta a casa, no? Le difficoltà della Juve, dice Sabatini, dipendono dal fatto che hanno perso dei giocatori importanti. Per esempio, anche di questa cosa qua non parla mai nessuno. Cioè, avete notato? Se il Napoli ha gli infortuni, che sfiga Napoli, è stato bloccato agli infortuni. Se la Juve ha gli infortuni, è colpa della Juve. È bellissima questa cosa qua. Dipendono dal fatto che la Juve ha perso dei giocatori importanti e dal fatto che forse la squadra vada un pochettino rivisitata. Reintegrata con massimo due giocatori, dice Sabatini, presumibilmente centrocampisti, ma qui non serve andare oltre. Mi pare che il percorso della Juve sia del tutto normale. Le squadre di Spalletti decollano tutte, ma hanno bisogno di un rullaggio lungo in pista. Ma mi sembra che la squadra si sia già staccata dalla pista ed è pronta a raggiungere la quota crociera e trovare il suo calcio profondo, il suo calcio creativo, il suo calcio produttivo. Poi va anche sulla Roma, dice, alla Roma il famoso esterno sinistro offensivo avrebbe fatto una differenza importante, anche se non mi sembra che la Roma oggi sconti quell'assenza o sconti qualche lacuna della rosa, perché mi pare che la Roma sia veramente una serissima candidata a combattere fino in fondo per lo scudetto, per come sta giocando. C'è una coesione formidabile tra i giocatori, una condizione anche fisica inaspettata da parte di altri, tipo Dybala. Ci sono tutte spinte, diciamo, centrifughe, molto positive nella Roma. La Roma di Gasperini in questo momento è una squadra fortissima perché c'è una coesione in campo e un'identità di vedute tra allenatore e squadra che produce un risultato eccezionale. Soprattutto quando c'è in campo Manu Koné, grazie. Perché è un giocatore fondamentale per loro, è una barriera centrale che stoppa tutte le possibili ripartenze degli avversari e ripropone subito la Roma in attacco perché conquista molti palloni. Poi adesso vedo che ha cominciato a cercare la porta a fare gol. Che era un limite che aveva, non cercava mai la porta. Adesso il fatto che abbia fatto due gol in una partita probabilmente gli accenderà una passione nuova, perché i calciatori vivono di passioni. E gli sarà subentrata anche la passione per il gol, che sarà molto importante nella sua vita. Invece il Como è una squadra che gode di un movimento culturale che ha imposto Fabregas e sta facendo il successo di questa entità che è il Como. È un'entità che gioca un calcio spettacolare, sfrontato, direi anche allegro. perché glielo permette la società. Glielo permette la società, nel senso che è una società propositiva, che vuol fare e che intorno al Como costruisce anche tante altre cose. La Roma c'ha più urgenza del risultato. E se c'hai più urgenza del risultato è difficile essere sbarazzini. Va bene, però secondo Sabatini abbiamo preso il decollo, quindi se abbiamo lasciato la pista, Yves, in che direzione possiamo andare secondo te adesso che abbiamo preso il decollo? La Juve dove va? Dove atterra? In quale aeroporto vuole atterrare?
2: Pista numero 3.
0: Che cos'è la pista numero 3?
2: Terzo posto.
0: Ah, nel senso di terzo posto in campionato, dici tu. E perché non in Germania, dove si terrà la finale di Europa League? Eh?
2: Beh, possiamo anche andare là. Nulla ci vieta di andare.
0: Dai, che ti ho fatto il trabocchetto. Non si gioca in Germania la finale di Europa League. Volevo vedere se eri pronto. Dove si gioca la finale di Europa League? Si gioca in Germania, dai, ma vedi, magari vedi che stai zitto, ma non ti devi far condizionare da me, si gioca in Germania.
2: No, no, ero al telefono, mi stanno chiamando perché sono i problemi su Roma.
0: Ragazzi, dove si gioca la finale di Europa League, voi che siete attenti? Si gioca in Germania o si gioca a Istanbul in Turchia? Dove si gioca? In Germania o a Istanbul in Turchia? Dove si gioca?
2: Francoforte.
0: E realtà. Ti sei informato nel frattempo?
2: No, me l'hanno suggerito qua.
0: Ah, te l'hanno suggerito, ma non vale suggerire, non vale. Ma Davide scrive, ma perché settimi a tre punti? E scudetto assegnato con la monetina è ancora possibile? Parlando per assurdo. Questo non l'ho capito, scusa. Perché settimi a tre punti? E scudetto assegnato con la monetina. Davide, questa non l'ho veramente... Cioè, io vi capisco sempre, ma questa proprio non l'ho capita. Luke scrive, se non ricordo male, quando vincevamo la Champions arrivavamo settimi, mentre con Conte sacrificavamo una coppa per un inutile record di punti. È vero. Questo è vero. Gian da Pisa, vincere lo scudetto in Italia non vale nulla. Per 9 anni di fila non hanno fatto altro che denigrarci in ogni modo. Meglio vincere le coppe finché in Italia ci sarà questa associazione sportiva... E anche un po' a delinquere. Accuse pesantissime. Massimo, mai pensare al giudizio degli altri. Intanto vince una Coppa Europea. E non è detto che si arrivi settimi. Quest'anno abbiamo... No, ho capito, ma non era una previsione, Massimo. Era la risposta a sondaggio alla domanda... Cioè l'ascoltatore diceva, io preferisco finire peggio di quest'anno, ma vincere l'Europa League. Allora io ho detto, peggio di quest'anno è settimo, sei arrivato sesto. Lo so anch'io che si può vincere l'Europa League e arrivare terzo. Ma magari, certo. Era la risposta sondaggio alla domanda. Anche Fabio Dorò, perché devo scegliere? E perché era una domanda, ho capito, anch'io voglio far tutto. Piero da Palermo, ma per le iscrizioni, sponsor, bilanci, plusvalenze e farlocche, hai cortanato in nulla, il sito potrebbe invece... sì, pare di sì. Ricky Macerata, calendario, la società che dice? Niente, cosa vuoi che dica? Non dice niente. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Radio Munira, buongiorno Claudio, buongiorno io. Per quanto riguarda il campionato e per la posizione da occupare, io credo che bisogna vivere di domenica in domenica. Noi dobbiamo stare attaccati ai primi e sperare che magari qualcuno delle squadre di testa abbia un calo o cominci ad avere anche lei gli infortuni delle cose e approfittare della situazione. Quindi io non parto per il quarto posto o il terzo posto, io parto per giocarmi il campionato. Poi quello che viene, viene. Anche se magari non siamo molto attrezzati come quelli di testa. Saluti Gino da Taranto.
0: Sì, ma fa niente. Ciao, Gino da Taranto è un ottimista, bravo. E fai bene a fare così, a pensare così. Vivi meglio, vocale da casa.
10: Buongiorno Claudione, quello da Varese. Il fatto che la Juve non giochi il lunedì è una scelta della società Juventus, nel senso che visto che la Juve sposta tantissimi tifosi da lontano, per cui se la farebbero giocare di lunedì sarebbe un po'
0: più. Ma non è vero.
10: ma non è vero. Questa notizia io l'ho sentita tramite voi.
0: Ma non è vero.
10: Cioè, visto questa situazione, è una scelta della Juventus.
0: Ma non è vero! Ma non è vero!
10: Fino alla fine,
0: ma non è vero, ragazzi, finché diciamo, che la Juve non si difende, che sta zitta, bene, ma adesso non inventiamoci cose, che la Juventus ha detto, oh, non fate giocare di lunedì che i nostri tifosi lavorano, ma che state dicendo, ragazzi, dai, siamo seri, su, facciamo seri, per favore. Abbiamo ancora un vocale, Ivo?
2: No, finiti.
0: Va bene, i messaggi più o meno penso di essere riuscito a leggerli tutti. No, chiudiamo con una brutta notice. No, parola gioia. Lutto nel wrestling. È morto Pac, a soli 40 anni. Ma due giorni fa era sul ring a Chicago. Vabbè, chi non segue il wrestling, però chi segue il wrestling, Pac, porra gioia, ha lasciato a soli 40 anni. O qui comunque, come ti girate giro, ogni giorno dobbiamo dare delle brutte notizie sotto questo aspetto. Invece la bella notizia, cari ragazzi, è che l'intervistone esclusivo di Tito Totti sul Corriere dello Sport Stadio, delle due pagine di oggi, è solo la prima parte, domani c'è la seconda. Quindi c'è una speranza. Magari domani, nelle altre due pagine di interviste a Tito Totti, il direttore del Corriere dello Sport Stadio gli avrà detto: senti, cosa dici di quello scudetto della Roma vinto col cambio delle regole in corsa? Oh, magari gliel'ha chiesto. Siamo ottimisti, magari domani gliel'ha chiesto, ha fatto sfoggia di giornalismo incredibile e gli ha detto, oh, cioè giusto per ricordare, tu cosa ne pensi? Non hai mai detto niente, ti diamo la possibilità, di qualcosa alla gente, ai tifosi italiani, soprattutto a quelli della Juve, digli qualcosa di tuo. Ultimo stop per noi, grazie Yves Daroche, grazie a tutta la chat, ci rivediamo domani.
4: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
11: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
5: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte due caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
11: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
5: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma, prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
11: È morto 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata due giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
5: Voltiamo pagina. A neanche due mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
11: Per il momento è tutto, a più tardi.

squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Buongiorno alla meravigliosa Giulia Borletto con i capelli leggermente tagliati. Ciao Giulia!
1: No, non sono tagliati, sono solo finalmente più colorati perché non andavo dalla parrucchiera da 2 mesi.
0: Vabbè, insomma, dovevo dire qualcosa.
1: Buongiorno, buongiorno. Però sì,
0: Ma
1: diciamo che
0: allora...
1: avere i capelli a posto ti rende immediatamente una persona migliore, diciamo la verità. Sfatiamo questo mito.
0: Prendete carta e penna, ok? Oggi, anzi, oggi no, perché sono chiusi tendenzialmente,
1: Sì.
0: ma domani tutti dal parrucchiere. Dobbiamo
1: Allora,
0: diventare delle persone migliori. Ok? Quindi
1: farsi dei
0: domani tutti dal parrucchiere.
1: farsi allora, c'è uno studio proprio secondo cui andare dal parrucchiere migliora l'umore, no? Lo sappiamo, è qualcosa, cioè, anche perché magari quando vai ti vedi immediatamente un mostro mentre ti aggiusta la testa, poi però c'è quel momento in cui sgrani gli occhi e dici, oddio, ma io sono veramente questa invece, e quindi ti senti meglio, no? Ed è questo è stato il mio momento sabato, vabbè. Dopo i pomodori, ora facciamo, dopo la lezione di ortofrutta, no, di economia ortofrutticola, ora
0: Esatto.
1: oggi facciamo economia del parrucchiere, ecco, quindi
0: Va
1: tutti a
0: bene, va
1: tagliarvi i
0: bene, va
1: capelli.
0: bene, va
1: Questo
0: bene, va
1: perché è la
0: bene.
1: seconda settimana in cui non sappiamo assolutamente di che cosa parlare, quindi oggi parliamo di capelli.
0: Ma guarda, vedi anche Via Regino Bianconero l'ha presa bene, nel senso su Twitch ha detto allora gli interisti non vanno mai dal parrucchiere. È già
1: Perché
0: carina
1: sono
0: come cosa.
1: brutti? Perché sono brutti in quel senso?
0: E credo
1: Vabbè,
0: di sì,
1: poverini.
0: perché sono delle persone, non andiamo proprio sulla sfera personale, magari
2: Il look è sempre l'evoluzione di quella base.
0: Esatto,
1: Il look, ragazzi, fa tutto.
0: magari sono persone meno buone rispetto a noi, quindi Via
1: Ah, sì,
0: Regino Bianconero ho voluto subito dirlo.
1: Hanno un passato che sicuramente li ha logorati, no? Visto che poi, no, c'è questa voglia adesso, mo, di avvicinare, di accomunare un po', no? Il tifoso bianconero di oggi al tifoso interista di un tempo. Ecco, pensiamo a quello che ha detto Viareggino, appunto, non vogliamo diventare brutti come adesso Viareggino sostiene siano i tifosi dell'Inter. Quindi evitiamo di cadere nei paragoni e soprattutto di avvicinarci anche poi nel mugugnare, nel lamentarsi, nel sentirsi sempre piccoli, brutti e sfortunati a quello che invece è stato appunto il passato di un club che ad oggi purtroppo rimane là a guardare.
0: Sì,
2: Marilyn Manson adottò quel trucco?
0: quindi vabbè ragazzi, domani
1: Testi
0: io voglio
1: di
0: vedere, anzi, sai cosa è il mio obiettivo per queste 2 ore? Oltre a fare bene informazione, ora daremo delle notizie, magari Costa ci farà vedere le immagini, se gliel'hai mandate di Neto ieri all'aeroporto, ti racconto qualche aneddoto,
1: Hai
0: insomma ti
1: ragione,
0: faccio...
1: hai detto la frase giusta. Se
0: Capito?
1: gliel'hai
0: Gliel'hai mandate.
1: mandate.
0: Non gliele hai mandate, vero?
1: Ora gliele mandiamo subito. Guarda un po', 3, 2, 1, inviate! Ma che la
0: Fantastico.
1: tecnologia, impotenti mezzi.
0: I potenti mezzi sono tornati. Sono tornati.
1: Eccola.
0: Quindi ti dico, l'obiettivo è ricevere una foto, Giulia, di un nostro ascoltatore pronto, anzi, che ha prenotato il
1: Dal
0: parrucchiere.
1: parrucchiere, ecco, o dal
0: Voglio...
1: parrucchiere direttamente domani mattina mentre ci ascolta e
0: No,
1: noi
0: vabbè,
1: lo
0: no.
1: chiamiamo e noi lo
0: No, lì
1: chiamiamo e vinci un
0: sì, è
1: premio,
0: ovvio.
1: la
0: Noi chiamiamo lui
1: busta
0: e il
1: o il premio.
0: parrucchiere. Noi chiamiamo lui e il
1: Anche.
0: parrucchiere
1: Certo.
0: in quel momento lì, ma
1: In qualunque posto del mondo siano.
0: quella è una cosa straordinaria, ecco, una roba fantastica e spero di poterla fare.
1: Che
0: Però quella di
1: cosa?
0: chiamare qualcuno dal parrucchiere,
1: Ah,
0: ecco,
1: ok.
0: quella è una dimostrazione
1: Quello
0: eccezionale,
1: è un
0: bellissima.
1: momento di altissima televisione, sarà, se
0: Sì,
1: sarà.
0: top, top,
1: Sì,
0: top,
1: sì,
0: top,
1: sì, sì, sì.
0: top, top. Invece il discorso è legato all'appuntamento, quindi sai, a me arriva il messaggino, quindi lo screen del messaggino prenotato al parrucchiere. Io
1: Ah, sì?
0: voglio almeno una persona. Va
1: Almeno
0: bene.
1: una persona.
0: Ok.
1: Ma magari anche già adesso ce l'ha il messaggio uno da mandarci, eh? Cioè, non per
0: Ma
1: forza
0: magari
1: domani. E
0: aveva già. Sì.
1: ha già prenotato per questa settimana, perché si deve,
0: Comunque.
1: perché così si torna a essere belli.
0: Sì, abbiamo iniziato bene, sono contento. Allora torniamo seri, vedremo nelle prossime 2 ore se qualcuno ci manderà questa cosa.
1: O ci
0: Me lo
1: mandano
0: auguro.
1: questa cosa o ci mandano altrove, quindi ecco,
0: Ah, vabbè.
1: questa è la
0: Vabbè.
1: realtà. Questa è la dura realtà, caro Camillo. Voglio sapere cosa hai fatto questo weekend. Dai, torniamo seri.
0: Allora, venerdì con i potenti mezzi. Avevo scoperto venerdì più o meno intorno alle 18, avevo scoperto l'arrivo di Neto. Ero tranquillo, però insomma, per come l'ho scoperto, non potevo tanto uscire in generale con la notizia, solo rimanere molto vago. Quindi Neto lunedì sarà sicuramente alla Continassa. No, non potevo dare grossi dettagli perché mi interessava poi fare le immagini tranquillo, sereno, senza no, poi creare troppo clamore, perché poi magari arriva tanta gente, la Juve non fa uscire i giocatori da quella parte o quell'altra, quindi dovevo rimanere un pochettino nell'ombra. E sapevo, e mi sono parecchio lamentato venerdì sera del fatto che Neto sarebbe arrivato domenica mattina. Ho detto: ma figlio mio, ma con tutti i giorni, domenica mattina devi arrivare a Caselle. Quindi
1: Sì,
0: sabato mi sono dedicato alla
1: perché
0: Next Gen.
1: devi
0: La
1: essere sempre sul pezzo.
0: prossima volta mando
1: Non devi
0: te.
1: mai.
0: La prossima volta
1: Vedi,
0: mando te.
1: bello, l'ho fatto per tante queste cose che ne ho.
0: Ritorni al passato,
1: Sai
0: ritorni al
1: che
0: passato.
1: partivo col pancione da Genova, andavo a vedere che arrivava qualcuno,
0: Esatto.
1: al vecchio Olimpico facevano ancora le visite mediche, quindi fai tu. Ma prego, prego, ci racconti.
2: Sono passati più di 30 anni.
0: Più o
2: Esatto.
1: meno.
0: Esatto. E quindi in questo caso, vabbè, no, sabato mi sono dedicato alla Next Gen, l'ho guardata molto bene, molto
1: Ah, pensavo
0: bene.
1: alla cura
0: E
1: del corpo, ti fossi dedicato
0: no,
1: alla cura
0: no.
1: del corpo.
0: Devo farlo, cioè lo faccio quotidianamente. Quindi, però l'ho fatto anche poi dopo la Next Gen, anzi, prima della Next Gen
1: Ma
0: sono
1: lui,
0: andato in palestra. Ma
1: bello che mi risponde anche, questa è la cosa più bella, invece di dirmi
0: certo,
1: perché
0: io
1: cosa dici.
0: sono dettagliato nella cura proprio del racconto, deve essere a 360 gradi. E quindi poi, oh no, prima ho guardato la Formula 1, ho fatto tutte le robe, sono andato poi a guardare la Next Gen ebbene,
1: Mangiavo i
0: ok,
1: popcorn
0: e
1: nel frattempo
0: esatto,
1: io.
0: domenica mattina
1: Domenica mattina, ecco.
0: sveglia alle 8 per andare a Caselle. Neto, grazie di cuore, grazie di cuore. E eravamo in due, ci tengo a sottolineare
1: No,
0: che eravamo
1: quindi
0: in
1: c'è cioè,
0: due.
1: immagini esclusive. Costa, te le ho mandate adesso, ce le abbiamo. Lei già con i tuoi potenti mezzi hai già convertito il tutto, anche tu? Non si sa. Tu
0: Adesso
1: continua a
0: non
1: parlare,
0: so,
1: poi vedi. Sai
0: vai.
1: che lui si palesa ogni tanto così dal nulla, senza attirare
0: Esatto, eravamo in
1: troppo
0: due.
1: l'attenzione. Guarda che dissolvenza anche. Voilà.
0: Vedi Neto, super
1: Sì,
0: sorridente, tra l'altro in grandissima forma, guarda,
1: sta bene, mi
0: grandissima
1: sembra.
0: forma, super sorridente, adesso poi lì stava parlando con Fabris, poi ha un piccolo sketch che tra poco lo vedrete con il ragazzo che è il signore, quello col cappellino della sicurezza personale
1: Della
0: della Juventus,
1: sicurezza, sì, cioè,
0: lui
1: lavora da
0: è il
1: sempre
0: ragazzo,
1: lui, tra l'altro.
0: sì, tra l'altro persona squisita. Squisita, perché a me e Rome ci hanno mandato, questo è zoomato, è zoomato tantissimo, ci hanno mandato a 50 metri per fare queste immagini,
1: Ma i
0: e in
1: tuoi
0: quel momento lì,
1: potenti mezzi, guarda un po',
0: esatto,
1: ecco.
0: in quel momento lì Neto ha detto proprio al ragazzo della sicurezza: sei come il vino, insomma, gli ha fatto un complimento, non invecchia mai, non invecchia mai, e poi è arrivato a fare le visite mediche, che ha terminato poi intorno alle 5 e mezza, 5, 5 e mezza. Adesso a
1: Ok.
0: breve, sì, adesso a breve dovrebbe esserci l'ufficialità poi di Neto alla Juventus. E ripeto, eravamo in due, c'è stato un momento di panico, di panico perché io sapevo l'orario dell'arrivo di Neto, ma non sapevo il volo. Sai che a Torino c'è privati, le varie uscite. Quindi alle 10 e 20 ho detto: cavolo, ma qua non c'è nessuno da Juve, quindi che facciamo? Allora sono andato a vedere tutte le varie uscite di caselle e ho beccato poi l'uscita quella. Questa qua è quella un pochettino più privata, anche perché Neto ha preso un volo di linea, non ha preso un volo privato,
1: Giusto,
0: e quindi poi.
1: umiltà, umiltà,
0: Sì,
1: Neto, bravo.
0: no, credo che sia legato al fatto che insomma, dal Brasile tutto, non potevi prendere un volo
1: Era in
0: privato, ma
1: Brasile,
0: comunque va
1: ti
0: bene.
1: ricordi Camillo che ci chiedevamo dove fosse l'altra settimana? Era in Brasile lui, quindi.
0: Sì, e quindi da questo punto di vista poi lui è arrivato lì, fanno tutti questi, è dogana, quindi fanno dei controlli molto accurati, valigie, ci ho messo un bel po' prima di uscire e poi insomma inizierà da ieri la sua avventura, la sua seconda avventura alla Juventus e insomma è stata una mattinata intensa con l'arrivo di Neto, poi dovevo fare quello, l'ho fatto e
1: Ciao.
0: diciamo che no, no, ma
1: Ciao.
0: infatti è stata una cosa molto positiva, molto molto positiva, perché è più difficile, cioè quando arrivano giocatori così per far capire ai nostri ascoltatori, non esiste fly radar, né che puoi dire ah, traccio a caso, vado, perché non c'era nessun volo con scritto arriva Neto, era un volo di
1: Chissà.
0: linea, allora
1: Chissà da
0: devi guardarli
1: dove
0: tutti.
1: poteva arrivare, se faceva scali varie, cioè non è che stai a guardare, non è che hai la prenotazione del biglietto da guardare o il
0: Esatto,
1: numero,
0: e quindi
1: quindi
0: in quel caso lì devi avere le fonti, devi avere qualcosa che ti possa poi confermare la presenza di Neto, l'arrivo di Neto a quell'ora lì, perché io posso dirti i colleghi pronti ad andare a Casella alle 17 per un volo privato a caso,
1: Tra
0: perché
1: l'altro,
0: sai, lì
1: ricordiamo
0: è
1: che
0: un'altra
1: magari
0: cosa.
1: chi non è di Torino non è solito, cioè Caselle è scomodissimo rispetto a una buona parte di Torino, ovviamente. Torino Nord, per Torino Nord è comodissima, niente da dire, ma per tutti quelli che abitano dal centro in giù è veramente, cioè, sono come minimo 40 minuti di macchina, quindi insomma. È anche un dispendio anche lì, oltre visto che abbiamo notato che la signora Benzina continua a toccare picchi interessanti, è un bel dispendio,
2: Signore e
1: no?
2: signori, 1.490 euro.
1: Ma ci arriveremo a un pieno a quella cifra,
0: Sì,
1: tra un
0: sì, sì.
1: momento all'altro siamo messi così. E quindi la giornata di Camillo si è conclusa nel migliore dei modi, con delle immagini meravigliose, in esclusiva, un sorriso di Neto che era, ce lo potevamo pensare.
0: Beh.

0: Sicuro per un anno fino al 2027, però sei alla Juventus, hai firmato il 27 di settembre, la stagione era iniziata, eri svincolato e probabilmente, non so, magari sarebbe riuscito a trovare un contratto, ma non da Juve e quindi è una gran fortuna, sono soldi veri, ragazzi, sono soldi veri, io penso che andrà a prendere più di Pinsoglio. Pinsoglio guadagna 300.000 euro netti e quindi io penso, no, un contratto di un
1: Anche lì,
0: anno, quando
1: buttili
0: eri,
1: via, buttali via.
0: esatto, quando sei svincolato a casa il 20 di settembre, perché lui era svincolato a casa, prendi un contratto magari da 500.000, ragazzi, che botta di fortuna.
1: No, ma
0: Questa
1: poi per
0: mi
1: tornare
0: viene.
1: a giocarti qualcosa, anche perché poteva magari trovare qualcosa di più dalle sue parti, per dire in zona Brasile, però poi sei così obbligato a vivere un determinato tipo di calcio in un determinato modo. Qui vieni e torni nel calcio che conta, quello europeo, ti provi a giocare e a guadagnarti fiducia, magari anche per il futuro, chi lo sa, in una competizione come l'Europa League barra comunque la Coppa Italia, e se poi dovesse capitare che la tua presenza, chissà per quale motivo, poi verrà legata a qualche successo, qualcosa di positivo, è un tassellino in più che aggiungi ad una carriera in cui comunque qualcosa hai già vinto, qualcosa hai già dato.
0: Beh, Giulia, lui è uno di quelli che ha vinto di più, eh?
1: Cioè, ad oggi,
0: Quindi.
1: guardando la rosa della Juventus, quello che ha vinto più trofei è lui in questo momento. Quindi
0: Beh,
1: ecco, un po'
0: lui.
1: di esperienza la porta.
0: Beh, lui comunque con tutto la questione del ruolo, delle situazioni, Giulia ha giocato Juve due volte, Arsenal Barcellona. Così per dire. Cioè,
1: Quindi,
0: non
1: ecco,
0: proprio una
1: sei
0: carriera
1: dato.
0: bruttissima, ecco.
1: Quindi,
0: Io ho una
1: che sia di
0: firmetta
1: buon
0: su questo.
1: auspicio, signor
0: Io ho una
1: Vito.
0: firmetta, esatto, una firmetta su questa carriera rifatta molto molto volentieri. Giulio, ho fatto anche un'altra cosa, poi mi devi dire anche la tua, ti lascio
1: Certo.
0: ben 9 minuti, Poi
1: No,
0: sono
1: no, no,
0: andato a
1: no,
0: vedere
1: bastano due.
0: ieri, sempre con il nostro amico comune Romeo, sono andato a
1: Che
0: vedere
1: coppia
0: il
1: che
0: basket a
1: siete.
0: Torino.
1: Eh
0: Sono andato a
1: certo,
0: vedere il
1: perché non
0: basket
1: ne
0: a
1: avevi
0: Torino.
1: abbastanza di sport, no? Allora, anche il
0: No, ieri
1: basket.
0: no, ero a pezzi. Ho vissuto un weekend terribile. La nazionale non mi
1: Appunto,
0: interessa. La
1: basta.
0: Formula 1
1: Ah.
0: me l'ha messa il sabato ed è andata malissimo. E la domenica ero a pezzi. Non c'era una partita. Sì, c'era la Lega Pro, però non è che sono così appassionato da dire mi guardo
1: Cioè,
0: Casertana-Catania. Con tutto rispetto per Casertana-Catania.
1: abbiamo dei problemi, ma aspetta un attimo, cioè, insomma,
0: Esatto. E allora mi sono lanciato in questa avventura del basket Torino. È stata un disastro. Cioè, bellissima l'atmosfera, mi sono divertito
1: se
0: tantissimo.
1: male la
0: Oh,
1: partita.
0: no, è stato un disastro. Secondo tempo drammatico. Secondo tempo
1: Hai conosciuto
0: drammatico.
1: persone interessanti?
0: Sì, ho conosciuto tutti i giocatori, è stato divertente. Però la stagione sarà lunga, la stagione sarà lunga, ci aspetta una salvezza proprio fino all'ultimo. Fino
1: Ah,
0: all'ultimo.
1: ti sei immedesimato, basta, sei già
0: Sì,
1: uno
0: sì,
1: di
0: sì.
1: loro. Ok,
0: Ormai,
1: fantastico,
0: sì, ormai ho
1: ottimo.
0: conosciuto la squadra, sono stato lì, ero vicino al gruppo e ormai sono uno di loro. Quindi io mi sono lanciato anche in questa avventura. Ora tocca a te.
1: Ci mancava anche il basket. No, e niente, io ho fatto una scappatella a Torino sabato, appunto, sono venuta su a Torino, speravo che di rivedere i miei genitori perché non li vedevo da un po', e invece l'Etna, che è una delle piaghe della Sicilia, come diceva Johnny, ha deciso di sbuffettare un po' troppo, e quindi tornavano dalle vacanze che hanno fatto in Sicilia, e quindi poveri hanno dovuto ritardare di quasi 36 ore il loro ritorno a Torino, perché hanno preso la nave da Palermo, hanno fatto un 24 ore in nave perché appunto non era possibile essere ricollocati da nessun'altra parte perché i voli caput. E quindi niente, alla fine poi sono tornata a casa, qui sono ritornata a Genova con le pibe nel sacco perché non li ho visti, e ieri sono andata a vedere, invece tu ti sei appassionata al basket, io al tennis. perché ieri c'era un challenger che è stato organizzato in questa settimana da degli amici, tra l'altro anche qui di Genova, in un circolo.

0: Molto bello, internazionale, un ATP 75, mi pare. E quindi sono andata a vedere la finale, due sorrisi, due chiacchiere e sono
1: Chi
0: tornata
1: ha
0: a casa.
1: vinto? Chi ha
0: Ha
1: vinto?
0: vinto un croato di cui non ricordo
1: Ah.
0: assolutamente il nome. Si è giocato tra la finale, tra l'altro, tra un giocatore croato e un italiano, giovanissimi entrambi. Quindi hanno guadagnato un bel po' di posizioni con questa finale. Ovviamente non siamo a dei livelli top, però ecco una buona domenica di sport per il club degli inviati, chi da una parte e chi
1: Bravi.
0: dall'altra. E tutto bravi a noi, tutto questo perché non c'è il campionato e non sappiamo più cosa fare fondamentalmente.
1: No,
0: Quindi
1: terribile.
0: ci dobbiamo
1: Applaudono.
0: arrabbiare. Lo so, non c'è niente da applaudire, però è così, ragazzi. Chiediamo anche a voi, allora, in questa domenica di nulla, di caldo, cosa avete fatto? Cosa vi siete inventati? Vi siete appassionati al cricket? Magari avete guardato la box? Avete acchiappato farfalle? Che ne so, cosa avete fatto in questa domenica?
1: Scrivetecelo. Sì,
0: È così.
1: scrivetecelo 340 542 5324. Sono
0: Poi
1: molto
0: facciamo anche
1: curioso.
0: qualcosa di più serio, eh? Poi ovviamente
1: No,
0: torniamo seri, però siamo così.
1: noi raccontiamo le notizie della Juve adesso, però scriveteci anche gli affaracci vostri, così insomma è bello creare, Giulia, ogni tanto un po' anche di amicizia con la nostra radio, no? Un po' di
0: Dai,
1: entrare
0: sì.
1: nelle case. Ecco,
0: Non
1: io
0: si
1: spero che
0: può mica sempre
1: qualcuno...
0: solo polemizzare, dai, ogni
1: Esatto, io
0: tanto.
1: spero che qualcuno alle 12:55 mi scriva il suo menù di pranzo. Io lo spero,
0: Dobbiamo
1: lo
0: creare questa
1: spero.
0: community, dobbiamo creare questa community. Dovete
1: Esatto.
0: sapere che dobbiamo avere degli appuntamenti fissi, no? Piaccia o non piaccia.
1: Esatto.
0: Spero che Fulvio sia ironico quando ci dice buongiorno, mattinata piena di contenuti, complimenti. Spero che tu sia ironico perché è anche questo che dobbiamo fare ogni tanto, no?
1: Ma sì, va.
0: Ironizzare, non si può soltanto sempre essere, ripeto, seriosi, lamentarsi, guardare questo, quell'altro, ha fatto quello. Bla bla bla. Ogni tanto cerchiamo anche di essere un po' più
1: Esatto.
0: sereni. Dai, su.
1: Esatto, brava Giulia.
0: Però
1: Allora,
0: Angelo da Pioltello ha detto che è andato sabato dal parrucchiere. Vale, vale,
1: sì,
0: vale,
1: vale.
0: vale. Anch'io sono
1: Bravo
0: andata
1: Angelo,
0: sabato.
1: sei una persona
0: Bravo.
1: migliore. Anch'io andrò questa settimana per
0: Ti ho fatto venire voglia
1: aggiustare
0: di andare dal
1: tutto. No, no, no,
0: parrucchiere.
1: no,
0: È
1: no,
0: perché
1: no, no.
0: venerdì non ci vediamo neanche venerdì alla fine, ma tu pensa alla sfortuna. Come
1: Ah, non ci vediamo alla
0: facciamo?
1: fine?
0: E no, io
1: Eh sì, è
0: vengo in
1: vero, è
0: studio, ma tu
1: vero,
0: sei. Poi no, non è vero, ci vediamo poi
1: è vero.
0: dopo. Ci vediamo poi dopo. Hai ragione.
1: Vieni alla
0: Ma
1: partita,
0: non ci vediamo lì in studio.
1: no,
0: Potevamo essere delle
1: perché...
0: persone migliori anche lì.
1: Sì,
0: Mamma mia.
1: potremmo vederci per fare una mezz'oretta, poi magari
0: Vai, e poi vai, dai.
1: poi faccio un collegamento dalla vicina, possiamo studiarla, vediamo,
0: Dai,
1: vediamo, vediamo.
0: ce la
1: Però
0: studiamo, su,
1: sì,
0: su.
1: sicuramente dovrò almeno parte della trasmissione davanti alla Continassa, così ti faccio vedere anche
0: Dove
1: l'ambiente,
0: devo
1: perché ci...
0: entrare? Mi fai vedere dove devo entrare
1: Esatto.
0: più che altro perché non sono mai entrata alla continuanza. Questo perché, ricordiamolo, appunto, venerdì ci sarà questa amichevole. Tra l'altro, avevamo detto l'altra settimana che Licina non ci sarebbe stato perché per causa nazionale, invece ci sarà perché è rimasto a Cremona. Quindi, secondo me, da quando gli hanno detto guarda che potrebbe esserci l'amichevole, non parto, sto qua, rimango. E ci sarà questa amichevole alle 12:30, ufficiale, è stato reso ufficiale poi venerdì praticamente, tra una cosa e l'altra, quindi se non sbaglio il pubblico ci sa un po' di pubblico ci sarà, no Camillo? Ci saranno i tifosi
1: Sì.
0: che si sono accreditati tramite il sito della Juventus, se
1: A
0: si può ancora
1: invito,
0: fare,
1: eh?
0: non lo so, è su invito quindi.
1: Sì, a invito con la member, quindi insomma alcuni ricevono l'invito sostanzialmente. Cara Giulia, non so perché credo tu abbia
0: Perché
1: letto dei messaggi.
0: ho letto il messaggio di Domenico Danco.
1: Vabbè, dopo leggiamo tutti, diamo un'indicazione, mentre tu a te ti piglia la ridarola, io farò seriamente il nostro lavoro dicendo che oggi la Juve si è ritrovata alla Continassa, oggi, quindi iniziano gli allenamenti, ci sarà proprio Neto, Pinsoglio, lo stesso Radu che ha giocato bene, anche se non ha dovuto fare nulla nella partita contro il Desenzano, anche... Tanti ragazzi, no, verranno aggregati poi alla squadra di Mister Spalletti per iniziare questa settimana. La settimana credo possa essere abbastanza classica, quindi con un giorno di riposo in mezzo e poi l'amichevole, o addirittura fino all'amichevole tutti i giorni per poi magari staccare il weekend. Decideranno nel corso del programma poi che farà Spalletti e il suo staff. E niente, sono arrivate poi anche delle buone notizie da chi ha giocato in nazionale, Giulia, perché
0: Sì. Ha segnato.
1: comunque il buon Zegrova nelle ultime partite ha fatto due gol con la Juve, un assist sempre con la Juve, un gol con il Kosovo, calcio di rigore, per carità, ma i rigori vanno segnati.
0: Ne ha
1: Quindi,
0: perso però,
1: bene,
0: però ha perso, peccato.
1: sì,
0: Ha
1: però
0: segnato
1: insomma,
0: anche
1: hanno.
0: David, lo sai?
1: Sì, ha segnato anche David, tra l'altro ha fatto anche una dedica a un suo compagno di squadra. Io speravo, te lo dico con grande onestà, di vedere il gol di Openda all'Italia. Io ho sperato di vedere il gol di Openda all'Italia,
0: Perché l'hai
1: però
0: vista la
1: non.
0: partita dell'Italia? Hai avuto
1: Ho visto solo
0: questo sussulto?
1: il primo tempo, ho visto solo il primo tempo, non so neanche se è entrato o meno Openda. Ho visto il primo tempo che è stato drammatico per il calcio italiano, drammatico. Poi non ho visto il secondo, però credo abbia fatto un pochettino meglio l'Italia. Detto ciò, speravo nel gol di Openda, onestamente. E
0: Cosa avresti
1: non ho.
0: fatto? Avresti sbroccato male, avresti perso la testa, avresti fatto gol Openda?
1: No,
0: Sì.
1: sarebbe stato pazzesco, ma a me non per l'Italia, non l'Italia, sapete benissimo che è l'unica nazionale di cui non sento appartenenza. Io ho sofferto per il volley, siamo usciti ai quarti proprio qua a Torino, ho sofferto per l'argento delle ragazze sempre del volley qualche settimana fa, mi piace tantissimo anche, non so, la Coppa Davis di tennis, c'è stata la Billie King, se non sbaglio,
0: Ci
1: di
0: sarà a
1: tennis
0: novembre.
1: femminile, dove siamo usciti con le ragazze contro l'Ucraina. Cioè, ci sono tante cose che mi piacciono proprio in generale dell'Italia. Io sono un grande sostenitore della nazionale italiana,
2: Sì. E
1: non
2: si
1: di
2: è fatto
1: calcio.
2: benedire nelle acque del Gange.
1: Esatto, no, non del calcio, perché il calcio non mi piace come gestita,
0: Però
1: come
0: aspetta,
1: allenata.
0: per non per una questione legata a FIGC Juve,
1: No,
0: sottospiegalo bene. Ah, ok, perché poi viene subito quello da pensare.
1: No, perché non credo che, cioè, questa poi tra l'altro è una FIGC che non è legata neanche a quel momento lì, ecco, quel momento lì è un'altra cosa, ha un altro valore, ma è più che altro perché non ha senso, cioè abbiamo preso un allenatore che ci ha lasciato, giusto o sbagliato, perché Gravina ha indotto quella decisione lì, sia chiaro, ma ci ha lasciato in balia degli eventi dopo che non ci aveva portato al mondiale. Ci ha lasciato lì per andare a prendersi un sacco di soldi in Arabia.
0: Ma un
1: Adesso è
0: sacco.
1: tornato. Adesso è tornato perché è amico di Malagò. Perché poi è amico di Malagò e allora è tornato. Hanno mandato via in 10 giorni Maldini e Leonardo, che mi sembravano l'unico raggio di sole nel contesto del calcio in quel momento lì, o quantomeno avevano delle idee diverse, pur gestendo malissimo la questione Guardiola.
0: Allenatore, sì.
1: E quindi ti dico, in quel caso lì, vedere Openda segnare, quindi con tanta gente che aveva visto Openda con la Juventus, che non ne aveva beccata una, che aveva parlato dei 45 milioni di euro di Openda, e beccarti il golletto suo sarebbe stato per me un motivo di enorme godimento. Però purtroppo non è andata così. Ho visto nel primo tempo, Giulia, un giocatore pazzesco, che è Götze, che è andato al Paris Saint-Germain, quello del gol dell'1-0, una tecnica, una classe nella gestione della palla bellissima, fantastica, e ovviamente è finito nel Paris Saint-Germain, che è una squadra di altissimo livello.
0: Noi con tutta questa classe adesso però sai che facciamo? Che dobbiamo andare in pausa e torniamo però perché questa cosa del chiedere che cosa avete fatto vi è piaciuta tanto, già sono arrivate un sacco di comunicazioni da parte vostra, continuate a dirci che cosa avete fatto in questa domenica senza calcio, noi torniamo per parlare poi anche un po' di cose più serie però, non vi preoccupate.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis, il team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2-set, 7-6, 6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Cobolli e Mensik contro Fritz e Deminoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
12: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. Con me c'è.
0: Buongiorno da Giulia Borletto. Sono successe anche altre cosine comunque nel weekend. Il Parma che mi esonera questa, o lui che si autoesonera, non si è ben capito.
1: È lui che se n'è andato.
0: Mi spiace un sacco perché lui l'ho sempre trovato una brava persona e anche un buon allenatore di base, solo che effettivamente le cose non sono iniziate bene quest'anno.
1: Ma io credo che sia una decisione presa per il mercato. Per il mercato del Parma, che ha venduto benissimo,
0: ma ha comprato malissimo.
1: Questo non te lo so dire, ma sicuramente comprato a basso costo per sostituire gente che ha venduto alla grande, perché comunque vendere benissimo Pellegrino e spendere 6 milioni di euro, credo. O 10 milioni di euro per Romero, che tra l'altro è molto interessante. Molto interessante come giocatore, un bel attaccante tosto, cattivo. Il gol che ha fatto al Genoa, tanta roba. Anche con noi, quel colpo di testa, no? E la parata di Vicario, bello grosso, piantato, ha un po' le caratteristiche alla Lautaro, no? Non tanto grande dal punto di vista dell'altezza, ma ben piantato, con quella cattiveria lì, no? Anche quella voglia di segnare.
0: Quell'essere toro, quell'essere un po' un torello quasi.
1: Quella cattiveria proprio nel sentire il gol, nell'urlo dell'esultanza, interessante. Però anche lì hanno venduto quasi 40 Suzuki, hanno preso a 6 da Fara, che è un portiere che noi conosciamo bene,
0: ma
1: che
0: fa
1: può diventare. Però insomma anche lì comunque fai un azzardo, da uno venduto a 40 ne prendi una 6, è un azzardo, però tutto sommato il Parma è da anni che sta facendo questo tipo di mercato e di strategia, e è giusto che questa, dopo un anno dove ha sempre detto sì a tutto e ha salvato il Parma anche adattandosi alle caratteristiche, possa dire: ragazzi, sapete che c'è? Ora ve lo salvate voi, perché io non credo
0: in questo
1: progetto, in questa squadra. Tra l'altro ha vinto col Genoa, quindi ha detto: io ho anche vinto una partita e sono io ad andarmene, non voglio accacciarmi, perché credo che poi sai, quando arrivi alla quando arrivi alla risoluzione contrattuale, vuol dire che comunque te ne vuoi andare, ma proprio via, cioè vuoi anche liberarti subito, se no il buon Questa poteva farsi serenamente esonerare e rimanere lì sulle croste del...
0: Certo.
1: esatto
0: come ha fatto il buon Thiago Motta,
1: sì, come tanti, Allegri
0: prima di lui ancora.
1: Una valanga di allenatori, è anche lecito, come fanno anche tanti giocatori, stanno lì fermi, non fanno niente e poi salutano e risolvono il contratto o se ne vanno a scadenza.
0: La cosa che si autoelimina spesso.
1: Sì, adesso Conte con la risoluzione.
0: Conte ha questa cosa, vabbè, comunque sì. E chi ci andrà a Parma quindi?
1: Gilardino, che tu conosci bene, questa ti dirò, io non sono un grande amante del suo calcio, credo che il Parma fosse veramente inguardabile dal punto di vista offensivo, però secondo me non ha fatto vedere l'idea di calcio che ha, il tipo di allenatore che è, molto simile ad Arteta, perché lui comunque nasce da quel mondo lì, infatti è molto bravo, molto bravo nelle palle inattive, molto molto bravo. Lo scorso anno il Parma ha costruito gran parte della sua salvezza sulla palla inattiva, gol e tutti dietro, però io credo che questa diventerà un allenatore bravo, tra l'altro è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, conosce bene il mondo Juve, e ovviamente poi è andato a prenderlo Federico Cherubini, che ha un merito gigante nella costruzione del settore giovanile della Juventus, nella next gen e in tutto il valore, quindi ti dico, questa io lo attenzionerei fossi in qualsiasi squadra italiana, sai, cara Giulia.
0: Ma guarda che momento che ci ha regalato il sottofondo.
1: Lo so.
0: Meglio ancora del momento Quark, era il momento Wikipedia quasi anche.
1: Sì.
0: Molto a questa peculiarità, Camillo, ragazzi, che io sfido veramente chiunque ad avere a ricordarsi un sacco di cose. Ed è veramente un complimento che ti faccio. Non ti avevo mai ascoltato con così interesse, forse, nel passato. E ora ho proprio questa... Ti apprezzo tanto, ti voglio proprio tanto, tanto bene. Basta, dopo questa sviolinata...
1: Questa taglia che poi la posto sui social, questa. Soprattutto questa il cuoricino finale.
0: Soprattutto il cuoricino finale. Te li faccio spesso, non dire bugie. Però è ennesima panchina che salta, tra l'altro, mi sembra di dire. Anche al di là del fatto che... ripeto, si è autoeliminato, ha preso questa decisione da sé in maniera estremamente coerente, evidentemente, no? Col suo modo di essere allenatore, eccetera. Però ecco, ennesima panchina che salta, così, a dimostrazione di cosa? Cioè, non si analizza mai abbastanza, secondo me, la facilità con cui adesso purtroppo gli allenatori vengono esonerati, non soltanto più nelle squadrette piccole, no? Perché quello è sempre stato, ti ricordi, la caratteristica grandissima del Genoa di Preziosi o di Zamparini, il Palermo, quanti ne hai fatti partire di allenatori nel corso delle stagioni, ma adesso cambiano anche appunto nelle zone alte della classifica. La Juventus è stata anche una delle squadre che nell'anno passato in particolare ti ha fatto un attimino dire oddio, cosa sta succedendo. Però ecco, è perché si crede sempre meno nel potere dell'allenatore, o perché ce ne sono talmente tanti a spasso, tra virgolette, per cui da qualche parte qualcosa la tiri fuori?
1: Ma io credo, in questo caso qua, secondo me c'erano delle divergenze già a giugno, perché comunque dopo quell'annata lì del Parma, questa era stata in dubbio, sia dal punto di vista societario che dal punto di vista proprio dell'allenatore, se andare avanti, se proseguire. Comunque si erano visti più e più volte e c'erano dubbi legati anche alla futuribilità del progetto questa. Però credo che ormai, sai Giulia, ci sono talmente tanti interessi e c'è talmente una frenesia nel racconto del calcio che è difficile lavorare per tanti anni. Sarebbe bellissimo mettere una regola, no, col blocco dell'allenatore. Cioè tu blocchi un allenatore e vai avanti con quello. E poi sai, tante scelte a giugno verrebbero ribaltate, perché tipo no, 2 anni fa la Juventus alla fine ha scelto in maniera drammatica un triennale a Tudor, ma tutti, ti assicuro Giulia, già dal ritiro in Germania parlavano di Tudor come un allenatore già pronto ad essere esonerato.
0: Sì, lo raccontavi, mi ricordo quando eri lì in quel di Herzogenaurach. Anche secondo me Gabriele Cantella un po' questo pensiero, vediamo, così lo inseriamo nella nostra discussione. Ciao, buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno.
13: Ciao Giulia, buongiorno a voi.
0: Così, analizzavamo il discorso allenatori, no? Dopo l'ennesimo che saluta la Serie A, questa la notizia dei giorni passati, io mi chiedevo adesso appunto come sia possibile che capiti così presto sempre più di vedere allenatori che vengono o esonerati da una parte o comunque tolgono il disturbo di loro dall'altra. E Camillo stava ricordando come quando Tudor era in Germania l'anno scorso, l'altra estate, quei 3 anni di contratto sembravano mezzi farlocchi, si sapeva che sarebbe finita così.
13: Sì, guarda, non fatemi tornare su Tudor, per favore, perché è una ferita ancora aperta. Esattamente, noi sapevamo benissimo, ma anche da prima del ritiro in Germania, cioè lo sapevamo da quando avevano deciso di prolungare il contratto, che in realtà sarebbe durato pochissimo. Lì bisognava ringraziarlo per il quarto posto centrato e salutarlo. Però
0: forse non ci fosse stato il mondiale per club, sarebbe andata così,
13: sì,
0: credo, o no?
13: Probabilmente, ma non credo fosse stato soltanto il mondiale per club. Quella scelta fu figlia di confusione, di impreparazione, dell'incompetenza, mi permetto di dire, di un dirigente, ammesso e non concesso che possiamo chiamarlo così, come Comolli lì, che alla Juventus secondo me non sarebbe mai dovuto arrivare, ma che ve la faccio ancora più grossa, più dura, allo Juventus Stadium non sarebbe dovuto entrare neanche pagando il biglietto.
0: Ecco.
1: Beh, hai detto tu.
13: Ripeto, quando tu fai
0: la tocca piano,
13: e poi a cascata arrivano delle altre scelte sbagliate. Lì la responsabilità fu di Elkan, che si affidò a Comolli, e Comolli poi fece tutta una serie di scelte che ancora oggi la Juventus purtroppo sta pagando.
1: Questo sicuramente. Ti chiedo invece un tuo giudizio su questo inizio di stagione, dai tanti infortuni, dalle difficoltà a schierare, no, un 11 con tutte queste problematiche, poi alla brutta partita con il Sassuolo, fino alla ripresa con la vittoria convincente con l'Atalanta.
13: Ma allora, alti e bassi, ricordavi giustamente degli infortuni, più che una serie di infortuni sono un'ecatombe vera e propria, e anche perché Spalletti si ritrova, questo bisogna dirlo, io non sono uno, Giulia lo sa, che concede facili alibi, anzi.
0: Ma l'ha capito anche Camillo dopo proprio. 3 minuti, tranquillo, l'ha capito subito.
13: Esatto, non ne concedo proprio, perché alla Juventus... Non è giusto appigliarsi ad eventuali alibi, però bisogna ricordare che obiettivamente Spalletti sta mettendo in campo formazioni senza poter contare su giocatori come Yıldız, come Thuram, come lo stesso Boga, che comunque non è un titolare ma è un'alternativa che ti può dare qualcosa in più nelle rotazioni, e manca Locatelli, che sicuramente non è tra i miei favoriti, ma in questa squadra, per questioni di equilibrio, e lo abbiamo visto nella partita di Reggio Emilia, è uno che serve. Quindi questa è la parte diciamo delle recriminazioni per quanto riguarda Spalletti. Poi ci sono state delle situazioni che lui secondo me ha letto male, come appunto a Reggio Emilia, forse anche in casa contro il Milan fino a un certo punto, e quindi anche lui deve trovare una quadra. Detto che io non lo metto in discussione per una sconfitta a Reggio Emilia, tra l'altro arrivata in quel modo lì, perché era una partita che se Colomani, anziché incesticare sul pallone e far partire il contropiede del Sassuolo, avesse calciato lui in porta, probabilmente avrebbe vinto la Juve 3-2, che non avrebbe nascosto le magagne di quella partita, però avremmo sicuramente raccontato un'altra storia. Per cui tempo e fiducia a Spalletti. Alla Juventus di tempo e di fiducia non ce ne possono essere troppi, però in questo momento è giusto aspettare.
0: Senti, Spalletti ha, diciamo, rigenerato due giocatori come Nico Gonzalez e Douglas Luiz, è innegabile, sembrano un po' rinati sotto gli occhi di tutti, insomma, come uno doveva neanche rimanere, anzi non doveva neanche atterrare a Torino, ma doveva andare direttamente a Madrid dopo le vacanze, e invece si ritrova ad essere titolare praticamente quasi sempre. L'altro ancor più, parlo di Douglas Luiz, chi mai avrebbe pensato di vedere un Douglas Luiz così in queste prime giornate? Si parla addirittura di rinnovo sia per uno che per l'altro, poi affronteremo anche il discorso rinnovi, magari, Camillo, e questa facilità con cui adesso si fanno rinnovi dopo 5 giornate. A chi tocca adesso, quindi? Cioè, chi è che deve essere anche qui rivitalizzato? La bacchetta magica su chi si deve posare in questo immediato futuro?
13: Io credo che Spalletti abbia fatto il massimo. Non mi aspettavo Assolutamente, questo ritorno di Nico Gonzalez alla Juventus, perché come dicevi tu doveva neanche tornarci di passaggio a Torino, dopo il Mondiale sarebbe dovuto volare direttamente a Madrid. Non mi aspettavo questo ritorno e non mi aspettavo che potesse spendersi così per la causa della Juventus, perché lo vedi proprio che è uno che si spende per la causa. A grinta, ci mette cattiveria, ci mette impegno, spirito di sacrificio, e mi è molto piaciuto questo approccio nuovo di Nico Gonzalez. Su Douglas Luiz me lo aspettavo, ma perché alla Juventus mancava proprio quel tipo di giocatore lì, e siccome ce l'aveva già in casa, è stato bravissimo Spalletti ancora una volta a rivitalizzare una certa tipologia di calciatore che nella sua carriera ha sempre rivitalizzato. Penso a Pizarro, penso a Brozovic, e l'ho fatto anche con Douglas Luiz. Chi sarebbe poi da rivitalizzare? Topman, insomma, credo che lì non basti neanche la bacchetta magica.
1: No, lì abbiamo quasi tutti abbandonato la nave, neanche il carro ha abbandonato la nave, penso anche Xavi che ieri
0: non l'ha fatto entrare neanche.
1: No, in un Olanda che ha vinto in Serbia. Ti chiedo invece, per quanto riguarda l'arrivo di Neto, se sei d'accordo con la società di andare a prendere un altro portiere per evidenti problematiche dopo l'infortunio di Grabara, ma soprattutto per le poche garanzie che può darti Carlo Pinsoglio, che onestamente non può fare il secondo portiere della Juventus.
13: No, Pinsoglio non può fare neanche il terzo portiere della Juventus, io è un altro di quelli che non capisco cosa stiano a fare alla Juventus, per la simpatia, perché è un uomo spogliatoio, vabbè, ma potrebbe fare il team manager, per esempio, perché effettivamente la presenza di Pinsoglio come ammennicolo inutile ha poi costretto la società a tornare sul mercato ad andare a prendere Neto. Secondo me è stata un'operazione.
0: Cioè, dici, scusami Gabriele, questa cosa di Pinsoglio, cioè, è legata al... Tu pensi che non ci fosse più, la Juventus avrebbe già avuto un terzo portiere di livello, in quel senso?
13: Io penso di sì. Okay. Non ci fosse stato lui, la Juventus probabilmente avrebbe avuto un terzo portiere che in questo caso sarebbe potuto salire a vice vicario.
0: Okay.
13: Però è un pensiero mio. Però, stando così le cose, l'operazione Neto la trovo sensata. Non credo che la Juve potesse fare altro. Sì, avrebbe potuto far salire dalla Next Gen Radu, però lì tu vai a togliere la continuità di impiego a un ragazzo che deve crescere. E quindi sì, non so se sarebbe stata la scelta giusta, ma proprio per la maturazione del ragazzo.
0: Tony da Zurigo, guarda,
13: la Juventus la conosce, ci ha già giocato, conosce l'ambiente.
0: C'è pause, Gabriele. Aiuto.
13: Come, scusami?
0: ti sei messo in stand by, quindi io sono partita a fare una domanda, ma non avevi finito, sì, quindi vai avanti su Neto, stavi dicendo.
13: No, avevo finito, perdonami, non ti avevo sentita, dimmi.
0: No, stavi finendo il discorso su Neto, no, hai ragione, cioè nel senso abbiamo parlato l'altra settimana in maniera abbastanza continuativa se era giusto che la Juventus tornasse sul mercato, anche se ricordavamo in lungo e in largo che non è stato un grande sborso l'operazione Neto, quindi per tutti quelli che erano preoccupati per le finanze bianconere, serenità, o se appunto sarebbe stato giusto portare in prima squadra in maniera fissa il giovane Radu, e il popolo juventino sposava al 100% l'idea di utilizzare Radu come secondo portiere, non capendo neanche quanto forse, come hai detto tu, sarebbe stata invece per lui deleteria questa scelta.
13: Esatto, ecco. Sì, è per il ragazzo che sarebbe stato come dicevi tu, deleteria, una promozione. Lo so che suona bizzarro, suona paradossale, ma in realtà quella promozione avrebbe fatto non il suo bene, ma gli avrebbe, secondo me, creato degli intoppi.
0: Assolutamente. Grazie Gabri.
1: Grazie.
13: Grazie a te Giulia, a voi. Un abbraccio, a presto.
0: Grazie a Gabriele Cantella di Calcissimo. Comunque non capisco, arrivano messaggi su i football, PS5. Vogliono la Lega di Radio Bianconera, Camillo?
1: Dobbiamo organizzarla. Dobbiamo organizzarla. Sì, che è molto dura organizzare una Lega. Non so se sono pronto.
0: Non è pronto.
1: Questo è Dragon Ball. Questo è Dragon Ball, Questo è Dragon Ball. Però è difficile, Giulia. È difficile. Non lo so se sono pronto a questa avventura. Però devi fare anche tu la squadra, eh. Se io creo la Lega, tu fai la squadra.
0: Sì, tu fai la squadra. La faccio. Tanto l'applicazione quindi... ce l'ho, posso farla.
1: Sì, tra l'altro arrivano Henry da Cefalù, che ha giocato alla Play su un gioco manageriale di sport, di football 27. Tra l'altro deve essere bellissimo, deve essere bellissimo. E onestamente io è anni che sto lottando con me stesso, Giulia, per non comprare la PlayStation 5. È anni che sto lottando con me stesso, con la mia vita sociale, Eh sì, perché poi vuol dire non uscire più di casa.
0: Ho amiche che hanno lasciato fidanzati per colpa della PlayStation, quindi ecco, evitiamo, dai. Siete una generazione voi... No, tu sei un millennial anche.
1: No.
2: Che sono cosa i ragazzi di oggi.
0: Tu cosa sei?
1: Io anni 90.
0: Quindi come ti definisci? Quindi cosa sei? Non sei la Gen Z?
1: No, io sono un un ibrido, ibrido.
2: Gli spettacoli dove suono, tra i boomer, dove racconto le mie storie. Z.
0: Sono un ibrido io. Insomma. Tu sei a metà, insomma, ecco, tu sei lì, quindi vabbè, insomma, questi ragazzi di oggi non sanno più poi avere a che fare col pubblico, col mondo. Sì, Stefano da Roma mi dice sì, era Mikrut contro Caniato. Caniato era l'italiano, Mikrut era il parlavo del challenger. Sì, quello insomma, che sono andata a vedere ieri. Poi esatto. Cosa facciamo? Raggruppiamo dopo i vari messaggi.
1: Esatto, diamo ancora tempo 5 minuti, no? Nella sorta.
2: Facciamo una carellata infernale. Facciamo un delirio!
1: Esatto, con tutti i vostri weekend, quindi avete ancora tempo per sostanzialmente fare
0: ricordarvi che cosa avete fatto
2: prima sì. Diventare un monaco bizantino.
1: Esatto, rispondo solo all'amico di Twitch che dice eFootball 2027 non è manageriale ma una simulazione di calcio, l'ha detto Henry, non dirlo a me, non ce l'ho, non gioco la Play e non lo conosco, quindi calmo no more VAR, calmo, prendetela con me.
0: Lui voleva dei consigli da parte tua.
1: No, lui
0: voleva organizzare un campionato con gli ascoltatori. Sì. Bellissima questa cosa.
2: Pure se qualcuno... Paolo Tofani, ex Califfi, tutti. Poi passato con la prima formazione degli Area.
1: Esatto, pure lui. Anche lui. Se siete appassionati del gioco, trovatevi. Provate a conoscervi. Che ne so, io non ce l'ho la PlayStation. Non sto a darvi una mano.
0: Diventate amici in sì. Qualche modo. Ma sai cosa ti dico?
1: Sì, andiamo in pausa?
0: Sì, ma prima è che noi abbiamo chiesto che cosa hanno fatto questo weekend, ma sai qual è la cosa bella? È che anche il prossimo weekend dobbiamo trovarci qualcosa da fare.
1: E non dire bella, è bruttissimo, non ne posso più. È una cosa... Sono distrutto.
0: Neanche quest'estate ci annoiavamo così tanto. Vabbè, è così.
1: E c'era il mercato almeno, tra poco.
0: Ok.
14: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Bentrovati dalla redazione.
16: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
15: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
16: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo, gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
15: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
16: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
15: Il tennis in chiusura. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
16: È tutto, a più tardi.
17: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
19: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
20: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
21: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
22: In fondo sono solo
21: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
22: Squadra che vince, si racconta.
21: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca, in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera.
22: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
22: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
23: Ci vuole sacrificio.
6: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
23: Ascoltaci.
6: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. Con me c'è...
0: E per la seconda ora anche Giulia Borletto con voi. Si è scatenata la PSV mania, PS5, non PSV, ho sbagliato. La PS5 mania. PSV Eindhoven. Cose a caso, cose completamente a caso.
1: Giulia, prima di leggere tutti i nostri...
0: Camillo!
1: I nostri amati ascoltatori, c'è una notizia che dobbiamo dare, perché Juventus Women Leuven non si giocherà allo Stadium. Non si giocherà allo Stadium, sai che è un'altra partita di Champions delle tre.
0: Sì.
1: Una no, perché non si poteva a livello di calendario, si doveva giocare proprio allo Stadium. La motivazione la potete trovare sicuramente sul sito ufficiale della Juventus. Con la questione del campo, almeno quello che penso io, mettiamola così, che è più giusto, è più corretto politicamente parlando, e che il tonfo a livello di biglietti sì, ha portato la Juventus a cambiare la sede, perché aprire lo stadio ha dei costi.
0: Costa.
1: Dei costi di luci, dei costi di steward, bar, robe varie, e sono dei costi alti. Siamo intorno a 200.000 euro, Giulia, più o meno.
0: Aprire ogni volta stadium... che viene aperto lo stadium, insomma.
1: Sì, sono 200.000 euro, e ovviamente se poi la risposta del pubblico è 3.144 persone, capisci bene che il gioco non vale la candela. Poi
0: no,
1: la motivazione di Juventus e quella legata al campo e ad altre cose, ma onestamente credo che questo sia stato, almeno personalmente io la vedo come un errore di comunicazione, perché il messaggio torniamo a Biella perché allo stadio non è venuta troppa gente sarebbe stato un messaggio giusto,
0: è
1: un
0: è
1: messaggio
0: duro,
1: che avrebbe fatto molto comodo,
0: sì.
1: Molto comodo all'ambiente e anche, Giulia, proprio al movimento calcistico femminile.
0: Cioè avrebbe tirato fuori il problema, dici, secondo te, in maniera molto più limpida che non dicendo una bugia bianca come quella che viene detta dalla Juve oggi.
1: Sì, perché alla fine la situazione è che comunque il pubblico non ha risposto presente. Non ha risposto presente per degli errori, magari, non lo so, di Juve nel comunicare, nella creazione di personaggi. C'è stato Del Piero a bordo campo prima della partita con l'Atalanta, magari si poteva fare un annuncio, magari si poteva far arrivare Martina Rosucci e Cecilia Salvai per dire: ragazzi, abbiamo vinto un trofeo, perché comunque sabato le ragazze avevano vinto un trofeo e si è giocato martedì e si poteva festeggiare comunque una coppa allo stadio in un tutto esaurito e cercare di portare una fetta di pubblico in più, sfruttare comunque 40.000 persone. E però non è stato fatto, la risposta è stata molto negativa, molto negativa, perché 3100 è la peggior risposta possibile da quando hanno aperto lo stadium.
0: Credo
1: per
0: che
1: le
0: neanche le partite dei dilettanti vengano viste in, con così poco pubblico, appunto, quindi con tutto il rispetto per le partite dei dilettanti.
1: Quindi c'è stata una risposta negativa, per tanti motivi secondo me si poteva fare molto di più, e allora è inevitabile la scelta di tornare a Biella, inevitabile. Ma Giulia, credo che nascondersi sempre dietro a non possiamo dire le cose, non possiamo parlare di quello, non possiamo parlare di quell'altro. Ti faccio un esempio, nel femminile non ci sono i convocati, uno, non ci sono i convocati. Non vengono comunicate neanche il perché degli infortuni. Quindi a volte
0: cioè,
1: ti arriva il messaggio.
0: Non ci sono bollettini medici quotidiani? Dici?
1: Pochissimi. Quotidiani no. Solo al massimo con gravi infortuni, quindi operazioni e robe varie.
0: Certo.
1: Ma il discorso è che a volte ci arriva il messaggio dell'ufficiale, quindi la formazione, e poi non prenderanno parte alla partita Tizio, Caio, Sempronio per questo, questo e questo. Quindi non c'è una narrazione, perché poi la notizia viene a sapere quando c'è la partita, per questa cosa della pretattica, le conferenze stampa, non si parla di formazione, non si parla di giocatrici se stanno bene o stanno male, non si vuole rispondere alle domande. Ti faccio il mio caso, no? Io prima della partita ho chiesto, mister, non avete una giocatrice mancina in rosa? Voi volete fare il possesso palla? Questo può essere un problema? Non mi ha risposto.
0: Ecco.
1: Partita, dopo la partita col Benfica chiedo, ma come mai non ha giocato Godo, che è la giocatrice che sta facendo meglio nel corso di questa di queste settimane, perché ha avuto impatto con la Roma, ha avuto impatto anche nella sconfitta col Benfica, ha segnato l'altro ieri contro il Napoli, quindi una giocatrice di impatto. La risposta è stata, Godo è forte. Ho capito, ma la domanda è perché non gioca, non perché se è forte o non è forte. Quindi se la narrazione, Giulia, è sempre velata da questo non dire le cose, come fa la gente a affezionarsi?
0: Certo. Non hai perfettamente d'accordo, e soprattutto credo che davvero, come hai detto tu, il porre il problema in un determinato modo oggi avrebbe attirato la giusta attenzione non soltanto del tifoso, che avrebbe magari detto caspita, però abbiamo fatto poco, potevamo fare di più, magari per questa prossima partita facciamo vedere qualcosa, anche se poi vorrebbe dire anche lì dover fare uno spostamento ulteriore rispetto a quello che poteva essere l'utilizzo appunto dello stadium. Oppure dall'altra parte, ecco, tirare in ballo le alte cariche e cercare di capire cosa si può fare per evitare che tutto questo riaccada. Poi giusto averlo detto anche da parte tua, noi nel nostro piccolo cerchiamo di tirare in ballo la questione, ma vedo che poi attira molto poco comunque, con grande dispiacere lo noto, anche quelle poche volte in cui io parlavo delle women semplicemente magari raccontando qualcosa che era accaduto, come poteva essere una bella partita, una bella prestazione, o eri tu stesso magari che me lo raccontavi, notavo comunque come non si riesce a, non dico a creare una community al pari dei maschi, questo credo che sia impensabile, ma che almeno ci si avvicini in qualche modo. In teoria, se ami la Juventus, perché non devi amare anche le women, come perché non devi amare l'Under 23?
2: Sono parole forti.
1: Esatto. Però sono d'accordo con te, cioè la base è che comunque è seguito in maniera molto ridotto
0: troppo
1: rispetto
0: di nicchia,
1: a...
0: Troppo di nicchia, ancora troppo di nicchia come mondo, troppo.
1: Sì, sicuramente, però continuare a renderlo una cosa privata e continuare a trattarlo come la prima squadra maschile è sbagliato. È sbagliato. Cioè anche, non lo so, la next gen, le comunicazioni sono freddissime. Quindi il nostro tifoso appassionato di Juve a 360 gradi, l'unica cosa che può fare è andare ogni giorno a refreshare i nostri siti o il sito ufficiale della Juventus.
0: Certo.
1: Però bisognerebbe incentivare nel provare a seguire la storia di questi ragazzi. Ma questo dipende da Juventus, non da noi. Su questo io non ho...
0: Stiamo
1: non ho...
0: lavorando, cioè, anche per questo noi. I nostri potenti mezzi arriveranno anche lì un giorno. Aspettateci.
1: Vedremo.
0: Vero?
1: Vedremo. Giulia, sì.
0: Vai.
1: Andiamo a sentire i nostri sulla ascoltatori, chat, dai. Io direi anche un vocalino.
0: Vai, sì, anche
3: ciao, Gami, Nord Roma. Mica Gozze era uno dei miei tanti nomi che ti avevo fatto quando si parlava anche di Alaj Begovic, e veniva molto pubblicizzato Alaj Begovic, che di fatto poi è arrivato da noi, e io ti avevo detto, attenzione, ce n'è un altro di calciatore straordinario, giovanissimo, che gioca nell'Ajax, credo, giocava, e mi aveva impressionato. Sono nato a Roma.
1: Credo Götze abbia parlato di Götze al nostro, sì, nostro Leonardo, perché non avevo capito, sì, capito bene. Götze forte, sì, e più grandicello rispetto al nostro Alaj Begovic. Questo per far capire, no, anche quanto Alaj Begovic sta bruciando l'età.

0: quarti, cioè un esterno d'attacco, ma non è più il 10, il trequartista tutto campo. Ecco, Götze è un trequartista tutto campo. Tra l'altro, nel primo tempo che ho visto io nel Belgio, ho visto un super decetelare giocatore in Italia, molto sottovalutato, secondo me. Ascoltiamo ancora qualcosa, Giulia?
1: Vai, vai. No,
2: Ciao Gami, Nord Roma. Mica Götze
1: Arrivederci.
2: era uno dei miei tanti nomi
1: Arrivederci,
2: che ti avevo
1: Costa. Ti ho
2: fatto.
1: già ascoltato. Fermati.
0: Arriviamo a un altro.
1: Vai.
3: Gami, Camillo, ragazzi, buongiorno e buona settimana.
1: Buongiorno,
3: Ciao Giulia.
1: Francesco.
3: Ma lo vedi che te mi stuzzichi? Vedi che mi stuzzichi? Vuoi
1: Già
3: sapere il
1: perché?
3: pranzo?
1: Ah.
3: Allora, stamattina mi sono preparato, mi hanno preparato per il pranzo al lavoro una bella messicana, bella messicana, bella piccante, con massa salsicciata, fagioli, guanciale e tutto, con una bella ciabatta pronto
1: Di legno.
3: a immergerla dentro, c'ho il mio
1: Poesia,
3: quartino e
1: ragazzi,
3: questo è il pranzo.
1: poesia.
3: Se ti può far piacere, però non te lamentare, questo è il mio pranzo, così
1: Poesia,
3: navigo il mio quartino di
1: poesia.
3: vita, così navigo che è una
1: Bravo.
3: bellezza a proposito e non penso più a nessuno. Per
1: Bravo,
3: quanto riguarda
1: bravo,
3: il weekend, mi
1: Francesco.
3: sono immerso sabato e domenica nel mio mondo, che sono partita di Lega Pro e Serie B, va bene? E
1: Bravo.
3: quindi Lega Pro per me vuol dire anche Salernitana, Casarano, tutte queste squadre qui, questo ho fatto. Guarda,
1: La messicana. Sono ferma io.
0: Giuliano, non so, la messicana col quartino di vino, poi piglia una bella piomba,
1: Quanta
0: si
1: bella
0: tira.
1: gente e che vino.
0: Si spia una bella piomba, Giulia,
1: Se
0: alle 2:30.
1: io avessi un pranzo così da dover ingurgitare, credo che poi ci vediamo domani direttamente.
0: Il nostro amico alle
1: Che è ancora più
0: 2:30.
1: meglio della pasta.
0: C'ha le ciabattine, c'ha le ciabattine,
1: La
0: il
1: ciabatta.
0: pigiamino
1: No, la
0: e si
1: ciabatta se
0: fa.
1: la mangia, la ciabatta se la mangia perché fa la scarpetta, altro che
0: Si
1: meraviglioso.
0: fa una bella russata. Si fa una bella
1: Amore,
0: russata
1: grazie però,
0: fantastica.
1: vedi? Ti ha
0: Sì,
1: ascoltato, volevi sapere che cosa mangiava e te l'ha detto.
0: no, infatti sono contentissimo. Tra l'altro, ne parlavo ieri proprio con Romeo. Che comunque il calcio un po' di provincia a me manca. Io sono. Ecco, avessi la possibilità magari di andare a vedere, non lo so, il Casarano, il Lega Pro, la Salernitana. Ecco, probabilmente andrei a vederla, no? Per lo
1: È che
0: stadio.
1: attorno a noi bisogna fare un bel po' di chilometri per trovare la Serie B.
0: Esatto.
1: Attorno al
0: Cioè.
1: Piemonte. Io basta che vada a vedere la Samp nel caso che. Ma il prossimo anno anche il Genoa, probabilmente. Quindi avrà un sacco di cadetteria. Quindi.
0: Io mi dissocio da questa tua cosa, che poi abbiamo qualcuno che
1: Ho
0: simpatizza
1: paura.
0: Genoa e si è
1: Vabbè,
0: rovinati.
1: ma anch'io simpatizzo, quindi lo dico col dispiacere, fidati.
0: Però ti dico, mi manca, spero di rivedere il Moncalieri, che quando ero piccolino aveva fatto dei grandi investimenti. Ecco, se ci dovesse essere mai il Moncalieri in Lega Pro, ecco, a quel
1: Non c'è
0: punto
1: anche
0: potrei andare.
1: l'Alessandria. No, l'Alessandria è
0: Però
1: in D, è perché è
0: no,
1: fallita. L'Alessandria era
0: sì, è
1: fallita, è andata in
0: fallita.
1: D adesso, sì.
0: Aveva fatto anche la
1: Però sta.
0: semifinale di Coppa Italia.
1: Come si chiamavano
0: I grigi.
1: no, gli orsi grigi? Gli orsi grigi, una cosa del genere, sì.
0: No, questo non lo so, non lo so. Ma comunque l'Alessandria poi ha avuto delle difficoltà economiche. Adesso
1: Sì.
0: credo sia ripartita dalla Serie D o Eccellenza.
1: Il
0: Una delle,
1: Novara?
0: credo D. No, D,
1: Dov'è?
0: perché ci manda un messaggio.
1: Anche il
0: Novara
1: Novara in D.
0: invece. No, Novara in Lega Pro. Novara in
1: Lega
0: Lega
1: Pro.
0: Pro e
1: Allora,
0: tra l'altro
1: bellissimo
0: ti
1: se lo di
0: racconto
1: Novara, vai.
0: sta chicca, sta esonerando Birindelli. Alessandro
1: No!
0: Birindelli, l'allenatore, cioè il giocatore, ex giocatore della Juventus, che aveva eliminato lo scorso anno la Juventus con
1: In
0: la
1: Lega di la Next
0: Pianese,
1: Gen, sì, è vero.
0: la Next Gen, con la Pianese, che tra l'altro mi aveva raccontato poi lì off records, che è un posto della campagna toscana, dove non prende neanche il telefono, quindi quando sono lì non sanno cosa fare e giocano solo a
1: Bellissimo.
0: carte. Giocano tutto il giorno a carte perché è un posto lontanissimo da tutto.
1: Sì.
0: Però aveva fatto molto molto bene e è andato al Novara, adesso lo stanno esonerando, invece l'allenatore della Pro Vercelli è Bonera, ex calciatore.

0: fare di Brescia e
1: Milan.
0: Milan. Così abbiamo fatto anche un punto e ti racconto questa perché il mondo è piccolo,
1: Ma
0: Giulia,
1: guarda,
0: il mondo
1: quante
0: è
1: ne sai!
0: piccolo. Nicola da Imperia, Nicola da Imperia è andato a vedere il suo Imperia vittorioso o la mia Imperia, non so, tu sai dirmi qua?
1: La città di Imperia, non lo so.
0: Non lo so, non lo so, non lo
1: Femminile,
0: so,
1: ma
0: Nicola.
1: Imperia è femminile, femminile, femminile.
0: La mia Imperia vittoriosa per 2-0, Serie D, Girone A. E nell'Imperia c'è un mio ex compagno di calcio.
1: Ma
0: Il
1: dai.
0: bomber dell'Imperia è un mio ex compagno di calcio. Fortissimo, bomber di Serie
1: Beh,
0: D.
1: c'era anche la
0: Luca Di Renzo.
1: Sanremese tanti anni fa, che era
0: C'è
1: in Lega
0: ancora.
1: Pro, credo. C'è ancora, dico, anni fa la conoscevo perché anche lì avevo ben due amici che giocavano nella Sanremese e nessuno dei due gioca più a calcio, quindi pensa un po'. Quanti anni fa?
0: Ti regalo quest'altra chicca.
1: Un'altra?
0: Nella
1: No,
0: Sanremese,
1: basta.
0: in Serie
1: Sono
0: D,
1: piena, piena, piena di chicche.
0: gioca Mvilà, te lo ricordi? Centrocampista ex
1: Un di là,
0: Inter,
1: sì.
0: accostato alla Juventus, gioca nella Sanremese in Serie D.
1: Pensa un po' cosa ca come cambia la vita, no? Come in base un po' alla strada che prendi, puoi fare qualcosa, ne prendi un'altra e fai dell'altro. Gianni da Palermo ti chiede,
0: Sì.
1: mi spieghi Camillo perché in rosa si tiene un terzo portiere che poi al bisogno non para? Cioè, non la capisco questa cosa. È una scelta delle società, quindi non della Juventus in generale? Perché esiste il
0: Allora,
1: terzo portiere?
0: perché questa
1: Il
0: è
1: terzo
0: storia e
1: portiere.
0: cultura. Perfetto, perfetto. Vorrei essere lanciato sempre con questa frase, sempre, da qui ai prossimi anni.
1: Sì, ma non andiamo piano, però non partire dalle calende
0: No, no, no.
1: greche, che ti conosco.
0: Il terzo portiere credo che si sia per regolamento. Per regolamento, come nella Nation League, sei obbligato ad avere indistinta tre portieri. Quindi ne convocano quattro perché sei obbligato ad averne tre. Tant'è che l'Irlanda ha schierato come terzo portiere perché sai che c'è stata la situazione legata, no, alle polemiche con Israele in generale. E un
1: Sì,
0: giocatore
1: Ale.
0: dell'Irlanda non ha voluto giocare. Quindi loro non avevano il terzo portiere, un difensore è diventato terzo portiere. Quindi in questo caso qua è per regolamento e tutte le squadre utilizzano un terzo portiere che ha fatto settore giovanile, perché nelle liste in questo caso non viene contato quello slot lì. Quindi è un più per tutte le squadre e anche un aggirare le norme perché devi avere tot giocatori da settore giovanile. Il discorso è che la Juventus sta attuando da anni questa cosa con Pinsoglio. E Pinsoglio non occupa slot, è un giocatore cresciuto nel settore giovanile, però ormai ha perso il ritmo partita, non gioca da anni, non gioca da anni una gara vera, non l'ultima partita. E quindi è questo il problema. Bisognerebbe fare, e probabilmente credo verrà fatto il prossimo anno, nella Juventus un'idea simile a quella del Milan, Giulia, che utilizzano un secondo barra terzo portiere. Credo adesso sia diventato secondo, ma comunque del settore giovanile, Torriani, che è un calciatore anche che è molto considerato nell'ambiente Italia, come secondo barra terzo, e un giocatore d'esperienza come Terracciano a completare il reparto. Credo che la Juventus possa provare a fare una roba del genere a breve, in futuro, utilizzando un giocatore d'esperienza da secondo barra terzo più un giovane, in maniera tale che questo porterà poi ad avere più possibilità per i ragazzi di
1: Di
0: avere
1: giocare, infatti, poi.
0: una
1: Cioè,
0: crescita.
1: una cosa più graduale, quindi non essere buttati
0: Però
1: alla
0: devi
1: rissa.
0: avere un livello alto, eh? Cioè, esempio,
1: Beh, certo.
0: Garofani, che è stato tanti anni nel settore giovanile della Juventus e che adesso è alla Carrarese, o Scaglia, che sta ora. Non può fare il secondo la Juve. Non può fare il secondo e terzo barra la Juve. Quindi devi trovare qualcuno che possa ambire a quel ruolo lì, eh? Non è semplice.
1: È lo stesso discorso che magari si può fare poi con Radu alla fine, no? Cioè,
0: Sì.
1: non so se si parla di ambizione, ma di momento. Davide ci dice, tornando al discorso, cosa avete fatto questo weekend senza calcio? Vi sono visto alcuni film che avevo registrato, ho lasciato lì a vedere, mi sono trasformato in un essere mitologico con mia moglie, metà uomo e metà divano.
0: Che bello.
1: Domenico D'Ancona dice che si è spaccato sabato sera e quindi ieri ha dormito tutto il giorno. Applausi per te, questa era la mia vita
2: all'alcol, la causa sì. di e la soluzione a tutti i problemi della vita.
1: Sono d'accordo, Homer.
0: Per come ha scritto, mi sono spaccato. Lui è il personaggio del giorno.
1: Sei veramente, guarda, il mio idolo Domenico D'Ancona. Ti ripeto, fino a un po' di un 15 anni fa ero così anch'io. Era la cosa più bella, la domenica, oziare e vegetare letteralmente, perché dovevi riprenderti. Nicola da Imperia, appunto, l'hai nominato prima, era a vedere la mia Imperia vittoriosa per 2-0, Serie D, girone. Mercoledì recupereremo la partita con l'Alessandria, rinviata 10 giorni fa per la concomitante partita tra la Next Gen e l'Albino Leffe. Quindi impegnatissimo il nostro Nicola, senza campionato è un'agonia, dice Ivan. Cami, approfitto di questo doloroso momento di calma calcistica per studiare il fantacalcio della community della radio. Lo sta aspettando con ansia. Davide da Pieve Ligure è andato a mangiare la lasagna in un ristorante, un posto a Nervi. Non lo conoscevo, magari ci incontreremo prima o poi. Davide... Poi, esoneri di missioni comunque problematiche per allenatore oggi. Secondo me ce ne sono tante, perché la figura dell'allenatore del calcio attuale è troppo importante. È il 50% almeno delle fortune o sfortune della squadra. Conta come contano i calciatori, sono quasi allo stesso livello, e avere quello giusto alla fine diventa decisivo, dice Gianni. Molto d'accordo.
0: È normale, no? Avere un grande allenatore lo paghi anche, perché poi alla fine il grande allenatore lo paghi, o l'allenatore è bravo, poi ti fa svoltare e fa svoltare la squadra e la sua carriera. Devi anche creare la giusta alchimia, Giulia. La giusta alchimia, devi conoscere il carattere, devi saper gestire, no, un allenatore. Ti faccio l'esempio. Io so che Sartori e Di Vaio erano riusciti a capire le spigolosità del carattere di Motta, e quindi erano riuscito a comprendere i momenti in cui lasciarlo da parte e i momenti in cui invece intervenire nella gestione. E infatti Bologna poi è arrivato quarto,
1: è decollato, quinto.
0: È andato in Champions League.
1: Sì.
0: E, tedesco, che il Bologna ha preso, secondo me, in maniera folle, perché bastava guardare lo storico. Comunque a livello caratteriale non ha trovato quell'alchimia lì, e l'ha mandato via principalmente per quelle
1: questioni proprio
0: spigolosità
1: di carattere caratteriale.
0: sì, grosso,
1: Sì, ma scusami, erano poi difficoltà legate al rapporto umano con i giocatori o con la dirigenza? Perché poi fa tutta la differenza del mondo, credo, questo.
0: Io penso entrambe, presidente, penso entrambe. E quindi uguale grosso, tra giocatori e dirigenza, tant'è che hanno parlato addirittura di una causa tra la Fiorentina e Grosso. Non è mai scattata l'alchimia. Palladino è stato mandato via dall'Atalanta per una questione, no, di rapporti umani con la dirigenza. Sono tutte queste cose qua.
1: È vero,
0: Gasperini
1: ha avuto
0: Ranieri.
1: la meglio, però ha avuto la meglio Gasperini lì in quel caso. Quindi vedi come si pesano poi comunque anche le cose, no? Cioè lì ha vinto un allenatore che ha una forza importantissima in questo momento. È stata la scelta giusta, forse.
0: Sì.
2: Andiamo a pubblicità, perché qui si no.
0: A dopo.
1: Ci redarguisce sempre.
0: Sempre, sempre.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis. Il team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tiene in 2 set 7-6-6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboli e Mensik contro Fritz e Minoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
0: Questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, con me c'è Giulia Borletto, Giulia Borletto,
1: benissimo.
0: Giulia Borletto, vedi che lo conosce il mio amico Giulia Nicola, Luca Di Renzo è la nostra punta dell'Imperia, vedi, grande fan dell'Imperia. Okay. Sai che lui, ti racconto questo aneddoto bellissimo, era fortissimo, ecco. Io sono abbastanza amico suo, e lui ha giocato nella primavera del Toro, quando poi è andato via dalla squadra con cui giocavamo insieme, è andato nel Torino, e lui ha avuto modo di giocare più volte, io no, infatti lui fa il calciatore e io sono seduto, questa è una cosa evidente. lui, aspetta, allora, lui ha giocato contro il Toro, tante amichevoli, perché e? Era primavera contro la prima squadra, fece un tunnel a Zanetti, Paolo Zanetti, ex allenatore del Verona, che non la prese molto bene e neanche la gamba del mio amico fece una bella fine.
1: Ah sì?
0: Eh sì.
1: E quindi?
0: E quindi era talmente forte da poter scherzare con i giocatori del Torino prima squadra e però Paolo Zanetti fece un grave infortunio.
1: No, non gli ha rovinato la carriera però.
0: No, però è un grave infortunio.
1: Ma allora, ma cos'è questa cosa brutta? E quindi adesso infatti è all'Imperia, non è più, insomma, è andato un po' giù.
0: No, beh, lui
1: non
0: comunque...
1: per colpa di quell'infortunio però.
0: Lui è un attaccante di categoria, no? È un po' come quelli che fanno benissimo in Serie B, vanno in promozione, cioè poi riescono a portare la squadra in Serie A, però tornano sempre subito in B. Coda, okay. Per citarne uno, no? Sampdoria, Genoa, ecco, bomber di Serie B. Ecco, lui fa più o meno la stessa cosa con le squadre di Serie D. Molte volte riesce ad aiutare, no, la promozione o ad ambire a traguardi molto importanti, perché è difficile, il campionato di Serie D è molto difficile, e poi rimane sempre in Serie D. E so che quest'anno, perché lui comunque è di queste parti, però ha vissuto anche tanto in Liguria, voleva avvicinarsi a casa, sapevo questo, e quindi ha scelto l'Imperia.
1: Ha fatto bene.
0: L'Imperia.
1: Ha scelto bene. Chi non aveva scelto bene all'epoca, a detta di tutti, era stato Comolli, perché Toni da Zurigo dice: se Comolli non avesse fatto quella domanda a Gasperini, mi convinca perché dovrei scegliere lei, oggi Gasperini sarebbe l'allenatore della Juventus, con Carnevali sarebbe stata tutta un'altra storia. Peccato. Sì, insomma, le recriminazioni nei confronti di Comolli sono tante, al di là del discorso dei giocatori scelti o non scelti, il discorso legato a Gasperini non so poi quanto alla fine sarebbe stato poi giusto iniziare non lo so, cioè Gasperini è quell'allenatore che si dice da anni e anni e anni si meriterebbe di tornare alla Juventus dopo il percorso fatto con le giovanili tantissimi anni fa, ma che non si capisce se questa favola alla fine mai avrà un lieto fine, nel senso le occasioni ci sono state, nonostante lui poi abbia letteralmente sfondato a livello di carriera con l'Atalanta, e adesso, come abbiamo detto l'altra settimana, hanno fatto all-in, puntando totalmente tutto sul discorso campionato, perché o questo o quest'anno o forse mai più, al di là del discorso fair play e attenzionamento da parte dell'UEFA eccetera, insomma non ho mai capito alla fine quanto Gasperini sarebbe stato sì la scelta giusta, si sarebbe allora, scornato tanto con tante persone, questo è sicuro,
0: sì,
1: si allora, sarebbe dovuto immedesimare in un mondo che non è più quello che lui ricordava assolutamente, sì. Ovvero quello quando lui allenava la primavera,
8: l'effimero o non l'effimero.
1: Non lo so.
0: Guarda, Giulia, io l'ho sempre detto, per il modo di comunicare di Gasperini, tosta, tosta.
1: Sarebbe
0: perché...
1: stato un bagno di sangue, ragazzi, probabilmente, il Gasperini di oggi a gestire il mondo anche mediaticamente parlando della Juve, sarebbe stato molto difficile, ma sarebbe
0: sì,
1: fatto
0: tostissima,
1: tutto.
0: Tostissima, e con Comolli sarebbe stato... drammatico, però probabilmente Comolli sarebbe andato via molto prima.
1: Ah sì, perché si sarebbe scelto anche lì, un po' come ha fatto la Roma, l'allenatore non avrebbe non sarebbe stato l'allenatore a soccombere, no? Credo che da quel punto di vista le cose erano chiare.
0: Con Comolli Modesto sarebbe mai nato qualcosa di importante tra loro due. Vedete bene, no, che Gasperini si è sempre lamentato del mercato anche con l'Atalanta e con comunque un team fatto dalla famiglia Percassi di alto livello, di alto livello, Tant'è che io so che i rapporti tra il figlio di Percassi e Gasperini non sono eccezionali. Non sono eccezionali e quindi in questa cosa qua lui ha un caratterino importante. Avevo raccontato, no, del fatto che Gasperini per qualche ora è stato allenatore della Juve, in quell'estate lì. È
1: Sì.
0: stato allenatore della Juventus con anche, no, tante di contratti stipulati. E per fare un contratto non è un foglietto, lo stampi, ma una roba così, ragazzi, gigante. E però poi alla fine, come lì, fece arrabbiare tantissimo Gasperini e da lì, no, quella frase e quella chiamata poi repentina di Gasperini, come dire basta, non ti voglio neanche più vedere, vado alla Roma e ciao. Però da quel punto di vista per me sarà sempre un rimpianto, sarà sempre un rimpianto. Io sono convinto che Gasperini potesse far bene alla Juventus e ti dirò di più, a questo gruppo un allenatore come Gasperini sarebbe servito tanto a livello proprio umano, anche a livello proprio di cattiveria,
1: Di
0: cioè gente
1: di
0: abbastanza.
1: riuscire a tirar fuori la giusta grinta con lui sei
0: Sì.
1: obbligato, perché se no vieni messo da parte in 3-2-1,
0: Sì.
1: non si usano, non c'è carota e bastone, c'è solo bastone poi a un certo punto.
0: Esatto. E altra cosa, mi dispiace tanto perché comunque so di un Gasperini che è uno degli juventini più grandi degli ultimi probabilmente 30 anni o
1: Sì,
0: anche di più.
1: ma poi era un discorso anche di famiglia, si sarebbe riavvicinato un po' appunto al suo vecchio mondo, i figli che vivono tutti a Torino, quindi sì, credo che davvero era il suo sogno, che però può ancora avverarsi, voglio dire, cioè non è che, no? Non ci sono più possibilità secondo te?
0: Non lo so,
1: In
0: non lo
1: un
0: so,
1: futuro,
0: Giulia.
1: un futuro, futuro.
0: In futuro non si sa mai. In futuro non si sa mai. Credo che lui in questo momento qua sia una delle persone più importanti di Roma. Una delle persone più importanti di Roma
1: Dopo
0: sia un
1: Totti che ha fatto
0: idolo.
1: 50 anni, auguri, auguri al pupone.
0: Però
1: Si
0: onestamente
1: può?
0: ha. Sì, certo.
1: No, perché poi magari veniamo poi definiti Radio Romana. Oggi ci hanno già detto di tutto, quindi magari siamo poi diventiamo anche una Radio Romana, se no.
2: La
1: Quindi
2: risposta è
1: occhio.
2: Giappone?
1: Può
0: Sì,
1: essere
0: sì.
1: meglio.
0: Però ti dico, in questo caso credo realmente che sai, sono quelle cose come le trattative, no? Ci sono dei giocatori, magari Giulia, che nel corso, no, degli anni avresti sempre voluto vedere alla Juve, che poi alla fine, no, lì, ma non è mai arrivato, non sono mai riusciti a
1: Guarda,
0: prenderlo.
1: guarda che bella cosa che hai detto. Ultimi 15 minuti. Qual è il giocatore che avreste sempre voluto vedere alla Juve perché c'era nell'aria il suo poter essere un giocatore della Juve, ma che alla fine non si è mai concretizzata poi come trattativa? Il tuo qual
0: Io ne ho
1: è?
0: due.
1: No, uno.
0: Uno. Crespo.
1: Dai, uno.
0: Crespo.
1: Allora, io ne avevo uno che era Cristiano Ronaldo, ma poi si è avverato il tutto. Nel passato, c'era stato un momento in cui mi ricordo c'era l'ipotesi Nesta, tanti anni fa, Alessandro Nesta, un giocatore pazzesco per quanto mi riguarda, e lui, sì, mi sarebbe piaciuto tantissimo.
0: No, Crespo è sempre stato uno dei miei grandi idoli, cioè un giocatore fortissimo, fortissimo, che ci purgava sempre, lo temevo tantissimo tutte le volte, anche tipo una volta il Palma era in 9, vincevamo 1-0 al Tardini e alla fine ha saltato tutti, ci ha tirato un missile di sinistro, mi ricordo, distrutto da quella partita. E Crespo mi è sempre piaciuto tanto, tanto, tanto. Ti dirò anche l'altro perché poi avevo scoperto, l'aveva detto Marotta, che l'anno in cui la Juventus aveva venduto Pirlo, Tevez e Vidal,
1: Sì.
0: aveva trattato e trovato l'accordo anche per Mare Kamsic. E poi Hamsik invece disse: no, non voglio andare via da Napoli.
1: Deludere i tifosi napoletani, non si può,
0: Non voglio andare
1: non
0: via
1: si
0: da
1: può.
0: Napoli e Mare Kamsic è un altro che avrei voluto vedere alla Juventus, mi sarebbe piaciuto tanto. E quindi in questo caso. Poi siamo stati fortunati in quegli anni lì, perché tu hai detto Ronaldo, Lo stesso Higuain, cioè in un giorno hai comprato Higuain 100 milioni lì sull'unghia.
1: Insomma, io, Ronaldo ce l'avevamo, Ronaldo era, ma poi vabbè, c'era stato anche il periodo in cui sembrava che addirittura il giovane Messi potesse venire alla Juve. Era quell'estate in cui il tutto sport aveva dei titoli sempre molto attira occhi.
9: Pure Yuri Berisasca, pure Claudio
0: e io ci cascavo sempre.
1: Tutti, io me li ritagliavo. Me li ritagliavo e mi appendevo in camera ed ero gasatissima di questo, e poi ovviamente non si avverava assolutamente nulla. Smaltisco un po' di messaggi. Franco dice: da Juventino mi dispiace per Birindelli, ma da novarese vi posso dire che il gioco di questo Novara è decisamente deludente. Sono andata a vedere Lucchese Siena, dice Barbara da Lucca. Sandro D'Auristano, ho seguito con piacere il torneo Challenge Volley femminile tra squadre della Russia, Grecia, Romania. Ha vinto la Russia, c'è proprio cosa a caso. Hanno guardato. Luigi dalla Germania ti chiede cosa vuol dire sono abbastanza amico. Vuol dire che non sono frenzy all'ennesima potenza, ma che hanno avuto un passato comune, no? Credo. Li sentite ogni tanto, magari.
0: Sei stata perfetta tu, penso sia abbastanza chiaro.
1: Non lo so.
0: non vedo, non capisco il dubbio.
1: Luigi dalla Germania non è d'accordo sulla tua abbastanza. Non lo so, vabbè, senti, gli abbiamo risposto in qualche modo.
8: Due pezzolini rossi dicono ci deve essere un Dio che ci cambia l'acqua tutti i giorni.
0: Esatto, va bene così.
1: Una domanda stupidissima, ma guarda, sapevo che avrebbe attecchito. Gasperini doveva rispondere per rime con orgoglio che si sentiva forte, perché venire alla Juve, perché con me hai qualche possibilità di vincere lo scudetto, brutta testina di francese. Poteva non essere preso ugualmente, ma vuoi mettere la soddisfazione? Cioè sì, poteva tranquillamente evitare di dire lei non sa chi sono io, ma magari dire perché puoi vincere qualcosa solo con me in panchina.
0: No, ma... Tra l'altro, Giulia,
1: tornati a mangiare il brie.
0: Questa frase qua non è stata detta prima dell'accordo, è stata detta dopo l'accordo, col contratto pronto.
1: Ma perché?
0: Col contratto pronto. E Gasperini ha perso completamente la ragione. Ma completamente, e visto che è di carattere, è impazzito, sbambai all'ennesima potenza, Super Saiyan Gasperini,
1: sbambai.
8: Chiamate Milingo, è un indemoniato.
0: Chiamate qua di tutto, chiamate, qua è svenita, dite così. Mio.
1: Allora,
0: leggi pure tutti i sogni del mercato.
1: Simona da Vauda, canavese, Holland. Vabbè, ma Holland, ragazzi, sì, era. Però ragazzi, sarebbe bello andare anche un po' più indietro, no, coi tempi. Holland, penso che tanti l'abbiano scritto. Poi non capisco Fabio che dice: avrei voluto vedere con Meiners alla Juventus. L'avremmo voluto vedere tutti, quello mi sa.
0: Donadoni.
1: Particolare Donadoni.
0: Sì,
1: vorrei la motivazione di Domadoni, vi dico la verità. Holland e Bellingham, sì, ma Bellingham, non lo so, c'era la trattativa entrambi... anche per Bellingham, sì, c'era anche per lui, sì.
0: Entrambi, sì. Poi mercato dei ragazzi, perché qua stiamo parlando di ragazzini, ragazzini. ha un sacco di situazioni che non sono poi legate al denaro, ma sono legate poi anche a che tipo di progettualità, legate alla vita, legate agli sbocchi futuri. E quando fai arrivare tanti ragazzi poi da altri paesi, è difficile. Quando hai preso Barrenechea, Sule, comunque dovevi parlare con le famiglie perché era in Argentina, cioè tutte cose molto complicate che non è solo una questione di campo e sicuramente non è questione neanche solo di soldi. Posso dire invece per il nostro amico Enrico da Adria che Gerrard, Moggi, Giraudo e Bettica l'avevano preso, poi ci hanno mandato in B. Quindi Gerrard ti avevano accontentato, ma siamo andati in B e quindi non abbiamo visto Gerrard.
1: Non erano più sostenibili, direi. E non c'erano neanche più Moggi, Giraudo e Bettega, più che altro.
0: No. Poi, poi a lui piace il calcio inglese, Lampard, Chelsea, Scholes, United, quindi insomma, Dunga addirittura, Simone Dabuti, Dunga.
1: Ma questo, ma è, stai leggendo Twitch immagino adesso tu, Twitch?
0: No, no, no, sono appena arrivati, sono appena arrivati.
1: Ah, ok, Dunga. Ah, okay, okay, ok, Dunga, Dunga?
0: Dunga. Beh, sì.
1: Perché?
0: Non lo so, devi chiedere a Simone. Poi c'è Schuster per il dopo Platini.
1: Sì.
0: Schuster, vedi che anche chiamate old school,
1: E perché no, Pelé addirittura, Maradona, Pelé, cioè, ma ragazzi, non cosa a caso, nel senso, trattative no, che erano realisticamente esistenti.
0: No. Maradona era,
1: Maradona esisteva. Sì, ma Pelé non mi pare, Pelé non mi pare, non ricordi,
0: Pelé, non lo so.
1: Dico la verità.
0: Pelé.
1: Pelé
0: non lo so.
1: Poi c'è un estemporaneo Marco da Benevento che ci dice, signori, io questo David me lo riprenderei, così. A caso,
0: vediamo, vediamo. Sta facendo molto bene. Sta facendo molto bene. Vediamo cosa succederà, Giulia. Siamo solo al 28 settembre. Quindi vediamo. Sicuramente Gigi Riva e Antonioni. Tutte le estati sembrava venissero da noi. Ci dice Stefano da Firenze. Ti ha risposto Rocco per Donadoni.
1: Ah, Donadoni. Era un giocatore fantastico. Ed è stato sottovalutato. No, aspetta, e ci è stato sottratto.
0: Tratto.
1: Ok, mancava la R sull'autostrada sì. Torino-Milano da Berlusconi, un po' l'erede di Causio. Gerard, Ronaldinho e Drogba, dice Daniele, come l'avevano preso il rosso? Sofferenza totale in questo momento.
0: E
1: non
0: credo,
1: l'ho capito.
0: Credo
1: il rosso. Gerard, il rosso, scusa,
0: Gerard.
1: Ok.
0: Sì. Sì, sì, sì, questo lo so perché ero molto amico, così è tranquillo il nostro amico della Germania, molto amico di Michele Giraudo, molto amico e me lo disse.
1: Ci ha raccontato che giocano, fanno i tornei da qualche parte,
0: esatto.
1: Vedete, per fare le vostre scorribande notturne in casa, sul divano tra l'altro.
0: Esatto, esatto, ora un po' meno, ma...
1: Una vitaccia.
0: Esatto, e mi aveva raccontato proprio di Gerrard dalla Juve, però siamo andati in B e quindi insomma è cambiato tutto, anche la sua vita e non solo quella della Juventus. Paolo Juventino da Ferrara, io ieri alla SPAL, oltre 6.000 spettatori, bellissima la SPAL, insomma ha avuto anni difficili, l'ha raccontato per la gestione di Tacopina.
1: Infatti l'ha scritto, poi, purtroppo solo in eccellenza per colpa di Tacopina. Che non ci
0: sì,
1: ha scritto.
0: Però ho visto anch'io le foto, perché io quando giro, no, la mia timeline, come dicono quelli bravi di Instagram, ieri ho beccato le foto della SPAL e c'era uno stadio pazzesco, pazzesco.
1: Cioè, tu hai l'algoritmo che ti fa vedere le foto della SPAL di Instagram?
0: Sì.
1: Camillo, abbiamo un problema.
0: Non solo quelle. No, ma non solo quelle, nel senso che comunque vado a cercare robe, quindi apro anche questioni di calcio e quindi nel calcio c'era un collegamento poi alla SPAL e a volte mi va di quella situazione lì.
1: Io sono senza parole. Io cerco di risollevare questo ragazzo, ma cioè, questo è l'algoritmo che gli propone il pubblico della SPAL. Come facciamo? Aiutatemi, aiutiamoci.
0: Purtroppo dovevi fare un profilo anonimo dove non metto niente del calcio. Ecco, quello vi aiuterebbe a risanare l'algoritmo.
1: Basta una volta a risanare... guardare un video di uno che si fa i capelli blu e hai solo capelli blu da guardare.
0: È quello.
1: Verratti,
0: altro bel nome, rimpianto. Roberto Mancini. Pat d'Arezzo, Lampard e Van Persie anche lì molto vicino alla Juve, molto vicino alla Juve. Giorgio Best, fantastico, Giorgio Best.
1: Giorgio Best, fantastico. E poi c'è un vocale, chiudiamo col vocale, che
0: sì,
1: dici?
0: Certo, si arrabbierà con noi.
10: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico. Io rimpianto di Bale, che fu contattata da Bettega per sua voce e per 7 miliardi o 7 milioni non fu preso in considerazione. Arrivederci.
0: Arrivederci a lei, arrivederci
1: ragazzi,
0: a lei.
1: Grazie, è bellissimo davvero tornare indietro e quanti giocatori avrebbero potuto e non sono arrivati, cioè ce ne sono tantissimi, ma anche senza dover andare per forza appunto al pre-Calciopoli, anche poi soltanto negli anni quelli d'oro. Però ripeto, quando ho visto arrivare Cristiano Ronaldo, al di là di tutto quello poi che possiamo ritirare in ballo su di lui, sulle spese, da quando poi è andato via, la Juventus è crollata, tutto quello che volete, ma obiettivamente lì ho detto, allora si può fare, no? Alla Frankenstein Junior, sì. Ma si può, c'è futuro, c'è speranza per tutto e tutti, perché la Juventus aveva preso Cristiano Ronaldo.
0: Io rimpiango Titi Henry, Marco da Benevento, ma però noi l'avevamo preso, l'abbiamo mandato via subito. Peccato.
1: Ad Ancelotti non piaceva, no? C'era Ancelotti in panchina. No. Sì. Non c'era feeling, lui anche sì, è stato effettivamente un...
0: Giulia, secondo te in questi 15 grande secondi mi arriva
1: non so risponderti.
0: Una foto di un pranzo, una foto di un pranzo in questi 15
1: ragazzi,
0: secondi.
1: Dai, 20 secondi, fatelo contento, mandate la foto di dai che siamo è l'una, non possiamo dai che poi ci sgridano. Una a caso, uno chiunque vada a prendere fotografi il frigo anche.
11: Ciò che uno desidera.
1: Io non so dirti cosa mangio
0: anche
1: adesso,
0: se
1: non lo so.
0: Ecco. Con la non ricarica so. Dei messaggi, secondo me ci vorrà un po'.
1: Niente, sono già deluso. Andiamo a mangiare amareggiati, ragazzi. C'è niente da fare. Andiamo a mangiare sì. con estrema amarezza. Dai, aspetta, guarda che ti sto cercando di aiutare. Vediamo un po'. 15 sì, secondi. Chi ha messo questa cosa della ricarica dei messaggi? Ma chi l'ha messa? Perché?
0: Per digerire.
1: Dai, 5, 4, 3, 2, 1.
11: La parmigiana.
0: Niente.
1: Non è arrivato, ragazzi.
0: Controllerò con l'inizio della trasmissione del direttore se qualcuno è riuscito a mandare qualche foto. Ecco, sarebbe per me una cosa bella.
1: Diciamo bella. A Paolino che se gli arriveranno foto di cibo, che non è che la gente è impazzita, è che noi oggi abbiamo... Siamo riusciti a non parlare praticamente mai di infortuni, cioè, guarda quanto siamo stati bravi, non abbiamo neanche detto di Conceição.
0: Sta bene. A posto.
1: Ci vediamo domani.
0: A domani.
12: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
13: La prima radio sportiva del mondo bianconero
12: che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: È entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
3: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
14: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2 corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
14: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è venuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano.
3: Calcio in chiusura: dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma.
14: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
11: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
11: È l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
16: Lunedì 28 settembre, buona giornata, buona settimana soprattutto da Antonio Paolino. Questa è la prima edizione di Cose di Calcio di lunedì, appunto. Stop per le nazionali, oggi la ripartenza degli allenamenti e venerdì l'amichevole con la Cremonese, fischio d'inizio alle 12:30. Neto, seconda vita in bianconero dopo la prima esperienza e 22 presenze in bianconero. 5 titoli conquistati per lui, aspettando l'esito anche per inserirlo magari subito nella lista UEFA, non solo quella di campionato. Cambiaso e Cabal recuperabili, Colomani ok dopo l'intervento al dito della mano. Accertamenti al ginocchio per Consensao, uscito acciaccato col Portogallo. E poi le women, niente stadium per la Champions League, ufficialmente per rimettere a posto il terreno dello stadium, appunto, ma probabilmente ci sono anche i pochi tifosi presenti nell'ultima partita che hanno indotto la Juventus a cambiare decisione sulla sede del match. Buona giornata, cose di calcio sia con voi anche questa settimana, ben ritrovati. Subito la domanda, perché oggi mi concentrerò un po' su Neto. Avremo tra poco un ospite che conosce molto bene, che segue attentamente le prestazioni dei portieri, avendo lui una scuola calcio portieri, la Cruz Portieri, che già conoscete e che già vi ho fatto conoscere nel passato. Voglio parlare magari di Striscio anche di nazionale, è doveroso, perde anche la Germania di Klopp, tanto per essere chiari. Figuriamoci la nazionale italiana, che vive ore difficili, settimane difficili, anni difficili, ma parlando delle ultime ore, si va verso il commissariamento, cioè la mossa politica, lo sgambetto fatto dalla politica alla federazione potrebbe, al termine, e sembrerebbe sempre più di sì che no, che venga commissariata la federazione. Però al di là di questo c'è da dire che l'esperienza conta a quei livelli, che i giovani naturalmente hanno bisogno di tempo, e non basta riportare un bravo o un cattivo allenatore per pensare di poterla sfangare, come abbiamo già visto per la nostra nazionale azzurra. Tanti temi, la domanda però ve la faccio subito, poi andremo ad ascoltare l'esperto della scuola calcio portieri, la Cruz, e la domanda è: ma in questa settimana, allora no, ripeto, riavvolgo il nastro, si è sempre detto che c'era poco tempo per allenarsi, adesso ce n'è, però mancano i giocatori. Quindi dov'è il problema? E soprattutto, in questa settimana, che tipo di lavoro vi aspettereste dalla Juventus, dalle altre squadre? Che cosa si può fare in un contesto del genere? Poco, però magari provare qualche esperimento, sì. Ve ne immaginate uno di esperimenti che potrà magari concretizzare, realizzare, non con i diretti interessati, ma con i giocatori che ha a disposizione mister Spalletti e la Juventus? Cambiare modulo, modulare la Juventus su una difesa a 3, a 4, a 5, ipotizzare il Cambiaso centrocampista, provare Gatti attaccante o centrocampista? Ditemi qual è l'esperimento che vi attizzerebbe di più. Dagli esperimenti noi invece passiamo subito al rendimento dei nostri portieri, alla luce anche dell'arrivo ufficiale di Neto, che torna dopo 9 anni in bianconero, e noi abbiamo uno tra i più esperti quando c'è da parlare di retroguardia di portieri, come Willy Vignati della scuola calcio portieri La Cruz. Buongiorno Willy, ben trovato.
17: Buongiorno, come stai Doni? Tutto bene?
16: Molto bene, poi quando sento questo accento sudamericano il lunedì mi carico come una belva sportiva. E com'è andato il weekend? Sei andato a osservare portieri, under, over? Che cosa fa un preparatore dei portieri, uno come te che è al fiuto e deve naturalmente sempre aggiornarsi?
17: Allora, sì, sono stato per diversi campi, perché adesso stiamo anche seguendo il Moncalieri femminile, che è una esperienza per tutti noi della mia scuola, allenatori, a seguire una squadra che si trova in Serie B, un mondo particolare, molto bello, e via, seguiamo dalla primavera, dall'under 13 fino alla prima squadra. Perciò siamo andati in campo a vedere la primavera questo fine settimana, e poi sto seguendo 2 o 3 profili molto giovani nel maschile, che sono promettenti, via, le stiamo dietro per cercare di aiutarle a crescere pian pianino.
16: Ecco, allora intanto seguire il settore giovanile femminile, il Moncalieri, una bella realtà, un grosso in bocca al lupo a chi prova ad avanzare con i propri progetti come anche il Moncalieri. Ti chiedo, sono squadre che vengono allenati da professionisti, uomini, donne, dipende? Da che fattori? Come ci si siede a tavolino per decidere le strategie con un nuovo progetto tipo questo? Anche in base alle risorse, immagino, risorse tecniche.
17: Sì, ovviamente. Allora, ma noi ci hanno parlato perché già abbiamo collaborato già l'anno scorso, il preparatore del portiere che c'era l'anno scorso, un collaboratore mio che ho mandato io al suo tempo quando ho iniziato questo progetto al Moncalieri. Questo anno io ho collaborato un paio di volte con loro perché con Franco Semioli mi trovo molto bene, è un allenatore molto ma molto preparato, dico di aprire le antenne a tante società perché è un profilo molto interessante, sta lavorando molto bene al Moncalieri, hanno fatto una bella realtà. Perciò via, già eravamo lì a seguirli, è nato questo progetto di seguire anche il settore giovanile, si sono affidati a noi, via, stiamo facendo per adesso un bel lavoro e con le ragazze veramente danno anche tante soddisfazioni.
16: Ecco, è un ruolo ricercato o come spesso si dice il portiere magari è il primo da convincere per ricoprire quel ruolo nel settore femminile? Scusa la domanda schietta, ma devo rivolgermi a te che sei un esperto.
17: Parli proprio del portiere o della figura del preparatore dei portieri?
16: Portiere.
17: Del portiere? Allora, portiere femminile. Ovviamente che si cerca sempre la figura che possa ricoprire in un certo... con certi parametri, con una certa importanza, con delle valutazioni. Ovviamente che il femminile penso che è uno sport che in questo momento il calcio è abbastanza indietro perché non è promosso in una certa maniera, ma ti posso assicurare che c'è tanto da scoprire, le ragazze hanno tanta voglia di fare, tante ragazzine che vorrebbero giocare, ma la realtà del calcio femminile diciamo che è abbastanza povera in quanto all'investimento. Sono poche società che ci credono e investono.
16: Però i portieri ci sono, non è che manca, sai che c'è stato
17: ci sono
16: un
17: e come
16: ci sono e come.
17: Cioè, io in questo momento per esempio nella primavera del Moncalieri ne ho tre portieri veramente di un profilo ottimo, tutte e tre, e la prima squadra ne ha Beta, si chiama, che è un profilo da Serie A ma senza nessun tipo di dubbi, e poi c'è una ragazza greca come supplente, 18 anni, un profilo molto giovane, che è anche la portiere della nazionale Under 18 della Grecia.
16: Interessante, era semplice
17: sì,
16: curiosità, caro mister. Senti Willy, sto guardando un po' di immagini di queste partite della Nation League. Sì. Mi dai un giudizio globale, perché tu farai zapping non per cercare il centrocampista, quello e quell'altro, non c'è la tua Argentina che gioca, quindi ti concentri sugli estremi difensori. Che realtà hai notato? Perché si continua a pretendere che giochino coi piedi, è necessario migliorare anche coi piedi, ma forse ho notato che qualche golletto di troppo arriva sempre dall'impostazione dal basso, o sbaglio? Che cosa devono imparare ancora i tuoi fratelli portieri?
17: Allora, ho visto, te sono sincero, ho visto poco, ho visto l'Italia per esempio, e ho visto qualche highlight di qualche altra partita, ma non in sé tutte le partite. Ma in generale, questo penso che va rivolto anche alle società di club, no? Prima di tutto bisogna capire e chiarire i concetti di gioco, cosa significa giocare dal basso. Quando bisogna giocare dal basso e perché bisogna giocare dal basso. Qua si pensano essere tutti Guardiola, di avere Dani Alves, Puyol, Vidal, purtroppo la realtà è un'altra, e a volte se va troppo oltre al fatto di voler giocare la palla, no? E come sempre dico, preferisco che poi mi riprendano perché ho calciato la palla lontano fuori e non che mi riprendano perché ho preso un gol. Perché anche poi, per il fatto di voler giocare a tutti i costi sta palla, se la sbagli comunque viene ripreso. Perciò bisogna mettere un freno a sta cosa di volere la uscita dal basso. Sì, va benissimo, in quanto ci sia lo spazio, in quanto ci sia un lavoro settimanale che ti permetta fare quello, in base alla società, alla squadra avversaria, cosa propone, ti lascia uscire, non ti lascia uscire, ti pressa alto, ti pressa basso. Ci sono secondo me mille questioni, però in questo caso si mette in poche condizioni il portiere di poter essere veramente un giocatore in più in campo, perché in generale, se, soprattutto qua in Italia, mi permetto di dirlo, sotto questo aspetto se è un po' indietro e la palla viene giocata al portiere quando non so cosa fare, se l'ultima risorva, vabbè, le do a lui, cavoli suoi, e il portiere a volte è obbligato a giocare anche in situazione estrema, e portieri che forse non hanno neanche le qualità podaliche per poterlo fare.
16: Molto interessante, vedi, da una domanda molto, molto banale, molto semplice, abbiamo fatto scattare questo tipo di risposta.
17: Quando si parla di questo sono tutti Guardiola.
16: Esatto, ma noi sappiamo di avere il nostro Guardiola, che è Willy Vignati, e che quindi non le guarda...

0: prospettiva del portiere, per uno che non è stato mai portiere come me, ma che magari avevo l'intelligenza, come molti attaccanti hanno l'intelligenza, di andarti a chiudere lo specchio del rilancio, diventa complicato se giri il pallone all'indietro, al più forte, al più debole, e avremo tanti esempi. Senti, ci ho girato un po' attorno al problema, la nazionale, mi dai qualche consiglio? Perché un consiglio a partire dal portiere me l'hai dato, un consiglio per far rinascere l'azzurro che gli italiani vorrebbero, da cosa parte? Perché secondo me respiri tanto calcio che ci puoi dare consigli o comunque suggerimenti per capire quali sono le problematiche dell'Italia. Poi andiamo sui portieri
1: Allora,
0: della Juve, eh.
1: io penso che è un discorso molto lungo e faccio un discorso molto personale, che sia chiaro. Penso
0: Estremamente
1: che
0: personale, sindacabile.
1: è nel fatto che la gente si aspettava che dopo 3 allenamenti con Mancini l'Italia giocasse a calcio, vedesse qualcosa di straordinario. Volevano i giovani, ha messo un giovane in campo, l'hanno devastato. Io penso che qua tutto parte dal marcio che c'è nel calcio italiano. Chi vuole o pretende vedere cambiamenti è nella nazionale e dovrà aspettare almeno 5-6 anni minimo, sempre quando si metta un punto finale a questa situazione e si riparta da capo con un progetto importante, come per esempio adesso tutti preoccupati di chi sarebbe stato l'allenatore della nazionale maggiore, invece preoccuparsi di quello che c'è sotto, perché quello che arriva lì sopra è quello che si crea sotto, il problema è sotto. È un calcio marcio, dove 1.500 stranieri a squadra, dove non c'è un limite, dove il giovane invece farlo giocare e obbligare le squadre Serie A a mettere i giovani dentro, li mettono in Serie D, in Eccellenza, in Promozione. È tutto un sistema troppo marcio, Tony, perciò se vogliono un cambiamento, vogliono vedere una nazionale che produca di nuovo giocatori come l'ha fatto una volta, perché è indubbio che l'Italia ha segnato un'epoca del calcio mondiale, però per tornare a quello bisogna avere pazienza, mettere un freno, ripartire da capo e avere la pazienza di costruire per i prossimi 5, 6, 10 anni, che è quello che ha fatto la Spagna, che è quello che ha fatto la Francia, adesso lo sta facendo la Germania, il Belgio. Però c'è gente che ha pazienza e costruisce. Qua non c'è questa pazienza, vogliono un progetto che domani dia risultati. Perché non lo
0: Non a
1: può
0: caso
1: fare,
0: si.
1: i risultati non lo può vedere quello che arriverà dopo. Non va bene per la gente, per chi è egoista.
0: Certo. Non a caso, mi dici se sei d'accordo, non a caso tre allenatori sono già saltati dopo cinque partite, approfittando di questa pausa. Parlo della Serie A. L'ultimo è questa del
1: Ma non è
0: Parma.
1: normale, Tony, non è normale. Io con tutto l'amore del mondo che posso volere a tutto il mondo non mi metto in questioni che non conosco internamente, ma la
0: Certo,
1: Fiorentina
0: certo.
1: mandando a grosso, ma cosa si aspetta di vincere il campionato adesso?
0: O
1: Con
0: di
1: tutto l'amore
0: giocare
1: del
0: nelle
1: mondo,
0: prime
1: ma,
0: cinque giornate.
1: cioè, ma
0: Certo,
1: cosa si
0: certo.
1: aspettano? E poi non so, adesso ti faccio un esempio, il Frosinone fa una squadra per cercare di salvare perché penso che sarà l'obiettivo salvarsi, no? E poi tutto quello che arriva possa essere guadagnato. E il Frosinone perde 4 partite e cacciano via l'allenatore perché si è allontanato già dai primi posti. Cioè, aspetta un attimo, ma perché mi mandi via? Se l'obiettivo è salvarmi, non è andare in Champions League. È tutto così, è tutto un risultato, tutto se pensano veramente che qua se non vinci non va bene. Anche l'allenatore del Parma, salta lui e arriva Gilardino. Cioè, ma se ha vinto l'ultima partita pure, come fai a cacciare via un allenatore che comunque ti ha fatto una stagione strepitosa l'anno scorso? Ha vinto l'ultima partita e lo cacci via. C'è troppe cose strane.
0: Troppe cose
1: Perciò, come ti
0: strane.
1: ho detto, è un calcio troppo marcio, secondo me.
0: Naturalmente, non so se hai fatto un esempio a caso, gli allenatori esonerati in questo momento sono Grosso della Fiorentina, Tedesco del Bologna e Questa del Parma. Vive ancora la sua avventura, l'allenatore del Frosinone, che era partito naturalmente ed è partito e rimane con quegli obiettivi che hai citato. Ma ti è capitato anche in qualche avventura tua personale queste richieste superiori, non alla media, non alle tue competenze, per quanto riguarda l'ottenimento di un risultato, di un traguardo, di un obiettivo con un portiere? Cioè, un buon portiere. Quando è che sconferma le caratteristiche che magari ci hai visto?
1: Allora, penso che il portiere, come dicevamo sempre, è un ruolo complicato, però quanto prima inizia a giocare, quanto più sbaglia, secondo me è meglio e si ritrova, perché il portiere ha una carriera più lunga e come sempre diciamo inizia a fermarsi sui 26, 27 anni, 28 anni. doveva fermare proprio la sua carriera.

0: però da giovani, come per esempio mi è capitato di Emi Laudero, no? di averlo in mano quando era giovane, già ti rendevi conto che era un profilo da Serie A, cioè, perché aveva tutte quelle qualità. Poi ci sono mille varianti che possano far sì che lui non ci arrivi, però le qualità che aveva, caratteriali, del leadership nello spogliatoio con i suoi compagni, di allenamento, di qualità delle partite, erano parecchio alte. Infatti una volta mi ricordo un'aneddota, che vengono nello spogliatoio e mi dicono, ma hai capito che hai in mano, no? Sì, le dico, c'è un portiere. No, no, ma hai capito che per questo lo segue Ferguson, invece, ma riesce a reggere la pressione? Secondo me hanno detto così, le ho detto, ascoltami un attimo, l'unica pressione che ho vissuto nella mia vita, ho perso 3 partite di fila in Argentina e mi hanno messo un'arma in testa. Le dico, a me allenare al 2000 non è una pressione, ma è una soddisfazione. Perciò voi automaticamente poi le state mettendo pressione al ragazzo, indirettamente, lasciatelo crescere, lasciatelo stare, perché è un profilo che ci arriva. E questo l'abbiamo detto in quel momento, alla Juve c'eravamo io, Marco Roccati, oggi allenatore della nazionale, il Pelato Chimenti, Davide Micillo, Lorenzo Frison, tutti i portieri che avevamo giocato a certi livelli, abbiamo allenato sempre a certi livelli, e non ci siamo sbagliati, perché era molto evidente che Emil aveva queste qualità.
1: Salutiamo naturalmente il pelato Antonio, che è un amico sia di Willy che del sottoscritto. Tanta roba, no? Perché non vorrei che pensasse qualcuno.
0: Ottimo
1: che
0: allenatore anche, eh? Ottimo allenatore. Come? Oltre a ottima persona, ottimo un ottimo allenatore.
1: Guarda, io gli ho detto anche a voce, meglio in attacco che in porta, coi piedi.
0: Ah, uno aveva due piedi spettacolari il pelato, era troppo avanti per il calcio di quell'epoca.
1: Il pelato troppo avanti, vedi? Però non mi sono permesso di dirgli pelato, perché ha anche dei buoni muscoli. Willy, bella chiacchierata, abbiamo 5 minuti, è tornato Neto, forse tu l'hai incrociato all'epoca. No?
0: Sì, quando ero alla Juve, gli ultimi anni ancora c'era lui dentro, poi avevo un ottimo rapporto, perché ancora oggi seguo, a livello personale, il figlio del Ruinio, il quale aveva anche molto un rapporto spettacolare con Neto, perché erano il secondo e il terzo portiere in quel momento.
1: Ecco, chi arriva, chi ha preso la Juve, chi è stata costretta a prendere, perché sappiamo che tutto nasce dall'infortunio di Grabara,
0: Sì.
1: E poi ti chiedo anche un giudizio su quell'unica apparizione che aveva entusiasmato un po' tutti, poi il crack e l'infortunio che lo terrà fuori praticamente per tutta la stagione. Neto, chi riprende? È stata la scelta giusta? In questi casi come si sceglie, come si decide? O magari ti hanno chiesto anche qualche consiglio?
0: Chissà. No, la Juve no. Allora, sinceramente, penso che qualcosa, e questo lo dico tranquillamente, penso che qualcosa non funziona nel reparto degli osservatori alla Juve. Qualcosa stanno sbagliando, investono tanto, ma qualcosa secondo me stanno... Perché con tutto il tempo che hanno a disposizione, con anche la disponibilità economica per poter viaggiare, seguire portieri, vederli, confrontarsi, dover scegliere un portiere che già era alla Juve, che ha 37 anni, secondo me c'è qualcosa che non quadra lì dentro.
1: Però era però è tra gli svincolati, Willy, probabilmente in questo caso
0: sai quanti portieri svincolati ci sono al mondo, Tony?
1: Ah, ok, vedi che ne sei forti, una più
0: perché Neto è un portiere forte, però che continuità ha avuto negli ultimi tempi?
1: Me lo dicono dal Brasile, sai, abbiamo un nostro inviato, un nostro radioascoltatore, sì. Giovanni dal Brasile, che mi scrive in continuazione: guardate che in Brasile sono solo contenti perché nell'ultima stagione non ha fatto poi così tanto bene. Questione di motivazioni che potrebbe ritrovare?
0: Ma ci può stare tutto, per carità, non so come gli ultimi anni, come sia arrivato a 37 anni lui, perché anche bisogna vedere la parte fisica, mentale. Sicuramente l'unica cosa a favore è che conosce più o meno l'ambiente, perché non è che ha giocato chissà quante partite alla Juventus, neanche lui, perché 22, non era 22 molto 22 ben voluto da qualche personaggio alla Juve. Perciò non so la realtà in questi anni, però ragazzi, con tutto l'amore, già l'ho detto l'altra volta, anche a Pinso lo voglio un bene l'anima, ma non c'è un terzo portiere che possa fare il terzo portiere giovane.
1: E cioè, questo era portiere... l'altro pezzo della domanda, Willy.
0: È l'uomo spogliatoio. Cioè, voglio bene a tutto il mondo, però per tenere una persona che applaude tutto quello che succede lì dentro, secondo me mettiamo un giovane, no? Diamo la possibilità a un giovane di farsi vedere, di fare esperienza, di già iniziare a convivere con i grandi, di stare lì. cioè, ripeto, con tutto l'amore che lo voglio a Pinsi, non c'entra niente la parte personale, beh, lo conosco, è un ragazzo, però penso che è già arrivato il suo momento, di riportare tecnico, di nuovo la Juventus, anche un portiere di 37 anni, che non ti dà nessuna garanzia, che arriva ad un calcio sudamericano che non c'entra niente con quello italiano, che non ha continuità. È vero che non è venuto a fare il titolare, però può succedere qualsiasi cosa e lo deve buttare lì e deve rispondere.
1: Molto, molto interessante, vedi? Per
0: poi Cosina sta sbalando.
1: L'altra faccia della medaglia, bisogna sempre rivolgersi a professionisti che annusano non per criticare, al di là di tutto, ma per analizzare. Senti, Willy, due domande, le ultime. Una è su rendimento di Vicario. Te l'aspettavi così? Eri già stato molto netto, chiaro, quando venne acquistato, che non era stata la prima scelta. Però io l'ho visto anche come personalità nelle cose che ha detto, che non ha detto per diplomazia, ma ha fatto capire, mi sembra che la Juventus abbia scelto il suo portiere e al momento ha scelto bene. Cosa ne pensi?
0: Ah, io credo che vabbè, lui per esperienza penso che possa rappresentare un po' in questo momento la porta alla Juve. Sicuramente bisogna togliersi della mente e della testa il Buffon, il Chesney, perché se il tifoso non si toglie per prima queste due immagini, chiunque arriverà sempre sarà criticato. Perciò Vicario è un portiere con grandissima esperienza e ha dimostrato essere un portiere all'altezza. Le prestazioni fino adesso ha fatto bene, non dico che ha fatto benissimo, perché anche la seconda partita che ha giocato prende 3 gol, non sono colpa sua, ma mi aspettavo qualcosa in più di un portiere del genere. Perciò le prestazioni, ha fatto una parata spettacolare la prima partita che ha giocato, tenendo il risultato in piedi, e quello io mi aspetto di un portiere da Juventus, quello che ha fatto la prima partita.
1: Sì,
0: perciò
1: sì,
0: perché se no sei un portiere del montone, sei un portiere in più e non va bene, però penso che lui dà segnali che possa rappresentare questa porta in questo momento. Bisogna darle tempo, bisogna che se affermi qua, che conosca bene l'ambiente bianconero, perché ripeto che giocare alla Juve, ragazzi, non è facile per niente, e soprattutto qua in Italia con la critica che c'è verso questo ruolo, che è molto molto pesante.
1: Esatto, una parata vale tanto, un errore è come sbagliare poi un gol davanti, e spesso ce lo dimentichiamo.
0: Sicuramente.
1: Senti, un giudizio anche su Grabara, il polacco, era partito benissimo, poi in allenamento, così il drone della fantasia mi dice esercizio abbastanza banale, palla da una finta col lancio con le mani di un pallone verso destra, dall'altra parte il ginocchio ha fatto crack. Non si può prevedere quel tipo di infortunio, vero?
0: No, io penso di no. Non l'ho visto, non ho visto la dinamica, non so bene la dinamica dell'infortunio.
1: Sto ragionando di fantasia,
0: però penso che una cosa che a volte non si può aspettare, se può rompere in qualsiasi momento. Io ho avuto colleghi portieri che sono rotti i crociati salendo una scala, dipende da mille fattori, può dipendere o può diventare, può solo dipendere dalla natura, perché purtroppo le doveva succedere, basta. Peccato, perché aveva fatto un'ottima partita, perciò forse poteva dimostrare, poteva avere il suo spazio, dimostrare che era un'ottima risorsa per la Juve.
1: La sfortuna ci ha visto bene, quel rilancio è diventato anche assist man per il primo gol di Nico Gonzalez, il tuo connazionale.
0: Oggi nel calcio conta tanto questa parte.
1: Conta e come, e l'abbiamo visto, anche quell'intelligenza, quella freddezza nei momenti cruciali, dove non devi solo buttare via il pallone come si faceva una volta. Senti, il portiere più forte al mondo in questo momento, in Italia, in Europa, fammi uno, due nomi. Profili interessanti, sconosciuti.
0: Allora, no, non è proprio lo stile del portiere che piace a me, ma penso che Donnarumma stia dimostrando che sta occupando abbastanza bene questo ruolo. Insieme, vabbè, ci sono altri due, Courtois, anche giocare al Real Madrid non è facile e lo sta facendo bene, però considerando la giovane età di Donnarumma, la quantità di partite che ha addosso, l'altro giorno con la nazionale ha fatto una partita importante con 5-6 parate proprio di livello.
1: Quel gol lì che mi dici?
0: Il primo? Io sì. Appenderei ai due difensori al muro.
1: Ah.
0: perché hanno scappato da 20 metri fuori dell'area grande, hanno scappato fino dentro l'area in una marcatura passiva per fare poi una finta, finire tutti e due per terra. Ma uno lo può aggredire a quello che porta palla? Che lo pensi far arrivare fino a dove? Cioè, questa cosa di arretrare e temporeggiare, devi sapere fino a quando te arretrare e temporeggiare, non lo puoi far arrivare fino a quella posizione. Ovviamente che calciano, lui ha fatto una scelta, essendoci vicino ci ha provato a fare una scelta di indovinare, perché lì praticamente sei 50-50. Proprio nella croce, sei crocificato già. Ha fatto una scelta che ha intuito anche l'attaccante, che è sempre al vantaggio di sapere dove calcia, e via. Non le do colpe, no, per niente, zero.
1: Interessante tutto quello che ci hai detto, Willy. Senti un po', il portiere della... te lo chiedo una casa, ecco, mi ero dimenticato questo, chiedo scusa all'amico e poi ti lascio. C'è il rischio che un giovane poi non giochi spesso? Perché io avrei portato il portiere della Radu, della Next Gen. Tu avresti azzardato, fossi lì a scegliere, lo togli alla Next Gen, lo metti...
0: Vuoi che te la dico io come la penso? Vuoi che te la dico io come la penso? E ti faccio un esempio molto veloce, così poi ti lascio tranquillo. Io l'avrei messo anche in panchina in prima squadra, perché Radu è forte.
1: Subito, terzo Radu, portiere.
0: Radu, quello che sta facendo oggi, Radu è sprecato. Ma se non lo butti alla griglia, non saprai se la carne è buona o brutta.
1: Qui finiamo con le ricette bianconere.
0: Io l'altro giorno, Tony, in promozione, seguo da una mano una squadra, si è infortunato il portiere titolare, che è un ragazzo di una certa età, non c'era portiere per giocare, doveva giocare il supplente, gli ho detto no, aspetta un attimo, Coppa Italia, non si arrischia niente, e abbiamo messo un 2010 in porta, in promozione, un 2010 in promozione, avvertito. È stato il migliore in campo.
1: Era già convocato con la prima squadra, sì.
0: No, del punto in bianco, così, no, alla buona. Ho detto, questo secondo me, per qualità e per carattere, può reggere la partita. Buttiamolo dentro, al massimo che succede? Rimani fuori la Coppa Italia? Punti a vincere la Coppa Italia? No, allora buttalo dentro. Lo hanno buttato dentro, il ragazzo ha fatto molto bene, è stato il migliore in campo.
1: Scusa, ma un Willy Vignati alla Juve ci starebbe bene, secondo me. Una consulenzina.
0: Ma figurati, non mi possono vedere lì dentro. Sono la pecora nera.
1: No, come non ti possono vedere? Bisogna guardare, ascoltare le cose utili che servono per il bene di squadra, non per la propria poltrona.
0: Purtroppo siamo scomodi oggi a quel mondo. Scomodi. Non solo alla Juve, siamo quelli che abbiamo giocato e abbiamo allenato un certo livello, oggi siamo scomodi. Infatti i risultati si vedono.
1: Sei scomodo, sei da invitare solo, anzi, potresti invitarci qualche volta di più alle tue grigliate per assaggiare la carne. Grazie,
0: Willy. Lì quando volete, lì siamo sempre pronti.
1: Non avevo dubbi, Willy Vignati, cercate la Cruz Portieri, Scuola Calcio Portieri, e se volete diventare portiere, avete qualcuno in famiglia bravo, chiedete la consulenza di... non cercate su internet e basta, chiamateli direttamente, la Cruz Portieri, Willy Vignati. Ciao Willy, alla prossima!
0: Ciao Tony, grazie mille a tutti.
1: Al prossimo caso dei portieri, ma quante cose fuori dalla norma, utili per capire il problema o la risorsa. Noi ci fermiamo qualche secondo, sono andato un po' oltre perché erano troppo interessanti i temi, anche su Radu, vedete, anch'io che ho sempre detto sì, però lo togli alla Next Gen, poi sì, ma tu devi guardare a fornire, a dare risorse alla prima squadra, ne trovi subito un altro, un 2010, lo metti in Next Gen, che tanto magari è, come ci ha detto Willy, risorsa sprecata, per modo di dire, da utilizzare magari meglio. A tra pochissimo, parliamo ancora di giovani, i giovani della Next Gen o quelli che hanno già fatto il loro, diciamo, esordio, quantomeno nelle convocazioni di Mister Spalletti. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì, ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella. Tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Siamo alla vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Cose di calcio, eccoci qua dopo lo spazio portieri con la Cruz Portieri e tutte le indicazioni che ci ha dato il responsabile, un amico di Radio Bianconera, espertissimo sull'argomento e non solo, ovvero Willy Vignati. 2, 4, 7 infortunati, ne abbiamo 12 in nazionale, si riprende oggi con i disponibili, 7 giocatori appena di movimento, Bremer, Kelly, Gatti, Rugani, McKenny, a cui è stata risparmiata la convocazione per quel fastidio un po' muscolare, quindi il suo allenatore, l'allenatore degli Stati Uniti, ha preferito rinunciare alle prestazioni sportive del bianconero. Colomani e Milik, ribadisco, certo, quello che vi dico, che vi avevo già detto, ma ho fatto i dovuti riscontri, ulteriori riscontri. Milik può giocare le amichevoli, è lì. Milik non è inserito nella lista dei disoccupati, non aspetta lavoro, magari interromperà, si pensava anche entro fine ottobre, chissà, il proprio rapporto in modo consensuale con la Juventus, ma al momento resta e quindi può giocare l'amichevole di venerdì, ma può giocare sicuramente anche in Coppa Italia, quindi questo è un dato che vi do, è certo. E quindi al di là di quello che si è detto, si è scritto, si è cancellato un po' qua e un po' là, vi dico che la risposta ufficiale è questa: Milik è un giocatore della Juventus e fin quando resterà giocatore della Juventus e non verrà reinserito eventualmente in una lista Serie A o Champions o Europa League o Conference League, può giocare la Coppa Italia. Per quanto riguarda il portiere Neto, superate le visite mediche, aspettando tutti le firme ufficiali, eccetera, eccetera, diventa a tutti gli effetti il vice di Vicario. Si aspetta, perché la Juventus ha fatto richiesta d'urgenza per sostituire il nome di Grabara con quello di Neto, appunto. È una formalità, visto che si è infortunato gravemente già a stagione cominciata, in campionato è praticamente certo che si possa sostituire. In Europa deve arrivare l'autorizzazione dell'UEFA, ma anche qui sembra che sia possibile, visto il regolamento e visto l'evidente infortunio grave subito dal portiere polacco. Quindi Neto dovrebbe andare a prendere il posto a tutti gli effetti in tutte le liste e in tutte le salse di Grabara infortunato. Chi prende il posto invece in questo momento dell'ospite precedente è Fabio Zaccaria, che ormai avete imparato a conoscerlo al mattino tra le 8 e le 9, quindi gli abbiamo dato il tempo di un caffè e lo risentiamo per concentrarci invece non sul buongiorno RBN, non con il racconto, i primi racconti che facciamo per chi si alza presto al mattino, ma su quelli che sono un po' i temi a tinte bianconere, partendo dalle basi. E così, Fabio, buongiorno, ben ritrovato.
9: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben ritrovati.
1: Buongiorno, allora, com'è la famiglia di Radio Bianconera al mattino, che incomincia ad apprezzare i tuoi interventi, le tue spiegazioni, il tuo racconto dei quotidiani, quelli più noti, quelli meno noti? La cosa che ti ha incuriosito di più, facciamo un po' di verifica a voce alta, Fabio.
9: No, bello, bello, ho creato un bel rapporto, mi piace soprattutto questo perché vedo molta interazione, quindi lascio anche spazio chiaramente un po' a volte con le redini, perché bisogna sempre, insomma, dare un occhio, però mi piace molto, insomma, confrontarci, approfondire insieme quelle che sono le tematiche e dei giornali e dei siti, gli aggiornamenti che pubblica la Juventus, quindi tutte quelle che sono un po' le notizie, anche gli ultimi secondi, no? Sono sempre belli anche un po' da aggiornare, quindi è sempre bello questo risveglio con cui riusciamo a insomma ad aggiornare i nostri ascoltatori su tutti quelli che sono, insomma, le notizie, insomma, i principali giornali, le prime pagine, tutto quello che riguarda il mondo della Juventus, ma in realtà è abbastanza più ampia la trasmissione, quindi è molto bello quello che tu mi hai creato, questo anche un po' legame di ascoltatori che ogni giorno si collega, mi fa sempre molto piacere chiaramente ritrovarli anche ogni mattina dalle 8 alle 9, questo è l'appuntamento, quindi ci ritroveremo inevitabilmente anche domani mattina nel post nazionale, speriamo un po' più felicemente rispetto all'ultima volta.
1: Anche perché sennò devi saltare un bel po' di pagine e cominciare da qualche altro argomento.
9: Esatto.
1: Ne approfitto, Fabio Zaccaria mi dà un assist per ringraziarvi, perché come vedete anche noi proviamo a prendere dalla next gen del giornalismo neogiornalista e quindi ci aiuta, vi aiuta a sfogliare subito le prime pagine, le prime riflessioni, le prime curiosità già al mattino per tutti quelli che si muovono verso un treno, verso il posto di lavoro o di rientro dalle loro lunghe nottate di lavoro, qualsiasi esse siano, e ci dà spunti naturalmente per partire da lì e confrontarci con quelli che sono i temi già trattati il giorno prima con i nostri podcast e con i nuovi temi che un po' ristagnano quando non c'è il campionato, però non mancano mai, soprattutto perché il settore giovanile è un po' il tuo punto di forza in questo momento. Perché devo ammettere, sai, tante cose, io le ascolto per primo su Radio Bianconera, le leggo su Juventus News, le ascolto da Fabio Zaccaria, quindi ricordati che hai in mano un potenziale importante che vale molto di più del chiacchiericcio. Cosa ci puoi dire del weekend delle giovanili, bianconere? Sicuramente avrai
9: Ma
1: visto
9: Ignacio,
1: 20, 30 partite, quante ne hai viste?
9: no,
1: Al di
9: non
1: là della
9: sono ancora a
1: battuta.
9: questi ritmi. No, non sono ancora a questi ritmi, ma
1: Ok.
9: potrei sempre arrivarci. No, vi lancio qualche curiosità perché mi
1: Sì,
9: piace
1: vai.
9: sempre, insomma, incuriosire un po' gli ascoltatori. Perché ho ritrovato due volti noti a Vinovi in queste due giornate che ho passato, il sabato e la domenica pomeriggio. La prima ve la lancio dall'Under 15, o meglio l'Under 16, che da quest'anno, insieme anche all'Under 15, oltre a disputare il classico campionato che disputano le giovanili, che si chiama campionato di A e B, perché riunisce in unica lega quelli che sono i club di Serie A e di Serie B, ha iscritto anche una selezione al campionato di Serie C. Ebbene, durante la partita di sabato che sono andato a visionare, che era Juventus Lecco, leggevo indistinto un nome abbastanza noto con il numero 16 e leggo scritto Allegri. Ebbene, tale persona è proprio il figlio di Max Allegri, quindi ex allenatore bianconero, suo figlio gioca nell'Under 16, l'ho visto dal vivo, sono rimasto anche un po' insomma, incuriosito da questa presenza, è un giocatore molto offensivo, mancino, un po' bassino, ecco, di statura, però mi ha piacevolmente colpito dal suo ingresso in campo, anche se in realtà poi il Lecco ha vinto la partita per 4-1, quindi va data anche questa notizia, quindi insomma questa piccola curiosità. Il giorno dopo invece, la domenica, mentre sono arrivato a Vinovo, ho visto un'altra figura molto nota, passata in bianconero e ad oggi invece alla Fiorentina, ha ricostruito un po' quello che è. Insomma, tutto il settore della viola è Fabio Paratici, perché rappresenta di nuovo, anche in questo caso c'è un legame familiare che lega l'ex dirigente alla Juve, perché suo figlio invece gioca nell'Under 15, quindi è un 2012 più piccolo, è partito tra l'altro titolare nella vittoria che la Juventus Under 15 ha fatto in casa contro la Sampdoria, 4-2 risultato finale. Paratici, appunto, figlio, classe 2012, è partito dal primo minuto, quindi vi lancio queste due curiosità, no? Che allargano sempre di più quella che è la famiglia della Juve, perché tanti ragazzi sono chiaramente rimasti in quest'ottica anche di, insomma, ex giocatori o allenatori, o anche in questo caso dirigenti. Due piccole curiosità, ecco, per quanto riguarda
1: Molto
9: questo weekend, ecco.
1: interessanti, molto interessanti. Allora aggiungo qualcosa anch'io perché sapevo di queste due realtà. Vivono con le rispettive mamme a Torino, essendo i papà uno a Napoli, no? Separato dalla moglie, e anche l'altro Paratici in quel di Firenze. Ma ti aggiungo un'altra curiosità che tu non conosci, attento Fabio Zaccaria. Tu sai chi è il professore del figlio di Allegri a scuola? Un certo Dario Ghiringhelli, che è il nostro conduttore,
9: Ah, addirittura.
1: addirittura, vedi? E quindi sappiamo dove va, come va, ma sono dati riservati e quindi ci fermiamo qui perché sarà bravo come il
9: Chiaramente,
1: papà,
9: certo.
1: sicuramente.
9: Senza dubbio.
1: Curiosità su curiosità, le curiosità di Radio Bianconera. Mi piace questa rubrica, l'apriamo. Ogni volta devi arrivarmi con qualche curiosità sul menù, sugli avversari o meno. Paratici, l'altro figlio più grande, è uno dei migliori attaccanti, profili, della Sampdoria, giusto? Ancora lì?
9: Sì,
1: Sì.
9: sì, sì, sì,
1: Il più
9: sì, sì.
1: grande, il più grande. In bocca al lupo ai figli d'arte. Poi ce ne sono tanti. Ci sono i figli dei giocatori? Scusa? Ce ne sono ancora tanti. Sai
9: Sì,
1: che
9: no,
1: passano
9: in
1: tutti
9: realtà,
1: là?
9: allora, se allarghiamo il discorso,
1: Fammi
9: è
1: un po' di
9: sempre un
1: nomi, dai,
9: discorso
1: una
9: da a
1: formazione.
9: doppio volto, ma è un discorso che ce ne sono tanti per vari motivi, insomma, tanti per merito, altri perché magari stanno
1: Parcheggiati,
9: seguendo un tipo di
1: parcheggiati.
9: percorso. No, non è un discorso di parcheggio, semplicemente che una volta che entri in un club fino a una certa età, generalmente, a meno che non si combinano grossi fatti o dimostri di essere inadeguato tecnicamente, insomma, un certo tipo di percorso lo prosegui. Poi quando poi arrivano le decisioni, si esce e si decide in base al merito o meno. No, parlando di Dark, è una notizia che i migliori, senza dubbio, sì, il primo di che mi viene in mente è Marchisio Junior, che ha rinnovato, tra l'altro, o meglio, ha firmato il primo contratto professionista recentemente con la Juventus, quindi fino al 2028, primogenito di Claudio, che si chiama Davide, gioca ad oggi nell'Under 18, quindi questa è la prima notizia, insomma, che vi possiamo dare. Un giocatore, un
1: centrocampista, con il giudizio come il padre. più forte del papà. Molto più forte il papà.
9: Prima di arrivare più forte del papà. No, ci assomiglia molto e anche come giocatore. Io sono 2-3 anni che lo seguo, assomiglia proprio come caratteristiche. È molto cresciuto, bisogna dire. Io avevo scettico, qualche sospetto su di lui, perché partiva da trequartista e molto spesso pensava più a giocare per se stessi. Invece negli ultimi 2 anni è migliorato da questo punto di vista. E tra l'altro c'è anche il figlio più piccolo, perché c'è anche insomma, negli under 15 gioca anche Leonardo, che invece è un attaccante, il più alto di tutti, insomma, fa l'attaccante esterno, un mancino, ha qualche dote interessante anche lui, perché va tenuto d'occhio. Insomma, ci sono un po' di nomi anche di altri ex giocatori, non magari importanti, ma che sono passati nel settore giovanile bianconero. Mi viene in mente Diego Pugno, che quest'estate è andato dalla primavera della Juve / Next Gen all'Ajax, ha un fratello che gioca sempre con i più piccoli, quindi nell'under 15. C'è una serie di situazioni,
1: ce ne sono,
9: insomma,
1: tantissimi,
9: che
1: ho capito.
9: Sì, ce ne sono tanti. Sì,
1: dovremmo aprire un'altra rubrica, le curiosità del nostro Zac. Senti, invece, un tema che volevamo trattare in questi pochi minuti che ci rimangono, ma avremo sempre modo, intanto al mattino, intanto prima di sfide importanti all'interno di Buongiorno RBN, proprio con la tua conduzione al mattino. Non dimenticare queste curiosità, perché aiutano sempre e attirano l'attenzione di quelli che sono in macchina in quel momento, in ufficio, per non ripetersi sempre sulle stesse cose. Ma volevo chiederti, le nazionali, la Nation League, l'Italia che sta cambiando pelle, i giocatori che finalmente, dico io, sono stati anche convocati da Spalletti. E nelle ultime settimane abbiamo visto, no, che si sono ripetuti un po' di nomi, e quella è la strada percorribile, eh? E poi, se mi fai una panoramica un po' delle partite del weekend, dai, e poi ti saluto.
9: Sì, ma allora, per quanto riguarda la nazionale, direi che ci sono un po' di discorsi da fare, perché la situazione non è assolutamente semplice, tante polemiche anche per quanto riguarda le convocazioni. Tra l'altro ci leghiamo a doppio filo col discorso dei giovani, perché uno dei nomi che Mancini ha convocato in Asio è recentemente e nuovamente escluso dalla lista dei convocati per quanto riguarda la Turchia, un ragazzo classe 2008 di cui senza dubbio, ci metto la mano sul fuoco, sentiremo parlare, perché gioca nel Borussia Dortmund. E quando questi ragazzi italiani crescono all'estero, maturano all'estero, inevitabilmente poi su di loro i fari si accendono. Tra l'altro, vi do questa notizia, sia Juve che Milano e Inter sono interessati a questo ragazzo, che è un fantasista, tra l'altro, in tutto ciò figlio di Pia, qualcuno magari se lo ricorderà, Pia in Asio, che giocava insomma, ha giocato per l'Atalanta, ha giocato anche per il Napoli anni fa, quindi ci reghiamo ancora al discorso dei figli d'arte. È molto bravo questo ragazzo, classe 2008, ma è rimasto nuovamente fuori dai convocati, quindi si parla sempre di innovazione, rinnovare, ma poi le cose rimangono le stesse. Cambia invece la Juve, che comunque con Spalletti qualcosina in più la si sta vedendo, questo perché c'è un lavoro ottimo alle spalle, quindi tutti quelli che arrivano dalle giovanili, comunque dalla Next Gen, hanno fatto molto bene negli anni successivi, e quindi la Juve sta raccogliendo in parte i frutti di quello che ha seminato e molto bene tempo fa. Dunque abbiamo visto precedentemente Owusu, che è un centrocampista, anche l'altro ieri ha giocato nuovamente con la Next Gen, ma è rientrato tra le convocazioni. Abbiamo visto l'esordio di Obaudo nella prima ed unica sconfitta tanto discussa contro il Sassuolo, un esterno che è entrato negli ultimi minuti nel reparto offensivo, quindi larga a sinistra. Tra l'altro da un suo errore poi è nata anche una ripartenza del Sassuolo, ma togliendo questo, un po' di spazio lo sta dando a Spalletti, a questi ragazzi, e per emergenza e per merito comunque va segnalato. Ci sono tanti ragazzi che in questo momento stanno trovando spazio. Poteva averlo Radu, in realtà, il portiere della Next Gen, che qualcuno magari avrà ammirato nella sfida in famiglia prima dell'inizio del campionato, in realtà no, perché è rimasto chiuso dall'arrivo di Neto, che insomma è ormai pronto, come ricordavate giustamente prima, a firmare, o meglio a siglare ufficialmente quello che è il suo nome, per la seconda volta con la Juventus dopo la prima esperienza circa di 10 anni fa, quindi ci sono un sacco di ragazzi che in questo momento stanno crescendo, ma c'è un motivo molto particolare, se mi permetti, perché volevo ricordare anche questo, prima poi di fare un ultimo spunto che mi sembrava anche interessante e doveroso fare. C'è una motivazione per cui tanti ragazzi ad oggi della Serie C o comunque della Next Gen stanno risalendo, e oltre all'ottimo lavoro sta in una riforma che da questa stagione 2026-27 è stata introdotta dalla federazione, la riforma Zola, che prende il nome chiaramente dall'ex giocatore appunto sardo che l'ha introdotta. Fondamentalmente ogni squadra di Serie C da questa stagione, e poi il numero andrà ampliato nei prossimi campionati, è obbligata ad inserire un numero di giocatori nati dal 2004 o più piccoli in rosa, o meglio titolari in squadra, quindi sono sei ragazzi, motivo per cui se noi guardiamo una formazione qualsiasi di un club, in questo caso potremmo guardare la Juventus Next Gen, ci rendiamo conto che molti giocatori sono giovani, ma c'è una motivazione. Ora la Juve li inserisce da sempre per politica, perché sa bene che la Next Gen è una grande pista per confrontarsi con un calcio più maturo. E poi ora è obbligata anche a farlo, perché c'è proprio una norma che garantisce anche degli introiti economici non banali a tutto il sistema, chiaramente. Questo è rivolto a tutte le altre squadre
1: tolte. E che potrebbero aumentare nel corso del tempo con una proposta di legge ancora da approvare.
9: Esattamente.
1: Fabio, grazie per questo racconto, no? Noi ci sentiremo ancora la prossima settimana. Durante la pausa diamo spazio anche alle nostre rubriche principali, senza dimenticare mai nessuno, ricordando che poi tutti gli aggiornamenti, quelli tecnici, risultati al mattino con te tra le 8 e le 9 non verranno assolutamente dimenticati. Grazie a Fabio Zaccaria della nostra redazione,
9: grazie,
1: il conduttore del mattino, buongiorno RBN, e lo potete anche apprezzare su Juventus News 24. Grazie Fabio Zaccaria. Noi salutiamo Costantino da Roma, il nostro tecnico che ha gestito la regia fino a questo momento, ma anche il nostro Manuel, appena giunto, più bello che mai, il lunedì è bellissimo, è sempre bello, tirato a lucido, il venerdì.
10: Ciao, sono bello Figheiro.
1: Il venerdì è un giorno da dimenticare, è un giorno da dimenticare. Noi ci fermiamo qui, abbiamo un blocco, tutto da dedicare a voi, 14.02, non vi ho trascurati, vi ho fatto ascoltare, ho ascoltato anch'io, gli argomenti che abbiamo condiviso con i nostri ospiti, adesso spazio ai vostri messaggi, ma da questa settimana, prima dell'amichevole necessaria di venerdì 2 ottobre contro la Cremonese, qualche esperimento, che esperimento vi aspettate con quelli che ci sono da parte di Spalletti? Cambiaso a centrocampo, interno, Gatti centrocampista, Gatti attaccante, Neto libero di parare quello che vuole? Ditemi la vostra. Gli esperimenti, quali, come e perché? A tra pochissimo.
11: Cose di calcio.
12: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: We'll be right back. Radio Bianconera Time.
15: Radio Bianconera.
14: Sono le 14 e 5 minuti.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
16: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
17: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
16: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
17: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città, da Napoli a Bologna e Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
16: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna bastoni, pronti Caiodé e Raspadori.
17: È tutto, a più tardi.
18: Gioca Bet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Gioca Bet TV, lo sport è passione.
19: Squadra che vince, si racconta.
20: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
21: Radio Bianconera,
22: l'unica che conta.
23: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
24: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
25: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, cose di calcio, ben ritrovato anche a Manuel in regia, un ringraziamento al nostro Costantino di Roma, ci ritroveremo sempre tra le 13 e le 15 anche domani con l'edizione extra large con l'arrivo alle 14 di Paolo Rossi che terminerà poi alle 16. Non perdetevi oggi, grande ospitata, Identità Bianconera sarà presente qui con Luigi Schiffo, la Juve del lunedì tra le 15 e le 17. Caro Manuel, noi abbiamo lanciato ma non abbiamo ancora ascoltato nessun vocale. Andiamo ad ascoltare i vocali che magari prendono in considerazione il nostro quesito. Da oggi si è tornati a lavorare alla Continassa, disponibili 7 giocatori di movimento, ricordo anche Milik che non può giocare se non amichevoli e Coppa Italia, e poi esclusi anche i nazionali più gli infortunati che alla spicciolata andremo a recuperare. Non voglio parlare di nazionale, non so, vuoi parlare di nazionale? Ti interessa l'argomento? No, non fare quella faccia lì, no, no, ne parleremo poco, ma non farmi quella faccia lì, dai.
0: Preferisco parlare di cucina.
1: Di cucina, ti vedo che sei sempre esperto con delle ricette nuove. Attenzione, domani torna anche il nostro chef, Torna lo chef con le ricette bianconere.
0: Ma non l'ho detto a caso, detto. Io so tutto.
1: Compra qualche cosa, metti qualcosa nel frigo, se no facciamo la solita insalata. Quindi domani e la prossima settimana ricette in bianconero e quest'anno trova lo spazio all'interno delle lunghe pause per le nazionali. Al di là di questo, andiamo a ascoltare i vocali perché ritornando a lavorare, a faticare in vista della ripresa del campionato, fra due settimane noi giocheremo domenica 11 con la trasferta di Cagliari. Attenzione, Cagliari che è davanti a noi, ma abbiamo chiesto: è il caso di fare qualche esperimentino adesso? Provare qualcosa di diverso? Cambiaso, Lucumi, esterno, destro, cioè chi è rimasto a Torino può provare con loro, può provare Spalletti qualcosa? Ditemelo voi e magari me lo dite già in questo vocale che è arrivato.
4: È morto Giacomo Ghiardelli, un ragazzo di 22 anni che è passato anche dalle giovanili della Juventus. Ciao carissimo direttore, adesso voglio vedere se metteranno il minuto di silenzio alla riapertura del campionato. Voglio vedere un pochettino la gente cosa fa, se fischia. Voglio proprio vedere se si gira con le spalle, se fischia. E poi voglio vedere che punizioni gli danno a questi bravi ragazzi che sono delle altre squadre, mi raccomando.
1: Allora, ci stai dando, ahimè, una triste notizia. Io mi fermo ad abbracciare, pur non conoscendo bene la realtà e non avendo ancora conferme dalla mia chat, quindi chiedo alle nostre redazioni di andarne alla ricerca e alla conferma. Naturalmente ci stringiamo attorno alla famiglia. Grazie ai nostri inviati, comunque, al di là di quella che è la riflessione sul minuto o meno di silenzio che viene riservato doverosamente ai grandi nomi, ma purtroppo ricordo anche che tra i grandi nomi non misero Pietruzzo Anastasi, e lì già capì che il sistema faceva non acqua, ma molto di più. Manuel, altri vocali.
5: Ciao Marco da Benevento. Comunque il tuo ospite che stai intervistando ha ragione, ha perfettamente ragione. C'è solo portiere. Stranieri, soltanto stranieri, perché io penso che un procuratore si dà un giocatore buono e poi vuole che te ne prendi tre che sono degli scarpari fondamentalmente. Quindi comandano i procuratori nel campionato italiano, perché troppi stranieri. Poi il fatto che la Juve non dia un giocatore alla nazionale, insomma, mo è vero che a noi della nazionale più di tanto non è che ci interessa, però
1: non solo a noi.
5: Non è una cosa sana il fatto che tu, Juventus, che sei la squadra d'Italia per eccellenza, non dai un giocatore alla nazionale. Questa è una questione che purtroppo da diversi anni, questo fatto di non avere un piccolo zoccolo italiano, è una cosa che non va bene, ma non per una questione di etnia, di cose, perché ad esempio Hector è italiano e a me fa piacere questa cosa, non è una questione di politica.
1: Bravo.
5: È una questione che la Juve deve avere quei 4-5 giocatori italiani, anche in attacco deve avere un italiano, cioè qualche pure giovane italiano forte, la Juve prima li prendeva sempre. Ciao.
1: Ciao, grazie, grazie perché toccate quegli aspetti in base anche alla vostra sensibilità. Prima di ascoltare qualche altro vocale, magari riferito specificatamente, ma non c'è nessun tipo di problema ovviamente, saluto gli amici della chat di Radio Bianconera su Twitch, che hanno fatto presente alcuni aspetti. Saluto anche quelli che ci stanno mandando vocali e messaggi. I messaggi non li ho ancora aperti, perdonatemi, cerco sempre di stare aggiornato sulle varie notizie, sfiorando anche il tema nazionale, naturalmente impegnata questa sera, ma proprio perché la Juventus ha ripreso ad allenarsi mi interessa molto di più il tema bianconero, cosa si può fare in queste circostanze e che tipo di esperimenti magari foste voi l'allenatore della Juventus fareste fare in questo momento, anche solo in linea teorica ma anche pratica sul campo, alla squadra presente alla Continassa da oggi. Intanto una curiosità, perché non le so tutte le cose e non voglio passare per tuttologo influencer, dove vedo che incomincia a muoversi un po' il sistema d'urto tra quelli che improvvisamente diventano i saggi, è un modo di comunicare, vero? Ci si confronta, si può migliorare, basta che non si peggiori, detto molto chiaramente. Nel linguaggio, nelle modalità, nel rispetto, nei contenuti, perché a casa sua ognuno può fare quello che vuole, ma su quei profili non è casa loro, casa vostra. E lo dico anche alle società che dovrebbero controllare meglio, non prendersela con quelli che invece fanno dignitosamente il loro lavoro e magari anche domande scomode, tanto per essere chiari. Allora, parlando di Nation League, ai quarti di finale che si giocano a marzo si qualificano le 4 vincenti dei gironi e le 4 seconde. 4 prime e 4 seconde. Capite che la partita di questa sera, caro Manuel, mentre fai il tuo arrosto, eccetera, eccetera, ogni tanto girati e cerca di capire se rientriamo almeno tra le prime, tra le seconde, terzi. No, lui fa già così. Perché? Perché le finali si giocheranno poi a giugno in casa di una delle 4 finaliste. L'Italia con Mancini ha raggiunto 2 volte le Final Four, ospitandole in un'occasione a Milano e Torino e chiudendo terza in entrambi i casi. Ma attenzione, se arrivi, come dice lo chef della regia, in Lega B, ci manca anche solo di andare in Lega B, scendono direttamente, mio figlio è disperato, chissà quanti ragazzotti che non hanno visto la nazionale, ma non dico i mondiali, neanche in Lega B. In Lega B scendono direttamente le 2 peggiori quarte classificate. No, non alzare il braccio. Mentre le 2 migliori quarte e le 2 peggiori terze, è un modo per mischiare le carte, Manuel. Sei la peggiore quarta, la migliore terza. Retrocedi. Giocano il play-out, quindi avremo la speranza di giocare tipo con la Bosnia, tipo con la Svezia, tipo quelle partite lì, no?
2: Hanno imparato bene da noi italiani a mischiare le cose.
1: Sì, ma tanto noi quelle partite lì le vinciamo poi, no?
2: Ha perso anche la Germania ieri.
1: Ha perso la Germania. Allora sarà una bella finale Italia-Germania per non retrocedere. E li battiamo. Per questo la doppia sfida con la Turchia è fondamentale per la classifica. Attenzione, fortunatamente non gioca Yildiz. Cosa comporta la retrocessione? Prime, seconde e terze dei gironi di Nation saranno teste di serie al sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2028. Quindi è importante anche per decidere le teste di serie per Euro 2028 che si tiene a Belfast il 6 dicembre, il sorteggio. Arrivare quarti nel gruppo di Nation significa trovare una grande squadra come avversario nel girone che qualifica l'europeo, Manuel, hai capito? Cioè non è proprio il torneo scapoli ammogliati, devi arrivare almeno secondo, terzo, perché sennò quarto rischi di trovarti, che ne so, la Francia e quelle che stanno andando bene. Vero che si qualificano anche le migliori e seconde, ma il cammino contiene più incognite, è iniziato il rosario al contrario. La Nation cambierà nel 2028? Sì. Passerà dalle attuali 4 leghe a 3, di cui 2 composte da 18 squadre ciascuna e una da 18-19. Ogni lega sarà composta da 3 gironi di 6 squadre ciascuna che disputeranno 6 partite contro 5 avversari diversi sulla falsariga dei

0: Cina con la Cremonese venerdì dalle 12.30.
1: Buongiorno dal fianco di Lorenzo Albano Marziale. Per quanto riguarda la nazionale, ormai farite da tutte le parti e io sono pure contento, fra parentesi. E niente, ma la nazionale, ma quando ripotrà ritornare ai vecchi fasti d'oro? Se quando ci stanno i giocatori italiani, come fanno mezzo campionato come Cristo comanda, società dove poi questi giocatori dovrebbero crescere calcisticamente, mentalmente, cioè avere una forza che dà prestigio alla nazionale, come fanno costare 50-60 milioni? Ma se dovrebbero agevolarli le entrate a squadre come, che ne so, la Juventus, il Milan, i cartonati, per poi farle crescere in maniera per essere idoni per la nazionale, per affrontare europeo, per affrontare mondiale. Però se i giocatori non possono costare 50 milioni di euro dopo un campionato, non si può, perché sennò squadre blasonate fanno bene a non prenderli e magari lasciarli dove stanno. Devono essere comprati con prezzi calmirati per quello che valgono, perché voglio dire, alla fine della fiera, ma che hanno vinto? Niente. E allora, vabbè, tanto per me momentaneamente dalla nazionale me ne frega proprio una cippa, c'è forza Juve, Lorenzo Albano Marziale.
0: Una poesia ritmata quella del nostro Lorenzo, parte, si arrabbia, si inquieta, si tranquillizza, ma poi tanto vale tutto quanto una cippa, che non ho mai capito che parametro di misura è. Va bene, però mi fa sempre molto sorridere. Complimenti e grazie per l'affetto che ci dimostri anche con i tuoi vocali. Apro velocemente tutto Juve, perché c'è una intervista esclusiva di Mirko Di Natale a Massimo Bonini. L'analisi di Bonini: la Juventus non ha ancora trovato gli equilibri giusti, ma se diventa squadra può vincere lo scudetto. Lo pensate anche voi con gli equilibri giusti? Sono quegli equilibri che, così come ci sta proponendo Manuel in primo piano l'esclusiva di Mirko Di Natale sul sito tuttojuve.com, che vi invito ad aprire tutte le mattine, tutti i giorni, in tutti i momenti in cui volete avere qualche ragguaglio. Oggi tra le firme bianconere c'è quella di Claudio Zuliani con le nuove date, perché effettivamente sono uscite nel weekend nuove date, spostamenti, orari. Manuel, tutto da rifare, il tuo menù è tutto da rifare.
2: Normale amministrazione,
0: tanto la gente aveva già comprato i viaggi.
2: Mi squilla il telefono, chiedo scusa. Chissà chi sarà.
0: Faccia pure. E al di là di questo, anche per voi la Juventus, ritrovando gli equilibri giusti, può vincere lo scudetto? Ma da subito, mi verrebbe da dire. Leggiamo e commentiamo eventualmente. Abbiamo dei vocali ancora, già mandati in precedenza. Allora fammeli ascoltare, perché poi voglio sentire gli esperimenti. Ne avete qualcuno da far fare a Mister Spalletti in questa settimana?
3: Buongiorno direttore, Guido da Bologna. Allora, siccome Mancini adesso sta provando col materiale che ha a mettere qualche giovane dentro, la mia domanda è: ma perché non si sarebbe potuto continuare con Baldini, visto che nelle due amichevoli che ha fatto anche una bella figura, ha battuto la Grecia, che la Grecia ieri ha fatto
0: battuto
3: la Germania. Comunque io proporrei una regola di mettere un tot di giovani in prima squadra, titolari per tutte le squadre, in modo tale che si provi a rifondare questa nazionale che ormai è più debole e rischia la retrocessione in Nations League. Lei cosa ne pensa? Buona giornata.
0: Penso che l'abbiamo sempre spiegato magari male, ma il concetto era molto chiaro. Bisogna valorizzare, bisogna anche costringere a valorizzare i nostri settori giovanili. Cioè il giocatore italiano nato in Italia, giapponese di origine, nigeriano di nonna, tutto quello che volete. Ma il settore giovanile che investe dai 7 anni, dagli 8 anni, dagli

0: 11 anni, va a prendere i ragazzini a casa, lo aiuta nella crescita, aiuta le famiglie perché diventa altro che il secondo lavoro, il primo lavoro, e ci investi anche tanto denaro, soprattutto non le professionisti, cioè come le professionistiche, immaginatevi ad altri livelli, nei paesi della periferia italiana. Ebbene, investire, restituire un credito d'imposta, restituire dei soldi, valorizzare quei giocatori che vedi giocare, non quelli che finiscono in pizzeria a fare i pizzaioli e che portano poi la pizza a domicilio a casa perché hanno giocato in quella società, fanno quel lavoro e continuano a farlo in quel quartiere. Nulla contro chi fa quel lavoro e chi non diventa calciatore, che magari prende i benefit e non li mette a disposizione del settore giovanile. Ecco, chi avvantaggia, chi cura la crescita personale, umana, scolastica di questi ragazzini, avrà speso 100 euro all'anno, al mese? Restituisca parte alle famiglie senza far pagare il biglietto per andare a vedere i nipotini alle nonne, perché le nonne e i nonni andrebbero e spenderebbero il doppio in panini, bibite e gedati. Invece pagano un biglietto che non ha senso per andare a vedere una partita dei propri nipotini, perché aggiungono partite, attese, che tolgono anche energia alle stesse famiglie. Sono pratico o no? Avete questa percezione anche voi? Ditemelo al 340-54-2534. Cioè, io vado, posso entrare, posso andare a prendere la madrina di mio figlio, posso uscire, compro una bibita, guardo una partita, ne guardo anche un'altra. Ogni tanto facciamoli riposare. Perché se invece il business è, non c'è il campionato, facciamo un altro torneo, con 8 squadre di cui 2 non si presentano, e faccio pagare il biglietto e devo stare dalle 8 alle 18 per vedere 2 partite, significa che non voglio il bene di quei ragazzi, ma penso solo a far cassa per pagare i costi vivi, dell'acqua, della manutenzione, degli arbitri e via dicendo. E intanto le squadre principali ti hanno succhiato, portato via i 4 giocatori migliori che invece potevano crescere lì, agevolati anche da questo ritorno economico per il club di appartenenza che ti ha lanciato. Non vi sembra straintelligente? E l'ho partorito solo io questa idea, partorita io, ma magari la pensano in tanti. Mi dite la vostra? Avete esperienza con l'ambiente? Fatemelo sapere, 340-54-25-324, perché non ci sono solo gli 11 della nazionale, ci sono gli altri milioni di calciatori che fanno la fortuna di pochi, non giocatori, ancor meno, la fortuna di pochi che gestiscono le federazioni regionali di quel campionato, con situazioni che andrebbero davvero aberranti, che andrebbero cambiate, rivoluzionate, migliorate e aiutate anche a migliorare. Invece forse il calcio è ancora nelle mani sbagliate di pochi che hanno attorno troppi inesperti. Andiamo a ascoltare un altro vocale.
1: Direttore, con gli equilibri giusti e gli arbitri graditi, penso che noi vinceremo lo scudetto. Gianni da Canigatti.
0: Però non devi dirmi con gli arbitri graditi, perché se no quegli altri lì, già se piove il cartone si squaglia. Se dici che gli arbitri graditi te le devono dare a te, fai lo stesso errore di quelli prima. Quindi facciamo la squadra forte. Gli arbitri, ai miei tempi si gridava una sola cosa contro gli arbitri: datevi da fare! Ma non era proprio questa l'espressione. Diamoci da fare, Manuel. Fermiamoci un istante, e ci ritroviamo tra pochissimo, perché c'è un grande esperto tra poco. Chissà, sarà in lavanderia, sarà sul suo divano, sarà a letto, starà camminando al contrario, ma con noi il lunedì ci parlerà di Juve e Nazionale, magari di qualche aspetto migliorabile. A tra poco, Domenico Marocchino.
2: Cose di calcio. saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì, ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio. L'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella. Tre giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati. 10 giocatori, tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini, sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike. Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Siamo alla vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Mathieu van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, 14.34, meno di una mezz'oretta, tra poco anche con il nostro ospite già pronto in collegamento, meno 3, meno 2, meno 1, chissà di cosa ci vorrà parlare oggi, della crisi della nazionale, dei giovani. Esplode. Esplode.
6: Aspetta che mi si teme, com'è? Non capisco ancora bene, su asse da ferro da stiro qua, che tra l'altro la Patrizia lo tiene alto, lo tiene basso.
0: Ma si può, cioè io meriterei il licenziamento no. per la
6: no,
0: scelta
6: ma tu
0: degli
6: devi tu devi sapere che le donne pensano tantissimo quando stirano, onde per cui
0: perché
6: io
0: stirano per trasposizione... scendo a difesa delle donne, tu dovresti stirare ogni tanto.
6: Ma mi farebbe bene, perché stirare vuol dire mettere a posto bene delle delle componenti dell'abbigliamento, che sono comunque delle componenti, che è quello che ti fanno bella figura. Io consiglierei allo staff tecnico e ai giocatori di stirare, perché potrebbero mettere veramente bene le loro situazioni. Tu puoi anche avere una camicia non particolarmente bella, quello di quello, ma se tu la stiri bene rispetto a una bella stropicciata, poi puoi ottenere dei risultati superiori al tuo valore, che questo è uno degli argomenti che vorrei trattare oggi con te. Come si fa a migliorare da una potenzialità X a cercare di arrivare a una potenzialità Y? Non dico di vincere, però comunque di aumentare quella potenzialità di base.
0: E allora mi piace molto l'argomento. Uno, ti lascio parlare se tu prometti al pubblico di Radio Bianconera di stirare almeno una volta e di non farti stirare sempre tutto. Uno, accetti? Due. Accetti?
6: Accetto. chiamo una che porto in lavanderia. Prima che mi dimentichi, oggi stamattina stavo cercando sul telefonino delle cose. Mi è capitato di leggere un'intervista ad Alessio. Sapete che Alessio, no, ex giocatore della Juventus e secondo di Conte, molto molto molto interessante, che mi ha fatto fare delle considerazioni. Lui parlava del suo periodo, che era un periodo di transizione. Era un periodo di transizione perché non era più la Juventus di Trapattoni e non era ancora la Juventus di Lippi, ma era la Juventus di Zoff. E la prima considerazione che mi è venuta in mente, che ha fatto lui, era il valore degli avversari, perché in quel periodo lì c'era il Milan degli olandesi, c'era l'Inter dei tedeschi, c'era il Napoli, insomma c'era una grande competizione. Nonostante tutto, quella squadra lì ha vinto una Coppa Italia e una Coppa UEFA, c'era già l'ombra di Mayfred, ecco, insomma. E questo mi ha fatto pensare a quella che potrebbe essere la concorrenza oggi. La Juventus oggi ha una concorrenza dell'Inter, una concorrenza del Napoli, una concorrenza della Roma, insomma, che non sono quelle squadre forti come allora, ma hanno un potenziale secondo me più forte. La prima considerazione. Mi stai ascoltando?
0: Sì. No, mi piace perché hai posto l'attenzione su un problema reale, quindi hai seguito.
6: Poi la seconda considerazione che ha fatto, prendo sempre spunto da quello che ho letto su questa intervista, è che di Alessio, è che in questa transizione la Juventus aveva comunque 2/3 giocatori, adesso non so più esattamente, che avevano vinto molto, aveva Tacconi, aveva Brio. Allora, senza andare a esagerare, chi è nella rosa della squadra della Juventus che ha vinto qualcosa?
0: C'era Vlahovic che ha vinto la Coppa Italia. Quando parlavamo di vittorie, quindi
6: qui stiamo parlando di persone che hanno vinto la Champions League, la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, la Coppa dei Campioni. Qui abbiamo solo l'allenatore che ha vinto, te lo dico io.
0: Il giocatore con più esperienza, perché mi ricordo anche quando gli allenatori, perdonami, intervengo anche per aggiungere qualcosa di interessante oltre a quello che dici tu, naturalmente. Il giocatore con più esperienza, spesso citati dagli allenatori, Allegri è uno di quelli dell'ultimo periodo che diceva sempre dobbiamo fare esperienza. Nella Juve attuale sai chi ha più esperienza, presenze? Con Miners, che è il giocatore probabilmente che sta giocando che sta giocando meno, e poi Nico Gonzalez. Ecco i giocatori che hanno esperienza internazionale, esperienza di coppa.
6: Nico Gonzalez ha vinto non da titolare, comunque un nazionale, ma adesso sono tutti a nazionale, quindi diventa difficile fare il confronto con i nazionali e non i nazionali. Poi la terza e ultima considerazione è che a parte il gruppo che si faceva in base, che si creava dentro lo spogliatoio per difendere l'allenatore, in quel caso Zoff, che era il mio ex compagno di squadra, che era già era già considerato, non più considerato per l'anno successivo, perché c'è stato questo innamoramento di Mayfred. E lui menzionava che c'erano alcuni giocatori, ha fatto il nome di Tevez, poi ha fatto il nome di Gianluca Vialli quando lui ha fatto il secondo, che a un certo punto si assumevano anche dentro lo spogliatoio la responsabilità di trascinare il gruppo, una leadership. Adesso io sinceramente non vedo dei giocatori a livello di quelli che ho menzionato, ne ho trascurati tantissimi, in grado di avere una leadership. Vedo dei buoni giocatori, può anche essere Locatelli, ma non mi sembra di vedere un personaggio barra due o tre. Per noi c'era Zoff, c'era Furino, ma c'erano tanti altri, ecco, so. E adesso non li vedo. Quindi la Juventus parte da queste tre problematiche, ecco, insomma, che queste non vogliono dire, vogliono solamente dire che nel calcio ci sono due cose da valutare subito: il tuo valore e automaticamente la capacità immaginarsi il tempo tramite il quale questo valore può lievitare, ma il tuo valore è il valore degli avversari.
0: Valore che
6: ma soprattutto il valore anche degli avversari. Ti faccio un esempio banalissimo, così poi proseguiamo nel discorso. Sì. Io quando ho letto la formazione dell'Olanda e la formazione dell'Olanda dei Paesi Bassi la formazione dell'Italia di Mancini, mi sono fatto due bicchieri di Barbera e ho mangiato il bollito e non ho guardato la partita.
0: Belgio.
6: Ho mangiato il bollito e mi sono bevuto due o tre bicchieri di Barbera e mi sono divertito di più, perché era evidente che non c'è stato un calcolo delle caratteristiche del valore dell'avversario. Io lo faccio anche televisivamente. Quando parlo con te, cerco di capire dove tu mi puoi dare fastidio, dove tu mi puoi essere utile, dove io posso darti fastidio, dove io posso collaborare con te, dove io posso crearti dei dubbi, dove ti posso invece accontentare. Cioè, devo conoscerti. E devo conoscere le caratteristiche dell'avversario, devo conoscere anche le mie, ovviamente. Però devo quindi, se io la prima regola è sapere come il valore dell'avversario e dove dargli fastidio in base alle tue caratteristiche.
0: E saperlo trasferire se sei l'allenatore. Io ci ho visto quell'uscita dell'altra sera, una spiegazione teorica fatta nei giorni precedenti. Poi è vero che c'è bisogno di tempo, Domenico. Però mi sembra che sia stato lasciato un po' tutto l'acqua di rose. Ci sono problemi che potranno arrivare.
6: No. Allora c'è a lungo termine e subito. La lettura della partita è subito.
0: Esatto.
6: Io inizio una partita, sono messo male, gli altri hanno il predominio al centrocampo, gli altri fanno il bello e il brutto tempo, io ballo e remo. Cioè, questa è una lettura della partita, devo modificare qualcosa. Se non voglio fare dei cambi, devo spostare qualche giocatore, metterlo in un'altra posizione. Perché poi, come diceva Antonio Conte, in certe cose, alla fine della fiera devi difendere in più rispetto agli avversari e devi cercare di attaccare in più rispetto agli avversari, che non è facile da fare. Ma tu non puoi stare in mezzo al campo, dove è una zona molto importante, e remare perché sei tre giocatori contro cinque giocatori avversari barra sei.
0: Scusami, dall'alto dell'esperienza di Mancini, al di là se hai condiviso o meno la sua ricandidatura, che subisce un po' di pressioni adesso, perché con la FIGC, col CONI, con la FIGC a rischio commissariamento, io non sono sicuro che Mancini sia così saldo come posizione, ma non è quello il problema in questo momento. Non pensi che da quella partita ti dovevi aspettare veramente delle risposte più decise, più concrete, meno esperimenti? Non pensi che Baldini sarebbe stato il traghettatore giusto per lasciarlo continuare a fare, no? Visto che serve tempo e quindi...
6: Sì, facciamogli fare anche delle prove, come diceva Zoff, che ho letto su alcune...
0: A Mancini,
6: Mancini. Cioè, ecco, diamogli un po' di tempo, un allenatore può anche osare fare qualcosa.
0: Sì, ma stasera se perdi con la Turchia rischi di uscire anche dalla Nation League e di non essere testa di serie agli europei, cioè... Attenzione a dare tempo in certi momenti, non sei già qualificato.
6: Mi reputo un umile commentatore che praticamente non ha mai fatto allenatore e quindi non si è mai trovato ad annusare l'erba del campo, quindi le mie valutazioni sono esterne, ecco, cose di questo genere qua. Però a me, sinceramente, come ti ho detto prima, certe scelte, certe moduli che sono anche figli, secondo me, di un accontentare un pensiero convergente globalizzato. Bisogna fare il 4-3-3, bisogna giocare attaccante, bisogna giocare nella metà campo avversaria. Mi piacerebbe qualcuno che dicesse l'opposto, dicesse: guardate, io quando voglio sistemare certe cose invito le persone a casa mia, nel mio territorio, nella mia metà campo, poi sarò da lì che cercherò di fregare queste persone qua, perché queste persone qua saranno più rilassate, perché si troveranno in un ambiente più accomodante, è in apparenza più debole, hai capito? E quindi non ho mai sentito uno dire una cosa di questo genere.
0: Con questa
6: qua, perché
0: decisione.
6: Adesso sto esagerando il concetto.
0: Ci stai facendo capire però il concetto?
6: Sto esagerando un pochettino, però... Cioè, ormai dobbiamo l'ha fatto anche Spalletti, che poi in campo non l'ha fatto, e poi in campo contro l'Atalanta non l'ha fatto, però ha detto: noi dobbiamo andare nella metà campo avversaria, dobbiamo imporre il nostro gioco. Ma dove sta scritto che bisogna imporre sempre il proprio gioco? Ma dove sta scritto? Ci sono delle squadre sornione che ti fregano. Bisogna cercare di capire quali sono i punti deboli, sia dal punto fisico, sia dal punto psicologico degli avversari. Uno potrebbe essere la presunzione degli avversari, che si sentono padroni di te stesso, e fregarli. Invece c'è questo pensiero. Noi viviamo in un ambiente dove purtroppo dobbiamo dire più o meno tutte le stesse identiche cose.
0: E Domenico, il Belgio ha agito così, non credi?
6: È certo, ha agito così senza un attaccante di ruolo.
0: Bravo.
6: Catelera attaccante. Ma con questo io voglio dire che uno che ha fatto una dichiarazione di questo genere, sotto un'altra forma più elegante della mia, è stato Baldini. Quando ha detto: io tra il Como, per noi italiani, tra il gioco del Como e il gioco del Frosinone, mi sembra che siamo più portati nel gioco del Frosinone. Quando sarebbe stato più bello dire: giocare come il Como, andare di là e impostare il portiere che là. No, ognuno deve adattare la sua storia, modificarla anche, e tenendo presente sempre quei due o tre concetti che ho detto prima.
0: Certo.
6: Cioè, valore dell'avversario, tempo a disposizione, analisi della partita.
0: E margine di miglioramento, cioè devi anche.
6: E margine di miglioramento, che è la cosa più difficile.
0: Domenico, tu hai vissuto mai un periodo, una fase dopo alla Juventus di questo tipo? Con l'esperienza di quei giocatori, di quella dirigenza, di un momento comunque positivo? Cioè, dico, come l'avevate affrontato? Se l'avete affrontato, se eri attento.
6: Se non ero distratto, io esatto. L'ho vissuto sotto un'altra forma il primo anno. Io ho fatto 4 anni alla Juventus, il primo anno mi ho fatto alla Juventus, ho pensato forse è colpa mia, mi ho fatto una partenza disastrosa, quell'anno l'ho vinse poi l'Inter il campionato, noi arrivavamo comunque secondi, però siamo partiti malissimo e in quel momento lì bisogna essere diventano importanti trainanti. Oltre all'allenatore, diventa importante il leader in campo, perché sono quelli che poi in campo ti orientano di più, forse che l'allenatore, perché sono lì, sono sul territorio. L'allenatore è sempre spostato, sempre su una serie, è sempre spostato. Ma a me personalmente non è tanto questo. A me personalmente quello che mi dà fastidio è questo numero, non so come dire, esagerato. Di addetti ai lavori sia nell'area tecnica sia in tutte le altre aree, che alla fine della fiera non so quanti vantaggi possono portare quando non riescono a individuare delle cose abbastanza evidenti, a mio modesto parere, sempre visto da fuori.
0: Certo.
6: Però sembrano tutti che vadano dietro, cioè ci vuole anche uno che abbia delle idee che non siano quelle ormai standardizzate.
0: Domenico, volevo chiederti una cosa, l'ho posta oggi come domanda, non c'è il campionato, quindi cerchiamo di allargare un po'. Una settimana, cioè si parla sempre che serve tempo per lavorare, Poi è stata allungata la pausa per dare spazio alle nazionali, a concentrare le partite della nazionale, e quindi ti trovi con meno giocatori. No?
6: Certo.
0: Quindi il problema rimane. Anzi, sì, penso che dal punto di vista tecnico per un allenatore sia anche peggio, perché cosa faccio con gli altri sette? Cioè la Juve oggi ne ha 7 giocatori di movimento, no? E 2 portieri. Poi deve aggiungere i ragazzi, magari vede per la prima volta Spalletti, il marocchino che avanza, no? Il giovane promettente. Che tipo di lavoro si può fare? Cioè, anche per chi rimane, è un test probante quello di rimanere, di provare, di fare degli esperimenti? Perché ho chiesto, farà degli esperimenti Spalletti? Poi ne vedo 9.
6: Dal punto di vista tattico, quasi niente. Perché non c'è la squadra. Dal punto di vista tecnico puoi far molto,
0: tipo?
6: Nel senso, puoi migliorare i fondamentali, ad esempio. Migliorare i fondamentali non è mica la roba da poco, eh. Migliorare come fa uno stop, migliorare come si fa un passaggio, l'intensità, migliorare il colpo di testa, migliorare anche come legarsi con i propri compagni, puoi anche però migliorare un pochettino dal punto di vista fisico, perché poi in questo tempo a disposizione aumentare un po' certi carichi di lavoro, o comunque fargli fare qualcos'altro che è completamente diverso, che serve a dargli, no, puoi ottenere qualcosa, ecco, insomma, bisogna vedere se poi viene fatto, se vengono fatti fare questi stop in movimento, perché sai, fondamentalmente la tecnica la puoi fare da seduto su una sedia, per dire in piedi immobile, ma non è reale. La tecnica è sempre fatta in movimento e in agitazione, poco in calma. Lo fai in calma, lo si sei nel reparto difensivo, ecco, insomma. Quindi puoi migliorare queste cose qua,
0: e allora
6: che sono spesso trascurate comunque.
0: Ti faccio fare, ti provo a far superare questo esame. Intanto dicono grande Marocco, anche se per un istante pensavo di essere sulla radio delle casalinghe disperate. Ci scrive un nostro ascoltatore, Biagio, no? Stirare, sì, lavare, pettinare, sì, tutte le cose, quelle importanti che hai detto, perché poi quelle inutili le hai dette dopo, a seguire, detto molto chiaramente. Facendo un esperimento, a me è venuto in mente di chiedere agli ascoltatori, Domenico, magari questa settimana si preoccuperà di provare, di chiedere, di migliorare determinati movimenti come centrocampista interno a Cambiaso, oppure a Gatti in fase di impostazione, oppure da attaccante, non so, sulle palle inattive dove andare, oppure a Bremer di marcare meglio in quale modo. Mi dici, me le metti in ordine? Chi è che meriterebbe più attenzione di queste proposte indecenti fatte dal sottoscritto? Cioè partirei da
6: Cambiaso.
0: Spiegami come.
6: Partirei da Cambiaso perché Cambiaso ha nel suo motore un po' di turbo, cioè quando sta bene fisicamente va alla velocità degli altri più qualcosa, è dinamico, ed è un giocatore che può fare diversi ruoli, può anche essere, si perde un po' nell'analisi del gioco, ma questo nell'analisi del gioco inteso come adesso ho intenzione di fare questo, è meglio che faccia questo o qualcos'altro, ma questo succede anche davanti negli ultimi 20 metri che arrivano lì, tu pensa quante volte entra dentro l'area con Sensao e alla fine che cosa ti porta? Un assist e un gol, un po' poco su 10, potrebbe fare di più, che fa già bene, sto parlando già di un giocatore che fa bene, però lì c'è ancora margine di migliorare. Ecco, secondo me Cambiaso potrebbe essere il jolly, intanto, e dà respiro, dà ossigeno alla squadra, ecco. Però ogni tanto, non so come dire,
0: si sente un po'...
6: No, è come quando, perché sai che devo fare sempre un esempio.
0: Noi aspettiamo quel momento lì. È come quando
6: con Rispiaggia per prendere un posto su uno sdraio, prima di mentre vedi lo sdraio vedi anche una bella bionda, ti cade l'occhio e
0: un bel biondo
6: e ti siedi per terra, ecco, si perde un po' nell'attimo della concretezza, ecco, è già bene, fa già 6,5-7, potrebbe fare 8-9, cioè, perché potenzialmente, fisicamente, è superiore alla media, come lo è anche Gatti, come lo è anche Gatti, perché Gatti è un giocatore sottovalutato perché non è esteticamente bello. Cioè, non so come dire, neanche non è esteticamente bello, perché ho trovato un bel ragazzo, però
0: calcisticamente parlando
6: perché è un bel ragazzo, tra altre cose, ma è uno concreto, ti porta i tuoi gol, sai, però non è elegante nell'appoggio, almeno dicono così, per me no, io ho una grande stima di Gatti. Io addirittura sa che io ogni tanto le mie ho anche detto, ma secondo me il centravanti più forte che la Juventus, difatti poi hanno fatto come dicevano di McKennie quando tutti lo contestavano, ecco McKennie, ecco Cambiaso potrebbe essere sotto una certa forma anche McKennie, con una differenza sostanziale che McKennie si butta nel vuoto gli ultimi 20 metri, diventa pericoloso. Cambiaso non ha quegli ultimi 20 metri e ovviamente perché è leggermente più centrocampista difensore, ecco, insomma, avesse anche quello, io l'ho detto in un'intervista, se lui chiudesse molte azioni che partono dall'altra parte si porterebbe a casa 6 o 7 gol, 5 o 6 gol, perché arriva prima degli altri.
0: Ti chiedo ancora una cosa su Cambiaso, incastrando il tassello Cambiaso in un certo modo, no? In un 4-3-3 come interno di centrocampo, da garanzie Çelik che avanza molto? Cioè è l'incastro giusto con Çelik o si ritorna al discorso che l'attaccante, il centrocampista, ma manca anche l'esterno basso di fascia?
6: A me non piace il 4-3-3, quindi faccio difficoltà a ragionare, perché il 4-3-3 o hai dei grandi palleggiatori, quindi tiene molto la palla a te, o se no i due disgraziati che giocano sulle fasce, calcisticamente parlando, e devono anche rientrare, oltre ad aver fatto la fase di possesso, fanno fatica. Dopo un po' fanno fatica. Adesso ci sono 5 cambi, li puoi alternare, ma non sono un amante del 4-3-3.
0: Parli quindi di Kalulu e Çelik nella circostanza?
6: No, nella circostanza parlo dei due esterni davanti. Consensao e Yıldız. Devono tornare a fare il centrocampista. E non a caso i grandi giocatori, i grandi talenti corrono poco. Perché, cioè, mai visto tu...
0: Marocchino corre? No,
6: faccio un esempio. Mai visto tu, esageratissimo, Messi correre dietro uno e rubargli la palla, o Totti...
0: No.
6: O Del Piero, no, l'unico che poteva permettersi di fare quello era Zidane, perché organicamente era forte e quindi poteva girare a tutto campo e non perdere niente dal punto di vista della tecnica e delle scelte delle giocate. Ecco. Io non sono per il 4-3-3, quindi, ma difatti anche nell'ultima partita non l'ha fatto.
0: Esatto, l'ha un po' mischiato, poi dipende un po' da quelli che erano i richiami della partita. Ma quindi se si tornasse, si puntasse veramente poi al 3-5-2, 3-5-1-1?
6: Anche adesso ho giocato a 4, farà anche il 4-2-3-1. Ecco, penso che sia propenso a fare il 4-2-3-1. Ma sai, questo è relativo. Bisogna capire la capacità di passare da una fase offensiva di alcuni giocatori a una fase difensiva il più velocemente possibile per non prendere dei contropiedi, per non essere fregati, per non affaticare la difesa, e se si ha la capacità, come ti ho detto, sia tattica che fisica, di poterlo fare.
0: È un atteggiamento che deve capire una persona, la più intelligente, la più dotata, la più brava, la più forte, la più veloce, non lo so. C'è un nome la Juventus o è un meccanismo che deve imparare dopo 5 giornate almeno un giocatore su 2 per reparto?
6: Non mandi le raccomandate mentre giochi, quindi deve imparare la squadra. Poi, imparando la squadra a muoversi nelle due fasi, chiaro che poi c'è il postino in campo che ti manda la raccomandata. rapida, ecco, insomma. Quindi c'è sempre poi uno che fa quello, ecco, insomma, uno barra due che fanno quelli, ecco, insomma. Ma sono le caratteristiche potenziali che si devono inquadrare bene nella gestione delle due fasi, ecco, possesso e non possesso.
0: Un'ultimissima domanda, Domenico, oggi sei stato centrato nelle risposte, tecnico, nell'inquadratura, tecnico, mi piace così. Tu mi dimostri che hai un margine ancora da quando ci frequenti di migliorare altissimo. In questo salotto, questo è il tuo salotto. Ti chiedo, prima di chiudere con la tua massima, immagino che stai preparando, stai cercando.
6: Sì, l'avevo letta. Volevo mandartela l'altro giorno, adesso non so dove l'ho segnata.
0: Chi l'hai mandata? Mi dici sempre ti penso, ma poi non mi pensi mai. Ma no. Detto questo, e ogni partita vale 3 punti, vero? Le prime 5 giornate arrivano tra agosto il mercato, la sconfitta di Sassuolo, le nazionali, la prima fase di preparazione. Qual è il momento cruciale quale sarà il momento cruciale per vedere quello che una squadra è e può essere? Adesso? Novembre? Dopo adesso. Natale? Adesso? Questa?
6: Allora, nelle queste 3 o 4 partite successive, nelle 3 partite successive, poi da quando ci sono i 3 punti c'è questo escamotage, tu puoi anche perdere 3 partite ma ne vinci 7 di fila senza pareggiare e recuperi e sopravvanzi. Però diciamo che una sedimentazione dell'assetto della squadra con le sue caratteristiche lo vedi già adesso, eccetto che tu non sia Antonio Conte o Gian Piero Gasperini, che nell'arco di pochissimo sono in grado di far capire i propri giocatori e di convincerli a esprimersi in un determinato modo e seguire le loro indicazioni.
0: Senti, metto il dito nella piaga, proprio battuta finale. Lo sai che Gasperini ha lasciato inalterato, adesso non so quanti giocatori bravi, forti, sono andati via della Roma, ma diversi, ha lasciato lo stesso piano come se si giocasse domenica prossima, si fosse giocato domenica prima e domenica dopo, né vacanze prolungate né dimezzate né variato il programma? È un folle.
6: Si vede che aveva già visto tutti i musei di Roma, era già stato a Fregene o al Circeo e quindi era in città e ha detto aspetta a me che impegno.
0: E al di là della battuta cosa significa? Qualcosa? Che quelli anziani hanno...
6: Certo, significa approvvigionarsi per l'inverno e quindi significa mettere tanti bidoni di benzina. Pensa se noi avessimo preso della benzina in bidoni un anno fa, quanto avremmo risparmiato?
0: No, quanto ci guadagnerei io rivendendoti quei barilotti che hai tenuti?
6: Ecco, lui fa quello, ha le sue cose, anche perché ha capito che il secondo tempo l'ha perso perché a parte che ha giocato contro una grande squadra, ma sono un po' scesi organicamente, ma ci sta anche.
0: Ci sta. Senti, ti saluta Cenerentola, i suoi 7 nani di cui faccio parte, e ti auguro buona settimana.
6: Tu sei brontolo.
0: È per quello che vado d'accordo con te, sì. Brontolino mio.
6: Una delle magliette e delle t-shirt più brutte che abbia mai visto. Ce l'hai, che poi con le righe così ti fa la panza, io te lo dico.
0: Ah sì? Ah no, io l'avevo messa nel tuo stesso colore perché ho detto così faccio bella figura.
6: Ti fa la doppia pancia.
0: Sì, ma no, perché è la bandiera.
6: È la bandiera messa opposta.
0: Un abbraccio, devi guardare la telecamera, c'hai ormai un'età, non spostare sempre tutto, vai a stirare che impareresti qualcosa. Alla prossima settimana che abbiamo i nostri esperti adesso. Ciao, Domenico Marocchino. E ce lo teniamo così, a me ha detto l'editore, va bene così, va bim parei, direbbe lui. Alla prossima, che è domani, con Cose di Calcio, di là chi c'è? Ah no, pensavo ci fossero i prof, ma c'è anche il nostro Francesco. Che piacere rivederli tutti, quando c'è Domenico Marocchino aumenta il pubblico di un'unità, almeno qui in regia. Ciao, adesso spazio alla Juve del lunedì, ospiti d'eccezione, ma ve lo racconta chi prende il mio posto. Ciao.
3: Cose di Calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianco.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e 6 minuti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione. Ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
8: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
9: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da MES lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
8: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione Europea all'Energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'Energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
9: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
8: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
9: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. cuore dei tifosi della vecchia signora, batte su Radio Bianconera.
11: Ciao direttore, Roberto da Bologna. Io ho avuto una esperienza più di trentennale nel mondo del calcio come allenatore dirigente, quindi ho capito benissimo e condivido appieno il tuo pensiero per quello che riguarda le società dilettantistiche. Io aggiungerei che ci vorrebbe un aiuto da parte dello Stato, delle società professionistiche, creare un fondo, ma lì sarebbe un discorso più lungo. E invece per quello che riguarda le squadre professionistiche, secondo me basterebbe fare il decreto crescita al contrario, cioè le agevolazioni le do a chi prende gli italiani, non a chi prende gli stranieri, che fa venire gli stranieri e quindi venendo scelgono l'Italia perché c'è un regime differente a livello fiscale. Questa roba qua applicarla agli italiani. Io sono sicuro che allora le squadre comprerebbero più giocatori italiani. Cosa ne pensi?
12: Buongiorno direttore, San Giacomo da Taxi. Visto che questa mattina avete parlato molto di giovani, anche secondo me è assurdo che la prima squadra nei tre portieri della rosa non abbia uno proveniente dal settore giovanile. Ma non si può, ma non si può, e con tutto il rispetto infatti per Pinzoia. Io spero che in futuro almeno il terzo portiere provenga dal settore giovanile, per farlo crescere, per farlo respirare quell'aria, tra virgolette, dei grandi, e per poi in futuro avere un potenziale titolare. Io non lo capisco questa cosa, fino alla fine.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
13: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 28 settembre, 15-12 minuti, Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia, ovviamente commenti e anche critiche sulla partita della Juve non se ne fanno, perché non c'è stata la partita della Juve, c'è stata quella della Nazionale, in cui non ha giocato nessuno juventino, così la colpa della sconfitta è stata data, visto dai giornali. Il confronto tra le prime pagine del pre-partita e quella del post-partita è sempre molto divertente. Pre-partita più Esposito, dai ragazzi che ce la facciamo, su super carica, e poi il giorno dopo due schiaffi se riprende Ken, che forse perché è l'unico che è stato anche alla Juve, allora hanno messo lui come simbolo della sconfitta. No, scherzi a parte, tra l'altro leggevo che l'Italia, insomma, con la Turchia nelle due partite andata e ritorno, si gioca di fatto la permanenza nella cosiddetta Serie A della Nations League, e potrebbe essere altro che due schiaffi la retrocessione eventuale, o dover giocare comunque per rimanere nella massima serie della Nations League. D'altra parte, con Belgio e Francia mi sembra che obiettivamente ci sia un organico molto differente, quindi ci sia forse poco da fare, non so, in Belgio magari qualcosina si può fare, ma non più di tanto. Con la Turchia l'Italia si giocherà tutto. Intanto qua a Torino è arrivato Neto, e quindi a disposizione il secondo portiere 37enne che torna alla Juve dopo l'esperienza 2015-2017, e con lui al campo ci sono rimasti in pochi, però buoni, perché comunque c'è Bremer, c'è Colomboani, c'è Voltemade, c'è McKennie che è tornato dall'Oktoberfest e così smaltisce un po' tutto il divertimento che ha accumulato, perché ho visto che lui è uno molto social, se ne frega abbastanza, si diverte, lo fa sapere, ma fa benissimo, finché gioca bene può fare quello che vuole. Nel momento in cui magari le prestazioni calano, bisogna fare un po' più attenzione magari a quello che si posta sui social, ma in questo momento naturalmente McKennie è l'intoccabile della Juve, e vediamo se Spalletti si inventa qualcosa, anche se con pochi uomini a disposizione in questi giorni, in vista della ripresa, quando ci saranno subito due belle trasferte a Cagliari e a Vigo in Europa League. Quindi con queste due trasferte ovviamente la Juve ripartirà, poi ci saranno due partite in casa e poi altre due trasferte. Questo è il calendario di ottobre. Poi all'inizio di novembre, nel giorno del compleanno della Juve, il primo novembre, ci sarà la super sfida con il Napoli. Questo per preparare, insomma, il ritorno della squadra. C'è un pochino di apprensione, ma non tanta, insomma, per quanto riguarda la vicenda di Conceição, che ha preso una botta nella partita con il Portogallo, e vediamo, insomma, se ci saranno delle complicazioni oppure no. Tra l'altro, oggi state con noi fino anche nella seconda ora, perché arriveranno gli amici della Fondazione Identità Bianconera, l'avvocato Patrizio e l'avvocato Durante, che ci presenteranno, insomma, in anteprima la nuova sede che sarà inaugurata lunedì prossimo, quindi tra 7 giorni esatti, e con loro avremo modo anche di parlare delle ultime iniziative, tra cui una che ha a che fare con la vicenda delle bussate a Monza. C'è stata un'opposizione da parte della fondazione all'archiviazione di quella vicenda, e l'altra che ha a che fare con San Siro, con questa diffida nei confronti del comune di Milano, che ha lasciato partire dei lavori ufficialmente per ammodernare questa vecchia struttura di San Siro, tradizionale struttura di San Siro, invece in realtà sembra per preparare il terreno alla costruzione del prossimo San Siro, che però è ancora sub iudice, perché ci sono delle vicende sia in tribunale sia al TAR che andranno affrontate. E quindi queste le ultime due iniziative della Fondazione Identità Bianconera. E poi, appunto, lunedì 5 ci sarà l'inaugurazione della sede in via San Donato 78. Vi chiedo anche, insomma, se siete, dopo le due partite con il NEC e con l'Atalanta, se siete più fiduciosi in questa squadra, oppure se rimane un po' quel distacco, oppure, come dire, quella fiducia un pochino andata sotto i tacchi dopo il finale dello scorso anno, e per cui l'obiettivo deve rimanere comunque la lotta per il quarto posto, o secondo voi questa squadra riesce in qualche modo ad alzare l'asticella per questa stagione? Personalmente credo, insomma, bisogna stare bene coi piedi per terra, perché questa Juve non mi pare che abbia le caratteristiche per alzare, appunto, l'asticella, a meno che non succeda che Spalletti miracolosamente non trovi gli ingredienti giusti per far funzionare tutti quanti al meglio. Sicuramente le alternative sono poche, e soprattutto adesso alla ripresa ci saranno partite ogni 3 giorni. Tra l'altro, a proposito di calendario, molto interessante quello che è stato apparecchiato, perché ho visto tra anticipi e posticipi fino a gennaio che sono stati programmati dalla Lega Calcio, che la Juve batterà un altro record, dopo il record negativo di ore di riposo, diciamo così, in generale, con tutte le altre che sono impiegate in Europa, batterà il record negativo di ore tra una partita e l'altra. Dovrebbero essere 72 da indicazioni, anche se non è una regola, comunque un'indicazione che viene dalla FIFA in accordo con il sindacato dei giocatori, e invece in occasione del derby saranno 63 le ore di riposo, quindi 9 ore in meno rispetto a quelle che bisognerebbe garantire per la salute dei calciatori a tutte le squadre. E quindi questo è un altro record che la Juve può mettere lì, grazie a Butti e a chi controlla i a chi pensa, insomma, anticipi, posticipi e amenità varie. Do il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roby.
14: Eccomi qui. Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
13: Allora, caro Roberto, partiamo da questa nazionale senza juventini, no? Che è un po' una cosa particolare, perché adesso Vicario non credo che giocherà neanche in Turchia, anche se lui è stato convocato, mentre altri 10 sono rimasti a Coverciano. Possiamo dirlo però tranquillamente che quando la Juve non dà l'ossatura della nazionale, o comunque dei giocatori importanti della nazionale, non c'è verso, non è che c'è un altro blocco in grado di prendere per mano la situazione. Vabbè, come fa il blocco Juve? Perché adesso ci dovrebbe essere blocco Inter, perché i giocatori, insomma, c'è Pio Esposito, c'è Barella, c'è Di Marco, c'è il tanto discusso Bastoni, insomma, un mini blocco ci dovrebbe essere, invece direi che non ce la facciamo con questo blocco qua, ecco.
14: Beh, direi che lo dice la storia, no Gigi?
13: Certo.
14: Non è che dobbiamo dirlo noi. Questo è stato nel 34, 38, 82, 2006.
13: Anche gli ultimi europei, tutto sommato, anche se solo tre, ma erano tre buoni. Poi c'era Bonucci, Chiellini, esatto, e Chiesa, che sono stati determinanti, più Donnarumma, che comunque...
14: È come se ci fosse una maledizione, no? Che non c'è la Juve, blocco Italia. Non si vince nulla, ma questo dice la storia, non dobbiamo dirlo noi, e tant'è, purtroppo, perché potrebbero, come dire, contribuire anche altre squadre, no? A far vincere l'Italia, invece così non è.
13: Sì, però bisogna poi anche che facciano un po' pace con questa situazione tutti quelli che dicono che la Juve è il male del calcio, perché poi l'italiano, perché poi diciamo non sembra proprio così, ecco, nel senso che comunque basta andare a vedere
14: la Juve, la Juve quando serve viene
13: riabilitata,
14: viene tirata in ballo positivamente, quando non serve viene decapitata, ma anche questa non è una novità, no?
13: Basta vedere che ha vinto lo scudetto nell'82, nel 2006, nel 2020 e voilà, hai risolto la situazione già alla radice. No, ti chiedo, hai visto anche la parità di trattamento, no, tra l'imbrattamento della figura di Baresi sulla sede del Milan e il giramento di schiena per Mazzola, no? I mezzi di comunicazione direi che anche questa volta hanno dato il loro meglio.
14: Beh, ma anche sull'inno del peggio fischiato, no?
13: Sì, sì.
14: Tu hai visto le prime pagine del TG.

0: ma sì.
1: Lukaku, la Grazia, eccetera, eccetera, tutto
0: Ma
1: così.
0: certo.
1: È tutto così. L'unica soluzione sarebbe far giocare l'Italia allo stadium, così almeno vediamo quello che succede. No,
0: Tu pensa che se Italia-Belgio fosse stata giocata a Torino,
1: ecco,
0: no?
1: I fischi
0: Con
1: al
0: i
1: lino
0: fischi
1: del Belgio.
0: al lino, pensa cosa sarebbe venuto fuori, no? Tutti i moralisti che davanti alla squadra del loro editore, no? Stanno zitti e subiscono passivamente, fanno la morale invece alla Juve. Pensa cosa sarebbe venuto fuori, no? Devo dire anche il nome del giornale, penso di no.
1: No, vabbè, penso che ci arriviamo
0: ma non
1: tutti.
0: È solo quel giornale, ma sono il 90%, Gigi.
1: Poi ci sono
0: il 95%, è così.
1: Le
0: è così.
1: Radio di una certa città, poi ci sono,
0: è così,
1: insomma,
0: ma
1: le
0: è così,
1: televisioni.
0: Basta che tutti i grandi giornali, le grandi, in Italia non c'è più niente di grande, magari ci fosse ancora qualcosa di decente in questo paese, però diciamo quelli che ancora hanno una certa audience, una certa vendita di copie... parlano tutti contro la Juve, a meno che la Juve tramite la Stellantis se non gli faccia pubblicità. Ecco,
1: sì,
0: questo è.
1: Sì,
0: ti ho detto una cosa in più oggi.
1: Vabbè, vabbè,
0: guarda,
1: aggiungiamo la
0: se
1: pubblicità.
0: Vuoi, se vuoi te ne aggiungo altre ancora, ma è meglio
1: no,
0: di no.
1: Facciamo a piccole dosi. Diciamo
0: sì,
1: così.
0: Ma è così, ma è la verità, lo sappiamo, tu hai fatto, fai questo mestiere.
1: Lo so, lo so.
0: Questo è, da Trieste in giù, come diceva Raffaella Carrano, è così. Ma è così, ma anche i nemici lo sanno che è così. Però nessuno fa niente. Soprattutto la Juventus non fa niente, quindi cosa vuoi da noi? Cioè,
1: ah no, niente, noi diciamo le cose.
0: Va bene così.
1: Il nostro amico Albino da Morciano ci scrive: cara Italia, no Juventus, no parti, tanti saluti ai dirigenti federali che ci vogliono male. Tra l'altro, a proposito dei dirigenti federali, c'è la vicenda Malagò, che è congelata fino alla fine di questo miniciclo di partita.
0: Io te l'avevo detto che finiva così.
1: Sì, sì.
0: Questa storia che sembrava una stupidaggine, no? Perché lui diceva io ho preso il 70%, sì, ma se tu non potevi essere eletto perché non eri un tesserato FIGC, tu puoi prendere anche il 100%, no? È come dire a un politico che non è italiano, no? Che si candida per essere Presidente del Consiglio dei Ministri, e io ho preso il 70% dei voti degli italiani,
1: sì, ma,
0: sì,
1: non
0: ma
1: ti
0: tu non
1: potevi
0: potevi essere eletto,
1: certo.
0: Quindi non vale niente.
1: È così.
0: Adesso anche qui, Gigi, come succede per la Juve, alcuni giornali, soprattutto uno, ma anche altre TV, hanno fatto finta di niente, l'hanno messo a pagina 36, taglio basso, no?
1: Sì, sì.
0: Ma sì, tanto si risolverà. Invece non hanno capito niente. Non hanno capito che c'è Buonfiglio che non è d'accordo e soprattutto Palazzo Chigi che non è d'accordo, per quanto io ti ripeto tutte le volte. Non ho nessuna stima di Palazzo Chigi, ma se si violano le regole, alla fine Malagò se ne dovrà andare a casa. Oppure dovrà fare conti con una nuova elezione e vediamo se sarà di nuovo eletto con la stessa percentuale o comunque con una percentuale che gli possa permettere di diventare di nuovo presidente FIGC. Ma si è cercato di tenere tutto nascosto, tutto nell'ombra, tutto insabbiato, no? Mentre invece, come quelli... gli ultra della Juve si girano di spalle, tutti in prima pagina, tutti i servizi sui telegiornali.
1: Così serve, ma serve anche parlare di quello e non d'altro. Certo.
0: Questa è la disinformazione dell'Italia.
1: Vai, chi è?
2: È l'Italia che va.
1: Ah, pensavo mettessi la terra dei cacchi, onestamente.
0: Pensavo mettessi Raffaella Carrà.
1: Da Trieste giù. Ognuno aveva la sua idea. Comunque, tutte e tre ci stanno tranquillamente in questa vicenda. L'Italia che va, non diciamo dove, però, diciamo Aramengo, come si dice da queste parti.
0: Aramengo in Piemonte, tra l'altro, in provincia di Asti.
1: Esatto, non si sa perché questo paese ha vinto questa nomea, ma comunque non importa.
0: È stato un po' sfigato, mettiamola così.
1: Esatto, un po' come cioccolatai, che fai la figura cioccolataio, eccetera, eccetera. No, invece pensavo anche alla vicenda che ci dice il nostro amico Fausto, che da Brescia, che ci scrive: ma se Pirlo non è stato accettato quale CT della nazionale perché ha accusato i rapporti con il mondo russo, ma allora Mancini che possiamo dire? Sono stufo di sentire ogni volta questi pistocchi, dice lui, o altri, insomma, finanziari, ridatemi il mio calcio. Sì, allora la vicenda del commissario tecnico e della gestione di Maldini anche, perché non è che ce lo dimentichiamo,
0: sì,
1: è
0: sì,
1: emblematica secondo me, nel senso che è chiaro che c'è sotto un discorso di guerra tra bande, ma anche sulla vicenda di Malagò, perché Malagò diciamo è stato eletto perché qualcuno voleva che se fosse eletto, adesso magari poi non ha fatto esattamente come pensavano che facesse.
0: Sì, ma Gigi, sai cosa è bello? Che è anche una guerra tra bande, tra circoli di canottieri di Roma, cioè anche tra di loro, e magari che votano lo stesso partito, Gigi, ti dico questo. Cioè, veramente ormai è una cosa indescrivibile. Cioè,
1: una lotta senza quartiere, direi,
0: a volte te la metto in ironia.

0: ironia perché non riesco più a,
1: come, no, perché poi...
0: a spiegarla, ma veramente è una lotta pure tra di loro, no? Cioè si mangiano vivi tra di loro all'interno del stesso circolo, dello stesso partito, della stessa coalizione di governo. Si mangiano tra di loro, Gigi.
1: È così il calcio c'è andato di mezzo.
0: Ognuno ha i suoi poteri, i suoi non mi far dire che cosa, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Il problema è che negli ultimi 20 anni, un pezzetto alla volta, si è smontato un giocattolo che funzionava bene.
0: Ma sì, benissimo. Ma anche perché, Gigi, anche perché ormai non ci sono più soldi, non c'è più nulla in Italia. Alla fine finirà come deve finire, cioè che non è che finirà perché qualcuno fa la morale agli altri, perché nessuno c'ha questo potere. Finirà perché non ci sono più soldi e andrà tutto a catafascio, come già sta accadendo.
1: Sì, adesso...
2: è tutto un magna magna.
0: Ma molto peggio, è un magna magna di guerra tra bande.
1: Un magna magna di briciole, diciamo, è rimasto quello. Le ultime proprietà che sono entrate nel calcio italiano sono tutte proprietà o di fondi internazionali o l'indonesiano che ha preso il Como, eccetera. Di capitali italiani dentro il calcio ne sono rimasti ben pochi.
0: Quelli che ci sono cercano di vendere, perché ormai non ce la fanno più neanche loro, e ce la fa soltanto chi viene dall'estero. E anche qui poi io avrei qualcosa da obiettare, cioè non c'è solo la parte economica secondo me, ma c'è una parte macro politica, tutti questi americani eccetera eccetera, però qui la faremo lunga.
1: Dobbiamo fare un trattato di sociologia, però per far capire che il calcio italiano sta diventando questa roba
0: più
1: qui,
0: che altro, più
1: perde
0: che
1: autonomia
0: geopolitica. Più altro geopolitica, ma tanto, è così, e tanto finché non si fa sbattere contro il muro, e manca pochissimo perché soldi non ce n'è più da nessuna parte, finirà questa guerra tra bande, perché non c'è più niente da fare la guerra, quando rimangono...
1: Forse è la volta che si può ricostruire davvero, poi
0: esatto,
1: diciamo così, perché così c'è gente competente che pensa a fare le cose per il calcio e non per i soldi, anche per i soldi naturalmente, uno stipendio,
0: sì, ma
1: non
0: anche
1: per
0: qui, poi hanno detto vogliamo fare rivoluzioni, riforme, a parte, come ti ho detto l'altra volta e altre volte ancora, hanno lasciato tutti gli stessi, no? Ma poi Malagò da chi è stato votato, Gigi?
1: Certo.
0: È stato votato dagli stessi che hanno votato Gravina. E questi che mantengono il potere in Italia, no? Dai dilettanti a tutto il resto, questi hanno il potere di voto. Quindi Malagò, ma pure che venisse con le migliori intenzioni di questo mondo, perché lui ha organizzato le Olimpiadi, bla bla bla, ma tanto deve rendere conto a quelli che l'hanno votato, e quelli che l'hanno votato sono gli stessi di Gravina. Quindi cosa vuoi cambiare il calcio italiano?
1: Sì, ma poi non è che se metti Malagò al posto di Gravina, Mancini al posto di Gattuso e Orsato al posto di Rocchi, hai fatto chissà che rivoluzione si fa.
0: No, ma anche perché la vera
1: base,
0: rivoluzione, diciamo, dovevano farla dalla base, ma figurati, ma questi manco sanno cos'è la base, Gigi. Ma ci stiamo pigliando in giro?
1: No,
0: diciamo,
1: assolutamente. No, magari se
0: ma
1: chiedono,
0: questa è una fase,
1: se chiedono a Ranieri due dritte le può anche dare, ma tanto non glielo chiedono e quindi è finita.
0: Sì,
1: perché
0: ma questa è una fase di transizione tra un disastro e l'altro.
1: Bene.
0: No? Finché appunto non ci sarà più nulla, come ho sempre detto, ma è così.
1: Quando ci sarà tabula rasa si potrà ricostruire.
0: Sì, ma manca poco, manca pochissimo, quindi speriamo in bene.
1: Speriamo in bene, in male per essere, diciamo, tanto meglio tanto peggio. Dunque, la nostra amica Terry ci dice: mi sa tanto che per i prossimi anni l'Italia starà fuori dal mondiale, non solo, a noi la tavola dei calendari è sempre ben imbandita, record su record, che ridicoli. Sì, in effetti dicevo prima che dopo record di ore di non riposo, diciamo così, rispetto agli altri, adesso c'è questo nuovo record che la Juve giocherà nella settimana del derby, adesso non mi ricordo se è il derby o la partita dopo, onestamente, dopo sole 63
0: il derby
1: ore
0: mi ricordo che si gioca alla Befana alle 12:30,
1: ecco,
0: questo mi ricordo,
1: tra l'altro,
0: sì, 6 gennaio
1: è giusto mettere la gente a tavola, così almeno si fa andare di traverso.
0: No, ma
1: la
0: sai
1: colomba,
0: perché anche perché non la vogliono
1: la
0: più
1: colomba,
0: mettere di sera, come tipo Roma, no? Non la vogliono più mettere di sera, anche se poi i veri casini sono stati, io ero presente come tu testimoniato alle 5 del pomeriggio,
1: ecco appunto,
0: però quindi, va però, bene così,
1: va bene, c'è meno tempo, diciamo, c'è meno tempo perché si alzano tardi gli ultimi,
0: esatto.
1: Probabilmente fanno questo ragionamento.
0: Sì.
1: No, dicevo, le 63 ore sono un record assoluto, perché è vero che non c'è una regola delle 72 ore di riposo, ma sono le, diciamo, su questo si erano accordati il sindacato dei giocatori con la FIFA, quindi bisognerebbe essere sempre verso le 72 ore. Poi sono 70, sono 69, ma 63 rispetto a un altro che magari non solo c'è le 72 ore ma pure di più nella stessa settimana, si crea una disparità di trattamento, tanto per cambiare. E poi chissà come mai sempre nelle due direzioni opposte c'è una società in cima e l'altra in coda.
0: È un caso.
1: E anche perché l'algoritmo è l'algoritmo.
0: Sì, esatto.
1: È l'algoritmo. Senti un po', l'ultima che ti faccio proprio sull'ultimo arrivato, Neto. Ha fatto bene la Juve a tutelarsi per questi 3 mesi o avrebbe fatto meglio a buttare dentro Radu e tanti saluti?
0: Guarda, adesso ci saranno tante partite ogni 3 giorni dopo questa pausa infinita. E io credo, io fossi stato al posto dei dirigenti Juve, io non ne sono in grado, ma avrei fatto comunque la stessa cosa. Cioè è difficile, no? Avere soltanto da adesso fino a...
1: almeno fino a gennaio, poi si vedrà. Cioè,
0: Avere soltanto un primo portiere, un portiere come Pinsoglio, che tutti li vogliono bene, i tifosi della Juve, però insomma...
1: È sempre stato il terzo.
0: È un secondo portiere preso dall'Under 23 o non so da dove, no. Secondo me una società seria fa come ha fatto giustamente la Juve. Prende uno che tra l'altro ha conosciuto bene la società, la Juventus, la città, i tifosi, tutto l'ambiente Italia. E quindi secondo me va bene così, non è più giovanissimo, ma per fare il secondo, per giocare forse qualche partita di Europa League, di Coppa Italia, va bene, secondo me, non bisogna farsi tanto. La sfortuna vera è stata che ti arriva questo polacco che
1: tra l'altro
0: è
1: bravo,
0: che ti fa quell'assist, ti fa una partita comunque piena di personalità e di coraggio, fai una partita e si infortuna in maniera grave. Cioè questa è veramente una cosa che io non ho mai visto.
1: No, quest'anno veramente tutti i record si stanno sbattendo, sì. Speriamo che con Seisao, come pare, sia solo una bottarella, perché se no sarebbe un altro pezzo importante.
0: No, le onde negative su Torino comunque continuano a esserci sotto questo aspetto qui. Speriamo che siano finite, perché in effetti sono veramente un po' troppe, no?
1: Anche perché poi quando devi giocare ogni 63 ore, appunto, se non hai l'alternativa in alcuni ruoli rischi di patire, perché è ovvio che sia così, e quindi tra infortuni, operazioni, e poi ci saranno squalifiche, cose, perché insomma è normale che sia così.
0: Ma poi anche solo un affaticamento ce l'avrai, no? Questo rientra nella logica, ma non rientra nella logica tutti questi infortuni gravi che tu hai avuto, e qui veramente... Io, come ho pensato già da qualche anno, sai che c'era chi diceva che erano i campi di Vinovo, i campi della Continassa, Capello. Secondo me l'unica verità è che la Juve è talmente soggetta a tensioni, no?
1: Sì.
0: Provenienti da ogni parte, che anche i calciatori ne risentono, perché comunque anche loro non vivono fuori dal mondo.
1: Certo.
0: E quindi ogni cosa che fanno tende a essere una cosa molto tirata, no? Molto estremizzata.
1: Primo quello, e secondo comunque chi gioca contro la Juve gioca sempre con uno spirito particolare che a volte mette a più a rischio di infortuni traumatici.
0: Sì.
1: Grazie Roberto per essere stato con noi anche oggi.
0: Grazie,
1: e appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
0: Ciao Gigi, un abbraccio a tutti.
1: Ciao ciao. Notiziario, intanto vedo già comparire all'orizzonte Fondazione Identità Bianconera, si materializza nelle persone di Massimo Durante e Michele Patrizio. A dopo.
3: La Juve del lunedì.
4: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì, ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team Resto del Mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana. E siamo al calcio, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Gianluca Mancini e Daniel Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta, l'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Siamo alla vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una trentina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel. Primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente,
3: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La Juve del lunedì.

0: Eccoci qua, 15:39 minuti, tra poco, tra 20 minuti entreremo in diretta con Michele Patrisso e l'avvocato Massimo Durante. Intanto andiamo avanti e voi intanto pensate anche ai messaggi da mandare alla Fondazione Identità Bianconera che, ripeto, lunedì prossimo 5 di ottobre inaugurerà la sede di Torino e intanto in questi giorni ha approntato delle altre iniziative. Dunque, c'era anche chi diceva, sottolineava il fatto di Mancini su col Manchester City. Ecco qua, sempre Fausto La Brescia che dice: intendevo la questione Mancini e Manchester con il disastro economico finanziario e Pirlo con la questione russofona. No, ma siamo d'accordo, caro Fausto, cioè è chiaro che quella di Pirlo è stato un pretesto perché era stato voluto da Mancini, che a sua volta aveva fatto di testa sua e non come aveva chiesto Malagò. Però Malagò, secondo qualcuno, avrebbe dovuto chiamare Conte e non Mancini, allora adesso la fanno pagare a Malagò, è tutta una catena, sembra la fiera dell'est, non vai sempre più in alto finché non arrivi all'angelo della morte, sul macellaio, eccetera eccetera, e vediamo come va a finire questa vicenda. Certo è, vediamo. Però una cosa la voglio dire, cioè non è che adesso veramente ci sono gli interisti che vogliono la Champions cosiddetta di cartone dopo aver perso in finale con Manchester City, perché già in campionato è una cosa unica che sia stato dato lo scudetto alla terza in classifica, nell'unico precedente che era successo in Italia nel 1927 mi pare che fosse, che è stato revocato lo scudetto del Torino e non è stato assegnato quello scudetto lì, punto e basta, perché insomma o vinci il campionato, se no non lo vince nessuno. Però lì sono tutti contro tutti, tutti giocano contro tutte le avversarie, eccetera. Ma in una gara a eliminazione diretta come la Champions League, non è che l'Inter ha più diritti del Real Madrid, che se l'è trovata in semifinale, del Bayern Monaco, che se l'è trovata nei quarti di finale, dell'Ipsia, che se l'è trovata negli ottavi, del Siviglia, che se l'è trovata nel girone ed è uscita per terza. Quindi allora cosa facciamo? La catena di Sant'Antonio. Quindi è chiaro che questa roba qui non sta né in cielo né in terra. Dopodiché ci aspettiamo anche di tutto, ma non importa. Intanto diamo benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
1: Ciao Luigi, buon pomeriggio a te e a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
0: Dunque, ti sottopongo questo tema che ci pone il nostro amico Claudio. Dice: come si fa a dire che la nazionale ci fosse un mini blocco dell'Inter, visto che erano due? La Juventus, ad esempio, aveva 10 stranieri di movimento. No, io dico che adesso convocabili in nazionale dell'Inter ce n'è 4, che ci sono, penso, Bastoni, Barella, Di Marco e più Esposito, ed è la squadra che ne dà di più, diciamo, in questo momento. Ma in generale l'Inter in questo momento è il traino del calcio italiano, è quella che ha vinto 3 scudetti negli ultimi 5 anni, a 3 finali di Champions, eccetera eccetera. Quindi in quel senso parlavo di blocco Inter per la nazionale. Però le cose non funzionano. Quando c'è il blocco Juve funzionano un po' meglio. Ti chiedo, Filippo, se è una questione di colore delle strisce o c'è dell'altro, nel senso che evidentemente è anche un periodo storico particolare del calcio italiano, diciamo prima tanti stranieri, difficoltà delle proprietà di mettere insieme i soldi per comprare i campioni, eccetera. Però qui continuiamo a parlare di Malagò, di Mancini, di questo e dell'altro, ma non si affrontano secondo me i temi fondamentali che sono alla base di questo declino del calcio italiano degli ultimi 20 anni, e continuiamo a non farlo, perché adesso continuiamo di nuovo a parlare di Malagò e Mancini e Orsato, ma non sono quelli i temi.
1: Ma guarda, io credo che non sia un caso, basta guardare cosa è successo dopo il 2006, dopo un Farsopoli cercarono di distruggere la Juventus e in buona parte riuscirono andandoci in Serie B, e guarda caso dal 2006 in avanti la nazionale, lo possiamo dire, no? Perché non abbiamo più fatto nulla, addirittura tra 3 mondiali consecutivi fuori. Il calcio italiano è diventato un calcio di serie, perché fino ai primi anni 2000, dalla metà degli anni 80, la Serie A era l'attuale Premier League, tutti i più grandi calciatori del mondo giocavano nella Serie A italiana. Vabbè, l'unico intermezzo è stato l'Europeo 2021, vinto un po' a colpi di fortuna e soprattutto grazie ai due ultimi grandi difensori che il calcio italiano ha portato in nazionale, che guarda caso anche qui erano Chiellini e Bonucci.
0: E poi anche alle notti magiche di Chiesa, se vogliamo dire così, che è stato l'ultimo.
1: Di Chiesa, esattamente.
0: Più Donnarumma, che mettiamolo lì perché ha parato i rigori,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì. Certo. Ma guarda, a me non ha sorpreso per nulla la sconfitta contro il Belgio. Io mai avrei rimesso Mancini come CT per come se n'è andato, perché io credo che a tutto ci sia un limite, non perché è andato in Arabia a prendersi i soldi, forse quello l'avrei fatto anch'io, però insomma poi dopo, secondo me, quando esci in un certo modo con una PEC mandata alle 3 di notte nel pieno delle qualificazioni secondo me poi dopo te ne stai fuori, insomma. D'altra parte l'Italia è il paese degli amici degli amici, la situazione di Malagò è qualcosa di agghiacciante, no? La classica parola italiana, buon figlio che dir si voglia, ma mi sembra più in generale anche tanti esponenti del governo Meloni, insomma, in questo momento non abbiano mai digerito totalmente la figura di Malagò, quindi probabilmente si andrà verso un commissariamento. E intanto il calcio italiano continua a prendere sberle dappertutto. L'altra sera col Belgio è stato anche generoso al risultato, perché soltanto nel tempo, se fosse finito 4-0 per i belgi, non ci sarebbe stato nulla da dire. Quindi, insomma, sì, come dici tu, continuiamo a cambiare per poi dopo non cambiare niente, a rimanere sempre abitati intorno ai soliti nomi e ai soliti amici degli amici.
0: Sì, e poi soprattutto non si fa un discorso serio delle basi del calcio, certo, italiano, che abbiamo sentito fare da Allegri, da altri allenatori, dallo stesso Baldini, ma anche dallo stesso Ranieri recentemente. Insomma, gli uomini di calcio sanno cosa ci sarebbe da fare, basterebbe mettersi lì e ascoltarli e fare qualcosa. Poi Baggio aveva già fatto un dossier ai tempi.
1: Mancini, Maldini, perdonami, e Leonardo provato, noi sono durati 20 giorni,
0: esatto, guarda caso. Meno di Papa Luciani, come si dice. Questi... Invece, venendo alle cose della Juve, ti chiedo, ti aspetti che Spalletti si inventi qualcosa? Adesso nella pausa non è che possa lavorare un granché, perché ha 7-8 giocatori, di cui due portieri, quindi non è che possa fare chissà che rivoluzioni, però se ti aspetti che possa, che so io, se leggevo di una possibilità di vedere Alai Begovic mezza punta tradizionale col 10 e i due attaccanti come una delle opzioni, insomma, possibili. Io in effetti sono curioso eventualmente di vedere Voltemade e Colomoni insieme in un modulo che finisca per due, che però, bisogna essere chiari, escluderebbe gente come Conceição, come Zegrova e compagnia, ecco.
1: Sì, a me piace molto, io adoro i moduli che finiscono per due, sono i miei preferiti. Il problema è che il 4-3-1-2 esclude, come dicevi te, tutti gli esterni d'attacco, e noi siamo pieni di esterni d'attacco, quindi non lo so se girerà su quella situazione lì. Nel frattempo, a me, dopo anni di integralismo, Thiago Motta e poi di Igor Tudor, ha fatto molto molto piacere vedere questa Juventus camaleontica delle ultime settimane, che alterna il 4-2-3-1, il 4-4-2, al 4-2-1, o anche nel corso della stessa partita. Caso Lippi, Marcello Lippi, ormai insieme a Trapattoni, il più grande allenatore della storia della Juventus, ricorderai perfettamente che molto cambiava più moduli addirittura anche nel corso della partita. Quindi, a me Spalletti, questa azione di Spalletti delle ultime settimane sta piacendo, qualche invenzione, qualche spallettata è possibile. Io ad esempio Cambiaso, ecco, su Cambiaso mi aspetto un cambio ruolo. Cambiaso come terzino in una difesa 4 secondo me non può giocare, mentre invece se gioca la difesa 3 può fare il quinto, ma se giochi ad esempio un 4-3-3 secondo me è un giocatore che ha tutte le caratteristiche per poter fare anche l'interno di centrocampo. Alai Begovic, come dicevi tu, è un giovanissimo e quindi ha un talento enorme e lo puoi tranquillamente plasmare anche in una posizione più centrale. E insomma, io, guarda, che Carnevali e Massara in questo mercato abbiano sbagliato molto poco, perché avevano poche risorse disponibili, però Celik, piacevolissima sorpresa, Lajbegovic un gioiellino, Sar che magari alla fine si dimostrerà,
0: magari diventerà, sì, esatto, perché gli ho visto fare anche dei passaggi filtranti, esatto, che un po' che non si vedevano,
1: esatto. A me è piaciuto molto nel secondo tempo contro l'Atalanta. Vicario mi sta piacendo, perché non sarà un fuoriclasse, ma è un portiere di quelli che è parabile, tutto quello che è parabile lo para, ed è già tutto.
0: E poi anche Grabara è stato un buon acquisto, poi è stato sfortunato, però da quel poco che abbiamo visto, insomma,
1: siamo stati sfortunati,
0: una garanzia,
1: ma l'acquisto,
0: sì,
1: era buono. E poi Colomani secondo me sta arrivando, poi non sarà mai quel bomber da 30 gol a campionato, ma credo che stia arrivando. E poi Lukumi, se ne parla troppo poco, secondo me è perfetto per caratteristiche per giocare a fianco a Gleison Bremer. Quindi secondo me è stato messo a disposizione di Spalletti un buon gruppo di giocatori. Siamo stati sfortunati all'ennesima potenza, perché tanti infortuni così secondo me non li aveva mai avuti nessuno. E quindi, insomma, al netto dello scivolone di Reggio Emilia, che ha fatto male, ecco, io, insomma, vedo un bilancio molto più che sufficiente in questo primo sforzo di campionato, sia per quello che riguarda la gestione Spalletti che per quello che riguarda la gestione societaria.
0: Ecco, dall'altro giorno ci divertivamo un po' a dare il voto a questo primo periodo della Juve. La prevalenza era tra il 6,5 e il 7, diciamo.
1: Sì, direi di sì. Se me l'avessi chiesto, io ti avrei detto la stessa cosa, perché ripeto, se non ci fosse stato lo scivolone di Reggio Emilia, secondo me poteva essere un 7 abbondante, visto e considerato tutte le assenze che abbiamo. È chiaro che quella partartita col Sassuolo un po' molto.
0: Cioè sì, ma più che altro perché ha dato la sensazione di una squadra che non ha maturato che cosa bisogna fare in certi momenti, esattamente come l'anno scorso, anche se sono cambiati tanti giocatori, perché 7-8 nuovi rispetto all'anno scorso ci sono dentro. Ti chiedo se fa bene anche due cose, diciamo, se Spalletti fa bene a continuare a puntare tutto su Douglas Luiz, anche per mancanza di alternative, per la carità, però mi pare che in Brasile lo hanno un po' contestato, però mi pare che queste prime partite abbia fatto comunque il suo in questa Juve. E poi ti chiedo, siccome c'è la vicenda dei calendari, no? Tu hai giocato a pallavolo a certi livelli e quindi magari anche non sottovalutare la cosa del riposo, perché un conto è avere 72 ore di riposo, 3 giorni piedi, un conto 63 come capiterà a un certo punto la Juve nella settimana del derby, tra l'altro, con il Torino. Cosa cambia, insomma, nella preparazione di una partita avere quelle 10 ore in più, perché poi non parliamo di chissà quante ore di differenza rispetto a quelle che spetterebbero, 10 più o 10 in meno, considerando che magari uno arriva anche da una trasferta, eccetera eccetera, e poi appunto di Douglas Luiz, vai pure.
1: Cambia tantissimo, Luigi, perché nella teoria dell'allenamento il riposo è considerato allenamento, cioè quando tu settimanali metti giù la tabellina, sì, diciamo, con le sedute, e una delle sedute o più di una seduta si chiama riposo, perché fa parte proprio dell'allenamento il riposo ed è fondamentale. E è chiaro che anche qui sarà un caso che ne so, noi giochiamo a Cagliari, poi giochiamo a Vigo. E poi dopo giochiamo con la Lazio domenica, e non si poteva giocare lunedì quella partita.
0: Ma poi nota la finezza, due volte la Juve gioca in Europa League, quando torna si trova la più forte del momento, che non ha la Coppa, perché prima era l'Atalanta che non aveva la Conference quella settimana lì, e adesso era Lazio che è davanti in classifica, eccetera eccetera.
1: Sì, e poi sono finezze. La stessa cosa quando ci sarà a novembre il Napoli, poi la Coppa il giovedì, e poi si va a Firenze, gioca Trentina domenica sera, e anche qui perché non si poteva giocare di lunedì, ma il top è quando avremo il Bologna il 3 di gennaio, adesso vado a memoria,
0: sì, poi c'è il derby.
1: Il 3 di gennaio alle 12.30, no? Quindi una alle 20.45, una alle 12.30, e la domenica sera andiamo a Milano contro l'Inter. E leggevo questa mattina, e questo dato mi è rimasto impresso, che di norma si cerca di far riposare mediamente 72
0: sì,
1: ore.
0: Come da indicazione della FIFA.
1: Esatto. Noi in questo trittico riposiamo 63. E ripeto, 9 ore di differenza fanno molto. Poi nello sport è sbagliato accampare alibi, sicuramente la rosa per poter far fronte a tutto questo ce l'abbiamo, però quando succede la Juventus e quando vedi, insomma, che le altre squadre hanno un calendario diverso, qualche domanda me la faccio, ma bisogna anche poi la risposta sapendo che fai il calendario.
0: Esatto. E poi tra l'altro dicevamo prima anche di questi infortuni che la Juve quest'anno, insomma, fioccano come non so cosa, e prima Roberto Grossi ci diceva occhio però che magari anche la tensione che accumulano i giocatori della Juve, che è diversa rispetto a quella che accumulano i giocatori di altre squadre, e il modo con cui gli avversari giocano contro la Juve fa sì che magari ci sia un rischio più elevato, anche se un'ecatombe del genere, insomma, onestamente, credo che, come dice Gianluca da San Marino, è una trasposizione scientifica delle macumbe, dice lui, in pratica, quello che sta succedendo alla Juve. Ecco.
1: E per quello che mi dicevi
0: di Douglas Luiz,
1: sì, io credo che in questo momento Douglas è l'unico giocatore con determinate caratteristiche da poter mettere in mezzo, non ne abbiamo un altro. Poi capisco che forse oggi lui paghi qualcosa rispetto ai migliori registi che ci sono in giro, però in questo momento in Serie A, se tu togli Modric, se togli Lobotka, se togli Çalhanoğlu, credo ci siano molti altri giocatori superiori a Douglas per pulizia di qualità, visione di gioco, e poi mi sembra che sia in crescita. Perché ad esempio il secondo tempo contro l'Atalanta ha fatto un secondo tempo incredibile, secondo me sta prendendo consapevolezza, sta entrando nelle logiche che richiede Spalletti, e in questo momento è uno degli imprescindibili, secondo me, proprio perché è l'unico giocatore con determinate caratteristiche, non ne abbiamo un altro che lo possa sostituire in mezzo al campo proprio per fare il metro.
0: Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Poi comunque bisogna fare di necessità virtù, perché in questo momento non ci sono proprio le alternative numeriche a centrocampo, perciò quell'idea che dicevi tu di magari provare Cambiaso nei tre di centrocampo, certo, potrebbe essere anche un modo per aumentare le rotazioni nel punto in cui sei più debole dal punto di vista dell'organico, numerico proprio dell'organico in questo momento, e tra l'altro mettendoci uno che è stato difensore, che quindi magari un minimo di equilibrio, certo, te lo può garantire. Chiederei a Manuel se è d'accordo di sentire il vocale che ci ha mandato Luca prima, così lo commentiamo insieme a Filippo, e poi andremo verso gli amici di Fondazione Identità Bianconera. Se hai anche tu un messaggio per loro, pensaci, insomma. Intanto sentiamo il vocale del nostro amico Luca.
2: Ciao Luigi, Luca Lacuni,
0: eccolo,
2: buon pomeriggio, Forza Juve. Allora, sì, hai visto la mediaticità sulla Gazzetta? Prima dicono che Pio Esposito è un fenomeno, 150 milioni di euro, al giorno dopo, ah no, il problema è che, ma come, che cos'è? È uno scherzo, tanto che abbiamo visto il livello qual è. Poi un parere sui calendari, hai visto il signor Butti cosa ha combinato di nuovo? Vedi che fa i calendari pro cartoons qui, Ma detto questo, Luigi, il 5 di ottobre sarò presente, quindi ci conosceremo di persona forse, e ti porterò una cosa apposta per te. Forza Juve.
0: Oh, guarda, non vedo l'ora di vederti. Caro Luca, dei calendari abbiamo appena parlato, quindi insomma non abbiamo molto altro da aggiungere, se non il fatto che io dico sempre, piuttosto che fare la cerimonia in grande stile, o meglio, oltre a fare la cerimonia in grande stile, quando vengono ufficializzati i calendari, fate un comunicato in cui spiegate squadra per squadra quali paletti sono stati messi quando vai a fare l'algoritmo, perché non è che l'algoritmo si autogenera, c'è uno che gli dice per quella squadra lì no quel giorno perché c'è la maratona, no quella... quella c'ha l'Europa League, l'altra c'ha, cioè, vediamo un po' che criteri ci mettono, perché il dubbio viene, no Filippo, onestamente?
1: Ma sì, il dubbio viene perché l'avevamo visto anche l'anno scorso, sei tornato a vederlo quest'anno, si vedono delle disparità insomma tra le varie squadre, che è evidente insomma che più di un dubbio lasciano venire. E ripeto, non è una questione campare alibi o di cercare scuse, di mettere le mani avanti, perché da uomo di sport è un qualcosa,
0: certo,
1: che insomma
0: non, no, toglie concentrazione anche,
1: però insomma io vedo che negli altri sport di norma tutte le squadre partono alla pari per quello che riguarda i giorni e le ore di riposo per una partita e l'altra, e ripeto, quando tu giochi a un livello molto alto e a un livello molto vicino a quello del tuo avversario, sono i dettagli che fanno la differenza. E 9 ore può sembrare ad esempio banale, ma è un dettaglio, e molto spesso questi possono fare la differenza, fermo restando, come dicevi tu, Roberto Grossi prima ha messo in luce un aspetto assolutamente importante, sicuramente le tensioni, perché mente e corpo sono strettamente collegate, quindi le tensioni a cui è sottoposta la Juventus possono influire sugli infortuni, ma anche il riposo.
0: Anche il riposo. Ma tra l'altro Spalletti lo dice spesso di questi allenamenti,
1: sì,
0: nascosti, insomma, così.
1: Sì, che uno allenamento fantasma.
0: Sì. È quello, cioè è il riposo.
1: Assolutamente sì,
0: che serve. Anche perché adesso c'è chi arriva dall'altra parte del mondo, che ha giocato in Colombia, eccetera, e ovviamente tutte quelle sono ore di riposo in meno che il fisico ha, e poi devi essere subito pronto però. Nel caso di Lucomi, per esempio, invece c'è comunque Kelly che è rimasto qui, quindi eventualmente di un po' di rotazioni si possono fare iniziando a guardare al Cagliari. Allora ti chiedo, visto che tra 2 minuti arrivano gli ospiti della Fondazione Identità Bianconera, tu cosa vorresti dire alla Fondazione Identità Bianconera? Insomma, sei tra quelli che dicono bene che ci sia la Fondazione Identità Bianconera, o tra quelli che dicono ma a che serve la Fondazione Identità Bianconera?
1: Vabbè, Identità Bianconera sono dei grandi, e io, se non sono stato il primo, penso che sia stato veramente uno dei primissimi ad iscrivermi alla società Identità Bianconera, perché è chiaro, se qualcuno pensava che l'Identità Bianconera sovvertiva le logiche del calcio italiano, secondo me si sbagliava, però è uno strumento importante tantissimo per sorvegliare su tutto quello che succede nel calcio italiano, e quindi l'unica cosa che gli posso dire, non li conosco personalmente ma li ho sentiti tante volte i loro interventi, è avanti così e grazie per tutto quello che stanno facendo per la nostra vecchia signora.
0: Grazie anche a te Filippo per essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento se avrei voglia una prossima volta, ciao, a presto.
1: Sempre a disposizione Luigi, è sempre un piacere. Saluto a te e tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
0: Piacere reciproco naturalmente, e iniziano ad arrivare anche le prime domande per gli amici della Fondazione, come quelle di Daniel da Tenerife, quindi Daniel stai lì che adesso gli sottopongo il tuo messaggio, e anche altri se hanno piacere di scrivere sia sulla messaggistica WhatsApp sia su Twitch, insomma siamo qui per girare le vostre domande ed eventualmente far sapere se ci sarete all'inaugurazione della sede del 5 di ottobre. E allora io direi possiamo andare con notiziario, caro Manu, andiamo con notiziario così guadagniamo qualche secondo con la Fondazione.
3: La Juve del lunedì.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 16.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite da Iris nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. Molte lesioni inoltre non sono compatibili con la caduta ma con l'aggressione. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
6: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Metz lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge Leone, citando l'espressione usata da Benedetto XV durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare, ha detto. L'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare, l'appello del pontefice.
7: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo mantenendo un velo di cautela sulla matrice, nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio ed enormemente complessa.
6: Dopo settimane di scontri politici e spaccature all'interno del centro-sinistra, è ora Liliana Segre a sollecitare l'approvazione del DDL antisemitismo. È essenziale approvarlo all'unanimità, dice, aprendo anche a delle modifiche. Una lacerazione su un argomento così sensibile, aggiunge la senatrice a vita, danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e diffusione dell'odio.
7: Fitch alza dal 2,4 al 2,6% le stime di crescita dell'economia globale per il 2026, mantenendole ferme al 2,5 e al 2,6 per il 2027 e il 2028. La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Stati Uniti, l'Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti, esclusa la Cina, afferma Fitch nel suo Global Economic Outlook di settembre, in cui parla di un'economia più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico. Alzate dallo 0,9 all'1% nel 2026 e dall'1,1 all'1,2% nel 2027 le stime sull'Eurozona, con l'Italia che incassa la revisione più sostanziosa. Il PIL 2026 è atteso all'1%, 0,4 punti percentuali in più della precedente stima.
6: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concludere nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia.
7: È tutto, a più tardi.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: E rieccoci con la Juve del lunedì, come ampiamente anticipato, siamo con l'avvocato Massimo Durante e Michele Patrisso, tutti e due avvocati, tutte e due della Fondazione Identità Bianconera, portavoce e presidente, una magliettina dedicata a un evento che ci sarà lunedì prossimo, di cui vi ho già detto, cioè l'inaugurazione della sede di Via San Donato 78 a Torino. Io c'ero perché quella è celebrativa per chi viene, si tiene la maglia, ma in realtà io ci sarò perché ovviamente tra una settimana, tra l'altro,
8: una news in anteprima, quindi io c'ero, futuro interiore indicativo presente,
0: esatto, un po' tutto assieme. No, vi chiedo intanto che cosa significa l'inaugurazione della sede per la fondazione, poi entriamo nel merito delle ultime battaglie che avete condotto.
9: La parola al presidente su questo.
0: Vai.
8: Allora, finalmente il 5 di ottobre è una data che tutti, almeno noi della fondazione, attendevamo con trepidazione, perché come le lumache, come le tartarughe, noi andiamo piano piano, però alla fine il 5 di ottobre consegneremo le chiavi della nostra sede a tutti coloro che, e dovrei fare un elenco, tutti coloro che sono stufi di farsi raccontare la giornata calcistica da mediocri ex terzini del Brescia, di farsi raccontare la domenica calcistica da Adriano Panatta, che è un illustre esperto di tennis, o di chi è stufo di sentire ramanzine di Ciccio Graziani, insomma di un calcio che ci stanno dipingendo ultimamente come se fosse la panacea di tutti i problemi. In realtà è soltanto una trappola per non parlare di quelli che sono veramente i problemi importanti di oggi. Noi come fondazione non parliamo di calcio giocato da circa 3 anni, perché crediamo che ci siano problemi molto ma molto più importanti che non seguire un campionato di calcio che secondo noi non ha più alcuna credibilità. Diceva Gandhi: non è importante quello che si pensa, e non è importante neanche il risultato, sono importanti esclusivamente le azioni che uno fa. Beh, sappiate, noi della fondazione, che siamo stati tacciati e riceviamo costantemente ogni giorno sui social insulti in maniera esponenziale, ci hanno detto: ma che risultati avete ottenuto, che cosa avete fatto? Abbiamo fatto tante azioni, i risultati arriveranno, l'importante nella vita comunque è non esprimere soltanto liberamente il proprio pensiero, perché i pensieri volano via come se fosse nebbia, come se fosse gas, non rimane più nulla, l'importante è ciò che una persona intende fare. Ovviamente ci rivolgiamo esclusivamente a coloro che non hanno la Juventus come hobby o come passatempo, ma coloro che portano la Juventus nel cuore e che sono disponibili a fare qualcosa attivamente per far sì che questo scempio, adesso seguivo la Nations League, non so neanche cosa sia la Nations League e son fiero di non sapere cosa sia, ma sentire i commentatori come se fosse come se ci descrivessero delle finali di Champions, beh, io lo dico senza vergogna, pochi giorni fa ero un tifoso belga, stasera sarò tifoso turco, a breve sarò un tifoso francese. Perché? Perché non mi sento italiano, per il semplice motivo che questa nazionale non mi appartiene, perché la nazionale di un sistema che fa acqua da tutte le parti, che non è chiaro. Quindi il 5 di ottobre vi aspettiamo tutti in via San Donato, probabilmente siamo in pochi a pensarla così, vediamo quanti saremo, l'unica cosa è nella vita l'azione che tu fai, ciò che pensi alla fine forse non interessa a nessuno.
0: Ecco, poi abbiamo anche le domande dei nostri ascoltatori. No, invece tu non te ne vai perché adesso mi racconti le ultime iniziative, perché le bussate a Monza e San Siro, diciamo così, sono temi sul tavolo più che mai in questi giorni, insomma. Vuoi spiegare tu?
9: Allora, giusto per... Allora, abbiamo promesso oggi che davamo uno scoppettino dei nostri. Allora, la fondazione non si ferma, la fondazione non ha finito le azioni nel novero di quelle che possiamo proporre, anzi abbiamo bisogno di colleghi che vengano a darci una mano. Io saluto e ringrazio Pasquale Basile. Che
8: posso aprire una piccola parentesi?
9: Ci manca, se lo te l'apro io.
8: A tutela, no, a tutela di chi ci ascolta, no? Sì. Volevo precisare una cosa. Tutti gli avvocati che fanno parte della fondazione hanno conseguito una laurea regolarmente sostenendo tutti gli esami con successo. Chiudo. Voi direte perché?
9: Vabbè, la foresta di Sherwood, sembra frecciate la foresta di Sherwood.
0: Cercate su internet.
8: Scusate per la
0: divagazione. Esatto, vai.
9: Allora, cercando di ritornare al discorso che stavamo facendo prima, stavolta non l'ho aperta io la parte.
0: No, ci sta.
9: Allora, in questi giorni abbiamo già dato notizia del fatto, e lo ha dato addirittura la Repubblica,
0: siamo rimasti.
9: Perché normalmente non parlano di noi.
8: E non ha sbagliato neanche il nome.
9: No, ha messo il nome giusto. Dico, di solito quando parlano di noi, dicono le pseudo associazioni di tifosi,
0: non si capisce
9: come mai,
0: identità juventina,
9: anacronistica. J-identità, quelle cose di quella J-identità. Invece stavolta hanno voluto dire anche il nostro nome. La Repubblica ha dato questa notizia per spiegare cos'era successo. Noi abbiamo visto che sono partiti dei lavori, hanno tirato giù la biglietteria sud, hanno fatto delle altre cose intorno a San Siro. Abbiamo detto, abbiamo mandato al Comune di Milano una richiesta, dire ma ci date i titoli autorizzativi, chi l'ha fatto, in forza di quali poteri. E il Comune ovviamente non ci ha risposto nei 30 giorni che gli avevamo dato, allora ci ha costretto a fare un ricorso al TAR per questo. Appena gli abbiamo notificato il ricorso al TAR, magicamente ci hanno dato i documenti, quelle cose strane.
0: Ah, c'erano
9: loro. C'erano e chiederemo ovviamente la soccombenza virtuale, perché noi abbiamo dovuto sostenere dei costi perché loro non hanno risposto come avrebbero dovuto fare. E ritorniamo al punto. Quando la gente ci dice, ma che vi frega voi, tifosi della Juventus, di quello che succede a San Siro. A parte che abbiamo tantissimi nostri iscritti che sono tifosi del Milan e tantissimi nostri iscritti che sono juventini residenti a Milano. Quindi ce lo chiedono i nostri iscritti nelle varie battaglie che facciamo per la trasparenza, per la legalità.
8: Non solo, ce lo impone il nostro statuto.
9: Ce lo impone il nostro statuto e ce lo chiedono anche i nostri iscritti. Quindi noi chiaramente ci occupiamo anche di questo, non solo di questo, anche di questo. Quindi abbiamo ricevuto la documentazione dalla quale abbiamo scoperto che questi lavori li hanno fatti con una scia, come se io dovessi rifarmi il bagno oppure fare una piccola ristrutturazione in casa. E anche questo lo abbiamo contestato e adesso vedremo cosa succederà. Ma la notizia che volevo darti oggi è che noi non ci arrendiamo, quindi nonostante arrivino questi invece riprese dall'ANSA, che non si capisce chi cita perché mette le virgolette ma poi non cita quale magistrato lo avrebbe detto, e continuano a filtrare notizie circa il fatto che la fondazione non sarebbe legittimata, quindi i nostri eter dicono tanto fate, ma non potreste farlo perché non avete i poteri di farlo. Nonostante che da Milano arrivino queste voci, non si sa se confermate o no, poi lo vedremo se il GIP sarà d'accordo sul fatto che noi non eravamo legittimati a opporci alla richiesta della procura di archiviare Arbitropoli, visto che è filtrato da Monza che è successo la stessa cosa, quindi anche la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione, anche lì la fondazione ha ritenuto doveroso impugnare quella richiesta e quindi presentare formalmente un'opposizione all'archiviazione, e vediamo se il GIP di Monza come la penserà anche lui. Perché facciamo queste azioni? Non le facciamo solo nell'interesse dei tifosi della Juventus. Cioè, il fatto che avvenissero delle bussate, il fatto, per parlare dell'altro ramo dell'inchiesta, che ci fossero delle interferenze certificate, che poi queste interferenze, ad avviso di parte della procura, perché Ascione ci ha indagato un anno e mezzo, quindi evidentemente credeva nel fatto che ci fosse una frode sportiva, certo, o ci fosse qualcosa. Il fatto ovviamente di non andare a intercettare i device, di non andare a sequestrare i cellulari, ci sembra oltremodo strano. Questo perché? Perché c'era il clamore mediatico. Ma io mi ricordo 2 anni fa, quando con il Milan, quindi stiamo parlando sempre della Procura di Milano, e ci fosse il dubbio, non della Juve, esatto. Quindi c'era il Milan di mezzo che non si sapeva se era, c'era Cardinale come proprietario, Elliott, o quantomeno secondo qualcuno che aveva fatto evidentemente un esposto c'era questo dubbio. La procura non ha avuto nessun dubbio ad andare a sequestrare, è arrivata perquisizione, sequestri di computer, sequestri di cellulare. In questo caso non è stato fatto, perché ci chiediamo noi, ma se lo dovrebbero chiedere tutte le tifoserie, se lo dovrebbero chiedere le altre squadre di Serie A, se lo dovrebbero chiedere le squadre coinvolte, non lo fanno e noi ne prendiamo atto, però continuiamo a combattere per questo, perché se non ci fosse stata la fondazione, di queste cose non si sarebbe proprio parlato. Se non ci fosse stato anche il collega Croce, tifoso del Verona, che ha visto qualcosa che non andava, ma noi ci ricordiamo quando c'era ancora Open VAR, perché adesso ce l'hanno tolto, ci ricordiamo il famoso fallo di Acerbi su, sul centravanti del Torino, Belotti, su Belotti, sì. In cui dal VAR dicono, no, prende la palla, quando la palla, non so se era la destra o la sinistra, ma sicuramente quella che rotola in campo non è stata presa. Quindi delle cose che un tifoso nel 2000, ai tempi 24-25, adesso nel 2026, con i social, con la possibilità di informarsi da solo, con le immagini di cui tutti hanno la possibilità di potersi approvvigionare. Quindi sono delle cose veramente anacronistiche, non è la fondazione che è anacronistica. Quindi è doveroso farle queste battaglie.
8: E soprattutto ci poniamo sempre una domanda, chiudete per un attimo gli occhi e pensate se Arbitropoli avesse coinvolto indirettamente o direttamente, come in effetti è stato, la società Inter, se al posto dell'Inter ci fosse stata la Juventus. Perché la preoccupazione della fondazione non è tanto per ciò che è passato, ormai il passato, insomma, si dovrebbe riscrivere la storia, cercheremo di farlo, e il problema è per il futuro. Guardate, vi faccio un esempio che da un lato sono stato anche contento, a parte l'episodio ovviamente da censurare per quanto riguarda il minuto di silenzio in occasione del ricordo di Sandro Mazzola. Ripeto, episodio sicuramente da censurare.
9: Moralmente, perché non c'è nessun reato a girarsi di spalle, non è un reato.
8: Però avete visto che voi tutti maliziosi, che pensavate che la procura stesse dormendo, che fosse in letargo, che non fosse soltanto, attenzione, quando si parla di Juventus o di tifosi della Juventus, ecco che come per magia Biancaneve si risveglia.
9: Sai cosa mi ricorda questo press? Mi ricorda quel bellissimo esperimento che fece Pavlov con i cani, sì, che quando lui gli aveva insegnato il campanello, cane, che quando si accendeva la lampadina, la lampadina arrivava il cibo. Sì. Quando dopo un po' lui accendeva solo più la lampadina, il cane iniziava a sbavare perché si aspettava che arrivasse il cibo.
8: Forse
9: noi siamo la lampadina,
8: no, ma forse
9: della,
8: non tutti,
9: della Procura
8: forse
9: federale.
8: Non tutti si ricordano che i tifosi della Juventus stanno scontando già un divieto, unitamente a quelli del Torino, un divieto alle trasferte di 10 giornate. Ho sentito ogni tanto, purtroppo, non sapendo cosa fare, guardo degli spezzoni della domenica sportiva. Sì, mi vergogno
0: autolesionismo.
9: Esci, vai a dormire.
8: Non ricordo chi, ma sapete che proposta c'è stata? Di individuare praticamente tutta la curva e
9: fare un DASPO.
8: Di DASPO
9: due anni perché uno si è girato.
8: Ma fate una cosa, fateci giocare a porte chiuse. Perché la vostra fantasia sta diventando fantascienza. Ma voi pensate veramente che tutti i tifosi della Juventus abbiano ancora la voglia di tollerare queste vostre prese in giro? Questo considerare la Juventus come mera provinciale. Vi dico questa in 30 secondi. Domenica scorsa stavo rientrando da Modena. Ho sentito Juventus-Atalanta su Rai Radio 1. Era tipo tutto il calcio minuto per minuto in concomitanza, non era campo centrale Juve-Atalanta, campo centrale era Mantova-Pisa di Serie B e la finale di Supercoppa di basket. Quando ha segnato Consensao, la linea a Torino è stata data dopo 7 minuti. Cosa vogliono fare? Cosa stanno tentando di fare? Stanno cambiando a livello generazionale la tifoseria della Juventus. Sono partiti con Calciopoli nel 2006, sono passati le plusvalenze e alla minima possibilità lo rifaranno. Per questo è importante compattarci e dire: signori, a questo giro cambiate idea, lasciateci stare, o perlomeno trattateci esattamente come tutti gli altri. Peccato che se questo principio l'avessero messo in atto, e ci sarebbe stato un campionato di Serie A forse con 8-10 squadre di blasone in Serie B con noi. Però con i se, con i ma non si fa la storia. L'importante è avere occhi sempre attenti, orecchie sempre dritte e soprattutto il cervello che si aziona nei momenti importanti.
9: Però per ritornare a quello che dici tu, noi adesso abbiamo i social, che le cose che vengono dette poi rimangono lì. Io ringrazio Marco Centoni, che è un archivio smisurato. In questi giorni ha tirato fuori una bellissima intervista a Guido Rossi, bellissima si fa per dire, agghiacciante,
0: emblematica direi.
9: A Guido Rossi, al quale veniva chiesto conto del fatto di quello che disse anche lui nel 2006, se dovesse venire fuori poi qualcosa nei confronti dell'Inter, ovviamente revocare. Quando sono venute fuori le intercettazioni, un giornalista, uno dei pochi, perché poi anche i giornalisti che facciano le domande,
0: sì, più facile che gliela faccia i preti che non i giornalisti.
9: Infatti, questo ha fatto un'intervista imbarazzante, in cui alla fine diceva che bisognava far tacere, e poi anche con una parolaccia, quelli che
0: mi ricordo
9: non la pensavano e non la dicevano le cose giuste, bisogna farli tacere. Questa è la mentalità.
0: Ma non ti ricordi anche Mannoni con Ranucci?
9: Anche Mannoni ma non solo con Ranucci, anche Mannoni che discuteva anche col povero Rivero Bea.
0: Anche.
9: Che dice, l'importante, no, piaccia o non piaccia, quella squadra non bisogna toccare.
8: L'importante comunque, non so se sia un titolo reale oppure una fake, ma si parlava di un'eventuale Champions League consegnata a tavolino.
9: Così di cartone. No, perché, stanno impazzendo,
8: scusate,
9: tutti.
8: Io ve la butto lì. La finale di Coppa Italia di 2 anni fa, Juventus-Atalanta,
9: Allegri
8: potrebbe aver avuto delle irregolarità, no? Tra Allegri, tra l'Atalanta,
9: eccetera. Irregolarità erano i rigori non fischiati.
8: Perfetto.
9: Allora
8: non si assegna né alla Juve né all'Atalanta, diamogliela all'Inter, così unitamente allo scudetto, che già di cartone si prende la Coppa Italia, la Champions League gliela consegna direttamente il City, e la rosea in questo senso caldeggia, no?
9: Però,
8: la
9: parlando
8: consegna
9: di cose serie,
8: facciamogli
9: allora,
8: fare il
9: battuta.
8: Triplete di cartone, forse.
9: Questa è una bella
0: anche
9: battuta.
0: La Supercoppa in casa, comunque.
9: Benissimo.
8: E anche la Supercoppa
9: in casa, che noi nei 9 anni di scudetti non abbiamo mai visto,
0: esatto.
9: Ma poi si sono inventati perché lo stadio è piccolo, quindi voleva fare la Juve, voleva fare un incasso maggiore,
0: certo,
9: fuori.
0: Sì.

0: che finalmente le nostre battaglie, e ne abbiamo fatte tantissime, abbiamo fatto tantissimi esposti evidenziando quelle che sono le mancanze di questo sistema, esposti che i nostri hater dicono hanno prodotto nulla. Attenzione, non è vero che hanno prodotto nulla, innanzitutto hanno prodotto il fatto che se ne parla nell'opinione pubblica e prima non se ne parlava.
1: Certo.
0: Abbiamo fatto venire l'orticaria a tanti giornalisti, diciamo, sodali.
2: Ma non hanno prodotto nulla. Qualcuno vi ha spiegato come mai all'epoca che... tutti i membri della Covisoc si sono divisi in blocco?
0: No, ma qui i risultati
2: non nessuno ve l'ha spiegato questo.
0: Ma allora bisogna capire una cosa, far capire una cosa ai tifosi, che le battaglie legali, purtroppo, lo dico anche da avvocato, non è che si risolvono in qualche settimana. A me oggi hanno dato un rinvio, avevo un'udienza piccola al giudice di pace su una vicenda bagatellare di un mio cliente che aveva subito un ritardo di un aereo, ci hanno fissato la prossima udienza a maggio del 2028.
1: Ecco.
0: Ora, dico, stiamo parlando del giudice di pace, questo povero disgraziato mi ha detto, ma scusa, ma io per prendermi sto rimborsino di qualche centinaio di euro devo aspettare il 2028.
1: Quando
0: magari,
1: non varranno più niente.
0: Magari nel 2028, perché nel 2028 non è che arriva la sentenza, arriva l'altra udienza, quindi la gente dice, i risultati dove sono? Abbiamo un sacco di cause in pista, fatecele portare a termine queste cause, primo.
1: Tra
0: secondo,
1: cui la querela
0: non finisce lì, non finisce lì, non solo la querela Achillea non finisce lì, perché ci saranno degli sviluppi, ovviamente vi terremo informati su questi sviluppi, ma anche le varie cause che abbiamo al TAR di Milano o tutte le altre cause che abbiamo in giro, se anche ci fosse un primo provvedimento che comunque non è positivo, ricordiamoci che a Milano si vantano, quindi non è che l'abbiamo detto noi, oltre al pubblico ministero, il procuratore capo che ha l'ufficio tappezzato di foto dell'Inter, ma si vantano proprio di avere un'enclave di magistrati interisti, il presidente del tribunale interista, sono tutti interisti, quindi proteggono, a differenza dei magistrati bianconeri che non ci sono oppure sono straligi al dovere, non vanno in giro con le cover che inneggiano la loro squadra del cuore, e dobbiamo anche sconfiggere questo tipo di tra virgolette nemico, che non è sicuramente un nemico banale. Qui ritorno e chiudo la prima parte del mio discorso. Non è banale perché noi siamo quattro gatti, comunque siamo quattro gatti perché il mainstream non parla di noi, quindi la maggior parte dei tifosi bianconeri, chi non ascolta Radio Bianconera non ci conosce, ci conosce solo chi ascolta Radio Bianconera
1: o segue questo, certi youtuber,
0: o segue certi youtuber, ma è una minoranza. Cioè il nostro obiettivo è anche farci conoscere dai nostri tifosi, anche perché poi abbiamo visto che quando noi facciamo un'azione non ne parla nessuno, quando c'è una voce come quella non specificata che all'ANSA ha detto la Fondazione Identità Bianconera non avrebbe la legittimità attiva,
1: e così rispondi al nostro amico,
0: ne hanno parlato tutti, ha fatto subito l'articolo il buon Capuano, ne hanno parlato tutti, ma così come ai tempi la polemica che avevamo fatto con Ravezzani anche qua da te, che mi avevi dato spazio per poter replicare, che quando si diceva che noi con l'intelligenza artificiale andassimo a creare gli audio dei calciatori per farli squalificare, cioè delle cose.
2: Ma quello deriva da una diversa, bisogna catalogare, no, i vari mestieri e le varie persone in due tronconi generali. Tu, Michele, stai parlando di una serie di personaggi che hanno una profonda differenza rispetto a tutti coloro che fanno parte della fondazione. La fondazione, purtroppo per tutti voi, non è a libro paga di nessuno, quindi non riceviamo istruzioni da nessuno, abbiamo un altro lavoro, quindi non è un lavoro far parte della fondazione, anzi...
0: Voglio dire a Domenico Brancozzi che tutti i giorni, come nostro responsabile del team legale, passa 4-5 ore...
2: Ho capito, ma il buon Domenico occupa tutto il tempo libero, lo mette a disposizione della fondazione.
0: Però è un lavoro, ti posso assicurare.
2: Però ha la passione. Tutti coloro che oggi si lamentano e ci dicono che risultati avete ottenuto, non venga mai quel giorno in cui magari la fondazione otterrà qualche risultato, perché... nei confronti di tutti coloro che oggi dicono, anziché dare una mano, anziché aver scelto di essere semplici spettatori, di non partecipare, vi hanno ucciso la vostra passione, non fa nulla, voi cosa fate? Dite alla fondazione praticamente di arrendersi, no, noi non ci stiamo, noi andiamo avanti. Quello che dite voi è manifestazione libera del vostro pensiero, garantito a livello costituzionale, però manifestare liberamente il vostro pensiero, purtroppo... dico purtroppo, con la situazione che c'è oggi, non serve assolutamente a nulla. Oggi serve soltanto una cosa, compattarci, diventare decine di migliaia di soci della fondazione per poter dire a questi signori

0: fate una cosa, andatevene, magari senza neanche chiedere scusa. Fate sì che sia soltanto un lontano ricordo la vostra attuale presenza.
1: E poi
0: perché costringere non ne
1: anche
0: più.
1: La Juventus a fare, a prendere posizione, a difenderci. Quando la Juventus fa le cose, non c'è bisogno dell'intervento della Fondazione, perché interviene la Juventus. E quello che noi vorremmo è un intervento maggiore della Juventus e magari anche degli altri club che si sono stufati di questa egemonia.
2: Dunque, poi daremo anche le dritte a chi ci chiede per l'iscrizione alla fondazione, eccetera, prima di chiudere di sicuro. Adesso abbiamo un po' di domande da rivolgere ai nostri amici, visto che stanno piovendo, ve ne faccio un po'. Secondo voi, vi chiede il nostro amico Daniel da Tenerife, e quindi ovviamente lo invidiamo tantissimo. Secondo voi, che senso ha lo Juventus Club Parlamento se non fanno mai niente per aiutare la società, come invece fanno altri politici isolati che ben conosciamo? Chissà chi si riferisce.
1: Chissà. Tra l'altro pare che il presidente dello Juventus Club Parlamento sia anche cognato di quel tifoso isolato a cui si riferisce. Quindi diciamo che non ha tutta
2: in famiglia.
1: Poi arriva a Natale e
2: lo trova
1: a tavola.
2: Poi Ubi Maior.
1: Come si fa? Comunque dico, io non lo so perché il Juventus Parlamento non lo fa. Sicuramente dovranno prendere atto alle prossime elezioni, se non cambia qualcosa, che gli juventini si sono stufati, perché vedere sempre provvedimenti come dicevamo prima, quando Pavlov scatta, il cane di Pavlov che scatta subito quando c'è la lampadina, se si accende la lampadina da Roma non succede niente, se si accende la lampadina del Napoli non succede niente. Immaginatevi una vicenda come quella De Laurentiis avesse coinvolto, non lo so, un Elkan con Lapo magari una squadra di serie B all'Albino Lef in serie C, che ne so,
2: e poi la fa retrocedere
1: gli dai i giocatori invecchiati per fargli ripagare di meno.
2: Tutte queste belle
1: successo,
2: cose
1: che altro che club al Parlamento, lì sarebbero la sommossa generale.
0: Comunque, per
1: ovviamente
0: rispondere compiutamente all'amico da Tenerife, a cosa serve lo Juventus Club Parlamento? A niente, zero. Non serve assolutamente a nulla. Come ho detto prima, possono manifestare liberamente il loro pensiero, ma l'unica realtà che mette in atto delle azioni è la fondazione, non esistono altre.
1: No, ditemelo. Qualche cosa serve.
0: Ditemelo. Scusami. Ditemelo. Oggi abbiamo una pletora di opinionisti. Dove ti giri, sono tutti opinionisti. Qualcuno è mago, qualcun altro si finge prete per farvi abbonare a Sky. Blasfemo. Comunque, no, non è quello il punto. Coprirsi di ridicolo così, ormai c'è soltanto da sorridere, ok? Quindi decidete voi cosa fare. Io lo dico con rammarico, penso che i tifosi della Juventus abbiano un tocco di pigrizia particolarmente accentuato. In altre realtà, e parlo
1: non
0: di piazze,
1: non neanche a fare le disdette,
0: e parlo di piazze, Firenze, Roma, sponda Lazio, ma lo stesso Torino, una fondazione come la nostra avrebbe oggi 50.000 iscritti e non 6.000. Perché questo? Perché a voi piace parlare tanto, vi piace lamentarvi in continuazione, salvo poi, diciamo tre partite, andate allo stadio, battete le mani, tutto come prima. Ma voi la memoria ce l'avete oppure è un optional? Vi siete resi conto cosa hanno fatto la nostra squadra da 20 anni a questa parte? Se non vi siete resi conto, mettete in preventivo che comunque qualcos'altro sono pronti a farlo nel momento in cui ci sarà un appiglio a cui aggrapparsi. Fatevi due conti.
1: Poi ce l'hanno smantellata la nostra squadra nel 2006, poi ce l'hanno rismantellata nel 2023, per questo siamo nati noi. Perché poi il motivo è quello lì. Noi siamo nati per l'indecenza di quello scandalo di sentenza delle plusvalenze, cioè questo è il motivo scatenante per il quale siamo, perché ci hanno di nuovo affossato ancora adesso le sanzioni che ci prendiamo, e perché tutto questo ovviamente va ad influire sul bilancio, a influire sulla squadra, la cascata va a influire su tutto.
0: Perché con enormi sacrifici abbiamo finalmente creato una sede in via San Donato 78? Secondo voi ci mancava un posto in cui andare a dormire oppure una scrivania sulla quale poter lavorare? Nel nostro piccolo siamo fieri di dirvi che quella sede di via San Donato 78 a Torino è casa vostra e potete passare quando volete, dando il vostro aiuto, che non significa un aiuto economico, significa un aiuto anche nelle idee. C'è un caro amico che verrà su da Piacenza che vuole fare un evento karaoke juventino. Ok, se ne può discutere, è un'idea, è un indizio che ci fa capire che quel nostro amico di Piacenza non si è arreso. Quindi l'invito, non arrendetevi, avete una casa, venite a trovarci e discutiamo tutti insieme.
2: E su questo appello mandiamo il notiziario, poi torniamo velocemente. Ne approfittate.
3: La Juve del lunedì.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiodé e Raspadori. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi, già in serata potrebbe essere a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. Anche Fabio Fognini prenderà parte alla Rafa Nadal Academy Slam, l'esibizione di doppio che si terrà il prossimo sabato presso la Rafa Nadal Academy di Mallorca in occasione del 10° anniversario. L'italiano farà squadra con Andy Murray, Dominic Thiem e Marat Safin, completando così il team capitanato dal britannico che affronterà il team Rafa, guidato da Rafa Nadal, in una giornata molto speciale che riunirà alcuni dei grandi nomi del tennis mondiale. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 del mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale del circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velature in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: La passione per la Juventus portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
2: Eccoci qua, puntata speciale oggi in questa seconda ora del Juve del lunedì, dedicata a Identità Bianconera, che lunedì prossimo inaugura la sede alle 17. Vedete queste belle magliette che indossano sia l'avvocato Patrizio sia l'avvocato Durante, saranno il vostro pass, no? Dicevamo prima, voi andate alla sede, inaugurazione alle 17, voi vi prendete la maglia.
0: Sì, in via San Donato 78, dalle 17 fino alle 19:15. Ritirate questa t-shirt che è esattamente il pass per il Gran Buffet in Piazza Sabotino 8H presso il ristorante La Botte,
1: dove ci sarà anche Luigi che presenterà molto brevemente, perché non vogliamo togliere tempo al buffet.
2: No, certo, mai.
0: E Piazza Solferino lo vedete il ristorante, perché ci sarà il nostro striscione, la bandiera, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Poi si chiama La Botte, che sono le botte che diamo noi e cerchiamo di dare al sistema. Ecco. Non so se... Noi le diamo, poi il sistema le prende, ce le restituisce.
2: Vabbè, però intanto le prende, esatto.
1: Le volte le diamo.
2: Oh, Nicola D'Aversa, venendo i messaggi dei nostri amici, vi chiede: ma è come possibile che dobbiamo sempre sopportare il presidente del Napoli con il solito "io ho vinto senza imbrogliare"? È oggettivo e palese l'allusione a chi è rivolta. Possibile che possa dire tutte le fregnacce che gli passano per la testa, ma se la cava tranquillamente solo perché non dice testualmente la parola Juventus? Chi risponde?
1: Ma tanto, anche
2: amico?
1: Se avesse detto la parola Juventus, abbiamo visto tante volte che un po' l'eleganza sabauda, un po' lo stile Juve, insomma la Juve si fa scivolare tutto addosso. Noi siamo nati anche per questo, abbiamo bacchettati tanti di personaggi pubblici che si sono permessi in passato di insultare o quantomeno di denigrare la nostra fede. Il problema è che lui lo può fare evidentemente perché ha toccato con mano, che tanto conseguenze non ce ne sono e non ce ne sono mai.
0: La premessa è errata per il nostro amico. Ecco. Cioè, bisognerebbe ribaltare la domanda e dire: caro amico nostro, secondo te fino a 25 anni fa qualcuno si sarebbe mai permesso di dire una cosa simile? Perché oggi si permettono di dire una cosa simile? Perché è diventato uso, costume, consuetudini e soprattutto il motivo per il quale è nata la fondazione, perché non ne possiamo più. Ti sei dato una domanda e dati anche una risposta.
1: Poi purtroppo si vede nei casi in cui sono talmente palesi e lampanti che uno si aspetta che intervenga chi ne è, ce lo ricordiamo tutti, le famose interviste che faceva dicendo lì io sono, la procura di Torino è stata brava e fortunata, certo. Mi ha messo a disposizione tutta una serie di documenti. Lo facesse anche un'altra procura, ovviamente io farei lo stesso. Peccato che poi quando l'ha fatto la procura di Roma, quando sono arrivati i nuovi documenti della Guardia di Finanza, ma pensiamo a Napoli, visto che è stato citato a Napoli, c'erano le interviste a Manzi, Liguori e Palmieri, c'era l'intervento del presidente del Lille, insomma è venuto fuori tutta una serie di elementi che quantomeno consigliavano di fare una revocazione anche su quel tipo di prima soluzione che c'era stata, come nel caso della Juventus. Perché non è stato fatto? Non è stato fatto per il motivo che diceva il presidente prima. Non è stato fatto perché in un campionato punto a punto, se avessero tolto 2-3 punti a Napoli regalando lo scudetto all'Inter, mettevano a ferro e fuoco Roma o qualsivoglia altra sede avesse decretato, certo, una roba del genere. Fosse successo anche soltanto nell'anno di Spalletti dello scudetto vinto da Napoli con 15 punti di vantaggio, avrebbero tranquillamente riaperto, dato di 4-5 punti e dato il contentino.
2: Tanto finiva così. Discorso.
1: Però se ne approfittano con la Juventus. Uno, perché la società non è più quella dell'avvocato, quella di Umberto Agnelli, quella del presidente Chiusano, anche soltanto quella di Andrea Agnelli.
2: Certo.
1: E quindi se ne approfittano.
0: E se ne approfittano anche
1: qua,
0: perché la Juventus, anzi i tifosi della Juventus detengono un record forse unico al mondo. Sono la tifoseria più sfaldata e più spezzettata che ci sia, più separata. Tanti piccoli orticelli dove ciascuno porta l'acqua, no, al proprio orticello, senza arrivare a
1: Presidente,
0: pensare.
1: Siamo il 65% degli abbonati di DAZN sui Juventini.
0: Potremmo fare tutto quello che vogliamo.
1: Con i commenti che ci sono.
0: Potremmo dettare legge domani mattina. Ma e non la legge dettiamo. Che dettiamo noi è una legge giusta, di par condicio, non un'imposizione come attualmente qualcuno sta facendo nei confronti di tanti altri.
2: Oh, andiamo a Gran Canaria, visto che ci scrive Valerio e dice: vorrei solo ringraziare per il grandissimo lavoro che stanno facendo queste grandi persone, prima che avvocati, per la nostra Juve, e che prima o poi riusciranno a scalfire questo sistema.
1: Abbiamo i tifosi solo in Spagna, Tenerife, Gran Canaria.
2: No, adesso a Versano non è in Spagna. Poi abbiamo ancora Imola. Andiamo a Imola, dai, da Marco.
1: Ci ascoltano in spiaggia, sì. Beati loro.
2: Orgoglioso di essere iscritto fin dalla nascita della Fondazione Identità Bianconera, ma come dice il Presidente siamo una formichina e lo spero quando saremo leoni. Quindi, tifosi bianconeri, non vivete nel rimorso di non poter far niente per cambiare le cose, perché su questo che la masnada di farisei conta, questa è la parola.
1: Bravissimo, esatto. Ma abbiamo tutti una grandissima responsabilità personale. Perché io mi riferisco proprio a questi nostri amici che in giro per l'Italia ci credono e continuano a combattere. Dovete sensibilizzare i vostri amici di tifo e si fa una grandissima fatica, io vi capisco, perché io sono andato per settimane allo stadium con il QR code per far votare
2: la petizione.
1: Per togliere lo scudetto di cartone, che penso che se chiediamo a qualsiasi juventino: lo vuoi levare lo scudetto di cartone all'Inter, sì o no? Sì, ma se poi quello stesso juventino deve inquadrare un QR code, andare a mettere un'email, ma adesso mi guardo la partita, ma adesso voglio fare la foto al giocatore che fa riscaldamento, ma tanto non serve a niente. Cioè, questa è la nostra mentalità. Finché non capiremo che i numeri fanno la forza e che una fondazione che fa queste azioni con 100.000 persone ha una potenza non 10 volte tanto, 100 volte tanto più forte rispetto a quella che abbiamo noi adesso, perché poi tutti devono prendere atto del fatto che ci sono 100.000 persone che comprano, che investono, certo, che hanno un'opinione, sono consumatori, hanno espresso chiaramente che questo sistema non va bene, ma la stessa Juve ne deve prendere contezza di questo, invece non lo sta prendendo, perché vede che comunque se anche in 2.000 non rinnovano l'abbonamento ce ne sono altri 8.000 in coda
2: che non aspettano
1: certo, altro per comprare la nuova maglietta di Voltemade. Questo è il discorso.
2: Questo è. Poi dunque il nostro amico Luigi da Torre Annunziata, socio della Fondazione Identità Bianconera da 3 anni.
1: Un eroe. Torre Annunziata, non esce di casa con la maglia della Juve, rischia l'incolumità.
2: Quello anche. Che
1: bravo, bravissimo.
2: Vi segnalo
1: stima.
2: Che gli interventi, ci segnala, sono sistematicamente bloccati nella trasmissione. Evidentemente vi stanno ascoltando gli interessati. Saluti a tutti e tre. E quindi non so, lo streaming, non lo streaming,
1: ah,
2: non gli streaming. Streaming che va a singhiozzo.
1: Ah,
2: si
1: ci
2: vede,
1: bloccano,
2: ma...
1: sì, fanno così.
2: So, fanno così. Ma magari ci sono problemi di connessione, sì, o qui o dal nostro amico, anche potrebbe essere anche quello, perché altre segnalazioni non ce ne sono arrivate. Poi Armando d'Arezzo, buonasera, volevo capire se ci può essere una collaborazione tra fondazione e società riguardo i torti e carognate, anche perché dovrebbe essere la società a esporsi a propria
1: Guarda,
2: difesa.
1: Allora io vi do un'altra chicca, perché visto che qua non, quella di Monza interessa relativamente, questa magari interessa di più. Allora, grazie ai ragazzi di Quotidiano Bianconero, che è una pagina meravigliosa, che ha un sito, che è una pagina su X, che quotidianamente combatte al nostro fianco per evidenziare quali sono le strutture del sistema, loro hanno fatto uno studio, l'hanno praticamente completato, sui calendari degli ultimi 5 anni.
2: Interessanti
1: e questo. Sono uscite fuori, mi diceva ieri uno di loro, che ringrazio, Cristiano Murtas, sono uscite fuori delle cose allucinanti, da accaponarsi la pelle. Quindi noi adesso cosa faremo per rispondere a questo amico? Chiederemo alla Juventus di riceverci, andremo tutti insieme alla Juventus a portargli questo studio che abbiamo fatto. Poi se la Juventus ne vorrà fare qualcosa, bene. Se, come temiamo, ci dirà grazie, arrivederci, è stato bello, noi cercheremo certo. No, va bene, lo stesso ovviamente faremo tutte le azioni che sono nelle nostre possibilità. Ovviamente tutte le nostre azioni, se fossero state fatte dalla Juventus, avrebbero avuto un peso decisamente diverso, sarebbero state deflagranti. Se la Juventus avesse fatto un esposto perché l'Inter non aveva la continuità aziendale, cosa che è venuta fuori in maniera palmare negli anni successivi, certo, ed è stata addirittura confessata da Uctri, così come di tutte le altre denunce che abbiamo fatto noi, degli sponsor, anche soltanto, ricordiamoci le ultime due trasferte in Champions di Roma e Inter, che hanno giocato senza sponsor. Per quale motivo hanno giocato senza sponsor? Chi è che da due anni denuncia il fatto che Betsson.sport sia una, diciamo, scatola vuota nella quale ci sono solo i faccioni di Totti, di Cannavaro e di Roberto Baggio, ma non c'è una notizia che è una? E questa diciamo pagina vuota, che non si sa come faccia a prenderli questi soldi, gli dà 30 milioni di euro all'anno, guarda caso sono inutili di 22, iniziamo a togliere quei 30 lì e non siamo già più inutili di 22. Poi parliamo degli sponsor di maglia, gatte.io, che era addirittura vietato dalla Consob in Italia, l'abbiamo fatto noi l'esposto, l'abbiamo fatto noi l'esposto, però quello non è mai merito della fondazione, perché poi nessuno va a controllare determinati bilanci. Abbiamo visto in questi giorni che è stata sanzionata PwC con una multa enorme perché aveva per omesso controllo su alcune società, quando noi l'abbiamo rilevato che a nostro avviso il controllo su quel bilancio dell'Inter non si capisce come fosse stato fatto, ci è stato opposto dalla Consob il segreto d'ufficio, e ancora adesso dobbiamo sapere che fine hanno fatto quei tipi di controlli. Chi controlla il controllore? È sempre la solita domanda in Italia. Ma sono tutti quesiti che pone solo la fondazione.
0: Bisognerebbe anche farsi una domanda, no? Su in tutti i casi in cui la fondazione ha messo nero su bianco delle problematiche, delle criticità, ovviamente allegando corposa documentazione. Ma fatevi una domanda: c'è mai stato qualcuno che abbia incolpato la fondazione di aver diffuso notizie
1: adesso
0: false?
1: Non ci chiamiamo, ne diamogli delle idee, perché poi questa la fanno, cioè mentre
0: fatela, fatela
1: al presidente Durante,
0: fatela, me, perché fatela
2: si difende lui, diciamo.
0: Fatela me.
1: Scherzo, ovviamente.
2: Oh, invece dal Brasile ci dicono, ovviamente può partecipare fino a un certo punto a tutte le iniziative, ma se un ex lavorista può aiutare sono a disposizione da remoto, ci dice
1: assolutamente
2: il nostro amico Giovanni.
1: Certo. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile e tutti siamo utili alla causa, sempre e comunque da ogni parte del mondo. Abbiamo tanti tifosi che si iscrivono, si sono iscritti e ci scrivono proponendoci iniziative da tutto il mondo. Purtroppo siamo quelli che siamo a livello proprio di, e possiamo selezionare qualche battaglia per volta.
0: Beh, adesso tutti i tifosi della Juventus di Torino non hanno più scusa, abbiamo una sede, siamo facilmente raggiungibili.
2: L'orario è serale, preserale, quindi
0: ci auguriamo di vedervi numerosi e di
1: stringerci la mano, confrontarci, perché a questo serve.
2: Certo. E soprattutto vedersi in faccia, sì, perché poi tra le cose che si dicono, ma la fondazione, chissà chi sono questi che chiedono 29 euro all'anno, ecco qua, venite in sede, no? E li vedete chi sono questi, ma chi non li conosce, chi siamo. Poi Daniele da Varsavia: salve ragazzi, anzitutto grazie alla fondazione, hai visto, testa bassa e avanti così, possono tartassarci, forse persino piegarci, ma non spezzeranno ciò che siamo. Ciò detto, sulla cosiddetta Champions di cartone nutro forti dubbi circa la praticabilità giuridica della pretesa, ma su questo doverosamente lascio la parola a chi mastica diritto. Qualora intervenisse una condanna, l'UEFA potrebbe eventualmente non assegnare il titolo, ma pare assai arduo sostenere che possa attribuirlo all'Inter. La medesima pretesa risarcitoria e restitutoria potrebbe essere infatti avanzata da tutte le squadre affrontate dal City nel corso della competizione.
0: Infatti sì, loro, è stato detto in modo provocatorio.
2: Sì, sì,
0: no?
2: Certo.
0: Cioè, a me pare loro di aver credono, visto una prima pagina di un quotidiano rosa, no? Far riferimento ad un eventuale assegnazione a tavolino della Champions.
1: Vabbè, adesso quello è paradossale, ma era paradossale anche nel 2006 assegnare la terza in classifica, che aveva fatto esattamente le cose delle altre, che facevano le altre, ma
2: forse
1: con il farmacista,
2: peggio, sì.
1: Con il farmacista che le toglieva dal tavolo, gli hanno assegnato lo scudetto di cartone.
0: Ecco, un consiglio per Malagò,
1: visto che
0: ogni tanto,
1: ecco,
0: si fa Fantino, un consiglio per Malagò.
1: Vai,
0: un consiglio per Malagò: vuoi veramente voltare pagina, Malagò? Fai la cosa più giusta, forza. Restituisci lo scudetto alla Juve, ma soprattutto, se non vuoi fare una mossa del genere,
1: non la farà mai, ovviamente.
0: Non la vuoi fare, almeno toglielo all'Inter, perché non sta né in cielo né in terra quello scudetto. Vuoi voltare pagina? Noi ti crediamo. Io stasera, per precauzione, continuo a tifare Turchia e mercoledì o giovedì prossimo, non so neanche quando giochi la prossima partita, tiferò Francia, in modo tale che l'Italia debba andare nei playoff nella Serie B della Nations League. Questo ci meritiamo. Ma se proprio, vuoi essere incredibile, vuoi fare qualcosa di nuovo, di giusto, non darlo alla Juventus, non restituirlo alla squadra che l'ha legittimamente vinto sul campo, ma almeno toglielo all'Inter. per rispetto di tutte le altre tifoserie. Almeno questo, un consiglio. Poi ovviamente non sentire nulla, fai sempre ciò che vuoi, che è quello che fai.
1: Ma
0: tu
1: dovrebbe partire invece, ritorniamo qui al fatto che ci dicono anche tanti nostri associati, ma perché non ce la pigliamo con la Juventus? Allora, adesso vediamo come andrà a finire il processo al TAR di Agnelli, di certo. Arrivabene e company, e poi vedremo cosa farà,
2: cosa
1: la, Juventus.
2: Farà la Juventus.
1: Ma ritorniamo al punto di prima. Se noi adesso andiamo a battere i pugni, a parte che non ci ricevono neanche se ci presentiamo con un ordine del giorno del genere.
0: Non batteremo mai i pugni, che non è nel nostro stile battere i pugni.
1: Vabbè, allora suonare al campanello. Cioè, andiamo a suonare al campanello per dire, allora, signori miei, che facciamo? Non ci ricevono neanche, perché la stragrande maggioranza dei nostri tifosi se ne infischia, evidentemente, oppure banalmente non ci conosce. Quindi i nostri associati da Varsavia, da Santa Maria Capovetere, dalle Canarie, dovunque sia, se incontrate Brasile. Uno juventino, parlate di noi, chiedetegli se ci conosce.
0: O anche semplicemente di andare a vedere sul sito chi siamo, qual è il nostro statuto, il nostro oggetto sociale, quali sono gli scopi che noi andiamo a perseguire. Solo questo, www.fondazionejb.com, basta anche solo questo per capire chi siamo.
1: Noi la promessa, allora, che vi facciamo è che non molliamo.
2: Già che ci siamo, che abbiamo detto del sito, ricordiamo come si fa a iscriversi, che sono diversi che ci chiedono, sì. E se basta andare sul sito, se basta poi devono ricevere qualcosa, eccetera,
1: allora,
2: eccetera.
1: Basta andare sul sito, www.fondazionejb.com, lì ci si può iscrivere tranquillamente scegliendo la modalità o con la carta di credito o con PayPal o con un bonifico. Si può utilizzare il metodo di pagamento che si vuole, poi se invece preferite venire in sede, adesso abbiamo anche una sede, quindi potete venire.
0: Specifica che i 29 euro non sono mensili,
2: sono annuali.
1: Sono annuali. Sì, sì. Sono annuali, qualcuno si iscrive anche come filantropo, e soprattutto adesso che abbiamo rifatto per l'ennesima volta il sito, che è il nostro tallone d'Achille, fin dalla nostra nascita abbiamo speso una barca di soldi nei nostri siti, attiveremo il merchandising, perché ci sono tanti amici che mi hanno mandato messaggi anche in privato sui social, io non posso venire lunedì 5 però vorrei la maglietta. Benissimo, ci attiveremo per il merchandising, abbiamo già un accordo con una società che produce birra artigianale, che farà la birra della fondazione, quindi se avete un prodotto e volete marchiarlo fondazione, una linea di un vostro prodotto marchiare la fondazione, mettetemi in contatto con noi, perché vogliamo fare un marketplace, vogliamo dare ai nostri amici sostenitori la possibilità di sostenere la fondazione anche senza iscriversi. Io magari dico, non mi iscrivo, compro la maglietta, vi aiuto, compro la birra, tanto la birra, a me piace bere la birra, compro la birra della fondazione.
2: Invece che prendo un'altra, prendo quella. Luca da Pesaro chiede, come si fa per organizzare una serata con la fondazione?
1: Allora, è semplicissimo, Luca. Io ti invito ad andare al club di più Pesaro, vicino,
2: o di Pesaro, di Torno,
1: oppure se siete in 100 amici juventini, non basta, non c'è neanche bisogno del club. Tu, quando hai un'idea e hai raggiunto un numero di persone che sono interessate a organizzare questo tipo di serata, ti metti in contatto con la fondazione, ci mandi una mail, ci proponi, poi a parte che il mio numero ormai lo trovi, quindi mi puoi mandare anche un WhatsApp a me volendo, oppure comunque mandi un'email alla fondazione, ci proponi una serata, noi ben volentieri andiamo in giro per l'Italia, l'abbiamo già fatto l'anno scorso, vogliamo rifarlo quest'anno, stiamo cercando adesso di organizzare un evento in Puglia, un evento in Calabria, e io non ho mollato il mio sogno, che è quello, con l'aiuto di Paolo Carraro, che spero che continui in questo suo lavoro che sta cercando di fare, di organizzare una manifestazione a Roma, perché il nostro presidente gli prudono le mani e vuole incatenarsi da qualche parte a Roma, così mi ha detto.
0: Ma no, ma io sono disposto a incatenarmi e iniziare anche lo sciopero della fame, non ho nessuna difficoltà, perché so cosa rappresenta per
1: però
0: me la Juventus.
1: Dobbiamo organizzarla bene, non possiamo dargli a te Luigi.
0: Il problema è se mi fate stare lì da solo con altri 4-5 che poi
2: magari arrivano gli interisti,
0: mi fanno
2: pure,
0: magari un TSO perché non mi reputano capace di intendere e di volere, è un altro discorso. Quindi quell'armiamoci e partite lo stiamo valutando. Se veramente fossimo compatti, forse la fondazione oggi non avrebbe neanche motivo di esistere, perché il sistema sarebbe già caduto. La fondazione sarebbe un lontano ricordo, così come sarebbe un lontano ricordo questo sistema che veramente sta nauseando tutti coloro che non hanno ancora intenzione di perdere la loro passione.
2: Oh, tra l'altro poi questa cosa dei calendari bisogna seguirla, perché prima abbiamo sottolineato il nuovo record della Juve delle 63 ore tra una partita e l'altra.
1: Cose, poi adesso entreremo nel dettaglio. Allora, ci sono squadre che sistematicamente riposano di più delle altre, ma queste sono denunce che sono state fatte dagli stessi allenatori.
2: Sì, sì.
1: Io mi ricordo un'intervista di De Rossi che diceva: noi che giochiamo sappiamo cosa vuol dire tornare dalle coppe, certo, e fare una trasferta, non dormi a casa tua, non dormi nel tuo
0: letto. Vabbè, ma chi fa i calendari lo sai, è un sostenitore della Juventus.
2: Sì,
1: è un ex dirigente. Fosse stato ex dirigente della Juventus,
2: già andato
1: con
2: via
1: quella intercettazione, ma se non si dimetteva
0: lo
1: da solo,
0: lo buttavano fuori.
2: Oh, Rocco ci scrive: buon pomeriggio, sono iscritto alla fondazione da qualche anno, siamo l'unica speranza di sopravvivenza della Juve, ho disdetto ogni abbonamento alla Pay TV, sono iscritto allo Juventus Club della mia città, ma noto che loro sanno solo criticare tutto e tutti, ma non hanno il coraggio di prendere posizione, iscriversi alla fondazione, né tantomeno di sottoscrivere la petizione per lo scudetto del 2006.
1: Bravo, possiamo questa tifoseria qua. Però io sono sicuro che quando ci conosceranno, e prima o poi ci conosceranno, anche soltanto per qualche insuccesso, perché poi io scommetto che se il GIP di Milano dovesse rigettare quella che è la nostra richiesta, magari apriamo anche qualche TG1, grande sconfitta della fondazione di Tabia. Magari un tifoso della Juve a Catanzaro dice: ma che è questa fondazione di Tabia? Andiamo a vedere cosa fa. Quindi ci va bene anche così.
0: Essere anche l'eventualità
1: se
0: inversa.
1: Noi adesso abbiamo avuto una, diciamo, si sono iscritti circa il 5-10% di quelli che ci hanno conosciuto, almeno una volta, perché poi c'è gente che si è iscritta e non rinnova. Quindi noi siamo sempre lì a seguire, come mai rimanete sempre allo stesso numero? Perché abbiamo tanti nuovi iscritti, ma magari quello che si è iscritto il primo anno non lo ha più fatto, e ce l'ho anche scritto: non mi sono più iscritto perché l'Inter non è andato in Serie B. questo è colpa mia, dico, vabbè, me la prendo e me la porto a casa. Ma noi non molliamo e continuiamo a lottare. Però è importante che i nostri amici facciano e cerchino di fare proselitismo. Io sono sicuro che quando ci conosceranno 13 milioni di bianconeri, noi saremo almeno 100.000, ma sottostimato come numero, sottostimato.
2: Oh, dunque, poi guarda, ci sono un po' di messaggi, te li riassumo. Dunque, il mago Lillo dalla Germania è di quelli che dicono: cosa dobbiamo fare? Farci giustizia da soli? Se contenta la società non ci possiamo fare niente, questo dice lui.
1: No,
2: invece aspetta che ti metto insieme due o tre messaggi. Luigi, sempre, che ci ha scritto prima, diceva che era direttivo dello UEFA Club di Angri. Lui aveva proposto agli iscritti di 200 di iscriversi alla fondazione, ma dall'alto hanno messo il coperchio, hanno impedito addirittura di iscriversi ai tifosi. Perché...
0: E sai perché?
2: Vai.
0: Sai perché?
1: Io lo so perché.
0: Vedi, io lo dico. Tu lo sai, io lo dico. Guarda un po'. Allora, caro amico, i club hanno molta paura. Qual è la paura dei club? È magari di legarsi alla fondazione, di creare le ire della società Juventus, la quale magari, indispettita dalla loro collaborazione con la fondazione, potrebbe non garantire più i biglietti per lo stadio. Ma adesso ti faccio io una domanda. Ma secondo te noi siamo così scomodi alla società Juventus? Io non credo, perché noi la Juventus non abbiamo chiesto nulla. La Juventus sa perfettamente chi siamo, chi sono i fondatori. Non siamo ultras, non alziamo la voce. Abbiamo uno statuto e tutto ciò che facciamo lo facciamo con gli strumenti che il nostro ordinamento ci consente, vale a dire tutto ciò che facciamo deve essere più che legale. Detto questo, a chi possiamo fare paura? Perché dall'alto, quello che hai detto si verifica in molti club. Io la vedo così, ma trovo tutto ciò qualcosa di incredibile. Ad esempio in Emilia-Romagna ci sono screzi tra club, quando io dicevo tanti piccoli orticelli, no? Quando siamo andati in Puglia c'è stato uno Juventus Club a 8 km di distanza da un altro paesino, non faccio ovviamente nomi, che non si è presentato al nostro evento perché era invidioso che quel club avesse lui organizzato l'evento senza chiedere alla... Signori, ma stiamo parlando del nulla. Quando noi vi diciamo compattiamoci, che è l'unico strumento che abbiamo per vincere, perché noi non siamo... Non abbiamo la speranza di vincere, attenzione, noi abbiamo proprio la certezza di farcela. Però senza il vostro aiuto, purtroppo, non possiamo
2: sai
0: fare.
2: Sai cosa
0: niente.
2: Vuol dire la quando sigla. Alza la base? Abbiamo, che stiamo andando via. Voglio solo rispondere a Ago dalla Brianza Bianconera. Rispondo io, dice cambiare nome dell'identità bianconera, Fondazione Calcio Vero, per prendere anche noi juventini. Però le plusvalenze è 2006
0: subito
2: però la Juve.
0: Ci sono altre squadre che sono andate in Serie B che hanno partecipato.
1: Vi aspettiamo il 5 ottobre prima che ci sfumino dalla regia. Vi aspettiamo il 5 ottobre.
2: Tutti al 5 ottobre, via San Donato 78, Torino.
1: E se non ce la fate alle 17, venite dopo le 19 in via Sabotino,
2: in piazza Sabotino che è proprio nel cuore di Torino, sì. Per chi venisse da fuori, grazie a Manuel Regia, so che è stato
1: grande
2: duro.
1: Manuel,
2: grazie,
1: grande
2: grazie
1: Manuel.
2: A voi tutti per aver partecipato. Qualche messaggio non ce l'abbiamo fatta, salutiamo anche gli amici di Torremolino, oggi ha spopolato la Spagna. Ciao a tutti, ciao, alla prossima.
3: La Juve del lunedì, snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
4: Bentrovati dalla redazione.
7: Delitto di Gerlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
4: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone a oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS. Il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
7: La strage di Ustica, le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
4: Conflitto Mosca-Kiev. Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale, l'ambasciata tedesca.
7: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il Post.
4: Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto, è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare, non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
7: È tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Avevamo mille argomenti su cui, sì, da cui partire, far partire appunto questo 800. Promo 800, mille argomenti, però è un messaggio che ci arriva, ci chiama già subito in causa. Intanto salutiamo gli amici di Identità Bianconera che
5: ciao
4: sono stati fino adesso.
5: Visto
4: con Luigi Schiffo,
5: forma, l'avvocato Patrizio,
4: in una forma strepita
5: durante tu ragazzi, mancia
4: è giovanissimo, è uguale, perché veramente
5: l'avvocato
4: Durante gli fa morire,
5: no,
4: perché
5: io li adoro tutti e due, ma l'avvocato Durante
4: Michele,
5: noi ti vogliamo un bene.
4: Noi solo una cosa, non perdoniamo l'amicizia.
5: L'amicizia
4: con quella radio di, che la si poteva evitare. Però ragazzi, vogliamo un gran bene. Abbiamo fatto quel bel dibattito durante il nostro evento sull'MSC, da una parte e dall'altra. Durante che mi veniva in rete e mi diceva:
5: Tanto
4: vinciamo la Champions. Ai tempi di Motta, diceva: io mi gioco la finale. E diceva l'avvocato: ma magari, speriamo bene. Invece non sapevamo ancora cosa eravamo andati incontro. Luigi Schiffo, che ha diretto molto bene questo incontro, la sede ve l'hanno raccontata qual è, quindi mi raccomando, salite sul carrozzone di Identità Bianconera, perché altrimenti carrozzone, senso, è un carro grande dove ci siamo tutti.
5: Dobbiamo essere tanti,
4: non
5: ragazzi.
4: È un carro da dove si sale, sul quale si sale e non si scende, perché altrimenti poi è inutile chiedete: ma possono intervenire su questo e quell'altro? Possono intervenire, ma se siamo
5: hanno aperto anche una sedia, ragazzi.
4: Se siamo in tanti, interveniamo in tanti. Ma come dicevamo prima, qualcuno chiede. Intanto buon pomeriggio a Maranzo, Santarelli e Rossi, sempre più versione bandera.
5: Sì, Rossi, ma Rossi poi l'altra sera è andato al night.
4: E non me night proprio. E non me night.
5: Oddio, a parte che adesso i night non esistono più, ci sono questi locali un po' particolari
4: dove tu vai sempre.
5: È chiaro.
4: Hai incontrato anche a proposito.
5: Sì. Chi ho incontrato?
4: Tuo tonno si è sposato.
5: Ah sì? Chi è sposato?
4: Allora,
5: poi rispondiamo all'amico Luca. Luca, ho già capito.
4: Allora,
5: chi ha sposato tuo tonno?
4: La partecipazione sto leggendo. Tuo tonno è convolato a nozze, ha detto sì ad Anna Maria, Anna, Gioia, Jennifer, Chiara, Caterina, Catrin, Joelle, Jodil, Monica, Abad, è straniera. Insomma, sono 25, non le posso leggere. Ha sposato 25 donne diverse. Sì, ha detto questa è una prima tornata, poi farà la seconda tornata. E ha detto insomma grandi festeggiamenti, grandi cose. Sì. Al primo serale che ci sarà dopo la pausa immensa, lui le presenterà
5: tutte.
4: Ogni
5: ma sono tutte struzze?
4: Tutte donne. Lui tutte le struzze donne. Non le tocca. Detto, perché
5: tocca
4: comunque lui rispetta le struzze e rispetta le donne, però si è sposato con le donne.
5: Con le donne.
4: Gli piacciono di più.
5: rispetto alle struzze. Ho capito.
4: Avremo... Perché lui si sente più incline alla natura umana.
5: E avremo anche delle slide apposite.
4: Sì, degli accoppiamenti. Degli attoccamenti. Sì, sì, sì, sì, sì. Il suo harem ve lo presenteremo. Ma dicevamo, c'è una domanda per te. Buongiorno ragazzi, fermo, non parla. Anticipi subito le risposte. Sei proprio fremi.
5: Ma ho
4: fremi,
5: già capito.
4: Fremi. Ho una foto per Santarelli in cui sono presenti il sottoscritto e una leggenda della Libertas Livorno che ho incontrato qui sul lungomare di Trieste. Posso mandarvela per capire se Santarelli conosce quello? Guarda, più alto. Luca, non c'è bisogno, che questo già
5: ti indovinato. Dico chi è. Si tratta di Alberto Tonut e c'era un coro che facevamo negli anni 80, che però non posso fare, anzi ma sì, lo faccio,
4: è fallo,
5: che era la mamma del il babbo del Piellino è Tonut, il babbo del Piellino è Tonut, il babbo del Piellino, il babbo del Piellino, il babbo del Piellino è Tonut.
4: Che sta a significare? Racconta.
5: Se il babbo del Piellino è Tonut, cosa vuol dire secondo
4: che
5: te?
4: Che ha fatto un po' come te. Beh, in giro per l'Italia,
5: era un bel
4: diciamo.
5: Ragazzo.
4: Era un bel ragazzo. Era un bel ragazzo.
5: Ovviamente tutto, miei amici, insomma, amici si fa per dire. Vabbè, insomma, è un bel ragazzo. Un bel... tra l'altro il figlio, Stefano Tonut, gioca in nazionale, nella nazionale italiana, quindi grandi ricordi di Albertone Tonut. Adesso abbiamo anche l'amico Roberto D'Accascina che ci manda le sue foto, grazie sempre all'ascolto. Di che parliamo, Maraggio?
4: Allora, due notizie,
5: mi è impazzita la messaggeria.
4: Due notizie, sì, sì. Due notizie su tutte. La prima, la prima per tranquillizzare tutti: Chico con Sesao pare non abbia
5: sì,
4: nulla di
5: però
4: importante.
5: Però devo dire subito una cosa:
4: mandatecelo indietro.
5: No, devo dire una cosa, l'ho detto anche nel reel che ho appena fatto.
4: Hai fatto un reel strano, sì. Perché tu in genere...
5: Chico, parliamoci chiaramente. Tu ieri prendi una botta
4: e resta nello spogliatoio alla fine del tempo.
5: Resta nello spogliatoio. Parliamo di Nation League. Parliamo di una situazione in cui sai che la nostra Juve è nella M fin quassù. No, rientri? Io ste cose mi fanno imbestialire, Vincenzo. Mi fanno imbestialire, perché non esiste.
4: No, abbiamo rischiato, hai rischiato, che se era qualcosa di serio e poi si poteva acuire. Fortunatamente pare che non sia niente di grave, non giocherà le prossime partite, resta in ritiro con il Portogallo e quindi sospiro di sollievo almeno per lui. Incrociamo le dita sugli altri. L'altra notizia del giorno è Neto, che praticamente pochi minuti fa ha fatto anche le foto di rito con tutto lo staff bianconero, quindi con Carnevali, Ricky Massaro, Tolini, insomma la sua nuova maglia della Juventus. 20 anni dopo torna a fare le visite per il Alge Medical e a difendere la porta della Juventus da secondo. Altra notizia che possiamo aggiungere è che Kenan Yıldız è ritornato a casa, ora è tutto riatletizzazione, recupero, perché in questo momento prima della riatletizzazione deve ancora recuperare al piede bello imbacuccato, fasciato, bloccato con i tutori eccetera, però pare che questo riposo forzato per via dell'intervento abbia beneficiato al ginocchio, che non gli dà più noie, quindi sta recuperando lì e la Juventus conta, rispettando tanto anche oltre il recupero, quindi non affretteranno, anzi se c'è un giorno in più da prenderselo se lo prenderanno, recupererà al massimo per dicembre Kenan Yıldız, che quindi a dicembre potrebbe tornare al 100% a disposizione della Juventus.
5: Sì, dicembre, poi sai, devi rientrare in gruppo, devi ricomprendere il ritmo partita, per cui sì, dicembre diciamo che è il regalo di Natale. Allora io direi, Vincenzo, diamo un po' più spazio anche agli amici con i messaggi, perché vedo che già ne arrivano tanti. Allora Sandro dice: ciao ragazzi, allora, ho sentito che vieni a Mestre, accidenti, purtroppo lavoro, mi sarebbe piaciuto stringerti a mano, a parte sarebbe piaciuto a me, ci mancherebbe altro. Vengo sia a Mestre sabato, comunque nel tardo pomeriggio, quindi semmai ci vediamo volentieri.
4: Ma
5: poi
4: sono arrivate tutte uguali sempre dallo stesso numero, 1000 messaggi.
5: No, è Roberto che ci ha mandato. Ah no,
4: sono arrivati, però ci mandate queste cose, altrimenti dobbiamo bloccarvi.
5: No, è Roberto che forse gli sono partite una serie di foto. No, sono tutte foto diverse, quelle di Roberto.
4: Okay,
5: guarda che meraviglia.
4: No,
5: le
4: macchie
5: d'epoca. Guarda che spettacolo, Roberto.
4: Mi era sempre la stessa, si era bloccato.
5: È a Livorno.
4: Guarda lì.
5: Gentleman and Motors. Perché ti si era bloccato, l'ho fatta anche a me. Grazie, Roberto.
4: Okay, perfetto. A me
5: si
4: era
5: bloccato tutte queste
4: tutto.
5: Meravigliose foto.
4: Reportage di Robertino.
5: Se non vado errato, Roberto. Qui no, dove, che zona è? Non riesco a riconoscere.
4: Beh, che lo sai, che se non lo riconosci tu.
5: Poi dice Gianni Dall'Abruzzo. Ciao Ale, ti chiedo, anche se fuori luogo, secondo te la serie So chi sei ci sarà un continuo finita qui?
4: No, beh, no, ci sarà un continuo, ci sarà
5: anche
4: continuo.
5: Perché lei arriva,
4: l'hai finito finalmente,
5: sì,
4: ah.
5: Vede sti due che copulano, cioè non copulano ma praticamente, e quindi ci sarà.
4: Ragazzi, comunque niente, le ho bocciate praticamente tutte,
5: non ci sono piaciute
4: le serie che mi avete consigliato, quindi accetto altri diciamo suggerimenti. Poi, anche film intriganti.
5: Risposta esatta, confermo che anche oggi Montenut fa la sua sporca figura. Sì, sì, sì, sì. Veramente. Poi, ciao Le Vincenzo, adesso che è arrivato Neto, voi cosa vi aspettate? Pensate che Vicario giocherà in campionato mentre Neto verrà utilizzato in Europa League e in Coppa Italia? Comunque verrei volentieri a trovare Radio Bianconera a Roma, ma mia moglie mi ammazza. Tony, allora non ti farà ammazzare dalla moglie, ma quando vuoi sarà un, no, un piacere di più, di più, di più. Sempre Daniele da Roma ci chiede,
4: oh, mi è ripartita la mia
5: cosa ne pensate della, date ecco la foto, Albertone, Albertone mio, Albert che ricorda, mi batte il cuore.
4: Bestione,
5: beh, Alberto, Alberto era Alberto. Cioè è ancora sulla questione Neto, perché anche Daniele a Roma ci dice: buonasera ragazzi, io volevo chiedervi cosa ne pensate dell'operazione Neto. Io la vedo strana perché avendo tanti giovani e che non si punta su quelli. Allora, così rispondiamo a tutti e due.
4: Abbiamo un po' parlato però già se, i giorni scorsi,
5: sì,
4: quando si parlava di promuovere Pinzoglio e Radu, abbiamo detto che probabilmente intanto il ruolo del terzo portiere evidentemente è un ruolo a parte, resta quasi sempre terzo portiere. Per Radu invece era troppo presto rischiarlo in una compagnia, perché noi comunque facciamo l'Europa League con l'obiettivo di vincerla, sta Europa League. E se noi avessimo bisogno di Vicario in qualche partita, è probabile che debba rifiatare, ci metti uno di esperienza, sì, al Botafogo ha fatto male, però è uno che conosce il peso della...
5: Questo sì, però sai cosa, rispondendo anche al caro Tony, io credo Tony che al massimo farà la Coppa Italia, ma l'Europa League no. E ti dico al massimo in alcune partite, perché la Juve giocherà di giovedì con il Sassuolo, ho visto, ovviamente non ci tocca di giovedì, ma vabbè, lasciamo perdere,
4: vabbè,
5: però la prima la potrebbe giocare lui, ma siccome la seconda di Coppa Italia casomai è con la Roma, secondo me li gioca Vicario, e in Europa League mi sento di dirti Antonio che li giocherà a Vicario fino a quando la Juve non avrà staccato il biglietto, allora a quel punto potrebbe giocare Neto. Ma secondo me, Vincenzo, non so come la pensi te, credo che giocherà veramente poco Neto.
4: No, giocherà poco, però anche perché poi diciamo che il portiere è quello un po' meno soggetto ad eventuali traumi, facciamo le corna, perché poi tra le altre cose ci è andato dentro Grabara, che abbiamo apprezzato, amato, portato su un palmo di mano, e si è rotto i legamenti lì. Però è una questione veramente, ti deve andare di sfiga, perché parliamo di un ruolo in cui è vero è sottoposto al tuffo, al carricadere sul ginocchio, però non è un giocatore che va a contrasto, non è un giocatore che sforza i muscoli in corsa, e quindi può avere un minutaggio maggiore il portiere, quindi verosimilmente Vicario le giocherà praticamente tutte le partite con la Juventus.
5: Ho l'impressione di sì. Ho l'impressione,
4: poi si cercherà di
5: sì.
4: Capire cosa ti può dare Neto in termini di esperienza, ti dà più di un ragazzino. All'occorrenza, quando servirà, giocherà Neto.
5: Allora, no, Alfonso, la foto è bellissima. Grazie per avercela mandata. Anzi, alleggeriamo anche un po', perché insomma, sono giorni così. È bello, guarda che bella la foto che ci ha mandato l'amico. Prendete una vignetta.
4: Oh.
5: Siamo io e te, Vincenzo. La beviamo tutta. Se quest'anno vinciamo qualcosa, c'è una bottiglia di vino. E te mi rispondi, Ale, allora riponila in cantina. Però ti dico una cosa, Alfonso. Grazie davvero. Secondo me qualcosa noi quest'anno vinciamo, e te lo dico, non è il campionato, mi piacerebbe tanto, ma non è il campionato. Io una fish la gioco o sulla Coppa Italia o sull'Europa League, detto che sempre tenendo ben presente che l'Europa League è una competizione europea e bisogna sempre fare molta attenzione, ma vedo più complicata la Coppa Italia, perché comunque nella Coppa Italia, se passiamo il turno col Sassuolo, e vorrei togliere Vincenzo il sé, noi veniamo qui a Roma a giocare contro la Roma,
4: Allora, sì, tra l'altro, bella la vignetta, però dovete invertire l'umore, perché io sono quello che magari offre davvero, che è ottimista, mentre Alessandro direbbe riponila perché lo vinciamo. E invece entrambi, quindi anche l'anima nera del bianco e del nero, siamo abbastanza ottimisti, diciamo così, non stiamo vendendo sogni,
5: ma solidi in realtà, come siamo, diceva Roberto Carlino, Immobile Dream.
4: Bravo, hai fatto proprio la citazione completa.
5: Sempre Immobile Dream, Rossi.
4: Ti auguro di avere degli incassi extra da questa citazione.
5: Certo.
4: Dopodiché noi siamo abbastanza convinti, cioè siamo abbastanza ottimisti sul fatto che si possa vincere. Peraltro già abbiamo letto anche l'intervista del Tutto Sport di Walter Sabatini, che ha parlato di Spalletti.
5: Confesso che
4: non l'hai letta.
5: No.
4: Parlato di
5: Spalletti. Ma c'era mandata picca di stamani, c'era Tutto Sport.
4: C'era tutto.
5: Perché lui c'era veramente, ragazzi.
4: Paga lui per tutti. Ha parlato di Spalletti e ha detto che è sulla strada, adesso sta per venire fuori quella che è la Juventus di Luciano, ovvero lui l'ha chiamata pronta al decollo. Le sue squadre hanno bisogno di un lungo rullaggio, ma quando si staccano dalla pista deve solo recuperare un paio di centrocampisti, poi vedrete. Quindi io di Walter Sabatini mi fido molto, perché è un conoscitore di calcio come pochi, secondo me. Veramente come pochi. Conosce anche Luciano, e quindi l'augurio è che davvero questa sia... si stia arrivando, ecco, che Sassuolo sia stata una sorta di punto basso da cui trovare quella spinta. Ti ricordi quando lui arrivò e disse: dobbiamo toccare il fondo e poi lanciarci?
5: Il punto, Vincenzo, è che noi il fondo già l'anno scorso ogni tanto l'abbiamo toccato,
4: il fondo
5: non ci siamo
4: rilanciati ogni anno, però...
5: quindi speriamo. Allora, due cose. Alfonso dice: ciao ragazzi, stasera, dato che gioca la nazionale, riprendo la serie di Lupin, che ad ottobre esce quella nuova. Io invece ve lo dico, vi sorprenderò, ma io stasera la guardo, la nazionale. La guardo perché voglio
4: perché
5: vedere.
4: Perché dopo devi non dirlo.
5: No, non lo dico.
4: Perché non è una medaglia a tuo favore.
5: No, non è a mio favore, sì, cioè, devo fare una cosa.
4: Non è medaglia a tuo
5: non
4: favore.
5: Non è a mio favore. Però stasera la guardo sperando, insomma, di vedere una bella partita, mettiamola così.
4: Oscuro Teseo non l'ho visto.
5: Non l'hai vista.
4: Erotico.

0: molto più giovane peraltro, era però esattamente il tuo socio.
1: Suggerite anche live.
0: Però diceva l'amico, ciao ragazzi, ma di quello che sta girando sui social riferito a Del Piero, sapete qualcosa? Mi riferisco al CDA di domani al suo posto di oggi. Allora, Claudione ha fatto un po' il furbo, ma Claudione sa, ma non ci ha detto niente, il grande Claudione.
1: Grande Claudione.
0: Perché anche lui ha messo qualcosa su Del Piero. La sensazione è che Del Piero, no?
1: Allora.
0: Hashtag CDA.
1: Allora. Raccontiamo un po' come stanno le cose. Intanto il CDA in programma il 28, se no, cioè oggi, domani, se non mi sbaglio.
0: Oggi è 27, domani è 28.
1: Oggi è 28, veramente.
0: No,
1: domani
0: è 28, 29, 29.
1: Quindi domani, tra oggi e domani.
0: 29 settembre.
1: Esatto, 29
0: settembre. La canzone di...
1: Perfetto. Ah, ok. Però
0: io non pensavo a te. Quella, no?
1: Allora, questo CDA è per l'approvazione del bilancio e per il bilancio economico annuale. Quindi non è un CDA nel quale si fanno nomine, perché so dove vogliamo arrivare.
0: No, non era Pino Insegno, tranquillo Fabrizio, non era Pino Insegno, sembravi proprio te.
1: Non è un CDA dove si fanno nomine,
0: esatto.
1: Quindi togliamo il dubbio questo. Può diventare un CDA in cui si fanno nomine, ma esclusivamente se c'è un consigliere interno che diventa,
0: esatto,
1: presidente. Cioè, esatto, se io ho un consigliere nel mio CDA e voglio promuoverlo a presidente anche durante l'approvazione dei bilanci, eccezionalmente posso dire: Tizio diventa presidente della Juventus, fategli l'applauso, un po' come successe per l'altra radio.
0: Bravo,
1: anno fa. Okay.
0: No, facciamo un applauso al nuovo direttore.
1: E partì infatti un applauso, sì, un po' timido. Cosa succede?
0: Dobbiamo scrivere un libro.
1: Cosa succede? C'è una possibilità, perché uno potrebbe dire: ok, Del Piero non è un consigliere, quindi Del Piero, non essendo nel consigliere, non può essere eventualmente, eccezionalmente, promosso presidente, che deve essere io consigliere. E se si dimette un consigliere e subentra lui? Sì, ma non deve esserci una sostituzione imposta, ma bensì un cambio voluto. Di recente, peraltro, c'è stato un cambio all'interno dei consiglieri. Quindi, se un consigliere uscisse ed entrasse Del Piero, ma doveva succedere ieri, oggi, domani, ecco che Del Piero diventa consigliere e si poteva fare in questa CDA che serve per l'approvazione del bilancio una promozione di uno dei consiglieri, in questo caso l'appena subentrante Del Piero, a presidente. Quindi tecnicamente si potrebbe anche fare, ma devono succedere queste cose qua.
0: Però certo che quella foto è un po'... cioè lui ha hashtag CDA, che vuol dire?
1: CDA che vuol dire che probabilmente verrà annunciato che ne so, qualche iniziativa della Juventus affidata a Del Piero, non necessariamente una sua nomina presidente, qualche iniziativa di cui lui può essere un po'
0: testimonial.
1: O anche semplicemente che ti posso dire, testimonial di un nuovo marchio di abbigliamento della Juventus, e quindi lui ha fatto le foto come testimonial, che ne so, possono essere tante cose, ma nella fattispecie non può un estraneo al consiglio di amministrazione, quindi un non consigliere, diventare durante un CDA che è per l'approvazione del bilancio all'improvviso presidente. Poi ragazzi, succedesse,
0: Carla, io la penso esattamente come te, Luigi. Allora, come al solito, i nostri, vedi, con se prende una botta ma rimangono in nazionale. Gli altri, con i finti infortuni, vedi, Malen, Wesley e Cristante, stanno a casa. Allora, a proposito, cara Marta, di Malen vi posso dire che sta benissimo, ma molto bene, perché l'ha visto... allora ti dico che...
1: mi sto segnando le serie, grazie, continuate.
0: Ti dico che Malen, dunque, quando è sabato... era a casa al Palocco.
1: Strano.
0: A mangiare in un posto.
1: Ma lì, alle terrazze?
0: No, lì vicino, dove, in una nota catena di fast food, così capisci.
1: Niente meno.
0: E si è presentato, ho visto la foto, però devo dire, molto carino. Si è presentato, pensa, posso dire, vabbè, lui è con un pandino giallo. Quindi proprio per non farsi riconoscere, tutto bardato, però l'hanno riconosciuto. Fatto le foto un po' con tutti, quindi Malen sta bene.
1: Pure con lei?
0: No, perché non c'era.
1: Ah, ok.
0: Non c'è più lì.
1: Però
0: lui
1: sì, invece.
0: Lui sì.
1: Lui l'ha fatto con la sciarpa.
0: Con la sciarpa no, però Male sta benissimo. Sta bene. E hai ragione su questo, caro Carlo. Per me è una battaglia che però si deve combattere tutti insieme. E devono essere i primi giocatori a combattere. Io ricordo sempre l'articolo, ripeto, del Corriere dello Sport, con scritto Gasperini, anzi no, ha vinto Gasperini, e faceva riferimento proprio alle mancate convocazioni di Wesley, di Malen e quant'altro. Quindi vuol dire che c'è una strategia su questo. Ma perché i nostri devono andare sempre

0: e mettere la bava anche per la nazionale.
1: No,
0: a me Cicco ha fatto incavolare, perché quando ho visto, perché ieri sera ritornavo da Livorno, arriva la, mi manda la WhatsApp Matteo, dice no cavolo, si è fatto male anche Cicco. Allora Claudio va a vedere, va a vedere, dice, mi legge la notizia, gli è fatto male ma poi è rientrato. E io mi sono cavolato, ma cosa rientri? Cosa rientri? Dici, sai, finale europeo, semifinale europeo, mondiale, lo capisco, ma tu rientri rischiando di rifarti male per cosa? Per la National League. Vi posso dire, mandate, cioè io mi cincavolo su... Aggiungo, sai, ce n'abbiamo talmente tanti, ce abbiamo un'infermeria talmente vuota che dicevo, no, sai dell'emergenza che viviamo, ma vi interessa un minimo o pensate soltanto alla nazionale? Ora, il mio è un ragionamento in generale, però mi ha fatto incavolare Vincenzo.
2: Allora, non è il suo caso, perché Cicco alla Juve ci mette l'anima.
0: Sì.
2: Però, no, sto completando.
0: No, zitto!
2: Mi fa fornire parlare.
0: Ti faccio finire.
2: Non è il caso di Cicco, perché con la Juve ci mette sempre l'anima. Però io a volte addirittura nei nazionali ci vedo più anima in nazionale che non nella Juve. E a me quello mi fa arrabbiare parecchio. In questo caso, secondo me, allora, ha conquistato il suo CT, perché il CT portoghese ha detto a me è piaciuto tanti. Allora, io voglio anche capire che l'aspirazione massima per il giocatore è sempre la nazionale.
0: Ma non è più così, Vincenzo,
2: peraltro,
0: dai.
2: No, non è più così. Però loro ci tengono così, in generale. Peraltro credo non abbia giocato neanche un minuto Ronaldo.
0: No.
2: Quasi ai livelli di Comaes.
0: Di Comaes ha fatto
2: due partite seduto in panchina a prendere la muffa. Ci sarà un motivo.
0: Ti rendi conto anche questo?
2: Ci sarà un ecco, lui se si vuole impegnare e farsi male, fa niente, tanto ce ne facciamo una ragione. Con se sa o no, per cui poi c'è un momento in cui ti devi rendere conto. È un po' come quando un figlio di una famiglia o una figlia esce di casa e deve essere responsabile anche della famiglia. Cioè, se mi succede qualcosa, quello che io faccio o la disattenzione che ho ricade comunque
0: si
2: sulla
0: vede
2: mia
0: che
2: famiglia.
0: Sto cercando di entrare
2: un po'. Bravo. Ricade anche sulla mia famiglia. Quindi ci vuole attenzione. Cioè, non sono mai io con me stesso, sono io che fa parte di un nucleo familiare. Con Cesao fa parte del nucleo familiare Juventus e nucleo familiare nazionale, rappresentante della nazionale. Quando vai lì dici occhio, che questi già stanno rovinati. Se io mi dovessi far male, a parte che mi dispiacerebbe a me stesso
0: per lui,
2: dire,
0: ma soprattutto per la Juve,
2: ma io li lascio nella cacchina.
0: Poi parliamo di National League,
2: appunto,
0: Vincenzo.
2: Tu dici, è una semifinale della Coppa del Mondo.
0: È una partita fondamentale per la qualificazione europeo/mondiale. Ci arrivo, ma per questo no. E per questo io mi incavolo e richiamo veramente tutti al senso di responsabilità anche nei confronti della Juve. Perché per quanto gli voglia bene ancora, perché sono, figuriamoci, Giorgione e Bonucci, con tutto quello che posso dire di Bonucci, però insomma è stato una bandiera della Juve, ma in quella Juventus-Fiorentina che loro passarono in panchina, poi la vincemmo al 90esimo, passarono in panchina per non perdere la convocazione la settimana
2: male.
0: Per non farsi male, io ce l'ho sempre qua,
2: sì.
0: Io ce l'ho sempre qua, in un momento poi come questo, Cicco,
2: adesso non giocherà più pericolo scampato, quindi speriamo assolutamente che non ci sia.
0: Tanto ha ragione problemi. Anche Stefano Villapoma che dice sì, però bisogna vedere che tipo di aereo è, se un Tupolev, che era l'aereo, credo sia ancora russo, ha voglia a rullare, speriamo di no. Allora ragazzi, io voglio chiedere una cosa proprio sulla questione nazionali. Se c'è un giocatore in questo momento sta andando alla grande, che è Zegrova per voi può diventare l'asset in più della Juve, ovviamente in campionato, perché in Europa, perché mi guardi così?
2: Così, come Benigni guarda Troisi, guarda.
0: Zegrova ci punta un'amica, ce l'ha un'amica?
2: Ecco, a chi? Ce l'hai chiesto?
0: Non lo so.
2: Ho chiesto
0: voi
2: se
0: ci
2: c'è
0: puntate
2: mi
0: su Zegrova?
2: No. Le ho chiesto, ma sei sicura? Mi ha risposto
0: è
2: sì.
0: Zegrova, diciamo, in questo momento il punto in più della Juve sul quale Spalletti deve realmente puntare? Ditecelo e torniamo tra poco. Nel frattempo Luca ci dice che si vede molta ciccia in quella serie.
2: Attenzione.
0: Io l'ho vista con la mia ex ragazza dominicana tra marzo e giugno di quest'anno. E diciamo che l'atmosfera già bollente di solito diventava ancora di più. Vabbè, calcola che io ormai ho preso tutto il chiodo, però insomma si guarda.
2: Oscuro deseo, io devo fare l'acrobazia. Vabbè, oscuro deseo. Oscuro
0: Malangio,
2: deseo. Oscuro deseo.
0: Malangio, che anche te.
2: Va bene.
0: Allora, Zegrovolo più della Juve oppure un fuoco di paglia? Tra poco.
3: Due colori, due voci.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caglioté e Raspadori. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi, già in serata potrebbe essere a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. Anche Fabio Fognini prenderà parte al Rafa Nadal Academy Slam, l'esibizione di doppio che si terrà il prossimo sabato presso la Rafa Nadal Academy di Mallorca in occasione del 10° anniversario. L'italiano farà squadra con Andy Murray, Dominic Thiem e Marat Safin, completando così il team capitanato dal britannico che affronterà il team Rafa, guidato da Rafa Nadal, in una giornata molto speciale che riunirà alcuni dei grandi nomi del tennis mondiale. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 del mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale del circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velature in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: di passare alle varie tematiche, alle risposte al quesito di Alessandro Santarelli, permetteteci di mandare un caro e commosso saluto alla famiglia di Stefano Milani, conosciuto su X come Stefano Verbania, grande tifoso del Milan, che veramente ci è capitato spesso di leggere non solo le sue storie, era una lunga lotta contro il cancro e lui l'ha affrontata con grande dignità da tifoso del Milan, che però ha attirato, lo abbiamo visto sui social per tanti anni, ma forse anche voi lo conoscete bene, le simpatie delle tifoserie di tutte le squadre, al di là che della sua malattia, ma perché qualsiasi tema il suo amore per il Milan l'ha sempre vissuto senza accendere focolai, senza accendere dibattiti ignoranti, senza attacchi inutili, ma sempre con grande dignità e rispetto per tutti, tant'è che anche tanti giornalisti che hanno seguito la sua storia gli sono stati vicino, così come tanti giocatori come Pioli che lo invitò a Milanello, come Maldini che gli ha fatto il videomessaggio, lo stesso Alessandro Del Piero gli mandò un videomessaggio di incitamento invitandolo a non mollare. Naturalmente lui ha combattuto fino alla fine, ma poi il cancro se l'è portato via, quindi Stefano Milani, in arte Stefano Verbania, noi naturalmente ti mandiamo un bacio al cielo.
1: Decisamente. Buonasera Alessandro e Vincenzo, a mio parere il mister deve puntare su Zegrova, il calciatore sembra il superato problema lo scorso anno e finora quando è stato chiamato in causa ha fatto molto bene. Questo appunto è Gianfranco da Salerno. Buonissima settimana ragazzi, Frizzantini anche questa settimana, d'altronde senza campionato. Zegrova tecnicamente è forte, peccato per i suoi problemi fisici, anche se sta tornando in grande forma, quindi dico di sì la nostra cara Terry. Edon è l'uomo nei 20 minuti di magia, in una partita intera sparisce, ma se lo metti dentro al momento giusto ti può risolvere un problema. Andrea da Casarano, che dunque ci dà una lettura non da titolare ma da partita in corso. Ciao Alessandro e Vincenzo, Zegrova può essere importante in tante occasioni, credo che sarà spesso decisivo, sembra nato Alessandro a Taormina. Paolo a Ferrara dice, secondo me non so, però vediamo, credo, aggiunge Paolo, che potessero di più Nico Gonzalez, dipende da lui, aggiunge Davide da Piave Ligure. Zegrova è il giocatore più forte che abbia Mirosa, ovviamente se sta bene ci punterei. Antonio da Lanciano, quindi questi primi le prime risposte su Zegrova. Sentiamo un po' di vocali?
0: No, mi devi dire la tua.
1: La mia è sì.
0: Secondo sì, me basta.
1: Adesso vado avanti. Secondo me il giocatore è molto motivato. Credo che l'esclusione dall'Europa League, probabilmente lo ha addirittura motivato in maniera maggiore. Un carattere particolare che lo Zegrova, uno di quelli che con i soldi vuole poche mosche sul naso. E questa cosa che è stato messo fuori poteva o abbatterlo o addirittura dirgli: ti faccio vedere io, pelato, cioè a Spalletti. Tanto siamo tutti pelati.
0: Tutti quanti.
1: E mi piace questa reazione che ha avuto. Adesso spero che trovi continuità. E aggiungo, non soltanto nei 20 minuti finali, dice molto bene l'amico, è l'uomo che ti dà l'imprevedibilità, però pensa se riuscissimo a ritrovarlo anche per 60-70 minuti. Sarebbe tanta roba. Anche nazionale ha fatto abbastanza bene.
0: Sì, allora, io sono inaspettatamente colpito da quello che hai detto, perché hai centrato il punto e non me l'aspettavo.
1: Vedi.
0: E il punto è proprio questo.
1: Grazie a te.
0: E il punto è proprio questo. Le sliding doors. Nella vita a volte abbiamo bisogno di queste sliding doors, un po' ci capitano, un po' è quasi il momento in cui veniamo stuzzicati nel dare un segnale, un percorso alla nostra esistenza e vita. In questo caso,
1: tutta sta filosofia
0: in
1: adesso,
0: questo caso, no, ci sta.
1: Ma
0: in questo caso,
1: filo, prima l'esempio della bambina, bambina.
0: In questo caso doveva dare un senso alla sua storia nella Juventus, perché erano due le strade: quella dell'anonimato, cioè di uno che è arrivato con grandi aspettative e se n'è andato con le aspettative rimaste chiuse in un cassetto, o quella di uno che a un certo punto ti dice: ora ti dimostro chi sono e lo dimostro anche a me stesso.
1: Sì, sì,
0: e dimostro che rispetto al combiners di turno so non essere un fantasma, ma mettere in mostra le mie qualità. Per fare questo o c'hai bisogno di un allenatore che ti accende nel modo giusto, e secondo me Spalletti qua non è riuscito a toccare i tasti giusti, o di una decisione che ritieni ingiusta e che ti accende nell'orgoglio, tipo: sei fuori, mi dispiace, ho sofferto, avrei voluto tenerti, sei fuori dalla lista Europa, e allora io ti dimostro che devi cambiare i tuoi piani il prima possibile, perché io forse sono uno di quelli che può fare sì, non solo il bene della Juventus, ma può essere l'elemento in più di questa Juventus, e che la porta la vedo, e che sono bravo più di quello che vi ho fatto vedere, più di quello che pensate. Si è accesa questa seconda pista e adesso Zegrov è uno che sta dimostrando, secondo me.
1: Senti, prima di ascoltare i vocali, mi devi andare a vedere, perché Luca dice: l'avete letta l'ultima, diciamo, l'ultima notizia, va, di Sport Mediaset su Pio Esposito, e mi sto facendo la pipì addosso adesso. Vai, ovviamente Luca l'appella in un'altra maniera, io avrei voluto leggerlo ma non posso, adesso andiamo a vedere. Nel frattempo cominciamo a sentire i vocali su Zegrov e non solo, prego.
2: Ciao Santarelli, Marangio, Luca da Cuneo.
1: Ciao Luca, grande
2: non
1: Luca.
2: So se avete visto i giornali cosa hanno combinato, perché dopo la sconfitta col Belgio della nazionale, è andata la colpa a Moise Kean, ma tanto il livello è
1: perché
2: quello
1: non la
2: poteva
1: andare a più esposito.
2: Chiedo a Santarelli un commento sui calendari fatti dal signor Butti, eh? Vedi i calendari come sono proprio scritti alla fine, mamma mia. Detto ciò, Neto per me è un buon portiere, ci darà una grande mano secondo me, e ora vedremo.
1: Allora, Luca,
2: ci sarà il commissariamento o no?
1: Eh? Intanto Luca, grazie.
0: Allora, noi ti devo leggere.
1: Leggimi la cosa, rido, poi rispondo all'amico.
0: Allora,
1: Luca, leggi.
0: Devo dire che però è un titolo, e c'è un articolo scritto su quella che è stata una valutazione fatta dal CS. Che ha valutato l'impatto del centravanti under 22 Pio Esposito in 70 campionati in giro per il mondo, classificandolo come indice di performance al primo posto, il miglior attaccante under 22 del mondo.
1: Aspetta, vado a far pipì.
0: Segue Paris Brunner, gioiello del Monaco, che segue le orme di Kylian Mbappé. In classifica anche un altro giovane attaccante che milita in Serie A, che gioca in prestito all'estero, ma di proprietà di un club italiano, non dicono quale. Gli esposi del miglior 22 al mondo.
1: Questo, tanto grazie Luca per questa fantastica segnalazione. Adesso andrò a fare la pipì anch'io perché sto ridendo. Allora, Pio Esposito è un buon giocatore, dopodiché poi la narrazione fa tutta la differenza del mondo. Voglio essere anche molto onesto su alcune cose. Pio Esposito sarebbe titolare nel nostro attacco, eh?
0: No, ma questo è ovvio. Questo è ovvio, ma
1: da
0: non
1: qui
0: scherziamo.
1: A farlo passare per quello che è la narrazione. E tornando all'amico Luca, hai talmente ragione che la Gazzetta dello Sport il giorno prima: Pio nelle tue braccia, le tue mani, e il giorno dopo la colpa è di Ken. La famosa narrazione della quale ormai io non mi meraviglio più. Per quanto riguarda i calendari, ci sono due cose che francamente mi fanno incavolare. Il fatto che hanno rispostato la Juve al 22, che non mi permetterà di andare alla Libertas, ma vabbè, questo è il minimo. Ma mi fa incavolare il fatto che la spostano al 22 per una cosa che c'è a Milano, che però poi la Juve non può giocare lunedì per, posso dire, sta palla dell'ATP di tennis. Sapete, per me esiste caccia e basta, però sbaglio, ok? E la Juve gioca alle 12:30 la domenica dopo un impegno in Europa League in trasferta. Allora io dico, ma porca di quella miseria, ma quantomeno gioca domenica, ok, metti alle 20:45, mettila alle 18, no, alle 12:30. Allora è sempre solo sfortuna? No.
0: E noi più o meno ci siamo fatti tutti quanti un'idea, ma soprattutto mi permetto di dire una cosa, Ale, guai a farle notare queste cose sui social,
1: perché ti saltano addosso
0: i giornalisti, i colleghi pronti a difendere a spada tratta, ecco le solite sciocchezze, certo, le solite scemenze a difendere. A me sembra veramente, sto leggendo tanti post che mi sembrano quasi uniformati nell'andare a contestare la posizione di Malagò, che non a caso con ogni probabilità verrà commissariato. Ma diciamoci subito una cosa, e qua questi che stanno spingendo per, mi aspetto che scompariranno quando succederà questa cosa. Allora, primo, non ci sono il crisma della legalità per il commissariamento della Federcalcio. In teoria, legalmente, non potrebbe essere...
1: Non l'hanno commissariata quando c'era Gravina.
0: Benissimo,
1: dai,
0: ma non potrebbe essere commissariata, ok? Certo. Perfetto, perché è un vizio di forma, ma non potrebbe... Si sta forzando questa cosa. Bene, ottimo. Forziamola e commissariamo. Sai che significa commissariare? significa che saltano tutti i membri della federazione.
3: Esatto.
0: Che viene azzerata la federazione.
3: Tecnicamente sì.
0: No, no, no. Legalmente sì. Legalmente è così. Allora, se si commissaria, perché non si vuole Malagò, perché magari si vuole qualcun altro, perché fa comodo qualcuno, c'è bene, ok. Io non voglio vedere più Viglione là dentro.
3: Ah, perché chi ne lo vuoi vedere?
0: Butti nemmeno.
3: Chi ne lo vuoi vedere?
0: No, ah. Io non voglio vedere nessuno lì dentro. Tabula rasa, bonifica, quello che noi raccontavamo e dicevamo, se volete il cambiamento, bonificate. Perché c'è il sospetto, perché c'è stata la mancanza sul calendario l'anno scorso, il derby, la partita della Roma quando c'erano gli ATP Finals, giusto per ricordare un pochettino.
3: Internazionale tennis, pardon, sì.
0: Giusto per ricordare qualcosa, e c'è, perfetto, a posto. Allora, se noi vogliamo bonificare, cambia, saltano tutti. Se poi deve essere un commissariamento atipico che porta a semplicemente mettere alla presidenza federale un altro uomo forzando una legge, ma lasciando poi la stessa struttura federale,
3: i colonnelli,
0: allora ragazzi, là io alzo le braccia e
3: ma
0: dico,
3: perché
0: vabbè.
3: Secondo te, allora, perché ti ho detto legalmente, certo, ma io ti dico tecnicamente, perché io non credo che alcuni lasceranno,
0: ma
3: il
0: legalmente
3: loro incarico. Per me Viglione,
0: tu devi mandarli via legalmente
3: sempre.
0: Significa io commissario, cioè significa a zero,
3: certo,
0: tutto.
3: Commissario
0: come il governo, cade il governo,
3: chiaro.
0: Non è che restano i ministri,
3: è chiaro,
0: cade il governo, sale un nuovo governo, il nuovo capo del governo nomina i suoi ministri.
3: Però tu sai benissimo,
0: la nuova squadra.
3: Guarda, hai fatto esempio perfetto, sai benissimo che magari rimando sul tema governo, arriva il nuovo presidente del consiglio, cioè 14 ministri, 10 ne cambio e 4 li lascio della gestione precedente.
0: Ma è difficile che ciò accada. Beh, quando tu cambi colore totale, eccetera.
3: Sì, è vero.
0: Qua tu parli di una proporzione importante, 14.
3: Qua devi fatto un nome a caso.
0: Perfetto, magari lasci quello, il ministro dei
3: sport.
0: Pinguini. Dei pinguini, che ne so, il ministero, sai, nella corona.
3: Però dici, il ministro dell'interno, sì, il ministro del Croce,
0: sa che quello che si occupava.
3: Però,
0: di pulire la
3: dici, magari il ministro delle finanze, dell'economia,
0: che
3: il
0: sono quelli importanti, che io li cambio, perché io devo dare un segnale di cambiamento reale. Cioè,
3: ma
0: tu immaginati se subentra il governo di sinistra e si conserva Salvini, per dire,
3: cioè,
0: no?
3: Beh, esempio perfetto.
0: Non per Salvini, ma per dire, no, quello rappresentante di
3: idea, cioè,
0: quel tipo.
3: Ma io
0: di...
3: non ci credo, perché siccome qui sta accadendo quello che da un po' chiedevamo, ma non in questa maniera lo chiedevamo prima, cioè che la politica prendesse in mano, cioè un ministero, riconoscendo sempre che le istituzioni sportive sono autonome, però con il calcio che affonda, insomma... Però, perché oggi ho sentito una tesi interessante su Radio 24, cioè con la trasmissione, a me piace molto ascoltare Un giorno da pecora su Rai Radio 1 a quell'ora, però ogni tanto ascolto anche Radio 24, che fanno una buona trasmissione. L'ottimo Pardo, che ragazzi, lui altro che democristiano, no? Va sempre tutto bene, tant'è vero che a un certo punto ha detto una cosa su Mancini, oh, ma non voglio fare critiche, perché se lui deve mangiare da una parte e da quell'altra, giustamente, mangiare nel senso deve stare apparecchiato con tutti, bene, ha detto che la federazione non deve essere commissariata perché in realtà il calcio italiano va bene, cioè va bene
0: benissimo.
3: Diceva lui, perché devo cacciare o commissariare Gravina quando c'è soltanto una squadra che non va bene, che è la nazionale maggiore, ma tutte le altre vanno bene. Quindi ti racconta anche questa roba qua, cioè che sì, la nazionale maggiore va male, però il femminile va bene, l'under 20 va bene, l'under 20 va bene, quindi vuol dire che la struttura è tutta a posto. Io
0: strutture degli anni 80-90,
3: però ora passa questo concetto qua, e io li ascolto volentieri questi, perché capisco qual è la linea che soffia, perché non parlano mai a caso. Ma giustamente, Vincenzo, giustamente. Chi invece mi sembra che non sappia più che pesci prendere, ed è strano, è la Gazzetta dello Sport su questa linea. Mi sembra che si stia un po' barcamenando. Poi però è arrivata l'intervista a Seferin, che dice, eh no, attenzione, perché se c'è questo casino io vi tolgo il mondiale 2032, e allora forse si stanno un po' posizionando, perché se tu vuoi capire l'aria che tira, no, devi sentire questi, devi sentirli, perché purtroppo indirizzano. E allora La federazione è a posto così, va male soltanto la prima squadra. Bene. Quindi vuol dire che anche se arriva un commissario, vedi, l'ho presa un po' lunga per arrivare al tuo ragionamento. Anche se arriva un commissario, però il commissario non azzererà tutto, perché l'under 20 va bene, l'under 21 va bene, il movimento femminile va benissimo. Che vuoi che sia che la nazionale, diciamo, principale non va mondiale e magari retrocede in National League. Perciò Viglione, Butti, chi ne è, rimarranno.
0: Perché questa, è fatto bene a ricordare tutti questi aspetti qua, è fatto bene anche a rimarcare Seferin, che ricordiamo che c'è questo europeo in ballo Italia-Turchia, sì, nel 2032, ma stasera si gioca Turchia-Italia, magari ci danno anche una lezione di calcio, oltre a averci la data dal punto di vista organizzativo delle strutture, eccetera. Però questo è cavalcare una, come ti posso dire, superficialità delle cose che loro sanno di poter cavalcare. Cioè loro vendono una realtà che non è così. Cioè, prendo le cose positive, tipo, che ne so, magari ma immaginiamo che questo studio cada a pezzi, no? Io ti dico, no, però le luci funzionano,
3: bravo,
0: benissimo, quella
3: bravo,
0: ciabatta
3: è, quello,
0: è perfetta.
3: Però cade a pezzi.
0: Però, però certo, è perfetto, quindi basta cambiare veramente un paio di cose, il resto lasciamolo uguale, perché il resto ha fatto la base. Ma non è così.
3: Lo so.
0: Perché tu mi fai vedere solamente le nazionali che funzionano, ma che poi non alimentano il calcio, dei giovani che poi non entrano a far parte delle squadre, addirittura in Brasile hanno limitato la lista degli,
3: sì,
0: stranieri,
3: certo,
0: ma noi questo non lo abbiamo fatto. Il mercato qui non ha né capo né coda, le plusvalenze una volta vengono punite, un'altra volta vengono assolte, la giustizia sportiva non si sa come lavora e molte volte non lavora, molte volte non lavora, anzi sempre non lavora in maniera coerente, quindi qua va rifondata la giustizia sportiva, quindi vanno rifondati anche i legislatori,
3: certo,
0: o comunque quelli che all'interno della federazione monitorano su questo. E ricordiamoci della Covisoc, dove misteriosamente a un certo punto una fece un passo indietro, poi dopo intervenne la politica. Cioè le cose che fanno tremare le mura del calcio italiano sono tutte cadenti. Poi mi puoi fare il ho comprato un letto bellissimo, sì, però il pavimento si sta sgretolando, tra poco crolla, crolla anche il letto, si rompe anche quello.
3: Vedi Vincenzo, poi gli amici si sono scatenati su questo, no? Ora vi leggiamo tutti, anche Fabio Altino che c'è un'indicazione, guarda, l'avevo pensata anch'io perché sapevo questa cosa, però arrivo. Vincenzo, chi è che tira le fila di tutta questa roba qua? Perché se no ci giriamo sempre intorno. Pronta! E dai, su! E quindi, secondo te, se la politica si muove e si sta muovendo su questa cosa, è chiaro che tu pensi di facciata ad Abodi, ma non è lui che sta muovendo le fila della situazione, non è Prata! Cioè ricordiamoci che qualcuno, sempre facendo le battute, perché io su questo devo dire che è straordinario, perché fa le battute ma poi te lo dice, quando fece quella storia di non mi ricordo dov'era, sempre lui naturalmente, che disse no, ma io non avrei mai potuto fare il ministro dello sport, perché sennò, che pare glielo disse la Meloni, dice, ma perché non mi ha fatto fare il ministro dello sport, perché sennò avresti mandato la Juventus in Serie B, o l'ha detto lui, perché sono battute, ma nelle battute c'è sempre un fondo di verità. Quindi secondo te oggi tutto il caos politico da chi è manovrato? Una cosa mi sfugge, questa la verità mi sfugge, per questo ascolto questi che ne sanno ovviamente più di me. Mi sfugge il fatto perché Malagò non va bene a questi.
0: Semplice.
3: Io mi sfugge perché.
0: Semplice.
3: Perché tifosi della Roma?
0: No, perché questi volevano che lui rispondesse alle loro esigenze.
3: Allora, e te dici che non lo fa?
0: Volevano Conte? Lui che cosa ha fatto? Ha portato Mancini. Si è ribellato, ha seguito una sua linea.
3: Sì.
0: Sbagliata, perché per me è una follia, torniamo indietro come i gamberi invece di andare avanti. Però loro pensavano di dire ok, noi ti votiamo, tu stai là, però sulle decisioni che noi riteniamo essere importanti
3: noi
0: te le suggeriamo, tu le attui, poi sul resto comandi tu. Se c'è qualcosa, e qua c'è bisogno però di un presidente fantoccio, ok? Cioè di uno che fa vedere. E qua si potrebbe addirittura, tra virgolette, ma tra mille virgolette, rivalutare il lavoro di Gravina. In che senso? Che Gravina fosse sembra, insomma, abbia nel cuore una squadra abbastanza chiara. Tu sa la vedere sempre praticamente, e che avesse in odio un'altra squadra, pure questo lo sappiamo. L'unica volta in cui si collabava la bocca, la giustizia sportiva deve essere un esempio
3: bene,
0: per quella
3: la
0: ordinaria,
3: bocca.
0: Ma proprio che tu lo guardavi trasformato nel volto, un po' come sì, quando sì. Santarelli gli parlano di quella squadra là, si avvelena. Ma Santarelli è tifoso, è anche giornalista, ma è tifoso in quei momenti magari. Lui invece proprio si è lasciato andare e ci ha attaccato, benissimo, perfetto. Allo stesso tempo però evidentemente era presumibilmente un personaggio all'interno del quale c'era una macchina che ti diceva fai così, fai colì, fai colà, e lui obbediva. Malagò, diverso in questo da Gravina, in questo da Gravina, che magari diceva CT da nazionale, no, io lo faccio scegliere a Maldini e Leonardo, anzi per finta lo faccio, poi dopo loro tireranno fuori delle idee, dico no, non mi piacciono, quelli giustamente dicono lui come mi ha chiamato a fare, e infatti se ne sono andati, decido io Mancini, ma tanto è il suo pensiero sin dall'inizio. Ognuno mosso da una motivazione diversa, quello guidato da quelli, questo invece che magari, che ne so, c'ha un'amicizia con Mancini, pensa che sia l'ultimo che ha vinto, prendiamo lui,
3: bravo,
0: lo gli altri dicono no, amico mio, non ci siamo. E allora io quasi quasi spingo Galliani, che non credo sia
3: si parla
0: un po'
3: di lui come commissario.
0: Esatto. E quindi dice ok, io ti avevo detto prendi Conte, e ci è mancato poco che in questa pausa la Juventus si prendeva Conte.
3: Certo, però sai secondo me qual è stato l'errore? Comunque vedo che questo argomento interessa tantissimo agli amici e ci troviamo tutti i messaggi. Sai qual è stato l'errore di Malagò, il primo errore di Malagò? Di chiamare Mancini, perché tutti sanno che Mancini è amico di Malagò, e allora la prima cosa, cioè gli hai dato un assist, oltretutto hai richiamato uno che se n'è andato dimettendosi, è andato a prendersi soldi in Arabia, per l'amor di Dio, legittimo, ma dai.
0: E fermali, perché poi il karma ci mette anche il suo peso. Perché è stata bocciata la candidatura di Pirlo ufficialmente?
3: Ah, per le scommesse del sito di scommesse russe.
0: Perfetto, quindi scandalo non idoneo a un CT,
3: certo,
0: della nazionale.
3: E perché? Capito.
0: Che cosa è successo al City adesso? 114 capi di imputazione su 116.
3: Che pare che alcuni
0: sponsor
3: stipendi
0: avessero pagato Mancini in più per determinate cose. Adesso è venuto fuori anche la famosa partita col QPR dove Mancini,
3: esatto,
0: era l'allenatore.
3: Bravissimo.
0: E allora tu allo stesso tempo adesso mi
3: devi
0: offri
3: via Mancini.
0: Ed è facile.
3: Deve andare via Mancini.
0: Quindi adesso,
3: certo,
0: se viene commissariato, poi si va, dice allora per lo stesso motivo per cui non è stato scelto Pirlo, noi accendiamo, cioè esoneriamo Mancini che faceva parte di quel carrozzone.
3: Lui
0: dove
3: ha già detto no, non c'entra niente.
0: Certamente.
3: Vorrei
0: che doveva
3: vedere,
0: dire
3: però,
0: sì. Doveva
3: voglio
0: dire sì, perfetto. Allora poi dicono purtroppo c'è l'onta, c'è il mistero, c'è la cosa, non va bene. Conte è libero, Antò, questa è la tua panchina. E chi vince?
3: E lui sì, ma tanto Conte ti dice di no.
0: Perfetto. Ti dice di no, poi ne prendi un altro, magari lui ti dice di sì perché ti dicono fidati, o te ne vai andare tra due anni te ne vai, intanto occupati là, mettiti là. Se fosse così e lui non trovasse l'accordo con lo United e dicesse vabbè, oh, in assenza di altre situazioni,
3: vado,
0: chi avrebbe vinto?
3: Ah, hanno vinto
0: sempre
3: loro. Certo,
0: sempre gli stessi.
3: Bravissimo. Guarda, Gigi da Ravenna, c'è una riflessione, poi ragazzi vengo con tutti i vostri dopo la pausa. Ciao ragazzi, Luigi da Ravenna, una precisazione, ma voi vi rendete conto cosa vuol dire l'elezione di Malagò? Vuol dire due cose: o che abbiamo a che fare con dei dilettanti allo sbaraglio, eleggendo una persona che dal regolamento non può essere eletto, oppure che abbiamo a che fare con degli intoccabili che sanno che possono fare tutto quello che vogliono, e secondo me è il secondo. Perché questa baggianata, ok?
0: Cosa ha detto Baldini? Silvio Baldini.
3: Esatto. Appunto.
0: Tu volevi mettere Silvio Baldini, cioè quelli dicevano Silvio Baldini sarebbe stato perfetto a questo punto, perché peggio di Mancini non avrebbe fatto. Innovativo, magari non sarà come della Fuente, ovviamente, perché là parliamo di livelli diversi, però intanto
3: però
0: metto lui, gli do continuità. Ma quello è uno che se tu lo chiamavi ti attaccavi il telefono, dice come ti permetti di chiamarmi?
3: Certo.
0: Un altro che era così era quello: chi ti ha dato il mio numero? Quello che abbiamo noi adesso sulla panchina, ok? Quelli hanno bisogno di quello che sta lì. Tu vuoi fare il tuo, vuoi vincere? Ma senti a me. Guarda quanti nomi stanno girando e mi fermo qua. Di giocatori nuovi. E mi fermo qua.
3: Ma infatti te lo
0: facciamolo passare per il cambiamento.
3: Infatti te lo stavo per dire.
0: Le idee.
3: Te lo stavo per dire, amico
0: ragazzi,
3: mio.
0: Ragazzi, Silvio Baldini l'ha detto: qua non si va da nessuna parte. Qua buttano giù tutto, non vai da nessuna
3: io
0: parte.
3: Io te lo stavo per dire.
0: Lo so, è che c'è bisogno.
3: Io, appunto, io te lo stavo per dire. Vatti a leggere ste convocazioni, Vincenzo mio. Vattene a leggere. Mi sembra di essere ritornato. Poi non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Però siccome facciamo sto mestiere e bisogna che due cose si vanno anche a vedere, mi sembra di essere ritornato, stavo cadendo perché qui c'è sta cosa, bisogna sistemarla, a quando venivano convocati Pafundi. Ci sono 10 maglie, una è di Pafundi, l'ha detto Mancini, 9 sono dell'altro. Pafundi che ora adesso mi sembra gioca, dunque era la Sampdoria, ha fatto malissimo, ha detto contestato tutta una serie di cose, non mi ricordo bene, però in Serie B Pafundi in questo momento. Gnonto, ragazzi, Gnonto, che non so nemmeno come ha fatto ad andare alla Fiorentina, Gnonto. Poi Reteghi,
0: Catanzaro.
3: L'unico che ci ha preso è stato Reteghi. Ora adesso ha fatto delle convocazioni e questo è il nuovo che avanza. Va bene, è il nuovo che avanza. Va bene, mettiamolo così.
0: Diciamo così. Vai, diciamo poi al ritorno.
3: Dai, rientriamo tra pochissimo.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
7: Apriamo con il delitto di Gerlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Sempio. Non solo, i carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
6: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa per il 17 novembre.
7: La strage di Ustica, le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
6: Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia, Lawrence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo verifiche e interrogatori approfonditi e questo non significa che l'inchiesta sia chiusa. I cinque restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri, anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.
7: Politica, è fallito l'assalto di Roberto Vannacci al centrodestra nelle suppletive per il collegio 5 Reggio Calabria Locri per la Camera. Sul sito Eligendo, con circa metà sezioni scrutinate, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli è al 53,62%, quello del campo larghissimo Frank Benedetto al 36,4%, mentre quello di Futuro Nazionale Domenico Giannetta al 9,02%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto esulta per il suo candidato Roscioli. Abbiamo vinto, commenta.
6: Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota di 275 km. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.
7: È tutto, ma più tardi.
5: Radio Bianconera
8: è l'unica che conta.
9: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Dai, i vostri messaggi che sono tanti.
1: Allora, dunque, Carlo dice, il primo che mi capita, se era una questione morale, perché c'è Reali in panchina e Bastoni in campo? Vabbè, Bastoni ormai, ragazzi, è già passato tutto in prescrizione per quello che ha fatto. Parlo di campo, altre cose sono fatti suoi. E Reali è un buon motivo per cui io non riesco a tifare la nazionale, insomma. Gagliani è un vecchio juventino e fuori dai giochi, scrive Paolo da Ancona. Sì, però Gagliani non viene visto come juventino. Poi fondamentalmente Gagliani è un milanista, cioè allora, lui è tifoso del Monza perché nasce come dirigente del Monza dopo essere stato grande tifoso del Monza, e poi naturalmente l'epopea con Berlusconi, che se non sbaglio era nato il 29 settembre, vero Berlusconi?
0: Adesso
1: il cavaliere. Cari amici bianconeri, da tifosi 21 non leggo più la Gazzetta, non leggo neanche le notizie che citano la Gazzetta, non seguo più il Giro d'Italia che organizzano loro, non voglio più, e non voto più i politici che ci vogliono affossare. Albino non guarda più nemmeno il Giro d'Italia, cioè una coerenza straordinaria, amico mio. Buonasera Radio Bianconera, più di 800 fatti violenti nei vari campionati, non se ne parla, non si prendono iniziative.
0: Beh, l'ultimo,
1: viva
0: per
1: la federazione,
0: l'acqua meno fratta maggiore, c'è stata questa indegna sassaiola nei confronti dell'arbitro, sì, che lo ha colpito, gli ha rotto l'arcata sopraccigliare qui, sono tanti i fatti di violenza, non se ne parla ovviamente, e poi quando riguarda i fatti, i calcio minore viene sempre mezzabbiato, sì. Ma io ti ricordo,
1: tu mi ricordi,
0: dell'intervento del nostro amico sulla cos'era, promozione, se non ricordo male,
1: il presidente del Cattolica.
0: Che ci ha raccontato di tante altre cose al di là della violenza, di come a livello amministrativo il calcio minore sia totalmente abbandonato a se stesso.
3: allucinante. Ragazzi, ho sentito che il commissario tecnico potrebbe essere Viglione. Sì, gli manca quello e poi siamo a posto. Sì, sì. Vittorio ci porta a una profonda riflessione. Dai soggetti che ci comandano vi aspettavate cambiamenti migliorativi? Illusi. Guarda, dici una grande cosa, Vittorio. Una grandissima cosa. No, però aggiungo che secondo me Malagò, libero di lavorare, peggio di Gravina non avrebbe fatto.
0: Non avrebbe fatto, ma come hai detto tu, libero di lavorare, evidentemente nessuno sarà libero di lavorare su quella poltrona.
3: No.
0: Perché finché se ci viene, se viene commissariata per quello che è un vizio di forma, appunto, che poi è una baggianata.
3: Sì, perché lo facevi tesserare su, cioè,
0: avevi due settimane su per farlo tesserare, in quelle due settimane diceva guarda è necessario che... Ok, mi tessero, benissimo, adesso si può andare a elezioni, se è stato eletto tutto a posto. Invece quella è stata utilizzata come buco nero nel quale eventualmente poter dire esatto. Aspetta, siccome non mi piace come ti stai muovendo. Io vi ricordo che in realtà dovevi essere tesserato. Com'è questa cosa che non si può fare? Commissariamo in parte.
3: In parte.
0: Perché così diranno, cioè, così faranno. Io voglio vedere se c'è la commissione, se cadono tutte le teste.
3: Sì.
0: Vai Rossi del 9.
11: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
3: Ciao Paolo.
11: Vorrei tanto vincere anch'io qualcosa quest'anno, ma abbiamo sicuramente la Roma. Se passiamo al Sassuolo, che ultimamente riesco noi e sembrano avere un conto aperto, e poi in Europa League voi continuate a pensare che ci sono squadre deboli. Io non sono d'accordo, vado conto corrente, non sono d'accordo. E poi dovrei, secondo me, se succede che andiamo in finale col Milan e la perdiamo, io cambio nazione. Dopo il 2003 non lo sopporterei, non lo sopporterei un'altra roba.
3: Però Paolo, meglio arrivarci.
11: Per quanto riguarda
3: Neto,
11: non lo so, c'è un portiere che non gioca da parecchio, fuori condizione eccetera, un'età del genere, non lo so, forse ma è pronto, ma cioè, cosa ne pensate? Perché io sono molto dubbioso su.
3: Parliamoci chiaro: Neto meno gioca e meglio è per tutti, perché vuol dire che sta bene vicario. Questo fuori dall'ipocrisia, no? Però ci raccontiamo barzellette. Meno gioca e meglio è per tutti. Sull'Europa League, io e Vincenzo poi diciamo un'altra cosa: non che ci sono squadre deboli, ma squadre alla portata della Juventus, perché se no la Champions è non è la nostra portata.
0: No.
3: L'Europa League sono più forti noi, andiamo a fare la Conference.
0: Io questa cosa la respingo in una maniera più totale. Per me la Juventus ha la struttura
3: per
0: vincere e ha l'obbligo di cercare solo e soltanto la vittoria.
3: Anche
0: intanto il girone devi passare con la mano sinistra, per non dire un'altra cosa più volgare. Dopodiché, facendo pipì. altrimenti, come si dice in questi casi, cioè, ok, ho passato il turno.
3: Ah, si dice così?
0: Sì, a Napoli si dice così. Sì, sì. In un altro modo più volgare,
3: oggi
0: dopodiché può succedere di tutto nei confronti diretti con altre squadre, però là o sviluppi o ritiri fuori la tempra e l'abitudine a certe partite, a certi obblighi da Juventus, oppure non sei pronto per essere Juventus.
3: Sì, assolutamente.
0: E io la Champions League l'anno prossimo che la gioco a fare se l'Europa League non arrivo quantomeno in semifinale per non vincere?
3: La Champions la giochi per i soldi, punto, come tutti.
0: Ma arrivi era nel 2022 quarto. Che siamo fermati alle semifinali di Europa League?
3: Sì. O 23 col Siviglia,
0: sì,
3: di Maria e Chiesa, sì, che ci fanno quei due regalini.
0: Era il 2022 o il 2023?
3: Era
0: questo...
3: il 2000 e non ricordo.
0: Adesso lo trovo subito perché voglio completare il discorso.
3: Buonasera Alessandro e Vincenzo, personalmente stravedo Pezzegrove, mi è sempre piaciuto perché alcune delle cose che le ho viste fare le vedo un po' chi altri. Una volta ritrovata la piena condizione, allenato come si deve, è sicuramente un crack. Non condivido esclusione alla lista UEFA, ma auspico diventi per il ragazzo la carta di riscossa definitiva. Dai Ed, un abbraccio a voi fratelli bianconeri. Renatino Corriere da Capena, ciao.
0: Grande.
3: Renatino, condivido assolutamente. Sì, era il 2023 perché uscimmo dalla Champions, ti ricordi, con
0: Champions,
3: quel girone
0: perfetto,
3: vergognoso, che perdemmo in Israele, se ti ricordi.
0: Però era una Juventus figlia di quel 2022 e comunque in mezzo a mille difficoltà, per carità, anche con dei campioni che però lo erano a volte in alcuni casi per finta, perché Di Maria fece soltanto quel col Nantes, quelle tre, quel gol meraviglioso eccetera, Chiesa perse quel pallone sanguinoso al limite dell'area per cui nacque il gol poi del Siviglia, Però se quella Juventus in mezzo a mille difficoltà, in fase discendente, quasi di crollo, arrivò in semifinale,
3: questa ci deve arrivare.
0: Questa ci deve arrivare.
3: Questa ci deve arrivare. Allora Leonardo, provo a edulcorare un po' il tuo messaggio. Lui dice: Leonardo da Roma, a me non piace la nazionale, e dice un'altra cosa, come gioca, i suoi giocatori, la natura della federazione, la Lega Calcio, la Gazzetta dello Sport e tutti i media, diciamo,
0: proni
3: ad un sistema che ci ha tolto la gioia di questo sport. Hai ragione Leonardo, ma questo, vedi, quando raccontano la più grande, una delle più grandi stupidaggini che posso sentire, la nazionale si tifa? No, la nazionale si può tifare, e ci mancherebbe altro. Io in questi giorni ci sono stato, ma anche te Vincenzo, con i nostri reel, ed è bello vedere anche che c'è qualcuno che dice no, io la nazionale la tifo, ed ha ragione,
0: certo,
3: ci mancherebbe altro. Smetti la mangia. Però in questo messaggio dell'amico Leonardo da Roma io mi ci ritrovo in pieno, perché così ci hanno tolto, e guardate che è un peso, il dover, non dico gioire, anche se noi ci facciamo gli ipocriti, ci sono tanti tifosi non solo della Juve che gioiscono quando la nazionale perde, e c'erano tanti tifosi, questo però i grandi Soloni se lo dimenticano, che quando c'era il blocco Juve tanti non la tifavano apposta,
0: eppure vinceva quella,
3: esatto,
0: eppure vinceva, perché quella era un Ital-Juve che nasceva da una programmazione che funzionava, da una società modello che invece di essere seguita, approvata, decodificata, imitata, venne buttata giù perché era talmente indecifrabile.
3: Bravo,
0: per gli altri,
3: Vincenzo.
0: Ed era talmente, e l'ho detto nel reel di oggi, era talmente trasmetteva talmente tanta invidia e cattiva, questi vincono perché rubano, la solita, certo, cosa, no? Certo. Questi si comprano questo, si comprano quell'altro, e noi adesso stiamo vedendo delle cose che ti fanno venire, che è la metà bastano per dire una cosa del genere, ma non lo dice nessuno,
3: ma
0: non lo dice nessuno, però lì rubano, che schifo, eccetera. L'obiettivo del calcio italiano era buttare giù la Juve,
3: e ci sono riusciti,
0: esatto, però loro che fine hanno fatto?
3: No, pessimo.
0: Non solo, cioè, loro non hanno avuto, cioè, al di là della federazione, abbiamo ancora strutture vecchie, nessuno c'ha un cavolo di centro sportivo fatto bene,
3: se non la Juve.
0: Sì, poi la Fiorentina si è fatto il Viola Park, Milano, tutta perfetta,
3: sì,
0: stadi di proprietà zero, investimenti nella seconda squadra blandi, quasi inesistenti, seconde squadre quindi trascurate, incapacità di poter promuovere i giovani dalla seconda squadra alla prima perché non c'è un campionato tra le seconde squadre, perché non l'hanno messo in piedi come era da progetto, eccetera. Quella Juventus correva, insegnava, si costruiva, si avvicinava anche per fatturato ai grandi, si andava a prendere Ronaldo, gli altri che stavano dietro, il massimo che è stato detto, uno disse dobbiamo trovare un modo per fermarli, e sappiamo chi era,
3: De Laurentiis.
0: L'altro disse vogliamo fare i playoff,
3: sì.
0: No, andava detto, questi ci stanno spiegando come dobbiamo crescere, mettiamo da parte le rivalità e l'odio, costruiamo strutture, facciamo la seconda squadra, seguiamo questa rotta, cresciamo perché altrimenti ci mangiano, e ci hanno mangiato.
3: Oh, vedi che poi ci si trova. Vorrei dire a Renatino da Capena, che anch'io sono di Capena, vediamoci al bar per un aperitivo e parlare di Juve, adesso vi mettiamo in contatto. Buonasera, perché il caso Rocchi l'hanno fatto dimettere per poi archiviarlo? Io ho la tua stessa sensazione, caro Davide Assoncino. Buonasera Alessandro e Vincenzo, sono Roberto. Ciao Roberto, spero che mio figlio Marco, nato nel 2013, riesca a vedere un mondiale. Lui era tra i bambini di 10 anni che tifava Juve quando qualcuno diceva indebitamente che i bambini di quell'età non tifavano, per i fatti del 2022. E me la ricordo bene, la signora Evelina Cristina, ti ricordi, no?
0: Come no? Come no?
3: Che non c'erano bambini che tifavano per la Juve, me lo ricordo molto bene, perché poi noi ci abbiamo avuto, come dire, anche in casa, sempre con grande rispetto, ci mancherebbe, ma lei andò a Napoli con la bandiera di Napoli, ti ricordi?
0: Non mi fa parlare di queste cose, di torte soprattutto.
3: Ma lascia perdere la torta.
0: La torta pure, non mi è rimasta qua.
3: Lo so che ti è rimasta la torta.
0: Il garage tutto a posto, ma mi è rimasta qua.
3: Sì, però ti posso dire che sono due cose inspiegabili,
0: sì,
3: ma
0: sì,
3: tra la torta di Gianelka, che probabilmente nemmeno sapeva cosa c'era, e la signora Christine Lenn, che dice no, ma io sono a Napoli, vado a festeggiare Napoli. Ah, va a festeggiare Napoli, quelli che ci insultano dalla mattina alla sera, però vanno a festeggiare. Sì, sì. E vabbè. Prego Rossi, perché poi ci ritorno al solito discorso, sempre non voglio togliere niente a nessuno, ma è la stessa roba che nel nostro stadio si chiama Sinner, lì si ha la maglia del Milan quando si gioca Juventus-Milan. Cioè noi siamo, io su questo, ecco, io mi ci incazzo su questo, perché al contrario non succederebbe mai. Sinner, tifoso della Juve a Napoli, smettila Marangio, mi hai rotto le scatole con queste tue

0: arrivederci. Anche Rossi si è avvinto.
1: Sono stile, questa imbecillità.
0: Vincenzo, decisamente.
2: Ciao Salvatore da Roccareino.
0: Ciao.
2: Sui giocatori che si fanno male in nazionale, allora potete con chiunque potete parlare, specialmente con i sudamericani, vi diranno sempre che la loro priorità tendenzialmente è la nazionale,
3: vero,
2: in particolar modo i brasiliani, perché la nazionale, stranamente, perché in Italia non sembra così, ma è molto sentita. Poi la cosa sbagliata è che i giocatori per un affaticamento se ne vanno subito, cioè io se fossi il CT alcuni giocatori non li convocherei più proprio per punizione. Però poi io vedo un cortocircuito, cioè da più parti si dice la nazionale è in queste condizioni, sta male, nessuno pensa alla nazionale, dall'altro vabbè, però il giocatore se ha qualcosa deve tornare subito, cioè è tutto un cortocircuito, per cui alla fine non si riesce a capire.
0: È un ottimo intervento quello di Salvatore, è un ottimo intervento, perché c'è questo cortocircuito, perché allora a me mi devono raccontare poi le altre nazionali, ce ne frega niente, Malen non va, Cristante, oh ragazzi, Cristante è infortunato? Di Marco si infortuna e poi sono tutti in campo. Ha ragione Salvatore, non dovrebbero più essere convocati, a meno che c'hai veramente un infortunio la giornata precedente e non rispondi alla convocazione. Ma ha ragione, il cortocircuito è questo, così come ha ragione amico Salvatore quando i sudamericani sono sempre stati un caso a parte, perché per loro c'è l'Argentina, il Brasile e poi la squadra di calcio. Gli europei no, però
1: no, ma poi
0: o non tutti.
1: Ma poi soprattutto, come di raccontare l'altra volta, in realtà la regola c'è, ma l'ha raccontata Antonello Valentini, ma solo che poi c'è, come tutte le cose in Italia, fatta la legge, trovato l'inganno, c'è la scappatoia, basta che l'allenatore, il CT della nazionale, dice vabbè, sì, per certo, me io non ti schiererò perché ti vedo non in forma, puoi tornare. Allora mandali tutti a casa.
0: Mandali tutti a casa.
1: Perché a me mi devi... Così come per le squadre quotate in borsa è obbligo raccontare il referto medico di un giocatore che è il patrimonio di una società nella quale io investo, allora i tifosi della nazionale, certo, che investono non soldi ma emozioni che a detta di qualcuno sono importanti al punto da non far fallire club,
0: esatto,
1: ok, quei tifosi devono leggere, fammi leggere il referto, perché
0: io lo vorrei leggere.
1: Marco è andato via, perché Barella
0: perché
1: torna a casa, perché Cristante non si è presentato, perché Malen non c'è più, fatemi vedere.
0: Malen, sai, io ho una simpatia, infatti io sono sincero, se fossi stato magari detto Bobby, perché lo chiamano così, Bobby. Viene alla Juve, lascia perdere sti caciottari, l'avrei detto, vabbè, sti burini. Però mi spieghi perché lui finisce benissimo la partita con l'Inter, perché è vero che prende una botta, poi però lo stanno per sostituire, no rimango, e poi improvvisamente deve andare a nazionale, non ci vai, e poi leggo Corriere dello Sport, ha vinto Gasperini, allora non ci avete voluto mandare, e vengo a Salvatore con l'ottimo intervento, allora questo è un cortocircuito.
1: E vengo anche a Conceição, perché tu la botta l'hai presa davvero, ma il secondo tempo ti presenti in campo.
0: Esci, santa miseria.
1: Anche lì io una telefonatina all'intervallo l'avrei fatta alla federazione, non far entrare in campo Conceição. Ha preso una botta, non deve giocare il secondo tempo.
0: E anche lì c'è peso e peso, Vincenzo, certo, perché evidentemente in questo momento la Roma, che ti dice ma male non può venire, non viene, si è fatto male, aia, e non va. Wesley, stessa storia.
1: Certo.
0: E vedrai come a Como giocheranno il signor Malen, il signor Wesley e il signor Cristante. Oppure Di Marco.
1: E noi magari perdiamo anche con Cesao.
0: Allora, è tutta una farsa. Purtroppo, io non so se purtroppo o per fortuna, perché poi magari è un purtroppo. Però i valori delle nazionali oggi, a parte alcuni casi rari, i sudamericani e pochi altri, lo hanno perso. Ma gli stessi calciatori, Vincenzo. Io non lo so se per un calciatore oggi raggiungere la nazionale è il top. Certo, quando vai al mondiale sì, ma un calciatore che va a fare la National League, ma secondo te, a parte con Cesao che rientra, ma è una perdita di tempo oppure una cosa che sentono particolarmente? Perché io non lo so.
1: Per me è una pe-

0: perdita di tempo, una grande perdita di tempo. Poi, che ne so, la Francia si deve ristrutturare, ricostruire, la Germania si deve ristrutturare, ricostruire, magari ci mettono, però io vedo giocatori in campo che non sono andati proprio forti a contrasto. Mbappé ha fatto quel gol che si rischia, ovviamente per la Roma era manna dal cielo,
1: però
0: no?
1: Pare 10 giorni.
0: Sì, Mbappé, no, alla fine recupera per la gara con la Roma, però tu a un certo punto ti saresti trovato con Malen, che la partita con Real Madrid l'avrebbe giocata tranquillamente, perché invece ha segnato la botta, torno così. E Mbappé che invece va a giocare con la nazionale francese, rischia di farsi male per fare il gol e magari si rompeva il ginocchio invece di avere soltanto 10 giorni di stop, che non avrebbe giocato quella partita.
1: Non funziona così, dice Gennaro la barletta. Io proporrei che i calciatori che non vanno in nazionale per infortunio saltino comunque il primo match di campionato successivo. Potrebbe essere un'idea, lo sai?
0: C'è la regola.
1: Sì, ma
0: c'è la regola, lo ribadisco, c'è la regola. Il problema è che poi c'è la scappatoia che è data dal fatto che Mancini dice: ah no, ok, io tanto non ti faccio giocare che c'è il dolorino. Come era Chiesa che diceva: no, c'ho il dolorino, non posso venire a giocare, ok, c'è il dolorino, non ti faccio giocare. Là bisogna semplicemente dire: ok, perfetto, puoi giocare la partita il giorno dopo, però resti nel gruppo.
1: Sì, sì,
0: certo. Resti nel, non ti alleni con la tua squadra di club, certo, perché sei infortunato. Quindi invece di startene a casa a riposare, perché immagino che se sei infortunato torni a casa a riposare,
1: sì,
0: devi fare un allenamento personalizzato. Non ti preoccupare, c'è il nostro staff.
1: Certo.
0: Gli infortunati fanno un allenamento personale. Hai visto mai che recuperi dal dolore e mi torni utile? Quando tutti quanti tornano a casa ad allenarsi con le proprie nazionali, con le proprie squadre di club, te ne torni anche tu.
1: Cioè, la verità, secondo me, e su questo mi dispiace veramente avere una minima idea in comune con Sarri, la cosa mi perplime molto. Però quando lui dice che andrebbero riservati degli spazi a inizio o a fine stagione esclusivamente per i nazionali, ha ragione.
0: Semplicemente, lo diceva un amico oggi su TMV Radio, gli ho dato ragione, Luca, penso da Torino, che ci ascolta. Il mese di gennaio, aperto il mercato, settimana di mercato, 2 settimane, mercato aperto, io ti metto la pausa per le nazionali. Così le squadre si fermano.
1: Bravissimo.
0: Non si gioca con giocatori che un giorno giocano da me, il weekend dopo giocano dall'altra parte.
1: Intelligentissimo.
0: Tu fai il mercato, tu giochi la nazionale, i tifosi rifiatano, le squadre si riorganizzano e si riparte con la nuova, con le nuove squadre già con il mercato
1: una cosa
0: fatto.
1: Intelligentissimo.
0: Non ci vuole niente.
1: Volevo ritornare all'amico Fabio da Torino rispetto alla vicenda del tennis e della Juve che deve giocare la domenica 12:30 dopo l'Europa League in trasferta, che giustamente dice Fabio di Torino, tra l'altro l'Inalpi, che è il palasport, uno dei palasport di Torino, sta dall'altra parte della città, allora a me devono continuare a spiegare per quale diavolo di motivo Juventus-Venezia si gioca la domenica 12:30. L'anno scorso, lo scriveva un altro amico ed è vero, la Roma ha giocato, l'ho controllato quando sono andato a inizio stagione a vedere quante volte mi poteva capitare il lunedì, l'anno scorso ha giocato 6 volte il lunedì la Roma, 6, la Juve al momento non ne gioca una di lunedì, non ne gioca una. È l'unica che doveva giocare, cioè
0: Venezia,
1: col Venezia.
0: No,
1: l'hanno spostata a domenica, per la questione di sto benedetto tennis. Ma perché c'è un'altra cosa a Milano che costringe il Milan, che doveva giocare la domenica, a posticipare a lunedì? C'è sempre la Juve di mezzo. Però ti posso dire una cosa, ma qui la società doveva dire cosa? What? Io Europa League viaggio. Viaggio, riposo,
0: non
1: riposo, relax. No, è 12:30. Cioè, se tu stai prono e
0: no,
1: dici
0: approfitta,
1: metti anche un po' di vasellina.
0: No, io entro.
1: Per l'appunto.
0: Entro in tackle duro e faccio il mio compito.
1: Vincero Fabio da Torino, come ho scritto questa mattina, farà la presentazione nel mese
0: visto?
1: Gennaio. Bravo Fabio, tu comunque sei un eroe, perché anche la mattina su TMV
0: grande Fabio. Continua Fabio, così mi dai argomenti di dibattito intriganti da affrontare durante le mattinate. Ci fermiamo.
1: Mamma mia,
0: vuoi fermare? Vuoi continuare? Vuoi fare una tirata?
1: No, quella c'era qualcuno che
0: così
1: proprio
0: Dumblè.
1: Ma visto anche la cosa di Cummins 0 minuti in nazionale, ma voi, basta anche un cenno, avete ancora una minima speranza di recuperarlo questo giocatore?
0: Non so quante volte l'abbiamo fatta.
1: Sì, ma hai ragione, ma qui nemmeno in nazionale lo fanno giocare.
0: Questo non esiste più. Cummins non esiste più. Comanis non esiste più. Ma a sto punto lo lasciavano, scusami. Che se lo portano in giro questo viaggio al mondo.
1: Ma perché
0: così
1: lo chiamano nazionale?
0: Ma perché gioca? Ma non è che hanno scambiato per il fratello. Io a volte sono, io a un certo punto ho voluto anche crederci un attimo, un assist, un gol, in poi la faccia di niente. Appena poi dopo lo
1: no,
0: metti in
1: Antonio,
0: campo, la partita
1: era già stata messa il lunedì. La partita del 22 era già stata
0: era già calendarizzata.
1: È dovuta intervenire la Lega per questo problema che hanno a Milano. E siccome ci sono sti tot di tennis, si gioca di domenica alle 10:30. Era già calendarizzata la partita alla sera alle 20:45 del lunedì. Andiamo in pausa.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto, è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella, ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano, rimasto senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire lo sfortunatissimo Kamil Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Yannick Sinner festeggia la sua 91esima settimana da numero uno della classifica mondiale di tennis. Il primato del tennista altoatesino resta saldo, nonostante le scadenze imminenti e i problemi al ginocchio destro che stanno impedendo a Sinner di giocare con regolarità nel circuito ATP. Al secondo posto c'è il tedesco Alexander Zverev, che accorcia le distanze. In terza posizione lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ciclismo europei, il campione in carica è Tadej Pogacar, vincitore lo scorso anno in Francia, ma il fuoriclasse sloveno non sarà al via. Il nome di riferimento è Remco Evenepoel, capitano e leader del Belgio. Tra i corridori più attesi ci sono Primož Roglič, che gareggerà sulle strade di casa, Juan Ayuso, Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Giocabet TV.
7: il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ti devo far vedere una cosa, no, santa fare vedere, no, te lo faccio vedere, tra poco è bellissimo. Allora, intanto su Combiners, tu vedi la tua, io già mi sono espresso.
1: Allora, credo che non ci sia, perché molti giustamente stanno scrivendo anche che bisognava aspettare David e che magari Combiners poteva essere uguale a David. Ragazzi, in realtà, parte che David... Vabbè, smetti,
0: no, ti giuro che è vero.
1: Vabbè, sai come ti risponderei, ma non ti rispondo. Allora, io continuo a dire che rimpiango zero David, proprio zero, zero, zero. Combiners però non può essere paragonato, perché comunque Combiners siamo arrivati al terzo anno di un ectoplasma che evidentemente neppure fuori dal mood Torino riesce a riabilitarsi. Quindi io purtroppo credo che ormai sia veramente una pagina destinata a rimanere bianca nella storia della Juventus,
0: come la sua faccia spettrale.
1: L'unica
0: direi.
1: Cosa alla quale mi appello è a qualche momento, no, di anche di orgoglio personale, così come è successo nella partita con Parma.
0: Non c'è. Io mi riallaccio a quello che c'è scritto poco fa un amico che ha detto: tanto David continua a segnare, no, restiamo sul concetto che non lo riprendo, però Bonnerino ci ha fatto, guardate lo sguardo, sembra proprio uno arrabbiato, uno con la voglia, cioè quello è uno che magari ha trovato uno stimolo da un'altra parte, da noi non lo troverà, non lo rivogliamo, eccetera eccetera, ci porti i soldi per restare all'Atletico Madrid e noi compriamo qualcun altro. Però c'è qualcuno, ha qualcosa dentro e devi trovare il modo di accenderlo. Come nessuno ha quel fuoco sacro. Non ce l'ha Ale, non ce l'ha. E siamo passati per Allegri, non l'ha avuto, no, perché è arrivato dopo.
1: No,
0: siamo passati per Motta, siamo passati per Tudor, siamo passati per Spalletti, e questo va anche in nazionale, no, nazionale con Van Bommel. Cioè, io penso che ci sia un momento in cui uno si deve anche un po'... Vedi, così come noi chiediamo senso di responsabilità con Cesao, Cico...
1: Sì, ho capito, ma che responsabilità puoi chiedere?
0: Accettare di andare da un'altra parte. Io ci ho provato, non ci sono riuscito. Evidentemente non merito la Juve. Perché devo star là?
1: Ah, che non merita la Juve, credo che penso che questo sia ormai...
0: Io, cioè...
1: Però so. Vincenzo resta comunque uno dei misteri più clamorosi, mi viene da dire, della storia recente della Juventus. Cioè, perché te non è che hai preso un giocatore... Allora, quando noi prendemmo l'innominabile, ok... Tanto avete capito che dice porta male, si dice, in effetti fece gol, venne il Covid, ma insomma lì era...
0: Vabbè, lasciamo stare.
1: Ok.
0: Aaron.
1: Però sapevi che era un giocatore, insomma, che aveva fatto benino, con molti infortuni, e tutto sommato era una scommessa che ti hai rimesso in casa. No, qui te vai a prendere un giocatore pagandolo fior di milioni, che reduce da tre stagioni in crescendo. Cioè, a me mi dovrebbero spiegare cosa è successo a questo. E ti ripeto,
0: noi abbiamo scomodato anche Lorenzo, lo abbiamo affrontato in tutte le salse, ma non c'è niente da fare, c'è verso.
1: Cioè, tu abdichi ad uno, giustamente, ma anch'io, e la spiegazione qual è? Qual è il motivo?
0: Che non ha il fuoco sacro dentro.
1: Sì, vabbè, ho capito, Vincenzo. Oh, d'accordo, ma Ducarci a pallone devi tirare, perché
0: sì, ma se non c'hai la testa, in questo calcio poi, l'aggressività, la voglia, vedi Nico Gonzalez, quando Nico si era spento nella voglia, e probabilmente si rispegnerà, perché noi dobbiamo metterlo in conto, no, gli argentini sono un po' così, ti spegni nella voglia, sembri un giocatore che trova difficoltà, dici, ma questo si fa sempre. Anche gli infortuni sono frutto della
1: quello
0: testa.
1: Sicuro.
0: Ecco.
1: Quello è sicuro.
0: Quindi se io, questo l'unica cosa che non gli va male con la testa è l'infortunio, che non si fa male mai, ma anche qua c'è una anche qua c'è una spiegazione però.
1: E gioca. Allora dico, no, a parte non si fanno male anche senza
0: giocare. Sì, perfetto, ma sembrerà una banalità. L'infortunio, oltre a chi è sfortunato, oltre che un elemento di sfortuna, perché grabbare eccetera, però coglie di più magari quel giocatore che va anche oltre i suoi limiti,
1: sì, sì, beh,
0: che
1: chiaro.
0: Entra nel contrasto.
1: Lui non ci va, cioè.
0: Qua sembra un, qua è uno che cammina in mezzo al campo e da, chi è il più vicino a me? Te? Chi è più vicino a me? Te? Devo tirare? No, ci provo una volta, gol, poi dopo non riprovo più. Cioè manca quella cattiveria, quella voglia di andare sul pallone, di aggredirlo, il pallone di aggredire l'azione, di aggredire l'avversario, di...
1: Cioè questo è un giocatore che oggi io vedo soltanto in un campionato in Arabia.
0: Sì, e forse nemmeno lì, cioè sì, fai
1: cioè,
0: il tuo,
1: già in Turchia
0: fai
1: non va.
0: Tu... No,
1: già
0: solo Turchia lo mangia, no? Ma tu lo immagini in Spagna?
1: In Spagna?
0: In Spagna De Jong è scomparso, figurati con Maines.
1: In Turchia, come tu hai giustamente,
0: lo mangiano. In Premier hanno dei ritmi enormi, non vediamo proprio, cioè non lo vedono proprio, ma anche in Germania.
1: Vedi Ale, la riflessione che fai te è quella che abbiamo fatto spesso anche, cioè lui è il caso di giocatore che funziona solo in un habitat, solo con un allenatore. Ma è un limite clamoroso, Ale, se è così, e probabilmente hai ragione te, è un limite pazzesco, cioè... Un giocatore che funziona solo in una realtà, però lui mi viene da dove l'ho preso, l'Atalanta dalla Z Akmar, mi pare, sì. Se non vado errato, aiutatemi. Eppure lì funzionava. Poi vengo al tuo ragionamento, perché ultimamente neppure più in nazionale, dice, sai, vai in nazionale e rinasci. No, neppure lì. Allora ho la sensazione che questo sia destinato ad un lento ma inesorabile declino di una carriera in età ancora giovane. In età ancora giovane, perché ti ripeto, sai, in nazionale, se non ti fanno giocare neppure in National League, se non ti fanno giocare neppure in National League, vuol dire che anche il tuo allenatore nazionale ti vede in quelle poche ore che ti ha a disposizione, che ti ha a disposizione, che ci sei. Perché l'ultima conferenza stampa di Spalletti, quando parla di Kuhn Meiners, è grave, ragazzi, perché gli dice, lo deve far vedere anche in allenamento, vuol dire che questo è così anche in allenamento, e guardare sempre a te, anche in mano a Conte. Questo lui dice, no, perché voglio vedere Conte, no no, ma capisco il tuo ragionamento, questo si nasconderebbe oggi, secondo me si nasconderebbe,
0: non ce l'ha quando una cosa. Allora Alessa, tu c'hai gli occhi azzurri o marroni?
1: Io? Verdi. Marroni.
0: Non te li posso cambiare. Può mettere il landino colorato, ma non sono i tuoi occhi, non ti posso cambiare. C'hai due braccia, non te ne posso fare. Cioè, questo è una
1: però
0: roba.
1: Però ho tre gambe, ma
0: questa era facile.
1: No, vabbè, ma questa è una volta.
0: È una volta.
1: No,
0: è una
1: so,
0: roba che
1: no,
0: non hai. Quindi, se tu non hai qualcosa, io non posso fartelo tirare fuori. Ora
1: sì,
0: fai
1: quindi
0: la tua.
1: Quindi te passi, Vincenzo, da un'ira di Dio a questa roba qua. E dai su.
0: Sì, ma anche lì, ira di Dio.
1: Beh, insomma, la davanti era un'ira di Dio.
0: Hai fatto 15 gol, 14 assist in un sistema che funzionava, secondo me, anche a prescindere da te, che tu hai impreziosito facendo il tuo. Ma io posso costruire un contesto che gioca per lui?
1: No, soprattutto no. Perché vedi, Antonio, anche la tua riflessione è interessante. Dice, molti calciatori oggi sono sopravvalutati dai procuratori e dai presidenti solo per vendere la cifra più alta. A maggior ragione oggi, direttori, noi essere molto bravi nello scegliere un calciatore. Ottima riflessione, ottimo spunto. Però, detto che lì c'è un errore, e vabbè, lasciamo perdere, poi tanto i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Ma detto questo, quando lui arrivò, e anche questo abbiamo detto un miliardo di volte, noi abbiamo passato un'estate a pregare perché arrivasse alla Juve, perché è vero che molti vengono sopravvalutati, sono d'accordo, ma lì non c'era... L'indizio dice, oh, ha fatto solo mezza stagione, il famoso Kulusevski, no? Che poi anche a causa di infortuni è sparito. No, lì comunque, Vincenzo, vogliamo di non tre, ma due stagioni di alto livello c'erano. Allora, anche se io ci vado, e ripeto, è molto interessante la riflessione di Antonio, con tutti i piedi di piombo, però dico, oh cavolo, in Italia questa è reduce da due, comunque da tre stagioni sempre in crescendo. Io ci sbatto la testa su questa situazione, ce la sbatto.
0: Alessandro torna sulla questione Conte, che è riuscito a risvegliare Bonucci. Bonucci si è messo un commento al coach vicino. Bonucci a un certo punto si è messo il mento al coach.
1: Sì,
0: vicino.
1: Io poi tra l'altro andrei al coach.
0: E però. Aveva comunque una personalità diversa. Anzi, Bonucci era troppo pieno di sé. e quello da un lato ti può schiacciare o fare uno sgambetto quando tu vai a Milano e dici sono venuto qui per spostare gli equilibri. Là ti ha fatto male. Però dall'altra parte è un sinonimo di personalità.
1: Certo.
0: Che questo non c'ha.
1: Ritorno sul discorso.
0: Ah, volevo farlo sempre difensore. Ora mi trovo. Ah, sì, al centrocampista. Questo non sa manco lui che mestiere fa.
1: Però l'Atalanta lo sapeva e come?
0: Mi viene in mente. Lui ha funzionato solo là.
1: Ok. Vabbè, a parte alcune facili battute e l'azioni che verrebbero da fare, ma che noi respingiamo al mittente. Però lì non c'aveva un allenatore morbido, Vincenzo. Perché c'era uno, il signor Gasperini, che qualche giocatore l'ha pure rovinato, eh? Io penso al caso Ilicic, che per l'amor di Dio ha sofferto il periodo di Bergamo, Covid, e lui l'ha raccontato, è andato in depressione su quello. Ma lì ci ha messo del suo molto anche Gasperini, perché Gasperini non è uno tenero. Allora, se trovi il Papu Gomez, vai allo scontro. Se trovi l'altro, vai quasi allo scontro fisico. Ah, non ricordo se col Papu Gomez, forse col Papu Gomez è arrivato allo scontro fisico, o con un altro giocatore dell'Atalanta.
0: Col Papu?
1: Mi sembra col Papo arrivò allo scontro fisico. Bene, l'altro se ne va, quell'altro vede andarsene, benissimo. Ma vuol dire che Kumaitz, anche di fronte alla natura di personalità come Gasperini, riusciva a reagire bene. Quindi se tu sei questo qui col viso pallido sempre e comunque di fronte a Gasperini, ti nascondi. E invece no, lì funziona, mi dirai, il contesto. Certamente, magari in una Juve di 9 scudetti, che vince 9 scudetti, la panchina la poteva fare, quando entrava un quarto di quello che abbiamo visto. Ok, ci sto. Però insomma, non è che qui si tratta di fare la scissione dell'atomo, eh? Qui si tratta di giocare a calcio. Qui si tratta di giocare a calcio e non te la puoi far sotto sempre, comunque come dici te, cerchi il compagno più vicino, ti nascondi. Eh no.
0: Però evidentemente è un rendimento che ha funzionato, e sto andando proprio a misurare questo, in particolare in un anno / due anni. Poi ti sei perso. Perché comunque, sono andato a vedere tutto il suo rendimento all'Atalanta, e da stagione a stagione ha cambiato. Ce ne sono state tre stagioni forti le ha fatte, 21-22, in cui ha fatto...
1: Esatto.
0: Comunque discretamente bene, così come nella 22-23, certo.
1: Sono tre stagioni, vedi, molto interessante. 23-24. anche Cristian,
0: complessivo di 129 presenze, 29 gol e 15 assist.
1: Cristian, ragazzi, dice ciao dell'Atalanta, ricordiamo i gol, so, guardiamo le statistiche, buone percentuali di passaggi riusciti, ma un mio amico di Bergamo diceva che lui faceva soprattutto i passaggi facili, se si compra senza approfondire anche questo, succede anche questo. Sì, Cristian, però questi numeri, e poi ce li ricordiamo, ricordatevi quel 2-2 l'anno prima di Motta, e c'era Allegri in panchina della Juventus, che noi pareggiamo 2-2 con la doppietta di Kumaitz. Guarda che fa dei gol non banali, ha fatto spesso dei gol non banali, e anche gli assist che dava. Allora, ci sto al discorso del calciatore che mi funziona in una realtà meglio di un'altra, però funzionare in determinati modi, al non funzionare così, ripeto, non solo alla Juve, perché vai in nazionale e fai zero minuti, ma soprattutto, tra virgolette, lo schiaffo che si prende dal suo allenatore, che gli dice... Sì, ma non me lo deve far vedere 10 minuti come col Parma, oppure un quarto d'ora, me lo deve far vedere anche in allenamento. Guardate che è tosto, vuol dire che lui è così anche in allenamento. Allora, il giocatore che è così, sono d'accordo con te, Vincenzo, dovrebbe prendersi le proprie responsabilità e dire ok, non è roba mia, vado da un'altra parte. Però ti faccio l'altra domanda, da un'altra parte dove?
0: Ma guarda, paradossalmente, come dice anche Terry, potrebbe funzionare la Roma.
1: Non lo so.
0: Tanto da noi in 95 partite ha fatto 8 gol e 5 assist.
1: Cioè, lascia perdere gol. È crollato. 95 partite, 95. 5 assist. Cioè. Oh! Lui non doveva fare gol da noi.
0: Ha giocato 5.830 minuti, quindi comunque non è che non ha giocato partite.
1: 98 partite, hai detto 8 gol e 5 assist.
0: Sì. 2025-2026 ha fatto 33 partite.
1: Oh, stiamo parlando
0: di spiccioli, però comunque le ha giocate.
1: Però comunque 5.000 minuti.
0: Certo, complessivamente sono quasi Juve.
1: Lui fra un po' lo premieranno per le 100 partite della Juve. Cioè, evitiamo di fare la premiazione delle 100 partite con Mainz, perché sennò poi fischi. cioè lo mettiamo in difficoltà, ce li chiamiamo. Però questi sono numeri, e ricordiamo quello che è stato pagato, ricordiamolo sempre, questi sono numeri che se ce l'avessero raccontati, ma voi siete fuori di testa, 98 partite, guarda, gli 8 gol ci posso anche stare, ma i 5 assist no.
0: No.
1: I 5 assist no.
0: No, onestamente no. Peraltro uno penso ha fatto in questa stagione,
1: due. Un gol e un assist sono di questa stagione.
0: Sì, un gol e un assist sono di questa stagione. Quindi diciamo, togliendo questa stagione, sono 7-4.
1: Sono 7-4, di cosa stiamo parlando? Vai Rossi, non mi hai fatto salire la pressione, maledetto.
10: Ciao ragazzi, Alfredo Torino, però, cioè, voglio dire, adesso stasera gioca la nostra nazionale, tutti uniti, mi raccomando, tutti davanti alle poltrone, mi raccomando, a tifare per la nostra squadra. Forza Turchia!
1: Lo sapevo che finiva così.
0: Era chiamata proprio. Beh, c'è Montella.
1: C'è Seric.
0: Seric.
1: Non c'è il Diz.
0: No.
1: Ragazzi, segnatevi sta cosa. Allora, se la prima cosa che prima o poi io non faccio più trasmissioni con Marangio quando ci sono le pause. Stasera l'Italia secondo me vince, non so come, ma stasera vince con gol di
0: 3-2
1: Dumbia.
0: Vince la Turchia 3-2,
1: è sempre già un grande risultato. No, no, secondo me vince l'Italia, avrà una clamorosa reazione,
0: giusto perché tu poi dopo devi andare di là. Io poi non lo capirò mai questo.
1: Vabbè, ho capito, ma
11: è l'ultima volta, non ci andrò mai più.
12: Va bene.
0: Sei proprio. Sei quello che sei.
1: Forza Rossi. Vabbè, dai.
13: Cara RBN, cari Marangio, Santarelli, cari amici, amici di Bianconeri.
1: Ciao caro amico.
13: Massimiliano da Roma.
1: Ciao Massi.
13: Mi ha un pochino scosso la notizia di questo tifoso del Milan, sapete, Milani, le mie più sentite condoglianze alla mia famiglia. I tifosi di questo bellissimo sport come lui lo rappresentano al meglio e dovremmo prenderlo come esempio, e anche soprattutto il modo di combattere questa maledetta patologia, che qualche cura e qualche miglioramento lo sta avendo. Io devo ringraziare i dottori, concedetemelo in particolar modo, i professori e il buon Dio, perché è credente, dell'ospedale Gemelli di Roma, mia madre, che ringraziando proprio loro e il buon Dio lassù ha superato tutto. Però ho perso una carissima persona molto giovane, quindi nulla, le mie più sentite condoglianze e un caro abbraccio a tutti coloro che si trovano in difficoltà proprio per patologie di qualsiasi tipo, e un ringraziamento particolare a voi per la vostra professionalità, sensibilità, professionalità e anche ironia, che è importante, questo ci vuole soprattutto in questi momenti difficili quando capitano nella vita. Grazie ancora, un abbraccio a tutti.
1: Grazie,
0: per il tuo bellissimo pensiero, in bocca al lupo, naturalmente.
1: In bocca al lupo, l'ironia lo penso anch'io, insomma.
0: Salverà il mondo.
1: Dice Claudio: datelo in mano a Simeone e vedrete che recupererà il ragazzo. Bah, io non lo so.
0: Con Miners?
1: Oh, se riuscisse a recuperare pure lui, veramente. Con Nico l'ha fatto, con David sembra che...
0: Allora, Nico però il fuoco dentro ce l'ha.
1: David non... Ripeto, io lo rimpiango zero virgola.
0: Sì, però sai... Comunque questo... Sì, tu dici pure che con Miners ha fatto i gol e gli assist. Allora, c'è una cosa da dire con certezza. La Juventus sono anni che... trasmette ansia,
1: sì,
0: trasmette, ti toglie qualcosa, invece di darti qualcosa
1: questo
0: ti toglie qualcosa
1: e devi averci,
0: e questa è una cosa che
1: va risolta.
0: Poi tanti, il cambio di allenatori non agevola, perché non agevola passare da Motta, Tudor, Spalletti, in dubbio Spalletti, adesso tanti qualcosa, non agevola cambiare da Giuntoli a Comolli, adesso a Carnevale Massaro, cioè comunque tu entri. Se entra, chi è stato alla Juventus in questi anni è entrato in un tritacarne.
1: Sì, assolutamente.
0: Totale tritacarne.
1: Assolutamente.
0: Con progetti cambiati ogni anno. Quindi hai una continuità di presenze, ma in progetti sempre diversi. Quindi è sempre come se ti fossi dovuto riadattare. Motivo per il quale io dicevo, se i giocatori non rendono è perché non c'è una struttura ben precisa, e David, quando è andato all'Atletico Madrid, l'ha trovata e in qualche modo ha risposto anche alle critiche dei tifosi che lo chiamavano gordo, insomma, che l'hanno visto là in allenamento, come abbiamo visto noi. Poi però faccia cattiva, gol e ti conquista.
1: Guarda, mi viene in mente anche una cosa, Vincenzo, perché è talmente giusto il ragionamento che fai. Noi nelle Juventus dei grandi campioni abbiamo avuto anche giocatori, mi viene in mente Sturaro, mi viene in mente De Sciglio, mi viene in mente lo stesso Caceres, che tutti erano meno che campioni. Ma che, smettila, ma che inserite in un contesto di campioni funzionavano. Cioè Sturaro, la ricordate quella partita clamorosa che fece contro il Barcellona? Col Barcellona, ma era Sturaro. Caceres a un certo punto ritornava ogni anno perché nella sua normalità, a parte oggi, no, oggi non sarebbe il ministro della difesa, perché la difesa ce l'abbiamo buona, onestamente.
0: No, la difesa è buona.
1: Però Caceres era uno che non eccelleva niente, ma il suo lo faceva. In quegli anni, voglio dire che probabilmente, Vincenzo, la maglia, invece di toglierti, ti dava, perché l'ambiente era positivo, avevi i grandi campioni, vincevi, e quindi io arrivo con 6,5 di valutazione, ti do 7. Oggi succede il contrario, arrivo con 7 e mi trovo con 4.
0: Ale, anche i giocatori, prima c'era il processo inverso, cioè i giocatori della Juve, io ti invito a vedere la media, che è veramente imbarazzante, soprattutto qui, che era quello più sentito.
1: Noi
0: però
1: dobbiamo scrivere un libro.
0: Sì, sì, però ti invito a vedere. Noi avevamo all'epoca dei fatti il trend inverso, cioè i giocatori della Juve, che da noi, a parte i campioni, alla Juve funzionavano alla stragrande, certo, andavano altrove. No, lo stesso Bonucci al Milan, banalmente,
1: esatto,
0: non funzionavano. Esatto. E la gente diceva: ma come, che là dentro, com'è? Che gli fanno bere, che gli fanno mangiare? Niente, eravamo un contesto che funzionava. Un'identità precisa, un progetto avviato, un ciclo che cambiava in corso, ma con una presenza sempre di uno spirito di spogliatoio di altissimo livello. Qui non c'è uno che acchiappa con Mainz e Ciccio, guaglio, che te succede? Non c'è, non c'è.
1: No, aspetta, però su questo io credo che, a parte che con Mainz, secondo me, in quel tipo di spogliatoio anche lì si andava a nascondere.
0: Sì, ma magari Mandzukic un minimo, una capace, sì, una cosa che la diceva.
1: Però su questo poi magari ci torniamo domani. Io credo che ora ci sia, cioè il carnevale della situazione, il massara della situazione.
0: Io ti parlo di giocatori, di leader che si sentono leader, perché adesso è un leader tecnico Nico, ma è quasi come se lo stesse prendendo adesso lo spogliatoio, ma aspetta che torna Yıldız, poi c'è Gatti che comunque vuole dire la sua sulla braccia, poi c'è quello che è amico di quello, quello che è amico di, cioè non c'è uno che ti prende e ti mette spalle al muro e ti dice la Juventus è questa qua. E io mi aspettavo che lo facesse un po' di più anche Chiellini, che però evidentemente per volontà sua e del gruppo dirigenziale non mette bocca nello spogliatoio. Mi aspettavo banalmente lo faceste anche Tudor, ma non c'è riuscito neanche lui,
1: perché Tudor si è posto male. Vincenzo,
0: lo so.
1: Tudor si è posto male, così, vabbè, Motta figuriamoci, proprio parliamo della follia al mille per mille. Però lo stesso Tudor si è posto male. Tudor, le sue carte, che oggettivamente non erano carte importanti a livello di allenatore, però aveva una carta che si è giocato male, quella della conoscenza della Juventus, e lì se l'è giocata male, per presunzione,
0: sì,
1: non lo so, sì, forse sì, sì, ma se l'è giocata malissimo.
0: Beh, ricordati le conferenze stampa, sì, in cui quando parlavo ai giornalisti sembrava che parlava con degli scappati di casa che andavano là a fare, sì, domande inutili,
1: e lui lo stesso l'ha trasportato alla squadra, cioè io sono, certo, io e voi non siete niente. Il problema
0: in qualche modo, sì,
1: è che te Tudor sei stato
0: Motta
1: un gran...
0: lo diceva proprio,
1: Motta lo diceva, Tudor glielo faceva capire.
0: Spalletti non è proprio la continuità, l'equilibrio, però è uno che ti può accendere il fuoco, ma anche lui ha i suoi momenti. E però vedi, infatti c'è il momento in cui ti fa la carezza e il momento in cui nella conferenza stampa ti ha detto di tutto, ti dà lo schiaffo in campo.
1: Ma te sai di chi è la colpa nella conferenza stampa? Te l'ho spiegato di chi è,
0: sì,
1: la colpa.
0: Sì, sì, sì.
1: Però guarda, e chiudiamo veramente. Questo è un altro tema fondamentale per il futuro della Juve immediato. Cioè come ritroveremo Spalletti? Ho visto che è nato anche a Milano alla,
0: sì, alla Fashion Week.
1: Ok, benissimo. Io mi auguro che lui abbia un po' staccato, perché quello che ci hanno raccontato è di uno Spalletti che ha subito tantissimo la sconfitta a livello mentale, la sconfitta
0: sereno,
1: di Reggio Emilia.
0: Poco sereno. Poco,
1: e ci hanno raccontato
0: sereno,
1: fonti molto dirette, poco sereno. E allora bene da un lato, Però Vincenzo, se tu ti abbatti così per una sconfitta, guarda che non è proprio bel segnale nello spogliatoio.
0: No, non solo nello spogliatoio, ma per questa Juve, perché
1: esatto,
0: se io perdo ma mi sento tranquillo è perché so che nello spogliatoio ci sono dei valori. Se io perdo e non sto tranquillo è perché so che a questo punto del mio percorso alla Juve avrei dovuto trovare un qualcosa che non c'è ancora, mi domando perché.
1: E guardate, chiudiamo veramente, proprio per quello che ci hanno raccontato, che quella frase che lui dice, ringrazio Carnevali, forse mi ha sopravvalutato, non è stato un modo di dire, no, no. Lui l'ha detto nel momento peggiore,
0: consapevole che deve dimostrare molto di più, anche vabbè, a se stesso. Dai, torniamo
1: a
0: domani.
1: A domani ragazzi, vi ciao lasciamo con Quintiliano, ciao.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
15: L'unica che conta.
16: Buonasera dalla redazione.
17: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
16: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
17: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Interno, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
16: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
17: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
16: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20.45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
17: È tutto, buon proseguimento di serata.
14: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
18: Ciao ragazzi, sono Catello. Io sinceramente Jonathan David lo vedo sempre lo stesso. Sì, ha fatto qualche golletto davanti alla porta, uno sarebbe mangiato, il portiere gli era ribattuto addosso, ma io lo vedo sempre lo stesso. È moscio, non ce la fa correre, non va a contrasto. Per me nessun rimpianto, scarso, mai visto un giocatore così, non so come ha fatto in due anni a Lione, onestamente non lo ricordo, però mi auguro che faccia 40 gol, così ci porta in dote un po' di denaro fresco e vediamo di prendere qualcuno buono. Questo è il mio pensiero.
19: Ciao, Tom della Sardegna, non so se ne avete già parlato perché mi collego soltanto ora, ma della questione Manchester City, dei titoli che gli verranno revocati eccetera, ma avete notato com'è l'approccio in Italia? Cioè, qualcuno addirittura spera che alcuni titoli possano essere regalati all'Inter e qualcun altro continua a portare avanti la narrazione, ma voi dovevate essere radiati dal calcio. Cioè, si può andare avanti così? Ciao.
20: Ciao a tutti, sono Mario da Roma. Sinceramente stasera spero di cuore che l'Italia perda di brutto con la Turchia, così che prendiamo un'altra umiliazione, così che andiamo pure in Serie B della Nation League, perché quello è il posto che ci spetta, finché non buttiamo fuori tutto questo circo che sta mangiando nel campionato italiano, nella PGC. Devono uscire fuori tutta questa gentaccia, perché se continua così noi non andremo in Serie B della Nation League, ma andremo in Serie C e non andremo mai più ai mondiali, perché sono dei totali incapaci e sono pure prescritti, tra le altre cose, oltre che cartonati. Ciao a tutti, forza Juve.
21: Radio Bianconera,
22: l'unica che conta.
23: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
24: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
25: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
26: Il mister mi ha chiamato quando ero in Brasile, ringrazio la società per questa nuova opportunità, vorrei essere un punto di riferimento nello spogliatoio a Grabara, dico forza ragazzo, purtroppo queste cose succedono nel nostro mestiere. Queste sono le parole, le prime parole da nuovo giocatore bis di Neto della Juventus, prenderà il numero 33, come insomma avete capito, ma lo sapevamo già, sarà soprattutto un uomo spogliatoio. Se poi dovesse essere necessario il suo impiego nel caso in cui, facciamo le corna, Vicario si infortunasse, ovviamente sarebbe pronto e disponibile. Poi paura rientrata, sospiro di sollievo come si dice in questi casi, caro Federico Rossi, che saluto, buon inizio settimana con Cesao. Lo sapete che nel match contro la Norvegia ha preso una botta al ginocchio, però è rientrato nella ripresa, salvo poi essere sostituito dopo 10 minuti con un po' di paura, ma secondo me a questo punto, visto che è soltanto una botta, è stata giustamente una sostituzione precauzionale per evitare magari di riempire ulteriormente, già è troppo piena, l'infermeria. A proposito di infermeria, il Diz, che ha iniziato la fisioterapia in Germania, la continuerà, riabbracciato diciamo così la sua casa, no? La Continassa, quindi i suoi compagni, quelli che ha trovato, perché ci sono le nazionali, 11 sono impegnati con le rispettive nazionali, e proseguirà, adesso farà o l'ha già fatto oggi, vedremo, stirerà un programma con lo staff sanitario della Juventus per sottoporsi alle fisioterapie dopo l'intervento chirurgico subito al quinto metatarso del piede, e diciamo così, se tutto procederà per il verso giusto, il giocatore turco sarà di nuovo disponibile a dicembre. Mentre per quanto riguarda questa sosta dopo le partite della nazionale, Cambiaso sicuramente sarà di nuovo disponibile, in realtà lo era già nell'ultimo match, ma per precauzione anche in questo caso Spalletti non l'ha convocato. E poi da valutare ovviamente Ekator, sta diventando anche un mistero, vi dico la sincera verità, come spesso accade purtroppo quando un giocatore della Juventus si infortuna, Ekator, Boga e ovviamente caro Federico Rossi, anche gli altri calciatori che sono tipo Cabal, per esempio. Ecco, Cabal potrebbe essere anche lui recuperato, Cabal che però a gennaio potrebbe essere la chiave per ingaggiare da parte della Juventus Emerson Palmieri che già da tempo nel mirino della Juventus, gioca con il Marsiglia vuole ridurre drasticamente il tetto ingaggi, da come leggo anche la stampa francese, e quindi magari potrebbe cederlo a una cifra tutto sommato sostenibile per la Juventus. Emerson Palmieri che ha giocato già con Spalletti, perché ai tempi della Roma fu proprio l'attuale tecnico della Juventus a lanciare l'italo-brasiliano, che è stato anche in nazionale, Emerson Palmieri, come ricorderete, come terzino sinistro, o meglio diciamo così esterno sinistro, perché è molto, un giocatore molto di spinta. A proposito di nazionale, alle 20:45 seguiremo un quarto d'ora, mi ha detto Federico Rossi, il match tra la Turchia e l'Italia, in una situazione quantomeno diciamo così critica per quanto riguarda tutto il calcio italiano. Qui esco fuori dal campo perché, come vi avevo annunciato, l'ipotesi commissariamento è molto probabile. Aggiungo un altro elemento: stava aspettando il presidente del CONI Bonfiglio la relazione di 4 giuristi esperti di questi temi, e pare che anche loro, ma io non avevo dubbi, a prescindere dal loro giudizio non c'erano speranze, anzi non ci sarebbero, utilizziamo il condizionale, speranze per Malagò, ma il parere del giurista ha detto inutile, Malagò era ineleggibile, non candidabile, quindi non eleggibile, perché non era tesserato Federcalcio. Mi viene detto, siccome ci sarà, dovrà decidere il consiglio del CONI, la giunta del CONI, dopo le partite della nazionale, dopo la Nations League, mi è stato detto da chi sapete voi che quasi sicuramente voteranno contro la conferma di Malagò, o meglio a favore del commissariamento, tra franchi tiratori, mi è stato detto, e qualche tra virgolette nemico di Malagò. Saranno 16, sapete che sono 16 componenti della giunta del CONI, però 2 non voteranno, uno è Malagò e un altro è la Bianchedi, anche lì tante polemiche, che è stata nominata capodelegazione azzurra, quindi è chiaro che loro non possono votare se stessi, no? Oppure la stessa Bianchetti non può votare Malagò. Quindi saranno 14 voti, ma ripeto, l'aria che tira è quella del commissariamento. Vi dico subito che poi alle 20:05 avremo Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio. Sarebbe, diciamo che l'avventura di Malagò sulla prima poltrona di Via Allegri, cioè della Federcalcio, è già iniziata con la falsa partenza, perché era stato ingaggiato, intanto lui aveva provato a prendere Guardiola, che però insomma gli ha detto no grazie. Dopodiché, con l'arrivo di Maldini, direttore tecnico, e advisor Leonardo, sostanzialmente Malagò aveva detto saranno loro, sarà Maldini a scegliere di fatto il CT. Maldini, che aveva proposto Pirlo, invece Malagò gli ha detto di no, però vi ho spiegato il perché, c'è tutto un discorso diciamo di manovre politico-istituzionali, ufficialmente perché Pirlo aveva un contratto con una società di scommesse russe, ma lì è stata ovviamente, credo nemmeno un bambino possa pensare che sia stato quello il motivo, perché bastava rescindere il contratto, tant'è che poi alla fine hanno detto no a Pirlo, Maldini e Leonardo sono andati via, e poi Malagò, ma anche con l'appoggio di Viglione, sostanzialmente hanno scelto Mancini. E a proposito di Viglione, rispetto al discorso commissariamento, mi raccontano anche di attriti, perché lo stesso Malagò avrebbe dovuto saperlo, ma lui stesso ad alcuni dirigenti federali, in primis Viglione, ha detto scusate, ma lo sapevate che io non potevo essere candidabile senza essere tesserato. Insomma, c'è un po' di caos a livello di Federcalcio. Fatto sta che se dovessero commissariare la federazione, saremmo veramente di fronte all'ennesima figuraccia a livello planetario del calcio italiano. Poi non ci chiediamo perché il calcio italiano è un calcio di serie B, è un calcio di serie B a livello europeo. È inutile girarci intorno, perché vi dico, intanto non ci sono fuori classe, questo se non Donnarumma è l'unico a livelli, diciamo così, mondiali, se vogliamo dirla tutta. Ma anche alcuni calciatori che nelle loro squadre sono dei big, dei top, mi viene in mente Barella, ora questa sera forse rigiocherà Bastoni, chissà, per vendicare, per riscattarsi anche di quello che avvenne in Bosnia. Lo stesso Barella, per esempio, che è considerato un top in Serie A, ma all'Inter, in nazionale non vanno bene. Dopodiché si fa esordire qualche ragazzo, magari commette un errore decisivo, vedi Romano, viene subito crocifisso, invece c'è tutto un calcio da ridisegnare, da rimodulare, da decifrare di nuovo, altrimenti ragazzi non andiamo avanti, altro che quarto mondiale consecutivo fallito. Quindi c'è la possibilità molto molto molto molto concreta che venga commissariata la Federcalcio, e di conseguenza un commissario esterno dovrebbe fare tutte le riforme promesse e non fatte, per esempio da Gravina dal 2018, in primis la questione giovani, la riforma della giustizia, che però sarà fortemente condizionata in positivo dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea in favore del ricorso di Andrea Agnelli, e non riguarderà ovviamente soltanto la Federcalcio ma tutta la giustizia sportiva, cioè tutte le federazioni, da quella delle bocce, caro Federico Rossi, a quella del tennis, a quelle, esatto, tutte le federazioni, i campionati, la forma dei campionati. Non è stato fatto nulla di quello che era stato promesso, e quindi io credo che l'unica via, adesso dispiace perché comunque l'Italia ricomincerà da capo sostanzialmente, ma se dovesse essere commissariata, forse è l'unico modo veramente per fare le riforme. 340-54-25-324, sapete che quando non c'è il campionato è scarno un po', insomma, il menù, però cercheremo di parlare di tante cose. Sentivo prima di Cup Miners, io ho fatto un pezzo oggi, ultimatum mi verrebbe da dire, ho fatto anche una domanda nel titolo, ho detto miracolo o mission impossible da parte di Spalletti, staremo a vedere. Fatto sta che l'unico che non è riuscito finora a rivitalizzare è proprio l'olandese, chissà, magari un miracolo veramente sportivo potrebbe avvenire. Fatto sta che Douglas Luiz invece è diventato un perno del centrocampo della Juventus, e quindi della Juventus stessa. Nico Gonzalez, che non era un diciamo così un esubero perché scartato, attenzione, era un esubero perché era in procinto di tornare all'Atletico Madrid e restarci, ve lo ricorderete, io lo davo per scontato perché lui non aveva alcuna intenzione di restare alla Juventus, solo che poi non c'è stato l'accordo, fortunatamente aggiungo io, tra l'Atletico e la Juventus per quanto riguarda il cartellino, perché loro volevano un forte sconto rispetto a 32 milioni che avevano pattuito originariamente per riscattare il giocatore, però non ci sono state le condizioni, cioè non c'è stato il numero necessario di presenze con l'Atletico per essere riscattato automaticamente. Invece poi alla fine Spalletti lo ha voluto fortemente, ha parlato con il calciatore, ora mi pare sia al centro del progetto della Juventus, che speriamo cominci piano piano a dare i frutti di una continuità. Oggi ho letto un'intervista per esempio di Walter Sabatini, che è stato direttore sportivo di Spalletti sia alla Roma che anche in una fase in cui Spalletti era allenatore dell'Inter, ha detto: ragazzi, ve lo dico da oggi, quindi in tempi non sospetti, un po' di tempo in genere serve a Spalletti, ha anche tanti problemi, tante assenze, ma vi assicuro che sta per decollare la sua Juventus. Speriamo che queste siano parole profetiche. Io non so come la pensiate voi sul decollo della Juventus targata Spalletti. Nel frattempo, terza panchina saltata, lo sapete, questa è in arrivo Gilardino al Parma. Anche qui sarebbe da dire, ma qual è la progettualità di queste società che dopo tre giornate Fiorentina caccia grosso, lo stesso Parma ha cacciato questa, il Bologna tedesco, eppure parliamo del Bologna che insomma Sartori è uno dei migliori dirigenti, solitamente, no? non è che mandi via gli allenatori, quindi dopo 3, 4, 5 giornate, ma come fai a mandare via un allenatore? Per esempio, per quanto riguarda, in effetti, dopo il tonfo contro Sassuolo era in dubbio, era in bilico anche Spalletti, devo dire per la stampa, per alcuni tifosi, probabilmente non per la società, ma se tu, il motivo per esempio per cui questa è stata una sorta di rescissione consensuale, no? Anzi, senza sorta, rescissione consensuale, questa ha detto non c'erano più le condizioni per andare avanti, ma dopo 4 giornate non è possibile, dopo 5 giornate, quindi vuol dire, perché sembra che la dirigenza gli abbia chiesto un gioco un po' più propositivo. Ora, è vero che ogni allenatore deve evolversi, ok? Però non puoi chiedergli di stravolgersi, o meglio, se tu non sei d'accordo, non fai iniziare per niente la stagione.

0: mercato, cioè è uno dei giovani più promettenti, e poi pare che lui abbia detto io non sposo questo progetto. Ma il progetto in genere si fa tra direttore sportivo, allenatore. Ora l'allenatore magari non chiede prendimi Federico Rossi, prendimi Latini, cioè ti dice mi servirebbero due tre tipologie di calciatore, ma non è possibile che dopo tre giornate si scopre che non era in sintonia con questo progetto. Ma anche tu dovresti essere parte importante di questo progetto, quindi non riesco a capire Fiorentina, in questo caso Bologna e Parma, come abbiano agito rispetto alla conferma o all'ingaggio, conferma per quanto riguarda il Parma e nuovi ingaggi per quanto riguarda Fiorentina e Bologna degli allenatori. Francamente non lo capisco, comunque sono problemi loro. Mentre questa sera, per esempio, in Turchia e Italia non ci sarà ovviamente il Diz, con loro nemmeno Çalhanoğlu. Tra l'altro mi pare di leggere che l'Inter sta affrettando i tempi per rinnovare il contratto di Çalhanoğlu, perché la Juventus un po' di luci le ha accese su questo calciatore, che poi sarebbe un ritorno di fiamma, magari ad avercelo uno come Çalhanoğlu. Non c'era ovviamente il Diz, come vi dicevo, però ci sarà uno juventino che si chiama Çelik, e chissà come andrà a finire. Io non so se l'Italia dovesse perdere, già Mancini lo danno sulla graticola, sarebbe secondo me un altro errore, o meglio, io non l'avrei preso Mancini, ma questa è una mia idea. Ma non puoi anche qui, dopo due partite, dopo tutto il marasma, francamente, chi si è stupito di un'Italia non ancora un work in progress? Non lo capisco, perché non puoi immaginare che con poco tempo già ci sia una sorta di stabilità tattica, anche tecnica. Ecco, è chiaro che secondo me ha sintetizzato bene lo stesso Mancini il momento dell'Italia. Ha detto dobbiamo scalare l'Everest, mentre scali c'è anche il rischio che tu possa cadere, caro Federico Rossi. Vai!
1: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. Francesco. Non so se arriverà dopo anche il grande Franco, rivolgo a te e a lui un quesito, anche a valle di una dissertazione, di una valutazione tecnica che ha fatto sul giocatore oggi nella trasmissione del direttore Paolino, dissertazione, dicevo, di Domenico Marocchino, su Gatti. Noi cerchiamo giocatori eclettici, anche terzini, si fa il nome di Emerson, Palmieri e quant'altro, però diceva Marocchino, Gatti è un giocatore che forse non bello a vedersi nella sua corsa, ma tecnicamente comunque con mezzi che non sono di poco conto, e centravanti all'occorrenza anche un buon terzino, un ottimo braccetto. Ma possibile che non riusciamo a trovare uno spazio a un giocatore che è tutt'altro che scarso? Vi ascolto e vi abbraccio.
0: Allora Francesco, questa domanda poi la girerò, magari me lo ricorderà anche Federico, la girerò a Franco, ma con me, tu mi segui tutte le sere, rispetto, grazie intanto, come sempre, con me sfondi una porta aperta. Io l'ho detto, lo prometto, sapete che le promesse, insomma, se dipendono da me poi le mantengo. Se dovessi andare a Lazio Juventus o a Roma Juventus, e quindi nel post gara avere Spalletti in conferenza stampa, glielo chiedo, gli chiedo, ma Gatti perché non rientra, a meno che poi Gatti magari non abbia accumulato alcune ovviamente presenze, se invece continua a essere utilizzato con il contagocce? Me lo chiedo anch'io, francamente, Francesco. Perché in questa Juventus non è proprio dei fenomeni, cioè non ha la difesa di una volta, no? Anche se bene o male Kalulu non è in forma, speriamo che si riprenda presto. Bremer e Lukumi sono affidabili, a sinistra magari no, ma Gatti a sinistra ovviamente non può giocare. Però se vado in una di queste due o in entrambe le gare e mi ritrovo Spalletti di fronte, glielo chiedo, ma perché Gatti non rientra nel suo progetto tecnico? Cioè qual è, diciamo così, la caratteristica che non le piace di Gatti? Glielo chiedo, perché sono curioso anch'io, Francesco. Però tra poco poi ricordatemelo, perché a Franco chiederemo anche un parere a Franco di questo, discorso legato a Gatti, non legato a Gatti, questo è. Buonasera Quintiliano, si può cortesemente evitare di parlare di nazionale? Non lo so, fatela voi la scaletta, se volete. Fede, possiamo parlare di nazionale? Federico Rossi ha detto di sì, dopo cena è assolutamente indigesta.

0: Daniele da Brunico, Daniele, abbi pazienza. Allora, noi facciamo questo mestiere, questa è Radio Bianconera, però no, non puoi non stare sul pezzo, altrimenti sarei veramente... La nazionale, secondo me, non è che non si parla di nazionale, si parla di nazionale, qui il discorso è molto più ampio, che va oltre la nazionale. Qui stiamo parlando di calcio italiano, che se dovesse essere commissariata la Federcalcio, saremmo di nuovo... Non ti dico dove, ok? Quindi tu puoi fare le richieste che vuoi, però diciamo che sostanzialmente la scaletta la facciamo noi, insomma. Almeno questo concedicelo, no? Di quello che dobbiamo parlare. È chiaro che sento Radio Bianconera si parla soprattutto di Juventus, ma ci sono anche altre notizie che non possiamo omettere, caro Federico Rossi, così come non possiamo omettere tra poco l'intervento di Franco Lonetti.
1: Fuori di Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto, è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella, ha tenuto a non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concludere nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano, rimasto senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire lo sfortunatissimo Kamil Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Yannick Sinner festeggia la sua 91esima settimana da numero 1 della classifica mondiale di tennis. Il primato del tennista altoatesino resta saldo, nonostante le scadenze imminenti e i problemi al ginocchio destro che stanno impedendo a Sinner di giocare con regolarità nel circuito ATP. Al secondo posto c'è il tedesco Alexander Zverev, che accorcia le distanze. In terza posizione lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ciclismo europei, il campione in carica è Tadej Pogacar, vincitore lo scorso anno in Francia, ma il fuoriclasse sloveno non sarà al via. Il nome di riferimento è Remco Evenepoel, capitano e leader del Belgio. Tra i corridori più attesi ci sono Primož Roglič, che gareggerà sulle strade di casa, Juan Ayuso, Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Caro Federico Rossi, ho detto Fede, vediamoci un quarto d'ora di partita, ma è molto presto. Acceso adesso c'è una trasmissione, senza fare pubblicità, un gioco di questi qui. Sembrava il Diz un concorrente, sai Fede, questo ragazzo qui con la maglia, eccolo, sembra il Diz, guarda, ma non lo è ovviamente, il Diz che ha ben altro da fare. Allora, buona settimana Quintiliano barra Franco, praticamente stiamo per collegarci con Franco, eh. Praticamente abbiamo tre portieri in prestito, almeno uno verrà in prestito, tre no, nessuno è in prestito, almeno uno verrà confermato. In prestito nel senso noi l'abbiamo preso, ma pensavo che ti riferissi ad averli ceduti in prestito. Vicario credo che verrà ovviamente riscattato, Panico ogni qualvolta vediamo un nostro calciatore, a terra con la sfortuna che abbiamo. Douglas Luiz si sta tornando quello di un tempo. Un abbraccio, grazie Terry. Sì, un po' di timore c'è, perché insomma anche un po' di sfortuna, però magari bisognerebbe andare anche a fondo. Ora lasciamo perdere gli infortuni di natura traumatica, su quelli invece di natura muscolare bisognerebbe andare a fondo, ma non riguarda solo la Juventus, ahimè, questo discorso, ma non interessa solo la Juventus. Allora, questa mattina mi ha mandato un messaggio, mi ha detto, visto che non c'è il campionato, possiamo parlare di politica, mi ha detto. Ho detto, oddio, di politica no, Franco, eccolo.
8: No, io ti ho scritto altro, ma non si può dire. Ovviamente un abbraccio a te Quint, alla regia, ovviamente ai nostri ascoltatori. No, la realtà è che in una pausa così lunga i temi da sviscerare ce ne sono, ma non sono così tanti e magari di grande attrattiva. Ti posso annunciare che domani, solito ore 18, Bianconera News, la mia frecciata, io ho messo un occhio sul mercato di gennaio su una problematica ben specifica, cioè l'esterno basso di sinistra, e quindi chi avrà ovviamente piacere di leggerlo potrà farlo domani puntualmente.
0: Che qualcosa ci può anticipare, perché la Juventus sta cercando un terzino sinistro, giusto? Sì. Purché esca a caballe o sbaglio?
8: No, è così. Purtroppo è così. Posso anche darti una notizia, ormai il mercato estivo è finito, però chissà che non torni utile a gennaio. Era tutto fatto con Tagliafico. Ho parlato con degli emissari che avevano apparecchiato la tavola. Il problema è che per tutta l'estate Cabal non è uscito, non si è riuscito a farlo uscire alle giuste condizioni, e poi negli ultimi giorni insomma Cabal ha puntato i piedi, nonostante insomma avessero parlato con il Bologna, c'era un interessamento dell'Atalanta, mi risulta che ci fossero un altro paio di sondaggi su di lui, e quindi niente, Juan Cabal non è andato via. La beffa, oltre al danno, con tutto il rispetto per il ragazzo colombiano, è che pronti via, appena partito il campionato lui si è infortunato, probabilmente verrà recuperato dopo la sosta, come Cambiaso è già recuperato, ma il problema della fascia sinistra è che oggi non hai un titolare, lo ha dimostrato ovviamente nelle prime due giornate Spalletti, che ha preferito Celic invece di Cambiaso, e non avevi neanche l'alternativa, e quindi questo è un problema che secondo me sul mercato di gennaio va assolutamente risolto. Poi ci sono altri due focus che conosciamo, il centravanti che Spalletti voleva già dallo scorso gennaio, e a parere mio un centrocampista esperto che sappia prendere per mano il reparto. È normale, in queste pause si cerca di fare un mini ciclo, cioè di andare a analizzare un mini ciclo e alcuni bilanci, ma credo che l'impellenza della fascia sinistra e dell'esterno basso mancino sia assolutamente prioritaria.
0: Infatti la Juventus sta cercando, però tu mi stai dicendo che la Juventus potrebbe veramente prendere il bomber che abbiamo chiesto e che Spalletti soprattutto sta chiedendo dallo scorso anno?
8: No, beh, questo non lo so, anche perché è ancora presto, però secondo me i tre macro temi sul mercato sono questi, cioè il centrocampista, ovviamente il centravanti di ruolo, ma ripeto, secondo me la priorità in questo momento è il terzino sinistro, come veniva definito una volta, che è l'esterno basso mancino, ma proprio perché a livello numerico non hai le alternative. Però torno con la tua una domanda circolare, torno a quello che hai detto tu come introduzione, Quint, cioè se non esce Cabal, secondo me quella è la condizione sine qua non per arrivare a prendere un terzino sinistro. I nomi, se vuoi, li facciamo, cioè insomma, Emerson. La Juve Emerson Palmieri è un nome detto, che è già stato offerto in estate e può tornare sicuramente nel raggio d'azione della dirigenza juventina. Secondo me potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma per Tagliafico. Attenzione a un altro giocatore del Lione, questo terzino brasiliano del 2000, Abner, che è un giocatore che la Juve segue da tempo. E poi l'algerino Ait Nouri, che sì, è un giocatore che non sta giocando assolutamente, sempre fuori al Manchester City. Già quest'estate la Juve aveva fatto un sondaggio, lui sperava di giocarsi le sue opportunità, le chance con Maresca, nuovo allenatore, però continua a non giocare, e quindi insomma i dirigenti juventini devono studiare innanzitutto il valore dei nomi sul taccuino nel loro file, e poi la fattibilità dell'operazione. Ripeto, imprescindibile il fatto che comunque uno dei due esterni bassi di sinistra, in questo caso Cabal, che è fuori dal progetto di Spalletti già dalla scorsa stagione, esca. Se esce Cabal, la Juve può andare sul mercato.
0: Sul mercato, certo. Franco, invece, prima mi ha mandato un messaggio Francesco da Cosenza, ha detto: non so se già sia con te Franco, riguarda, tra poco ce l'avremo, ti giro la domanda, e dice: ma possibile che in questa Juventus non ci sia un po' di spazio per Gatti? Magari non da titolare, ovviamente, però magari ogni tanto, no?
8: Per Gatti hai detto?
0: Gatti, sì.
8: Sì, no, ma secondo me Gatti è un giocatore assolutamente valido, con la giusta garra, la grinta, fa dei gol importanti, pesanti, ormai lo conosciamo. Io mi auguro che Spalletti, insomma, nelle rotazioni non solo tenga conto di Federico Gatti, ma lo faccia giocare di più. Calcoliamo una cosa, dopo la sosta ci saranno 9 partite in 28 giorni, 29 giorni, quindi si giocherà praticamente ogni 3 giorni. Esatto. Quindi lì, giocando in Europa e giocando in campionato, verranno buone, secondo me buonissime, le rotazioni. La Juve quest'estate, i dirigenti Juve hanno cercato di lavorare su cosa? Nell'avere in un ruolo due scelte, e da questo punto di vista la situazione è premiante. Starà poi ovviamente a Spalletti, sperando che gli infortuni abbandonino la vecchia signora, lì starà Spalletti poi dosare le forze e riuscire a fare le rotazioni opportune.
0: Franco, secondo te, siccome abbiamo spesso detto, no, che manca un bomber eccetera eccetera, credi che alla fine, siccome la Juventus però ha bisogno di gol, perché con i gol si vincono le partite, che alla fine Spalletti opterà per un miglioramento di Colomani sotto il profilo realizzativo, oppure invece punterà sulla cooperativa del gol?
8: No, io credo che Spalletti punti molto sulla salita di tono, il miglioramento di tutta la squadra, e credo che sia la scelta giusta, perché questa è una Juve che, a parere mio, ha delle buone barra ottime pedine, poi dipenderà dal rendimento dei singoli e dal rendimento di squadra. Però io contro l'Atalanta, per esempio, finalmente ho visto una squadra compostarsi da squadra vera, cioè tutti ad aiutarsi, corti nei momenti giusti, accettare il saper difendersi e poi però ripartire creando tanti problemi all'avversario. Colomuani non sarà mai un bomber da 30 gol all'anno, ma è uno che i gol li ha sempre fatti, e io l'ho detto in tempi non sospetti, e tornerà a farli. Sai, con un Colomuani in versione Atalanta, con una squadra in versione Atalanta, con delle individualità che stanno crescendo, con degli uomini leader che finalmente la Juve ha trovato, io penso a Nico Gonzalez, penso comunque a Conceição, che speriamo possa migliorare in fase realizzativa, la crescita di Douglas Luiz, finalmente una difesa che insomma, con l'aiuto del centrocampo, ha fatto una buona fase difensiva subendo poco pochissimo. Le statistiche fino ad oggi dicono che in 5 partite di campionato e una di Europa League la Juve ha subito un tiro in porta a gara, cioè bene, speriamo che si continui così e speriamo che non si prenda gol. E poi ci sono quelle sorprese che tutti ci aspettiamo che possano decollare, uno su tutti è Pape Sarr, che a me piace veramente molto, quindi ovviamente in primis l'aspetto di squadra e poi ci auguriamo un miglioramento, un'ascesa di livello nei vari interpreti singoli,
0: tra i quali per esempio
8: ho dimenticato Alai Begovic, ma credo che ne parli.
0: Certo, così come Voltemade, che per qualcuno resta ancora un mistero, no? Però insomma, anche lui, diamogli tempo, speriamo che si inserisca al più presto. Sicuramente anche lui non è un 9, ma non è proprio così scarso, visto che mi pare sia nel mirino del Bayern Monaco.
8: Bravo, volevo proprio arrivare qui, perché mi risulta che insomma il Bayern di Monaco, che non è proprio una squadretta, lo tenga d'occhio, lo stia seguendo, e secondo me Voltemade ha bisogno di adattarsi un pochino al calcio italiano, ma è un giocatore che i colpi li ha, piedi raffinati, sicuramente deve migliorare di testa, deve migliorare la sua fase realizzativa. Anche lui non sarà mai un bomber da 25 gol. Però sai, stiamo parlando di giocatori di una certa caratura, e poi ho lasciato da parte Alai Begovic, a me sono piaciute molto per esempio le sue dichiarazioni nei giorni scorsi, dimostra che c'è entusiasmo, che Spalletti
0: anche carattere,
8: sta aiutando il ragazzo.
0: Anche carattere.
8: Esattamente. Cioè un ragazzo, è chiaro che poi sai, si fa un po' di melina, no? Quando si parla dello scudetto, lui è appena arrivato, yeah, certo. Magari non conosce alcune dinamiche, però a me è piaciuto perché dice ciò che pensa e soprattutto mette in campo una fame, una personalità, una voglia di azzannare questa esperienza con la Juve, crescendo e diventando un giocatore, speriamo, imprescindibile per Spalletti. Insomma, questo ragazzo ha 18 anni, ne farà 19, insomma tra i 18 e i 19, vuol dire veramente no, poca esperienza, ma già personalità di grande spessore, e la Juve secondo me ha bisogno di questi giocatori. Poi è chiaro che la riprova è sempre sul Mantorboso, mi pare evidente.
0: Allora, caro Franco, c'è un amico che ci scrive, Enrico il Duca da Potenza, chiede al signor Franco, proprio così, ma che centravanti si può acquistare a gennaio? Faccia il nome, poi lo dice un po' in romanesco. Bella domanda.
8: L'ho detto prima, per il momento non ci sono, o almeno se ci sono, sono chiusi nei file dei nostri dirigenti bianconeri, però comprare a gennaio secondo me è sempre molto molto complicato. La Juve l'anno scorso ci provò proprio con Colomuani e il Tottenham non lo diede, anzi l'allenatore del Tottenham, che dopo la chiusura del mercato venne addirittura licenziato e mandato a casa. Lì o c'è un'opportunità pazzesca, cioè tipo un giocatore importante che o per un infortunio oppure per leggero chiaramente o per dissidi con l'allenatore viene messo sul mercato, o se no chiaramente chi ha quelli buoni se li tiene. Il centravanti a parere mio è una classica mossa da mercato estivo. Ripeto, la priorità è andare a prendere un esterno basso mancino in questo momento, poi se dovesse arrivare anche un centrocampista di spessore e il centravanti ben venga, ma io credo che stante la situazione, cioè pochi soldi e opportunità da sfruttare, credo che la Juve in primis opererà proprio sulla fascia mancina.
0: Franco, invece, Terry, l'avevo letto prima, però te lo volevo girare anche a te. Buona settimana, Quintiliano barra Franco. Praticamente abbiamo tre portieri in prestito, almeno uno verrà confermato. Vicario, credo, penso, di sì. Cioè nel senso, Vicario quasi.
8: Credo di sì, cioè, le prove, le prestazioni che ha messo Vicario in campo in 5 partite sono state assolutamente molto confortanti. Però poi, sai, in queste cose qui si può dire ben poco, no? Abbiamo lodato la sera dell'esordio di Grabara la sua capacità di calcio, il piazzamento, la capacità tra i pali, e poi purtroppo abbiamo visto cosa è successo. Vicario secondo me è un portiere da Juve, ma lo pensavo già prima, e se continuerà con questo tipo di rendimento è assolutamente un portiere da riscattare. E ti dico un'altra cosa, attenzione a Palmisani,
0: esatto.
8: Ho detto tempo fa, perché io la scorsa settimana ho avuto come ospite Fabio Crecco, che è un allenatore che ha militato nel Frosinone, che ha avuto Palmisani da ragazzino, l'ha seguito in tutto il suo sviluppo, e Fabio mi diceva è assolutamente da Juve, un ragazzo serissimo, con la testa a posto, concentrato sulla sua carriera da calciatore, vuole fare bene, è juventino, la famiglia lo appoggia, la Juve mi risulta che abbia già fatto dei sondaggi di livello. Poi attenzione, perché siamo veramente inizio stagione, io mi auguro per il Frosinone, per Palmisani, che facciano molto bene, e mi auguro che il ragazzo magari il prossimo anno possa sbarcare a Torino facendo il secondo.
0: Tra l'altro, Franco, è vero che siamo ad inizio stagione, ma sostanzialmente le sue prestazioni sono in continuità rispetto a quello che ha fatto nella passata stagione, quindi si sta confermando, esatto, anche in Serie A. Ti aggiungo a tutto quello che hai detto tu, che ti ha detto Crecco, che avrai letto l'intervista del papà e della madre, detto, ma per noi la Juventus in famiglia viene davanti a tutto, quindi magari potrebbe essere, diciamo così, una chiave di precedenza, dai. Allora
8: poi arriveranno quelli, sono tutti juventini di famiglia, però cioè, se la Juventus ha centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo, no, qualche motivo ci sarà. In Italia sono veramente tanti, sono decine di milioni.
0: Franco, un amico, Antonio, che credo abbia sbagliato, perché dice: ragazzi, il Diz si è operato al tendine, ma il Diz si è operato al quinto metatarso del piede. Esatto, perché si è fratturato il quinto metatarso del piede, mi pare sinistro, Franco. O destro, non mi ricordo, comunque sinistro mi pare.
8: No, dovrebbe essere il sinistro.
0: Sinistro, sì. Quinto metatarso, non al tendine, ragazzi, ma non si è operato al tendine. No. E poi aggiunge il nostro amico Antonio, ma sapete come sta con il ginocchio? Non è che rientra dal tendine e ricominciamo col ginocchio. Non si è operato al tendine, Antonio, ti aggiungo io che con il ginocchio quest'estate si parlava addirittura dell'ipotesi intervento chirurgico, invece hanno optato per la terapia conservativa, e Franco, vengo da te, credo che questa pausa faccia bene anche al ginocchio.
8: Ma certo, fa bene al ginocchio. Io avrei preferito avere il Diz sempre, come certo, avrei preferito avere Turam, Locatelli, Grabara, tutti. Però purtroppo è andata così, e insomma Ildiz adesso ovviamente a Torino è alla Continassa, la seconda fase della riabilitazione. I tempi sono quelli che abbiamo sempre detto, ma che vanno confermati. Se tutto andrà come deve andare, potremmo rivedere Ildiz in campo per la fine di novembre, al massimo i primi di dicembre. quindi insomma speriamo che Kenan possa rientrare presto. Poi su queste cose qui c'è chi ha una scuola di pensiero: si accelera il recupero. Io credo che dopo un'operazione chirurgica si debbano fare tutti gli step necessari ed evitare qualsiasi volo pindarico, quindi presumibilmente lo aspettiamo per fine per fine novembre in campo,
0: anche perché
8: mentre gennaio sì, potremmo certo. eventualmente vedere poi Turam e speriamo Locatelli, anche se non è così certo.
0: Anche perché, insomma, siccome si gioca con i piedi, è giusto che ci sia cautela, a differenza di Colomani, che si è rotto invece un dito alla mano, sarà quasi sicuramente disponibile contro il Cagliari. Franco, questa sera, nel frattempo, io immagino che tu segua la nazionale, giusto?
8: Sì, certo.
0: No, perché pare che no, non dovete parlare. Addirittura prima mi ha scritto un radioascoltatore: vi prego, non parlate di nazionale. Franco, spiegaglielo tu che siamo Radio Bianconera, parliamo ovviamente di Juventus, detto che c'è la posa per le nazionali, ma noi parliamo anche di nazionale, non solo e non tanto perché gioca con la Turchia, perché c'è un marasma, e quindi vengo al discorso, di tutto il calcio italiano. Io già avevo annunciato, mi era stato detto, oggi me l'hanno confermato, avevo già detto, guardate che il mio amico Federcalcio mi ha detto questa volta credo che sia molto probabile il commissariamento. Aggiungo che i quattro giuristi che hanno fatto la relazione al presidente Bonfiglio del CONI, anche loro hanno detto no, non poteva essere, non era candidabile, quindi ineleggibile. Ti chiedo un parere, io non so nemmeno cosa dire, perché siamo di fronte a qualcosa di clamoroso. Poi non ci chiediamo perché il calcio italiano, come io sostengo e sono stato anche criticato, è una sorta di serie B a livello europeo.
8: Guarda, io credo che quello che stiamo osservando da un po' di anni sia veramente fuori dall'ordinario. Siamo veramente, io credo che Ionescu, inventore del teatro dell'assurdo, si troverebbe perfettamente nei panni del narratore delle gesta epiche di questa FIGC. Cioè, la Federazione Italiana Gioco Calcio negli ultimi anni ne sta combinando di tutti i colori, questa poi è particolarmente clamorosa. Ma io farei due passi indietro, perché magari, sai, arrestate, molte persone erano in vacanza, ma il teatrino che è accaduto con l'assunzione di Maldini e Leonardo e poi liquidati dopo 10-12 giorni è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Cioè, qui siamo veramente al paradosso, alla follia, perché poi è molto facile aggrapparsi alle tre esclusioni mondiali, ci mancherebbe, bisogna tenerle molto molto bene a mente. Però io ricordo che cosa si disse la sera, il giorno dopo dell'esclusione dell'Italia per la terza volta dai mondiali con la sconfitta con la Bosnia. Ricordo, insomma, colleghi indifferiti, l'opinione pubblica in generale: basta, così non si può più andare avanti, bisogna assolutamente buttare giù a terra, radere al suolo tutto quanto, chiamare degli ex giocatori in federazione, impostare un nuovo corso, finalmente ripartire da settori giovanili ad hoc. Cosa è successo? Nulla, anzi ci stiamo macchiando come federazione, la federazione si sta macchiando di figure di palta inenarrabili. Cioè, se qui la federazione dovesse venire commissariata è una figura epocale. Poi se andiamo sul piano tecnico, io vedo la nazionale che ha un materiale umano che oggettivamente non è di primo ordine, però la realtà, il quesito che tutti i tifosi, i calciofili italiani devono porsi è: che credibilità ha il movimento calcistico italiano oggi, che credibilità ha una federazione come quella che purtroppo vediamo da anni. Il vero problema è questo, e qui c'è gente che continua a rimanere imbullonata, attaccata alle poltrone, e non fa nulla per o togliersi di mezzo o almeno dare un nuovo programma, cercare delle nuove direzionalità, cercare di dare serietà a un movimento che meriterebbe serietà. E quindi siamo qui a raccontare i fatti più assurdi di giorno in giorno, e questi sono i risultati. È troppo facile definire la FIGC un elemento gattopardesco, no? Cambiare tutto per non cambiare nulla. No, qui siamo veramente alla follia e speriamo che tutta questa follia prima o poi rientri, ma non per la nazionale, per chi la guarda, non la vede,
0: per il calcio italiano in generale,
8: calcistico, perché così non solo non vai da nessuna parte, ma retrocedi in Nations League e magari poi ti trovi un girone terribile per provare a qualificarti agli europei.
0: Perché se tu retrocedi nella B della Nations League, lo ricordiamo, non sei testa di serie, quindi probabilmente per quanto riguarda i sorteggi poi del campionato europeo. Chiaramente Franco, io l'ho detto già da prima delle elezioni, secondo me, l'unica strada per fare le riforme, perché di quello si tratta, cioè la nazionale viene di conseguenza, l'unica strada per fare le riforme, secondo me, insisto, è il commissariamento ad acta, ma già da prima, perché tu sai benissimo, Franco, che Malagò, che è stato eletto ovviamente dalle varie componenti, non inevitabilmente poi ha dei condizionamenti da chi l'ha votato. E ti assicuro, l'ho spiegato anche in diretta perché mi è stato detto, che rispetto alla scelta di Maldini c'è stato un condizionamento di una delle componenti che fa capo a un personaggio che è ancora lì.
8: Ma non ho dubbi, quindi poi tu insomma hai informazioni veramente di primissima mano, no? Però io anche qui faccio mente locale e penso, quali erano i candidati per sedere sulla poltrona di presidente della FIGC? Uno era Malagò, eletto, l'altro era Bete, cioè il nuovo che avanza, le grandi riforme, la gioventù, ma soprattutto i famosi ex calciatori che tutti avremmo voluto. Tu lo sai benissimo cosa accadde anni fa quando Baggio venne chiamato in federazione. Gli venne chiesto di portare un programma molto ben dettagliato, lo portò, venne guardato e poi gli dissero non si può attuare. Baggio, da uomo vero, disse perfetto, io sbatto la porta e me ne vado. Cioè, se questo è il trattamento nei riguardi degli uomini di calcio, cercando sempre di coltivare il proprio orticello politichese, questi sono i risultati. Siamo veramente alla follia e all'imbarazzo totale, perché diciamolo chiaramente, se venisse commissariata la FIGC è una cosa imbarazzante, lo dico tre volte.
0: Certo, purtroppo ti assicuro, Franco, che è molto molto molto probabile, ma già lo sapevo io da 10 giorni fa
8: la direzione,
0: esatto, certo. Allora Frank, domani 18 la frecciata e poi ovviamente le due trasmissioni, giusto?
8: Tutti i giorni, martedì, mercoledì, giovedì 16-17, un consiglio, domani facciamo una puntata monografica su Calciopoli con Nicola Penta e ci saranno dei dettagli mai resi noti, quindi tutti gli ascoltatori che insomma sono attenti a quel tipo di argomentazione, consiglio di esserci domani su Radio Bianconera, e poi mercoledì e giovedì ci saranno degli altri argomenti, ma martedì insomma c'è questa puntata su Calciopoli e non voglio sembrare autoreferenziale, però ne vale assolutamente la pena seguirlo, perché Nicola, avendo vissuto in prima persona Calciopoli, conosce tutti i meandri, tutti documentati ovviamente con file e situazioni acclarate.
0: E soprattutto le famose intercettazioni mai uscite fuori. Franco, grazie, quel in primis. Grazie mille, Franco, buon lavoro e buona serata. Grazie.
8: Un abbraccio, Quinte, alla prossima settimana. Ciao,
0: grazie a Franco Lenetti. Siamo di un minuto e mezzo fuori, quindi do la linea a Federico Rossi tra poco per parlare ulteriormente di Federcalcio nazionale, perché insomma è un momento delicatissimo del calcio italiano, che poi sì, parliamo di Federcalcio, ma riguarda tu, ecco perché vi dico non parliamo di nazionale, no, parliamo di nazionale diciamo così marginalmente rispetto al fatto che sta per essere commissariata la Federcalcio, cioè anche dal punto di vista dei club, proprio del calcio italiano, ma è un guaio vero questo, ragazzi. A tra poco con Antonello Valentini.
9: Fuori di Juve.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buonasera dalla redazione.
13: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto. Sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
12: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
13: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Interno, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
12: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
13: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
12: Il calcio. Dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20.45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
13: È tutto, buon proseguimento di serata.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
15: Radio Bianconera.
16: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
17: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
18: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
19: Radio Bianconera
17: è l'unica che conta.
20: Radio Bianconera.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
22: Ci vuole sacrificio.
17: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
22: Ascoltaci.
17: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Di nuovo in diretta 340-54-25324. Qualsiasi cosa vogliate voi dire, fatelo rispetto agli argomenti di cui stiamo parlando. Tra questi, per esempio, extra Juve, c'è ovviamente d'attualità la nazionale, ma non solo la nazionale, anche tutto il discorso politico istituzionale. Vogliamo capire anche come sta vivendo questo momento chi è stato direttore generale della Federcalcio, cioè Antonello Valentini. Ciao Antonello, eccoci.
23: Ciao, buonasera, eccomi qua. Lo sto vivendo male perché il commissariamento della federazione, che mi pare assai probabile purtroppo, non è un bel segnale per il calcio italiano, che già sta vivendo un momento molto difficile. Io ne ho vissuti già 4 o 5 di commissariamenti, so come va a finire. Mi auguro soltanto, se si dovesse commissariare la federazione, visto che Malagò è del tutto incolpevole perché ha avuto il via libera degli uffici federali, che hanno probabilmente commesso, anzi certamente commesso un errore, mi auguro che subito dopo la nomina del commissario si fissi immediatamente la data delle nuove elezioni, quindi la nuova assemblea elettiva della federazione, che per regolamento, ci vogliono dei tempi tecnici per eleggere i delegati, si può fare dopo 70 giorni dalla nomina del commissario. Quindi tra Natale e la Befana dovremmo avere sotto l'albero il nuovo presidente della federazione, che sarebbe o potrebbe essere lo stesso Malagò, che una volta risolto un problema ridicolo, quello di tesserarsi per qualsiasi società della FGC, potrebbe tranquillamente ricandidarsi.
0: Ma Antonello, com'è possibile? Cioè, si sa, insomma, che comunque devi essere, si sapeva, che devi essere tesserato per essere candidabile e quindi eleggibile. Com'è possibile un errore del genere?
23: Guarda, io non faccio il dietrologo e non voglio neanche indagare più di tanto. C'è stato certamente una leggerezza, una superficialità, non, ripeto, di Malagò, ma degli uffici federali e di qualche consulente giuridico sempre così solerte, sempre così presente, tranne in questo caso, perché dal 2019, non prima, ma dal 2019 la federazione ha recepito nelle proprie normative un principio informatore del CONI che prevede appunto che per candidarsi si debba essere tesserati. Questo però Malagò ha avuto l'ok, il nulla osta degli uffici federali, bastava avvertirlo 48 ore prima, poteva tesserarsi per qualsiasi società, dalla terza categoria alla Serie A, settore giovanile, calcio femminile, qualsiasi cosa. E il problema, quello che non mi piace, ti dico la verità, e qualche termine che è circolato in questi giorni, attribuito a, che non ha smentito, attribuito al presidente del CONI Bonfiglio: siamo amici ma non complici. Beh, per complici è una parola che non mi piace, ti devo dire la verità, parola sgradevole, perché uno è complice se ha contribuito, se ha partecipato a commettere un'infrazione. Non è un reato, naturalmente, per carità, ma un'infrazione. Qui Malagò è in perfetta buona fede, non c'entra nulla.
0: Esatto, anche se poi Malagò ha detto anche non mi aspettavo il fuoco amico, no? Riferendosi allo stesso Bonfiglio, poi sono delle anche diatribe verbali.
23: Il CONI è un ente pubblico, è un ente pubblico, ha il dovere di rispettare delle norme, e quindi io penso che il parere dei quattro giuristi interpellati dal CONI potrebbe portare la giunta esecutiva del CONI a votare per il commissariamento. L'importante a questo punto, a quel punto, se si dovesse arrivare al commissario, è di fare in fretta, come dicevo prima, di convocare immediatamente la nuova assemblea elettiva dopo 70 giorni dalla nomina del commissario, quindi ci sarebbe poco da aspettare.
0: Ma non credi invece che, ti faccio una domanda, che invece il commissariamento, quindi il commissario, possa essere una via forse più plausibile per le riforme che stiamo aspettando da tanti anni nel calcio italiano?
23: No, penso di no, ti dico la verità, così come non è stato mai con i commissari, perché quello che la gente forse non sa o qualche collega finge di non sapere è che il commissariamento fa decadere il Consiglio federale, certamente, ma il commissario straordinario della federazione non è un duce, uno che impone delle cose, studia delle riforme se vuole, se ha tempo, se ha la volontà di farlo, e deve sempre comunque passare dall'assemblea delle società e delle componenti tecniche. Non è che decide d'imperio, sottopone all'assemblea le sue riforme, le sue idee, le sue proposte, ma non è che decide in una stanza chiusa e come se fosse un ducetto. Non è così.
0: E nel frattempo questa sera l'Italia, secondo match di Nations League, io ti dico la verità Antonello, sono stupito dello stupore, scusa il gioco di parole, di chi pensava che Mancini potesse già avere a disposizione una... Cioè è iniziato adesso, quindi è normale che ci sia un work in progress, no?
23: Ma guarda, è un cantiere aperto, ma chi poteva pensare che soltanto cambiando il selezionatore, il CT, l'allenatore, chiamatelo come vogliamo, la squadra improvvisamente, come con un tocco del mago Otelma, diventasse una squadra compatta, organizzata, matura, esperta, competitiva. Chi lo poteva pensare? È un cantiere aperto, quindi quello che francamente non mi è piaciuto per niente, ci sono due cose che non mi sono piaciute. Una, che purtroppo migliaia di ragazzi e di ragazze, giovani e giovanissimi, invitati dalla federazione, non hanno avuto l'opportunità, che invece sarebbe la ricetta migliore, per cominciare a innamorarsi di questa squadra e di questa maglia, visto che non hanno mai visto la nazionale, si hanno dagli 8 ai 15 anni, non hanno mai visto la nazionale in un mondiale. E poi in queste critiche a Mancini, certamente i fischi sono stati meritati, la partita è stata deludente, ci aspettavamo di più, ma io ho intravisto, e anche questo mi sembra veramente sgradevole e ingiusto, una sorta di goduria masochistica degli anti-Mancini, e non andiamo da nessuna parte così, e qua bisogna dare una mano a rifare una squadra che possa qualificarsi agli europei del 28 e soprattutto ai mondiali del 2030 dopo 12 anni di fallimenti.
0: Mamma mia. una cosa al volo, Antonello, secondo te se ci dovesse essere il commissariamento, che a questo punto è molto probabile, secondo te rischia anche di saltare Mancini?
23: No, secondo me no. Io penso che il commissario, come hanno fatto i suoi predecessori, io ho vissuto diversi commissariamenti, sì. Petrucci, Pagnozzi, Guido Rossi, Pancalli, questo sarebbe un altro colpo alla credibilità del calcio e alla solidità della federazione. I commissari di solito ingessano, o come dire, cristallizzano la situazione, soprattutto trattandosi poi di un commissario tecnico della nazionale, quindi di una personalità che ha dei compiti, delle competenze specifiche, per poi, voglio dire, rimettersi al nuovo governo federale che uscirà dalla prossima assemblea elettiva.
0: Esatto. Invece passando alla Juventus, ti chiedo, durante questa pausa si riflette sempre molto riguardo tutte le squadre, questo ovviamente, pochi giocatori a disposizione di Spalletti, però insomma è reduce la stessa Juve da due successi consecutivi in Europa League contro il NEC, avversario oggettivamente mediocre, utilizzando un termine eufemistico per quanto mi riguarda, e poi soprattutto contro l'Atalanta. Che Juventus stai vedendo alla luce poi del tonfo contro il Sassuolo, che aveva già aperto scenari apocalittici, no? Via Spalletti, arriva Conte, eccetera eccetera.
23: Ma io sto vedendo una Juventus in crescita, anche qui Spalletti sta facendo un lavoro che l'anno scorso non ha potuto fare, perché è entrato in corsa, ha trovato dei giocatori che non aveva scelto lui e che, a proposito di punte, non erano punte centrali, David e Openda, anche se quest'anno stiano facendo bene, sai, il calcio
0: soprattutto si diverte
23: in queste cose. Quindi Spalletti l'anno scorso ha fatto di necessità virtù, quest'anno credo abbia impostato una squadra secondo il suo credo calcistico, e mi pare che la Juventus sia in crescita, pur dovendo fare a meno in questo frangente di pedine importanti come Locatelli innanzitutto, ma come Ildiz. Leggevo che per Natale Ildiz dovrebbe essere pronto. Io vedo una Juventus in crescita. Poi c'è stato anche l'incidente incredibile del secondo portiere, hanno dovuto rimediare con Neto, cioè vuol dire è una stagione non facilissima, però io mi pare che la squadra stia migliorando, sia in crescita e che si muova con uno spirito da Juventus.
0: A proposito, tu hai detto lo scorso anno giustamente Spalletti subentrò all'undicesima al posto di Tudor, e ovviamente non scelse i calciatori sul fronte del mercato. Quest'anno sono arrivati alcuni elementi, tra i quali per esempio Colomani che è tornato, poi Voltemade, Nico Gonzalez e Lucas Lucci sono tornati dai prestiti. Insomma, alla fine di questi nuovi, secondo te sono tutti per il gioco spallettiano, chiamiamolo così?
23: Sì, secondo me sì, devo dire che l'accoppiata Carnevali, che è un ottimo dirigente come ha dimostrato in tanti anni al Sassuolo, Carnevali, Spalletti, credo,
0: e Massara,
23: credo, Massara no. Naturalmente, scusami, sì, lo stavo citando, mi era sfuggito, possano costituire, voglio dire, per la società un patrimonio dirigenziale solido, affidabile, significativo, per riportare la Juventus dove è sempre stata. Poi intendiamoci, è chiaro che le mancanze di alcuni giocatori, le carenze, io quello che mi riservo di valutare è Walt Made, che è ancora, voglio dire, è un po' un oggetto un po' misterioso per il momento, però ha meno la struttura fisica per essere utile davanti, qualche volta anche dietro, perché ha salvato un gol nell'ultima partita sulla linea di porta, e comunque a dispetto della statura e della stazza mi sembra molto mobile, molto attivo e molto elastico nel gioco. Di solito, sai, i giocatori molto alti sono un po' macchinosi, lui mi sembra invece che possa sia da bosco e da riviera, per intenderci.
0: Sì, anche se non è un 9 vero, come non lo è del resto Colomani, no. Anche
23: come non lo erano Davide Openda che Spalletti si è trovato l'anno scorso.
0: Sì, no, è come se la Juventus comunque mancasse un bobber, magari con il gioco di Spalletti si penserà a una sorta di cooperativa del gol, quella che chiamo così, magari porterà a rete diversi calciatori, però insomma sarà importante. Poi tra l'altro Spalletti alle prese con questi infortuni importanti, in primis il Diz, poi Locatelli, poi Thuram, insomma non è semplice, perché volevo sapere la tua, dal tuo osservatorio esterno, ma come hai vissuto, cioè la Juventus ha perso contro il Sassuolo, Spalletti via, dentro Conte, cioè eravamo alla quarta giornata, Antonello.
23: Sì, ma questo è il calcio italiano, purtroppo, sono i limiti del calcio italiano, tante volte anche condizionati, parliamoci chiaro, da tutta la carovana mediatica.
0: Sì, sì, è vero.
23: Parliamoci chiaro, perché altrimenti ci pigliamo in giro. Quindi fa comodo attizzare queste polemiche, fa comodo a molti creare questi dualismi. Un attimo di pazienza, signori, perché altrimenti non si costruisce mai niente. Se dopo quattro giornate uno dice via l'allenatore, mi sembra veramente pretestuoso, ingeneroso nei confronti di Spalletti e soprattutto sbagliato.
0: Tra l'altro sono stati già mandati via tre allenatori, io non riesco a capire se sia una mancanza di progettualità da parte dei club, perché...
23: E c'è stata, sì, in Serie A ci sono stati tre allenatori, mandati a casa, tre esoneri, non è un bel segnale. Il problema, sai qual è? Dico, scopro l'acqua calda, è che il calcio, soprattutto in Italia, ma un po' dappertutto, non ha pazienza, non può avere pazienza, perché i ritmi sono quelli che sono, le scadenze sono quelle che sono, gli obiettivi sono, come dire, sempre molto, molto importanti e da raggiungere a tutti i costi. Quindi anche da questo punto di vista io per esempio non ho approvato l'esonero di Grosso alla Fiorentina. Probabilmente lì c'era qualche problema però interno con i giocatori, perché a differenza di quanto succede in altre situazioni, cambiato l'allenatore sembra che la Fiorentina sia rinata con una bacchetta magica. Probabilmente c'era qualche problema interno, tant'è che hanno pure litigato, come sappiamo, tra Grosso la società. Quindi a quel punto anche questa è stato molto onesto, credo, e leale a, come dire, a risolvere consensualmente il contratto. Evidentemente a Parma non si è trovato bene, non ha costruito quello che voleva, ha capito di non poterlo fare.
0: Ma in realtà, per quanto riguarda Parma, da quello che sappiamo, la dirigenza gli aveva chiesto a questa un gioco più propositivo, ma questa gioca in quel modo. Io capisco che debba evolversi un allenatore, allora non ripartire con lui che ti ha salvato lo scorso anno, capisci cosa voglio dire, Antonello? Vedo veramente che certe volte non c'è proprio un'idea precisa, cioè questa è così, gioca così, ora gli puoi dire sì, ma non puoi stravolgere la sua idea di calcio.
23: Sì, non puoi pretendere, non puoi pretendere, cioè, che cambi registro, se lui ha quelle conoscenze, quelle convinzioni.

0: abbastanza attento al Milan perché voglio dire, Allegri può dare un nuovo impulso alla squadra e alla società. Sono abbastanza deluso dalle prestazioni. Scusami, Allegri, ho
1: Amorim
0: sbagliato.
1: Milan,
0: Amorim, scusami.
1: Napoli Allegri.
0: Stavo dicendo del Napoli, perciò mi riferivo ad Allegri. Sono abbastanza deluso dal Napoli, ma non tanto per la guida tecnica, perché secondo me Allegri non è per niente bollito o rincitrullito. Sono abbastanza deluso dal mercato che la società, o meglio dal non mercato che la società ha fatto, e la squadra di vertice che meno si è rafforzata, secondo me.
1: Grazie
0: E poi lì
1: mille.
0: ci sarà la bagarre, naturalmente.
1: Perché c'è
0: Il
1: la
0: Como
1: Roma, c'è il
0: lo
1: Como,
0: scherza,
1: esatto, sì.
0: c'è una Roma che sta andando alla
1: Molto bene.
0: stragrande e che è la squadra più divertente in questo momento da vedere in campo.
1: Esatto. Grazie mille Antonello, un abbraccio,
0: Ciao,
1: grazie,
0: buona
1: alla
0: serata,
1: prossima.
0: grazie a voi,
1: Grazie,
0: ciao, ciao.
1: Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio. Caro Federico Rossi, ci scrive Alessandro da Taormina, mi scrive e dice: "Ciao Quintiliano, preferiresti il 4-2-3-1 con Seseo, Nico Arabegovic dietro Colomani o un 4-3-3 con un centrocampo composto da McKennie, Douglas Luiz e Sarr, due esterni e Colomani?" Guarda Alessandro, io ti dico che secondo me in questo momento, e credo se ne stia accorgendo, se ne sia accorto anche lo stesso Spalletti, la Juve non possa sopportare un centrocampo a due. Non possa sopportare un centrocampo a due, intanto perché tu hai parlato con Seseo, Nico e Alabegovic. Dei tre, sì, ok, un po' Nico, forse con Seseo, però non hanno proprio delle vocazioni, diciamo così, in fase di non possesso, no? E quindi mi chiedo, sarebbero all'altezza di poter aiutare i due, che poi uno di questi è sicuramente Douglas Luiz. Douglas Luiz, sì, o ci metti McKennie, che per forza, perché non puoi farne a meno, ma McKennie, secondo me, è depotenziato in un centrocampo a due, quindi ti dico che prima o poi Spalletti credo che passi a un centrocampo a tre, fermo restando che contro l'Atalanta ha cambiato tre moduli, nell'arco di tutta la partita. Comunque alla fine con la difesa a tre, un centrocampo più folto, con una linea a quattro, alzando a sinistra Celic, a destra ovviamente ci ha giocato Colomani, ci ha giocato McKennie, che aveva iniziato a due, capisci? Quindi per me adesso come adesso il centrocampo a due, questa Juventus non può sopportarlo, perché poi ovviamente quando hai un centrocampo a due, l'abbiamo detto tante volte, no? Sono molto importanti i trequartisti, soprattutto i due esterni della tre quarti nel ripiegare dietro, e io faccio sempre l'esempio del 4-3-2 che varò Allegri nel 2017 contro la Lazio, 22 gennaio, me lo ricordo benissimo. Varò questo 4-2-3-1, ma furono fondamentali. Detto che in generale aveva dei fenomeni, cioè dei calciatori estremamente superiori, molto superiori rispetto a questi qui, ma aveva soprattutto come i due esterni della tre quarti, da una parte Cuadrado e da una parte Mandzukic, che aiutavano tantissimo in fase di non possesso, cosa che per esempio adesso, caratteristiche che non hanno i giocatori di adesso. Vai Fede.
2: Scusami, Quintiliano, io diciamo ti stimo molto, ti seguo molto, ma il problema è questo: a me mi sono bastate 4 minuti per vedere con molta, diciamo, curiosità più che altro l'incontro con il Belgio per prendere il telecomando e cambiare canale. Quando ho visto sulla tribuna d'onore quei 1, 2, 3, 4, mi pare 5 personaggi che hanno caratterizzato negativamente in modo, diciamo, a tipo secessione gli ultimi 20 anni della nazionale, ho cambiato canale perché c'erano tutti e quattro, o tutti e cinque, non so se erano 4 o 5, che hanno racchiuso gli anni neri, gli anni bui della dirigenza italiana, uno vicino all'altro.
1: Vabbè,
2: E
1: fatto
2: quel
1: bene, cioè,
2: già
1: ognuno.
2: la sapevamo da tanto tempo, fin quando ci saranno questi personaggi non si cambierà mai niente, perché il cambiamento, caro Quinti, deve essere
1: Ah, ma
2: radicale.
1: su questo non
2: Ma
1: c'è.
2: non credo che devo essere io, che sono, diciamo, un italiano medio che vive in Francia e soffre comunque lo sfottò dei francesi.

0: In che punto siamo arrivati dalla finale fatto con loro nel 2006 a oggi?
1: Ma io ne facoltà hai ragione sul cambiamento radicale. Io però insisto, Antonello dice di no. Io per me l'unico modo per fare le riforme, perché qui la nazionale, ragazzi, è solo l'apice di tutto. Ma prima bisogna fare le riforme, al di là della nazionale, che riguardano anche le squadre di club, cioè tutto il calcio italiano. E hai ragione, bisognerebbe, secondo me, con le elezioni normali. Difficile che si facciano tutte le riforme di cui necessita il calcio italiano. Prima di dare la linea a Federico Rossi, tra poco ci vedremo almeno un quarto d'ora, vi do la formazione titolare della nazionale. Donnarumma, Caiodé, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, 4-3-3, almeno insomma inizialmente. Poi a centrocampo Frattesi, Fagioli, titolare Tonali, Raspadori, con Esposito, Raspadori e doppio Esposito, quindi due Esposito in campo, sia Pio che il fratello, quindi 4-3-3 e vediamo come andrà a finire. Raspadori ovviamente esterno, al centro Pio Esposito e a destra l'altro Esposito, cioè il fratello. Quindi questa c'è, cioè, un ex Juventino, Fagioli, ovviamente presumo che vicario, anzi presumo vicario in panchina, immagino. La Turchia invece avrà Montella, giocherà, non gioca, ah sì, titolare Çelik. E ovviamente in panchina Montella, che dovrà fare a meno di due top come il Diz e Çalhanoğlu. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto, è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella, ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisori ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto, i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Esulta il ministro dello sport Abodi. È una giornata di grande soddisfazione e di grande importanza per Roma e per l'Italia. Neto torna alla Juventus. I bianconeri riaccolgono il 37enne portiere brasiliano, rimasto senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Botafogo. Neto, che ha siglato un contratto di un anno, è arrivato per sostituire lo sfortunatissimo Kamil Grabara, costretto a un lungo stop a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Jannik Sinner festeggia la sua 91esima settimana da numero 1 della classifica mondiale di tennis. Il primato del tennista altoatesino resta saldo, nonostante le scadenze imminenti e i problemi al ginocchio destro che stanno impedendo a Sinner di giocare con regolarità nel circuito ATP. Al secondo posto c'è il tedesco Alexander Zverev, che accorcia le distanze. In terza posizione lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ciclismo europei, il campione in carica è Tadej Pogacar, vincitore lo scorso anno in Francia, ma il fuoriclasse sloveno non sarà al via. Il nome di riferimento è Remco Evenepoel, capitano e leader del Belgio. Tra i corridori più attesi ci sono Primož Roglič, che gareggerà sulle strade di casa, Juan Ayuso, Davide Piganzoli e Giulio Pellizzari. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velature in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud è in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Allora, stavo raccontando a Federico Rossi che prima di venire qui in radio ho detto adesso vado a mettere benzina perché sono a riserva. Mi è capitato un distributore Eni, praticamente era finita la benzina. Io pensavo stesse scherzando, invece è vero. Sono stati presi d'assalto. Volevo dire a tutti quanti che per un mese ci sarà questo prezzo fissato, giusto Fede? Non impazzite, ragazzi miei, mamma mia, in Italia certe volte io non capisco. Allora, Fede Rossi, facciamo così, alterniamo qualche vocale, qualche testuale, nel frattempo sta per iniziare alle 20.45 Turchia-Italia, secondo match della Nations League. Vi ricordiamo, l'Italia ha perso il primo, come del resto la Turchia, poi capirai ci sarà la Francia come altro avversario. Se arrivi terzo hai ancora la possibilità di essere testa, le due migliori terze mi pare, testa di serie nel quanto riguarda i sorteggi per i prossimi europei. Se invece arrivi ultimo, invece retrocedi in Serie B e non sei nemmeno testa di serie, perché è fondamentale quello, no? Riguardo ai sorteggi per gli europei, sarebbe un ulteriore, diciamo così, danno per la nazionale. La Turchia, lo sapete, è uscita al primo turno, diciamo ai gironi dell'ultimo mondiale, ma l'Italia certamente non ci è andata per niente al mondiale da tre competizioni, quindi non so chi stia peggio tra le due squadre. Vai Fede.
1: Ciao Quintiniano da Siverio. Beh, ma questi sono del mestiere, ha ragione. Questo chiede a Viglioni piuttosto che no, di guardare. Ma bastava chiedere a Radio Bianconera e ancora di più bastava chiedere a Claudio Giuliani. Cioè, quando uno non sa le cose, chiede a chi le sa. Cioè, veramente, anche perché i giornali hanno forse parlato piuttosto pochino, però il buon Claudio ne ha parlato spessissimo e da un bel po' che ne ha parlato ben bene. Cioè, questi veramente sono dei scappati di casa e anche. Ciao, buona serata.
0: Ma non ho capito.
1: Non voglio dire forse a Turchia, però insomma, non l'ho detto. Ciao.
0: Sì, però non ho capito, Silverio, in che senso, io a cosa tu ti riferisca. Ma io presumo al discorso di Malagò. Io ve l'ho detto subito, perché io fortunatamente ho questa fonte, Federcalcio, che finora non ha mai sbagliato. Ricorderete il discorso plusvalenze tempo fa, appena si è cominciato ad annusare, tra l'altro sta piovendo in Turchia, stamane è piovuto, l'Italia non ha potuto fare nemmeno la rifinitura, si è allenata in palestra, quindi nemmeno gli ultimi schemi ha potuto provare Mancini. Tra l'altro vi avevo detto, no? Ricorderete la questione plusvalenze, mi anticipava addirittura la sentenza e mi ha detto già proprio due settimane fa, tipo, questa volta un amico mi ha detto: io tanto non ci credo, come al solito finirà a tarare a luce e vino. Invece la mia fonte mi ha detto: guarda che l'ipotesi commissariamento è molto molto probabile. Oggi ne abbiamo avuto conferma, ma io ne avevo avuto anche conferma stamane con la sua risposta di questo amico, di questa fonte, che è proprio una persona che è dentro la giustizia sportiva. E dopodiché sono arrivate anche le news riguardanti questi quattro giuristi che avrebbero detto: guardate che Malagò, ma la regola è questa, era ineleggibile perché non tesserato. Quindi questo è un po' il discorso, caro Silverio. Guarda, ti dico che mi aveva detto il mio amico, è avvelenato con Viglione Malagò, che non conosce le norme per candidarsi correttamente. Insomma, c'è anche un po' di attrito, addirittura qualcuno aveva chiesto a Malagò di dimettersi per evitare il solito caos, però insomma, comunque sia, ragazzi, siamo nel caos totale, no? Questo è un po' il discorso. Lui dice che sicuramente nella giunta del CONI, perché poi è la giunta del CONI che prenderà la decisione sul commissariamento o meno della Federcalcio, lui dice, tra franchi tiratori e indicazioni del presidente Bonfiglio, credo che passerà alla linea del commissariamento. Però insomma, sta per iniziare la partita dell'Italia, vedo che cantano l'inno i nostri calciatori, noi invece, caro Federico Rossi, ascoltiamo qualche amico, dai.
2: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
0: Renato,
2: abbiamo portato il calcio italiano ai vertici massimi, con Ronaldo che veniva a giocare in Italia nella Juventus, con Andrea Agnelli che si accordava personalmente con Florentino Perez e il presidente del Barcellona per fondare una Superlega. Hanno voluto distruggere la Juventus e guarda caso hanno distrutto anche il calcio italiano. Quello che mi chiedo però è come mai, dopo aver visto la squadra con John Elkann nello studio Vale, quindi a dei livelli elevatissimi, come mai questa società in Italia non si faccia rispettare e si faccia prendere a pesci in faccia da tutti. Ciao.
0: Caro Renato, allora sul discorso farsi rispettare, intanto una cosa, questo bisogna dirlo, sul discorso per esempio delle spalle girate da una parte minima della curva durante il minuto di silenzio per commemorare Mazzola, devo dire, questo bisogna ammetterlo, che Malagò si è subito espresso e ha detto: io non vorrei che adesso pagassero tanti per pochi, o pagasse addirittura la Juventus in generale. E alla fine, siccome qualcuno pensava e sperava che ci fosse la chiusura della curva, devo dire che almeno, non voglio dire un'indicazione, però se parla il presidente federale, poi magari il giudice quando va a decidere pensa anche a quello che ha detto Malagò. Ma ti dico tutto, che non c'erano le condizioni assolutamente per punire diversamente la Juventus, se non con una multa. Ma la multa, insisto, è stata fatta, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, solo ed esclusivamente perché tanti di questi tifosi, tanti insomma questi tifosi, oltre a girare le spalle, hanno cantato degli inni inneggianti i nostri morti, cioè Cirea, cioè lo stesso avvocato Agnelli e Fortunato. E non perché abbiano inneggiato questi qui, ma perché l'inno, il minuto di silenzio non può essere disturbato. Ecco, questa è la sintesi. Poi voi mi direte: quelli della Sampdoria non sono stati puniti, la Sampdoria non ha avuto nessuna multa da parte del giudice sportivo della Serie B, ma qui apriremmo un altro discorso. Però devo dire, ripeto, che ora vediamo come andrà la stagione, sia a livello arbitrale sia a livello di altre cose, ma almeno quella frase, quelle parole le aveva dette subito Malagò, cosa che non ha mai fatto per esempio Gravina, tanto per no fare il nome di chi l'ha preceduto. Invece Malagò ha subito detto: spero che non paghino per pochi, non paghino tanti. E poi alla fine la Juventus è stata multata dei 50.000 euro. Buonasera Quintiliano, lo sconto ai distributori, ecco, vedete che qui c'è anche questo scambio ai distributori, anni ci sarà probabilmente fino a Natale. Guarda Gianfranco, grazie intanto, io pensavo per un mese, ma quello che stavo dicendo con Federico, la gente oggi sembrava che non ci fosse un domani, e quindi in questo benzinaio vicino alla radio Eni, ma credo che valga anche per altri distributori Eni della capitale, era tutto finito come se poi mi ha detto: ma devi andare a un altro benzinaio, vai un po' più giù, c'era una fila chilometrica, io dovevo venire qui in diretta. Quindi siccome vedi anche tu addirittura dici forse fino a Natale, ma perché ammazzarsi tra virgolette oggi? Questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, Vinicio da Lucca.
0: Vinicio.
3: Ma allora, commissariare la federazione mi vede favorevole sicuramente, però che non sia una guerra della politica contro Malagò. Se deve essere un regolamento di conti, allora è tutto tempo perso. Se deve essere un risanamento dalle fondamenta,
0: giusto,
3: allora sì,
0: ma giusto, cioè, giusto.
3: Se ne va Malagò, se ne vanno anche tutti quelli che ora fanno parte a qualsiasi titolo della Federcalcio e si inseriscono personaggi degni di questo compito, personaggi che sono in grado di traghettare il calcio italiano fuori dalla melma dove si trova. Così con l'occasione se ne vanno anche i presariani di Marotta e noi siamo anche più contenti di vedere calendari fatti in un certo modo, saremmo anche abbastanza stanchi. Però ripeto, se deve essere una cura per il calcio, bene, se deve essere una guerra ad personam, anche no.
0: No, no, no, guarda, ti dico, hai ragione, sottoscrivo quello che ha detto Vinicio, sono d'accordissimo con te, non credo che sia un discorso della politica, però, come dicevo io, quando tu sei eletto da varie componenti, come succede nella Federcalcio, no? Tutte le componenti, asso allenatore, asso calciatore, Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Serie C, poi però, siccome il momento è delicato, quindi non stiamo nell'ordinario della Federcalcio, siamo in una fase straordinaria, e quindi secondo me, ma questa è una mia idea ragazzi, magari vedete, Valentini la pensa diversamente. Secondo me il commissario, ma un commissario giustamente, come dice Sterno, ma non perché la politica voglia intromettersi nel mondo dello sport, perché il calcio è arrivato a un punto tale, Vinicio, che secondo me solo un commissario, quindi una figura esterna, può fare le riforme. Io non credo che sia una battaglia contro Malagò, non credo proprio, te lo dico, tant'è che addirittura Malagò poteva fare anche lui il commissario, guarda che ti vengo a dire, perché può farlo. Mi dirai che invece è imperdonabile, secondo me, l'errore che è stato fatto da alcuni organi della Federcalcio, che non hanno detto comunque a Malagò: guarda, dovresti tesserarti prima, perché altrimenti sei ineleggibile. Cioè, spettava secondo me a quelli della Federcalcio. È stato fatto un errore madornale, ma non credo sia stato fatto apposta, ragazzi, è proprio perché siamo veramente a un livello basso sotto ogni punto di vista, che poi si riflette sul campo. Non perché vadano in campo, ovviamente ci vanno i calciatori, figuriamoci, però poi questo status di non equilibrio, di indecisione, di fragilità del governo del calcio, e inevitabilmente secondo me si riflette sul campo. Però hai perfettamente ragione, sono d'accordo con il tuo messaggio. Se n'è andato, sì, questo presumo qualcuno l'abbia ricordato, Ghiardelli, Giacomo, 22 anni, cresciuto anche, sì, lo sappiamo, nella Juventus, tragedia terribile nel mondo del calcio, sullo stadio Maccagatta di Alessandria, poco prima che arrivasse la notizia più terribile, capeggiava uno striscione appeso dalla gradinata nord. Forza Mino, due parole sensibili, un abbraccio collettivo indirizzato a Giacomo, giovane centrocampista piemontese impegnato nella sua battaglia più difficile contro una grave malattia. Domenica 27, durante la partita di Serie D tra Alessandria ed Asti, il calcio locale aveva provato a stringersi attorno a lui. Il giorno seguente purtroppo si è diffusa la drammatica conferma. Saluti da Claudio. Claudio ha fatto bene ovviamente a ricordarlo, un abbraccio a questo ragazzo. Quando succedono queste cose non ci sono nemmeno parole, francamente, quando muore un ragazzo di 22 anni. Date Coppa Meners a Simeone e vedrete che recupererà il ragazzo, come ha fatto con Nico e ora con David. Non lo so, se Simeone possa essere la cura per Coppa Meners. Certo è che Coppa Meners è dal 2024, questo è il terzo anno, non ha dato dei segnali. E ripeto, aveva iniziato la stagione bene, un gol, un assist. Credo, eccolo lì, ho pensato tra me e me, succederà che Spalletti vincerà anche questa missione targata Coppa Meners, ma mi pare che alla fine stia ricadendo, sperando sempre di sbagliare, l'olandese in questa sorta non di tunnel, però di apatia, ecco. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, Massimo dalla Svizzera. Massimo. Ti stimo, ti ammiro, sei a podio nei miei preferiti.
0: Però, grazie.
4: Però non sono d'accordo sull'essere contrario al commissariamento. Ok, è una tragedia calcistica, ma perlomeno magari riusciamo a liberarci di queste quattro zavorre e poltronate che ci impediscono di crescere. Non faccio nomi, però ci siamo capiti. Ecco, tutto qua. Fino alla fine, forza Juve, ti seguo sempre.
0: Grazie mille, ti ringrazio per la stima, però secondo me non hai capito bene il mio discorso. Io sono per il commissariamento, ma non da adesso, da prima delle elezioni, perché tu ricorderai che prima delle elezioni c'era questa ipotesi di commissariamento. Dopodiché dissero: ah, ma la politica si sta inserendo nello sport. Invece il momento, ripeto, del calcio italiano, secondo me, impone qualcosa di straordinario rispetto a un'elezione ordinaria. Quindi forse mi stimi ancora di più, ma tu dici: non sono d'accordo sulla tua contrarietà al commissariamento. No, io sono favorevole, ma non da oggi, ripeto, praticamente da sempre, dall'inizio. Ecco. Vai Fede.
5: Ciao Quintiliano, Gabriele.
0: Ciao.
5: Verrà commissariata la federazione, sembra, no? Come sì, dici, sì. Perfetto. La domanda è questa: i dirigenti che verranno scelti nel futuro saranno dirigenti comunque di una certa età, esperti, bla bla, magari antagonisti di quelli che ci sono adesso? Cioè si rimarrà sempre su un target, uso la parola anziano tanto per farmi capire, o si avrà finalmente il coraggio, visto il disastro di questi ultimi anni, di puntare su dirigenti giovani con qualche idea in testa, idee tipo Baggio di una volta? faccio l'esempio dei giocatori, noi abbiamo, sono anni che parliamo molto di giovani e vogliamo i giovani, poi questi entrano in campo, sbagliano un passaggio, una rimessa laterale, sono pettinati male e vengono massacrati. Quindi questi nuovi dirigenti, eventualmente giovani, avranno il tempo di lavorare o verranno massacrati dalla prima partita persa della nazionale, che comunque non ha giocatori di livello? Ciao.
0: Allora, sul discorso dirigenziale è un conto, su quello relativo ai calciatori è un altro. Allora, sul discorso giovani, purtroppo è un vezzo italiano quello di intanto non lanciare giovani, e dal momento che viene per esempio utilizzato un ragazzo, avete visto Romano, non ha fatto, ha commesso quell'errore contro il Belgio e subito, oh basta, no ma chi è questo? Allora, o ci crede o non ci crede ai giovani, soprattutto vanno, gli va dato il tempo di crescere, ma anche di sbagliare, che è la cosa fondamentale. Perché se è stato convocato Romano, ma così come altri ragazzi, evidentemente chi l'ha convocato crede, ma ci devi credere fino in fondo, non al primo errore, quindi al, diciamo così, al primo flop, alla prima prestazione, alla prima gara sbagliata lo rimetti fuori. Io spero che invece rispetto a Romano, ma in generale Mancini cambi trend. Perché è usuale che in Italia i giovani non vengano lanciati proprio, ma questo qui, adesso parliamo di nazionale, ma vale anche per i club, ci mancherebbe altro, ecco perché anche per questo motivo, diciamo così, i giovani poi non esplodono mai. Ma vi chiedete perché le nazionali minori tipo under 19, under 20 eccetera arrivano minimo in semifinale in qualsiasi competizione, poi stranamente parecchi si perdono, comunque non riescono ad esplodere, a decollare nella nazionale maggiore. Sembra quasi che a un certo punto si innesti una sorta di cortocircuito che impedisca a questi ragazzi di fare il salto definitivo. Sul discorso manageriale è diverso, qui il commissario deve essere sicuramente uno molto esperto, ma molto espertissimo, non significa vecchio, esperto che veramente faccia le riforme. Io la vedo così, perché altrimenti molto difficile fare le riforme sempre con i soliti noti. Aveva ragione Vinicio quando ha detto: spero che il commissariamento, tra le altre cose, deve servire anche a spazzare via vecchi manager che ancora purtroppo determinano e anche parecchio. Guardate che vi dico. Vai Fede.
6: Quintiliano, ciao Franco Lunetti, Sasha da Viterbo.
0: Ciao.
6: Secondo me la Juve a gennaio deve fare una cosa ben precisa: anticipare l'acquisto di Palmisani, lasciandolo a Frosinone per tutto quest'anno, certo, e anche quell'altro anno, pagandolo di meno, cresce, finisce questa stagione a Frosinone e ci fa anche quell'altra. E poi deve mettere le basi per prendere un giocatore come Romano, che si è sbagliato quella partita contro il Belgio, cioè se ha fatto un errore è meglio, quindi il prezzo manco lievita almeno, perché è veramente bravo. Io lo sto seguendo perché l'ho preso al Fantacalcio e vi dico che è veramente bravo, e è un altro italiano, quindi mettere le basi per fare una trattativa per Romano. Poche cose, solo le messe a punto ci vogliono a gennaio.
0: Guarda Sasha, come tu credo abbia visto, abbia ascoltato, cioè seguendomi e seguendoci, io di Palmisani ne ho parlato qualche giorno fa e ho detto: speriamo, diciamo così, e forse anche l'idea della Juventus, intanto vantaggio 1-0 l'Italia in Turchia, vediamo se riesce a fare la stessa operazione Gatti. Tu ricorderai che fu acquistato prima e fu lasciato a Frosinone salvo poi prenderlo. Spero che si faccia la stessa cosa, ha segnato bastoni, che si faccia la stessa cosa con Palmisani, lo spero, perché bisogna giocare in realtà il giocare di anticipo vale un po' per tutti. Su Romano sì, sono d'accordo, però poi i giovani devi, ripeto, continuare a crederci. Vai Fede.
7: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi.
0: Enrico,
7: rispetto a quanto dicevi a inizio trasmissione, io mi fido molto di Spalletti, mi fido molto di meno della squadra che gli hanno messo a disposizione, perché è una squadra profondamente incompleta e soprattutto perché non abbiamo un centravanti da 20-25 gol a stagione, che per me è una tipologia di giocatore assolutamente imprescindibile per competere ad alti livelli. Cioè, forza Juve.
0: Sul discorso della rosa, il livello della stessa, io lo dico da un po' di tempo, secondo me la Juventus non ha una rosa eccelsa. però credo che abbia un parco giocatori Spalletti rispetto al quale deve raggiungere il minimo sindacale, cioè la qualificazione in Champions League, che però non è semplice. Su questo, ragazzi, mettiamocelo in testa, quest'anno sarà ancora più difficile, soprattutto se, ma questo pure bisogna verificarlo, se Inter e Roma avranno questo passo. Speriamo di no, insomma, perché altrimenti significherebbe avere già due posti, tra virgolette, molto presto, siamo alla sesta, la prossima sarà la sesta, significherebbe avere già due posti tolti, e ne rimarrebbero due, fermo restando la Juventus partecipa all'Europa League, e quindi se dovesse conquistarla andrebbe direttamente in Champions. Vai Fede.
8: Ciao ragazzi, ciao Andrea da Osimo Ancona.
0: Ciao.
8: Volevo fare un, non so se è stato affrontato l'argomento perché non ho seguito tutta la trasmissione, ma come mai si mangiano così tanto, i tempi si accelerano per l'uscita delle maglie? Già oggi circolavano anche da soggetti autorevoli, non faccio i nomi, ma con gente che conosciamo tutti quanti, l'ipotesi delle maglie della prossima stagione, quando ancora facciamo fatica a ricordarci come sono quelle di questa stagione, perché sono state giocate 5 partite di campionato, una partita di Europa League, quindi non c'è stato quasi neanche il tempo di metterle tutte. Una volta venivano spoilerate quasi alla fine della stagione precedente, o comunque non prima di un certo periodo. Adesso che addirittura a settembre del 2026 già si intravede quello che sarà la maglia del prossimo anno, sembra davvero che non si sia perso il gusto dell'attesa, come se tutto fosse fagocitato e dovesse correre ancora più veloce rispetto a quello che serve. Lasciamo perdere poi il tentativo.
0: Grazie, guarda amico, stiamo in chiusura, ho capito benissimo il tuo discorso, guarda, ti dico, hai ragione sull'attesa, però ormai da diversi anni è così. Sa benissimo che il discorso commerciale è diventato fondamentale, addirittura spesso no, si dice ma che delle magliette sono, non sto parlando della Juventus, parlo in generale, quindi marketing, discorso commerciale, delle magliette inguardabili, però magari è stato fatto una ricerca di mercato e quel tipo di maglietta potrebbe essere adatta per un mercato, che ne so, in Asia, in America, eccetera. Quindi hai ragione, ma ormai la tendenza è quella lì. La tendenza è quella. Orrore, scrive Franco. Ho appena visto che anche a novembre, dall'8 al 21, ci sarà una lunga pausa per la nazionale Nations League. Non ci sarà però a dicembre. Grazie a Caballe, un giocatore mediocre, non abbiamo potuto prendere un terzino sinistro. Per questo avrei messo Caballe fuori nella lista Europa League e campionato. Giocatore scarso e rotto. Ciao Giovanni da Palermo. Però Giovanni, credo che però abbia dovuto fare delle scelte anche perché c'è penuria a sinistra, tant'è che la Juventus sta cercando appunto un terzino. Caro Federico Rossi, l'Italia sta vincendo 1-0, gol di Bastoni, siamo al 14°, noi invece siamo in chiusura, quindi grazie della tua assistenza tecnica come sempre, grazie a tutti voi, domani stessa ora 19:21 fuori di Juve, buona serata.
9: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
9: È l'unica che conta.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.

0: Cari amici della TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione. Il calcio italiano è nel caos, da giorni è scoppiato il caso Giovanni Malagò, che continua a tener banco anche in questa pausa per le nazionali dedicata alla Nations League. La Federcalcio va sempre più in direzione di un commissariamento che dovrebbe arrivare con tempi un po' più lunghi del previsto e con più candidati per l'ipotetico ruolo di commissario straordinario della FIGC. È un tema che andremo ad approfondire in questa trasmissione, anche con le ripercussioni che può avere eventualmente su tutto il calcio italiano. Prima però ci occupiamo dell'argomento che ha suscitato più scalpore in queste ore in Italia, ossia l'addio di Carlos Cuesta al Parma, consumatosi domenica pomeriggio. Un fulmine un po' a ciel sereno, se si pensa anche all'avventura positiva che era stata l'anno scorso per l'allenatore spagnolo sulla panchina ducale. Alberto Gilardino, a meno di clamorosi cambiamenti, sarà il suo erede sulla panchina crociata. Ne parliamo allora col corrispondente di tuttomercatoweb.com sul Parma, che è Edoardo Mammoli, collegato con noi adesso. Ciao Edoardo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: È chiaro che in queste ore è stato proprio il Parma il tema principale del calcio italiano. In una domenica di sosta che sembrava scorrere tranquilla, a metà pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale che nessuno si aspettava, appunto quello della separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Prima di addentrarci sul futuro della panchina ducale, Edoardo, ti chiedo di ricostruire i motivi che hanno portato a questo addio un po' burrascoso, soprattutto per tempistiche, tra Cuesta e il Parma.
1: Beh, le motivazioni fornite dalle stesse fonti ufficiali del club crociato riguardano principalmente questioni di campo, quindi evidentemente c'erano delle divergenze su alcuni aspetti di campo e sul proseguimento della stagione, che erano troppo forti per poter essere ricuciti. Questa è la versione ufficiale del club crociato, e probabilmente queste divergenze nascono anche dal mercato che è stato fatto. Questa evidentemente voleva anche altri tipi di giocatori, soprattutto degli esterni, per poter evolvere quel gioco di cui si è tanto parlato anche nell'anno scorso e in quest'estate. L'allenatore non è stato evidentemente accontentato, perché di esterni offensivi non ne sono arrivati, tant'è che questo è tornato prontamente alla difesa a tre, agli esterni a tutta fascia e a un attacco, diciamo, in coppia o in tridente, ma insomma dipende dalle interpretazioni. Quindi principalmente le motivazioni dell'addio sono queste. Evidentemente si sono create delle frizioni che non si pensava potessero essere ricucite, e soprattutto la paura del club, a quanto abbiamo capito, era quella di dover ricorrere a un esonero drastico più avanti, e onde evitare questo hanno preferito sfruttare queste due settimane rimanenti di sosta per cercare un profilo più ideale evidentemente per il progetto del Parma, e appunto sfruttare queste due settimane per poter lavorare con maggiore tranquillità ed evitare magari un esonero drastico e maggiormente doloroso, forse anche più avanti nella stagione, quando la situazione sarebbe anche potuta precipitare. Evidentemente questa è stata la valutazione del club.
0: Edoardo, è vero, risulta che tra questa e la dirigenza del Parma le cose, il feeling non fosse proprio idilliaco in tempi recenti, e che anche questo abbia contribuito alla rottura?
1: Evidentemente sì, in molti hanno sempre spento un po' questa possibilità, ma allo stesso tempo va presa in considerazione, anche per il semplice fatto che l'esonero arriva dopo una vittoria e soprattutto in un periodo, tra virgolette, di tranquillità, perché è lontano dal calcio giocato. Già la società aveva deciso di non rinnovare il contratto di Cuesta, perché sappiamo bene come il contratto fosse di 2 anni con possibilità per il terzo, e la spiegazione sostanzialmente era quella di voler evitare di avere un altro allenatore a libro paga per poi, se fosse successo qualcosa, dover cambiare in corsa. Ma evidentemente questa possibilità si è avverata comunque, e quindi evidentemente la società si aspettava un cambio di passo da parte dell'allenatore, cambio di Pasqua che non è arrivato forse anche per motivazioni di giocatori a disposizione di mercato, probabilmente è questo che ha portato come argomento Carlos Cuesta, e quindi evidentemente c'è stata una frizione tra la dirigenza e l'allenatore impossibile da ricucire.
0: Prima di andare sul futuro, Edoardo, ti chiedo di tracciare un bilancio di questo anno e mezzo, più o meno, se così si può dire, di questa al Parma. L'anno scorso, da debuttante e da allenatore molto giovane, ha condotto la squadra a una salvezza molto tranquilla e i giudizi nei suoi confronti erano stati ampiamente positivi, pur con un calcio che per molti era diverso rispetto a quello che si predilige oggigiorno. Da chi come te segue quotidianamente il Parma, che cosa emerge e che cosa si traccia come punto sull'avventura di questa al Parma?
1: Allora, io rispetto a molti magari andrò in controtendenza, ma per me è stata un'esperienza per tanti aspetti positiva, anche perché il Parma aveva a disposizione una persona molto intelligente che prediligeva la lettura della situazione magari sulle proprie convinzioni e proprie, insomma, scelte a livello dogmatico. Quindi era una persona molto intelligente che sapeva adattarsi alle varie situazioni, e la squadra lo ha dimostrato perfettamente nella passata stagione, perché il Parma, se si è distinto per qualcosa, è stato proprio per questa capacità di sapersi adattare alle varie situazioni e vincere anche partite che non si pensava potessero essere possibili, e ottenere un risultato che per larghi tratti della stagione sembrava quasi una chimera. E allo stesso tempo sono d'accordo sul fatto che il gioco espresso non è mai stato esaltante, che ci si aspettava un cambiamento da questo punto di vista già nelle prime giornate, che questo non è avvenuto. Al netto di questo, l'allenatore aveva comunque trovato una vittoria e la squadra aveva ottenuto un punto in meno rispetto alla passata stagione, sempre alla quinta giornata, e quindi io traccio un'esperienza per molti aspetti positiva, soprattutto per la salvezza, per i risultati ottenuti, meno ovviamente dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dell'identità la squadra sembrava averla mantenuta rispetto alla passata stagione, seppur fosse necessario comunque inserire i nuovi arrivati con un processo che richiederà ancora del tempo. Quindi io traccio una valutazione positiva di questo anno e tre mesi alla fine, e evidentemente però da parte della società e dello stesso allenatore cioè, il giudizio non era lo stesso, e quindi si è arrivati a chiudere un rapporto anzitempo, a quanto giudicano loro, in maniera anche preventiva rispetto a quello che sarebbe potuto succedere. Magari avremmo dato una valutazione diversa di questo percorso.
0: Brevemente, Edoardo, in chiusura, il Parma sembra aver scelto già il successore dello Spagnolo per la propria panchina. Ti chiedo di tracciare un profilo di chi si tratta e di come sono andate le cose, cioè il Parma è andato dritto su un candidato, almeno questa è l'impressione di queste ore, visto che insomma sembra che sia stato fatto tutto nel giro di poco tempo, quindi chi sarà il nuovo allenatore del Parma e che ambiente e che squadra troverà soprattutto?
1: Allora, il nuovo allenatore del Parma sarà, al netto di cose incredibili, Alberto Gilardino. Diciamo che la prima versione del club crociato è stata quella di voler puntare su un allenatore che avesse già dell'esperienza pregressa in Serie A e che quindi sapesse calarsi immediatamente all'interno di questo contesto. I nomi usciti principali che ha fornito il club sono stati appunto quello di Alberto Gilardino, assieme a quelli di Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. Evidentemente però la scelta è andata praticamente fin da subito su Alberto Gilardino, che ha un profilo di allenatore comunque giovane, perché è comunque giovane, che ha già esperienza in Serie A, ha avuto una buona esperienza al Genoa, tralasciando l'esonero. A mio modo di vedere un'esperienza sotto certi aspetti positiva anche con il Pisa, in un contesto piuttosto complesso. E arriva in una squadra che secondo me si confà le sue caratteristiche, perché spesso e volentieri Gilardino ha proprio ricorso al 3-5-2 o 3-4-2-1 con le sue squadre, e il Parma nell'ultimo anno è sembrato dare il meglio di sé proprio con questo sistema di gioco. La speranza a questo punto da parte del club, dei tifosi, di tutti quanti, è quella che Gilardino riesca a diciamo bilanciare l'identità molto solida del Parma in fase difensiva, con una nuova identità in fase offensiva, quella che questa non è mai riuscito a dare al 100%, e che magari invece si spera che Gilardino potrà dare nel corso delle prossime settimane.
0: Edoardo, grazie mille, a presto e buona serata.
1: Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro.
0: E dunque adesso passiamo all'altro tema del TMV News di oggi, quello legato appunto a Giovanni Malagò e all'ipotesi commissariamento che è insorta sempre di più in questi giorni, e lo facciamo con una colonna di tuttomercatoweb.com come Ivan Cardia, che segue attentamente queste vicende. Ivan, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao Ludovico, buonasera.
0: E allora ci addentriamo nei meandri della vicenda Giovanni Malagò, perché sono giorni che il presidente della FIGC, insomma, è finito al centro di una sorta di inchiesta che potrebbe portare al commissariamento della FIGC, e c'è anche l'ipotesi che lui stesso poi possa essere addirittura il commissario della Federcalcio. Ivan, intanto ti chiedo di ricostruire come si è arrivati a questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato nei giorni scorsi, prima di addentrarci nelle ripercussioni che può avere.
2: Sì, diciamo che sembrava una questione soltanto formale, invece il rischio è, anzi ormai abbiamo capito che è molto più di una questione meramente formale, quella che può investire Giovanni Malagò e soprattutto la Federcalcio. Tutto nasce dal fatto che l'ex presidente del CONI, quando si è candidato, è stato candidato, perché poi per essere candidati ci vuole l'appoggio di almeno una componente, a presidente della Federcalcio, non fosse tesserato con la FIGC, con nessun club, insomma non avesse la tessera. È una questione che è stata sollevata da uno dei tre candidati, il candidato ombra, perché in realtà è stata presentata da Renato Miele, che è un avvocato, un ex centrocampista della Lazio, è un avvocato penalista anche, insomma, abbastanza noto, ha difeso alcuni parenti, per esempio, delle vittime della strage di Ustica. Si è candidato in realtà non per essere eletto presidente, perché sapeva benissimo di non avere nessuna chance, non è stato neanche ammesso perché non aveva l'appoggio di nessuna componente federale, però si è candidato per sollevare una serie di problemi, evidentemente, tra questi appunto l'assenza di una tessera. L'articolo 29 dello statuto della Federcalcio evidenzia che, insomma, i candidati alla presidenza devono essere in regola con il tesseramento. La Federcalcio sostiene, forse sarebbe meglio dire sosteneva, perché ormai mi sembra che sia un'argomentazione un pochino superata, che essere in regola con il tesseramento non vuol dire essere tesserati, ma vuol dire che se lo si è bisogna aver rispettato tutte le regole. È un'interpretazione forse un po' fragile, però insomma non dobbiamo dirlo noi. Cosa succede? Succede che poi questo procedimento aperto sul ricorso di Miele apre un'indagine della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè, che giunge alla conclusione che appunto questa è l'interpretazione corretta, che comunque Malagò, insomma, non deve decadere, archivia il procedimento. Non è d'accordo Ugo Taucher, che è il procuratore generale dello sport presso il CONI, che archivia il procedimento sì, perché Malagò non era tesserato al momento della sua candidatura, quindi non può essere diciamo deferito dalla giustizia sportiva, però segnala al CONI la vicenda. Al CONI il presidente Luciano Buonfiglio ritiene che, insomma, di portarla in giunta, vengono chiesti dei pareri, ora stanno iniziando anche ad arrivare, e però sin da subito si capisce che non è una piccola, non è considerata almeno dal presidente del CONI e anche per esempio dal ministro Bodi una piccola violazione, perché è un presidente Malagò che non poteva essere eletto, poi lui ha avuto, diciamo, quasi il 70% dei voti, quindi dal punto di vista del democratico, se vogliamo, il problema non si porrebbe, però non poteva concorrere a quelle elezioni. Ora il commissariamento è molto molto probabile, perché il problema non è tanto Malagò, o meglio, diciamo, va separata la questione dal tema politico a da quello giuridico. A livello politico è evidente che il problema sia Malagò, che sapeva di avere un sacco di avversari. A livello giuridico non è che si punisce lui, si punirebbe, ma insomma penso che la Federcalcio sarà commissariata, la violazione delle regole che lo ha portato a essere eletto, quindi il mancato funzionamento degli uffici federali, la segreteria generale, la commissione elettorale, che hanno convalidato la sua candidatura.
0: Ecco Ivan, su che tempistiche pensi si possa andare per tutta questa questione, che di certo piccola non è, e che ripercussioni può avere sui principali organi del calcio italiano? Mi riferisco soprattutto alla Lega Serie A, che chiaramente per quanto riguarda gli appassionati è quella più presa di mira. Però che cosa può succedere ora sul fronte commissariamento e se si può piano piano arrivare a delle nuove elezioni?
2: Allora, i tempi saranno rapidi, non rapidissimi. Allora, intanto appunto sono stati chiesti dei pareri da parte del CONI a quattro giuristi considerati autorevoli. Stanno iniziando ad arrivare, una volta che arriveranno tutti sarà convocata la giunta del CONI, però comunque a prescindere dall'arrivo dei pareri si è capito che Bonfiglio non la convocherà prima della fine delle gare della nazionale, per non creare ulteriori problemi alla squadra di Roberto Mancini, quindi la convocazione della giunta sarà tra il 6 e il 10 ottobre orientativamente. Poi in quella sede bisogna vedere cosa voteranno i componenti della giunta, però i pareri sinceramente me li aspetto molto molto netti, perché dal punto di vista giuridico la questione ha delle basi, o comunque perché un po' tutti si aspettano che i pareri siano netti. Poi la giunta passerà la questione al consiglio, che deve soltanto ratificarla, ma comunque si deve esprimere, quindi diciamo secondo me nella seconda metà di ottobre ci sarà più o meno il commissariamento come tempistiche orientative. Il commissario sarà con tutta probabilità lo stesso Bonfiglio, che prenderà in mano la federazione per transitarla a nuove elezioni. In teoria, insomma, la durata del commissariamento viene stabilita di volta in volta, non c'è un'indicazione fissa. Quindi vedremo cosa riterrà la giunta del CONI, se riterrà di fare un commissariamento breve, potrebbe essere 3 mesi, per portarla a nuove elezioni, o se invece riterrà di fare un commissariamento più lungo, aumentando sicuramente i ricorsi, perché già ci saranno dei ricorsi sicuramente su questa storia, ma nel caso aumenterebbero se fosse di lunga durata, e quindi si andrebbe un po' più avanti. Secondo me, arrivo anche alla seconda parte della tua domanda, è possibile, è probabile che sia un commissariamento non tanto lungo, quindi 3 mesi, una cosa del genere, orientato più a modificare lo statuto, perché comunque quella regola non è tanto chiara e quindi quella cosa va fatta, e poi a preparare, diciamo, le nuove elezioni, perché nel frattempo comunque le componenti federali, in primis la Lega di Serie A, che aveva, diciamo, appoggiato e candidato Malagò, si stanno comunque adoperando per trovare delle strade alternative. Tra queste c'è l'ipotesi Adriano Galliani, ci sono dei club che hanno chiesto la disponibilità a Galliani di fare il presidente federale. È un nome che potrebbe piacere anche alla politica, potrebbe, insomma, all'esperienza ovviamente, per piacere un po' a tutti, quindi diciamo che se queste sono cose, diciamo, non ufficiali, però se nei vari confronti che si fanno le componenti federali dimostrano già di avere pronto un altro candidato, è possibile che il commissariamento sia breve. A quel punto si andrebbe a votare intorno a marzo del 2027 più o meno orientativamente, e poi la ricaduta sulla Serie A è, insomma, di vedere detronizzato il candidato a cui avevano dato il compito di far ripartire il calcio italiano, cioè Malagò. Non sono sicuro che, insomma, ci girano queste voci su Galliani, e non sono sicuro che la Serie A rifarebbe quella scelta, perché ipoteticamente Malagò non verrà sanzionato in nessun modo, cioè a quelle elezioni si potrebbe anche ripresentare lui, nulla lo vieta. Non credo sia così probabile, perché comunque nei suoi 3 mesi di mandato finora ha preso delle scelte, varie scelte che hanno scontentato un po' anche i presidenti di Serie A, quindi al di là della questione giuridica poi c'è un appoggio ballerino. Negli ultimi giorni ci sono state molte dichiarazioni di sostegno, non credo tutte così convinte.
0: Ivan, in modo sintetico, per chiudere sulla questione, ti chiedo se tutto questo può avere ripercussioni sulle due figure che aveva scelto Malagò per far ripartire il calcio italiano, e quindi Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come direttore tecnico.
2: No, non immediatamente. Tra l'altro lo stesso Bonfiglio ha fatto una dichiarazione pubblica in cui diciamo ha sostenuto Mancini, e non l'ha fatta casualmente, l'ha fatta per un messaggio di solidità e di continuità. Non vengono travolti nemmeno formalmente, perché non sono non è una procedura che porta a dichiarare la nullità dei loro contratti, quindi rimarrebbero abbastanza sicuramente in carica. Il mio dubbio è più che altro se Ranieri continua in un ruolo che dopo che viene meno l'appoggio di Malagò, però quello lo vedremo. Poi dipende tanto dal campo, perché ovviamente Mancini deve chiudere bene questo ciclo, perché è venuto meno, ma quella è una delle scelte che ha scontentato tanti a partire dalla Serie A. Se venisse meno il presidente, che l'ha voluto contro il parere di tutti, e ovviamente Mancini secondo me un po' si dovrebbe preoccupare, perché soprattutto la Serie A voleva Conte, non è un mistero.
0: Ivan, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
2: A te, buon proseguimento.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News. Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324.

0: Colleggiato, sta arrivando, si sta scaldando, diciamo così.
1: Attenzione, l'atmosfera si sta scaldando. Anche qua a Milano 17 gradi, molto soleggiato. Vogliono lo scudetto di cartone, dopo vogliono anche la coppa di cartone.
0: E beh, d'altronde il cartone è sempre riciclabile.
1: C'è, bravo, Ida. Però adesso sono migliorati. Lo scudetto l'hanno preso da terzi, adesso voglio la coppa da secondi. Forse un giorno riusciranno a conquistare qualcosa da primi sul campo. Forse, forse un giorno, non si sa. Perché una volta che è arrivato, insomma, è stato un po' lastricato. D'episodiucci arbitrali. Allora, cara la mia chat. E finalmente dopo 5 giorni di riposo alla Continassa abbiamo deciso che si ricomincia a lavorare. Quindi da oggi si allena, ieri finalmente è arrivato Neto, Norberto Neto, chi l'accoglie in un certo modo, chi in un altro, adesso lo vediamo dai giornali, come sempre, ci sono delle curiosità clamorose. E poi venerdì c'è questa amichevole all'ora di pranzo, mentre saremo in onda su Radio Bianconera e quindi con i nostri inviati ve la potremo raccontare con dovizia di particolari tra la Juventus di Spalletti e la Cremonese di Vicina. Oh, finalmente lo vediamo tornare. In un'amichevole, mi raccomando ragazzi, piano con le amichevoli, che già vedo che nella Nations League delle amichevoli nazionali qua qualcuno torna un po' acciaccato, quindi stiamo molto attenti. No, perché qui siamo contati, eh. Ah, oggi la Juve comincia a lavorare, c'è nessuno. Fra un po' andiamo io e Iva a fare gli allenamenti. Che ruolo vuoi fare, Iva? Che ruolo vuoi giocare?
0: Centrocampista avanzato.
1: Cosa vuol dire centro? Dammi un numero, cos'è il
0: Una
1: centrocampista
0: specie di
1: avanzato?
0: terza punta.
1: Terza punta. Ma da quando è che c'è la terza? Manco giochiamo con la seconda noi.
0: Lo
1: Cosa?
0: so, però in quell'epoca lì c'era il famoso 4-3-3, noi facevamo 3 punte e via.
1: Vabbè, ma non è mica 3 punte vere, scusa, dai. Mica erano 3 centravanti, non si è mai visto 3 centravanti.
0: Infatti io ero quello più avanzato degli altri, quindi.
1: Ah, eri quello più avanzato degli altri. Insomma, vuoi giocare davanti, in sostanza? Io no, io no. Io ho fatto una carriera da traporta difensore centrale, devo dire che mi sarebbe piaciuto fare il libero ai tempi in cui c'era il libero, eh? No, la gente non sa più neanche cos'è il libero. A proposito di libero, attenzione, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa di lunedì 28 settembre 2026 sulla Gazzetta dello Sport. Sfregio a Barese. Vergogna. Deturpato il murales di casa Milan. Ragazzi, c'è qualcuno che con lo spray è andato a casa. Ci sono le telecamere lì, eh. Ci sono le telecamere, lo beccherà. E una volta beccato, a seconda della squadra di appartenenza. No? Sono le telecamere lì, basta beccarlo, eh. Brivido calcio. A proposito di brividi di caldo, i giorni più caldi per la nazionale, la FIGC. Mancini rivoluziona l'Italia. Per la sfida in Turchia di questa sera, in 10 restano a casa. C'è anche Barella. E perché Barella deve stare a casa? Scusa, non è il perno? Vabbè, ma Mancini ha detto, vabbè, ma la trasferta è lunga, è faticosa, qui bisogna riposare, se no come si fa? E certo, Barella poi al rientro c'è un calendario clamoroso, senza grandi riposi, quindi deve riposarsi, mancherebbe. Stravolta la difesa, cambia anche il centrocampo, c'è molta Atalanta questa sera. Il CT dice, dateci tempo, calma, state calmi, scusa, Perché l'abbiamo richiamato? Meglio, l'hanno richiamato perché sarà per noi. Per dargli del tempo, con calma, chi se ne frega, può anche retrocedere in Nations League, non avere i punti nel ranking, andare male nelle coppe, l'importante è avere un po' di tempo. Siamo l'Italia, mica siamo la Finlandia. Il CONI intanto risponde a Ceferino, inizia la battaglia di potere come al solito delle interferenze, perché Ceferino ha detto nel weekend, vedo che qua volete commissariare la Federazione Italiana Gioco Calcio, no, perché siccome Gravina è ancora suo vice ed è l'ex, ed è amico di quello che c'è adesso che è Malagò, stamente Ceferino ha detto, no, interferenze non si fanno, perché lui ha capito da politico, lui le interferenze non le fa, no? È di Superlega. E allora il CONI si è guardato intorno e ha detto, no, stia tranquillo, il CIO sta con Malagò, Abodi dice, no, il governo non interviene, non c'è nessuna pressione, oh. Vogliamo solo fare... Base alle regole. Base alle regole, vedremo così, perché fino adesso hanno seguito le regole, hanno fatto eleggere un presidente che pare non aveva i requisiti per essere eletto. Pare. Clamorosa rottura. Nel weekend è successo che questo, in Serie A, salta la terza panchina. Parma, via questa, così, di punto in bianco. Con l'Inter in panchina già Gilardino, perché alla ripresa c'hanno l'Inter. Poi c'è un Terim, attenzione. Terim interviene e dice: siete senza identità, cari miei amici italiani. Ma serve un piano per tornare grande.

0: Montella invece è giusto per noi della Turchia. Oggi non basta solo la tattica, ci vuole molto di più di Ceterin. E allora, insomma, tra una nazionale e l'altra, è un brivido caldo e uno un po' più freddo. No, sto guardando prima pagina della Gazzetta. So, Yves, cioè, vi siete accorti cosa è successo in questo fine settimana, no? 114 accuse su 115, pare, provate, perché non è mica finito, ci vuole ancora un annetto prima che arrivino alla fine, l'appello e tutto. Però Manchester City ha 714 violazioni di fair play finanziario, con sponsor fittizi, pagamenti in nero, doppi contratti, insomma ne ha fatte peggio di Bertoldo per costruire questo impero vincente, pare. Allora si sono scatenati subito tutti, cosa rischia il Manchester City? Cosa rischia il City? Deve restituire i trofei, penalizzazioni, multe, e a Milano sono impazziti, vogliono la Champions di cartone perché sono arrivati in finale col City. E io la prima cosa che ho pensato, Ive, è stata, però non la vedo sui titoli dei giornali, se ci fosse stato un allenatore juventino, oggi cosa avrebbero titolato sulla Gazzetta, secondo te?
1: Scandalo Juve.
0: Più che scandalo Juve, cosa rischia Capello? Io non lo vedo cosa rischia Mancini. Poi Mancini nell'intervista gli hanno fatto la domanda, gli stranieri, perché i nostri non gliela fanno la domanda, ma quelli della Juve gliela facevano sempre, ti ricordi, Allegri, prima delle partite. E un turco ha detto, scusi, sono Mancini, ma qua ha visto la roba del City? No, perché lei c'aveva il doppio contratto. Ha detto, no, ma è una cosa che non mi riguarda. Dice, ma c'aveva un doppio contratto, cioè, non si può. Dice, ah, semmai è un problema loro. Problema loro. Come problema loro? Qui c'è l'accusa di avere un doppio contratto, uno in bianco. Come problema loro?
2: Rematurata la supercazzola o scherziamo?
0: Un po' come fosse Antani. Sui giornali italiani non la vedo sta cosa qua. C'è un po' più la pruderia se potrebbe a fine arrivare magari la Champions al secondo classificato. In difesa, andiamo un po' alla Juve, dai. In difesa c'è un tesoro. Qual è il tesoro della Juve? Lukumi o Lukumi, che dir si vuole. Lukumi ha detto Camillo, però, eh? Iva ha detto Lukumi.
1: Accettiamo l'accento di Camillo.
0: Ma allora facciamo Lukumi. Lukumi in rodaggio sarà il regista in più. E come lo descrive Lukumi la Gazzetta dello Sport? È un tesoro, costato 19,5 più bonus, ha preso già due ammonizioni in quattro gare, 90 minuti col Messico. A parte il fatto che la seconda ammonizione non c'era e che da noi le ammonizioni le danno, ma è il modo di descrivere un giocatore. Cioè, gli fai un complimento e subito dopo gli metti le robe negative. Ma non ho capito. Lezioni di Juve. Spalletti riparte. Ripetizione alla contenassa per Kolo Muani. McKennie rilucidato, come se fosse una scarpa. Full immersion tattica e atletica alla contenassa. Esercitazioni speciali per il numero 9, per l'americano e per Gatti. 5 giorni di vacanze finiti. 5, 5, 5, 5, 5. Mentre noi lavoravamo settimana scorsa, la loro signore andavano in vacanza a divertirsi. Venerdì alle 12.30 arriva la Cremonese. Allora bisogna preparare questa amichevole un po' come fosse la partita del campionato. Ecco Neto, oh, finalmente è atterrato sul serio. Ieri Camillo è andato a prenderlo all'aeroporto. Mattina presto, alle 8, l'ho accompagnato. Oggi la firma, 9 anni dopo, l'ultima sua apparizione con la Juve, Cardiff, la finale persa 4-1. Secondo te è il modo di presentare un giocatore che torna nella squadra? L'ultima apparizione è Cardiff. È stato 2 anni, ha vinto dei trofei, da seguito dei Buffon, Cardiff. Ansia per Conceição. C'è chi dice ansia, c'è chi dice no. Cos'è successo? Che nella partita di Nations contro la Norvegia, di cui il Portogallo tra l'altro è uscito vincitore per 2-1, problema al ginocchio, poi però rientra in campo e gioca, poi viene sostituito all'undicesimo del secondo tempo, insomma una contusione. Ansia, perché solo quello siamo a posto. Zegrova invece segna il rigore della sconfitta 1-3 della sua nazionale, il Kosovo, contro l'Austria. Un bel rigorino, tra l'altro, e tacca l'angolino. E sto Zegrova si è rilanciato da solo, però rimane sempre un jolly dalla panchina, che è titolare. Secondo me, chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Ha fatto un male al dente incredibile stamattina. Ma io, a differenza di altri, non mollo e sto con voi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Siamo vivi, siamo forti. Sembra un po' la pubblicità dei miei tempi. Chi è? La nazionale chiamata ad un riscatto doveroso alle 20.45 in terra di Turchia, Tonali. Tonali rispolvera l'orgoglio, dice, uè, fermi tutti. Attaccate me, non i giovani, che patiscono la pressione. Vabbè, basta non farli giocare. Se non volete la patisco. Mancini ne lascia a casa 10, compreso Barella. E difende Romano. Dice oh. Rilancia bastoni. Ma quel bastoni. Capisco la delusione e le critiche, dice il commissario tecnico nazionale. Sta a noi cambiare clima. Il caso City non mi riguarda. Se non lo riguarda. Però diceva altre cose in Farsopoli, ti ricordi? Poi anche ha detto, a parte il fatto che non è ancora colpevole e non è colpevole. No, perché a Farsopoli diceva che la Juve era banda dei truffaldini, che mancavano presi per il culo in questi anni, diceva. Tutti i titoli dovevano tornare all'Inter, quali poi non si sa. Poi andava in tribunale, lo facevano giurare sulla Bibbia, diceva no, ma erano reazioni a caldo da giocatore, no, avevo detto così per dire. Poi dopo è ritornato a rincarare la dose, fuori dal tribunale. Beh, oggi dovrebbe dire la stessa cosa, no, Yves? Dovrebbe dire vergogna, il City deve restituire i titoli, anche il mio. Hanno preso per il culo la Premier per anni. No? Non dovrebbe dire la stessa cosa, Yves, secondo te? Così per coerenza?
3: Diciamo che se ha il coraggio, lo fa.
0: No, ha detto che non è una roba, non lo riguarda. Lui mica ha vinto un titolo con il Manchester City. Mica lo riguarda. Tra l'altro ha vinto l'ultima giornata in una maniera incredibile, che è meglio non ricordare, perché qualcuno urlò alla combin, visto cosa combinò al portiere avversario. Montella dice anche io i miei guai con la Turchia, cioè i miei grattacapi, non fate che mi mettete come favorito perché c'ho i problemi anch'io, eh. C'ho la casa, c'ho il a casa, eh. E invece c'è Celik, no, c'è il buon Celik, turco, è turco Celik, oh. Ho imparato tanto a Torino, spero di metterlo in campo con la nazionale, oh, stasera magari l'Italia verrà punita dal gol di Celik, sarebbe trionfo. Germania è shock intanto, nella Nations League, attenzione, KO in casa della Grecia, oh, i tedeschi di Klopp hanno beccato dei greci. E invece Jonathan David, il gabbiano Jonathan David, il cecchino Jonathan David, Yves, ha segnato anche col Canada. 4 gol conseguiti. Un gol che facevamo anche io e te a porta vuota sull'imbalzo del portiere. Però 4 gol consecutivi. Attenzione. E il web impazza, impazzisce, esplode, critica la Juve che lo ha lasciato andare. Ma come? Ma ne avevate più le tasche, non lo volevate più vedere. Ecco, visto. Il problema siamo noi, non è lui. Intervistina classica a Sabatini, sai che durante la pausa Tutto Sport l'ex direttore sportivo della Roma con Spalletti e allenatore lo richiama all'ordine. La Juve di Lucio è pronta al decollo, qui abbiamo la metafora aerea stamattina. Le sue squadre hanno bisogno di un lungo rullaggio, ma quando si stacca dalla pista deve solo recuperare un paio di centrocampisti, poi vedrete, sì, così adesso magari ce ne torna infortunato un altro, ma per il resto dettagli. Malagò trasferta con l'Italia nella tempesta, visto che Malagò è stato schiscio, eh? Lasciato parlare solo Mancini, si è messo di parte, zitto zitto 4-4. Bonfiglio intanto risponde a Ceferin e gli dice sì, gli organi competenti decideranno il più presto, tranquillo Ceferino, non agitare, stai calmo, ci pensiamo noi. Ildiz è tornato a Torino, riabbraccia la squadra, qua non c'è più nessuno, pianifica il rientro. Kenan è rientrato a Torino dopo la fisioterapia successiva all'intervento, felice di rivedere i compagni. Sul recupero però è prudente, quindi già ve lo dico adesso, secondo me andiamo a dicembre. Neto, oggi firma e primo allenamento con Spalletti, 2 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa. Ecco, Neto, nella sua passata esperienza, certo chiedeva più spazio, voleva giocare di più, ma 2 scudetti, 2 Supercoppa e 2 Coppa Italia. Non la finale di calcio. Da Colo a Bremer il tecnico conta solo su 7 calciatori di movimento al Continas. E più Neto fanno 8, dai. McKenny, Gatti, Bremer, Kelly, Rugani, Cambiaso. E può fare esercitazioni in difesa. Scusa, c'ha Neto. McKenny no. Gatti sì, Bremer sì, Kelly sì, Rugani sì, Cambiaso pure. Può fare una bella esercitazione in difesa. Potremmo fare difesa contro tutti nell'amichevole contro la Cremonese di venerdì. Intanto sterzata e sferzata di Bremer, cambia la gente come fece Bonucci durante la sua avventura juventina, passa all'agenzia Legacy, che il nome è già tutto un programma, summit con la Juve già in programma per discutere il futuro, ma la Juve non intende ridiscutere un contratto che è in scadenza al 2029, dove becca 5 milioni netti più bonus, che è già il contratto da top. Quindi che vuoi ridiscutere? Vedi, allora, siccome abbiamo passato un weekend in cui tutti ridiscutono qua, abbiamo rifatto il contratto di tutti. Allora ragazzi, facciamo una bella roba. Vedete di tornare a vincere un titolo. Poi quando vincete un titolo, mettiamo eventualmente sul tavolo i rinnovi. Io farei così. O noi, prima torniamo a vincere, poi semmai rinnoviamo. Che dici?
3: Diciamo che la modalità Boniperti va applicata pesantemente.
0: Bravo, l'idolo delle folle, Iv, la cassazione di RBN Radio Bianconera. Pesantemente. E intanto è October West. McKenny scatenato, si gode la Baviera. Hai posta le foto sui social che va sulle giostre all'Oktoberfest di Monaco, di Baviera. Che spettacolo. Io se rinasco voglio essere McKenny. Iv, tu se rinasci chi vuoi essere?
3: Non ma no, Pinzoglio va sempre bene.
0: Ti sei sempre Pinzoglio? No, io McKenny è uno spettacolo. Pizzeria, mamma mia. Come si fa una bar McKenny? Anche Spalletti ha staccato in questi giorni, si è fatto vedere alla Milano Fashion Week. Vabbè, chi è che non si è fatto vedere alla Milano Fashion Week? In compagnia della moglie Tamara. Diciamo che Spalletti e moglie erano in abito Armani, quindi diciamo uscita tra virgolette ufficiale e seriosa. McKenny era più stile Oktoberfest, era più stile. Hanno staccato in maniere differenti. Vabbè, ma uno è un uomo di 70 anni, l'altro è un ragazzo di meno di 30. Chiudiamo tutto sport. E attenzione, attenzione, attenzione. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Totti esclusivo. Due pagine di Tito Totti, un'ora sul canale YouTube col direttore. Come ero, dice Totti, ero imbarazzante. Tra il 2001 e il 2008 mi riusciva tutto. Ci sta, ragazzi, ci sta. Quei 7 anni di Totti era un gran giocatore, ci sta. Poi però, mi ricordo quando hanno avuto Capello, nello stesso canale YouTube del Corriere dello Sport Stadio, che sono andati sugli scudetti di Calciopoli. Che questa grande, finalmente Totti, un'ora di Totti lì, bello tranquillo, sorridete, scherza, ride, trionfi di qua, trionfi di là, uno scudetto, vabbè, trionfi di qua, trionfi di là. A un certo punto gli senti, ma quello scudetto lì, sono passati un po' di anni, cosa puoi dire a quelli che vi accusano di averlo vinto con il cambio di regole in corsa? Perché Nakata decide la sfida decisiva come extracomunitario, non poteva giocare, e quello scudetto lo perde la Juve, erano quegli anni lì, eh. No, era una grande occasione. C'era Eli Totti che parlava dello scudetto, dice: senti, ma no, per curiosità, no, per vedere cosa diceva. No, era lì, a domandina, piccola piccola. Mancini, serve tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo. Nations League, trappola in Turchia per trappola addirittura adesso. Alle 20.45 per la nuova Italia. Troppa agitazione dopo il capo col Belgio. Non c'era fiducia neanche quando vincemmo l'Europeo, dice lui. Basta aiutare i giovani. Il romano è molto bravo e avrà un grande futuro anche in nazionale. Così adesso riparte l'asta. Ma che l'abbiamo richiamato a fare quest'uomo? Scusa, se serve tempo, bisogna far giocare i giovani, non siamo favoriti. Che l'abbiamo richiamato a fare? Per sentirci dire che non è affar suo il Manchester City. Poi bella riconoscenza del doppio contratto, eh. Vedo che sui contratti ci sa fare, eh? Caiode a destra, si scaldano Fagioli, Tonali, Frattesi e Dumbia. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio sulla nazionale di questa sera è il dovere di reagire, eh. Dovete reagire per la nazione. Orgoglio e pregiudizi. Orgoglio calciatori, pregiudizi sull'allenatore. Pregiudizi. Come pregiudizio, ha preso le pallate dal mezzo, sono arrivate le critiche, è normale. It's normal, it's easy, come cantavano il famoso gruppo. Ma sto guardando anche qua se scrivono qualcosa su questa storia del City e Mancini che ci ha vinto lo scudetto. No. Niente domanda a Totti sullo scudetto del cambio di regole in corsa, niente titolo su Mancini che dovrebbe a sto punto restituire il titolo del City. Niente, perché se le cose le racconti esistono, se le cose non le racconti non esiste. È scattata anche la battaglia social, perché lì invece vi beccano in castagna. E allora sono partiti tutti i messaggini sui social, l'ho visto in questi ultimi due giorni, soprattutto ai quei internauti, non so neanche come definirli perché non sono giornalisti, quei TikToker, YouTuber, oppure giornalisti camuffati da YouTuber. Sui social sono i pietosi, ma noi diciamo, hai parlato del plusvalenza, hai parlato di Fassuopoli 20 anni fa, hai parlato del plusvalenza, ma perché non parli del City, dei titoli di Mancini? Diavolo Ramos, Portogallo, ok, con un lob del milanista, vince 2-1 in terra norvegese, tanto per cambiare, gol del pareggio momentaneo della Norvegia. Chi l'ha segnato, Iv?
3: Non l'ho vista la partita, sono sincero.
0: Allan, vabbè, ma dai, ma anche se non l'hai vista, chi vuoi che abbia segnato per la Norvegia? Allan,
3: il gigante.
0: Sia sempre lui, il gigante buono. Scontro di gioco per Conceição, che però rientra in campo, nessun caso. Vabbè, vediamo quando ci ritorna la continassa. Nico intanto resta e raddoppia Juve, la Juve prepara il rinnovo, anche il rinnovo di Gonzalez pure. Gode della stima di Spalletti, ho capito, calma. Ma state tutti molto calmi, ma quali rinnovi? Ma state calmi. Curiosità per Licina, venerdì amichevole con la Cremonese e su questo possiamo chiudere anche il Corriere dello Sport. Stadio, non ci sono compleanni particolari oggi, quindi lo Juventus Creator Lab è fermo agli in bocca al lupo. Ieri a Conceição non ha funzionato molto per l'aprile del Portogallo. Oggi vediamo se farà gli in bocca al lupo alla Selic. Beh, anche a Vicario, anche se non gioca però. Poi chi è che ci abbiamo oggi? Dopo andiamo a vedere chi è che gioca oggi. I primi due che mi vengono in mente sono Vicario con l'Italia, anche se non gioca, e Selic con la Turchia, che invece gioca. Abbiamo tante altre cose, però con calma, Yves, non ci corre dietro nessuno. Piccolo stop per noi e tra poco si andrà.
4: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati WR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis, il team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2 set, 7-6, 6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboli e Mensik contro Fritz e Deminoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30 chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, domandone. Senza risposta, però. I messaggi di questa mattina non funzionano, non funziona più niente qua, ragazzi. Tranne la chat di Reviene Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Allora, andiamo su tuttojuve.com, il nostro sito di riferimento, un sacco di primi piani. In questo momento c'è Spalletti, il buon Massimo Pavan non riposa. Ragazzi, noi non riposiamo mai. Se voi volete sapere notizie sulla Juve, commenti, rumors, quello che pensano gli anti-juventini è tutto. Su tuttojuve.com non ci sfugge niente. Spalletti e l'operazione riciclo. Nico, Gonzales, Douglas, Luis sono rinati. Ora tocca a Comines e Cabal. Qui ci vuole un miracolo, però. Massimo, ci vuole un miracolo qua. Pavan. Spalletti sta rivalutando diversi giocatori della Juve. Nico Gonzales e Douglas Luis sono i primi risultati. Ora il tecnico proverà con Comines e Cabal. Gonzales da possibile partenza è diventato un uomo importante. Douglas Luiz è diventato un altro giocatore. Adesso tocca a Kopp. Il terzo capitolo può essere quello più difficile, però potenzialmente il più importante. Tuncon Miners resta un patrimonio enorme da recuperare. Spalletti non sembra averlo abbandonato. Anzi, ha parlato di un giocatore più libero rispetto al passato. Sì, poi però l'ha subito panchinato. E più rilassato. Con una comprensione reciproca cresciuta e caratteristiche da centrocampista completo. In precedenza aveva insistito sulla necessità di lasciarlo tranquillo, ricordandone le conoscenze tattiche, la capacità di inserirsi, la qualità nel trovare traiettorie coordinate e corridoi di passaggio. Parole che sembrano indicare una strada precisa su Comines e Spalletti proverà a recuperarlo, non perché debba farlo per forza, ma perché riavere il vero Kopp. Equivarrebbe quasi a un grande acquisto senza andare sul mercato. Tu pensa, Yves, se a un certo punto ritornasse a essere il Comines dell'Atalanta?
3: E lì sono guai, eh?
0: E lì sono guai. Intanto con l'Olanda, anche in questo giro di nazionale, panchina. Cioè, proprio visto il caso. E attenzione a Cabal, l'infortunio lo ha rallentato, però poi quando torna... io su Cabal... perché mi sa che la Juve l'ha messo alle strette per farlo andare via e a gennaio c'è riprova. Poi c'è infine anche una questione economica. Nico Gonzales, Douglas Luiz e Comines rappresentavano investimenti enormi. I tre erano costati complessivamente oltre 130 milioni due estati fa, quindi lasciarli svalutare avrebbe significato creare un problema tecnico e contemporaneamente finanziario. Recuperarli cambia tutto. Poi, per chi si fosse perso il fantastico fine settimana e il weekend e tutto quello che è successo, vi caldeggio la firma bianconera di oggi, non so se lo conosci, il direttore Claudio Zuliani, il blocco nero su bianco, dal titolo «Le nuove date del calendario sfavoriscono la Juventus, a Milano vogliono anche la Coppa di Canzone», perché ci sono stati anche gli anticipi e posticipi, però in un momento di silenzio, di sosta nazionale, sono passati un po' sottotono. E anche a sto giro gli anticipi e posticipi ci hanno regalato delle grandissime soddisfazioni. Dopo, se vuoi, le andiamo a vedere una per una. Attenzione. Il virgolettato del giorno, visto che non lo scrive nessuno, abbiamo pensato di farlo noi. E cioè, Manchester City travolto da 114 accuse. A Milano è partita la corsa alla Coppa di Cartone. Cosa rischia Mancini? È proprio uno che ha firmato un doppio contratto. Cosa rischia? cioè, ci sarebbe stato cosa rischia Capello, secondo te, della Juve farso Polesca? Secondo me sì. Come cosa rischia non si nega mai nessuno. Ah! Hai già guardato Calcio e Finanza?
3: Sì, sì.
0: Non ti entusiasma? Poca roba? Il Barca punta tutto sul Camp Nou, in vendita altri 2000 posti, VIP attesi 700 milioni di ricavi. A proposito, scusa, No, siccome rivogliono la Coppa di Cartone, allora io rivoglio però la Coppa di Berlino. Voi ve lo siete scordati, ma il Barcellona che ci batte nella finale di Berlino c'ha 1,7 miliardi di debiti insabbiati. Allora io rivoglio quella Coppa lì. Le proprietà del calcio italiano crescono fondi, capitali esteri, controllo concentrato. C'è il direttore Mondellini, che sai che è appena stato ascoltato in Senato, che scrive Serie A e B fragili, C insostenibile, dalla Camera alla radiografia impietosa del calcio italiano. Cioè non siamo sostenibili. E perché li avete fatti iscrivere al campionato se non erano sostenibili? Dico io, chiedo, Ma i pagamenti a Mancini e agli sponsor, quanti sono le accuse della Premier League? Vai sotto, dai, qui fanno almeno un po' di elenchino, dei pagamenti a Mancini e agli sponsor. Eccolo lì, guarda la maglia azzurrina, guardate lì, vai su, lì, eccolo lì. Il procedimento si articola in diversi blocchi di contestazioni che spiegano perché il caso sia diventato uno dei più complessi e rilevanti nella storia recente del calcio inglese. Ma ragazzi, ma questi qua, cioè, ma se noi abbiamo pagato per plusvalenze che hanno fatto tutti, no? Su cui dovevano evidentemente pagare gli altri. Questi qua hanno 114 violazioni di fair play finanziario, cioè aggiramento dei conti dei bilanci tramite sponsor farlocchi. No, perché ho visto anche abbinare la Juve a sta roba qua venerdì, bellissimo! Cioè questi hanno sponsor farlocchi. Gli sponsor farlocchi la Juve non li ha mai avuti, La Juve ha sempre avuto soldi veri, quando ha avuto difficoltà ha ripianato con soldi veri. E qualche altra città italiana che ha avuto degli sponsor farlocchi nel periodo cinese? Però lì non vedo campagne di stampa, non vedo articoli, non vedo procuratore che si attiva, non vedo penalizzazioni. Come mai? Il Manchester City è stato dichiarato colpevole su quasi tutte le contestazioni mosse dalla Premier League nell'ambito del maxi processo aperto nel 2023. Sono andati avanti 2 anni loro a fare, No, 2 settimane. Sulle presunte violazioni delle regole finanziarie. Secondo quanto emerso, il club sarebbe stato ritenuto responsabile di 114 sulle 115 accuse, quindi tutte. Mentre le sanzioni devono ancora essere definite, il City è atteso al ricorso, perché andrà in appello. Questo punto però, scrive Calcio e Finanza, resta da capire che cosa contestava esattamente la Premier League al club inglese. Le accuse riguardano un arco temporale molto ampio, toccano diversi fronti. Dalla remunerazione di Roberto Mancini, in passato tecnico dei Citizens, e dei calciatori, fino ai ricavi da sponsorizzazione al rispetto delle norme UEFA delle Profitability and Sustainability Rules e alla collaborazione fornita dal club durante le indagini. Nel dettaglio, il procedimento si articola in diversi blocchi di contestazioni che spiegano perché il caso sia diventato uno dei più complessi e rilevanti nella storia del recente calcio inglese. Il City si sta difendendo con avvocati da 110 milioni spesi in questi anni di avvocati e un avvocato, il top degli avvocati, che guadagna 5 milioni di sterline a botta. Una prima parte del procedimento riguarda 8 presunte violazioni delle regole che imponevano al club di fornire tutti i dettagli della remunerazione dell'allenatore nei relativi contratti. Ha detto Mancini che non lo riguarda sta cosa. Le contestazioni coprono il periodo dal 2009 al 2013, quando Roberto Mancini sedeva sulla panchina del City e guidò il club alla conquista della Premier League del 2012. Scusa Iva, abbi pazienza, ma intanto che lo leggo mi faccio uno screenshot, perché siccome mi hanno scritto, insultandomi come al solito, che sono io che scrivo cazzate, gli anti-juventini, adesso faccio lo screenshot di Calcio e Finanza, visto che io dico le cazzate, e glielo rimando al mittente con un bel post social, dopo lo faccio. Secondo documenti pubblicati da Der Spiegel, Mancini avrebbe avuto un contratto con il City per un stipendio base di 1,45 milioni di sterline prima delle tasse e parallelamente un accordo da circa 1,75 milioni di sterline all'anno in qualità di consulente dell'Al Jazeera, club con sede ad Abu Dhabi, per il quale avrebbe dovuto svolgere 4 giorni di attività tecnica all'anno. Cioè, se non vi fa ridere questa roba qua. Sempre secondo la ricostruzione basata sui documenti trapelati, la società di Mancini, Italy International Services, perché c'è pure la società Mancini, avrebbe emesso fatture trimestrali al Manchester City con il denaro poi trasferito attraverso la Abu Dhabi United Grab e successivamente all'Al Jazeera. Il punto della contestazione non riguarda quindi semplicemente l'esistenza dei compensi, ma la presunta mancata comunicazione completa alla Premier League della remunerazione dell'allenatore. E anche questa la screenshottiamo e la mandiamo in risposta al mittente social, che ce ne sono tanti. Capito, Yves? Perché qua insultano, ma noi della rassegna stampa siamo gli unici che raccontano le cose come sono. Il secondo blocco di accuse per il City comprende 12 presunte violazioni relative all'obbligo di inserire nei contratti tutti i dettagli della remunerazione dei calciatori. Le accuse riguardano 6 stagioni, dal 2010 al 16, con 2 contestazioni per ciascuna annata. Non è stato però confermato ufficialmente a quale giocatore o a quali giocatori facciano riferimento. Una delle norme coinvolte comprende anche i diritti d'immagine. Der Spiegel aveva pubblicato 2 contratti tra DS Management Ltd, società offshore, riconducibile all'allora agente di Yaya Touré, di Selouk e Adug. Gli accordi prevedevano pagamenti per 4 milioni di euro prima e 4 milioni di sterline successivamente, distribuiti su più anni. Secondo la ricostruzione, alla base delle contestazioni, in condizioni ordinarie, tali pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati dal club e non direttamente dall'azionista. Altro modo per eludere il fair play finanziario. Poi ci sono le sponsorizzazioni e le informazioni finanziarie, il blocco più consistente. La parte numericamente più rilevante riguarda 50 presunte violazioni dell'obbligo di fornire informazioni finanziarie accurate alla Premier League. Le contestazioni coprono 9 stagioni, dal 2009 al 18, e riguardano in particolare i ricavi da sponsorizzazione. L'ipotesi alla base delle accuse è che una parte rilevante delle somme contabilizzate come proventi dagli sponsor sia stata in realtà finanziata direttamente da Abu Dhabi United Group, proprietario del Manchester City. Ah, tra l'altro, dal 2018, non c'è la Champions del 2023, eh? No, così, per dire, quella che vorrebbero indietro di cartone a Milano. Due dei rapporti maggiormente analizzati sono quelli con Etisalat e Etihad Airways, entrambe società controllate dallo Stato. Nel precedente procedimento UEFA, l'organo giudicante dell'organismo europeo aveva sostenuto che nell'ambito di un contratto di sponsorizzazione con Etisalat da 16,5 milioni di sterline, lo sponsor avesse versato direttamente 1,5 milioni, mentre gli altri 15 sarebbero stati finanziati da Adug per 2 anni, nel 12 e nel 13. Quelle contestazioni furono tuttavia considerate prescritte dal Tribunale Arbitrale dello Sport, il TAS, nel successivo procedimento UEFA. Cioè, la UEFA aveva dato 2 anni di penalità al City, ma poi gliela tolte perché il City è andato al TAS e siccome erano prescritte se le fatte togliere. Mi ricorda qualcosa sta storia qua. Per Etihad, invece, l'organo giudicante UEFA aveva sostenuto che la compagnia aerea avesse contribuito direttamente soltanto per 8 milioni di sterline e sponsorizzazioni del valore di 35 milioni, 65 milioni e 67,5 milioni rispettivamente nelle stagioni 12-13, 13-14, 15-16, mentre il resto sarebbe stato finanziato da Adug. Anche in questo caso è necessario distinguere il procedimento UEFA da quello della Premier. Nel ricorso davanti al TAS, la maggioranza del collegio arbitrale ritenne che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare quelle violazioni. Poi ci sono anche 30 accuse per mancata collaborazione. Dove l'ho sentita in Italia questa cosa qua? Ah, le doppie curve di Milano, dove non avevano collaborato, però non li hanno penalizzati. Un altro capitolo particolarmente rilevante riguarda 30 presunte violazioni legate alla collaborazione col Manchester City con l'indagine della Premier League. Le contestazioni coprono 5 stagioni, dal 18 al 23, con 6 presunte violazioni per ogni annata. Le regole della Premier impongono ai club di cooperare e assistere le indagini fornendo documenti e informazioni in assoluta buona fede. Le società non possono rifiutare di consegnare documenti. In Italia è successo ultimamente però. Sostenendo semplicemente che siano riservati e sono tenute a garantire un'assistenza piena, completa e tempestiva. Una sentenza della Court of Appeal del 2021 aveva rivelato che due anni dopo l'apertura dell'indagine Premier nel 18, un tribunale arbitrale aveva ordinato al City di consegnare determinati documenti e informazioni e di effettuare verifiche presso soggetti terzi. Il club aveva contestato quella decisione, ma senza successo. Sul fronte UEFA, nel 2020, il TAS aveva inoltre ritenuto il City responsabile di aver ostacolato l'indagine dell'organismo europeo, circostanza che portò a una multa di 10 milioni di euro. Anche questo episodio però appartiene a un procedimento distinto da quello della Premier League. Cioè, in sostanza, UEFA multano, la Premier League vogliono condannare. Un'altra sezione, guardate che è una roba clamorosa, riguarda la Profitability and Sustainability Rules, PSR. Cioè le norme della Premier sulla sostenibilità economico-finanziaria del club. Il documento originario delle accuse cita 25 violazioni di regole relative alle stagioni dal 15 al 18. Tuttavia, la questione è più complessa di quanto suggerisca il numero. Per ciascuna stagione, il documento richiama infatti 8 o 9 differenti disposizioni regolamentari, alcune delle quali non sarebbero materialmente applicabili al City. Per esempio quelle riferite all'eventualità che un club avesse militato nelle FL. Considerando quindi il cuore sostanziale delle contestazioni, si potrebbe parlare di 3 presunte violazioni vere, una per ciascuna delle 3 stagioni interessate. Queste si aggiungono 5 presunte violazioni derivanti dall'obbligo previsto dalle regole della Premier di rispettare anche la normativa finanziaria UEFA. Le accuse riguardano 5 stagioni consecutive, dal 13 al 18. Anche in questo caso è importante non confondere il procedimento della Premier con quello UEFA conclusosi nel 20. Le contestazioni inglesi sono autonome e derivano dall'obbligo imposto ai club della Premier League di rispettare le regole finanziarie dell'organismo europeo. Perché si parla di 115, 130 o 108 accuse? È proprio la somma delle varie contestazioni ad aver creato uno degli aspetti più curiosi dell'intera vicenda. La cifra entrata nell'immaginario collettivo è quella delle 115 accuse, annunciata quando la Premier League rese pubblico il procedimento il 6 febbraio 23. Successivamente furono però corretti alcuni errori presenti nell'elenco originario. Sommando letteralmente tutte le disposizioni indicate come violate nel documento corretto, si arriva a 130. Ah, vabbè, allora, dai, sono 130. 8 contestazioni sui compensi di Mancini, 12 sui compensi ai calciatori, 50 sulle informazioni finanziarie, 30 sulla mancata collaborazione, 25 sulle PSR, 5 sul rispetto delle regole UEFA. Ma anche la cifra di 130 può essere fuorviante. Alcune norme citate nella sezione PSR non sarebbero infatti applicabili al City, considerato quelle contestazioni come 3 violazioni sostanziali, una per stagione. Il totale scenderebbe a 108. Da qui la convivenza di 3 numeri, 115, 130, 108, utilizzabili nelle ricostruzioni del caso. La cifra di 115 resta comunemente associata al procedimento, perché è quella con cui la Premier League presentò inizialmente le accuse. Al di là di questa questione numerica, che fa anche un po' sorridere, il cuore del caso resta comunque ben definito. La Premier League contesta al Manchester City la completezza e correttezza delle informazioni finanziarie fornite, la rappresentazione dei ricavi da sponsorizzazione, la comunicazione integrale dei compensi di allenatore e calciatore, il rispetto delle norme finanziarie inglesi ed europee, infine il livello di collaborazione garantito dai club durante le indagini. Tutta roba che in Italia, a Milano, non è stata garantita. È vero o non è vero? Mentre a Torino la Juve è stata punita per plusvalenze che fan tutti, con un bilancio in cui la Juve ogni volta, quando va sotto, ripiana con soldi veri, non con sponsor farlocchi. È vero o non è vero? Però l'UEFA ci ha buttato fuori dalle coppe. È vero o non è vero, Yves, sto fatto?
3: Confermo. Hanno fatto anche in
0: e
3: fretta.
0: Allora? E allora? Come funziona qua la storia? Fammi screenshottare tutto. Nel frattempo, noi ci dividiamo internamente sul lusco e sul brusco, perché anche a sto giro ci siamo divisi sul lusco e anche sul brusco. La chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, anche nelle soste per la nazionale, scatenatissima, guarda quanti gialli. Perché io ce l'ho in giallo, quando arrivano i messaggi ce l'ho in giallo, poi quando li leggo diventano in bianconero. Beh, in giallo colpisce l'occhio, come l'evidenziatore, come lo stabilo boss. Tu eri già nell'epoca degli Stabilo Boss quando si usavano gli evidenziatori, eri già nell'epoca social tu?
3: Usavi no, evidenziatori.
0: Verdi, cioè, giallo.
3: Anche verdi.
0: Verdi, fucsi, arancioni, azzurri, tutto. Un'idea mi è balenata in mente, scrive Davide da Pieve Ligure, ma le accuse al City andranno in prescrizione? Perché ipotizzo anche le altre società inglesi avranno seguito il modello City? Ma in realtà in questo momento le altre società inglesi vorrebbero chiedere risarcimento al City, così. Quindi se le società inglesi chiedono risarcimento al City, Mancini dovrebbe restituire il titolo, mi viene da pensare. Mentre la finale di Champions, che tra l'altro è irrimpiazzabile perché non è un campionato, no? Dove tu dici, oh, al limite, volendo, tutti giocano con tutte, c'è una classifica. Ma la Champions è un tabellone, quindi se togli la Champions al City che è arrivato in finale dall'altra parte del tabellone, il Bayern e il Real Madrid possono dire, scusa un attimo, cioè io in semifinale sono stato eliminato, ci andavo io in finale, allora la Coppa me la fai giocare a me adesso. Ma ti dirò di più, la Juve potrebbe dire... Se facciamo il giochino della Champions di cartone, scusa, ma il Siviglia nel girone è stato eliminato dal City. Non ci fosse stato il City, il Siviglia andava avanti. Se andava avanti nel girone, non retrocedeva in Europa League. Se non retrocedeva in Europa League, non incontrava la Juve in semifinale buttandoci fuori. Allora io voglio rifare la finale di Europa League. Se facciamo sto giochino qua, non finiamo più, Daniele da Varsavia, una domanda squisitamente informativa. Per scongiurare la multa al City, esiste ancora qualche collaudato espediente all'italiana? Tipo vendere tutto alla cartonese, ottenere con mirabile sollecitudine l'immunità? No, chiedo naturalmente per cultura generale. Potrebbe essere, Daniele. È un fatto che si potrebbe verificare, secondo me. Se Pirlo non è stato accettato, scrive Fausto, quale CT della nazionale perché accusato di rapporti con il mondo russo? Ma allora di Mancini che possiamo dire? Che è protetto dalla stampa. Massimo da Clampli, in provincia di Teramo. Abbiate pazienza, ma col dente dolente faccio fatica stamattina. Ti faccio una domanda. Firmeresti per la vittoria in Coppa UEFA mentre in campionato sarà peggio dell'anno scorso? Sinceramente io sì, la Coppa UEFA è sempre la Coppa UEFA per tantissimi motivi, oggi come oggi. Anni 80, 90, 2000, le squadre ci andavano di testa. No, allora ascolta, aspetta Massimo, però negli anni nostri la Coppa UEFA vedeva squadre importanti perché la Coppa Campione la faceva solo vincere lo scudetto, quindi la seconda, la terza e la quarta andavano in UEFA. Oggi l'Europa League non ha quelle squadre importanti, quindi non la reputo così importante. Se poi tu mi dici, io vinco, riporto un trofeo e con quello partecipo alla Champions, ok, però intanto stai fuori dal campionato italiano e stare fuori con magari tanti punti, peggio dell'anno scorso, vuol dire arrivare a settimi ottavi, cioè vuol dire che arrivare a settimi ottavi ci sarebbe una campagna mediatica esterna e una riflessione interna per rifare tutto ancora una volta, No, non ci sto. Riflessione sui calendari, dice Cecilia, sugli anticipi e posticipi. Ma volevo sapere una cosa, come decidono? Chi decide in federazione come mettere gli anticipi e posticipi? Perché strano come la Juve aveva sempre poco riposo. Perché sul calendario sarà sfortuna, sarà che pensiamo male. Ma basterebbe pubblicare come sono inseriti i dati in algoritmo, no? Allora Cecilia, dopo questo blocco li andiamo a vedere i nuovi anticipi e i nuovi posticipi. Luca da Genova dice, evidentemente per i prescritti un cartone tira l'altro. In Inghilterra, in considerazione della complessità del caso City, si sono presi il tempo necessario per formulare seriamente le accuse. In Italia in 10 giorni complessivamente 2 sentenze, Farsopoli e le menzogne sulle plusvalenze, per soddisfare una specie di condanna sommaria di vendetta. Proverbio, la gatta per fare i figli in fretta li fece ciechi. Le dichiarazioni di Mancini sono surreali, lasciando perdere la coerenza quando toccano te stesso. Davide da Bologna, in maiuscolo perché è irritato, dice, no, ma scusate, ma dobbiamo parlare di rinnovi dopo appena 2 partite discrete? Ma facciamo almeno metà campionato, poi se ne parla. Questi appena firmano il contratto, poi si siedono, tirano dietro la gamba, poi non si va in Champions. La differenza con la Juve società vincente si vede soprattutto da queste cose, scrive Davide da Bologna, che non contento lo manda in maiuscolo e 2 volte consecutive perché temeva che non fosse letto. Un abbraccio anche a Terry, che augura buona settimana a tutto il mondo bianconero, e dice, immagino che durante i fischi contro l'inno del Belgio non c'erano tifosi della Juve e non ho visto titoloni sui giornali. Ah, a Milano sono pronti a festeggiare la quarta Champions di cartone. Un abbraccio, Terry. No, Terry, ho notato anch'io. È successo anche questo, Yves. Fischi sonori all'inno del Belgio, però sui giornali non si sono stupiti, non hanno attaccato, non hanno usato la parola vergogna. Perché fischiare l'inno del Belgio si può?
3: non si può.
0: Cosa facciamo? Non si può. Non è carino, non è simpatico, non è etico, no? È un po' una vergogna fischiare l'inno della squadra avversaria, sì. E però i tifosi dell'Italia allo Stadio Olimpico di Roma l'hanno fatto. Ma non sono finiti sui giornali. Ma come mai? Ma che strano. Davide da Bologna l'ha mandato una terza volta in maiuscolo. Davide, ti ho letto, non ti fidi di me. Dai, se non ti fidi di me, fidati di Dio, eh? Enrico Bianconerissimo scrive: rifacciamoci gli occhi con i nostri nazionali, dai, piuttosto che la nazionale che è meglio, dai, lasciamo perdere. I nostri juventini stanno facendo molto bene, di questo possiamo stare tranquilli. Però che ritornino a casa, Juve, insomma, con sei sao, insomma, ritorna un po' a ciaccatello. Oh, buon compleanno. Ma come buon compleanno, Claudio Gentile? Non è oggi, era stato l'altro giorno. Era ieri. Ah, però un grande campione, lo volevi ricordare, anche se era ieri, Davide, va bene, ok, però era ieri, è il compleanno di Claudio Gentile. Maria Teresa da Montelupone scrive: per Totti i giornalisti avrebbero fatto quella domanda, oggi invece ci sono gli imbrattacarte. Devo aggiungere altro? No, sei stata già abbastanza pesante nell'aggettivo. Buon compleanno, Claudio Gentile, il muro della Juve campione. Ancora, era ieri! Ragazzi, era ieri. Pasquale da Palermo. Barella e Mancini senza motivo saltano la trasferta in Turchia. Non ho sentito o letto nessuna polemica, tutto tace. Tonali invece gioca perché è del Newcastle. Non gli frega niente a nessuno del Newcastle. Ricordo invece che quando Barzagli qualche anno fa, per seri motivi familiari, lasciò il ritiro della nazionale, ci fu una sollevazione mediatica e tanti tuoi colleghi chiesero addirittura di sanzionarlo. Guarda un po'. Stefano De Firenze ha una sola parola, o meglio un solo grido: grazie Belgio, forza Turchia, Italia out. Massimiliano da Roma: ieri ho visto la partita e nel secondo tempo mi è sembrato che con Seisao stesse bene. Comunque sia, queste nazionali hanno stancato, scarso rendimento, rischi infortuni. Tanto noi ce ne abbiamo già pochi, vero? Stefano chiude il blocco con: ormai il calcio italiano è diventato uno sfacelo. Vocale da casa.
9: Buongiorno, Michele da Cosenza. In attesa di capire cosa è successo realmente con Seisao e capire soprattutto quante settimane resterà ferma, una domanda: ma Ekator, che si è infortunato al primo pallone toccato in amichevole, che fine ha fatto? I tempi di recupero?
0: Rientra a novembre.
9: Tempi rientra a novembre. Di rientro? Perché qui basta che si facciano male anche in allenamento e spariscono dai radar. È una cosa strana. Qualcuno magari può farci sapere qualcosa.
0: Novembre!
9: Ekator, la promessa giovane, e non sappiamo che fine ha fatto.
0: Fino novembre! Sappiamo benissimo che fine ha fatto. È nell'elenco degli infortunati, rientra novembre. C'è nessun mistero, ragazzi. Rientra, ripeti con me, rientra novembre. Mamma mia, ragazzi. Ciao, tiriamo fuori l'elenco degli infortunati, dai. Però la sosta fa male, io ve lo dico, fa molto male. Allora, elenco infortunati, io andiamo a prenderlo. Facciamo un recap, perché sennò poi dopo arrivano i messaggi anche sugli altri infortunati. Allora, già so come funziona. Allora, Ildiz, metatarso, 3 mesi, ma io dissi 4, infatti con calma rientrerà a dicembre. Turam, ginocchio, almeno 4 mesi, gennaio. Ekator, coscia, 2 mesi, erano preventivati, non c'è nessun mistero. Novembre, Caval, coscia, doveva essere un mese, ottobre, quindi più o meno ci siamo. McKennie è già rientrato, Sarri è già rientrato, Milik lasciatelo dov'è. Locatelli, menisco, 6-7 mesi, quindi stagione praticamente finita. Boga era uno stiramento di 5 settimane, deve rientrare a novembre. Grabara al crociato, praticamente ha finito la stagione. Colomboani si è già operato al ditone ed è tranquillamente a disposizione. Vediamo adesso con Seisao quando rientra come messo. Questo è l'elenco degli infortunati, di tempi di recupero senza nessun mistero. Piccolo stop per noi, tra poco siamo.
4: Rassegna stampa.
5: Un giorno dalla redazione.
10: Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio, lo denuncia l'alto rappresentante UE Kaya Kallas prima del Consiglio di Difesa, dove sarà discussa la situazione in Medio Oriente. Abbiamo l'operazione Spides, ma per renderla operativa servono più unità navali, ha ricordato Kallas, aggiungendo che la questione è che molte unità sono state offerte alla coalizione dei volenterosi, che al momento non è ancora pienamente operativa.
5: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. Teheran però smentisce, mentre l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
10: Scatta oggi, come da programma, l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi dei carburanti, introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite stabilito per benzina e gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha colto con favore l'effetto tra le compagnie petrolifere, anche se resta la protesta. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività.
5: Il delitto di Garlasco, oggi è attesa la chiusura delle indagini nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il nuovo indagato è Andrea Sempio. La procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato. Dopo quello dell'8 maggio e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara.
10: E oggi è prevista anche la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente irreperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM chiede l'ergastolo. Gli altri rischiano 17 anni e mezzo di carcere.
5: Chiusura, parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards è stata la notte di Madonna e Taylor Swift. All'evento, andato in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata, con 7 premi, tra cui Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration. A Taylor Swift è andato invece il premio più importante della notte, il Video of the Year. È la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
11: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Quanti siete, ma quanti siete? Hai visto quanti sono anche oggi i nostri amici?
3: Per fortuna.
0: No, per fortuna, ce lo siamo meritati. Tu sei il capo popolo che porti ascolti, consensi, attenzione, super attenzione. Allora facciamo così, prima di andare al calendario e alle vicende di casa nostra, sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, sono Paolo da Firenze. Le cose che dici riguardo a quelli di Milano che non sono stati puniti e mentre a City vengono contestate 130 e più infrazioni, vorrei dirti che tutto quello che dici, lo ripeto, è giusto ed è sacrosanto, ma ometti di dire il tassello più importante, e cioè a dire che la Juventus, quando è stata tirata in ballo, incriminata per plusvalenze, ma anche per Fassopoli, non si è
0: Sì, l'abbiamo
12: mai difesa, ripeto, non si è
0: detto un
12: mai
0: sacco di volte.
12: difesa. Anzi, l'avvocato Zaccone tirò fuori delle accuse che non esistevano, partite truccate che non esistevano, che forse ha letto soltanto lui. Mentre con le plusvalenze la Juventus, anziché difendersi, ha patteggiato. Quindi di cosa vogliamo parlare se Elkan non si difende mai? Fino a quando ci sarà lui, l'andazzo sarà questo. Se ci accusano delle scie chimiche, pagherà e patteggerà. Paolo da Firenze, ciao.

0: Girimarco quello che non fanno agli altri con una campagna mediatica insabbiatrice. Posso farlo? Sì o no, Yves?
1: Sì.
0: O come si potrebbe anche dire, la trasmissione è mia e faccio quel che mi pare. O no, no, anche un po' di Yves, ma anche un po' vostra, anche un po' vostra. Infatti, vedi, faccio dire la vostra e poi magari rispondo o controbatto se è il caso. Sentiamo un altro vocale.
2: Sto facendo una roba che è bellissima.
0: Attenzione, prendi tu.
3: Sono le ragazze da Genova, ma scusate, con Sessão, cioè è entrato al secondo tempo, ha giocato, stava bene, correva, che problemi ha? Ha preso un colpo, sì, un colpo al ginocchio, però cioè, non è che ci fosse tutto questo allarmismo, perché qui basta che i nostri prendono una botticella e viene subito ingigantito, però pare che è rientrato, non aveva niente di che, per cui boh, che stiamo lì, buona giornata.
0: Che stiamo di niente, stiamo di che finché non torna stiamo sul chi va là, perché non si sa mai. Però anche Ildiz ci ha giocato sopra e poi si è beccato operazione e 3 mesi. Attenzione, super attenzione, battaglione. Ma tanto non mi diverto, cambio un po' la luce, vediamo, così più naturale. Dai, sentiamo un altro vocale da casa, che siete tantissimi.
4: Finiti.
0: No, perché solo scritti? Perché questa mattina non volete inondare i di vocali? Va bene, allora leggiamo i messaggi. Davide da Pieve Ligure scrive: forse anche loro perderanno un titolo vinto sul campo, ma non gli succederà mai. Luca da Scandici dice: come sfregio a Baresi? Cosa rischia la Juve? Almeno lì non gli abbiamo fatto gli onori di casa a Baresi. Piero da Palermo dice: ma che mondo sarebbe senza Cartone? Dai, facciamo anche un po' di differenziate, ragazzi, mi raccomando, dato che ci siamo. Simone da Cesena: anche stamattina i giornali aprono con i fischi dell'Olimpico. Ah no, scusa. Questo in un paese con parità di trattamento. Ma una domanda per niente tendenziosa: si fosse giocata allo stadio? Se si fosse giocata allo stadio, caro il mio Yves, cosa sarebbe successo? Vedi te come ci avrebbero marciato i giorni successivi. Tema calendario. Sono senza parole, te la fanno sotto il naso per l'ennesima volta. Essendo del settore, credimi quando ti dico che il riposo in una stagione è quel dettaglio importantissimo. No, ma lo so benissimo. Nessuna della società dice niente. Ah, riguardo alla nazionale, quanti sono i giocatori che evitano la trasferta in Turchia? Quali sono i giocatori che evitano questa incredibile, faticosissima, ha detto Mancini, è una scheda faticosa. Ma perché non ci andiamo in aereo in Turchia? Io non ci vanno in aereo in Turchia.
5: No, andiamo a piedi, quindi sono ancora più stanchi.
0: Pensavo, io una volta quelle faticose erano andare in Brasile, che ne so, in Argentina, Sud America. Andare in Turchia è faticoso. Io ci sono andato in aereo, non mi sono affaticato. Poi ho fatto un tour una settimana in Pullman, lì sì che mi sono affaticato. Vediamo un po', chi sono quelli che rimangono a casa da questa trasferta incredibile in Turchia? Anaor, Barella, Coppola, Inassio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma. Ricordiamo che stasera abbiamo un bel Turchia-Italia e poi il 2 ottobre abbiamo un bel Francia-Italia. E poi il 5 ottobre abbiamo ancora Italia-Turchia, eh? Poi la smettiamo con questa Nations League e torniamo finalmente a parlare di campionato e di coppette europee, perché noi facciamo la cupetta. Intanto buon Scalvini, no, stavo leggendo perché era un altro su cui aveva messo gli occhi la Juve, è in odor di rinnovo contrattuale. Questa sera l'Italia, a chi interessa, dovrebbe giocare con Donnarumma in porta, Caiode, Scalvini, Bastoni e Calafiori in difesa, Frattesi, Tonali e Dumbia a centrocampo, Esposito, ah, i due Esposito, tutte e due, una squadra in famiglia, e Raspadori. I turchi hanno Bandir in porta, Celik, Demiral, Bardacci e Kadioglu sulla linea difensiva 4. Poi a centrocampo Jusek, Ozan e Guler, davanti hanno Gul, Aturkoglu e Ilmaz. Sai che se perdiamo stasera rischiamo la retrocessione? dalla Nations League, lo sai, e andiamo in B.
5: Occhio, occhio, effetto kebab dietro l'angolo, eh.

0: Ma che kebab non è molto digeribile, attenzione ragazzi. Cosa fate stasera? Guarda, dai, stasera dovete guardare la partita, c'è Celik. Ragazzi, stasera siamo tutti un po' turchi, dai, no? Guardiamo la Turchia di Celik, ma non scherziamo minimamente, dai, bisogna guardare, attenzione. Sulla chat di RBN, Radio Biancanera, l'unica radio che conta, continuano ad arrivare messaggi di protesta, di contestazione, di insoddisfazione. Volete la parità, volete la par condicio, la discrezione. Quando si parla di certe cose, l'accusa quando si parla di altre. La parità famosa di trattamento, quella inseguita per anni e anni da Agnelli, ma mai trovata, chissà come mai. Maria Teresa dice: no, evidentemente quel signore di prima è un po' distratto, oppure non è un assiduo ascoltatore. No, vabbè, gli sarà sfuggito. Marco da Modena. Ma quanti siamo, ti chiedi? Oh. E da quando vi ho scoperto non ascolto più altre radio, forse io e Marco da Modena. Non è che mi chiedo quanti siamo, ogni giorno sono meravigliato e contento se mai vi vedo di vedere che siete di più. Mi hai mai contato tu? Quanti siamo? Quanti siamo?
1: Siamo una bella famiglia. Un
0: Da dove veniamo?
1: po' qua e là. A
0: Ognuno da casa sua. E dove andiamo?
1: combattere.
0: Un fiorino. Massimo scrive: no, ma vincendo la Champions giochi, no, basta ancora, vincendo la Champions, cioè vincendo la UEFA, scusami, giochi la Champions, giochi la Supercoppa, becchi qualche soldino, vinci in Europa dopo tanti anni, ritorni ad essere quasi la signora, anche se in campionato arrivi sesta, la stagione non è da buttare, non è tutto da rifare, anzi, io te l'ho spallettone addirittura, ho capito Massimo, ma tu, cioè immaginati lo scenario, dai, c'è la Juventus che arriva ancora sesta in campionato, dai, immaginati lo scenario. Tu dici che è bello, abbiamo vinto l'Europa League. Noi non lo so, gli altri, conoscendo i miei polli. Luca scrive: hai notato con quanta cura Don Beppe e il compare presidente della UEFA si stanno adoperando affinché non venga commissariata la FIGC? Non è che stanno cercando di coprire qualcosa che in caso di commissariamento potrebbe uscire? E in tutta questa storia del City, cosa rischia la Juve? Scrive Gobbio Fiero da Varese. Questa è la realtà. La Juve che rischia? Cosa rischiamo noi in tutto questo? Che rischiamo?
1: Ma noi non è che rischiamo, solo che siamo sempre in mezzo.
0: Siamo sempre in mezzo comunque. E come facciamo a essere in mezzo questa volta? Alessandro da Taormina dice: alla ripresa del campionato si continuerà con la linea Orsato? O ci sarà la linea Gazzetta che vuole l'intervento VAR per influenzare e indirizzare i campionati? Penso che Rossetto non sia una persona ricattabile. Ho fiducia a lui. Addirittura Alessandro ricattabile. La miseria. Luca da Genova scrive: quindi vale tutto. Anche noi, essendo a suo tempo stati eliminati dal City, vogliamo rigiocare quella Champions League. Certo, bravo. Bravo. Bravo Luca. Gian da Pisa scrive: le indagini al City sono note da tempo ed è chiaro che il marcio di questi anni e la non trasparenza di alcune società europee, complici delle federazioni, da dove arrivano i soldi e come vengono utilizzati, trasparenza uguale all'realtà sportiva, ma in Italia si guarda solo in una direzione. Tra l'altro, casualmente, il City dello Sceicco avrebbe anche dall'altra parte il PSG dello Sceicco. Perché? La Ligue 1 non è la Premier League, non gli fa i 114 capi di violazione, ma anche il Paris Saint-Germain ha avuto e ha forse delle operazioni finanziarie poco trasparenti. Ma la poca trasparenza di City e PSG, secondo l'UEFA, va bene. La netta trasparenza della Juve, che mette tutto a bilancio e ripiana con ricapitalizzazioni, non andava bene. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Bruno Alcuni, buona giornata, buon inizio settimana. Ma che dire, anche per la storia dei calendari, ma nel momento nessuno che dice qualcosa. Tipo, ma Chiellini non era il ministro degli esteri, degli interni, dei rapporti con la federazione e con Butti o chi cavolo fa i calendari? Cioè, io, a me non sta cosa lì, mi sembra che sia il minimo, no? Che una società vada a dire, perché io riposo 3 giorni meno degli altri. Ma, non so, io veramente questa volta certe cose non riesco proprio più a capirle. So che la Juve non si difende mai, ma quella è una storia vecchia, sappiamo benissimo, parlando sempre da noi, abbiamo parlato tante volte. Però che anche questo, sui calendari, che non ci sia un intervento di Chiellini o chi è delegato a queste cose, a me proprio non riesco più a digerire. Questo è anche un indice di poco rispetto per i tifosi, secondo me, perché noi come rispetto siamo a zero. Punto. Secondo punto, il Manchester, boh. Io veramente qua, tanto in inglese fanno come cavolo vogliono, si sa benissimo. Ciao.
0: Ciao, mentre arrivano dei messaggi anche da casa, insomma, sulla panchina nazionale abbiamo uno che dovrebbe essere un esempio, il CT invece. Invece. Attenzione alle notizie che arrivano dal campo! Un uccellino, caro Yves, mi messaggia, mi scrive: occhio, che potrebbe esserci l'inizio, adesso che finalmente i 5 giorni di riposo avuto da tutti i nostri fantastici eroi, allenatore compreso, perché la continuazione è stata chiusa, ora che è lunedì e che riapre, potrebbero iniziare le prove per il cambio finalmente di posizione in campo di Cambiaso quando rientrerà dall'infortunio alla caviglia, e cioè mezzala. E non più esterno basso di sinistra. Non è la brutta idea, secondo me. Che dici, Iva? Cambiaso mezzala.
1: Sperando che rende anche lì, che rende bene, non che sia l'ultimo che abbiamo visto ultimamente.
0: Capito, però se gli cambia la posizione in campo, magari va meglio, no? Anche perché non ha più quel compito finale da terzino in cui fa dei disastri.
1: No, ancora sentiamo qualche tifoso che urla: Tolilo!
0: Come fai, tifosi? Cosa urlano?
1: Che urlava Spalletti, buttalo fuori,
0: Togli,
1: togli.
0: toglielo, toglielo, è già diventato buttalo fuori in un anno secondo. Schiaccialo la prossima. Stai calmo. Buttalo fuori, stai calmo. Allora, Michele da Gorizia scrive. Vediamo se ci dà da pensare questo suo 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe. Ma gli juventini che alzano il dito e continuano a sparare sul fatto che la Juve non si difende, eccetera, eccetera, ma che problema hanno? Io, senza dover fare l'avvocato difensore di Zaccone, faccio notare, come dovrebbero anche sapere gli juventini informati, che alla Juve e alla difesa della Juve non fu dato il tempo materiale per difendersi. Si fece un processo sommario, saltando completamente un grado di giudizio, per arrivare alla condanna senza appello. Io, quando certi tifosi della Juve tirano fuori queste cose, mi arrabbio come una biscia. Gli juventini dovrebbero una volta per tutte comprendere quello che è stato fatto a questa società con Fassopoli e le plusvalenze. Non ha niente a che vedere con la giustizia. Ha ragione Michele in questo campo qua. Tant'è che Nicola Penta, se vi ricordate, in una trasmissione con me, disse: io sono stato il primo ai tempi ad attaccare Zaccone, ma poi, conoscendo bene i fatti, ho compreso quello che è successo, e cioè a Zaccone, ragazzi, che poi la Juve non si difenda in genere, ok, Zaccone e Farsopoli diedero delle documentazioni con telefonate solo della Juve, un po' del Milan e basta. E in 15 giorni se le doveva leggere tutte, è evidente che non le ha lette nessuno in 15 giorni, però gli hanno presentato il tema, gli hanno detto: caro mio, su 100 voi qua siete 90, questi qua 10, il resto non c'è. E allora lui disse: vabbè, se è questa la situazione, se mi mandate il Milan in B, ci vado anch'io. Magari con qualche punto in più, però mi mandate il Milan in B. Questo disse lui. Se ci fossero state come c'erano le telefonate dell'Inter, dell'Udinese, del Chieditu, del Tor, c'erano di tutti, non avrebbe mai detto quella roba di Zaccone. Ma mediaticamente non faceva comodo far credere che c'erano telefonate anche di altri. E quindi è stata fatta una giustizia sommaria con 15 giorni di tempo per dare alla difesa, per tirare su una credibile linea difensiva che non ci poteva essere, come nelle plusvalenze. Nelle plusvalenze ancora peggio. Pochi giorni alla difesa della Juve, che aveva detto: ci difenderemo in tutte le sedi. Poi la Juve è andata lì e ha detto: guardate qua, questa è la difesa. Loro gli hanno detto: ah no, ma non sei più accusato di quello, abbiamo cambiato articolo. Slealtà sportiva. Che poteva fare la difesa della Juve? Ragazzi, che poteva fare? Gli ha cambiato l'articolo in corsa. Che poteva fare? Avrebbe dovuto prendere una posizione stile City o altre squadre, Benfica, eccetera, cioè di lotta senza governo, ma dura. E cioè tutti a Ramengo, mo ci mettiamo contro tutti. Ma la Juve non la farà mai questa roba qua. Ma nel dettaglio le difese erano impossibili. Erano impossibili. Il Manchester City, sono 2 anni che va avanti questa storia qua, dal 23 a oggi, siamo nel 26, più di 2 anni. Ha speso 110 milioni di avvocati, con un avvocato di punta che guadagna 5 milioni di sterline a botta. E questa stagione devono finire le accuse provate e poi loro possono andare in appello. Cioè, in Inghilterra funziona diversamente. Non gli hanno detto: in 15 giorni ti sbattiamo al gabbio. Ragazzi, lo scenario è fondamentale. Poi ripeto, nei massimi sistemi di ragionamento la Juve non si difende e noi questo lo evidenziamo sempre. Ma nel dettaglio non le danno la possibilità di farlo. Ed è questa la cosa più grave che noi segnaliamo sempre. Poi se non la si vuol capire è un altro discorso. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno, Roberto da Varese, ciao Claudio. E qui facciamo tutti questi discorsi qui, continuo a dirlo, ma il problema parte, primo, da quello che fanno nelle istituzioni, eccetera, che sono una roba... Io non riesco a capire anche perché la giustizia è quella vera, non si muova, faccio qualcosa, perché non può essere una roba così, tutto insabbiato, e nessuno dice niente. Vabbè, ho capito, saranno interisti, ma sono tutti interisti, forse. E poi continuo a dare la colpa, virgolette, alla tua categoria o molti di quelli della tua categoria, perché anche da lì viene fuori tutti gli insabbiamenti, le distorsioni delle notizie, i racconti fatti in un modo comodo, scomodo, a secondo di chi è, eccetera. Quindi diciamo che in Italia, e parlo a tutti i livelli, sportivi, politici, di intrattenere qualunque cosa, ormai l'informazione è... non so neanche come definirla. Va bene, buongiorno Roberto da Varese.
0: Buongiorno anche a Roby da Varese, a tutta la sponda di Varese del Lago Maggiore. Questa sera meglio zapping tra Pechino e Grande Fratello, un focus addirittura, dice Davide, della Pieve Liga, piuttosto che vedere la nazionale, i convocati della nazionale. Chi è che si sobbarca questa trasferta incredibile in Turchia? Portieri, Donnarumma, Carnesecchi, Vicario gliela facciamo fare la trasferta in Turchia. Difensori, Cagliotte, Ruggeri, Calafiori, Scalvini, Ghilardi, Bastoni, Di Lorenzo, centrocampisti, Romano, Fagioli, Tonali, Mandragora, la carta Mandragora, Dumbia, Frattesi, attaccanti, Pio Esposito, Moise Kean, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Nicolo Cambiaghi, Antonio Vergara, Sebastiano Esposito. Ma perché il terzo fratello no, scusi? Perché solo due fratelli Esposito? Ce n'è un altro, perché il terzo no? Yves, perché non ha convocato anche il terzo, poverino?
1: Magari secondo tempo.
0: No, non l'ha proprio convocato.
1: Con calma.
0: Con calma. Con calma. Con calma. Maria Teresa dice, sì, ma non ha senso. Se arriviamo sesti in campionato, come si può pensare di vincere l'Europa League? Su, dai, crociamo le dita. Anche Maria Teresa ha ragione, dice. Sì, tu dici, sulla carta dici vinciamo questo, chi se ne frega il campionato. Ma se una squadra arriva sesta in campionato, vuol dire che non è messa bene. Come fa a vincere l'Europa League? Steve dice, occhio che troveranno qualcosa sulla vendita di Tevez alla Juve, così andando un po' indietro. C'è anche questa cosa, hai visto nel weekend che c'è ad ottobre l'addio alla nazionale argentina da parte di Messi, che fa la partita d'addio, e ha convocato gli argentini, ma la Roma ha subito detto, no, Dybala no, No, Dybala non te lo do. No, l'Inter ha detto, no, Lautaro no. E noi cosa c'è? Gli diamo Nico Gonzalez. Vedrai che finisce che Dybala e Lautaro rimangono qua a allenarsi, noi gli diamo Nico Gonzalez. Sta' attento. Marcello scrive, la Juve non si può difendere, quindi è inutile arrabbiarsi, dai, prendiamo atto, pensiamo ad altro. Luigi da Manchester, se tornasse Agnelli cambierebbe questa politica autolesionista. Ha imparato a sue spese. Umberto da Trento dice, ma la protesta dei giocatori dell'Irlanda all'inno israeliano, tutto ok? Non ci sono giocatori della Juve, no? In effetti quella lì non ha provocato tanto casino, hai ragione. Vocale da casa.
1: Finiti.
0: Basta! Oh, finalmente! Io volevo questo, volevo riuscire ad ascoltarli tutti e a leggere tutto. Non c'ero mai riuscito in vita mia. Questa volta, sì, lo so, adesso faccio refresh, ne piovono altri, però su quelli che avevo bloccato, finalmente ce l'ho fatta. Allora, adesso nel blocco successivo, l'ultimo, andiamo a vedere il calendario, così capiamo come siamo messi in Europa League e in campionato, e visto che vi siete accalorati su questa discussione, Yves, facciamo il sondaggione del giorno nell'ultimo blocco di Rassegna Stampa, e cioè, voi preferite vincere l'Europa League e arrivare settimi in campionato, perché l'amico ha detto peggio di quest'anno, quindi settimi, vincere l'Europa League e fare settimi in campionato, o arrivare nelle prime quattro in campionato e non vincere l'Europa League? Domandone incredibile di oggi. Attenzione, io preferisco arrivare terzo in campionato, magari anche secondo, magari combattere per qualcosa di inaspettato fino alla fine e poi in Europa League quel che accade accade. Se invece mi metto come cruccio che devo per forza vincere l'Europa League, alla fine non guardo bene il campionato e finisce a schifio. E io un altro campionato finito a schifio, scusate, ma non lo sopporterei assolutamente più. Basta, noi dobbiamo rientrare subito in campionato, nei posti che contano. Allora, sto controllando se mi arrivano messaggi dal J-Medical, ancora no, quindi oggi controlli previsti alla coscia per Conceição della nazionale portoghese, che evidentemente se c'è ottimismo mica ce lo rimanda a casa. Non ci sono segnali dall'hub, mi dicono. Verrà comunque effettuato un monitoraggio su Conceição, ma da parte dei medici della nazionale portoghese, che se non ha niente di particolare non lo rimandano a casa. E io sarei contento che non ce lo rimandassero a casa, perché vuol dire che non ha niente di particolare, perché se ce lo rimandano a casa alla fine, comunque al momento non allarmatevi, perché filtra ottimismo dal ritiro della nazionale portoghese su Chico Conceição. Piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
4: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis. Il Team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2-7, 7-6, 6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboli e Mensik contro Fritz e De Minoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30 chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Rassegna stampa.
0: Allora, no, sto cercando di verificare perché sai, adesso c'è questa invasione social di post sul post di Del Piero, che è lì che si prova il vestito delle grandi occasioni, dice stay tuned, occhio, cioè siccome c'è adesso c'è il CDA, domani mattina c'è il CDA, dice, ma anche Del Piero va detto CDA. State tutti calmi, se abbiamo delle novità ve le diciamo noi. Allora, c'è il calendario IBA. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla Juventus che chiudeva questa prima parte, no? Sappiamo, con il trittico che adesso arriverà con trasferta di Cagliari, trasferta di Vigo e Juventus-Lazio invece che il lunedì alla domenica, quindi con meno delle famose 72 ore. Poi con Juve-Napoli il 1 novembre, trasferta in Olanda il giovedì e trasferta a Firenze la domenica, quindi niente lunedì neanche qua. Però ce l'avamo lasciati con, prima dei nuovi anticipi posticipi, guarda questi qua. Dopo la nazionale ci fanno giocare lunedì, alla ripresa della sosta di novembre. Sono usciti gli anticipi posticipi. E che cosa hanno fatto loro? L'unico lunedì che avevamo col Venezia ce l'ha anticipato la domenica. Come? Così tutti quelli che rientrano dalla nazionale acciaccati, distrutti, devono recuperare un giorno in meno per preparare la... Ma come? Era un lunedì che c'era rimasto. Quindi Juve-Venezia si giocherà il 21 di novembre, domenica. Dopodiché andiamo a giocare con l'Omonia Nicosia il giovedì e andiamo in trasferta contro il Como alla domenica, niente lunedì neanche in questo caso. Poi vediamo un po', Juve Sassuolo di Coppa Italia, perché segnatevi le date, entra in campo che la Coppa Italia. Juve Sassuolo di Coppa Italia si gioca di giovedì, sai, la Coppa Italia si gioca martedì, mercoledì, giovedì. Noi per tenerci allenati per il giovedì di Europa League, anche la Coppa Italia, la giochiamo il giovedì. Giovedì 3 dicembre alle ore 21. Poi giochiamo con l'Udinese in campionato domenica 6 dicembre alle ore 18. E anche qua un bel 69 ore di riposo, cioè meno dei 3 giorni canonici, così per giocare la Coppa Italia giovedì. Poi andiamo in trasferta giovedì dopo contro il Beersheba in Europa League alle 18.45. Poi giochiamo con il Monza finalmente lunedì di campionato 14 dicembre alle 20.45. Poi c'è un bel Roma-Juve sabato il 19 dicembre alle 20.45. Quella è una settimana un po' libera, un po' vuota, ma poi occhio al capolavoro. Attenzione al capolavoro I. Con il nuovo anno... Il 3 di gennaio la Juve va a Bologna, Bologna-Juve domenica 3 gennaio ore 20.45. La partita successiva è il derby della Mole alla Befana il 6 gennaio di mercoledì alle 12.30. 63 ore di riposo, record mondiale, mondiale! E poi domenica si va in trasferta a Milano con l'Inter alle 20.45. E voi direte... vabbè, dai, ma non stiamo qua mica a lamentarci, succede a tutti. Io vi rispondo, ma certo, ma ci mancherebbe altro, è sfortuna. Però sai, nel calendario di Serie A, quando fai le partite, potrebbe essere anche sfortuna. Poi però, quando decidi gli anticipi e posticipi, non è più algoritmo, non è sfortuna, c'è qualcuno che decide. E qualcuno ha deciso così per la Juve. E voi dite, vabbè, l'ha fatto anche per le altre squadre. Io sono andato a controllare, ho verificato per voi. Allora ho detto, fammi vedere un po'. Prima cosa che mi è venuta in mente, ma avete notato come la Juventus, insomma, in concomitanza con le coppe europee c'è sempre una valanga di scontri? Cioè, vuol dire, l'Inter, il Napoli, il derby, cioè c'è la coppa europea, oltre almeno ore di riposo, c'è sempre almeno un partitone in mezzo alle balle. Ho detto, scusa, fammi vedere la capolista, i campioni in carica, l'Inter, per esempio. Gli scontri diretti. Quanti scontri diretti gli capiteranno nella settimana di Champions League? Allora, vediamo, scontri diretti messi in settimane dove non c'è la Champions League. Inter-Juve, Napoli-Inter, Inter-Milan, Fiorentina-Inter, se lo consideriamo uno scontro diretto, Inter-Atalanta, a patto che l'Atalanta ritorni a fare degli scontri diretti. Insomma, non ce le hanno. Però non mi bastava. Ho detto, vabbè, non avranno gli scontri diretti famosi, a parte che Kibu ce lo deve ancora spiegare cosa sono gli scontri diretti, però ho detto, fammi vedere un po' le loro settimane di campionato quando hanno le partite di Coppa. Scusa, ci avranno dei riposi di 62-63 ore come la Juve. Allora, vediamo, partiamo da Atalanta-Inter, domenica 22 novembre. Atalanta-Inter, domenica, poi giocano mercoledì in casa con lo Stoccarda, poi sabato in campionato ancora in casa. Martedì hanno una Coppa Italia, il campionato quindi dopo ce l'hanno sabato, poi la Champions ce l'hanno mercoledì, poi il campionato domenica. Poi giocano di venerdì in campionato, anticipano perché addirittura hanno il martedì la Supercoppa e quindi gli fanno per la Supercoppa, gli fanno anticipare in campionato al venerdì per riposarsi un po' per la Supercoppa. E poi siccome giocano martedì la Supercoppa, giocano domenica in campionato. Poi giocano il mercoledì l'infrasettimanale e domenica in campionato. Oh, ci fosse una volta per sbaglio, una! Anzi, il contrario, lo anticipano al venerdì per preparare la Supercoppa che giocano in casa a San Siro con la Lazio. Noi la Supercoppa con la Lazio l'avevamo giocato a Roma all'Olimpico. Loro la giocano in casa a San Siro. Oh. Che ve devo dire? Tra l'altro la Juventus ha fatto 9 Supercoppe. Ha vinto 9 scudetti consecutivi. 2 l'abbiamo giocata all'Olimpico. Cioè, va bene, una volta si giocava lì. Però una l'abbiamo giocata anche a Reggio Emilia. Una a Pechino, una a Shanghai, una a Riyadh, 2 a Doha, una a Jeddah. A Torino non l'abbiamo mai giocata sta Supercoppa. Com'è? Si è sempre stati campioni d'Italia. Ah, signor, signor, signor, come dicono a casa mia, caro Yves da Roche. Com'è che dicevo il tale, a pensar male? Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Ale da Lentate dice, io ho disdetto DAZN, però volevo vedermi la Coppa, oltre a Masterchef, X Factor e Tengo Sky. La signora Sky mi dice che hanno la partita del lunedì, e allora dico a mio figlio di 11 anni, oh, guarda Filippo, con la Juve in Europa League, Sky almeno ci vediamo le partite del lunedì, perché giocherà sempre di lunedì. E invece il lunedì la Juve ci gioca mai. Rispondo a malincuore, dice Davide da Pieve Ligure. Dico alzare la coppa, poi il futuro non verrà influenzato dalla mia scelta. Quindi lui vuole alzare la coppa anche se arriviamo settimi in campionato. Luca da Genova, la Juve non si difende. Secondo me, da profano, 2 sono le ipotesi. 1, hanno capito che sarebbe come Don Chisciotte contro il Mulino a Vento, tutto già deciso. 2, sono accomodanti perché ci sono interessi finanziari molto maggiori a pensar male. Luca, secondo me 1. Marco da Crema che ci giunge in aiuto come sempre, lo leggiamo dopo aver sentito un vocale da casa, se c'è.
8: Non ce n'è.
0: Allora dimmelo che non ce n'è, scusa. Se oggi vogliono tutti parlare con messaggi, io leggo i messaggi. Allora, Marco da Crema ci giunge in aiuto come sempre, con la sua fantastica, incredibile rassegna negli archivi. Dice, quindi anche in Gazzetta si sapeva dei due contratti, visto che riportavano il totale del compenso. Perché è andato a prendersi lui, che non gli sfugge niente, la Gazzetta dello Sport. Ed ecco a voi Manchester, il ritorno. L'ex tecnico dell'Inter al Manchester City al posto di Hughes, contratto sino al 2013 a 3,5 milioni l'anno. Quindi hanno fatto la somma dei due, lo sapevano. E perché non hanno pubblicato in prima pagina i due contratti? Ha ragione Marco, perché non lo hanno inchiodato le sue responsabilità? Che strano. Lo sceicco Mansur ha fretta di vincere e vuole solo le star, titolava la Gazzetta. E bravo Marco che non ti sfugge nulla, bravo Marco. Davide porterebbe a casa il trofeo dell'Europa League, che mi permette di andare il prossimo anno in Champions, quindi non gliene frega niente il campionato. Ragazzi, c'è un problema. Non c'è problema invece per l'acquisto di Tevez dal Manchester City. Come direttore avevamo Marotta. No, rido, rido perché sarebbe fantastico. Dopo i due punti ad arriva bene per un contratto firmato da Marotta. Sarebbe fantastico, sarebbe veramente fantastico. Antonio Dallanciano dice: preferisco assolutamente vincere l'Europa League, che ci permetterebbe di ritornare in Champions e sarebbe comunque un titolo europeo. Per il campionato quel che accade accade. Oh, non gli frega niente a nessuno di sto campionato. Fabio da Staranzano, un parere vuole: ma visti i continui risultati mediocri di Ferrari e anche di Juve, non è che Elkan non è il proprietario ideale come sono stati i suoi predecessori? Però scusami, i predecessori di Elkan non è che la Ferrari vincesse, eh? Cioè, quanti anni è che non vince la Ferrari? E poi comunque quando prima vincevamo il proprietario era sempre Elkan, eh? Tu puoi criticare la scelta di Elkan, cioè quando ha scelto Agnelli ha scelto bene, quando ha scelto Comolli ha scelto male, ma anche quando c'era Agnelli il proprietario era Elkan, eh? Non è che il proprietario era Agnelli, eh? Agnelli faceva il presidente, ma chi muoveva le file della cassa era sempre Elkan, eh? E se no travisiamo la realtà, ragazzi, scusate. È come quando io mi ricordo i ritiri di Pinzolo, mi dicevano degli allenatori, io dicevo, ma non, o dei dirigenti, io dicevo, non ve la dovete prendere con loro, ve la dovete prendere con chi li ha scelti. È il capo che sbaglia le scelte e va criticato. E però è uguale. Cioè, il capo monetario è sempre stato Elkan e sempre sarà Elkan. Quindi semmai possiamo criticare le scelte ultime dei dirigenti, ma non che dobbiamo cambiare Elkan, perché con Agnelli c'era Elkan, eh. A cassaforte gliela dava lui da gestire. E raga, se no... Se ciò facciamo torto alla realtà, dai, su. Attenzione sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica che conta. Assurdo, scrive Alfred. Un'ossessione, assurdo. Questo è un messaggio per te. Io non lo leggo più perché quando mi arrivano i messaggi tecnici te lo devi leggere tu. Meglio entrare in Champions da testa di serie, vincendo l'Europa League e giocando la Supercoppa che tramite il campionato. No, ok, Massimo, ma d'accordo. Ma su quello siamo d'accordo. Però... il contraltare è arrivare settimi in campionato. E settimi in campionato probabilmente a 25 punti. Secondo me arrivare settimi in campionato a 20-25 punti, anche se vince l'Europa League, non è una bella roba, eh. Scusa, cioè, il processo di crescita deve essere per tornare a vincere lo scudetto, se tu arrivi settimo a 25 punti. Cioè, sai cosa succede? Te lo dico io cosa succede se vinci l'Europa League e arrivi settimo a 25 punti. Che ti diranno, sì, grazie, hai vinto l'Europa League contro il Rennes, eh. Perché poi magari hai anche la fortuna di non incontrare il Milan sulla strada, no? Che magari viene eliminato da un underdog e tu te la trovi in finale e vinci, ti diranno, hai vinto la coppetta ma sei arrivato settimo in campionato. Quello ti diranno, eh? Sentiamo un vocale da casa, dice.
8: Buongiorno Claudio, sono Angelo Toltello. Ma visto e considerato come ci facciamo caso noi, come ci fai caso soprattutto tu, sui calendari... ma dalla società, non so, magari anche il mister, qualcosa diranno in conferenza stampa? Cioè, non so, saranno sorpresi di questo anticipo da lunedì a domenica? Non so, come la pensano in società? No. Ciao, non un abbraccio, penso, sempre forza di
0: voi. Ciao, non diranno niente in conferenza stampa, però Spallettone nell'ultima, io e Ive ve l'abbiamo fatto notare, Spallettone nelle interviste post-Atalanta, si è fatto sfuggire, non so quanto volontariamente o no, un qualcosa sulle partite ravvicinate. Si è fatto sfuggire un qualcosa che riguarda i calendari. Poi ufficialmente in conferenza stampa dirà sempre che, quando, come diceva Allegri, quando ci dicono di giocare noi giochiamo. Però internamente sentiamo un altro vocale da casa.
9: Giuliani, ma su questa cosa qui di Elkan non mi trovi d'accordo, perché Comolli l'ha scelto lui, è sempre stato detto così, certo. L'ha scelto lui,
0: certo.
9: E quindi è stato peggio di Giuntoli, che non so se l'ha scelto lui, però insomma comunque sia, Comolli l'ha scelto lui ed è stata una tragedia. Io poi mi ribadisco, mi ripeto, se spesso Ferrero che funzione abbia, visto che ricopre una... una figura abbastanza importante, ma tutte le volte che vengono fuori queste cose qui, dei calendari, cioè, presidente, dov'è? A cosa serve il nostro presidente? Andrà a vedere le partite col nipote e addormentarsi?
0: È il commercialista.
9: Ci rendiamo conto che se non combatti il sistema e, come detto prima, a priori siamo già, non possiamo andare contro il mulino a vento, allora basta. Oh. Cioè, la Juve non è più la Juve. Cioè, ragazzi, ritiriamoci, finta lì, altro che Europa League. Alex.
0: Altro che Europa League, Alex. Infatti l'ho detto io prima, Comolli l'ha scelto lui, ha sbagliato, ma anche Andrea Agnelli l'ha scelto lui, suo cugino l'ha scelto lui, è lui che gli ha detto: Andrea, la Juve è tua, fai tu. Grande scelta, scelte dopo, pessime scelte, però è sempre lui, se no farei torto alla mia onestà intellettuale, ragazzi. La Roma, una seria candidata a vincere lo scudetto, come intrigante, ma non ha l'urgenza del risultato che ha Gasperini. Juve, sei già pronta al decollo, parole e musiche di Walter Sabatin, intervista sul Tutto Sport di questa mattina. Le squadre di Spalletti, dice Sabatini, decollano tutte. Lo dice perché con il tecnico di Certaldo ha lavorato alla Roma e anche all'Inter, tra l'altro. È vero, era passato anche di lì. E sa quanto tempo possa servire prima che una squadra trovi il suo calcio. È così che legge l'avvio della Juventus. Le difficoltà ci sono, ma Sabatini vede già i bianconeri staccarsi dalla pista. Nella nostra chiacchierata c'è spazio per tutti: la Roma di Gasperini, Rodrigo Mora, De Rossi, il Como, Fabregas, Schivo, la nuova avventura della Pro Patria, di tutto di più, perché adesso sta, ha iniziato dalla Pro Patria Sabatini. Oh, non riescono a smettere, ma neanche di fronte ai problemi fisici. Sta calmo, sta buono, sta a casa, no? Le difficoltà della Juve, dice Sabatini, dipendono dal fatto che hanno perso dei giocatori importanti. Per esempio, anche di questa cosa qua non parla mai nessuno. Cioè, avete notato? Se il Napoli ha gli infortuni, che sfiga Napoli, è stato bloccato agli infortuni. Se la Juve ha gli infortuni, è colpa della Juve. È bellissima questa cosa qua. Dipendono dal fatto che la Juve ha perso dei giocatori importanti e dal fatto che forse la squadra vada un pochettino rivisitata. Reintegrata con massimo due giocatori, dice Sabatini, presumibilmente centrocampisti. Ma qui non serve andare oltre. Mi pare che il percorso della Juve sia del tutto normale. Le squadre di Spalletti decollano tutte, ma hanno bisogno di un rullaggio lungo in pista. Ma mi sembra che la squadra si sia già staccata dalla pista ed è pronta a raggiungere la quota crociera e trovare il suo calcio profondo, il suo calcio creativo, il suo calcio produttivo. Poi va anche sulla Roma, dice: alla Roma il famoso esterno sinistro offensivo avrebbe fatto una differenza importante, anche se non mi sembra che la Roma oggi sconti quell'assenza o sconti qualche lacuna della rosa, perché mi pare che la Roma sia veramente una serissima candidata a combattere fino in fondo per lo scudetto, per come sta giocando. C'è una coesione formidabile tra i giocatori, una condizione anche fisica inaspettata da parte di altri, tipo Dybala. Ci sono tutte spinte, diciamo, centrifughe molto positive nella Roma. La Roma di Gasperini in questo momento è una squadra fortissima perché c'è una coesione in campo e un'identità di vedute tra allenatore e squadra che produce un risultato eccezionale. Soprattutto quando c'è in campo Manu Koné, grazie. Perché è un giocatore fondamentale per loro, è una barriera centrale che stoppa tutte le possibili ripartenze degli avversari e ripropone subito la Roma in attacco perché conquista molti palloni. Poi adesso vedo che ha cominciato a cercare la porta a fare gol, che era un limite che aveva, non cercava mai la porta. Adesso il fatto che abbia fatto due gol in una partita probabilmente gli accenderà una passione nuova, perché i calciatori vivono di passioni. E gli sarà subentrata anche la passione per il gol, che sarà molto importante nella sua vita. Invece il Como è una squadra che gode di un movimento culturale che ha imposto Fabregas e sta facendo il successo di questa entità che è il Como. È un'entità che gioca un calcio spettacolare, sfrontato, direi anche allegro, perché glielo permette la società. Glielo permette la società, nel senso che è una società propositiva, che vuol fare e che intorno al Como costruisce anche tante altre cose. La Roma c'ha più urgenza del risultato. E se c'hai più urgenza del risultato è difficile essere sbarazzini. Va bene, però secondo Sabatini abbiamo preso il decollo, quindi se abbiamo lasciato la pista, Yves, In che direzione possiamo andare, secondo te, adesso che abbiamo preso il decollo? La Juve dove va? Dove atterra? In quale aeroporto vuole atterrare?
1: Pista numero 3.
0: Che cos'è la pista numero 3?
1: Terzo posto.
0: Ah, nel senso di terzo posto in campionato, dici tu. E perché non in Germania, dove si terrà la finale di Europa League? Eh?
1: Beh, possiamo anche andare là. Nulla ci vieta di andare.
0: Dai, che ti ho fatto il trabocchetto. Non si gioca in Germania la finale di Europa League. Volevo vedere se eri pronto. Dove si gioca la finale di Europa League? Si gioca in Germania, dai, ma vedi, magari vedi che stai zitto, ma non ti devi far condizionare da me, si gioca in Germania.
1: No, no, ero al telefono, mi stanno chiamando perché sono i problemi su Roma.
0: Ragazzi, dove si gioca la finale di Europa League, voi che siete attenti? Si gioca in Germania o si gioca a Istanbul in Turchia? Dove si gioca? In Germania o a Istanbul in Turchia? Dove si gioca?
1: Francoforte.
0: Ti sei informato nel frattempo?
1: No, me l'hanno suggerito qua.
0: Ah, te l'hanno suggerito, ma non vale suggerire, non vale. Ma Davide scrive, ma perché settimi a 3 punti? E scudetto assegnato con la monetina è ancora possibile, parlando per assurdo. Questo non l'ho capito, scusa. Perché settimi a 3 punti? E scudetto assegnato con la monetina. Davide, questa non l'ho veramente... Cioè, io vi capisco sempre, ma questa proprio non l'ho capita. Luke scrive, se non ricordo male, quando vincevamo la Champions arrivavamo settimi, mentre con Conte sacrificavamo una coppa per un inutile record di punti. È vero. Questo è vero. Gian da Pisa, vincere lo scudetto in Italia non vale nulla. Per 9 anni di fila non hanno fatto altro che denigrarci in ogni modo. Meglio vincere le coppe finché in Italia ci sarà questa associazione sportiva e anche un po' a delinquere. Scuse pesantissime. Massimo, mai pensare al giudizio degli altri. Intanto vince una Coppa Europea e non è detto che si arrivi settimi. Quest'anno abbiamo... No, ho capito, ma non era una previsione, Massimo, era la risposta a sondaggio alla domanda dell'ascoltatore. Cioè l'ascoltatore diceva, io preferisco finire peggio di quest'anno ma vincere l'Europa League. Allora io ho detto, peggio di quest'anno è settimo, sei arrivato sesto. Lo so anch'io che si può vincere l'Europa League e arrivare terzi, ma magari, certo. Era la risposta sondaggio alla domanda. Anche Fabio Dorò, perché devo scegliere? E perché era una domanda, ho capito, anch'io voglio far tutto. Piero da Palermo, ma per le iscrizioni, sponsor, bilanci, plusvalenze e farlocche, hai cortanato in nulla il sito potrebbe invece... sì, pare di sì. Ricky Macerata, calendario, la società che dice? Niente, cosa vuoi che dica? Non dice niente. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Radio Munira, buongiorno Claudio, buongiorno Ivo. Per quanto riguarda il campionato e per la posizione da occupare, io credo che bisogna vivere di domenica in domenica. Noi dobbiamo stare attaccati ai primi e sperare che magari qualcuna delle squadre di testa abbia un calo o cominci ad avere anche lei gli infortuni delle cose e approfittare della situazione. Quindi io non parto per il quarto posto o il terzo posto, io parto per giocarmi il campionato. Poi quello che viene, viene. Anche se magari non siamo molto attrezzati come quelli di testa. Saluti Gino da Taranto.
0: Sì, ma fai niente. Ciao, Gino da Taranto è un ottimista, bravo. E fai bene a fare così, a pensare così. Vivi meglio, vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, ma quello da Varese. Il fatto che la Juve non giochi lunedì è una scelta della società Juventus, nel senso che visto che la Juve sposta tantissimi tifosi da lontano, per cui se la farebbe giocare di lunedì sarebbe un po' più.
0: Ma non è vero. Ma non è vero.
11: Questa notizia io l'ho sentita tramite voi.
0: Ma non è vero.
11: Cioè, visto questa situazione, è una scelta della Juventus.
0: Ma non è vero, ma non è vero,
11: fino alla fine,
0: ma non è vero, ragazzi, finché diciamo, che la Juve non si difende, che sta zitta, bene, ma adesso non inventiamoci cose, che la Juventus ha detto, oh, non fate giocare di lunedì che i nostri tifosi lavorano, ma che state dicendo, ragazzi, dai, siamo seri, su, facciamo seri, per favore. Abbiamo ancora un vocale, Ivo?
1: No, finiti.
0: Vabbè, i messaggi più o meno penso di essere riuscito a leggerli tutti. No, no, chiudiamo con una brutta notice. No, porra gioia. Lutto nel wrestling. È morto Pac, a soli 40 anni. Ma due giorni fa era sul ring a Chicago. Vabbè, chi non segue il wrestling, però chi segue il wrestling, Pac, porra gioia, ha lasciato a soli 40 anni. Oh, qui comunque, come ti giri e giri, ogni giorno dobbiamo dare delle brutte notizie sotto questo aspetto. Invece la bella notizia, cari ragazzi, è che l'intervistone esclusivo di Tito Totti sul Corriere dello Sport Stadio, delle due pagine di oggi, è solo la prima parte, domani c'è la seconda. Quindi c'è una speranza. Magari domani, nelle altre due pagine di interviste a Tito Totti, il direttore del Corriere dello Sport Stadio gli avrà detto: senti, cosa dici di quello scudetto della Roma vinto col cambio delle regole in corsa? Oh, magari gliel'ha chiesto. Siamo ottimisti. Magari domani gliel'ha chiesto, ha fatto sfoggia di giornalismo incredibile e gli ha detto: oh, cioè, giusto per ricordare, tu cosa ne pensi? Non hai mai detto niente. Ti diamo la possibilità, di qualcosa alla gente, ai tifosi italiani, soprattutto a quelli della Juve. Digli qualcosa. Digli qualcosa di tuo. Ultimo stop per noi. Grazie Yves da Roche, grazie a tutta la chat. Ci rivediamo domani.
4: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero
4: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Buongiorno alla meravigliosa Giulia Borletto con i capelli leggermente tagliati. Ciao Giulia!
1: No, non sono tagliati, sono solo finalmente più colorati perché non andavo dalla parrucchiera da 2 mesi.
0: Vabbè, insomma, dovevo dire qualcosa.
1: Buongiorno, buongiorno. Però sì,
0: Ma
1: diciamo che
0: allora.
1: avere i capelli a posto ti rende immediatamente una persona migliore, diciamo la verità. Sfatiamo
0: Ok,
1: questo mito.
0: prendete carta e penna, ok? Oggi, anzi oggi no, perché sono chiusi tendenzialmente,
1: Sì.
0: ma domani tutti dal parrucchiere, dobbiamo
1: Allora,
0: diventare delle persone migliori. Ok? Quindi domani tutti dal parrucchiere.
1: allora, c'è uno studio proprio secondo cui andare dal parrucchiere migliora l'umore, no? Lo sappiamo, è qualcosa, cioè, anche perché magari quando vai ti vedi immediatamente un mostro mentre ti aggiusta la testa, poi però c'è quel momento in cui sgrani gli occhi e dici, oddio, ma io sono veramente questa invece, e quindi ti senti meglio, no? Ed è questo è stato il mio momento sabato, vabbè. Dopo i pomodori, ora facciamo, dopo la lezione di ortofrutta, no, di economia ortofrutticola, ora
0: Esatto.
1: oggi facciamo economia del parrucchiere, ecco. Quindi
0: Va
1: tutti a
0: bene,
1: tagliarvi i capelli.
0: va
1: Questo
0: bene, va
1: perché è la
0: bene.
1: seconda settimana in cui non sappiamo assolutamente di che cosa parlare, quindi oggi parliamo di capelli.
0: Ma guarda, vedi anche via Regino Bianconero l'ha presa bene, nel senso, su Twitch ha detto, allora gli interisti non vanno mai dal parrucchiere. È già
1: Perché
0: carina
1: sono
0: come cosa.
1: brutti? Perché sono brutti in quel senso?
0: E credo di
1: Vabbè,
0: sì,
1: poverini.
0: perché sono delle persone, non andiamo proprio sulla sfera personale, magari
2: Il look è sempre l'evoluzione di quella base. Il
0: esatto,
1: look, ragazzi, fa tutto.
0: magari sono persone meno buone rispetto a noi, quindi via
1: Ah,
0: Regino
1: sì,
0: Bianconero ho voluto subito dirlo.
1: hanno un passato che sicuramente li ha logorati, no? Visto che poi, no, c'è questa voglia adesso, mo, di avvicinare, di accomunare un po', no? Il tifoso bianconero di oggi al tifoso interista di un tempo. Ecco, pensiamo a quello che ha detto Viareggino, appunto, non vogliamo diventare brutti come adesso Viareggino sostiene siano i tifosi dell'Inter. Quindi evitiamo di cadere nei paragoni e soprattutto di avvicinarci anche poi nel mugugnare, nel lamentarsi, nel sentirsi sempre piccoli, brutti e sfortunati a quello che invece è stato appunto il passato di un club che ad oggi purtroppo rimane là da guardare.
0: Sì,
2: Marilyn Manson adottò quel trucco.
0: quindi vabbè ragazzi, domani io voglio
1: Taxi di
0: vedere, anzi, sai cosa è il mio obiettivo per queste 2 ore? Oltre a fare bene informazione, ora daremo delle notizie, magari Costa ci farà vedere le immagini se gliel'hai mandate di Neto ieri all'aeroporto, ti racconto qualche aneddoto,
1: Hai
0: insomma ci faccio...
1: ragione, hai detto la frase giusta. Se
0: Capito?
1: gliele
0: Non
1: hai
0: gliel'hai mandate.
1: mandate,
0: Non gliel'hai mandate, vero?
1: gliele mandiamo subito. Guarda un po', 3, 2, 1, inviate. Ma che la
0: Fantastico.
1: tecnologia, i potenti mezzi.
0: I potenti mezzi sono tornati. Sono tornati.
1: Eccola.
0: Quindi ti dico, l'obiettivo è ricevere una foto, Giulia, di un nostro ascoltatore pronto, anzi, che ha prenotato il
1: Dal
0: parrucchiere.
1: parrucchiere, ecco, o dal
0: Voglio...
1: parrucchiere direttamente domani mattina mentre ci ascolta e
0: No,
1: noi lo
0: vabbè, no.
1: chiamiamo e noi lo
0: No, lì
1: chiamiamo e
0: almeno.
1: vinci un
0: Sì, è
1: premio,
0: ovvio.
1: la
0: Noi chiamiamo lui
1: busta
0: e il
1: o i premi.
0: parrucchiere. Noi chiamiamo lui e il
1: Anche.
0: parrucchiere
1: Certo.
0: in quel momento lì. Ma
1: In qualunque posto del mondo siano.
0: quella è una cosa straordinaria, ecco, una roba fantastica e spero di poterla fare.
1: Che
0: Però quella di
1: cosa?
0: chiamare qualcuno dal parrucchiere,
1: Ah,
0: ecco,
1: ok.
0: quella è una dimostrazione
1: Quello
0: eccezionale,
1: è un
0: bellissima.
1: momento di altissima televisione, sarà che
0: Sì,
1: sarà.
0: top, top,
1: Sì,
0: top,
1: sì, sì, sì, sì.
0: top, top, top. Invece il discorso è legato all'appuntamento, quindi sai, a me arriva il messaggino, a me arriva il messaggino, quindi lo screen del messaggino prenotato al parrucchiere. Io
1: Ah, sì?
0: voglio almeno una persona. almeno una persona.
1: Ma magari okay, anche già adesso ce l'ha il messaggio uno da mandarci, eh? Cioè non per forza domani.
0: Aveva
1: e
0: già...
1: ha prenotato, ha già prenotato per questa settimana, perché si deve, perché così si torna a essere belli.
0: Sì, abbiamo iniziato bene, sono contento. Allora torniamo seri, vedremo nel prossimo nelle prossime 2 ore se qualcuno ci manderà questa cosa.
1: O ci mandano, me lo auguro. O ci mandano questa cosa o ci mandano altrove, quindi ecco, questa
0: vabbè.
1: È la realtà. Questa è la dura realtà, caro Camillo. Voglio sapere cosa hai fatto questo weekend. Dai, torniamo seri.
0: Allora, venerdì con i potenti mezzi. Avevo scoperto venerdì più o meno intorno alle 18, avevo scoperto l'arrivo di Neto, ero tranquillo, però insomma, per come l'ho scoperto non potevo tanto uscire in generale con la notizia, solo rimanere molto vago, quindi Neto lunedì sarà sicuramente alla Continassa, no, non potevo dare grossi dettagli perché mi interessava poi fare le immagini tranquillo, sereno, senza no, poi... creare troppo clamore perché poi magari arriva tanta gente, la Juve non fa uscire i giocatori da quella parte o quell'altra, quindi dovevo rimanere un pochettino nell'ombra e sapevo e mi sono parecchio lamentato venerdì sera del fatto che Neto sarebbe arrivato domenica mattina. Ho detto ma figlio mio, ma con tutti i giorni, domenica mattina devi arrivare a Caselle. Quindi
1: Sì,
0: sabato mi sono dedicato alla
1: perché
0: Next Gen.
1: devi
0: La
1: essere sempre sul pezzo.
0: prossima volta
1: Non
0: mando
1: devi
0: te. La
1: mai.
0: prossima volta mando
1: Bello,
0: te.
1: l'ho fatto per tante volte che ne ho.
0: Ritorni al passato. Ritorni al
1: Sai che
0: passato.
1: partivo col pancione da Genova, andavo a vedere che arrivava qualcuno
0: Esatto.
1: al vecchio Olimpico, facevano ancora le visite mediche, quindi fai tu. Ma prego, prego, ci racconti.
2: Sono passati più di 30 anni.
0: Esatto, esatto. E quindi in questo caso, vabbè, no, sabato mi sono dedicata alla Next Gen, l'ho guardata molto bene.

0: Domenica mattina sveglia alle
1: Domenica
0: 8.
1: mattina, ecco.
0: Sveglia alle 8. Sveglia alle 8 per andare a caselle. Neto, grazie di cuore. Grazie di cuore. E eravamo in due. Eravamo in due, ci tengo a sottolineare
1: No,
0: che eravamo
1: quindi
0: in
1: c'è, cioè,
0: due.
1: immagini esclusive. Costa, te le ho mandate adesso, ce le abbiamo, le hai già, con i tuoi potenti mezzi hai già convertito il tutto, anche tu? Non si sa, tu
0: Adesso
1: continua a
0: non so.
1: parlare e poi vedi, sai che
0: Vai.
1: lui si palesa ogni tanto così dal nulla, senza attirare
0: Esatto, eravamo in
1: troppo
0: due.
1: l'attenzione. Guarda che dissolvenza anche, voilà!
0: Vedi Neto, super sorridente, tra l'altro in grandissima forma,
1: Sì, sta
0: guarda,
1: bene, mi
0: grandissima forma,
1: sembra.
0: super sorridente, poi lì stava parlando con Fabris, poi ha un piccolo sketch che tra poco lo vedrete con il ragazzo che è il signore, quello col cappellino della sicurezza personale
1: Da
0: della Juventus,
1: sicurezza, sì, cioè,
0: lui
1: lavora da
0: è il
1: sempre
0: ragazzo,
1: lui, tra l'altro.
0: sì, tra l'altro persona squisita. Squisita, perché a me e Rome ci hanno mandato, questo è zoomato, zoomato tantissimo, ci hanno mandato a 50 metri per fare queste immagini
1: Ma i
0: e in
1: tuoi
0: quel momento lì,
1: potenti mezzi, guarda un po',
0: esatto,
1: ecco.
0: in quel momento lì Neto ha detto proprio al ragazzo della sicurezza, sei come il vino, insomma, gli ha fatto un complimento, non invecchia mai, non invecchia mai e poi è arrivato a fare le visite mediche. Che ha terminato poi intorno alle 5 e mezza, 5, 5 e mezza. Adesso
1: Tutto
0: a
1: ok.
0: breve, sì, adesso a breve dovrebbe esserci l'ufficialità poi di Neto alla Juventus. E ripeto, eravamo in due, c'è stato un momento di panico perché io sapevo l'orario dell'arrivo di Neto, ma non sapevo il volo. Sai che a Torino c'è privati, le
1: Sì.
0: varie uscite. Quindi alle 10:20 ho detto, cavolo, ma qua non c'è nessuno da Juve, quindi che facciamo? E allora sono andato a vedere tutte le varie uscite di caselle e ho beccato poi l'uscita quella, questa qua è quella un pochettino più privata, anche perché Neto ha preso un volo di linea, non ha preso un volo privato
1: Giusto,
0: e quindi poi
1: umiltà, umiltà,
0: sì.
1: Neto, bravo.
0: No, credo che sia legato al fatto che insomma dal Brasile tutto, non potevi prendere un volo
1: Era in
0: privato, ma comunque
1: Brasile,
0: va
1: ti
0: bene.
1: ricordi Camillo che ci chiedevamo dove fosse l'altra settimana? Era in Brasile lui, quindi.
0: Sì, e quindi da questo punto di vista poi lui è arrivato, lì fanno tutti questi, è dogana, quindi fanno dei controlli molto accurati, valigie, ci ho messo un bel po' prima di uscire e poi insomma inizierà da ieri la sua avventura, la sua seconda avventura alla Juventus e insomma è stata una mattinata intensa con l'arrivo di Neto, poi dovevo fare quello, l'ho fatto e
1: Ciao.
0: diciamo no, ma
1: Ciao.
0: infatti è stata una cosa molto positiva, molto molto positiva, perché è più difficile, cioè quando arrivano giocatori così per far capire ai nostri ascoltatori, non esiste fly radar, né che puoi dire ah, traccio a caso, vado, perché non c'era nessun volo con scritto arriva Neto, era un volo di
1: Chissà.
0: linea, allora
1: Chissà da
0: devi guardarli
1: dove
0: tutti.
1: poteva arrivare, se faceva scali varie, cioè non è che stai a guardare, non è che hai la prenotazione del biglietto da guardare o il
0: Esatto,
1: numero,
0: quindi
1: quindi
0: in quel caso lì devi avere le fonti, devi avere qualcosa che ti possa poi confermare la presenza di Neto, l'arrivo di Neto a quell'ora lì, perché io posso dirti i colleghi pronti ad andare a Casella alle 17 per un volo privato a caso,
1: tra
0: perché sai,
1: l'altro,
0: lì
1: ricordiamo
0: è
1: che
0: un'altra
1: magari
0: cosa.
1: chi non è di Torino non è solito, cioè Caselle è scomodissimo rispetto a una buona parte di Torino, ovviamente. Torino Nord, per Torino Nord è comodissima, niente da dire, ma per tutti quelli che abitano dal centro in giù è veramente, cioè, sono come minimo 40 minuti di macchina, quindi insomma. È anche un dispendio anche lì, oltre visto che abbiamo notato che la signora Benzina continua a toccare picchi interessanti, è un bel dispendio,
0: Signore e
1: no?
0: signori, €1.490.
1: Ma ci arriveremo a un pieno a quella cifra tra un
0: Sì.
1: momento. da un momento all'altro siamo messi così. E quindi la giornata di Camillo si è conclusa nel migliore dei modi, con delle immagini meravigliose in esclusiva.

0: un sorriso di Neto che era, ce lo potevamo, pe potevamo pensare, potevamo spiccare anche, no? Che la sua, il suo stato così mentale, al di là di tutto, fosse a degli ottimi livelli, perché comunque è un traguardo non da poco, no? Lui non so che idea avesse del suo immediato futuro, però tutto penso che immaginasse meno che tornare alla Juventus.
1: Beh, Giulia, parliamoci chiaro, lui ha vinto l'Enalotto. Lui ha vinto l'Enalotto. Io non so lo stipendio di Neto che andrà a firmare, anzi ha firmato sicuro per un anno fino al 2027, però sei alla Juventus, hai firmato il 27 di settembre, la stagione era iniziata, eri svincolato e probabilmente, non so, magari sarebbe riuscito a trovare un contratto, ma non da Juve e quindi è una gran fortuna, sono soldi veri, ragazzi, sono soldi veri. Io penso che andrà a prendere più di Pinsoglio. Pinsoglio guadagna 300.000 euro netti e quindi io penso, no, un contratto di un
0: Anche lì,
1: anno quando
0: buttili
1: eri
0: via,
1: esatto,
0: buttali via.
1: quando sei svincolato a casa il 20 di settembre, perché lui era svincolato a casa, prendi un contratto magari a 500.000. Ragazzi, che botta di fortuna.
0: No, ma
1: Questa
0: poi per
1: mi
0: tornare a
1: viene.
0: giocarti qualcosa, anche perché poteva magari trovare qualcosa di più dalle sue parti, per dire in zona Brasile, però poi sei così obbligato a vivere un determinato tipo di calcio in un, de de calcio in un determinato modo. Qui vieni e torni nel calcio che conta, quello europeo. Ti provi a giocare e a guadagnarti fiducia, magari anche per il futuro, chi lo sa, in una competizione come l'Europa League barra comunque la Coppa Italia. E se poi dovesse capitare che la tua presenza, ma chissà per quale motivo, poi verrà legata a qualche successo, qualcosa di positivo, è un tassellino in più che aggiungi ad una carriera in cui comunque qualcosa hai già vinto, qualcosa hai già dato.
1: Beh, Giulia, lui è uno di quelli che ha vinto di più, eh?
0: Ad oggi,
1: Quindi.
0: guardando la rosa della Juventus, quello che ha vinto più trofei è lui, in questo momento. Quindi ecco,
1: Beh,
0: un po' di
1: lui.
0: esperienza la porta.
1: Beh, lui comunque con tutta la questione del ruolo, delle situazioni, Giulia ha giocato Juve due volte, Arsenal Barcellona. Così per dire. Cioè,
0: Quindi,
1: non
0: dai,
1: proprio una carriera
0: speriamo.
1: bruttissima, ecco.
0: Quindi,
1: Io ho
0: che
1: una
0: sia di
1: firmetta
0: buon
1: su questo.
0: auspicio, signor
1: Io ho una
0: Neto.
1: firmetta, esatto, una firmetta su questa carriera, rifatta molto, molto volentieri. Giulio, ho fatto anche un'altra cosa, poi mi devi dire anche la tua, ti lascio
0: Certo.
1: ben 9 minuti, Poi
0: No,
1: sono
0: no,
1: andato a
0: no, no, ne
1: vedere
0: bastano due.
1: ieri, sempre con il nostro amico comune Romeo, sono andato a
0: Che
1: vedere
0: coppia
1: il
0: che
1: basket a
0: siete.
1: Torino.
0: Eh
1: Sono andato a
0: certo,
1: vedere il
0: perché non ne
1: basket a
0: avevi
1: Torino.
0: abbastanza di sport, no? Allora, anche il
1: No, ieri
0: basket.
1: no, ero a pezzi. Ho vissuto un weekend terribile. La nazionale non mi
0: Appunto,
1: interessa. La
0: basta.
1: Formula 1
0: Ah.
1: me l'ha messa il sabato ed è andata malissimo. E la domenica ero a pezzi. Non c'era una partita. Sì, c'era la Lega Pro, però non è che sono così appassionato da dire mi guardo Casertana
0: Cioè,
1: Catania. Con tutto il rispetto per Casertana Catania.
0: abbiamo dei problemi, ma aspetta un attimo, cioè, insomma, se.
1: Esatto. E allora mi sono lanciato in questa avventura del basket Torino. È stata un disastro. Cioè, bellissima l'atmosfera, mi sono divertito
0: Male
1: tantissimo.
0: la
1: Oh,
0: partita. Hai
1: no, è stato un disastro. Secondo tempo drammatico. Secondo tempo
0: conosciuto
1: drammatico.
0: persone interessanti?
1: Sì, ho conosciuto tutti i giocatori, è stato divertente, però la stagione sarà lunga, ci aspetta una salvezza proprio fino
0: Ah,
1: all'ultimo.
0: ti sei immedesimato, basta, sei già
1: Sì,
0: uno di
1: sì, sì.
0: loro. Ok,
1: Ormai,
0: fantastico.
1: sì, ormai ho conosciuto la squadra, sono stato lì, ero vicino al gruppo e ormai sono uno di loro, quindi io mi sono lanciato anche in questa avventura. Ora tocca a te.
0: Mancava anche il basket. No, e niente, io ho fatto una scappatella a Torino sabato, appunto, sono venuta su a Torino, speravo che di rivedere i miei genitori perché non li vedevo da un po', e invece l'Etna, che è una delle piaghe della Sicilia, come diceva Johnny, ha deciso di sbuffettare un po' troppo e quindi tornavano dalle vacanze che hanno fatto in Sicilia e quindi... Poverini hanno dovuto ritardare di quasi 36 ore il loro ritorno a Torino perché hanno preso la nave da Palermo, hanno fatto un 24 ore in nave perché appunto non era possibile essere ricollocati da nessun'altra parte perché i voli caput. E quindi niente, alla fine poi sono tornata a casa, qui sono ritornata a Genova con le pibe nel sacco perché non li ho visti e ieri sono andata a vedere, invece tu ti sei appassionato al basket, io al tennis, perché ieri c'era un challenger che è stato organizzato in questa settimana da degli amici, tra l'altro anche qui di Genova, in un circolo molto bello, internazionale, una ATP 75, mi pare. E quindi niente, sono andata a vedere la finale, due sorrisi, due chiacchiere e sono tornata
1: Chi ha
0: a casa.
1: vinto? Chi ha
0: Ha
1: vinto?
0: vinto un croato di cui non ricordo
1: Ah.
0: assolutamente il nome. Si è giocato tra la finale, tra l'altro, tra un giocatore croato e un italiano giovanissimi entrambi, quindi hanno guadagnato un bel po' di posizioni con questa finale. Ovviamente non siamo a dei livelli top, però ecco una buona domenica di sport per il club degli inviati, chi da una parte e chi
1: Bravi.
0: dall'altra. E tutto bravi a noi, tutto questo perché non c'è il campionato e non sappiamo più cosa fare fondamentalmente.
1: No,
0: Quindi
1: terribile.
0: ci dobbiamo arrabbiare.
1: Applaudono.
0: Lo so, non c'è niente da applaudire, però è così, ragazzi. Chiediamo anche a voi, allora, in questa domenica di nulla, di caldo, cosa avete fatto? Cosa vi siete inventati? Vi siete appassionati al cricket? Magari avete guardato la box? Avete acchiappato farfalle? Che ne so, cosa avete fatto in questa domenica?
1: Scrivetecelo. Sì,
0: È così.
1: scrivetecelo 340 542 5324. Sono
0: Poi
1: molto
0: facciamo anche
1: curioso.
0: qualcosa di più serio, poi ovviamente
1: No,
0: torniamo seri, però siamo così.
1: noi raccontiamo le notizie della Juve adesso, però scriveteci anche gli affaracci vostri, così insomma è bello creare, Giulia, ogni tanto un po' anche di amicizia con la nostra radio, no? Un po' di
0: Dai,
1: entrare
0: sì.
1: nelle case. Ecco,
0: Non
1: io
0: si
1: spero
0: può
1: che
0: mica
1: qualcuno...
0: sempre solo polemizzare, dai, ogni
1: Esatto, io
0: tanto.
1: spero che qualcuno alle 12:55 mi scriva il suo menù di pranzo. Io lo spero,
0: Dobbiamo creare
1: lo
0: questa
1: spero.
0: community, dobbiamo creare questa community. Dovete
1: Esatto.
0: sapere che dobbiamo avere degli appuntamenti fissi, no? Piaccia o non piaccia.
1: Esatto.
0: Spero che Fulvio sia ironico quando ci dice buongiorno, mattinata piena di contenuti, complimenti. Spero che tu sia ironico perché è anche questo che dobbiamo fare ogni tanto, no?
1: Ma sì, va.
0: Ironizzare, non si può soltanto sempre essere, ripeto, seriosi, lamentarsi, guardare questo, quell'altro, ha fatto quello. Bla bla bla. Ogni tanto cerchiamo anche di essere un po' più
1: Esatto,
0: sereni. Dai, su.
1: brava Giulia.
0: Però
1: Allora,
0: Angelo da Pioltello ha detto che è andato sabato dal parrucchiere. Vale, vale, vale,
1: sì,
0: vale.
1: vale.
0: Anch'io sono
1: Bravo
0: andata
1: Angelo,
0: sabato.
1: sei una persona
0: Bravo.
1: migliore. Anch'io andrò questa settimana per
0: Ti ho fatto venire voglia
1: aggiustare
0: di andare al
1: tutto.
0: parrucchiere.
1: No, no, no, no,
0: È
1: no, no,
0: perché
1: no.
0: venerdì non ci vediamo neanche venerdì alla fine, ma tu pensa alla sfortuna. Come
1: Ah, non ci vediamo alla
0: facciamo?
1: fine?
0: E no, io
1: Eh sì, è
0: vengo in
1: vero, è
0: studio, ma tu
1: vero, è vero.
0: sei... E poi no, non è vero, ci vediamo poi dopo. Ci vediamo poi dopo.
1: Vieni alla
0: Hai ragione.
1: partita, vieni alla
0: Ma
1: partita.
0: non ci vediamo lì in studio.
1: No,
0: Potevamo essere delle
1: perché...
0: persone migliori anche lì.
1: Mamma mia. Potremmo vederci per fare una mezz'oretta, poi magari
0: E poi vai, dai.
1: faccio un collegamento da là vicino. Possiamo studiarla, vediamo, vediamo,
0: Dai,
1: vediamo.
0: ce la
1: Però
0: studiamo, su,
1: sì,
0: su.
1: sicuramente dovrò almeno parte della trasmissione davanti alla Continassa, così ti faccio vedere anche...
0: Dove devo
1: L'ambiente, perché ci...
0: entrare? Mi fai vedere dove devo entrare
1: Esatto.
0: più che altro perché non sono mai entrata alla Continassa. Questo perché, ricordiamolo, appunto, venerdì ci sarà questa amichevole. Tra l'altro, avevamo detto l'altra settimana che Licina non ci sarebbe stato perché per causa nazionale, invece ci sarà perché è rimasto a Cremona, quindi secondo me da quando gli hanno detto guarda che potrebbe esserci l'amichevole, non parto, sto qua, rimango. Ci sarà questa amichevole alle 12.30, ufficiale, è stato reso ufficiale poi venerdì praticamente, tra una cosa e l'altra, quindi se non sbaglio il pubblico ci sa un po' di pubblico ci sarà, no Camillo? Ci saranno i tifosi che si sono accreditati tramite il sito della Juventus,
1: A
0: se si può ancora
1: invito,
0: fare,
1: eh.
0: non lo so, è suo invito quindi.
1: Sì, a invito con la member, quindi insomma alcuni ricevono l'invito sostanzialmente. Cara Giulia, non so perché credo tu abbia
0: Perché
1: letto dei messaggi.
0: ho letto il messaggio di Domenico Danco.
1: Vabbè, dopo li leggiamo tutti. Diamo un'indicazione, mentre tu a te ti piglia la ridarola, io farò seriamente il nostro lavoro dicendo che oggi la Juve si è ritrovata alla Continassa, oggi, quindi iniziano gli allenamenti, ci sarà proprio Neto, Pinsoglio, lo stesso Radu che ha giocato bene, anche se non ha dovuto fare nulla nella partita contro il Desenzano, anche tanti ragazzi, no, verranno aggregati poi alla squadra di Mister Spalletti per iniziare questa settimana. La settimana credo possa essere abbastanza classica, quindi con un giorno di riposo in mezzo e poi l'amichevole o addirittura fino all'amichevole tutti i giorni per poi magari staccare il weekend. Decideranno nel corso del programma poi che farà Spalletti e il suo staff. E niente, sono arrivate poi anche delle buone notizie da chi ha giocato in nazionale, Giulia, perché
0: Sì.
1: comunque il buon Zegrova
0: Segnato.
1: nelle ultime partite ha fatto due gol con la Juve, un assist sempre con la Juve, un gol con il Kosovo, calcio di rigore, per carità, ma i rigori vanno segnati.
0: Ne ha
1: Quindi,
0: perso però,
1: bene,
0: però ha perso, peccato.
1: sì,
0: Ha
1: però
0: segnato
1: insomma.
0: anche David, lo sai?
1: Sì, ha segnato anche David, tra l'altro ha fatto anche una dedica a un suo compagno di squadra. Io speravo, te lo dico con grande onestà, di vedere il gol di Openda all'Italia. Io ho sperato di vedere il gol di Openda all'Italia,
0: Perché l'hai
1: però
0: vista la
1: non...
0: partita dell'Italia? Hai avuto questo sussulto?
1: Ho visto solo il primo tempo, ho visto solo il primo tempo, non so neanche se è entrato o meno Openda. Ho visto il primo tempo che è stato drammatico per il calcio italiano, drammatico. Poi non ho visto secondo, però credo abbia fatto un pochettino meglio l'Italia. Detto ciò, speravo nel gol di Openda, onestamente.
0: Cosa
1: E
0: avresti
1: non ho.
0: fatto? Avresti sbroccato male, avresti perso la testa, avresti fatto gol Openda?
1: No,
0: Sì?
1: sarebbe stato pazzesco, ma a me non per l'Italia, non l'Italia, sapete benissimo che è l'unica nazionale di cui non sento appartenenza. Io ho sofferto per il volley, siamo usciti ai quarti proprio qua a Torino, ho sofferto per l'argento delle ragazze sempre del volley qualche settimana fa, mi piace tantissimo anche, non lo so, la Coppa Davis di tennis, c'è stata la Billie King, se non
0: Ci
1: sbaglio, di
0: sarà a
1: tennis
0: novembre.
1: femminile, dove
0: Sì.
1: siamo usciti con le ragazze contro l'Ucraina. Cioè, ci sono tante cose che mi piacciono proprio in generale dell'Italia. Io sono un grande sostenitore della nazionale italiana,
0: E si
1: non
0: è
1: di
0: fatto
1: calcio.
0: benedire nelle acque del Gange.
1: Esatto, no, non del calcio, perché il calcio non mi piace come è gestita,
0: Però
1: come è
0: aspetta,
1: allenata.
0: non per una questione legata a FIGC Juve,
1: No, no,
0: sottospiegalo
1: no.
0: bene. Ah, ok, perché poi viene subito quello da pensare.
1: No, perché non credo che. Questa poi, tra l'altro, è una FIGC che non è legata neanche a quel momento lì. Ecco, quel momento lì è un'altra cosa, ha un altro valore, ma è più che altro perché non ha senso. Cioè, abbiamo preso un allenatore che ci ha lasciato, giusto o sbagliato, perché Gravina ha indotto quella decisione lì, sia chiaro, ma ci ha lasciato in balia degli eventi dopo che non ci aveva portato al mondiale. Ci ha lasciato lì per andare a prendersi un sacco di soldi in Arabia.
0: Ma un
1: Adesso è
0: sacco.
1: tornato. Adesso è tornato perché è amico di Malagò. Perché poi è amico di Malagò e allora è tornato. Hanno mandato via in 10 giorni Maldini e Leonardo, che mi sembravano l'unico raggio di sole nel contesto del calcio in quel momento lì, o quantomeno avevano delle idee diverse, pur gestendo malissimo la questione Guardiola.
0: Allenatore, sì.
1: E quindi ti dico, in quel caso lì, vedere Openda segnare, quindi con tanta gente che aveva visto Openda con la Juventus, che non ne aveva beccata una, che aveva parlato dei 45 milioni di euro di Openda, e beccarti il golletto suo sarebbe stato per me un motivo di enorme godimento. Però purtroppo non è andata così. Ho visto nel primo tempo, Giulia, un giocatore pazzesco che è Götze, che è andato al Paris Saint-Germain, quello del gol dell'1-0, una tecnica, una classe nella gestione della palla bellissima, fantastica, e ovviamente è finito nel Paris Saint-Germain, che è una squadra di altissimo livello.
0: Noi con tutta questa classe adesso però sai che facciamo? Che dobbiamo andare in pausa e torniamo però perché questa cosa del chiedere che cosa avete fatto vi è piaciuta tanto, già sono arrivati un sacco di comunicazioni da parte vostra, continuate a dirci che cosa avete fatto in questa domenica senza calcio, noi torniamo per parlare poi anche un po' di cose più serie però non vi preoccupate.
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, con me c'è...
0: Buongiorno da Giulia Borletto. Sono successe anche altre cosine comunque nel weekend, eh? Il Parma che mi esonera questa, o lui che si autoesonera, non si è ben capito.
1: È lui che se n'è andato. È lui che se n'è
0: andato.
1: È lui che
0: se n'è andato.
1: Sì, sì, ha detto no.
0: Mi spiace un sacco perché lui l'ho sempre trovato una brava persona e anche un buon allenatore di base, solo che effettivamente le cose non sono iniziate bene quest'anno.
1: Ma io credo che sia una decisione presa per il mercato, per il mercato del Parma, che ha venduto benissimo.
0: Ma ha comprato malissimo.
1: Questo non te lo so dire, non te lo so dire, ma sicuramente comprato a basso costo per sostituire gente che ha venduto alla grande, perché comunque vendere benissimo Pellegrino e spendere 6 milioni di euro, credo, o 10, no, 10 milioni di euro per Romero, che tra l'altro è molto interessante. Molto interessante come giocatore, un bel attaccante tosto, cattivo, il gol che ha fatto al Genoa, tanta roba, tanta tanta roba, anche con noi quel colpo di testa, no? E la parata di Vicario, bello, bello grosso, piantato, ha un po' le caratteristiche alla Lautaro, no? Non tanto grande dal punto di vista dell'altezza, ma ben piantato, con quella cattiveria lì, no? Anche quella voglia di segnare.
0: Quell'essere toro, quell'essere un po' un
1: sì.
0: Torello quasi.
1: Quella cattiveria proprio nel sentire il gol, nell'urlo dell'esultanza, interessante. Però anche lì hanno venduto quasi 40 Suzuki, hanno preso a 6 Daffara, che è un portiere che noi conosciamo bene,
0: ma
1: che
0: fa il secondo.
1: Può diventare Sì, però insomma anche lì comunque fai un azzardo, da uno venduto a 40 ne prendi una 6, è un azzardo, però tutto sommato il Parma è da anni che sta facendo questo tipo di mercato e di strategia, è giusto che questa dopo un anno dove ha sempre detto sì a tutto e ha salvato il Parma, anche adattandosi alle caratteristiche, possa dire ragazzi, sapete che c'è? Ora ve lo
0: Me ne
1: salvate voi,
0: vado?
1: perché io non
0: Non
1: credo
0: so cosa farci.
1: in questo progetto, in questa squadra. Ah, tra l'altro ha vinto col Genoa, quindi ha detto io ho anche vinto una partita e sono io ad andarmene, non voglio accacciarmi, perché credo che poi sai quando arrivi alla
0: Ignorata
1: risoluzione.
0: proprio.
1: Sì, quando arrivi alla risoluzione contrattuale vuol dire che comunque te ne vuoi andare, ma proprio via, cioè vuoi anche liberarti subito, se no il buon Questa poteva farsi serenamente esonerare e rimanere lì sulle
0: A
1: croste
0: riprovarla,
1: del...
0: certo.
1: Esatto,
0: Come ha
1: esatto. Tra
0: fatto il
1: l'altro
0: buon
1: io...
0: Tiago Motta.
1: Sì, come tanti, Allegri, via,
0: Allegri prima di
1: da una...
0: lui ancora.
1: Una valanga di allenatori, è anche lecito, come fanno anche tanti giocatori, stanno lì fermi, non fanno niente e poi salutano e risolvono il contratto o se ne vanno a scadenza.
0: Solo
1: La cosa
0: Conte si
1: che...
0: autoelimina spesso.
1: Sì,
0: Oh,
1: adesso con la risoluzione.
0: Conte ha questa cosa. Vabbè, comunque sì. E
1: E
0: chi ci
1: la
0: andrà a
1: cosa che...
0: Parma, quindi?
1: Gilardino,
0: Ok.
1: che tu conosci
0: Molto.
1: bene, questa ti dirò, io non sono un grande amante del suo calcio, credo che il Parma fosse veramente inguardabile dal punto di vista offensivo, però secondo me non ha fatto vedere l'idea di calcio che ha, il tipo no, di allenatore che è, molto simile ad Arteta. Perché lui comunque
0: Da
1: nasce da quel mondo lì,
0: quella
1: infatti è
0: scuola lì, sì.
1: molto bravo nelle palle inattive, molto molto bravo. Lo scorso anno il Parma ha costruito gran parte della sua salvezza sulla palla inattiva, gol e tutti dietro. Però io credo che questa diventerà un allenatore bravo, bravo, bravo. Tra l'altro è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, conosce bene il mondo Juve. E ovviamente poi è andato a prenderlo Federico Cherubini, che ha un merito gigante nella costruzione del settore giovanile della Juventus, nella Next Gen e in tutto il valore. Quindi ti dico, questa io lo attenzionerei fossi in qualsiasi squadra italiana, sai, cara Giulia.
0: Ma guarda che momento che ci ha regalato il sottofondo.
1: Lo
0: Che era,
1: so, lo so.
0: me meglio ancora del momento Quark, era il momento Wikipedia quasi anche. Molto a questa peculiarità, Camillo, ragazzi, che io sfido veramente chiunque ad avere a ricordarsi un sacco di cose. Ed è veramente un complimento che ti faccio. Non ti avevo mai ascoltato con così interesse, forse, nel passato. E ora ho proprio questa. Ti apprezzo tanto, ti voglio proprio
1: Ah,
0: tanto, tanto bene. Basta, dopo questa
1: Costa
0: sviolinata.
1: taglia che poi la posto sui social questa, soprattutto
0: Questa
1: il
0: me la.
1: cuoricino finale, soprattutto il
0: Soprattutto
1: cuoricino finale.
0: te li faccio spesso, non dire bugie, però è ennesima panchina che salta, tra l'altro, mi sembra di dire, anche al di là del fatto che, ripeto, si è autoeliminato, ha preso questa decisione da sé in maniera estremamente, coerente, evidentemente, no? Col suo modo di essere allenatore, eccetera, però ecco, è ennesima panchina che salta, così, a dimostrazione di cosa, cioè non si analizza mai abbastanza. Secondo me la facilità con cui adesso purtroppo gli allenatori vengono esonerati, non soltanto più nelle squadrette piccole, no? Perché quello è sempre, ti ricordi, la caratteristica grandissima del Genoa di Preziosi o di Zamparini, il Palermo, quanti ne ha fatti partire di allenatori nel corso delle stagioni, ma adesso cambiano anche appunto nelle zone alte della classifica. La Juventus è stata anche una delle squadre che nell'anno passato in particolare ti ha fatto un attimino dire oddio, cosa sta succedendo? Però ecco, è perché si crede sempre meno nel potere dell'allenatore, o perché boh, ce ne sono talmente tanti a spasso, tra virgolette, per cui da qualche parte qualcosa la tiri fuori.
1: Ma io credo, vabbè, in questo caso qua, secondo me, c'erano delle divergenze già a giugno, perché comunque dopo quell'annata lì del Parma, questa era stata in dubbio, sia dal punto di vista societario che dal punto di vista proprio dell'allenatore, se andare avanti, se proseguire. Comunque si erano visti più e più volte e c'erano dubbi legati anche alla futuribilità del progetto questa. Però credo che ormai, sai, Giulia, ci sono talmente tanti interessi e c'è talmente una frenesia nel racconto del calcio che è difficile lavorare per tanti anni. Sarebbe bellissimo mettere una regola, no, col blocco dell'allenatore. Cioè, tu blocchi un allenatore e vai avanti con quello. E poi, sai, tante scelte a giugno verrebbero ribaltate perché. Tipo no, 2 anni fa la Juventus alla fine ha scelto in maniera drammatica un triennale a Tudor, ma tutti, ti assicuro Giulia, già dal ritiro in Germania parlavano di Tudor come un allenatore già pronto ad essere esonerato, eh.
0: Sì, lo raccontavi, mi ricordo quando eri lì in quel di Erzogenaurach, anche secondo me Gabriele Cantella un po' questo pensiero, vediamo, così lo inseriamo nella nostra discussione. Ciao, buongiorno Gabriele.
1: Buongiorno.
4: Ciao Giulia, buongiorno a voi.
0: Così, analizzavamo il discorso allenatori, no? Dopo l'ennesimo che saluta la Serie A, questa la notizia dei giorni passati, io mi chiedevo adesso appunto come sia possibile che capiti così presto sempre più di vedere allenatori che vengono o esonerati da una parte o comunque tolgono il disturbo di loro dall'altra. E Camillo stava ricordando come quando Tudor era in Germania l'anno scorso, l'altra estate, quei 3 anni di contratto sembravano mezzi farlocchi, si sapeva che sarebbe finita così.
4: Eh sì, guarda, non fatemi tornare su Tudor, per favore, perché è una ferita ancora aperta. Esattamente, noi sapevamo benissimo, ma anche da prima del ritiro in Germania, cioè lo sapevamo da quando avevano deciso di prolungare il contratto, che in realtà sarebbe durato pochissimo. Lì bisognava ringraziarlo per il quarto posto centrato e salutarlo. Però,
0: Forse non
4: fatta
0: ci
4: quella
0: fosse
4: scelta lì, che
0: stato il
4: fu.
0: mondiale per club, sarebbe andata così,
4: Sì,
0: credo, o no?
4: probabilmente, ma non credo fosse stato soltanto il mondiale per club. Quella scelta fu figlia di confusione, di impreparazione, dell'incompetenza, mi permetto di dire, di un dirigente. Ammesso e non concesso che possiamo chiamarlo così, come Comolli, che alla Juventus, secondo me, non sarebbe mai dovuto arrivare, ma che ve la faccio ancora più grossa, più dura. Allo Juventus Stadium non sarebbe dovuto entrare neanche pagando il biglietto.
0: Ecco.
1: Beh, hai detto
4: Però,
1: tutto tu.
4: ripeto, quando tu fai
0: La
4: certe
0: tocca
4: scelte
0: piano, eh? La tocca
4: dirigenziali,
0: piano, la tocca piano.
4: poi a cascata arrivano delle altre scelte sbagliate. Lì la responsabilità fu di Elkann, che si affidò a Comolli, e Comolli poi fece tutta una serie di scelte che ancora oggi la Juventus purtroppo sta pagando.
1: Questo sicuramente. Ti chiedo invece un tuo giudizio su questo inizio di stagione, dai tanti infortuni, dalle difficoltà a schierare, no, un 11 con tutte queste problematiche, poi alla brutta partita con il Sassuolo, fino alla ripresa con la vittoria convincente con l'Atalanta.
4: Ma allora, alti e bassi, ricordavi giustamente degli infortuni, più che una serie di infortuni sono un'ecatombe vera e propria, e anche perché Spalletti si ritrova, questo bisogna dirlo, io non sono uno, Giulia lo sa, che concede facili alibi, anzi,
0: Ma l'ha capito anche
4: non ne
0: Camillo
4: concedo
0: dopo 3 minuti,
4: proprio.
0: tranquillo, l'ha capito subito.
4: Esatto, non ne concedo proprio perché alla Juventus. Non è giusto appigliarsi ad eventuali alibi, però bisogna ricordare che obiettivamente Spalletti sta mettendo in campo formazioni senza poter contare su giocatori come Yıldız, come Thuram, come lo stesso Boga, che comunque non è un titolare ma è un'alternativa che ti può dare qualcosa in più nelle rotazioni. E manca Locatelli, che sicuramente non è tra i miei favoriti, ma in questa squadra, per questioni di equilibrio, e lo abbiamo visto nella partita di Reggio Emilia, è uno che serve. Quindi questa è la parte, diciamo, delle recriminazioni per quanto riguarda Spalletti. Poi ci sono state delle situazioni che lui, secondo me, ha letto male, come appunto a Reggio Emilia, forse anche in casa contro il Milan, fino a un certo punto, e quindi anche lui deve trovare una quadra. Detto che io non lo metto in discussione per una sconfitta a Reggio Emilia, tra l'altro arrivata in quel modo lì, perché era una partita che, se Colomani, anziché incespicare sul pallone e far partire il contropiede del Sassuolo, avesse calciato lui in porta, probabilmente avrebbe vinto la Juve 3-2, che non avrebbe nascosto le magagne di quella partita, però avremmo sicuramente raccontato un'altra storia. Per cui tempo e fiducia a Spalletti. Alla Juventus di tempo e di fiducia non ce ne sono, non ce ne possono essere troppi, però in questo momento è giusto aspettare.
0: Senti, Spalletti ha, diciamo, rigenerato due giocatori come Nico Gonzalez e Douglas Luiz, è innegabile, sembrano un po' rinati, è sotto gli occhi di tutti, insomma, come uno doveva neanche rimanere, anzi non doveva neanche atterrare a Torino, ma doveva andare direttamente a Madrid dopo le vacanze, e invece si ritrova ad essere titolare praticamente quasi sempre. L'altro ancor più, parlo di Douglas Luiz, chi mai avrebbe pensato di vedere un Douglas Luiz così in queste prime giornate. Si parla addirittura di rinnovo sia per uno che per l'altro, poi affronteremo anche il discorso rinnovi, magari, Camillo, e questa facilità con cui adesso si fanno rinnovi dopo cinque giornate. A chi tocca adesso, quindi? Cioè, chi è che deve essere anche qui rivitalizzato? La bacchetta magica su chi si deve posare in questo immediato futuro?
4: Io credo che Spalletti abbia fatto il massimo. Non mi aspettavo assolutamente questo ritorno di Nico Gonzalez alla Juventus, perché, come dicevi tu, doveva neanche tornarci di passaggio a Torino. Dopo il mondiale sarebbe dovuto volare direttamente a Madrid. Non mi aspettavo questo ritorno, e non mi aspettavo che potesse spendersi così per la causa della Juventus, perché lo vedi proprio che è uno che si spende per la causa, a grinta, ci mette cattiveria, ci mette impegno, spirito di sacrificio, e mi è molto piaciuto questo approccio nuovo di Nico Gonzalez. Su Douglas Luiz me lo aspettavo, ma perché alla Juventus mancava proprio quel tipo di giocatore lì, e siccome ce l'aveva già in casa, è stato bravissimo Spalletti ancora una volta a rivitalizzare una certa tipologia di calciatore che nella sua carriera ha sempre rivitalizzato. Penso a Pizarro, penso a Brozovic, e l'ho fatto anche con Douglas Luiz. Chi sarebbe poi da rivitalizzare? Main, insomma, credo che lì non basti neanche la bacchetta magica.
1: No, lì abbiamo quasi tutti abbandonato la nave, neanche il carro ha abbandonato la nave, penso anche Xavi che ieri
0: non l'ha fatto entrare neanche.
1: No, in un Olanda che ha vinto in Serbia. Ti chiedo invece, per quanto riguarda l'arrivo di Neto, sei d'accordo con la società di andare a prendere un altro portiere per evidenti problematiche dopo l'infortunio di Grabara, ma soprattutto per le poche garanzie che può darti Carlo Pinsoglio, che onestamente non può fare il secondo portiere della Juventus?
4: No, Pinsoglio non può fare neanche il terzo portiere della Juventus. Io è un altro di quelli che non capisco cosa stiano a fare alla Juventus, per la simpatia, perché è un uomo spogliatoio, vabbè, ma potrebbe fare il team manager, per esempio. Perché effettivamente la presenza di Pinzoglio come ammennicolo inutile ha poi costretto la società a tornare sul mercato ad andare a prendere Neto. Secondo me è stata un'operazione.
0: Cioè, dici, scusami Gabriele,
4: senso...
0: se questa cosa di Pinzoglio, cioè, è legata al. Tu pensi che non ci fosse più, la Juventus avrebbe già avuto un terzo portiere di livello in quel senso?
4: Io penso di sì. Okay. Non ci fosse stato lui, la Juventus probabilmente avrebbe avuto un terzo portiere che in questo caso sarebbe potuto salire a vice vicario.
0: Ok.
4: Però è un pensiero mio. Però, stando così le cose, l'operazione Neto la trovo sensata. Non credo che la Juve potesse fare altro. Sì, avrebbe potuto far salire dalla next gen Radu, però lì tu vai a togliere la continuità di impiego a un ragazzo che deve crescere. E quindi sì. Non so se sarebbe stata la scelta giusta, ma proprio per la maturazione del ragazzo.
0: Tony da Zurigo, guarda.
4: La Juventus la conosce, ci ha già giocato, conosce l'ambiente.
0: C'è queste pause, Gabriele. Aiuto.
4: Come, scusami?
0: ti sei messo in stand by, quindi io sono partita a fare una domanda, ma non avevi finito,
4: sì,
0: quindi vai avanti su Neto, stavi dicendo.
4: No, avevo finito, perdonami, non ti avevo sentita, dimmi.
0: No, stavi finendo il discorso su Neto, no, hai ragione, cioè nel senso abbiamo parlato l'altra settimana in maniera abbastanza continuativa se era giusto che la Juventus tornasse sul mercato, anche se ricordavamo in lungo e in largo che non è stato un grande sborso l'operazione Neto, quindi per tutti quelli che erano preoccupati per le finanze bianconere, serenità, o se appunto sarebbe stato giusto portare in prima squadra in maniera fissa il giovane Radu, e il popolo juventino sposava al 100% l'idea di utilizzare Radu come secondo portiere, non capendo neanche quanto forse, come hai detto tu, sarebbe stato invece per lui deleteria questa scelta.
4: Esatto, ecco. Sì, è per il ragazzo che sarebbe stato come dicevi tu, deleteria. Una promozione, lo so che suona bizzarro, suona paradossale, ma in realtà quella promozione avrebbe fatto non il suo bene, ma gli avrebbe, secondo me, creato degli intoppi.
0: Assolutamente. Grazie Gabri.
4: Grazie a te Giulia, a voi un abbraccio, a presto.
0: Grazie a Gabriele Cantella di Calcissimo. Comunque non capisco, arrivano messaggi su eFootball, PS5. Vogliono la Lega di Radio Bianconera, Camillo?
1: Dobbiamo organizzarla.
0: Dura,
1: Sì, perché è molto dura organizzare una Lega. Non so se sono pronto.
0: Non è pronto.
1: Questo è Dragon Ball. Questo è Dragon Ball, Questo è Dragon Ball, però è difficile, Giulia, è difficile, non lo so se sono pronto a questa avventura, però devi fare anche tu la squadra, Se io creo la Lega, tu fai la squadra.
0: Sì,
1: tu fai la squadra.
0: La faccio. Tanto l'applicazione quindi... ce l'ho, posso farla.
1: Sì, tra l'altro arrivano Henry da Cefalù, che ha giocato alla Play su un gioco manageriale di sport, di football 27, tra l'altro deve essere bellissimo e onestamente io è anni che sto lottando con me stesso, Giulia, per non comprare la PlayStation 5. E anni che sto lottando con
0: e
1: me stesso,
0: problemi,
1: con la mia vita sociale, Eh sì, perché poi vuol dire non uscire più di casa.
0: Ho amiche che hanno lasciato fidanzati per colpa della PlayStation, quindi ecco, evitiamo, dai. Siete una generazione voi... No, tu sei un millennial anche.
1: No.
5: Che sono
1: tu
5: i ragazzi di oggi.
0: Tu cosa sei?
1: Io anni 90.
0: Ok, quindi come ti definisci? Quindi cosa sei? Non sei la Gen Z?
1: No, io sono un... un ibrido.
5: Gli spettacoli dove suono,
1: tra i boomer
5: dove racconto
1: e la generazione Z.
0: Fai cosa
1: Sono un
0: caso,
1: ibrido io.
0: insomma. Tu sei a
1: Io sono
0: metà,
1: un ibrido.
0: insomma, ecco,
1: Non
0: tu
1: sono un
0: sei lì,
1: ibrido.
0: quindi vabbè, insomma, questi ragazzi di oggi non sanno più poi avere a che fare col pubblico, col mondo. Sì, Stefano D'Aroma mi dice sì, era Micrut contro Caniato. Caniato era l'italiano, Micrut era parlavo del
1: Del...
0: Challenger. Sì, quello che
1: Insomma,
0: sono andata a
1: sì.
0: vedere
1: Esatto.
0: ieri. Poi cosa facciamo? Raggruppiamo dopo i vari
1: Sì, tutti.
0: messaggi.
1: Esatto, diamo ancora tempo 5 minuti, no? Nella sosta.
5: Facciamo una carellata infernale! Facciamo un
1: Vai.
5: delirio!
1: Esatto, con tutti i vostri weekend, quindi avete ancora tempo per sostanzialmente
0: Ricordarvi che cosa avete fatto.
5: prima di
1: Sì.
5: diventare un monaco bizantino.
1: Esatto, rispondo solo all'amico di Twitch che dice eFootball 2027 non è manageriale ma una simulazione di calcio, l'ha detto Henry, non dirlo a me, non ce l'ho, non gioco alla Play e non lo conosco, quindi calmo no more VAR, calmo,
0: Ah,
1: non
0: ma
1: prendertela con me.
0: lui voleva dei consigli da parte tua.
1: No, lui voleva
0: Voleva
1: sostanzialmente...
0: organizzare un campionato con gli
1: Sì.
0: ascoltatori. Bellissima questa cosa.
5: Pure
1: Se qualcuno...
5: Paolo Tofani, ex Califfi,
0: Tutti.
5: poi passato con la prima formazione degli Area.
1: Esatto, pure
0: Anche
1: lui,
0: lui.
1: se siete appassionati del gioco, trovatevi, provate a
0: Trovate
1: conoscervi, che ne so, io non ce l'ho la PlayStation, non sto darvi una
0: un volante.
1: mano.
0: Diventate amici in
1: Sì.
0: qualche modo. Ma sai cosa ti dico?
1: Sì, andiamo in pausa?
0: Sì, ma prima è che noi abbiamo chiesto che cosa hanno fatto questo weekend, ma sai
1: Sì.
0: qual è la cosa bella? È che anche il prossimo weekend dobbiamo trovarci qualcosa da fare.
1: Non dire bella, è bruttissimo, non ne posso più.
0: È una
1: Sono
0: cosa
1: distrutto.
0: neanche quest'estate ci annoiavamo così tanto. E vabbè, è
1: E
0: così.
1: c'era il mercato almeno. A
0: No, è
1: tra
0: vero.
1: poco.
0: Ok.
2: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio
3: Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, con me c'è...
0: E per la seconda ora anche Giulia Borletto con voi. Si è scatenata la PSV mania, PS5, non PSV, ho sbagliato. La PS5 mania. PSV Eindhoven. Cose a caso, cose completamente a caso.
6: Giulia, prima di leggere tutti i nostri...
0: Camillo!
6: I nostri amati ascoltatori, c'è una notizia che dobbiamo dare, perché Juventus Women Leuven non si giocherà allo Stadium. Non si giocherà allo Stadium, sai che è un'altra partita di Champions delle tre.
0: Sì.
6: Una no, perché non si poteva a livello di calendario, si doveva giocare proprio allo Stadium. La motivazione la potete trovare sicuramente sul sito ufficiale della Juventus. Con la questione del campo, almeno quello che penso io, mettiamola così, che è più giusto, è più corretto politicamente parlando, e che il tonfo a livello di biglietti ha portato la Juventus a cambiare la sede, perché aprire lo stadio ha dei costi.
0: Costa.
6: Dei costi di luci, dei costi di steward, bar, robe varie, e sono dei costi alti. Siamo intorno a 200.000 euro, Giulia, più o meno.
0: Aprire ogni volta stadium... che viene aperto lo stadium, insomma.
6: Sì, sono 200.000 euro, e ovviamente se poi la risposta del pubblico è 3.144 persone, capisci bene che il gioco non vale la candela. Poi
0: no,
6: la motivazione di Juventus e quella legata al campo e ad altre cose, ma onestamente credo che questo sia stato, almeno personalmente io la vedo come un errore di comunicazione, perché il messaggio torniamo a Biella perché allo stadio non è venuta troppa gente sarebbe stato un messaggio giusto,
0: è percepito,
6: molto comodo,
0: sì.
6: Molto comodo all'ambiente e anche, Giulia, proprio al movimento calcistico femminile.
0: Cioè avrebbe tirato fuori il problema, dici, secondo te, in maniera molto più limpida che non dicendo una bugia bianca come quella che viene detta dalla Juve oggi.
6: Sì, perché alla fine la situazione è che comunque il pubblico non ha risposto presente. Non ha risposto presente per degli errori, magari, non lo so, di Juve nel comunicare, nella creazione di personaggi. C'è stato Del Piero a bordo campo prima della partita con l'Atalanta, magari si poteva fare un annuncio, magari si poteva far arrivare Martina Rosucci e Cecilia Salvai per dire: ragazzi, abbiamo vinto un trofeo, perché comunque sabato le ragazze avevano vinto un trofeo e si è giocato martedì, e si poteva festeggiare comunque una coppa allo stadio in un tutto esaurito e cercare di portare una fetta di pubblico in più, sfruttare comunque 40.000 persone. Però non è stato fatto. La risposta è stata molto negativa, molto negativa, perché 3.100 è la peggior risposta possibile da quando hanno aperto lo stadium, soprattutto
0: credo
6: per
0: che
6: le
0: neanche
6: condizioni.
0: Le partite dei dilettanti vengano viste con così poco pubblico, appunto, quindi con tutto rispetto per le partite dei dilettanti.
6: Quindi c'è stata una risposta negativa, per tanti motivi secondo me si poteva fare molto di più, molto di più. E allora è inevitabile la scelta di tornare a Biella, inevitabile. Ma Giulia, credo che nascondersi sempre dietro a
1: non possiamo dire le cose, non possiamo parlare di quello, non possiamo parlare di quell'altro. Ti faccio un esempio. Bene. Nel femminile non ci sono i convocati. Uno. Non ci sono i convocati. Non vengono comunicate neanche il perché degli infortuni. Quindi a volte
0: cioè,
1: ti arriva il messaggio...
0: non ci sono bollettini medici quotidiani, dici?
1: Pochissimi. Se no, quotidiani no. Solo al massimo con gravi infortuni, quindi operazioni e robe varie.
0: Certo.
1: Ma il discorso è che a volte ci arriva il messaggio dell'ufficiale, quindi la formazione, e poi non prenderanno parte alla partita Tizio, Caio, Sempronio per questo, questo e questo. E quindi non c'è una narrazione, perché poi la notizia viene a sapere quando c'è la partita, per questa cosa della pretattica, le conferenze stampa, non si parla di formazione, non si parla di giocatrici se stanno bene o stanno male, non si vuole rispondere alle domande. Ti faccio il mio caso, no? Io prima della partita ho chiesto: mister, non avete una giocatrice mancina in rosa? Voi volete fare il possesso palla? Questo può essere un problema? Non mi ha risposto.
0: Ecco.
1: Partita, dopo la partita col Benfica chiedo: ma come mai non ha giocato Godo, che è la giocatrice che sta facendo meglio nel corso di questa di queste settimane, perché ha avuto impatto con la Roma, ha avuto impatto anche nella sconfitta col Benfica, ha segnato l'altro ieri contro il Napoli, quindi è una giocatrice di impatto. La risposta è stata: Godo è forte. E ho capito, ma la domanda è perché non gioca, non perché se è forte o non è forte. Quindi se la narrazione, Giulia, è sempre velata da questo non dire le cose, come fa la gente a affezionarsi?
0: Certo, certo. Ma no, hai perfettamente d'accordo, e soprattutto credo che davvero, come hai detto tu, il porre il problema in un determinato modo oggi avrebbe attirato la giusta attenzione non soltanto del tifoso, che avrebbe magari detto: caspita, però abbiamo fatto poco, potevamo fare di più, magari per questa prossima partita facciamo vedere qualcosa, anche se poi vorrebbe dire anche lì dover fare uno spostamento ulteriore rispetto a quello che poteva essere l'utilizzo appunto dello stadium. Oppure dall'altra parte, ecco, tirare in ballo le alte cariche e cercare di capire cosa si può fare per evitare che tutto questo riaccada. Poi giusto averlo detto anche da parte tua. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di tirare in ballo la questione, ma vedo che poi attira molto poco comunque. No. Con grande dispiacere lo noto, anche quelle poche volte in cui io parlavo delle women semplicemente magari raccontando qualcosa che era accaduto, come poteva essere una bella partita, una bella prestazione, o eri tu stesso magari che me lo raccontavi. Notavo comunque come non si riesce a, non dico a creare una community al pari dei maschi, questo credo che sia impensabile, ma che almeno ci si avvicini in qualche modo. In teoria, se ami la Juventus, perché non devi amare anche le women, come perché non devi amare l'Under 23?
7: Sono parole forti.
1: Esatto, però sono d'accordo con te, cioè, la base è che comunque è seguito in maniera molto ridotto
0: troppo
1: rispetto
0: di nicchia,
1: a
0: troppo di nicchia, ancora troppo di nicchia come mondo, troppo.
1: Sì, sicuramente, però continuare a renderlo una cosa privata e continuare a trattarlo come la prima squadra maschile è sbagliato. Cioè, anche non lo so, la Next Gen, le comunicazioni sono freddissime. Quindi il nostro tifoso appassionato di Juve a 360 gradi, l'unica cosa che può fare è andare ogni giorno a refreshare i nostri siti o il sito ufficiale della Juventus.
0: Certo.
1: Però bisognerebbe incentivare nel provare a seguire la storia di questi ragazzi. Ma questo dipende da Juventus, non da noi. Su questo io non ho...
0: Stiamo
1: non ho...
0: lavorando, cioè, anche per questo noi. I nostri potenti mezzi arriveranno anche lì un giorno, aspettateci.
1: Vedremo.
0: Vero?
1: Vedremo. Giulia, sì.
0: Vai.
1: Andiamo a sentire i nostri
0: sulla
1: ascoltatori,
0: chat,
1: dai. Io
0: vai,
1: direi anche un vocalino.
0: Ascoltiamo qualcosa. Vai, sì, anche
8: ciao, Gami, Nordo Roma. Mica Gozze era uno dei miei tanti nomi che ti avevo fatto quando si parlava anche di Alai Begovic. E veniva molto pubblicizzato Alai Begovic, che di fatto poi è arrivato da noi, e io ti avevo detto: attenzione, ce n'è un altro di calciatore straordinario, giovanissimo, che gioca nell'Ajax, credo, giocava, e mi aveva impressionato. Sono nato a Roma.
1: Credo Goz abbia parlato di Goz al
0: Sì.
1: nostro Leonardo, perché non avevo
0: Sì.
1: capito bene. Goz forte, forte, forte, e più grandicello rispetto al nostro Alajbegovic. Questo per far capire, no, anche quanto Alajbegovic sta bruciando le tappe, perché quegli anni lì, Giulia, sono 2 anni importanti, perché poi c'è la differenza di 2 anni tra Goz e
0: E
1: Alajbegovic. In 2 anni sono due
0: Alajbegovic.
1: stagioni, ci sono 2 anni di difficoltà superate, di momenti invece belli dove sei riuscito a rimanere
0: Due anni di
1: all'altezza, no? Perché
0: insegnamento, sì.
1: sono 2 anni che fanno tanto nella carriera di un calciatore. Però Goz tratta la palla da numero 10 vecchio stile, non solo, perché ormai sai che il numero 10 non ha più un ruolo, o è un finto 9, o è un tre quarti, cioè un esterno d'attacco, ma non è più il 10, il trequartista a tutto campo. Ecco, Goz è un trequartista a tutto campo. Tra l'altro, nel primo tempo che ho visto io nel Belgio, ho visto un super De Ketelaere, giocatore in Italia molto sottovalutato, secondo me. Ascoltiamo ancora qualcosa, Giulia?
0: Vai, vai.

0: salsicciata, fagioli, guanciale e tutto. C'è una bella ciabatta pronto a immergerla dentro. C'è il mio quartino.
1: Poesia, ragazzi, poesia.
0: Se ti può far piacere. Però non te lamentare, questo è il mio pranzo.
1: Così navigo
0: il mio quartino di vino. Così navigo che è una bellezza a proposito di... e non penso più a nessuno.
1: Bravo,
0: e quando
1: bravo,
0: riguardo il
1: Francesco.
0: Weekend mi sono immerso sabato e domenica nel mio mondo, che sono partita di Lega Pro e Serie D, va bene? E quindi bravo. Lega Pro per me vuol dire anche Salernitana, Casarano, tutte queste squadre qui. Questo ho fatto.
1: Bravo.
2: Bravo. Guarda, io
1: sono ferma,
2: Giulia. Non so, è la messicana col quartino di vino, poi piglia una bella
3: quanta
2: piomba.
3: Quanta bella
2: tira.
3: Gente e che vino!
2: Si respira una bella piomba, Giulia, alle due e mezza.
1: Se io avessi un pranzo così da dover ingurgitare, credo che poi ci vediamo domani direttamente.
2: Il nostro amico alle due
4: che
2: e mezza.
4: Ancora più meglio della pasta.
2: C'ha le ciabattine, il pigiamino.
1: No, la ciabatta se la mangia, perché fa la scarpetta, altro che, meraviglioso.
2: Si fa una bella russata, russata.
1: Grazie,
2: fantastica.
1: Però, ti ha ascoltato, volevi sapere che cosa mangiava e te l'ha detto.
2: No, infatti sono contentissimo, tra l'altro ne parlavo ieri proprio con Romeo, che comunque il calcio un po' di provincia a me manca. Io sono, ecco, avessi la possibilità magari di andare a vedere, non lo so, il Casarano, il Lega Pro, la Salernitana, ecco, probabilmente andrei a vederla, no, per lo stadio.
1: Perché attorno a noi bisogna fare un bel po' di chilometri per trovare la Serie B. Torno al Piemonte. Io basta che vada a vedere la Samp, nel caso che... ma il prossimo anno anche il Genoa probabilmente, quindi avrà un sacco di cadetteria.
2: Io mi dissocio da questa tua cosa, che poi abbiamo qualcuno che simpatizza Genoa e si è rovinato.
1: Ma anch'io simpatizzo, quindi lo dico col dispiacere, fidati.
2: Però ti dico, mi manca, spero di rivedere il Moncalieri, che quando ero piccolino aveva fatto dei grandi investimenti. Ecco, se ci dovesse essere mai il Moncalieri in Lega Pro, ecco, a quel punto...
1: Non c'è anche l'Alessandria? No, l'Alessandria in D, è perché è fallita. No, l'Alessandria era fallita,
2: sì,
1: è andata in D adesso, sì.
2: Aveva fatto anche la semifinale di Coppa Italia.
1: Questi si chiamavano i grigi. No, gli orsi grigi, una cosa del genere, sì.
2: Questo non lo so. Ma comunque l'Alessandria poi ha avuto delle difficoltà economiche, sì. Credo sia ripartita dalla Serie D o Eccellenza.
1: Il una Novara? Delle,
2: credo D. No, D, perché ci manda un messaggio.
1: Anche il Novara invece...
2: No, Novara in Lega Pro. Novara in Lega Pro, e tra l'altro...
1: Bellissimo,
2: tra l'altro ti racconto
1: Novara,
2: sta chicca, sta esonerando Birindelli.
1: No!
2: Alessandro Birindelli, l'allenatore, cioè il giocatore, ex giocatore della Juventus, che aveva eliminato lo scorso anno la Juventus con la Pianese.
1: La Next Gen, sì, è vero.
2: La Next Gen con la Pianese, che tra l'altro mi aveva raccontato poi lì off records, che è un posto della campagna toscana dove non prende neanche il telefono, quindi quando sono lì non sanno cosa fare e giocano
1: bellissimo.
2: Solo a carte, giocano tutto il giorno a carte perché è un posto lontanissimo da tutto, però aveva fatto molto molto bene e è andato al Novara, adesso lo stanno esonerando. Invece l'allenatore della Pro Vercelli è Bonera, ex calciatore di Brescia e Milan. Così abbiamo fatto anche un punto e ti racconto questa perché il mondo è piccolo.
1: Ma guarda quante ne
2: piccolo.
1: Sai!
2: Nicola da Imperia. Da Imperia è andato a vedere il suo Imperia vittorioso, o la mia Imperia, non so, tu sai dirmi qua.
1: La città di Imperia, non lo so.
2: Non lo so, Nicola.
1: Imperia è femminile, femminile.
2: La mia Imperia vittoriosa per 2-0, Serie D, girone A. E nell'Imperia c'è un mio ex compagno di calcio.
1: Ma dai!
2: Il bomber dell'Imperia è un mio ex compagno di calcio. Fortissimo, bomber di Serie D.
1: C'era anche la
2: Luca
1: Sanremese
2: di
1: tanti anni fa, che era in Lega Pro, credo. C'è ancora, dico anni fa, la conoscevo perché anche lì avevo ben due amici che giocavano nella Sanremese e nessuno dei due gioca più a calcio, quindi pensa un po' quanti anni fa.
2: Ti regalo

0: Quest'altra chicca,
1: Un'altra?
0: nella
1: No,
0: Sanremese,
1: basta.
0: in Serie
1: Sono
0: D,
1: piena, piena, piena di chicche.
0: gioca Mvilà, te lo ricordi? Centrocampista ex
1: Mvilà,
0: Inter,
1: sì.
0: accostato alla Juventus, gioca nella Sanremese in Serie D.
1: Pensa un po' cosa ca come cambia la vita, no? Come in base un po' alla strada che prendi, puoi fare qualcosa, ne prendi un'altra e fai dell'altro. Gianni da Palermo ti chiede, mi spieghi Camillo perché in rosa si tiene un terzo portiere che poi al bisogno non para? Cioè, non la capisco questa cosa. È una scelta delle società, quindi non della Juventus in generale? Perché esiste il
0: Allora,
1: terzo portiere?
0: perché questa è storia e
1: Però...
0: cultura. Perfetto, perfetto. Vorrei essere lanciato sempre con questa frase, sempre, da qui ai
1: Ok,
0: prossimi anni.
1: sì, ma non andiamo piano, però non partire dalle calende
0: No, no,
1: greche,
0: no.
1: che ti conosco.
0: Il terzo portiere
1: Ok.
0: credo che sia per regolamento. Per regolamento, come nella National League, sei obbligato ad avere in distinta tre portieri. Quindi ne convocano quattro perché sei obbligato ad averne tre. Tant'è che l'Irlanda ha schierato come terzo portiere perché sai che c'è stata la situazione legata, no, alle polemiche con Israele in generale, e un
1: Sì,
0: giocatore
1: Ale.
0: dell'Irlanda non ha voluto giocare, quindi loro non avevano il terzo portiere, un difensore è diventato terzo portiere. Quindi in questo caso qua è per regolamento e tutte le squadre utilizzano un terzo portiere che ha fatto settore giovanile, perché nelle liste in questo caso non viene contato quello slot lì, quindi è un più per tutte le squadre e anche un aggirare le norme perché devi avere tot giocatori da settore giovanile. Il discorso è che la Juventus sta attuando da anni questa cosa con Pinsoglio e Pinsoglio non occupa slot, è un giocatore cresciuto nel settore giovanile, però ormai ha perso il ritmo partita, non gioca da anni, non gioca da anni una gara vera, non l'ultima partita, e quindi è questo il problema. Bisognerebbe fare, e probabilmente credo verrà fatto il prossimo anno, nella Juventus un'idea simile a quella del Milan, Giulia, che utilizzano un secondo barra terzo portiere, credo adesso sia diventato secondo, ma comunque del settore giovanile, Torriani, che è un calciatore anche che è molto considerato nell'ambiente Italia, come secondo barra terzo, e un giocatore d'esperienza come Terracciano a completare il reparto. Credo che la Juventus possa provare a fare una roba del genere a breve, in futuro, utilizzando un giocatore d'esperienza da secondo barra terzo più un giovane, in maniera tale che questo porterà poi ad avere più possibilità per i ragazzi di
1: Di
0: avere
1: giocare, infatti, poi.
0: una
1: Cioè,
0: crescita.
1: una cosa più graduale, quindi non essere buttati
0: Però
1: alla
0: devi
1: rin...
0: avere un livello alto, eh? Cioè,
1: beh,
0: esempio,
1: certo.
0: Garofani, che è stato tanti anni nel settore giovanile della Juventus e che adesso è alla Carrarese, o Scaglia, che sta ora. Non può fare il secondo alla Juve, eh? Non può fare il secondo e terzo barra alla Juve. Quindi devi trovare qualcuno che possa ambire a quel ruolo lì, eh? Non è semplice.
1: È lo stesso discorso che magari si può fare poi con Radu alla fine, no? Cioè, non so se si parla di ambizione, ma di momento. Davide ci dice, tornando al discorso, cosa avete fatto questo weekend senza calcio? Mi sono visto alcuni film che avevo registrato, ho lasciato lì a vedere, mi sono trasformato in un essere mitologico con mia moglie, metà uomo e metà divano.
0: Che bello.
1: Domenico d'Ancona dice che si è spaccato sabato sera e quindi ieri ha dormito tutto il giorno. Applausi per te, questa era la mia vita qualche anno fa.
2: All'alcol, la causa
1: Sì.
2: di e la soluzione a tutti i problemi della vita.
1: Sono d'accordo,
0: Beh,
1: Omer.
0: per come ha scritto, mi sono spaccato, lui è il personaggio del giorno.
1: Sei veramente, guarda, il mio idolo Domenico D'Ancona, ti ripeto, fino a un po' di un 15 anni fa ero così anch'io, era la cosa più bella, la domenica, oziare e vegetare letteralmente perché dovevi riprenderti. Nicola da Imperia, appunto, l'hai nominato prima, era vedere la mia Imperia vittoriosa per 2-0, Serie D, Girone, mercoledì recupereremo la partita con l'Alessandria, rinviata 10 giorni fa per la concomitante partita tra la Next Gen e l'Albino Leffe. Quindi impegnatissimo. Il nostro Nicola, senza campionato è un'agonia, dice Ivan. Cammi, approfitto di questo doloroso momento di calma calcistica per studiare il fantacalcio della community della radio. Lo sta aspettando con ansia. Davide da Pieve Ligure è andato a mangiare la lasagna in un ristorante, un posto a Nervi. Non lo conoscevo, magari ci incontreremo prima o poi. Davide. Poi, esonere di missioni comunque problematiche per allenatore oggi. Secondo me ce ne sono tante perché la figura dell'allenatore del calcio attuale è troppo importante. È il 50% almeno delle fortune o sfortune della squadra. Conta come contano i calciatori, sono quasi allo stesso livello e avere quello giusto alla fine diventa decisivo, dice Gianni. Molto d'accordo.
0: Questo è normale, no? Avere un grande allenatore lo paghi anche, perché poi alla fine il grande allenatore lo paghi, o l'allenatore è bravo, poi ti fa svoltare, e fa svoltare la squadra e la sua carriera. Devi anche creare la giusta alchimia, Giulia. La giusta alchimia, devi conoscere il carattere. Devi saper gestire, no, un allenatore. Ti faccio l'esempio: io so che Sartori e Di Vaio erano riusciti a capire le spigolosità del carattere di Motta, e quindi erano riusciti a comprendere i momenti in cui lasciarlo da
1: Stare.
0: parte e i momenti in cui invece intervenire nella gestione. E infatti Bologna poi è arrivato quarto, no,
1: È
0: quinto,
1: decollato,
0: è andato in
1: quinto.
0: Champions League.
1: Sì.
0: E esempio tedesco, che il Bologna ha preso, secondo me, in maniera folle, perché bastava guardare lo storico. Comunque a livello caratteriale non ha trovato quell'alchimia lì e l'ha mandato via principalmente per quelle
1: Questioni proprio di
0: spigolosità.
1: caratteriale.
0: Sì,
1: Ma
0: grosso,
1: le sì,
0: uguale, eh.
1: ma scusami, erano poi difficoltà legate al rapporto umano con i giocatori o con la dirigenza? Perché poi fa tutta la differenza del mondo, credo, questo.
0: Io penso
1: Faccio più.
0: entrambe, Presidente, penso entrambe, e quindi uguale grosso, tra giocatori e dirigenza, tant'è che hanno parlato addirittura di una causa tra la Fiorentina e Grosso, non è mai scattata l'alchimia. Palladino è stato mandato via dall'Atalanta per una questione, no, di rapporti umani con la dirigenza, sono tutte queste cose qua.
1: È vero,
0: Gasperini
1: ha avuto
0: Ranieri.
1: la meglio, però ha avuto la meglio Gasperini lì in quel caso. Quindi vedi come si pesano poi comunque anche le cose, no? Cioè lì ha vinto un allenatore che ha una forza importantissima in questo momento. È stata la scelta giusta, forse.
2: Andiamo a pubblicità perché qui si no.
0: A dopo.
1: Ci redarguisce sempre.
0: Sempre, sempre.
3: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera.
0: Buonasera, questo è Crolli Inviati, io sono Camillo De Michelis, con me c'è Giulia Borletto, Giulia Borletto,
1: benissimo.
0: Giulia Borletto, vedi che lo conosce il mio amico Giulia Nicola, Luca di Renzo è la nostra punta dell'Imperia, vedi, grande fan dell'Imperia. Okay. Sai che lui, ti racconto questo aneddoto bellissimo, era fortissimo, ecco. Io sono abbastanza amico suo, e lui ha giocato nella primavera del Toro, quando poi è andato via dalla squadra con cui giocavamo insieme, è andato nel Torino, e lui ha avuto modo di giocare più volte, io no, infatti lui fa il calciatore e io sono seduto, questa è una cosa evidente. Lui, aspetta, allora, lui ha giocato contro il Toro, tante amichevoli, perché e? Era primavera contro la prima squadra, fece un tunnel a Zanetti, Paolo Zanetti, ex allenatore del Verona, che non la prese molto bene e neanche la gamba del mio amico fece una bella fine.
1: Ah sì?
0: Eh sì.
1: E quindi...
0: E quindi era talmente forte da poter scherzare con i giocatori del Torino prima squadra, e però Paolo Zanetti fece un grave infortunio.
1: No, non gli ha rovinato la carriera però.
0: No, però un grave infortunio.
1: Ma allora, ma cos'è questa cosa brutta? E quindi adesso infatti è all'Imperia, non è più, insomma è andato un po' giù.
0: No, beh, lui
1: non
0: comunque...
1: per colpa di quell'infortunio però.
0: Lui è un attaccante di categoria, no? È un po' come quelli che fanno benissimo in Serie B, vanno in promozione, cioè poi riescono a portare la squadra in Serie A, però tornano sempre subito in B. Coda, per citarne uno, no? Sampdoria, Genoa, ecco, bomber di Serie B. Ecco, lui fa più o meno la stessa cosa con le squadre di Serie D, molte volte riesce ad aiutare, no, la promozione o ad ambire a traguardi molto importanti, perché è difficile, il campionato di Serie D è molto difficile, e poi rimane sempre in Serie D. E so che quest'anno, perché lui comunque è di queste parti, però ha vissuto anche tanto in Liguria, voleva avvicinarsi a casa, sapevo questo, e quindi ha scelto l'Imperia.
1: Ha fatto bene.
0: L'Imperia.
1: Ha scelto bene. Chi non aveva scelto bene all'epoca, a detta di tutti, era stato Comolli, perché Toni da Zurigo dice: se Comolli non avesse fatto quella domanda a Gasperini, mi convinca perché dovrei scegliere lei, oggi Gasperini sarebbe l'allenatore della Juventus, con Carnevali sarebbe stata tutta un'altra storia. Peccato. Sì, insomma, le recriminazioni nei confronti di Comolli sono tante, al di là del discorso dei giocatori scelti o non scelti, il discorso legato a Gasperini non so poi quanto alla fine sarebbe stato poi giusto iniziare un non lo so, cioè Gasperini è quell'allenatore che si dice da anni e anni e anni si meriterebbe di tornare alla Juventus dopo il percorso fatto con le giovanili tantissimi anni fa, ma che non si capisce se questa favola alla fine mai avrà un lieto fine, nel senso le occasioni ci sono state, nonostante lui poi abbia letteralmente sfondato a livello di carriera con l'Atalanta, e adesso, come abbiamo detto l'altra settimana, hanno fatto all-in, puntando totalmente tutto sul discorso campionato, perché o questo o quest'anno o forse mai più, al di là del discorso fair play attenzionamento da parte dell'UEFA eccetera, insomma non ho mai capito alla fine quanto Gasperini sarebbe stato sì la scelta giusta, si sarebbe allora, scollato tanto con tante persone, questo è sicuro,
0: sì, sì,
1: si sarebbe dovuto immedesimare in un mondo che non è più quello che lui ricordava assolutamente, ovvero quello quando lui allenava la primavera,
4: l'effimero o non l'effimero.
1: Non lo so.
0: Guarda Giulia, io l'ho sempre detto, per il modo di comunicare di Gasperini, tosta.
1: Sarebbe
0: perché...
1: stato un bagno di sangue, ragazzi, probabilmente, il Gasperini di oggi a gestire il mondo anche mediaticamente parlando della Juve. Sarebbe stato molto difficile, ma si
0: Sì,
1: sarebbe fatto tutto.
0: tostissima, tostissima, e con Como lì sarebbe stato drammatico, però probabilmente Como lì sarebbe andato via molto prima.
1: Ah sì, perché si sarebbe scelto anche lì, un po' come ha fatto la Roma, l'allenatore, non avrebbe, cioè, non sarebbe stato l'allenatore a soccombere, no? Credo che da quel
0: Secondo
1: punto di vista le cose erano chiare.
0: me, con Como lì, Modesto, non sarebbe mai nato qualcosa di importante tra loro due. Vedete bene, no, che Gasperini si è sempre lamentato del mercato anche con l'Atalanta e con comunque un team fatto dalla famiglia Percassi di alto livello, di alto livello. Tant'è che io so che i rapporti tra il figlio di Percassi e Gasperini non sono eccezionali. Non sono eccezionali, e quindi in questo caso qua lui ha un caratterino importante. Avevo raccontato, no, del fatto che Gasperini per qualche ora è stato allenatore della Juve, in quell'estate lì. È
1: Sì.
0: stato allenatore della Juventus con anche, no, tanti di contratti stipulati. E per fare un contratto non è un foglietto, lo stampi, ma una roba così, ragazzi, gigante. E però poi alla fine Como lì fece arrabbiare tantissimo Gasperini, e da lì, no, quella frase e quella chiamata poi repentina di Gasperini, come dire basta, non ti voglio neanche più vedere, vado alla Roma e ciao. Però da quel punto di vista per me sarà sempre un rimpianto, eh. Sarà sempre un rimpianto. Io sono convinto che Gasperini potesse far bene alla Juventus, e ti dirò di più, a questo gruppo un allenatore come Gasperini sarebbe servito tanto a livello proprio umano, anche a livello proprio di cattiveria, un
1: Di, sì,
0: sergente
1: di
0: abbastanza.
1: riuscire a tirar fuori la giusta grinta, con lui sei
0: Sì.
1: obbligato, perché se no vieni messo da parte in 3-2-1,
0: Sì.
1: non si usano, non c'è carota e bastone, c'è solo bastone poi a un certo punto.
0: Esatto. E altra cosa, mi dispiace tanto perché comunque so di un Gasperini che è uno degli juventini più grandi degli ultimi probabilmente 30 anni o
1: Sì,
0: anche di più.
1: ma poi era un discorso anche di famiglia, si sarebbe riavvicinato un po' appunto al suo vecchio mondo, i figli che vivono tutti a Torino, quindi sì, credo che davvero era il suo sogno, che però può ancora avverarsi, voglio dire, cioè non è che, no? Non ci sono più possibilità secondo te?
0: Non lo so,
1: In
0: non lo
1: un
0: so,
1: futuro,
0: Giulia.
1: un futuro, futuro.
0: Ah, in futuro non si sa mai. In futuro non si sa mai. Credo che lui in questo momento qua sia una delle persone più importanti di Roma. Una delle persone più importanti di Roma
1: Dopo
0: sia un
1: Totti che ha fatto
0: idolo.
1: 50 anni, auguri, auguri, auguri al pupone.
0: Però
1: Si
0: onestamente
1: può? No,
0: ha. Sì, certo.
1: perché poi magari veniamo poi definiti Radio Romana. Oggi ci hanno già detto di tutto, quindi magari siamo poi diventiamo anche una Radio Romana, se no.
2: La
1: Quindi
2: risposta è
1: occhio.
2: Giappone?
1: Può
0: Sì,
1: essere
0: sì.
1: meglio.
0: Però ti dico, in questo caso credo realmente che sai, sono quelle cose come le trattative, no? Ci sono dei giocatori, magari Giulia, che nel corso, no, degli anni avresti sempre voluto vedere alla Juve, che poi alla fine, no, lì, ma non è mai arrivato, non sono mai riusciti a
1: Guarda,
0: prenderlo.
1: guarda che bella cosa che hai detto. Ultimi 15 minuti, qual è il giocatore che avreste sempre voluto vedere alla Juve perché c'era nell'aria il suo poter essere un giocatore della Juve, ma che alla fine non si è mai concretizzata poi come trattativa? Il tuo qual
0: Io ne ho
1: è?
0: due.
1: No, uno.
0: Uno, Crespo.
1: Dai, uno.
0: Crespo.
1: Allora, io ne avevo uno che era Cristiano Ronaldo, ma poi si è avverato il tutto. Nel passato, c'era stato un momento in cui mi ricordo c'era l'ipotesi Nesta, tanti anni fa, Alessandro Nesta, un giocatore pazzesco per quanto mi riguarda, e lui, sì, mi sarebbe piaciuto tantissimo.
0: No, Crespo è sempre stato uno dei miei grandi idoli, cioè è un giocatore fortissimo, fortissimo, fortissimo che ci purgava sempre, lo temevo tantissimo tutte le volte, anche tipo una volta il Palma era in 9, vincevamo 1-0 al Tardini e alla fine ha saltato tutti, ci ha tirato un missile di sinistro, mi ricordo, distrutto da quella partita. E Crespo mi è sempre piaciuto tanto, tanto, tanto. Ti dirò anche l'altro perché poi avevo scoperto, l'aveva detto Marotta, che l'anno in cui la Juventus aveva venduto Pirlo, Tevez e Vidal,
1: Sì.
0: aveva trattato e trovato l'accordo anche per Mare Kamsic. E poi Hamsik invece disse no, non voglio andare via da Napoli.
1: Deludere i tifosi napoletani, non si può,
0: Non
1: non si
0: voglio
1: può,
0: andare
1: non
0: via
1: si
0: da
1: può.
0: Napoli e Mare Kamsic è un altro che avrei voluto vedere alla Juventus, mi sarebbe piaciuto tanto. E quindi in questo caso, poi siete stati fortunati in quegli anni lì, perché tu hai detto Ronaldo e lo stesso Higuaín, cioè in un giorno hai comprato Higuaín 100 milioni lì sull'unghia,
1: Ma
0: insomma,
1: io
0: abbiamo detto.
1: Ronaldo ce l'avevamo, Ronaldo era, ma poi vabbè, c'era stato anche il periodo in cui sembrava che addirittura il giovane Messi potesse venire alla Juve, era quell'estate in cui il Tutto Sport aveva dei titoli sempre molto attiraocchi, li
4: Pure Yuri
1: finivo.
4: Zasca, pure
0: E io
4: Claudio
0: ci cascavo
4: Rocchi.
0: sempre.
1: Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Io
0: Io ci cascavo
1: me li
0: come una
1: ritagliavo e me li
0: pera.
1: appendevo in camera ed ero gasatissima di questo e poi ovviamente non si avverava assolutamente nulla. Smaltisco un po' di messaggi. Franco dice da Juventino mi dispiace per Birindelli, ma da Novarese vi posso dire che il gioco di questo Novara è decisamente deludente. Sono andata a vedere Lucchese Siena, dice Barbara da Lucca.
0: Bene.
1: Sandro D'Auristano, ho seguito con piacere il torneo Challenge Volley femminile tra squadre della Russia, Grecia, Romania. Ha vinto la Russia, c'è cioè proprio cosa a caso, hanno
0: Tutto.
1: guardato. Luigi dalla Germania ti chiede cosa vuol dire sono abbastanza amico. Vuol dire che non sono frenzy all'ennesima potenza, ma che hanno avuto un passato comune, no? Credo. Li sentite
0: No,
1: ogni tanto, magari.
0: Sei stata perfetta tu, penso sia abbastanza chiaro.
1: Non lo so.
0: Non vedo, non
1: Non lo
0: capisco
1: so.
0: il dubbio,
1: E
0: ma
1: beh,
0: va bene così.
1: Luigi dalla Germania non è d'accordo sulla tua abbastanza. Non lo so. Vabbè, senti, gli abbiamo risposto in qualche
4: Due
1: modo.
4: pesciolini rossi dicono: ci deve essere un Dio che ci cambia l'acqua tutti i giorni.
0: Esatto. Va bene così. Oh, hai
1: Allora,
0: scatenato la
1: Gasperini.
0: chat, eh? Hai scatenato
1: Stupendo,
0: la
1: guarda,
0: chat.
1: una domanda stupidissima, ma guarda, sapevo che avrebbe attecchito. Gasperini doveva rispondere per rime con orgoglio che si sentiva forte, perché venire alla Juve? Perché con me hai qualche possibilità di vincere lo scudetto, brutta testina di francese. Poteva non essere preso ugualmente, ma vuoi mettere la soddisfazione? Cioè, sì, poteva tranquillamente evitare di dire lei non sa chi sono io, ma magari dire perché puoi vincere qualcosa solo con me in panchina.
0: No, ma
1: Eh?
0: tra l'altro
1: E
0: Giulia,
1: tornati a mangiare il brie, tornati a mangiare il brie.
0: questa frase qua
1: Molto
0: non
1: buono.
0: è stata detta prima dell'accordo, è stata detta
1: Dopo.
0: dopo l'accordo, col
1: Quindi
0: contratto
1: perché?
0: pronto,
1: Ma
0: col
1: perché
0: contratto
1: quindi? Ma
0: pronto.
1: che
0: E
1: perché?
0: Gasperini ha perso completamente la ragione. Ma completamente, e visto che è un tipetto che
1: Sbambai.
0: di carattere è impazzito, cioè, sbambai all'ennesima potenza, Super Saiyan Gasperini, cioè, roba,
1: Sbambai Damien, sbambai.
0: cioè, proprio,
4: Chiamatemi Lingo! Chiamatemi Lingo! È un
0: qua,
4: indemoniato!
0: chiamate qua di tutto, chiamate, cioè, qua è finita, finita
1: Oddio
0: così.
1: mio. Allora,
0: Leggi pure tutti i
1: vai,
0: sogni
1: va
0: del mercato.
1: Simona Davau da Canavese, Holland. Vabbè, ma Holland, ragazzi, sì, era. Però, ragazzi, sarebbe bello andare anche un po' più indietro, no, coi tempi. Holland, penso che tanti l'abbiano scritto. Poi non capisco Fabio che dice: avrei voluto vedere con me in essa la Juventus.
0: Anche
1: L'avremmo
0: noi.
1: voluto vedere tutti, quello mi sa.
0: Donadoni.
1: Donadoni, particolare Donadoni.
0: Sì, sì,
1: Vorrei
0: sì,
1: la
0: sì, sì.
1: motivazione di Domadoni, vi dico la verità. Holland e Bellingham, sì, ma Bellingham, boh, non so, c'era la trattativa anche per
0: Entrambi?
1: Bellingham? Sì, c'era
0: Sì,
1: anche per
0: sì,
1: lui,
0: sì.
1: sì.
0: Entrambi? Sì. Poi mercato dei ragazzi, perché qua stiamo parlando di ragazzini, eh.
1: Sì.
0: Ragazzini ha un sacco di situazioni che non sono poi legate al denaro, ma sono legate poi anche a che tipo di progettualità, legate alla vita, legate agli sbocchi futuri, e quando fai arrivare tanti ragazzi poi da altri paesi, è difficile. Quando hai preso, no, Barrenechea, Sule, comunque dovevi parlare con le famiglie perché in Argentina, cioè tutte cose molto complicate, che non è solo una questione di campo e sicuramente non è una questione neanche solo di soldi. Posso dire invece per il nostro amico Enrico da Adria che Gerard, Moggi, Giraudo e Bettica l'avevano preso, poi ci hanno mandato in B. Quindi Gerard ti avevano accontentato, ma siamo andati in B e quindi non abbiamo visto Gerard.
1: Non erano più sostenibili, direi. E non c'erano neanche più Moggi, Giraudo e Bettega, più che altro.
0: No. Poi a me piace il calcio inglese, Lampard, Chelsea, Scholes, United. Quindi insomma, Dunga addirittura, Simone Dabuti, Dunga.
1: Ma stai leggendo Twitch, immagino adesso tu, Twitch?
0: No, sono appena arrivati.
1: Dunga. Sì. Perché?
0: Non lo so, devi chiedere a Simone. Poi c'è Schuster per il dopo Platini. Sì. Schuster, vedi che anche chiamate old school,
1: E perché no? Bello. Pelé addirittura, Maradona, Pelé, cioè, ma ragazzi, non cose a caso, nel senso, trattative erano realisticamente esistenti.
0: No. Maradona
1: sì, ma Pelé non mi pare, non ho ricordi, non so. Dico la verità.
0: Pelé non lo so.
1: Poi c'è un estemporaneo Marco da Benevento che ci dice: signori, io questo David me lo riprenderei così, a caso.
0: Vediamo, sta facendo molto bene. Vediamo cosa succederà, Giulia, siamo solo al 28 settembre, quindi vediamo. Sicuramente Gigi Riva e Antonioni tutte le estati sembrava venissero da noi. Ci dice Stefano da Firenze. Ti ha risposto Rocco per Donadoni.
1: Donadoni era un giocatore fantastico ed è stato sottovalutato. No, aspetta, e ci è stato tratto. Ok, mancava la R sull'autostrada Torino-Milano da Berlusconi, un po' l'erede di Causio. Gerrard, Ronaldinho e Drogba, dice Daniele, come l'avevano preso il rosso? Sofferenza totale in questo momento.
0: E non credo
1: il rosso. Gerrard, il rosso, scusa. Gerrard. Okay.
0: Sì, questo lo so perché. Ero molto amico, così è tranquillo, il nostro amico della Germania, molto amico di Michele Giraudo, molto amico, e me lo disse.
1: Ci ha raccontato che fanno i tornei da qualche parte, esatto. Vedete, per fare le vostre scorribande notturne in casa, sul divano, tra l'altro.
0: Esatto, ora un po' meno, ma...
1: Una vitaccia.
0: Esatto, e mi aveva raccontato proprio di Gerrard alla Juve, però ci ha mandato in B e quindi insomma è cambiato tutto, anche la sua vita e non solo quella della Juventus. Paolo Juventino da Ferrara, io ieri alla SPAL, oltre 6.000 spettatori, bellissima la SPAL. Insomma, ha avuto anni difficili, l'ha raccontato, per la gestione di Tacopina.
1: Infatti l'ha scritto, poi, purtroppo siamo solo in eccellenza per colpa di Tacopina. Che non ci hai scritto.
0: Però ho visto anch'io le foto, perché io quando giro, no, la mia timeline, come dicono quelli bravi di Instagram, ieri ho beccato le foto della SPAL e c'era uno stadio pazzesco.
1: Cioè, tu hai l'algoritmo che ti fa vedere le foto della SPAL di Instagram?
0: Sì.
1: Camillo, abbiamo un problema.
0: Non solo quelle. No, ma non solo quelle, nel senso che comunque vado a cercare robe, quindi apro anche questioni di calcio, e quindi nel calcio c'era un collegamento poi alla SPAL, e a volte mi va di quella situazione lì.
1: Io sono senza parole. Io cerco di risollevare questo ragazzo, ma c'è questo algoritmo che gli propone il pubblico della SPAL. Come facciamo? Aiutatemi, aiutiamoci.
0: Purtroppo dovevi fare un profilo anonimo dove non metto niente del calcio. Ecco, quello mi aiuterebbe a risanare l'algoritmo.
1: Basta una volta guardare un video di uno che si fa i capelli blu e hai solo capelli blu da guardare.
0: È quello. Verratti,
1: Verratti.
0: Verratti, altro bel nome, rimpianto. Roberto Mancini, Pat d'Arezzo, Lampard e Van Persie. Van Persie anche lì molto vicino alla Juve. Molto vicino alla Juve. Giorgio Best. Anche. Fantastico, Giorgio Best.
1: Giorgio soprattutto.
0: Giorgio Best, fantastico. Fantastico.
1: E poi c'è un vocale, chiudiamo col vocale, che sì, dici?
0: Certo, sarà bene con noi.
5: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico. Io ho rimpianto di Bale, che fu contattato da Bettega per sua voce e per 7 miliardi o 7 milioni non fu preso in considerazione. Arrivederci.
0: Arrivederci a lei.
1: Ragazzi, è bellissimo davvero tornare indietro e quanti giocatori avrebbero potuto e non sono arrivati, cioè ce ne sono tantissimi, ma anche senza dover andare per forza appunto al pre-Calciopoli, anche poi soltanto negli anni quelli d'oro. Però ripeto, quando ho visto arrivare Cristiano Ronaldo, al di là di tutto quello poi che possiamo ritirare in ballo su di lui, sulle spese, da quando poi è andato via, la Juventus è crollata, tutto quello che volete, ma obiettivamente lì ho detto, allora si può fare, no? Alla Frankenstein Junior, sì. Ma si può, c'è futuro, c'è speranza per tutto e tutti, perché la Juventus aveva preso Cristiano Ronaldo.
0: Io rimpiango Titi Henry, Marco da Benevento, però noi l'avevamo preso, l'abbiamo mandato via subito. Peccato.
1: Ad Ancelotti non piaceva, no? C'era Ancelotti in panchina, no. Sì. Non c'era feeling, lui anche sì, è stato effettivamente un...
0: Giulia, secondo te in questi 15
1: grandi
0: secondi mi arriva
1: non so risponderti.
0: Una foto di un pranzo. Una foto di un pranzo in questi 15
1: ragazzi,
0: secondi.
1: Dai, 20 secondi, fatelo contento, mandate la foto di... Dai, che siamo... È l'una, non possiamo... Dai, che poi ci sgridano. A caso, uno chiunque, vada a prendere fotografi il frigo anche.
6: Ciò che uno desidera.
1: Io non so dirti cosa mangio
0: anche
1: adesso,
0: se,
1: non lo so.
0: Ecco, con la ricarica dei messaggi, secondo me ci vorrà un po'.
1: Sono già deluso. Andiamo a mangiare amareggiati, ragazzi, c'è niente da fare. Andiamo a mangiare con estrema amarezza. Dai, aspetta, guarda che ti sto cercando di aiutare, vediamo un po', 15 secondi. Ma chi l'ha messa questa cosa della ricarica dei messaggi? Ma chi l'ha messa? Perché?
0: È per digerire.
1: Dai, 5, 4, 3, 2, 1.
6: La parmigiana.
0: Niente, non è arrivato, ragazzi.
1: Controllerò
0: con l'inizio della trasmissione del direttore se qualcuno è riuscito a mandare qualche foto. Ecco, sarebbe per me una cosa bella.
1: Diciamo bella a Paolino che se gli arriveranno foto di cibo, che non è che la gente è impazzita, è che noi oggi siamo riusciti a non parlare praticamente mai di infortuni. Cioè, guarda quanto siamo stati bravi. Non abbiamo neanche detto di Conceição.
0: Conceição sta bene. A posto.
1: Ci vediamo domani.
0: A domani.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
3: Che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: È entrato in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
8: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono entrati da pochi minuti in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir e dei colonnelli Hussam Elmi e Atta Nazar Kamel Mohamed Ibrahim e del maggiore Magdi Sharif. La sentenza è attesa per le 18.
9: Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente. E quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013 nella cittadina toscana.
8: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice è arrivato a Metz, come a Parigi e Lourdes, ad accoglierlo migliaia di pellegrini. Tra gli appuntamenti, un incontro interreligioso, un focus dedicato alle radici dell'Europa, alla pace e all'unità, alla messa nella cattedrale di Santo Stefano. Stasera invece il rientro in Vaticano. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto Leone a Metz.
9: Prima ha chiamato il 112 riferendo ciò che aveva fatto, poi è stato rintracciato, identificato dai carabinieri mentre vagava a piedi per le vie della cittadina di Pellezzano nel Salernitano dove è accaduto l'episodio. Così un 53enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato dopo che nella notte avrebbe ucciso la madre 85enne. Il delitto è venuto mentre la donna riposava nell'abitazione in cui i due convivevano.
8: Calcio in chiusura dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino come nuovo allenatore. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi già in serata potrebbe essere a Parma.
9: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Lunedì 28 settembre, buona giornata, buona settimana soprattutto da Antonio Paolino. Questa è la prima edizione di Cose di Calcio di lunedì, appunto. Stop per le nazionali, oggi la ripartenza degli allenamenti e venerdì l'amichevole con la Cremonese, fischio d'inizio alle 12:30. Neto, seconda vita in bianconero dopo la prima esperienza e 22 presenze in bianconero. 5 titoli conquistati per lui, aspettando l'esito anche per inserirlo magari subito nella lista UEFA, non solo quella di campionato. Cambiaso e Cabal recuperabili, Colomani ok dopo l'intervento al dito della mano. Accertamenti al ginocchio per Consensao, uscito acciaccato col Portogallo. E poi le women, niente stadium per la Champions League, ufficialmente per rimettere a posto il terreno dello stadium, appunto, ma probabilmente ci sono anche i pochi tifosi presenti nell'ultima partita che hanno indotto la Juventus a cambiare decisione sulla sede del match. Buona giornata, Cose di Calcio sia con voi anche questa settimana, ben ritrovati. Subito la domanda, perché oggi mi concentrerò un po' su Neto. Avremo tra poco un ospite che conosce molto bene, che segue attentamente le prestazioni dei portieri, avendo lui una scuola calcio portieri, la Cruz Portieri, che già conoscete e che già vi ho fatto conoscere nel passato. Voglio parlare magari di Striscio, anche di nazionale. È doveroso, perde anche la Germania di Klopp, tanto per essere chiari. Figuriamoci la nazionale italiana, che vive ore difficili, settimane difficili, anni difficili. Ma parlando delle ultime ore, si va verso il commissariamento, cioè la mossa politica, lo sgambetto fatto dalla politica alla federazione potrebbe, al termine, e sembrerebbe sempre più di sì che no, che venga commissariata la federazione. Però al di là di questo c'è da dire che l'esperienza conta a quei livelli, che i giovani naturalmente hanno bisogno di tempo, e non basta riportare un bravo o un cattivo allenatore per pensare di poterla sfangare, come abbiamo già visto per la nostra nazionale azzurra. Tanti temi, la domanda però ve la faccio subito, poi andremo a ascoltare l'esperto della scuola calcio portieri, La Cruz, e la domanda è: ma in questa settimana, allora no, ripeto, riavvolgo il nastro, si è sempre detto che c'era poco tempo per allenarsi, adesso ce n'è, però mancano i giocatori, quindi dov'è il problema? E soprattutto, in questa settimana, che tipo di lavoro vi aspettereste dalla Juventus, dalle altre squadre? Che cosa si può fare in un contesto del genere? Poco, poco, però magari provare qualche esperimento, sì. Ve ne immaginate uno di esperimenti che potrà magari concretizzare, realizzare, non con i diretti interessati, ma con i giocatori che ha a disposizione mister Spalletti e la Juventus? Cambiare modulo, modulare la Juventus su una difesa a 3, a 4, a 5, ipotizzare il Cambiaso centrocampista, provare Gatti attaccante o centrocampista. Ditemi qual è l'esperimento che vi attizzerebbe di più. Dagli esperimenti noi invece passiamo subito al rendimento dei nostri portieri, alla luce anche dell'arrivo ufficiale di Neto, che torna dopo 9 anni in bianconero, e noi abbiamo uno tra i più esperti quando c'è da parlare di retroguardia di portieri come Willy Vignati della scuola calcio portieri La Cruz. Buongiorno Willy, ben trovato.
10: Buongiorno, come stai Doni? Tutto bene?
6: Molto bene, poi quando sento questo accento sudamericano il lunedì mi carico come una belva sportiva. E com'è andato il weekend? Sei andato a osservare portieri, under, over? Che cosa fa un preparatore dei portieri, uno come te che è al fiuto e deve naturalmente sempre aggiornarsi?
10: Allora, sì, sono stato per diversi campi, perché adesso siamo anche seguendo il Moncalieri femminile, che è una esperienza per tutti noi della mia scuola, allenatori, a seguire una squadra che si trova in Serie B, un mondo particolare, molto bello, e via, seguiamo dalla primavera, dall'under 13 fino alla prima squadra. Perciò siamo andati in campo a vedere la primavera questo fine settimana, e poi sto seguendo 2 o 3 profili molto giovani nel maschile, che sono promettenti, via, le stiamo dietro per cercare di aiutarle a crescere pian pianino.
6: Ecco, allora intanto seguire il settore giovanile femminile, il Moncalieri, una bella realtà, un grosso in bocca al lupo a chi prova ad avanzare con i propri progetti come anche il Moncalieri. Ti chiedo, sono squadre che vengono allenati da professionisti, uomini, donne, dipende da che fattori, come ci si siede a tavolino per decidere le strategie con un nuovo progetto tipo questo, anche in base alle risorse, immagino, risorse tecniche?
10: Sì, ovviamente. Allora, ma noi ci hanno parlato, perché già abbiamo collaborato già l'anno scorso, il preparatore del portiere che c'era l'anno scorso, un collaboratore mio che ho mandato io al suo tempo quando ho iniziato questo progetto al Moncalieri. Questo anno io ho collaborato un paio di volte con loro, perché con Franco Semioli mi trovo molto bene, è un allenatore molto ma molto preparato, dico di aprire le antenne a tante società, perché è un profilo molto interessante, sta lavorando molto bene al Moncalieri. Hanno fatto una bella realtà, perciò via, già eravamo lì a seguirli, è nato questo progetto di seguire anche il settore giovanile, si sono affidati a noi, via, stiamo facendo per adesso un bel lavoro, e con le ragazze veramente danno anche tante soddisfazioni.
6: Ecco, è un ruolo ricercato o, come spesso si dice, il portiere magari è il primo da convincere per ricoprire quel ruolo? Nel settore femminile, scusa la domanda schietta, ma devo rivolgermi a te che sei un esperto.
10: Parli proprio del portiere o della figura del preparatore dei portieri?
6: Portiere.
10: Del portiere? Allora, ovviamente che si cerca sempre la figura che possa ricoprire in un certo con certi parametri, con una certa importanza, con delle valutazioni. Ovviamente che il femminile, penso che è uno sport che in questo momento il calcio è abbastanza indietro, perché non è promosso in una certa maniera, ma ti posso assicurare che c'è tanto da scoprire. Le ragazze hanno tanta voglia di fare, tante ragazzine che vorrebbero giocare, ma la realtà del calcio femminile diciamo che è abbastanza povera in quanto all'investimento. Sono poche società che ci credono e investono.
11: Però i portieri ci sono, non è che manca. Sai che c'è stato
10: ci sono e come.
11: Ci sono e come.
10: Cioè, io in questo momento, per esempio, nella primavera del Moncalieri ne ho tre portieri veramente di un profilo ottimo, tutte e tre. E la prima squadra ne ha Beta, si chiama, che è un profilo da Serie A, ma senza nessun tipo di dubbi, e poi c'è una ragazza greca come supplente, 18 anni, un profilo molto giovane, che è anche la portiere della nazionale Under 18 della Grecia.
11: Interessante, era semplice
10: sì,
11: curiosità, caro mister. Senti Willy, sto guardando un po' di immagini di queste partite della Nation League. Sì. Mi dai un giudizio globale, perché tu farai zapping non per cercare il centrocampista, quello e quell'altro, non c'è la tua Argentina che gioca, quindi ti concentri sugli estremi difensori. Che realtà hai notato? Perché si continua a pretendere che giochino coi piedi, è necessario migliorare anche coi piedi, ma forse ho notato che qualche golletto di troppo arriva sempre dall'impostazione dal basso, o sbaglio? Che cosa devono imparare ancora i tuoi fratelli portieri?
10: Allora, ho visto, te sono sincero, ho visto poco, ho visto l'Italia per esempio, sì. E ho visto qualche highlight di qualche altra partita, ma non in sé tutte le partite. Ma in generale, questo penso che va rivolto anche alle società di club, no? Prima sì. di tutto bisogna capire e chiarire i concetti di gioco, cosa significa giocare dal basso. Quando bisogna giocare dal basso e perché bisogna giocare dal basso. Qua se pensano essere tutti Guardiola, di avere Dani Alves, Puyol, a Vidal, purtroppo la realtà è un'altra, e a volte se va troppo oltre al fatto di voler giocare la palla, no? E come sempre dico, preferisco che poi mi riprendano perché ho calciato la palla lontano fuori, e non che mi riprendano perché ho preso un gol. Perché anche poi, per il fatto di voler giocare a tutti i costi sta palla, se la sbagli comunque viene ripreso. Perciò bisogna mettere un freno a sta cosa di voler la uscita dal basso. Sì, va benissimo, in quanto ci sia lo spazio, in quanto ci sia un lavoro settimanale che ti permetta fare quello, in base alla società, alla squadra avversaria, cosa propone, ti lascia uscire, non ti lascia uscire, ti pressa alto, ti pressa basso. Ci sono secondo me mille questioni, però in questo caso si mette in poche condizioni il portiere di poter essere veramente un giocatore in più in campo. Perché in generale, se, soprattutto qua in Italia, mi permetto di dirlo, sotto questo aspetto si è un po' indietro, e la palla viene giocata al portiere quando non so cosa fare. Se l'ultima risorva, vabbè, le do a lui, cavoli suoi. E il portiere a volte è obbligato a giocare anche in situazione estrema, portieri che forse non hanno neanche le qualità podaliche per poterlo fare.
11: Molto interessante, vedi, da una domanda molto, molto banale, molto semplice, abbiamo fatto scattare questo tipo di risposta.
10: Quando si parla di questo sono tutti Guardiola.
11: Esatto, ma noi sappiamo di avere il nostro Guardiola, che è Willy Vignati, e che quindi
10: guarda Tony, ho avuto la fortuna di lavorare per il Barcellona, e questa idea, questo modo di formare i ragazzi parte dai primi calci della scuola calcio. Non è un lavoro improvvisato. Con ragazzi scelti, con ragazzi con certe qualità, con una libertà di gioco pazzesca, dove possono fare quello che vogliono, ma non c'è uno che le urli, ma sì, poi gli spiegano dove ha sbagliato, dove può far meglio. E quando cresci così, con questa serenità, penso che già hai fatto un grande lavoro.
11: Molto interessante, Willy, come vedi, interventi sempre utili a far capire meglio la realtà anche dalla prospettiva del portiere, per uno che non è stato mai portiere come me, ma che magari avevo l'intelligenza, come molti attaccanti hanno l'intelligenza, di andarti a chiudere lo specchio del rilancio. Diventa complicato se giri il pallone all'indietro, al più forte, al più debole, e avremo tanti esempi. Senti, ci ho girato un po' attorno al problema, la nazionale, mi dai qualche consiglio? Perché un consiglio a partire dal portiere me l'hai dato, un consiglio per far rinascere L'azzurro che gli italiani vorrebbero, da cosa parte? Perché secondo me respiri tanto calcio che ci puoi dare consigli o comunque suggerimenti per capire quali sono le problematiche dell'Italia. Poi andiamo sui portieri, allora, della Juve.
10: Io penso che è un discorso molto lungo e faccio un discorso molto personale, che sia chiaro.
11: Estremamente penso personale, sindacabile.
10: E nel fatto che la gente si aspettava che dopo tre allenamenti con Mancini l'Italia giocasse a calcio, vedesse qualcosa di straordinario, volevano i giovani, ha messo un giovane in campo, l'hanno devastato. Io penso che qua tutto parte dal marcio che c'è nel calcio italiano. Chi vuole o pretende vedere cambiamenti nella nazionale e dovrà aspettare almeno 5-6 anni minimo, sempre e quando si metta un punto finale a questa situazione e si riparta da capo con un progetto importante, come per esempio adesso tutti preoccupati chi sarebbe stato l'allenatore della nazionale maggiore, invece preoccuparsi di quello che c'è sotto, perché quello che arriva lì sopra è quello che si crea sotto. Il problema è sotto, è un calcio marcio dove 1500 stranieri a squadra, dove non c'è un limite, dove il giovane invece farlo giocare e obbligare le squadre Serie A a mettere i giovani dentro, li mettono in Serie D, in Eccellenza, in Promozione. È tutto un sistema troppo marcio, Tony, perciò se vogliono un cambiamento, vogliono vedere un nazionale che produca di nuovo giocatori come l'ha fatto una volta, perché è indubbio che l'Italia ha segnato un'epoca del calcio mondiale, però per tornare a quello bisogna avere pazienza, mettere un freno, ripartire da capo e avere la pazienza di costruire per i prossimi 5, 6, 10 anni, che è quello che ha fatto la Spagna, che è quello che ha fatto la Francia, adesso lo sta facendo la Germania, il Belgio. Però c'è gente che ha pazienza e costruisce. Qua non c'è questa pazienza, vogliono un progetto e che domani dia risultati. Perché non lo può fare, i risultati non lo può vedere quello che arriverà dopo. Non va bene per la gente, per chi è egoista.
11: Certo. Non a caso, mi dici se sei d'accordo, non a caso tre allenatori sono già saltati dopo 5 partite, approfittando di questa pausa, parlo della Serie A. L'ultimo è questa.
10: Ma non è normale, Tony, non è normale. Io con tutto l'amore del mondo che posso volere a tutto il mondo non mi metto in questioni che non conosco internamente, ma certo, la Fiorentina certo. Mandando a grosso, ma cosa si aspetta di vincere il campionato adesso?
11: O con di tutto l'amore del mondo, ma 5 giornate.
10: Ma cosa si aspettano? E poi non so, adesso ti faccio un esempio, il Frosinone fa una squadra per cercare di salvare, perché penso che sarà l'obiettivo salvarsi, no? E poi tutto quello che arriva possa essere guadagnato. E il Frosinone perde 4 partite e cacciano via l'allenatore perché si è allontanato già dai primi posti. Cioè, aspetta un attimo, ma perché mi mandi via? Se l'obiettivo è salvarmi, non è essere, andare in Champions League. È tutto così, è tutto un risultato, tutto se pensano... veramente che qua se non vinci non va bene. Anche l'allenatore del Parma salta lui, arriva a Gilardino, cioè, ma si è vinto l'ultima partita pure, come fai a cacciare via un allenatore che comunque ti ha fatto una stagione strepitosa l'anno scorso, ha vinto l'ultima partita e lo cacci via, cioè, troppe cose strane, perciò come ti ho detto è un calcio troppo marcio secondo me.
11: Naturalmente, non so se hai fatto un esempio a caso, gli allenatori esonerati in questo momento sono Grosso della Fiorentina, Tedesco del Bologna e Questa del Parma. Vive ancora la sua avventura l'allenatore del Frosinone, che era partito naturalmente ed è partito e rimane con quegli obiettivi che hai citato. Ma ti è capitato anche in qualche avventura tua personale queste richieste superiori, non alla media, non alle tue competenze, per quanto riguarda l'ottenimento di un risultato, di un traguardo, di un obiettivo con un portiere? Cioè, un buon portiere, quando è che conferma le caratteristiche che magari ci hai visto?
10: Allora, penso che il portiere, come dicevamo sempre, è un ruolo complicato, però quanto prima inizia a giocare, quanto più sbaglia, secondo me è meglio e si ritrova, perché il portiere ha una carriera più lunga e come sempre diciamo inizia a fermarsi sui 26, 27 anni, 28 anni, dove afferma proprio la sua carriera. Però da giovani, come per esempio mi è capitato di Emil Audero, no? di averlo in mano quando era giovane, e già ti rendevi conto che era un profilo da Serie A, cioè, perché aveva tutte quelle qualità. Poi ci sono mille varianti che possano far sì che lui non ci arrivi, però le qualità che aveva, caratteriali, di leadership nello spogliatoio con i suoi compagni, di allenamento, di qualità delle partite, erano parecchio alte. Infatti una volta mi ricordo un'aneddota che vengono nello spogliatoio e mi dicono, ma hai capito che hai in mano, no? Sì, le dico, c'è un portiere. No, no, ma hai capito che per questo lo segue Ferguson, invece, ma riesce a reggere la pressione? Secondo me hanno detto così, le ho detto, ascoltami un attimo, l'unica pressione che ho vissuto nella mia vita, ho perso 3 partite di fila in Argentina e mi hanno messo un'arma in testa. Le dico, a me allenare al 2000 non è una pressione, ma è una soddisfazione. Perciò voi automaticamente voi le state mettendo pressione al ragazzo indirettamente, lasciatelo crescere, lasciatelo stare perché è un profilo che ci arriva. E questo lo abbiamo detto in quel momento, alla Juve c'eravamo io, Marco Roccati, oggi allenatore della nazionale, il Pelato Chimenti, Davide Micillo, Lorenzo Frison, tutti i portieri che avevamo giocato a certi livelli e abbiamo allenato sempre a certi livelli. E non ci siamo sbagliati perché era molto evidente che Emil aveva queste qualità.
11: Salutiamo

0: è tornato Neto. Forse tu l'hai incrociato all'epoca, o no?
1: Sì, quando ero alla Juve, negli ultimi anni ancora c'era lui dentro. Poi avevo un ottimo rapporto perché ancora oggi seguo a livello personale il figlio del Ruinio, il quale aveva anche molto un rapporto spettacolare con Neto perché erano il secondo e il terzo portiere in quel momento.
0: Ecco, chi arriva, chi ha preso la Juve, chi è stata costretta a prendere, perché sappiamo che tutto nasce dall'infortunio di Grabara, Grabara, come... E poi ti chiedo anche un giudizio su quell'unica apparizione che aveva entusiasmato un po' tutti, poi il crack è l'infortunio che lo terrà fuori praticamente per tutta la stagione. Neto, chi riprende? È stata la scelta giusta? In questi casi come si sceglie, come si decide? O magari ti hanno chiesto anche qualche consiglio, chissà.
1: No, me no, no, no, no, no, la Juve no. Allora, sinceramente, penso che qualcosa, e questo lo dico tranquillamente, penso che qualcosa non funziona nel reparto degli osservatori alla Juve. Qualcosa
0: Perché
1: stanno
0: dici
1: sbagliando,
0: così?
1: investono tanto, ma qualcosa secondo me stanno. Perché con tutto il tempo che hanno a disposizione, con anche la disponibilità economica per poter viaggiare, seguire portieri, vederli, confrontarsi, dover scegliere un portiere che già era la Juve. E c'ha 37 anni, secondo me c'è qualcosa che non quadra lì dentro.
0: Però era tra, tu dici, però è tra gli svincolati, Willy, probabilmente in questo caso è
1: E
0: stato
1: sai quanti portieri
0: semplificato.
1: svincolati ci sono al mondo, Tony? E
0: Ah, ok, vedi? Vedi che ne sai
1: forti,
0: una più del
1: perché Neto è
0: direttore.
1: un portiere forte, però che continuità ha avuto negli ultimi tempi?
0: Me lo dicono dal Brasile, sai, abbiamo un nostro inviato, un nostro
1: Sì.
0: radioascoltatore, Giovanni dal Brasile, che mi scrive in continuazione: guardate che in Brasile, sono solo contenti perché nell'ultima stagione non ha fatto poi così tanto bene. Questioni di motivazioni che potrebbe ritrovare?
1: Ma ci può stare tutto, per carità, non so come gli ultimi anni, come sia arrivato a 37 anni lui, perché anche bisogna vedere la parte fisica, mentale. Sicuramente l'unica cosa a favore è che conosce più o meno l'ambiente, perché non è che ha giocato chissà quante partite alla Juventus, neanche lui, perché non era molto
0: 22
1: ben
0: ne ha
1: voluto da
0: giocate.
1: qualche personaggio alla Juve. Perciò non so la realtà in questi anni, però ragazzi, con tutto l'amore, già l'ho detto l'altra volta, anche a Pinso lo voglio un bene nell'anima, ma non c'è un terzo portiere che possa fare il terzo portiere giovane?
0: E
1: Cioè,
0: questo
1: abbiamo un
0: era l'altro
1: portiere.
0: pezzo della domanda, Willy. Io mi
1: È
0: aspettavo più
1: il
0: il
1: uomo
0: solito secondo.
1: sfollatoio. Cioè, voglio bene a tutto il mondo, però per tenere una persona che applaude tutto quello che succede lì dentro, secondo me mettiamo un giovane, no? Diamo la possibilità a un giovane di farsi vedere, di fare esperienza, di già iniziare a convivere con i grandi, di stare lì. Cioè, ripeto, con tutto l'amore che lo voglio a Pinsi, non c'entra niente la parte personale, beh, lo conosco, è un ragazzo, però penso che è già arrivato il suo momento. E
0: Discorso
1: riportare di nuovo
0: tecnico,
1: la
0: discorso
1: Juventus,
0: tecnico.
1: anche un portiere di 37 anni, che non ti dà nessuna garanzia, che arriva ad un calcio sudamericano che non c'entra niente con quello italiano, che non ha continuità. È vero che non è venuto a fare il titolare, però può succedere qualsiasi cosa e lo deve buttare lì e deve rispondere.
0: Molto, molto interessante, vedi, per
1: Qualcosina
0: scoprire
1: sta
0: sempre
1: sbalando.
0: l'altra faccia. Tra l'altro, l'altra faccia della medaglia, bisogna sempre rivolgersi a professionisti che annusano non per criticare, al di là di tutto, ma per analizzare. Senti, Willy, due domande, le ultime. Una è su rendimento di vicario. Te l'aspettavi così? Eri già stato molto netto, chiaro, quando venne acquistato, che non era stata la prima scelta. Però io l'ho visto anche come personalità nelle cose che ha detto, che non ha detto per diplomazia, ma ha fatto capire, mi sembra che la Juventus abbia scelto il suo portiere e al momento ha scelto bene. Cosa ne pensi?
1: Ah, io credo che vabbè, lui per esperienza penso che possa rappresentare un po' in questo momento la porta alla Juve. Sicuramente bisogna togliersi della mente e della testa il Buffon, il Chesney, perché se il tifoso non si toglie per prima queste due immagini, chiunque arriverà sempre sarà criticato. Perciò Vicari è un portiere con grandissima esperienza e ha dimostrato essere un portiere all'altezza. Le prestazioni fino adesso ha fatto bene. Ha fatto bene, non dico che ha fatto benissimo perché anche la seconda partita che ha giocato prende 3 gol, non sono colpa sua, ma mi aspettavo qualcosa in più di un portiere del genere, perciò le prestazioni, ha fatto una parata spettacolare la prima partita che ha giocato tenendo il risultato in piedi e quello io mi aspetto di un portiere da Juventus.

0: quello che ha fatto la prima partita.
1: Sì,
0: perciò
1: sì, sì,
0: perché sennò sei un portiere del montone, sei un portiere in più e non va bene. Però penso che lui dà segnali che possa rappresentare questa porta in questo momento. Bisogna darle tempo, bisogna che si affermi qua, che conosca bene l'ambiente bianconero, perché ripeto che giocare alla Juve, ragazzi, non è facile per niente, e soprattutto qua in Italia con la critica che c'è verso questo ruolo, che è molto molto pesante.
1: Esatto, una parata vale tanto, un errore è come sbagliare poi un gol davanti, e spesso ce lo dimentichiamo.
0: Sicuramente.
1: Senti, un giudizio anche su Grabara, il polacco, era partito benissimo, poi in allenamento, così il drone della fantasia mi dice esercizio abbastanza banale, palla da una finta col lancio con le mani di un pallone verso destra, dall'altra parte il ginocchio ha fatto crack. Non si può prevedere quel tipo di infortunio, vero?
0: No, io penso di no. Non l'ho visto, non ho visto la dinamica, non so bene la dinamica dell'infortunio.
1: Sto ragionando di fantasia,
0: però penso che una cosa che a volte non si può aspettare, si può rompere in qualsiasi momento. Io ho avuto colleghi portieri che sono rotti i crociati salendo una scala, perciò. Dipende da mille fattori, può dipendere o può diventare, può solo dipendere dalla natura, perché purtroppo le doveva succedere, basta. Peccato, perché aveva fatto un'ottima partita, perciò forse poteva dimostrare, poteva avere il suo spazio, dimostrare che era un'ottima risorsa alla Juve.
1: La sfortuna ci ha visto bene, quel rilancio è diventato anche assist man per il primo gol di Nico Gonzalez, il tuo connazionale.
0: Oggi nel calcio conta tanto questa parte.
1: Conta e come, e l'abbiamo visto, anche quell'intelligenza, quella freddezza nei momenti cruciali, dove non devi solo buttare via il pallone come si faceva una volta. Senti, il portiere più forte al mondo in questo momento, in Italia, in Europa, fammi uno, due nomi, profili interessanti, sconosciuti.
0: Allora, no, non è proprio lo stile del portiere che piace a me, ma penso che Donnarumma stia dimostrando che sta occupando abbastanza bene questo ruolo. Insieme, vabbè, ci sono altri due, Courtois, anche giocare al Real Madrid non è facile e lo sta facendo bene, però considerando la giovane età di Donnarumma, la quantità di partite che ha addosso, l'altro giorno con la nazionale ha fatto una partita importante con 5-6 parate proprio di livello.
1: Quel gol lì che mi dici?
0: Il primo? Io appenderei ai due difensori al muro. Perché hanno scappato da 20 metri fuori dell'area grande, hanno scappato fino dentro l'area in una marcatura passiva per fare poi una finta, finire tutti e due per terra. Ma uno lo può aggredire a quello che porta palla? Che lo pensi far arrivare fino a dove? Cioè, questa cosa di arretrare e temporeggiare, devi sapere fino a quando te arretrare e temporeggiare, non lo puoi far arrivare fino a quella posizione. Ovviamente che calciano, lui ha fatto una scelta, essendoci vicino ci ha provato a fare una scelta di indovinare, perché lì praticamente sei 50-50. Proprio nella croce, sei crocificato già. Ha fatto una scelta che ha intuito anche l'attaccante, che è sempre al vantaggio di sapere dove calcia, e via. Non le do colpe, no, per niente, zero.
1: Interessante tutto quello che ci hai detto, Willy. Senti un po', il portiere della... te lo chiedo da casa, ecco, mi ero dimenticato questo, chiedo scusa all'amico e poi ti lascio. C'è il rischio che un giovane poi non giochi spesso? Perché io avrei portato il portiere della Radu, della Next Gen. Tu avresti azzardato, fossi lì a scegliere, lo togli alla Next Gen, lo metti...
0: Vuoi che te la dico io come la penso? E ti faccio un esempio molto veloce, così poi ti lascio tranquillo. Io l'avrei messo anche in panchina in prima squadra, perché Radu è
1: subito
0: forte.
1: Terzo portiere.
0: Radu, quello che sta facendo oggi, Radu è sprecato. Ma se non lo butti alla griglia, non saprai se la carne è buona o brutta.
1: Qui finiamo con le ricette bianconere.
0: Io l'altro giorno, Tony, in promozione... seguo da una mano una squadra, si è infortunato il portiere titolare, che è un ragazzo di una certa età, non c'era portiere per giocare, doveva giocare il supplente, gli ho detto no, aspetta un attimo, Coppa Italia, non si arrischia niente, e abbiamo messo un 2010 in porta, in promozione, 2010 in promozione, avvertito, è stato il migliore in campo.
1: Era già convocato con la prima squadra, sì?
0: No, dei punti in bianco, così, no, alla buona, ho detto, questo secondo me per qualità e per carattere può reggere la partita. Buttiamolo dentro, al massimo che succede? Rimani fuori dalla Coppa Italia? Punti a vincere la Coppa Italia? No, allora buttalo dentro. Lo hanno buttato dentro, il ragazzo ha fatto molto bene, è stato il migliore in campo.
1: Scusa, ma un Willy Vignati alla Juve ci starebbe bene, secondo me. Una consulenzina.
0: Ma figurati, non mi possono vedere lì dentro. Sono la pecora nera.
1: Come non ti possono vedere? Bisogna guardare, ascoltare le cose utili che servono per il bene di squadra. Non
0: no,
1: per la propria
0: purtroppo siamo scomodi oggi a quel siamo mondo. Scomodi. Non solo alla Juve, siamo quelli che abbiamo giocato e abbiamo allenato un certo livello. Oggi siamo scomodi. Infatti i risultati si vedono.
1: Sei scomodo, sei da invitare solo, anzi, potresti invitarci qualche volta di più alle tue grigliate per assaggiare la carne. Grazie.
0: Ma
1: Willy.
0: Lì quando volete, lì siamo sempre pronti.
1: Non avevo dubbi, Willy Vignati, cercate la Cruz Portieri, Scuola Calcio Portieri, e se volete diventare portiere, avete qualcuno in famiglia bravo, chiedete la consulenza. Non cercate su internet e basta, chiamateli direttamente, la Cruz Portieri, Willy Vignati. Ciao Willy, alla prossima.
0: Ciao Tony, grazie mille a tutti.
1: Al prossimo caso dei portieri, ma quante cose fuori dalla norma, utili per capire il problema o la risorsa. Noi ci fermiamo qualche secondo, sono andato un po' oltre perché erano troppo interessanti i temi, anche su Radu, vedete, anch'io che ho sempre detto sì, però lo togli alla Next Gen, poi... Sì, ma tu devi guardare a fornire, a dare risorse alla prima squadra. Ne trovi subito un altro, un 2010, lo metti in Next Gen, che tanto magari è, come ci ha detto Willy, risorsa sprecata per modo di dire, da utilizzare magari meglio. A tra pochissimo, parliamo ancora di giovani, i giovani della Next Gen o quelli che hanno già fatto il loro, diciamo, esordio, quantomeno nelle convocazioni, di Mister Spalletti. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Cose di calcio, eccoci qua dopo lo spazio portieri con la Cruz Portieri e tutte le indicazioni che ci ha dato il responsabile, un amico di Radio Bianconera, espertissimo sull'argomento e non solo, ovvero Willy Vignati. 2-4-7 infortunati, ne abbiamo 12 in nazionale, si riprende oggi con i disponibili, 7 giocatori appena di movimento, Bremer, Kelly, Gatti, Rugani, McKennie, a cui è stata risparmiata la convocazione per quel fastidio un po' muscolare, quindi il suo allenatore, l'allenatore degli Stati Uniti, ha preferito rinunciare alle prestazioni sportive del bianconero. Colomani e Milik, ribadisco, certo, quello che vi dico, che vi avevo già detto, ma ho fatto i dovuti riscontri, ulteriori riscontri, Milik può giocare le amichevoli, e lì Milik non è inserito nella lista dei disoccupati, non aspetta lavoro, magari interromperà, si pensava anche entro fine ottobre, chissà, il proprio rapporto in modo consensuale con la Juventus, ma al momento resta e quindi può giocare l'amichevole di venerdì, ma può giocare sicuramente anche in Coppa Italia, quindi questo è un dato che vi do, è certo. E quindi al di là di quello che si è detto, si è scritto, si è cancellato un po' qua e un po' là, vi dico che la risposta ufficiale è questa: Milik è un giocatore della Juventus e fin quando resterà giocatore della Juventus e non verrà reinserito eventualmente in una lista Serie A o Champions o Europa League o Conference League, può giocare la Coppa Italia. Per quanto riguarda il portiere Neto, superate le visite mediche, aspettando tutti le firme ufficiali, eccetera, eccetera, diventa a tutti gli effetti il vice di Vicario. Si aspetta, perché la Juventus ha fatto richiesta d'urgenza per sostituire il nome di Grabara con quello di Neto, appunto. È una formalità, visto che si è infortunato gravemente già a stagione cominciata, in campionato è praticamente certo che si possa sostituire, in Europa deve arrivare l'autorizzazione dell'UEFA, ma anche qui sembra che sia possibile, visto il regolamento e visto l'evidente infortunio grave subito dal portiere polacco. Quindi Neto dovrebbe andare a prendere il posto a tutti gli effetti in tutte le infortunato. Chi prende il posto invece in questo momento dell'ospite precedente è Fabio Zaccaria, che ormai avete imparato a conoscerlo al mattino tra le 8 e le 9, quindi gli abbiamo dato il tempo di un caffè e lo risentiamo per concentrarci invece non sul buongiorno RBN, non con il racconto, i primi racconti che facciamo per chi si alza presto al mattino, ma su quelli che sono un po' i temi a tinte bianconere, partendo dalle basi. E così, Fabio, buongiorno, ben ritrovato.
6: Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, ben ritrovati.
1: Buongiorno, allora, com'è la famiglia di Radio Bianconera al mattino, che incomincia ad apprezzare i tuoi interventi, le tue spiegazioni, il tuo racconto dei quotidiani, quelli più noti, quelli meno noti? La cosa che ti ha incuriosito di più? Facciamo un po' di verifica a voce alta, Fabio.
6: No, bello, bello, ho creato un bel rapporto, mi piace soprattutto questo perché vedo molta interazione, quindi lascio anche spazio chiaramente un po' a volte con le redini, perché bisogna sempre insomma dare un occhio, però mi piace molto insomma confrontarci, approfondire insieme quelle che sono le tematiche e dei giornali e dei siti, gli aggiornamenti che pubblica la Juventus, quindi tutte quelle che sono un po' le notizie, anche gli ultimi secondi, no? Sono sempre belli anche un po' da aggiornare, quindi è sempre bello questo risveglio con cui riusciamo a insomma ad aggiornare i nostri ascoltatori su tutti quelli che sono le notizie, insomma i principali giornali, le prime pagine, tutto quello che riguarda il mondo della Juventus, ma in realtà è abbastanza più ampia tra visione, quindi è molto bello quello che tu mi sei creato, questo anche un po' legame di ascoltatori che ogni giorno si collega, mi fa sempre molto piacere chiaramente ritrovarli anche ogni mattina dalle 8 alle 9, questo è l'appuntamento, quindi ci ritroveremo inevitabilmente anche domani mattina nel post nazionale, speriamo un po' più felicemente rispetto all'ultima volta.
1: Anche perché sennò devi saltare un bel po' di pagine e cominciare da qualche altro argomento.
6: Sì, esatto.
1: ne approfitto, Fabio Zaccaria mi dà un assist per ringraziarvi, perché come vedete anche noi proviamo a prendere dalla next gen del giornalismo, neogiornalista, e quindi ci aiuta, vi aiuta a sfogliare subito le prime pagine, le prime riflessioni, le prime curiosità già al mattino, per tutti quelli che si muovono verso un treno, verso il posto di lavoro o di rientro dalle loro lunghe nottate di lavoro, qualsiasi esse siano, e ci dà spunti naturalmente per partire da lì e confrontarci con quelli che sono i temi già trattati il giorno prima con i nostri podcast e con i nuovi temi che un po' ristagnano quando non c'è il campionato, però non mancano mai, soprattutto perché il settore giovanile è un po' il tuo punto di forza in questo momento, perché Devo ammettere, sai, tante cose, io le ascolto per primo su Radio Bianconera, le leggo su Juventus News, le ascolto da Fabio Zaccaria, quindi ricordati che hai in mano un potenziale importante che vale molto di più del chiacchiericcio. Cosa ci puoi dire del weekend delle giovanili bianconere? Sicuramente avrai visto 20, 30 partite, quante ne hai viste?
6: No, non sono ancora questi ritmi, ma potrei sempre arrivarci. No, vi lancio qualche curiosità, perché sì, mi piace sempre insomma, incuriosire un po' gli ascoltatori, perché ho ritrovato due volti noti a Vinovo in queste due giornate che ho passato, il sabato e la domenica pomeriggio. La prima ve la lancio dall'Under 15, o meglio l'Under 16, che da quest'anno, insieme anche all'Under 15, oltre a disputare il classico campionato che disputano le giovanili, che si chiama campionato di A e B, perché riunisce in unica lega quelli che sono i club di Serie A e di Serie B, ha iscritto anche una selezione al campionato di Serie C. Ebbene, durante la partita di sabato che sono andato a visionare, che era Juventus Lecco, leggevo in distinto un nome abbastanza noto con il numero 16 e leggo scritto Allegri. Ebbene, tale persona è proprio il figlio di Max Allegri, quindi ex allenatore bianconero. Suo figlio gioca nell'Under 16, l'ho visto dal vivo, ero molto sono rimasto anche un po' insomma incuriosito da questa presenza. È un giocatore molto offensivo, mancino, un po' bassino, ecco, di statura, però mi ha piacevolmente colpito dal suo ingresso in campo, anche se in realtà poi il Lecco ha vinto la partita per 4-1, quindi va data anche questa notizia, quindi insomma questa piccola curiosità. Il giorno dopo invece, la domenica, mentre sono arrivato di nuovo, ho visto un'altra figura molto nota, passata in bianconero e ad oggi invece alla Fiorentina, ha ricostruito un po' quello che insomma, tutto il settore della viola, e Fabio Paratici, perché rappresenta di nuovo, anche in questo caso c'è un legame familiare che lega l'ex dirigente alla Juve, perché suo figlio invece gioca nell'Under 15, quindi è un 2012 più piccolo, è partito tra l'altro titolare nella vittoria che la Juventus Under 15 ha fatto in casa contro la Sampdoria, 4-2 risultato finale. Paratici, appunto, figlio, classe 2012, è partito dal primo minuto. Quindi vi lancio queste due curiosità, no, che allargano sempre di più quella che è la famiglia della Juve, perché tanti ragazzi sono chiaramente rimasti in quest'ottica anche di, insomma, ex giocatori o allenatori, o anche in questo caso dirigenti. Due piccole curiosità, ecco, per quanto riguarda questo
1: weekend. Molto
6: interessanti. Ecco.
1: Molto interessanti. Allora aggiungo qualcosa anch'io, perché sapevo di queste due realtà. Vivono con le rispettive mamme a Torino, essendo i papà uno a Napoli, no? Separato dalla moglie, e anche l'altro Paratici in quel di Firenze. Ma ti aggiungo un'altra curiosità che tu non conosci, attento Fabio Zaccaria. Tu sai chi è il professore del figlio di Allegri a scuola? Un certo Dario Ghiringhelli, che è il nostro conduttore.
6: Addirittura.
1: Addirittura, vedi? Quindi sappiamo dove va, come va, ma sono dati riservati e quindi ci fermiamo qui, perché sarà bravo come il papà, sicuramente. Curiosità su curiosità, le curiosità di Radio Bianconera. Mi piace questa rubrica, l'apriamo. Ogni volta deve arrivarmi con qualche curiosità sul menù, sugli avversari o meno. Paratici, l'altro figlio più grande, è uno dei migliori attaccanti, profili della Sampdoria, giusto? Ancora lì?
6: Sì.
1: Il più grande. In bocca al lupo ai figli d'arte. Poi ce ne sono tanti. Ci sono i figli dei giocatori? Scusa? Ce ne sono ancora tanti?
6: Sì,
1: che passano
6: tutti
1: là?
6: Allora, se allarghiamo il discorso...
1: Fammi un po' di nomi, dai, una formazione.
6: A doppio volto, ma il discorso è che ce ne sono tanti per vari motivi, insomma, tanti per merito, altri... perché magari stanno seguendo un tipo di percorso. No, non è un discorso di parcheggio, semplicemente che una volta che entri in un club fino a una certa età, generalmente, a meno che non si combinano grossi fatti o dimostri di essere inadeguato tecnicamente, insomma, un certo tipo di percorso lo prosegui. Poi, quando poi arrivano le decisioni, si esce e si decide in base al merito o meno. No, parlando di
1: dignità,
6: che è una notizia che... No, i migliori senza dubbio, il primo di questi che mi viene in mente è Marchisio Junior, che ha rinnovato, tra l'altro, o meglio ha firmato il primo contratto da professionista recentemente con la Juventus, quindi fino al 2028, primogenito di Claudio, che si chiama Davide, gioca ad oggi nell'Under 18, quindi questa è la prima notizia, insomma, che vi possiamo dare. Un giocatore, un
1: dai,
6: centrocampista,
1: dai, con il giudizio, più forte del papà, molto più forte papà.
6: Prima di arrivare di volta al papà. No, ci assomiglia molto e anche come giocatore, io sono 2-3 anni che lo seguo, assomiglia proprio come caratteristiche, è molto cresciuto, bisogna dire. Io avevo scettico, qualche sospetto su di lui, perché partiva da trequartista e molto spesso pensava più a giocare per se stessi, invece negli ultimi 2 anni è migliorato da questo punto di vista. E tra l'altro c'è anche il figlio più piccolo, perché c'è anche negli under 15 gioca anche Leonardo, che invece è un attaccante, il più alto di tutti, insomma fa l'attaccante esterno, un mancino, ha qualche dote interessante anche lui, perché va tenuto d'occhio. Insomma, ci sono un po' di nomi anche di altri ex giocatori, non magari importanti, ma che sono passati nel settore giovanile bianconero. Mi viene in mente Diego Pugno, che quest'estate è andato dalla primavera della Juve / Next Gen all'Ajax, ha un fratello che gioca sempre con i più piccoli, quindi nell'under 15. C'è una serie di situazioni,
1: ce ne sono,
6: insomma,
1: tantissimi,
6: che legano,
1: ho capito.
6: Sì, ce ne sono tanti. Sì,
1: dovremmo aprire un'altra rubrica, le curiosità del nostro Zac. Senti, invece, un tema che volevamo trattare in questi pochi minuti che ci rimangono, ma avremo sempre modo, intanto al mattino, intanto prima di sfide importanti all'interno di Buongiorno RBN, proprio con la tua conduzione al mattino, non dimenticare queste curiosità, perché aiutano sempre e attirano l'attenzione di quelli che sono in macchina in quel momento, in ufficio, per non ripetersi sempre sulle stesse cose. Ma volevo chiederti, le nazionali, la Nation League, l'Italia che sta cambiando pelle, i giocatori che finalmente, dico io, sono stati anche convocati da Spalletti. Nelle ultime settimane abbiamo visto, no, che si sono ripetuti un po' di nomi, e quella è la strada percorribile, eh? E poi, se mi fai una panoramica un po' delle partite del weekend, dai. E poi ti saluto.
6: Sì, ma allora, per quanto riguarda la nazionale, direi che ci sono un po' di discorsi da fare, perché la situazione non è assolutamente semplice, tante polemiche anche per quanto riguarda le convocazioni. Tra l'altro ci leghiamo a doppio filo col discorso dei giovani, perché uno dei nomi che Mancini ha convocato in Asio è nuovamente escluso dalla lista dei convocati per quanto riguarda la Turchia, un ragazzo classe 2008 di cui senza dubbi, ci metto la mano sul fuoco, sentiremo parlare, perché gioca nel Borussia Dortmund. Quando questi ragazzi italiani crescono all'estero, maturano all'estero, inevitabilmente poi su di loro i fari si accendono. Tra l'altro, vi do questa notizia, sia Juve che Milano e Inter sono interessati a questo ragazzo, che è un fantasista, tra l'altro, in tutto ciò figlio di Pia, qualcuno magari se lo ricorderà, Pia Inacio, che giocava insomma, ha giocato per l'Atalanta, ha giocato anche per il Napoli anni fa, quindi ci reghiamo ancora al discorso dei figli d'arte. È molto bravo questo ragazzo, classe 2008, ma è rimasto nuovamente fuori dai convocati, quindi si parla sempre di innovazione, rinnovare, ma poi le cose rimangono le stesse. Cambia invece la Juve, che comunque con Spalletti qualcosina in più la si sta vedendo, questo perché c'è un lavoro ottimo alle spalle, quindi tutti quelli che arrivano dalle giovanili, comunque dalla Next Gen, hanno fatto molto bene negli anni successivi, e quindi la Juve sta raccogliendo in parte i frutti di quello che ha seminato e molto bene tempo fa. Dunque abbiamo visto precedentemente Owusu, che è un centrocampista anche l'altro ieri ha giocato nuovamente con la Next Gen, ma è rientrato tra le convocazioni. Abbiamo visto l'esordio di Obaudo nella prima ed unica sconfitta tanto discussa contro il Sassuolo, un esterno che è rientrato negli ultimi minuti nel reparto offensivo, quindi larga a sinistra. Tra l'altro da un suo errore poi è nata anche una ripartenza del Sassuolo, ma togliendo questo, un po' di spazio lo sta dando a Spalletti, a questi ragazzi, e per emergenza e per merito comunque va segnalato. Ci sono tanti ragazzi che in questo momento stanno trovando spazio. Poteva averlo Radu, in realtà, il portiere della Next Gen, che qualcuno magari avrà ammirato nella sfida in famiglia prima dell'inizio del campionato. In realtà no, perché è rimasto chiuso dall'arrivo di Neto, che insomma è ormai pronto, come ricordavate giustamente prima, a firmare, o meglio a siglare ufficialmente quello che è il suo nome, per la seconda volta con la Juventus dopo la prima esperienza circa di 10 anni fa. Quindi ci sono un sacco di ragazzi che in questo momento stanno crescendo, ma c'è un motivo molto particolare, se mi permetti, perché volevo ricordare anche questo prima poi di fare un ultimo spunto che mi sembrava anche interessante e doveroso fare. C'è una motivazione per cui tanti ragazzi ad oggi della Serie C o comunque della Next Gen stanno risalendo, e oltre all'ottimo lavoro sta in una riforma che da questa stagione 2026-27 è stata introdotta dalla federazione, la riforma Zola, che prende il nome chiaramente dal, dall'ex giocatore appunto sardo che l'ha introdotta. Fondamentalmente ogni squadra di Serie C da questa stagione, e poi il numero andrà ampliato nei prossimi campionati, è obbligata ad inserire un numero di giocatori nati dal 2004 o più piccoli in rosa, o meglio titolari in squadra, quindi sono sei ragazzi, motivo per cui se noi guardiamo una formazione qualsiasi di un club, in questo caso potremmo guardare la Juventus Next Gen, ci rendiamo conto che molti giocatori sono giovani, ma c'è una motivazione. Ora la Juve li inserisce da sempre per politica, perché sa bene che la Next Gen è una grande insomma pista per confrontarsi con un calcio di insomma più maturo, e poi ora è obbligata anche a farlo, perché c'è proprio una norma che garantisce anche degli introiti economici non banali a tutto il sistema, chiaramente. Questo è rivolto a tutte le altre squadre
1: solte, che potrebbero aumentare nel corso del tempo con una proposta di legge ancora da approvare. Fabio, grazie per questo racconto, no? Noi ci sentiremo ancora la prossima settimana. Durante la pausa diamo spazio anche alle nostre rubriche principali, senza dimenticare mai nessuno, ricordando che poi tutti gli aggiornamenti, quelli tecnici, risultati al mattino con te tra le 8 e le 9, non verranno assolutamente dimenticati. Grazie a Fabio Zaccaria della nostra redazione,
6: grazie,
1: il conduttore del mattino Buongiorno RBN, lo potete anche apprezzare su Juventus News 24. Grazie Fabio Zaccaria. Noi salutiamo Costantino da Roma, il nostro tecnico che ha gestito la regia fino a questo momento, ma anche il nostro Manuel, appena giunto, più bello che mai, il lunedì è bellissimo, è sempre bello, tirato a lucido, il venerdì.
7: Ciao,
1: è un
7: bello Figheiro.
1: Il venerdì è un giorno da dimenticare, è un giorno da dimenticare. Noi ci fermiamo qui, abbiamo un blocco, tutto da dedicare a voi, 14.02, non vi ho trascurati, vi ho fatto ascoltare, ho ascoltato anch'io, e, gli argomenti che abbiamo condiviso con i nostri ospiti, adesso... spazio ai vostri messaggi, ma da questa settimana, prima dell'amichevole necessaria di venerdì 2 ottobre contro la Cremonese, qualche esperimento, che esperimento vi aspettate con quelli che ci sono da parte di Spalletti? Cambiaso a centrocampo, interno, Gatti centrocampista, Gatti attaccante, Neto libero di parare quello che vuole? Ditemi la vostra. Gli esperimenti, quali, come e perché? A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.